0: pazza.
1: È vero, è vero. Poi mi ricordo, sì, è Polizia, giusto?
0: Polizia, pazzesco.
1: Mi sembra fosse in Polizia la gara.
0: Incredibile.
1: E tu ridi a Reggio Emilia, a Reggio Emilia dopo 20 minuti e mi sembra si perdesse 2-0. Ora non voglio fare confusione.
0: Certo.
1: Così come l'Accademia Puskas, so quanti se ne fece al Franchi, ma insomma.
0: Sì, sì, finito.
1: Però è vero, ma è per questo che poi ovviamente non è che poi chi lo vuole fare lo fa, non è che chiede stasera gol di Gudmundsson, ecco, è per questo che va tenuto. Ma insomma, se uno fa una valutazione sui due anni in viola, non è che ci si può limitare a un gol di testa dopo un minuto o il Benevento e ti regala palla.
0: Sì,
1: peraltro.
0: Da una parte, Tommaso, non puoi chiaramente far conto solo e soltanto su un gol di testa dopo un minuto del Benevento, dall'altra però, cioè, non è scritto da nessuna parte che se ha segnato alla prima l'anno scorso e ha fatto male, visto che ha segnato alla prima quest'anno deve far male per forza, non è così, cioè aspettiamo, perché io sono convinto anche di un'altra cosa, se abbiamo un po' di pazienza e chiaramente ce la dobbiamo avere, i giocatori che l'anno scorso non hanno fatto benissimo, ma ci metto dentro i brescianini, Fabian, che magari resteranno, non è detto che facciano la stessa cosa, perché l'anno scorso a gennaio sono entrati in un disastro che era la Fiorentina, dal quale era complicato emergere. Poi la Fiorentina in un modo o nell'altro fortunatamente è riuscita a tirarsi fuori dalle sabbie mobili, ma non è detto che chi ha fatto malino l'anno scorso non ha fatto benissimo l'anno scorso non possa fare benissimo quest'anno, perché dobbiamo, i nuovi acquisti sono anche quelli che sono arrivati l'anno scorso a gennaio, due chiaramente, Fabian e Brescianini, io dobbiamo tenere di conto anche queste cose, secondo me.
1: Sì, poi è chiaro che questo influirà anche l'impostazione di gioco, l'assetto che riuscirà a dare Grosso, ma siamo assolutamente d'accordo, è chiaro che se Grosso riesce a dare una quadratura, un equilibrio che funziona, poi per tutti diventa più semplice giocare in una squadra che sta bene piuttosto che in una squadra che come l'anno scorso si era completamente persa in campo, non sapeva assolutamente cosa fare. Qui già qualche indicazione, se vogliamo, si è vista poco fa, un altro disimpegno difensivo, niente male, di Valdepeñas, che poi ha innescato la ripartenza di Ken, non è riuscito a triangolare con Fagioli davanti all'area di rigore, però questa verticalità che Grosso chiede, che abbiamo intuito un po' alla base del suo gioco, pronti a ripartire con grande rapidità, la vediamo anche, l'abbiamo vista anche in questa prima sortita di Ken, che può essere un altro pronto a trarre il giovamento da una squadra che sta bene, perché al di là delle valutazioni che nel mio caso mi portano a dire che se il Como arriva a determinate cifre sono anche per la cessione, al tempo stesso è anche giusto sottolineare che se poi Ken resta e la Fiorentina tutto sommato si trova come si trovava con Palladino, Ken può anche essere un uomo in grado di segnarti 20 gol, e allora sì che ci divertiamo tanto quest'anno. Quindi vediamo un po', stiamo calmi, piedi per terra, e soprattutto ricordiamoci che oggi è solo il 14 di agosto, tu mi insegni che dal 27-28 di agosto può succedere di tutto. Ad oggi la Fiorentina a livello di spese ha rotto il muro dei 100 milioni, a livello di cessioni ci dicono intorno ai 30 milioni di incassi, io continuo a credere che almeno un calibro pesante possa partire, che sia Fagioli o Ken, poi vediamo.
0: No, no, certo, poi bisogna capire, perché insomma siamo stati presi tutti in contropiede da quest'estate la Fiorentina, quindi certo. È difficile, no, fare anche i conti, che qualcosa in quel viaggio in America di Paratici e Ferrari è uscito fuori, perché insomma sono stati aperti i rubinetti a prescindere da quello che sarebbero state le cessioni, perché se noi guardiamo, Tommaso, quello che succede anche altrove, perché giustamente lo dobbiamo guardare in Italia, a parte il Como che se ne frega altamente del fair play finanziario, se ne frega altamente di tutte quelle che possono essere le regole che portano a delle multe, perché non è che sta violando le regole il Como, ma a domanda precisa su Arso, presidente del Como, ha risposto ma poi c'è il fair play finanziario, non ci interessa, ci faranno una multa, pagheremo la multa. Multa che tra l'altro Fiorentina ha pagato quest'anno per le cose del fair play finanziario del passato, 6 milioni di euro. Però se guardiamo cosa succede altrove, nessuno compra prima di cedere. E quindi è qui che sta l'inghippo della Serie A, no? Perché non essendoci mercato in uscita quasi per nessuno, nessuno riesce ad acquistare. La Fiorentina se ne è interessata pochissima a questa cosa, è andata avanti, ha comprato, poi se vende bene, se non vende fa lo stesso. Secondo me è questo il discorso della Fiorentina quest'anno.
1: Credo anch'io ed è indubbiamente una bella strategia di rilancio che ci fa stare bene ed è poi inserita in un rilancio a 360 gradi che ha visto Paratici protagonista di tanti avvicendamenti in tante figure chiave, perché poi oggi di fatto è come se la Fiorentina società fosse anche quella completamente cambiata, con Joseph Commisso nel ruolo di presidente, con Fabio Paratici al comando del comparto sportivo, ma non solo, perché poi proprio lui ha inserito altre figure come quella del nuovo responsabile del Viola Park, un nuovo medico. Intanto finisce a terra dentro l'area di rigore la Mesta, che però per la verità non si lamenta nemmeno più di tanto sull'intervento alle sue spalle di Valdepeñas, intervento leggerissimo, quindi rigore non ci stava assolutamente. Linea difensiva Viola che per ora sta tenendo, giusto dirlo, al cospetto di un Benevento la cui reazione per ora non c'è stata al gol del vantaggio, anzi è una Fiorentina che comunque ancora assoluta, direi, padrona della manovra, anche se poi al tiro non ci siamo più arrivati, ma ecco, almeno per ora l'iniziativa l'abbiamo tenuta. Ora forse un po' di spazio in più al Benevento viene concesso. Vediamo l'azione che si impana sulla sinistra con un traversone che viene ritardato, anche perché resta lì in chiusura João Mario, poi recupera palla Fagioli che prova a innescare Ken, nulla da fare, viene anticipato da Maita e poi il pallone recuperato anche da Scogna Miglio in mezzo al campo. Quasi 20 minuti nel corso del primo tempo, Fiorentina 1, Benevento 0, il gol di Gudmundsson.
0: Allora Tommaso, ci tirano le orecchie e noi chiaramente siamo qui pronti ad accogliere tutte le critiche che ci vengono fatte. Allora Davide ci scrive: perché continuate a dire che Atta gioca sulla tre quarti? Gioca largo nel 4-4-2 e ci manda una foto della TV per dire, e ci mostra appunto che c'è una linea 4 con Gudmundsson e Ken che sono più avanti. Ecco Davide, ti rispondo e ti dico, la fase difensiva chiaramente si allarga, però è un po' camaleontica la Fiorentina, nel senso, come tutte le squadre del mondo, un conto è quando attacchi, un conto è quando difendi, e chiaramente se c'è spazio da coprire in fase difensiva Atta si allarga e va a dare una mano al resto della squadra, perché sicuramente ha più caratteristiche difensive lui rispetto a Gudmundsson. E poi ci scrive anche: da 15 minuti dopo che vi siete esaltati non abbiamo più toccato palla. Hai capito Loreto?
1: Aspetta che forse c'è un'opportunità per la Fiorentina, opportunità che non riesce a sfruttare al meglio João Mario, che però aveva clamorosamente saltato anche il portiere del Benevento Vannucchi, uscito fino alla linea di metà campo. Nulla di fatto, perché poi il pallone è finito in fallo laterale, ma per poco non avevamo tirato fuori un contropiede letale, dopo che peraltro su calcio di punizione Pegea ha effettuato la sua prima parata, una punizione un po' velenosa di Lamesta, sulla quale ha dovuto mettere le manone il buon De Gea per evitare il peggio. E poi ecco Benevento che era tutto in avanti, per poco non gli facciamo davvero il sorpresone con João Mario, che però poi non è riuscito ad andare al tiro con la porta che era sguarnita. Però restiamo comunque in attacco dopo questa situazione, perché la Fiorentina ancora addirittura a ridosso della bandierina del calcio d'angolo, quindi c'è Valdepeñas che si appresta a rimettere il pallone con le mani, allontanato dall'area di rigore, poi lo recupera ancora la Fiorentina e c'è la traversa di João Mario, che senza pensarci, su invito di Fagioli, ha caricato il destro, aveva superato Vannucchi.
0: C'è la deviazione,
1: ecco, Vannucchi l'ha toccata. Vannucchi la tocca, palla sulla traversa, altro calcio d'angolo per la Fiorentina. E João Mario negli ultimi due minuti, tra quel tentativo di fuga e la traversa, si merita sicuramente qualche annotazione positiva.
0: Sì, senza ombra di dubbio, insomma, non ci ha pensato due volte, come dicevi, e ha trovato un buon tiro con il destro sotto la traversa, che è stato deviato da Vanucchin sulla traversa, appunto, e poi in calcio d'angolo che è stato battuto, ma non ha creato problemi al portiere del Benevento, che ha bloccato il pallone. Do la buonasera anche ad Andrea Giannattasio, che però mi sono dimenticato come lo dovevo presentare. No, da Prata. Da Prata, nel cuore della Maremma. Ciao Andrea.
2: Bravo, bravo Lorenzo. Buonasera a tutti. Buonasera, eccoci.
0: Allora, non lo so se volete parlare delle cuffie prima di tutto con Tommaso, se no vado oltre.
2: No, io ho scritto anche in chat che avevo lasciato le cuffie dopo la mia avventura in Inghilterra in redazione, però magari ha sbagliato nel prenderle, ma ci può stare.
0: Va bene, allora, se per Giannattasi è colpa di Loreto, voglio sentire la risposta di Loreto.
1: No, oddio, devo dire che ci sta, la borsetta nera, tutto sommato.
0: Bene, okay.
1: Ci sta.
0: Quindi?
1: Però Giannattasio, se è intellettualmente onesto, deve dire, se lui vede la nostra borsetta di Radio Firenze Viola con dentro la cuffia, quella grigio e nera, avrebbe guardato se era quella col microfono o l'avrebbe presa?
2: Non lo so, in effetti sono identiche, gli manca soltanto il baffo che le difende.
1: Ecco, dopo 9 ore e 6 in radio, di quei 4 in diretta.
2: Ci può stare sbagliare, ma infatti nessuno te ne fa una colpa.
0: Ma scusami Tommaso, ma c'è anche un fazzoletto per asciugarti il sudore dentro la cosa? Dentro la sacchettina?
1: No.
0: No, perché dopo 9 ore di cui 4 in diretta.
1: No, guarda,
0: ce l'hai?
1: Tra l'altro stasera venire a piedi è stata una maratona, che sono arrivato già devastato a venire a piedi. Poi siccome stasera davano il cestino per i giornalisti direttamente all'ingresso, sì, io uso salire in tribuna stampa da fuori, per intendersi, uh-huh, quindi non da dentro, e quindi ho dovuto rientrare per cercare le bottigliette d'acqua, se no muoio stasera.
0: Te l'hanno dati,
1: e ho fatto due volte, sì, ma non mangio, non ce la fa a mangiare, fa troppo caldo, l'acqua era fondamentale, insomma, morale, mi sono sparato 4 rampe di scale, anda e rianda, e avrei bisogno sicuramente di una doccia.
0: Senti, ma quindi se non mangi i panini te li porti domani per il pranzo di Ferragosto?
1: No.
2: Beh, qualche nostro collega,
1: no, domani
2: so farlo, effettivamente.
1: Domani, se trovo qualcuno aperto, porto un vassoio di mignoline.
0: Ma non esiste, ma cioè, guarda cosa va a pensare il vassoio di mignoline, sai benissimo, non troverai niente di aperto. Non troverai niente.
1: Una cinquantina.
0: Sì, me lo immagino, guarda, neanche se vedo
1: tutta
0: la foto.
1: Tutta al cioccolato.
0: Neanche se vedo la foto, guarda, non ci credo mai.
1: Vedremo, dipende se trovo qualcuno aperto.
0: Benissimo, non troverai nessuno aperto. Comunque Andrea,
1: aspetta che il tour, no, purtroppo c'è stato fallo, peccato, perché se no un rimpallo poteva mandare in porta Ken per l'arbitro Manganiello, c'è fallo, e quindi dopo 25 minuti di gioco restiamo sull'1-0 per noi.
0: Sì, fallo c'era, dai. Andrea, come si valutano questi primi 25 minuti della Fiorentina? Partita chiaramente benissimo, poi non so se hai sentito, ma comunque qualche nostro ascoltatore già picchia, per dire la Fiorentina sta facendo C, grosso, un incapace totale, come fate ad esaltare questo scempio? Questo è Giacomo Dei Rosi.
2: Accidente, si comincia subito.
0: Sì, mentre c'è il cooling break.
2: È una partita
1: hydration time.
2: Dopo la Fiorentina è chiaro che ha trovato il gol del vantaggio anche inconsciamente, ha un po' lasciato il pallino del gioco agli avversari. Secondo me comunque è una squadra che è ancora incompleta, si vede, ci sono delle pedine a centrocampo che non sono quelle titolari, secondo me, soprattutto la figura di Brescianini, e penso anche Fagioli, perché Ulaid sarà destinato a diventare titolare. Quindi non è la Fiorentina al 100% che vedremo, secondo me, a ottobre, per dire. Per il resto è una squadra che si sta conoscendo, ragazzi. Benevento è una buona squadra, è arrivato dalla C alla B con lo stesso allenatore e ha una qualità di gioco che aveva messo in luce già con il Ravenna, con grande aggressività e, secondo me, mentalità. Sta provando a fare la stessa cosa qui. È chiaro che in questo momento della stagione la preparazione fisica le ripercussioni della preparazione si fanno sentire, e quindi secondo me la Fiorentina sta accusando un po' questo, detto che non ho visto una pessima Fiorentina. È una squadra che secondo me, ecco, il difetto che le ho riscontrato dalla televisione, perché la sono vedendo in TV, è che quando poi il Benevento perde il pallone nella sua metà campo, ha un po' di difficoltà ad arrivare per prima sulle seconde palle, cioè è un po' lenta nel recuperare la palla e far ripartire l'azione. Questo l'ho ravvisato in almeno un paio di circostanze. È andata benissimo dopo 60 secondi quando Gudmundsson l'ha messa dentro su assist di Attà, ma altre volte secondo me si è perso un po' di tempo. È un po' in difficoltà Valdepeña, che avevo visto molto bene invece contro il Deportivo, ha commesso un paio di falli, uno è stato graziato, il secondo invece è stato fischiato. Per il resto è una squadra che si sta conoscendo, e con un pezzo di fortuna poteva stare sul 2-0,
0: Sì, sì, certo. Però ci vuole anche pazienza, Andrea, dai, cioè, è comunque calcio d'agosto. Ora non siamo abituati a giocare la Coppa Italia così presto, meno male, mi verrebbe da dire, che vuol dire che siamo arrivati spesso tra le prime otto, però giocatori imballati, caldo, atroce.
2: Ma guarda, io sono andato a rivedermi un po' i precedenti delle gare di Coppa Italia d'agosto, cioè Fiorentina con Italiano e con Montella giocò a questi orari e in questi periodi, e anche lì insomma vinse 1-0, 2-0, non è che fece partire da 10-0 sicuramente più deboli. Quindi a maggior ragione questa è una squadra completamente nuova, che ha tantissimi titolari nuovi, con un sistema di gioco nuovo, e quindi secondo me si deve essere concesso del tempo a questa formazione. Sono tutti curiosi di vedere come verrà comprato il mercato, e anche qualche giocatore che ho in panchina come risponderà. Io sono curiosissimo di vedere Mastantuono, per esempio, che non si è mai visto, giustamente, perché è arrivato un giorno di Fiorentina Deportivo.
0: E quindi lo aspetteremo di vederlo. Andrea, grazie, ci sentiamo nel secondo tempo.
2: A voi, ciao, dopo.
0: Grazie ad Andrea Giannattasio. Io tutto questo disastro che dicono di grosso non lo vedo, mi sembra solo sottotono Fagioli. Good, se fa così per me va tenuto. Ciao Daniele, questo è il pensiero di Daniele. Insomma, bisogna avere anche un po' di equilibrio nel valutare, insomma, nel dare delle valutazioni dopo mezz'ora di gara ufficiale, perché di questo si sta parlando. Stasera abbiamo un terzino destro che ha la forza per tirare in porta, però questo è Stefano 69. E, insomma, Tommaso, ci vuole equilibrio. È chiaro che lo dobbiamo tenere noi l'equilibrio, ed è giusto che i tifosi dicano quello che pensano nel momento in cui pensano qualcosa, però noi è giusto, no, che siamo un pochino più cauti in un senso o nell'altro.
1: Sottoscrivo, ci possiamo limitare a valutare i singoli, perché sono le prime volte che li vediamo, capire anche quello che è lo stato di forma. Poi ripeto, ragazzi, non so se sono 40, ma ci saranno 38 gradi, e quindi comunque è una squadra, la Fiorentina, che lavora da un mese, quindi poi anche fisicamente non può essere al top. E poi c'è indubbiamente il discorso tattico, la sintonia che devono ancora trovare molti calciatori che stasera giocano la prima gara ufficiale insieme, e comunque vengono da 3-4 amichevoli, non di più, quindi qualsiasi giudizio è assolutamente prematuro. Certo è che la Fiorentina comunque ha cominciato bene, tutto sommato, se guardiamo gli episodi, un gol e una traversa. Poi è vero, abbiamo di fronte una squadra che non è all'arrembaggio fino ad ora, e quindi si potrebbe volere magari effettivamente sì qualche geometria in più da parte di Fagioli, che però non è che stia demeritando più di tanto. Io per esempio devo dire che già Mario, negli ultimi minuti gli interventi mi sembrano positivi, efficaci. Valdepeñas ha cominciato benino, e Attà ha sfoderato subito un signor assist, quindi poi tutto sommato, per quel che possono valere questi primi 30 minuti della stagione, si può essere moderatamente fiduciosi, ottimisti e soddisfatti. Poi sai quanta acqua deve passare ancora sotto i ponti, e ripeto, ancora quanto mercato dobbiamo raccontare prima di arrivare alla formula definitiva di questa Fiorentina, perché poi ripeto, fino alla noia, ancora oggi certezze sull'11 che poi avrà a disposizione, l'11, la rosa che avrà a disposizione Grosso, non le possiamo avere. poi siamo fatti anche così, il tifoso è giusto che commenti così e quindi va bene, noi cerchiamo di essere più moderati.
0: Sì, assolutamente. Chi non è moderato, non lo è mai stato e non lo sarà mai, è Dimitri Conti, che è qui con noi per asfaltare Fabio Grosso per questa prima mezz'ora. Ciao Dimitri!
3: Buonasera. No, perché dovrei asfaltare?
0: No, non lo so, lo stanno asfaltando tutti. No. Lo stanno...
3: Povero sì, Fabio, no.
1: Guarda, ancora una buona iniziativa di João Mario, che poi allarga sulla destra, non trova lo spazio per il cross Endur, torna indietro da Fagioli, parla ancora per Endur, Fiorentina che adesso la mette un po' sul possesso palla, la fa girare, torna al centrocampo. Però volevo sottolineare un'altra incursione, tutto sommato niente male, da parte di João Mario, che ha trovato un po' di dimestichezza rispetto ai primi minuti. Palla dentro per la sponda di Ken, il tentativo più di assist che di tiro da parte di Atta, non riesce ad arrivare sul pallone alla fine Endur, ma poteva essere una buona trama d'attacco anche questa per la Fiorentina al minuto 32. A te Dimitri.
3: No, dicevo che se continuano così gli amici a casa, finisce che faccio il giro e poi mi ergo come bastione per il povero Fabio Grosso, perché io poi sono, oltre che appassionato di cause perse, sono anche molto contrario agli accerchiamenti che purtroppo in questa piazza vanno molto di moda, soprattutto negli ultimi anni. Quindi no, oggi Grosso, insomma, ci sono nemmeno elementi per criticarlo. Cosa stanno dicendo, Lorenzo?
0: No, no, le critiche maggiori sono per il fatto di continuare a giocare con lo stesso centrocampo dell'anno scorso. Allora, ora se ne ritrovo uno di messaggio che era anche abbastanza lungo, lo ritrovo con calma. Comunque dai, sono, per esempio Davide ci sta dicendo ora state guardando un'altra partita. Ecco, mi guardo bene dal criticare fin da subito Grosso, parte così Luca, ma sono un po' sorpreso dalla sua insistenza nel far giocare quasi sempre i centrocampisti dell'anno scorso. Io francamente non capisco, se dobbiamo ripartire da Brescianini e Endur avendo Ulai e tenendo Atta fuori ruolo, credo non miglioreremo mai. Lo vedo fin troppo conservativo. Un momento di entusiasmo come questo non bisognerebbe
1: manifestare. E c'è il raddoppio della Fiorentina con un'altra bella iniziativa di João Mario, cross dalla destra, girata da parte di Ken, che trova il pallone giusto da mettere a fil di palo. Fiorentina 2, Benevento 0. A Gudmundsson segue il nome di Ken sul tabellino dei marcatori.
0: Ed è un gran gol quello di Ken, perché come diceva giustamente Tommaso è arrivata un'altra sortita offensiva da parte di João Mario, che ha messo un pallone in area di rigore dopo essersi creato lo spazio, essere andato sul fondo, e poi Ken veramente con il collo del piede al volo, con la gamba bella alta, l'ha messa lì all'angolino. Ci ha provato il portiere del Benevento ad arrivarci, ma non ci è assolutamente arrivato. Bello trattenuto anche Ken con il numero 9, che dirò quello che penso, gli sta molto meglio del 20. Ed è un gran gol quello di Moise Ken.
1: Io
0: Dimitri,
1: sapete cosa penso, ma questo è un colpo di quasi taekwondo sì, alla Ibrahimovic.
0: No, gran gol,
1: questo
0: gran
1: è un gol alla Ibrahimovic.
0: Dimitri,
3: molto bello, e direi che per fortuna sta bene, dai, prendiamo il buono, perché io comunque la penso più o meno, abbiamo fatto un sacco di trasmissioni insieme, per sua sfortuna come direttore Tommaso Loreto su Ken siamo abbastanza in sintonia, per, se ricordo bene, insomma, per nessuno dei due è insostituibile, questo è un gran gol, bisogna essere obiettivi d'altronde nella vita, e sono d'accordo, mossa quasi da karate, e prendiamo il conforto del sapere la tibia, insomma, non è in questo momento un pensiero, almeno così si direbbe. No, io su Grosso cerco di rispondere, no Lorenzo, al messaggio che hai letto sì, prima. Io non sono d'accordo, perché non si può pensare di cambiare da 0 a 100.
0: Sì, l'abbiamo detto anche noi, Dimitri.
3: Ecco, voglio dire, ma è lo stesso motivo per cui c'è Ranieri in campo, E gli amici a casa si arrabbieranno, ma il merito funziona così, non è che Ranieri va fuori squadra perché sta antipatico ai tifosi, non funziona così. E lo stesso vale per Ndur, scusate, ma il senso di panchinare Ndur, che è l'unico giocatore che l'anno scorso ha dato buoni segnali.
4: Ranieri in profondità per Ndur, Ndur il tiro, la respinta del portiere, poi c'è ancora la Fiorentina pericolosa, al tiro con Attà. Respinto, lancio di Ranieri, grande spazio per Ndur che non ha angolato e quindi ha trovato la risposta di Vannucchi, potenziale occasione per il 3-0 per i Viola.
0: Guarda, allora io mi dispiace tanto del fatto che Ndur non sia riuscito a concretizzare il pallone di Ranieri, ma ringrazio chi per lui per non averlo fatto segnare mentre Dimitri stava parlando di Ranieri e Ndur, perché sarebbe stato un'annata disastrosa, sarebbe stato, cioè, chi lo fermava, meno male, bravo.
3: Avrebbe
4: chiesto il file da rimandare.
0: No.
4: Gran tiro di Lamesta, gran risposta anche di De Gea a ricordarci che tipo di portiere è. È molto bello il sinistro di Lamesta, altrettanto la parata di De Gea.
0: No, ti immagini, ma altro che file da rimandare, Tommaso, altro che file. No, ma avrebbe chiesto della beatificazione, una roba del genere, avrebbe scomodato la chiesa per diventare San Dimitri da Via Panciatichi, perché te lo immagini.
3: Bello sarebbe.
0: Capito, quindi figuriamoci.
3: No, dai, a parte tutto, però concludo il ragionamento, nel senso che Ndur è... per me è naturale che abbia un posto, ed è lì che mi torna poco l'aver speso 50 milioni, perché Ulai è sicuramente un ottimo calciatore, ma era la priorità di questo momento, secondo me non tantissimo. Io tante volte ho detto che nel giudizio il centrocampo era forse uno dei reparti da toccare di meno, poi i conti si fanno a fine mercato, perché io non credo che questo sarà il roster di interni con cui la Fiorentina partirà. Comincerà in una stagione in cui ha solo il campionato, e questo torneo, che però insomma più di tante partite, non se le impone, per cui è lì che io ho posto dei dubbi, i principali miei dubbi di questa campagna acquisti. Non è che si sono spesi troppi soldi per le mezze ali, quando poi il parco non era così devastantemente scarso, perché
4: Brescia... una buona opportunità con Gudmundsson, che però spreca mancando il dribbling sul momento più bello, nulla di fatto, scusate.
0: Vai Dimitri.
3: No, Brescianini non credo sarà così tanto presente, ma Ndur è un altro capitolo, e non dimentichiamo che oggi non c'è Mandragora disponibile.
0: Sì.
3: Cioè qui è per quello che io dico, calmatevi con Grosso, ma l'avete vista com'è la rosa? Ma che pensate che faccia il 4-3-3?
0: No, l'abbiamo detto anche questo.
3: Non lo può fare, quindi calmatevi, lo dico agli amici a casa, perché a me Grosso non è l'allenatore dei miei sogni, non è un nome di un tecnico che mi fa vibrare il cuore, però bisogna guardare quello che succede oggi alle mani, e quindi non si può far finta che non sia così. E su Ulai e Fagioli, per dire una delle tante recriminazioni, e l'ha detto, ci sarà tempo, ma dobbiamo lavorare sugli equilibri, sono giocatori che non difendono benissimo insieme, quindi pazienza, il materiale c'è, Grosso è la persona deputata scelta per metterlo insieme. Troncarlo ora su un 2-0 dopo 40 minuti mi sembra una follia, ecco.
0: Guarda Dimitri, prima di salutarti ti leggo il messaggio che mi chiede Duccio da Firenze, che l'ha mandato una ventina di minuti fa ma non l'aveva ancora letto. Non siete pronti per un altro palladino? Ah, che bellezza.
3: Chissà però
4: lo
3: intende l'amico, chi era, Duccio
0: da Firenze, sì.
3: Però in che senso lo intendeva Duccio, magari ce lo spiega da qui al secondo collegamento, così
4: a tappa per magari dentro l'area di rigore.
0: Vai.
3: magari.
0: Ti leggo quest'ultimo, Dimitri. Vai. Ma ti senti a centrocampo? Siamo inguardabili. Ciao Dimitri, sentiamo dopo.
3: E saremo inguardabili. A dopo.
0: Ciao. Grazie a Dimitri Conti, che ritroveremo nel secondo tempo. Duccio, facci sapere in che senso. Comunque no, non siamo assolutamente pronti per un altro Palladino, perché non lo vogliamo più vedere un altro Palladino a Firenze, perché insomma abbiamo visto nonostante 65 punti, sì, sesto posto, bla bla bla, io mi ricordo le partite agghiaccianti della Fiorentina anche con Palladino, e quindi non le vorrei più rivedere. Quindi grazie se non rivedremo più Raffaele Palladino a Firenze. Tommaso.
1: Allora, intanto c'era stato un filo di preoccupazione per João Mario, che aveva avuto qualche problemino. Tra l'altro il pubblico si è anche giustamente, direi, indispettito, perché Manganiello ci ha messo un po' prima di dare il benestare al rientro in campo per João Mario. Tant'è vero che nel frattempo dalla panchina si è alzato Dudò, che ha avviato una sorta di riscaldamento, ma mi sembra che João Mario abbia pienamente recuperato, e più che altro ha confermato quella crescita che stavamo notando minuto per minuto dopo minuto, e quindi dopo la traversa ha sicuramente fatto un gran bel assist anche lui per il gran bel gol di Moise Kean. Per il resto forse sì, in mezzo al campo tra quelli più in ombra c'è Brescianini, se vogliamo andare a cercare non tanto il pelo nell'uovo, ma quello che sta funzionando un po' meno in questo primo tempo, che ormai si avvia alla sua chiusura. Mancano 2 minuti e mezzo al minuto 45, non so quale sarà l'entità del recupero, ma direi non oltre il paio di minuti per una Fiorentina che comunque ha visto operativo anche De Gea, che è andato a parare alla sua destra un tentativo di una mesta, probabilmente il più propositivo del Benevento, forse perché ha avuto anche più modo di avere spazio sulla destra, seppure a me Valdepeñas non sia dispiaciuto in un paio di disimpegni, però ecco, il Benevento si è visto più a destra nostra, fase difensiva sinistra, che non dall'altra parte. Proprio da quella parte adesso il Benevento prova a impostare una manovra d'attacco, formazione di Floro Flores, che qualcosa deve fare se vuol provare a tornare in partita. Il traversone dentro l'area per Salvemini, anticipato da Dragusin, e allora dall'altra parte Sernicola prova a mettere dentro un altro pallone di testa, ancora Dragusin, può ripartire la Fiorentina sull'asse a TA Valdepeñas, quest'ultimo supera anche la metà campo, Valdepeñas scarica per Kean dentro l'area di rigore, il pallone per la corrente Gudmundsson, alto sopra la traversa, bella azione di ripartenza della Fiorentina, nata da una grande una grande intuizione di attacco, ha liberato la corsa ai Valdepeñas, che quando scala di marcia diventa un bel trattore. Poi ha scaricato per Kean appena dentro l'area di rigore, pallone sul quale è arrivato al rimorchio Gudmundsson, che ha portato via tutto, ma ha anche alzato troppo la mira.
0: Guarda, se l'è mangiato, perché vedendolo dalla prospettiva schiacciata che si vede nella telecamera normale, per intenderci, della partita, sembrava che Attaglia potesse avergli dato noia, no? Ma in realtà no, perché Gudmundsson proprio dall'inquadratura da dietro che ci hanno riproposto adesso, l'abbiamo visto che è arrivato proprio tranquillo e sereno sul pallone e l'ha alzata, se l'è mangiato Tommaso, però vabbè, niente.
1: È arrivato in velocità. Arrivato in velocità e è partita la bomba alta sopra la traversa. Però ecco, visto che poi ti sento riferire già messaggi al vetriolo su Grosso, io mi sento di dire una cosa: dopo questi quasi 45 minuti, le ripartenze sono abbastanza cattive di questa Fiorentina.
0: Esatto. Sì,
1: perché
0: sì,
1: quando quando decidiamo di ripartire, un po' con la velocità di Valdepeñas, un po' con João Mario dall'altra parte, ma anche con altre iniziative, mi sembra che questo lo abbia già trasmesso alla sua squadra: recupero palla e via a testa bassa, il più veloci possibile verso l'area avversaria.
0: Sì, perché poi bisogna valutare anche questo. Per esempio leggo il messaggio di Gabriele D'Ammestri: d'accordo che bisogna essere cauti, però il Benevento gioca a far girare palla, dalla nostra si vede poco e nulla. Cioè sono correnti di pensiero diverse, cioè c'è chi ti piace tenere il pallone, chi invece agire di rimessa e soprattutto verticalizzare. A me fondamentalmente vedere una squadra che verticalizza, va sul fondo e punta a segnare, cioè l'obiettivo è segnare, che a questo giochino fino a prova contraria bisogna far gol, cioè l'obiettivo è quello. Quindi secondo me vedere una squadra che prende, punta, cerca di andare sul fondo senza tutti quei fronzoli e palla tic tic tic tic, mi può anche andare bene, ecco, pensiero personale.
1: Sì sì, ecco, ribadisco, le verticalizzazioni un po' le abbiamo intraviste in questo primo tempo, se vogliamo tirare le primissime somme di questo anche primo tempo al debutto sulla panchina di Fabio Grosso, detto che poi in panchina non c'è mai stato, stavo notando anche, per dire, il tipo di impostazione, è costantemente in piedi, costantemente in cerca del dialogo con i suoi calciatori, non è troppo esagitato, però partecipa assolutamente, quindi vedremo poi col tempo che rapporto svilupperà con i tanto temuti tifosi del parterre, però ecco, è uno che mi sembra partecipare molto alla partita e comunque camminare moltissimo nella propria area davanti alla panchina. Nel frattempo siamo già entrati

0: tempo, arriva il fischio di Manganiello, si va negli spogliatoi sul 2-0, il gol di Gudmundsson su assist di Attà ad aprire le marcature, il raddoppio di Moise Kean assistito da João Mario per il parziale della prima frazione di gioco. A te la linea.
1: Grazie a Tommaso Loreto, quindi 2-0 al termine del primo tempo con il gol di Gudmundsson al secondo minuto e quello di Kean arrivato invece dopo la metà del primo tempo. Una Fiorentina che ha fatto il suo dovere, una Fiorentina che sta conducendo per 2-0. La forma non è certo quella brillantissima, ma ci mancherebbe altro, e sarebbe forse un problema il 14 d'agosto. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina Benevento.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Eccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando, con la Fiorentina in vantaggio all'intervallo per 2-0 contro il Benevento con i gol di Gudmundsson e Moise Kean. Una Fiorentina che non possiamo dire altro che sia stata convincente anche solo per il risultato. È chiaro che la brillantezza arriverà tra un po', ma ci importa poco, perché l'importante è che la Fiorentina abbia giocato un primo tempo che le ha permesso di andare sul doppio vantaggio negli spogliatoi. Do la buonasera a Massimo Marianella. Ciao Massimo.
4: Ciao Dibe, buonasera a tutti.
1: Grazie per essere con noi, sei al Franchi. Che ti è sembrata, come ti è sembrata questa Fiorentina?
4: Io mi sono divertito molto. È una squadra che chiaramente si capisce che ha una dimensione diversa, ma che ha anche una convinzione diversa come squadra. Lo vedi come comincia la partita, come tratta il pallone, come verticalizza. No, tutta un'altra squadra rispetto al, definiamolo, recente passato. Mi piace moltissimo, mi diverte, poi ho qualche dubbio anch'io, se mai vedremo ad esempio Fagioli, Ulai, Attà insieme, se Attà farà un passo indietro, se entrerà Mastantuono, che è la mia grande curiosità vederlo con Gudmundsson, che ha fatto un buon primo tempo spostandolo a sinistra. Mi piace molto la disponibilità, la voglia. Guarda che ha fatto anche un gran gol di Moise Kean, sì, sì. Mi piace tantissimo Valdepeña, che sta giocando, tutti onestamente stanno giocando bene, è chiaro che devi fare la tara sulla consistenza dell'avversario, che ha avuto anche qualche buon minuto, però insomma questa è tutta un'altra Fiorentina, e se questo è lo sparo dello starter della stagione, credo che la stagione era bella.
1: E speriamo, assolutamente. Parlavi di verticalizzazione, un po' la cosa che abbiamo detto anche sul finale del primo tempo, no? Perché comunque arrivano dei messaggi, Massimo, di critica, ma Firenze è così e ci mancherebbe altro, per insomma una Fiorentina un po' attendista, un Benevento che girava il pallone. Però io ho detto giustamente, c'è modo e modo di giocare. La Fiorentina è una squadra e sarà una squadra che attenderà e soprattutto verticalizzerà. E tutto sommato vedere una squadra che verticalizza è tanta roba, secondo me.
4: Ora, io non sono d'accordo con le critiche, sinceramente. Certo. Innanzitutto fa caldissimo, è vero che fa caldo anche per il Benevento, però è una serata dal punto di vista climatico non semplice. La Fiorentina sta gestendo il gioco, sta impostando una squadra nuova con un gioco, con idee nuove. A me questa squadra piace, e tra l'altro credo di potervi dire che entrerà Dodò al posto di João Mario, per come lo vedo scaldarsi. João Mario ha avuto un paio di stop nel corso del primo tempo con un problemino alla gamba. A me questa Fiorentina piace e francamente convince in prospettiva. Poi è chiaro che per il campionato, per le ambizioni devi fare di più, però come avvio di stagione questa è una buonissima Fiorentina. Poi lascia spazio anche, ripeto, a delle curiosità. Sarà questa la coppia di centrali che vedremo in stagione? Perché all'inizio la sensazione è che potesse essere Dragušin Pongracic, anche se sono due destri, però Ranieri sta facendo bene con Dragušin, mi sembrano ben assortiti. Questa è una mia curiosità, ripeto. Mastantuono entrerà, porterà Gudmundsson a sinistra, Attà a fare un passo più indietro. Sono tanti i dati positivi da analizzare: la voglia di Kean, la reattività di Moise Kean, quello che sta facendo. Ecco, può crescere il centrocampo, perché Brescianini, Ndur e Fagioli stesso, che io amo tantissimo, sono stati nel primo tempo un passo indietro rispetto a quello che mi aspettavo.

0: però stiamo veramente cercando il pelo nell'uovo.
1: Certo, certo. E soprattutto, Massimo, l'ultima domanda che ti faccio, poi ti ringrazio, ti saluto, perché rientrano le squadre in campo, è proprio su João Mario, no? Perché hai detto che ha avuto un paio di stop, probabilmente uscirà, però è stata una prestazione molto molto positiva di un giocatore che comunque gli scettici dicevano: ma cosa l'abbiamo presa a fare? Invece molto positiva il suo primo tempo.
0: Positiva, ed è un giocatore che rappresenta una garanzia, cioè io penso che sia un giocatore che almeno il 6-6 e mezzo te lo garantisce quasi sempre. Io penso, ne parlavo anche prima qui in tribuna stampa, io l'ho commentato ai tempi del Porto e penso che in Italia quel giocatore non si sia visto. Lo sto rivedendo con la maglia della Fiorentina, l'ho visto nell'amichevole con il Deportivo La Corugna, l'ho rivisto in questo primo tempo stasera. È un giocatore estremamente affidabile, è un giocatore che non ha lo stesso strappo di Jimenez, con cui si giocherà una maglia da titolare, però è più di copertura rispetto a Jimenez, forse leggermente meno offensivo. Però il giocatore del Porto comincio a rivederlo, è quello che non si è visto né con la Juve né col Bologna. Secondo me invece è un'ottima aggiunta ed è una bellissima alternativa a Jimenez, soprattutto quando ci sarà bisogno di un pochino più di copertura lì sulla fascia destra.
1: Massimo, grazie mille come sempre.
0: Un grande abbraccio.
1: Grazie a Massimo Marianella, che è stato qui con noi direttamente dal Franchi per commentare questo primo tempo, mentre stanno rientrando le squadre in campo con il probabile cambio e avvicendamento che vi raccontavamo poco fa, ovvero fuori João Mario, che aveva accusato un po' un problemino a metà del primo tempo, poco dopo la metà del primo tempo, e dentro Dodò, che si è già tolto la pettorina e la maglietta da allenamento, adesso addirittura è con i tifosi, ha preso un telefono in mano e si sta facendo un selfie con un bambino, quindi molto tranquillo e solare come sempre Dodò, pronto ad entrare in campo. Tommaso Loreto, è così?
2: Siamo questi. È così, intanto fanno il loro ingresso sul campo quelli che sono di fatto i panchinari, anche se vi anticipo già un cambio in casa viola, perché Dodò è pronto a entrare e immaginiamo prenderà il posto di João Mario. Avevamo raccontato nel primo tempo qualche problemino nei confronti dell'autore dell'assist per il raddoppio di Ken, e allora toccherà a Dodò, che già un po' si era riscaldato nel corso proprio della prima frazione di gioco, prendere il suo posto sulla corsia destra. Anticipiamo quindi quella che può essere la formazione della Fiorentina in questo secondo tempo: De Gea, Dodò al posto di João Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas, Dur, Fagioli, Brescianini, attacco Hudson e Ken. Non dovrebbero esserci cambi invece nel Benevento, che riparte con Vannucchi, Sernicola, Caldirola, Scognamiglio, Beruatto, Maita, Prisco, Talia, Giuliano, Lamesta e Salvemini. Quasi tutto pronto per il via al secondo tempo. Ovviamente si riparte dal 2-0 firmato Gudmundsson e Ken, assistiti da Attà e João Mario.
1: Allora, è arrivato anche il dato sugli spettatori che sono
2: il sottofondo che sentivi era un maleducato Ludovico Mauro questa sera.
1: Prima ho sentito invasione. Siamo questi, come? Urlano Galassi, siamo questi, siamo quelli.
2: Sì, no, purtroppo sono circondato dal lassismo a destra, Galassi, che almeno indossa la maglietta d'ordinanza Radio Firenze Viola. Invece ti segnalo Ludovico Mauro con questo bermuda rosa all'ultima moda, direttamente dalle spiagge di Riccione, e con il cappellino da pilota di Formula 1. Quindi un look sbarazzino per il nostro Ludovico.
1: Senti, tu hai pantaloni lunghi, Tommaso?
2: Sì, certo.
1: Li vuoi insegnare a giacca questi ragazzi?
2: Giacca e cravatta.
1: La giacca e la cravatta non è vero.
2: No.
1: Li vuoi insegnare a questi ragazzi che bisogna avere un portamento anche allo stadio? Bisogna andare con i pantaloni lunghi? Perché non siamo in vacanza? Glielo vogliamo dire?
2: Non solo, ma ti ho segnalato un direttorissimo Ceccarini addirittura
1: con la
2: in giacca.
1: Ma certo, ma
2: cioè, con la giacca. Maglina sotto e giacca,
1: mi sembra la base.
2: E invece bermuda rosa,
1: queste
2: e
1: nuove
2: cappellino.
1: Leve, queste nuove leve, veramente non ci
2: è
1: siamo.
2: Pronto per il Pascià, per la Baia Imperiale. A parte, non esistono più quelle discoteche a Riccione.
1: La Baia Imperiale,
2: aspetta, vai. Perché vuole commentare.
3: Vai. No, io penso che sia stato l'outfit più azzeccato rispetto al direttorissimo, che invece ha avuto un coraggio enorme a venire in in giacca praticamente o il completo quasi con l'abito. Ma non so se chi a casa percepisce non tanto la temperatura ma l'umidità che c'è al Franchi. Io penso di avere il tatuaggio ormai sulle gambe per il sudore che ho cucinato.
1: Benissimo.
3: Nel primo tempo.
1: Benissimo.
3: Non so te.
2: Fantastico. È una bella immagine, molto forte, guarda. Quella che ci regala Ludovico, ma effettivamente efficace, perché pare di essere in Vietnam, almeno poi... stasera a livello di atmosfera. Poi come gli vengano non lo sappiamo, ma noi li amiamo, li prendiamo in radio proprio per questo, li selezioniamo accuratamente.
1: Ha cucinato il sudore, cioè, ma questa è poesia pura, cioè, ha detto,
2: una roba devastante.
1: Ha detto questo, va bene. Vai Tommaso, è entrato Dodò, la partita è iniziata da un paio di minuti, ma insomma no, guarda, va bene.
2: Sì. Non è semplice nemmeno per noi, ci dovete capire. Allora, Dodò si è guadagnato un corner che Fagioli si appresta a battere. Tra l'altro, ovviamente, siamo tutti a guardare il gol della Fiorentina, che nasce sugli sviluppi di un assist di Dragusin per il colpo di testa vincente e di Ranieri. Quindi,
1: sì.
2: Quindi corner battuto da Fagioli, spizzata di Dragusin e tapin vincente di Ranieri, che va a ringraziare il suo nuovo compagno di reparto. 3-0 dopo 2 minuti e 30 secondi nel corso della ripresa.
1: E quindi la Fiorentina ci ha messo un minuto in più rispetto al primo tempo a trovare il gol, perché l'ha fatto al terzo minuto e non al secondo. Applaude anche Giuseppe Commisso in tribuna per il gol che chiude la partita, mette in ghiaccio, cross dalla destra di Fagioli sul calcio d'angolo, spizzata di Dragusin e gol sul secondo palo di un liberissimo Ranieri, che da non più di 10 centimetri dalla porta ha dovuto soltanto appoggiare il pallone dentro la porta avversaria, con il Benevento completamente fermo, il primo ad abbracciarlo Ken e poi Ranieri stesso che va ad abbracciare Dragusin, come ci ha raccontato Tommaso Loreto. Diciamo che gli inizi dei tempi l'anno scorso, Tommaso, erano un dramma totale. Quest'anno, se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo stare più tranquilli. Un gol dopo 2 minuti nel primo tempo, anzi dopo 1 minuto e 6 secondi nel primo tempo, e un gol dopo 2 minuti e qualche secondo nel secondo tempo.
2: Assolutamente sì, al netto di quella che è una disposizione difensiva del Benevento, che definire rivedibile è voler bene alla squadra di Floro Flores, che per carità stasera sta pagando un gap di qualità che si vede, ma comunque anche in questo calcio d'angolo, ecco, erano un po' tutti assolutamente fermi, tant'è vero che sul cross di Fagioli prima Dragusin e poi Ranieri non hanno avuto marcature nel dover intervenire. Comunque buon per noi, fino ad ora zero sofferenza per la Fiorentina, che ha già ipotecato, mi sento di dirlo con tutti gli scongiuri del caso, quello che potrebbe essere il passaggio del turno ai sedicesimi finale, dove ricordiamolo sentiremo la vincente di un derby toscano come Empoli-Pisa, che sicuramente lunedì può essere curioso da capire. Tanto erroraccio in mezzo al campo da parte di Maita, può ripartire la Fiorentina con il pallone sulla sinistra per Ken, che si è abbastanza defilato, agisce quasi da esterno in questa azione, poi scambia con Attà, buona la palla per Brescianini, il tocco per Ndurra dentro l'area di rigore, poker viola, Sere Ndurra segna il 4-0 della Fiorentina con un gran bel gol, perché in area di rigore sul tocco che arrivava dalla linea in fondo ha avuto anche il tempo e la lucidità di sistemarsi il pallone sul sinistro e poi, come fosse stato un calcio di rigore, l'ha piazzato nell'angolo per il 4-0 della Fiorentina al minuto 50 o, se volete, 5 del secondo tempo.
1: E quindi la Fiorentina che è partita benissimo, partita completamente chiusa, Brescianini che mette il pallone con il mancino all'interno dell'area di rigore all'indietro, Endur che, come dicevi Tommaso, prende il pallone, lo stoppa, se lo sposta sul sinistro e con il mancino di piatto la mette sul secondo palo in diagonale, e quindi arriva il gol del 4-0. E mi sembra di sentire anche, insomma, il popolo viola che grida a gran voce il nome di Sharon Durr.
2: Sì, un coro improvvisato legato proprio a Durr, però si è alzato dalla tribuna, che è chiaramente più che soddisfatta da questo debutto Viola, che fino ad ora ci ha già regalato 4 gol e quindi direi anche tante piccole legittimazioni, ecco, alle speranze e alle aspettative che si stanno alzando e che si sono ovviamente inevitabilmente alzate in virtù di questo mercato. Poi si potrà discutere di grosso o non grosso, ma sicuramente questa Fiorentina ha cominciato come meglio non si poteva sperare, e sotto il profilo dell'entusiasmo lo sta alimentando anche adesso un tentativo di tiro di Ken che è stato molto debole, ma sono piovuti applausi comunque all'indirizzo del numero 9, che comunque ha già timbrato il cartellino del gol.
1: Sì, sì, è una Fiorentina insomma che sta sfruttando anche tutte le occasioni che le si presentano, perché di fatto, a parte quella fallita da Gudmundsson, poi è una Fiorentina cinica, no? La traversa di João Mario, ma poi ogni tiro che ha fatto è stato gol.
2: Sì, non, fino ad ora non c'è partita, intendiamoci, poi e come giusto che sia, insomma, noi in avvicinamento a questa partita dicevamo stiamo attenti a questo Benevento che poi ha già giocato con Ravenna, direi che ha fatto assolutamente valere la sua qualità alla squadra di Grosso, e non è scontato, insomma, anche perché fra le altre cose eravamo abituati ai preliminari di Conference, ma arrivavano più o meno tra una settimana, quindi qualche giorno di allenamenti e di lavoro in più la Fiorentina ce l'aveva quasi sempre, e ciò nonostante ricordiamo tutte le varie sofferenze, appunto dall'Accademia Puskas al Polizia. Invece stasera, pur essendo soltanto ancora il 14 di agosto, la Fiorentina è scesa in campo, ha segnato 2 gol nella prima mezz'ora del primo tempo, altrettanti ne ha segnati nei primi 5 minuti della ripresa, e ha messo in ghiacciaia il risultato finale, quindi molto bene così, ed è evidentemente anche il viatico migliore per lo stesso Grosso, per tutto il gruppo di lavoro, società inclusa.
1: Sì, sì, assolutamente, perché insomma poi partire col piede giusto è sempre, sempre una cosa positiva, no? Perché giustamente dicevi, Tommaso, l'abbiamo detto, ma lo dicevamo anche in redazione in questi giorni, che abbiamo predicato la calma, no? Perché poi siamo abituati all'anno scorso. Ora un pochino anche per noi ci vorrà per riprendersi, no? Da quello scempio che abbiamo visto per un anno intero, e quindi ci andiamo con i piedi di piombo, però arriviamo che dopo 50 minuti vinci 4-0, con tutto che stai giocando con una squadra neopromossa in Serie B, tutto quello che vogliamo, però insomma è già tanta roba riuscire a chiudere una partita dopo 50 minuti.
2: Che? Sì, anche se il Benevento trova la via del gol con una buona azione manovrata al limite dell'area rigore, conclusa con un rasoterra sul quale non riesce ad arrivare De Gea, e quindi c'è il gol da parte del Benevento dopo appena 9 minuti nel corso di questo secondo tempo. Non cambia, immagino, l'inerzia della partita, ma è proprio la Mesta o Verdi, vediamo, no, un po' Mesta, Verdi, che la Mesta che ha trovato il gol con questo bel sinistro rasoterra sul quale forse sì, forse un po' in ritardo De Gea, però dai, la Mesta era stato anche tra i più positivi nel corso del primo tempo, ve l'avevo segnalato, il tiro ce l'ha e si porta a casa la soddisfazione di segnare al Franchi, dove intanto ci sono anche dei cambi per il Benevento, escono Prisco e Scognamiglio, vedo che è entrato Chereche, e poi vediamo anche quello che è l'altro subentrante,
1: Verdi
2: che subentra. Ma sentite gli applausi, perché sta tornando in panchina e si è levato la pettorina il buon Franco, e quindi tra poco vedremo l'esordio di Mastantuono.
1: Giustamente, perché ora è giusto anche far ruotare, solo per il caldo insomma che è, ci sono 5 cambi a disposizione, ne ha fatti 3 il Benevento, credo, tutti insieme. Ocherechi e Verdi sono entrati in campo, è giusto che li faccia anche la Fiorentina, insomma, ma sono passati 10 minuti nel corso del secondo tempo, non cambia niente. Poi
2: opportunità per la Fiorentina con l'attacco, poi dentro per Gudmundsson, 5-1 per la Fiorentina con attacco e l'appoggio a Gud, anche se era fuori gioco,
1: sì, fuori
2: e
1: gioco,
2: quindi qui accanto a me in versione qua sta feste Calassi, mi dice guarda ho visto, se ne hanno annullato. Rompipalle,
1: fuori gioco di attacco,
2: non c'era sul... e si comincia subito con le sviste arbitrali. No, scherzo, ci stava,
1: No, guarda, io già in presa diretta avevo detto, avrei detto che andava rivista la posizione di Attà sul filtrante di Dodò, però mi sembrava abbastanza in là, infatti è stato confermato, insomma, il fuorigioco. Mentre sta per entrare Mastantuono, secondo te al posto di chi entra Tommaso?
2: O Attà o Goodwinson?
1: Potrebbe anche togliere.
2: Tanto sentite già Lo che si alza, c'è un'attesa pazzesca per questo ragazzo. Entrerà anche Ulai, No, il 10 no, guarda, di tutti i numeri che possono apparire, il 10 non deve apparire.
1: Chi l'ha detto?
2: C'è stato un errore. No, è sul tabellone a bordo campo apparso il 10.
1: Fantastico.
2: Ecco. L'11, ovvero Goodmundson, lascia spazio a Mastantuono, che si prende i primissimi applausi solo per l'ingresso in campo, e poi mi sembra possa essere Fagioli a lasciare spazio a Ulai. È così.
1: E allora c'è un'altra, insomma, un'altra prova, la prima prova, la seconda prova, che insomma Ulai e Fagioli insieme. Possiamo dire la prima prova è stata la formazione ufficiale, e la seconda prova è stata insomma questo cambio, no? Che esce Fagioli e entra Ulai. Comunque almeno li vedremo, sono curioso di vederli in una partita ufficiale, Tommaso, anche se si parla sempre di calcio d'agosto, però sono due giocatori che sicuramente dobbiamo tenere d'occhio a partire da stasera.
2: Assolutamente, e teniamo d'occhio, hai fatto bene a segnalarlo, anche l'indicazione che ad oggi per Grosso o Ulai o Fagioli, e il cambio insomma conferma ulteriormente questa versione. Dodò per Mastantuono, il primo pallone toccato dall'argentino che entra dentro l'area di rigore, serie di finte, pallone sul sinistro, poi appoggia fuori dall'area di rigore per Ndur. C'è un sottofondo del Franchi, è tutto per Mastantuono che adesso appoggia per Dragusin. Applausi qualsiasi, in questo momento se Mastantuono respira piovono applausi, è bellissima questa cosa, ripeto, fra l'altro per lui che oggi festeggia 19 anni, è il suo compleanno. Nel frattempo l'altro madridista Valdepeñas va a guadagnarsi il calcio d'angolo e sarà proprio Mastantuono che lo calcerà sotto la maratona. Stesso discorso, anche da lì piovono applausi nei confronti del numero 30, di gran lunga il più atteso, mentre dentro l'area di rigore salgono in tanti, soprattutto Ken, Dragusin, lo stesso Ndur, che possono essere pericolosi sulle palle alte, e perché no anche Brescianini, che ha sicuramente un'altezza importante. Eccolo il corner battuto da Mastantuono, che per poco non diventa l'assist per la doppietta di Ranieri, che francamente poteva colpire meglio, perché era stato lasciato di nuovo solo, e quindi grave pecca sulla prova di Ranieri che spreca un assist al bacio di Mastantuono. Non ho mai visto battere un corner così. Scherzo.
1: Allora guarda, invece adesso
2: però l'ha battuto bene,
1: sì, bello, bel cross teso e mezzo, cioè poi al dischetto del rigore, e era completamente solo Ranieri, quindi avrebbe potuto fare meglio senza dubbio, ma insomma non ci interessa molto. Però c'è un attacco frontale che non riguarda me, quindi sono molto fiero di leggerlo. Tommaso, sei pronto?
2: Tommaso,
1: sì, Francesco, sto scherzando, non è un attacco frontale, però ci scrive Francesco: partita trappola, tutta la settimana ci avete torturato, caro Tommaso, basta dire partite trappola, te dovevi dire la Fiorentina vincerà 4-0 al 50esimo e poi prenderà il gol prima del 60esimo, questo dovevi dire, cioè fai attenzione a cosa dici durante la settimana.
2: che ti devo
1: dire? Sto scherzando, chiaramente. No, ma si ritorna al discorso che stavo facendo prima, che ci vorrà un pochino anche a noi ora per riprendersi da, da quei patemi d'animo che abbiamo avuto tutto l'anno scorso, no? Quindi ci andiamo con i piedi di piombo. Poi se la Fiorentina ne vincesse 20 di fila tra Coppa Italia e campionato, noi saremmo molto contenti di dire ma sì, andiamo a giocare tranquilli perché tanto vinciamo, no?
2: Sì, poi se volete vi dico come commentai sui social la vittoria in conference nella gara d'andata del preliminare con Pioli in panchina.
1: Sì, diccelo dai, ti prego.
2: Si è visto più stasera che nell'ultimo anno di Palladino.
1: È tutto
2: fai te.
1: Tutto fantastico, è tutto fantastico.
2: Eh sì, che però quest'anno non ci riesco.
1: Che però no. Era la verità. Cioè te l'hai detto quella sera lì, non è che l'hai detto dopo 10 giornate la Fiorentina
2: ha 0
1: punti.
2: So.
1: Però in quel momento lì era giusto dire quella cosa lì. 3-0, Conference League. Te la ricordi la Conference League, Tommaso, andavi in vacanza per l'Europa? Quest'anno no, non ti tocca. Sta a Firenze.
2: A Prešov, mi pare, che si giocò contro il Polizia.
1: Mamma mia, il Polizia. Comunque c'era
2: la ridente Prešov.
1: C'era un eccolo, guarda, Luca che ci scrive: vi pregherei di non nominare mai più cose tipo Accademia Puskas o simili, certe nefandezze vanno rimosse per sempre. Sono d'accordo.
2: Intanto vola De Gea su una gran bella punizione battuta da uno
1: verdi,
2: dei nuovi verdi, entrati
1: verdi.
2: Sì. E De Gea comunque forse un po' in ritardo sul gol, ma un paio di belle parate sì. L'ha fatta anche stasera.
1: Sì, sì. No, più che altro insomma Verdi lo conosciamo, no? Io credo sia stato l'unico a fare un gol su punizione di destra e un gol su punizione di sinistra nella stessa partita,
2: sì.
1: Quando giocava nel Bologna in Serie A. Quindi insomma i calci piazzati di Simone Verdi l'ha sempre saputi battere, quindi bisogna stare attenti a concedere soprattutto delle punizioni dal limite dell'area di rigore. Tommaso.
2: Assolutamente, beh, piede indiscutibilmente rinomato quello di Verdi, poi la carriera non è stata probabilmente dello stesso livello, però la punizione era stata battuta molto bene. De Gea, ripeto, almeno un paio di interventi stasera niente male, poi a voler essere molto severi forse sul primo gol in leggero ritardo, ma insomma ci può stare. Restiamo sul 4-1 perché, come segnalava il guastafeste Galassi, ci è stato indubbiamente rubato il gol del 5-1, probabile posizione fuori gioco per attacchi, aveva peraltro offerto un secondo assist a Gudmundsson, nulla hai fatto, ma insomma questo per dire che dopo il gol del Benevento segnato dalla Mesta non è che la partita è tornata in discussione, anzi la Fiorentina aveva comunque trovato il modo di segnare ancora. E nel frattempo vedo le immagini televisive che ripropongono il buon intervento di De Gea, che poi era caduto forse un po' male lì per lì, sembrava avvertire un pizzico di dolore, nulla di che. È invece a terra Tà, come se avesse avuto un piccolo fastidio sull'interno coscia, vedo dalle inquadrature. Ovviamente l'augurio è che non sia niente di grave, dopodiché fanno anche parte magari certi fastidi di queste prime partite. Direi che non c'è al momento da preoccuparsi, anche se vedo c'è movimento sulla panchina,
1: ma
2: dovrebbe entrare Croci.
1: Guarda, mi sembra
2: che prende proprio il posto di Attà.
1: Sì, mi sembra l'unica cosa a fare, nel senso che sia niente come ci auguriamo, che sia un problemino che non ci auguriamo, però prendi al 65esimo, lo prendi e lo togli dal campo, ci mancherebbe altro. Cioè vinci 4-1, ci manca altro che gli fai fare altri minuti, no?
2: Assolutamente sì, assolutamente giusto, e quindi godiamoci anche a questo punto questo terzetto offensivo tutto da scoprire, con Mastantuono e Croci a sostegno di Ken, i primi due un po' più arretrati, e Ken che resta ovviamente il riferimento centrale dell'attacco viola. E sono curioso anche di vedere come si inserirà Croci, che ha effettivamente più un ruolo da seconda punta o se vogliamo trequartista offensivo che non propriamente da prima punta. di sicuro in linea con quello che dicevi Lorenzo su Attà, mi viene da pensare che intanto il signor Ken comunque è già a 65 minuti di gioco, mi sembra che fisicamente stia bene. Sai, lì qui abbiamo sempre comunque un filo di preoccupazione magari per il discorso della caviglia, per ora con tutti gli scongiuri del caso invece fisicamente lo vedo proprio bene Ken. Stradica anche un primo pallone Ulahi, lo fa bene perché lo fa davanti alla difesa del Benevento, quindi croci sul versante sinistro, prova a spedire un pallone dentro l'area di rigore, non ci riesce perché viene ribattuto e in qualche modo da quella parte Beruatto prova a far ripartire con Kuan il Benevento, ma la Fiorentina è lì e quindi recupera nuovamente palla, lo fa ancora con Ulahi, molto bravo a divincolarsi Ulahi, lo scarico per Dur che appoggia sulla destra per Dodò, pallone un po' troppo lento che quindi non arriva al brasiliano, si è subito comunque messo in mostra Ulahi con un buon pallone recuperato, una bella serpentina, adesso si riprova il Benevento, la Fiorentina ha comunque il tempo di risistemarsi in difesa e lo fa anche mandando in pressing Croci che adesso al pari di Mastantuono e di Ken conferma come tutta la squadra viola sia della propria metà campo.
1: E direttamente da Prata, nel cuore della Maremma, abbiamo ancora una volta Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
4: Ciao, ciao Lorenzo, buonasera.
1: E
4: questo esordio da professionisti di un 2010, Federico Croci, insomma, è una gran bella cosa. Io resto fermamente convinto che il suo percorso debba essere graduale, quindi secondo me lui l'anno prossimo debba giocare pur da sotto età in primavera, però questo esordio vuol dire che Fabio Grosso, questo ragazzo ci vede qualcosa, perché se no non l'avrebbe mandato in campo. Certo, il risultato è ampiamente favorevole, però è una bella un gran bella testa di stima, ecco.
1: Sì, sì, insomma, sono cose giustamente da sottolineare, Andrea, perché parliamo, come hai detto, di un 2010 e quindi è giusto porre l'accento anche su questo esordio tra i professionisti, perché si parla tanto degli italiani che non giocano, del poco coraggio di far giocare i giovani, bla bla bla bla bla bla. Ecco, giusto ricordare che Croci è un 2010. A parte questo, una Fiorentina che è entrata in campo molto bene, direi, nel secondo tempo, perché in 5 minuti ha fatto 2 gol, ha chiuso la partita, poi è arrivato il 4-1 del Benevento, però tutto sommato una serata tranquilla, una serata dove la Fiorentina è stata anche cinica.
4: Sì, e tra l'altro dire che tra primo e secondo tempo abbiamo visto anche un buon De Gea, perché qua sulla posizione di Verdi, cioè De Gea ha fatto il secondo, terzo buon intervento nella serata. L'anno scorso uno dei problemi della Fiorentina di Pioli era un portiere in evidente difficoltà, io ti dico che fin da quest'estate, grazie al lavoro con Claudio Filippi, ho ravvisato uno spagnolo su degli altissimi livelli, insomma, sia con il QPR che con il Watford, mi ricordo delle grandi belle parate, qualcosa anche con il Real, quindi secondo me abbiamo visto anche un buon De Gea che ha evitato magari qualche opportunità maggiore per il Benevento. Per il resto la Fiorentina, che col passare del tempo ha fatto valere nettamente il suo tasso tecnico superiore rispetto agli avversari, mi sembra veramente una buona serata quella che sta maturando al Franchi, tanta gente, la famiglia commisso presente, il debutto di Croci, speriamo non sia niente di grave il problema di Gio Mario, mi scoccerebbe, perché poi il portoghese ha fatto secondo me una buona partita, sì. Mi sta piacendo anche Ulahi, che è entrato bene, è un giocatore che deve molto sgrezzarsi, secondo me ci deve ancora dire tante cose del calcio italiano, tant'è che ora prende il giallo se non vedo male,
1: sì, esatto.
4: Però resta un giocatore di qualità, io ti dico, e poi magari lasciamo a Tommaso racconto di questa punizione, quello che ci ha detto il direttore tecnico Moretti in Inghilterra ormai ci ha detto: mettiamo in conto nel corso della stagione 2/3 espulsioni di Ulahi, perché è un giocatore, perché è un giocatore che deve sgrezzarsi, deve essere educato sotto certi aspetti, poi da un punto di vista tecnico non si discute, ha un cambio di passo, una visione di gioco che in 2006 difficilmente riesce a avere, ecco.
1: Insomma, due o tre espulsioni sono tante, perché poi perdi punti a fare queste cose. Insomma, comunque.
4: Però, vabbè. Lui l'ha buttata lì, non è che c'ha la sfera di cristallo.
1: No, certo, però, certo, certo.
4: Però ecco, dice, magari è col giocatore che può essere incline a queste cose qui. Ecco, speriamo di no, speriamo che sia una percezione sbagliata, però diciamo che la Fiorentina sa che ora è un calciatore che andrà instradato verso un percorso di un certo tipo, e quindi anche noi dobbiamo aspettarci un qualche errorino tipo quello di adesso, per esempio.
1: Sì, sì, esatto. Perché poi di fatto è andato soprattutto anche a protestare parecchio, cosa che invece non doveva fare, perché era fallo e ammonizione, cioè l'arbitro non ha sbagliato assolutamente niente.
4: Esatto. Ma c'ha tanta personalità questo ragazzo, però bisogna che non si trasformi in esuberanza, in improperbia, ecco, che poi gli arbitri fanno presto a segnarsi il tuo nome e a guardarti in cagnesco tutte le volte che tocchi il pallone o fai un intervento. Detto questo, penso che abbia l'età e le caratteristiche per andare sopra a questi effetti. Ecco, se la Fiorentina ha speso 25 milioni per lui e c'era tanta concorrenza, vuol dire che si tratta di un calciatore in grado di poter maturare e mettere in archivio questi piccoli aspetti da caratterizzare.
1: Va bene Andrea, grazie mille. Quando torni dal cuore della Maremma?
4: No, domani l'altro, domenica sono a Firenze e poi da lunedì riprendiamo regolarmente alle 8. Buongiorno Firenze.
1: Bene, bene, ciao Andrea, grazie.
4: Ciao, ciao, ciao.
1: Grazie ad Andrea Giannatasio. Tommaso, altri cambi?
2: Più che altro cooling break or hydration time. Niente. How you prefer.
1: Niente cambi. Allora, vediamo un po', che sono rimasto anche un po' di messaggi indietro. Allora, ma perché ha tolto Fagioli e non Brescianini? Sarà, ma non mi convince. Questo ci scrive Garfagnana Viola, perché comunque Tommaso Ulai è il sostituto di Fagioli. Insomma, Fagioli e Ulai fanno lo stesso ruolo, dai, inutile girarci intorno. Torna.
2: T'ho sentito male, perché ti sento male ora.
1: Mi sento...
2: Non so se mi avevi fatto una domanda.
1: No, sì, ti avevo detto, un nostro ascoltatore, anzi Garfagnana Viola ci ha scritto, ma perché ha tolto Fagioli e non Brescianini? Sarà, ma non mi convince. Possiamo dire tranquillamente che Fagioli e Ulai fanno lo stesso ruolo. E quindi
2: perché
1: sono alternative.
2: Perché ragazzi... Esatto, e per lui in questo momento il vertice basso è uno dei due, anche perché probabilmente le mezzali le vuole per ora fisiche, e quindi Dur e Brescianini, tanto poi Attà lo ha schierato tre quarti, quindi per avere un certo equilibrio per ora Grosso vuole, insomma, due mastini, ecco, in mezzo al campo, lasciando a Ulai eventualmente il ruolo di regista basso, e contando quello che è stato l'anno dal quale viene Fagioli, al momento sono alternativi, ma che non li vedesse troppo insieme si era intuito anche dalla risposta in conferenza stampa. Quindi poi questo non cambia l'incertezza che noi vi andiamo ripetendo in questi giorni sul futuro di Fagioli, che detto tra noi, per quel che abbiamo capito, non è così entusiasta di questa situazione.
1: Sì, sì, insomma, poi vedremo anche gli sviluppi sul mercato, anche perché continuano ad arrivarci tanti messaggi, Tommaso, sul fatto che manchino gli esterni. Questo è quello che ci dice, no, ma nel senso che
2: Va bene,
1: perché Attà deve giocare mezzala, perché con esterni d'attacco avremmo molte più possibilità. Io sono abbastanza d'accordo, cioè nel senso, prendere un altro esterno d'attacco magari che possa giocare sia da una parte che dall'altra. Poi lo sai chi andrei a prendere io? Vediamo se ti viene in mente qualcuno.
2: Amica mia, quello che ride sempre. No,
1: chi è che ride sempre?
2: Io ce la fo con Leao, ve lo dico.
1: Ma che Leao.
2: Ma ecco.
1: No, Ken. No, Leao poi con Ken.
2: Ci manca.
1: È come quando
2: Leao sulla fascia che fa il sorrisino dopo che mi ha ciccato il pallone sulla linea di porta. Come...
1: Detto Tommaso, prendessi Leao sarebbe un colpo sensazionale, ma va bene.
2: Sì, sì. Lascia e fare. Poi io cambio lavoro. Però.
1: Io lo sai chi andrei a prendere, o meglio, guarda, ti do un aiutino, a riprendere.
2: Ah. Ah sì, no, l'ho bene detto. Guarda, siamo d'accordissimo. Riprendiamo Nico subito.
1: Esatto, esatto.
2: Ma subito, ma e mettiamolo, guarda, a destra.
1: Ma mettiamolo a tutte e due le parti, cioè lo puoi utilizzare dove vuoi, capito? Cioè lo vai dalla Juve, gli vai lì, gli dici guarda, te lo tolgo, ti tolgo l'ingaggio, quindi me lo dai in prestito con diritto di riscatto, perché le condizioni le ho detto io. E poi
2: è partito Mastantuono, palla al piede, può appoggiare per Croci, lo scarico per Ken. Pasticcione di Ken, che non controlla questa palla semplice al vertice dell'area di rigore. Comunque era ripartito Mastantuono, palla al piede, niente male. Poi aveva imbeccato bene Croci, palla per Ken, che stavolta ha davvero pasticciato dentro,
1: sì,
2: l'area.
1: Sì, sì. Allora do la buonasera di nuovo a Dimitri Conti. Dimitri, ciao.
5: Chi è Dimitri? Al telefono c'è il santo
1: San Dimitri da Via Panciati.
5: Ranieri Endur,
1: certo. Se lo immagino.
5: Hai provato a evitarla?
1: No, ma guarda, ma meglio, guarda, il gol di Ranieri da zero metri e il gol di Endur bello sono comunque meglio del gol di Endur su assist di Ranieri, mentre parlavi di Endur e Ranieri, cioè
5: Milan era nemmeno più santità,
1: capito,
5: cioè,
1: divinità, diventavi veramente una divinità, quindi meno male, meno
5: il processo
1: male.
5: A grosso invece come procede?
1: A chi?
5: Siamo ancora per la testa,
1: ridimmi a chi?
5: A grosso, a Mister.
1: Non l'hai detto così, va bene, facciamo finta che l'hai detto così.
5: Come l'ho detto?
1: No, mi è sembrato di grosso.
5: No,
1: sentito male io? Beh.
5: Forse mi è partito male, ma non lo volevo sicuramente.
1: Ok.
5: Scimmiottare.
1: E allora, no, dicevo, il processo un pochino c'è ancora, sai. Allora, aspetta, non chiamare Dimitri nel secondo tempo è inaccettabile. Stai calmo, Gabriele. Cioè,
5: no,
1: ma è tutto scalettato.
5: No,
1: è tutto scalettato. No, ma l'ha scritto prima ti si chiamasse, era di 5 minuti fa il messaggio.
5: Ah, ok.
1: Sì, sì. Okay. No, io non mica paura di niente. Ora penserete mica che io ho paura di Dimitri, perché se no davvero. Passare da vedere giocare i Cone a Mastantuono è come? Tommaso, finisci da te questa frase.
2: No, la prima cosa che mi verrebbe in mente sarebbe: non sarebbe il caso. Quindi diciamo passare come da devo stare attento, perché qualsiasi cosa dica può tornarmi contro. Calcisticamente parlando è come passare da Giacomo Galassi a Dries Mertens.
1: Bene, bene, più o meno
2: rende, mi sono salvato in corda.
1: Rende l'idea. Dimitri, c'è poco da aggiungere, insomma è stato poi un secondo tempo dove ci sono stati cambi classici, una Fiorentina che poi l'ha chiusa subito perché sono arrivati due gol in 5 minuti. Commentavamo che insomma l'anno scorso i finali di tempo e anche gli inizi di tempo erano drammatici, con quest'anno se il buongiorno si vede dal mattino, Fiorentina ci ha messo 1 minuto e 6 secondi a sbloccare il risultato nel primo tempo e poi ci ha messo 2 minuti e spiccioli per trovare il gol dopo l'inizio della ripresa.
5: Sì, anche se non vorrei fare l'uccellaccio del malaugurio, mi sembra che anche l'anno scorso però la prima partita ufficiale fu vinta con 3 gol di scarto,
1: 3-0
5: no?
1: Con Polizia, sì,
5: quindi
1: sì. Allora ti aggiungo alla lista dove c'era il nostro ascoltatore che prima ha scritto, appena ha segnato Gudmundsson ci ha scritto, aveva segnato anche l'anno scorso la prima, poi si è visto me andare a finire, ti metto, ti scrivo nella lista,
5: diciamo,
1: siete nella lista, siete gli uccellacci,
5: bene. C'è bisogno anche di loro.
2: Dodò no? Dentro l'area, poteva servire Mastantuono, non ci riesce, anche il secondo tentativo di cross viene respinto, avrebbe voglia di tirare in ballo il caro Dodò che abbiamo visto per tutto l'anno, ma vabbè, evitiamo di essere cattivi stasera.
1: No, ma Dodò più che altro non dico che diventa un caso, però c'è affollamento massimo in quella zona di campo. Bisogna trovare una soluzione, Dimitri, o pensi che se Dodò dovesse restare alla Fiorentina magari il ruolo di Jimenez sarebbe più avanti?
5: Questa è una domanda alla quale sinceramente faccio fatica a rispondere. Secondo me ci sono due piani. Quello che vogliono fare nella testa Paratici, insomma i suoi collaboratori, in generale la Fiorentina, e quello che poi potrebbe succedere, che secondo me in effetti può rispondere a quest'ultimo scenario che hai tratteggiato, che per necessità magari non riesci a vendere Dodò alle cifre alle quali pensavi di poterlo vendere. Tra l'altro mi risulta esserci comunque una parola d'intesa per aggiungere un altro anno al contratto eventualmente, quindi non arrivare poi a scadenza a fine stagione. A quel punto però toccherebbe fargli necessità virtù, e mi immagino l'avanzamento di Jimenez, considerando che c'è poi anche Fortini da vendere.
1: Sì, ma Fortini se no va a scadenza, lo vende per forza, dai.
5: Sì, poi parliamo di un giocatore che ha un contratto poco oneroso, quindi non sarebbe un problema neanche tenerlo, però insomma effettivamente a quel punto sarebbero non troppi, troppissimi i laterali di fascia difensiva, anche molti di loro, devo dirti, capaci di giocare su due le corsie, però si giocano due alla volta, quindi a quel punto sì, Jimenez, ma anche João Mario, è vero che oggi l'abbiamo visto terzino, ma non fatico a immaginarlo qualche metro un po' più avanti, magari in partite abbottonate. Vedremo, ci sono due settimane per qualcosa di più, per avere una risposta ora a fatico a dare.
1: Certo. No, no, si va sul campo delle ipotesi, chiaramente.
5: Sì, sì, sì.
1: Grazie Dimitri.
5: A presto.
1: Ciao, grazie a Dimitri Conti, che tanto ritroveremo lunedì. Tommaso, siete insieme te, Dimitri?
2: Certo. Poi che non ci sia. Le vuoi fa l'otto anche lunedì?
1: Oh, povera stella. Povera stellina.
2: No, poi Dimitri non ce lo lascio solo in diretta, nemmeno, guarda, se mi paga. Cioè, se mi paga tanto, sì, ma da solo. Occasione per la Fiorentina, pallone sulla sinistra per Mastantuono, il sinistro! Alto sopra la traversa. Bello però il sinistro di Mastantuono, a giro, palla alta sopra la traversa. Se la mette dentro, viene giù tutto.
1: Sì.
2: È bello ticcio, eh?
1: Sì.
2: La sensazione che mi dà è ticcio. C'ha il fiancone, c'ha la gambona, sì. Bello, come se fosse un problema pensare a buttarlo a terra.
1: Bene, meglio, insomma, perché sappiamo quanto il fisico sia importante
2: nel
1: gioco del gioco del calcio. Senti, mi dici la tua su la curva nuova?
2: Allora, per ora il primissimo effetto è un filo claustrofobico, ma non necessariamente in un'accezione negativa. Cioè, è chiaro che questa copertura è abbastanza invasiva, perché parte da dietro e va quasi ad altezza campo, poi è imponente, e poi tuttora ci sono queste due travi che sono in mezzo, ma che poi, per quel che ho capito, saranno tolte, quindi sarà una copertura un po' meno, sarà meno evidente, ecco, il sistema che regge la copertura sopra. Però a vederla così, chiaramente l'impatto è meno aperto, ecco, alla vista, come poteva essere la curva di prima, che non era coperta, era anche, se vogliamo, meno ripida, ecco, perché questo è sicuramente un muro molto più ripido della curva che sorge dietro. Però secondo me è un effetto, dicevo, claustrofobico ora, un po' perché non siamo abituati a vederla tutta coperta. Tanto il Benevento, con una serie di rimpalli, va vicino al gol, si arrabbia anche grosso, ma in realtà poi credo ci fosse un'irregolarità, quindi o è rimessa dal fondo o si potrebbe addirittura ripartire con un calcio di punizione. Quando poi questi due pilastri che sorreggono la copertura non ci saranno più, e soprattutto quando sarà completata anche la parte più bassa con i tifosi dentro, secondo me sarà uno splendido muro. Io continuo a pensare al muro giallo-nero di Dortmund, del Borussia.
1: Ma perché?
2: Ora, a vederla così è un po' come se uno dicesse: ma lì sotto mi incastro, sai caldo deve fare stasera. Però invece, contando poi anche l'effetto sonoro, perché sotto la copertura rimbomba il tutto, non sarà semplice per gli avversari giocare sotto la Fiesole, secondo me.
1: Ma speriamo, insomma, che possa essere questo poi l'effetto che farà la nuova curva. Detto questo, Tommaso, ci stanno mettendo una valanga di tempo, una valanga. Cioè, io veramente non ho parole.
2: Sì.
1: Perché io capisco tutto, poi siamo polemici, tutto quello che vuoi, ma cioè, quant'è che va avanti sta storia? Un anno e mezzo?
2: Beh, direi di sì. Cioè, ora dovremmo guardare con precisione, no, però,
1: Giocò l'ultima partita dell'anno di Palladino, no? Con la curva Fiesole.
2: Sì.
1: E poi smise, quindi a maggio. E da maggio poi cominciarono i lavori e siamo a agosto dell'anno dopo.
2: È lunga.
1: Capito?
2: No, è lunga perché poi c'è da pensare che è ancora, c'è comunque tutta una parte di maratona da completare.
1: Capito?
2: E quindi, insomma, prima di fare il cambio, quando cioè avremo la Fiesole pronta e una parte di maratona pronta e tutti si sposteranno nei settori che occupano ora, e bisognerà ripartire da zero per gran parte della maratona, per il cosiddetto, a questo punto, ex formaggino, e poi per la curva ferrovia. E non voglio tirare in ballo Como, perché poi lì la struttura è diversa, le esigenze sono diverse, si parte da una base diversa, lo stadio di Como non è un'opera d'arte, certo, come il Franchi. Certo, che però un po' fa effetto vedere i tempi della curva di Como. Semmai, ecco, a occhio e croce fa un po' effetto pensare ai tempi di Bergamo, perché io non so se riusciremo a fare come ha fatto l'Atalanta, almeno in termini di tempo. Se guardiamo all'estero invece, c'è da fissare il vuoto e domandarsi quali e quanti problemi abbia questo paese, ma lì il problema non è di Firenze, il problema è dell'Italia, delle infrastrutture.
1: Sì, senza ombra di dubbio. Senti, ti faccio commentare questo messaggio di Leonardo. Avete visto che Mastantuono difende zero? Lo hanno già ripreso De Gea e Dragusin, è tatticamente indisciplinato.
2: Sì, è anche una fase della partita che ormai ha un po' poco da regalare, cioè il Benevento è più o meno alla ricerca del far trascorrere il tempo, non è che l'azione offensiva è molto condivisa, quindi magari ci può anche essere già la tentazione di voler ripartire in contropiede e andare a cercare il gol. Quindi poi in questo momento su quanto rientrano i calciatori non ci starei troppo attento. È chiaro che un po' sei sbilanciato, che siano Mastantuono e Croci dietro a Ken o a Tai Gudmundsson, mi torna che poi Grosso voglia due mezzali muscolari come Durre e Brescianini, al di là della voglia che avremmo invece tutti di vedere una Fagioli a Tai insieme al centrocampo. Però se poi Mastantuono è un giocatore offensivo che non rientra, chi se ne frega, scusate. Mi sembra un gran bel talento offensivo, se si esprime soprattutto in attacco e non dà troppa copertura vorrà dire che dovrà pensarci qualcun altro. Ecco, a certi calciatori si può anche non chiedere una eccessiva copertura se hanno tutto il talento che ci dicono che ha questo ragazzo.
1: Vado a ripescare un messaggio dietro e non so per quale motivo non l'ho letto prima, perché dice: Madonna che palle Tommaso, non gli va bene nulla. Lorenzo, ti immagini farci una vacanza di una settimana? Ma per l'amor del cielo, è un castigo. PS, digli a Tommaso che l'Erg in Viale Truria è aperto domani e ha la propria ultima pasticceria. Eccolo lì.
2: L'abbiamo no, trovato. Ci passo dai Viale Truria, è proprio dall'altra parte di dove passo.
1: Lo sapevo.
2: Dopodiché, io sono uno di... Sono proprio il contrario di quelli che gli vanno bene tutto, quindi sì, detto che stasera mi sembra di star rilevando solo note positive, o sbaglio?
1: Sì.
2: Ho detto stasera in negativo?
1: No, in realtà, ma forse si riferiva a...
2: E poi sono uno comunque per il vivi e lascia vivere, cioè nel senso, si va in canoa, no, io pigli il sole, voi andate.
1: Certo, giusto.
2: Oppure, se piglia il sole, no, io vado in canoa.
1: Allora,
2: sto guarda, proprio bene con me stesso, non ti preoccupare.
1: Guarda, invece leggo,
2: se mai ci porta solo in vacanza, non ti preoccupare.
1: Leggo con grande entusiasmo invece questo messaggio che ci arriva, che tra l'altro è un ascoltatore che non abbiamo salvato, comunque Francesco.
2: Aspetta, non capisco, si tirano le bottigliate.
1: A no, chi?
2: Mai tirato una bottigliata?
1: Ma chi?
2: Raccoglila. Cioè Galassi mi ha tirato una bottigliata sui piedi.
1: Sui piedi?
2: Mi è caduta.
1: Vabbè, ma scusa, ma dopo vai in ospedale, ti fai fare
2: hai ragione.
1: Prognosi e poi lo denunci
2: e poi chiedo danni,
1: esatto,
2: a Galassi.
1: Esatto. Comunque mi fai leggere questo messaggio, è molto interessante.
2: Vai.
1: Allora, vi ascolto da Servezza in Versilia. Volevo farvi complimenti perché le vostre radiocronache sono davvero serie ed equilibrate, niente commenti esaltati da ultrasfondamentalisti, ma molta ragionevolezza e pragmatismo. Bravi, forza viola, naturalmente UVM forever. Francesco, spero che non sera firmato Francesco Speroni da Serravezza Versilia. Bello, bel messaggio, grazie a Francesco. Siamo d'accordo, Tommaso, a ringraziarlo?
2: Sì, poi invito Francesco a rimanifestarsi dopo che avrà sentito San Attasio in un Fiorentina Juventus, ma questo è un altro discorso e va bene così e ci piace così.
1: C'è un altro messaggio, perché qui ora si accende tutto. Chris da Campi, ma una bottiglia di Mirto che l'ha riportata in redazione, secondo te, Chris da Campi, Tommaso Loreto ci porta una bottiglia
2: in redazione?
1: Ma nemmeno per idea, non ci ha pensato nemmeno, cioè rendiamoci conto che
2: no, è avanzata, perché come ben sapete quando si va in vacanza in gruppo all'inizio si fa una mega spesa, a fine poi ci sono tutti gli avanzi.
1: Sì.
2: Io mi sono imposto sul Mirto, l'ho riportato a casa io, ma resta nel mio freezer.
1: Certo, fai bene. Allora, altri messaggi.
2: Anche perché è proprio di quelli sardi e qui non si trovano.
1: Allora, Damiano, rincara la dose. Col ponte all'Indiano ci metti 5 minuti ad andare in via dell'Etruria. Ma Gabriele.
2: Ma io vengo da Coverciano.
1: Ma Gabriele, il cinefilo, è quello che te lo mette in tasca più di tutti, perché ti dice che la Bay fino all'aeroporto è sempre aperto e hanno le monoporzioni e bignoline, quindi visto che noi siamo molto
2: ragazzi
1: all'aeroporto,
2: ma no, ma dovrei tirare dritto, il tragitto è semplice: Coverciano, risalgo le cure, viale Milton, quindi al massimo o fo la Bolognese e poi taglio da Careggi oppure fo il viale Redi. Arrivato in via Panciati e non è che posso proseguire per Peretola, anche perché poi un professionista come me punta ad andare in studio a lavorare, non è che posso sfarfallare.
1: Poi Aldo ci scrive che torni Chiara, posate il fiasco, benissimo, quindi è giusto leggere anche questo. Il Mirto è tirato come una reggetta, Loreto, ci scrive Armando. Ormai è giusto, ormai ti conoscono tutti, non è che bisogna più spiegare.
2: O bambini, sono tempucci.
1: Sì,
2: non so se vi siete fermati ai distributori. Siamo a 1,999, capito?
1: No, superato anche
2: con un cinquantino tu fai 25 litri. Ma di che si ragiona?
1: Di nulla.
2: Ecco.
1: Però capisci che poi te le trovi, te le tiri da solo, no? Perché ora dire che porti le paste il giorno di Ferragosto dicendo no, guarda, domani porto le paste se trovo qualcosa aperto, sapendo benissimo che poi in redazione non c'è nessuno, cioè sei incommentabile, c'è poco da fare. Non so se vuoi rispondere, ma
2: non c'è nessuno.
1: Non c'è nessuno,
2: perché sai, passo dallo stadio.
1: Non c'è nessuno.
2: Risalendo da Coverciano, passo dallo stadio. Quindi poi, a parte sono degli amici, è un punto di riferimento. Magari Parmarisa aperto. Se non c'è nessuno, le porto davvero.
1: Portale lunedì, vai diretta a me. Portale
2: no, lunedì è una mia festa.
1: Che sicuro è tutto, che è tutto
2: la
1: aperto.
2: La festa è domani.
1: Ok, voleva la festa. Comunque.
2: Te il falò con la chitarra a spiaggia, li facevi il 17 d'agosto e il 15.
1: Attenzione, perché c'è Giancarlo Cornacchia che ci dà una notizia fantastica. Ci manda un messaggio e dice: tranquilli, il Mirto arriverà in redazione dopo la trasferta di Gian Attasio per Cagliari Fiorentina. Andare a vedere. Dove, quando c'è Cagliari Fiorentina, e così avremo il nostro Mirto. Capito, Tommaso?
2: Assolutamente, mi raccomando, non, insomma, di farci sapere quando lo consegna, perché poi c'è Anastasio, fa lo gnorri e lo tiene per sé. Nel frattempo è arrivato il fischio finale della sfida tra Fiorentina e Benevento. I viola si guadagnano i sedicesimi di finale battendo il Benevento, un risultato di 4-1 di Gudmundsson, Ken, Ranieri e Ndur, le marcature viola per il Benevento. Il gol della bandiera è firmato La Mesta. Attendiamo di capire come andrà la sfida di lunedì tra Empoli e Pisa per capire che affronteremo a settembre nei sedicesimi di Coppa Italia. Buona la prima, Fiorentina, linea allo studio.
1: Grazie, grazie a Tommaso Loreto. Quindi 4-1 il risultato finale. Come diceva giustamente Tommaso, dovremo aspettare lunedì per capire chi sarà, per sapere più che altro chi sarà l'avversario della Fiorentina tra, che uscirà tra, dalla sfida tra il Pisa e l'Empoli. Noi ci fermiamo per un attimo, adesso piccolo break, e poi torniamo qui in diretta per il post gara di Fiorentina.

0: Angelo.
1: Sì, ciao Renzo e buonasera a tutti all'inizio di questa nuova stagione.
0: Nuova stagione che inizia nel modo giusto, ci hanno già bacchettato dicendoci che ma anche l'anno scorso la prima era stata positiva contro il polizia. Esatto, però visto che abbiamo passato tanto tempo a dire Angelo c'è poco da dire, Angelo c'è poco da fare, non sappiamo non cosa dire, quindi non ci ripensiamo, guardiamo solo avanti e ci sono tante cose da dire stasera.
1: Sì, dai, guarda, io ho definito questa prima partita come lavori in corso abbastanza comodi, però per farli diventare comodi i lavori deve avere delle idee. Io qualcosa abbiamo visto questa sera di quello che Grosso ha in testa, cioè diciamo Grosso ha questo blocco medio-basso che poi riparte, ma senza puntare solo diciamo sull'istinto ma sui codici. Mi sono piaciute anche le rotazioni a centrocampo, cosa che in passato non vedevamo, mi è piaciuta anche la qualità più diffusa, e questo penso si possa dire, anche se rispetto allo scorso anno, e qualcuno lo avrà anche notato, erano sei diciamo i giocatori che hanno cominciato in quella famosa partita con il Polizia, per cui credo anche che Grosso abbia voluto cominciare andando un po' per gradi, no? Abbiamo visto poi di anche Mastantuono che luccica, insomma, diciamo, si vede che ha questa classe dentro, è entrato in un momento abbastanza comodo, però è stato accolto dall'applauso dello stadio, che ha fame, insomma, si vede che questa voglia di fantasia sta cominciando a prendere campo. C'è stato anche l'esordio di Croci, che ho visto su Firenze Viola, no? È l'esordiente più giovane della storia della Fiorentina, per cui insomma io ho visto qualche buon segnale. Poi dobbiamo fare ovviamente tutti i paragoni, siamo ai 32esimi di Coppa Italia contro una squadra che è stata promossa in Serie B, per cui insomma calma e sangue freddo, ma qualcosa diciamo di nuovo lo abbiamo intravisto.
0: Sì, sono d'accordo, abbiamo parlato anche di verticalizzazioni al termine del primo tempo, insomma la Fiorentina, che sono d'accordo con te, ha le idee chiare. Poi c'è chi dice ma abbiamo tanta qualità e quindi col blocco basso non si può giocare, perché così vuol dire aver paura, insomma guarda, sono arrivati tanti di messaggi
1: negativi. Ma c'è voglia di vedere qualcosa di nuovo rispetto al passato, ma io credo che non sia possibile vederla subito tutta questa novità, no? Sia perché ci sono tanti giocatori nuovi, sia perché siamo all'inizio. Comunque sia, il Benevento è una squadra che ha identità, perché è stata promossa e si conoscono abbastanza giocatori, per cui io credo che la Fiorentina oggi abbia dimostrato, come dicevo prima, di avere più qualità diffusa e dei codici. Ecco, io insisterei su questo aspetto, non è che i giocatori sanno cosa devono fare, poi ci sono anche degli aspetti da valutare, cioè mancano ancora gli esterni di attacco, cioè ha giocato con il 4-3-2-1, anche Mastantuono si è adeguato a fare quasi la seconda punta in certi momenti, per cui anche vediamo questa squadra quando ci sarà anche un esterno, io suppongo di piede destro sulla fascia sinistra, che possa permettere di giocare con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1.
0: Ecco Angelo, abbiamo parlato un po' anche degli esterni, no, d'attacco, perché abbiamo detto che servono, e però a inizio partita abbiamo detto che comunque ha cambiato un po' il suo modo di vedere la sua Fiorentina, Fabio Grosso, perché nella prima conferenza stampa ci disse che Attà era una mezzala, e chiaramente non lo sta facendo perché non c'è altro, che Gudmundsson non è che lo convincesse tanto, e invece comunque l'ha sempre messo titolare, quindi ha cambiato un po' il suo modo di pensare la Fiorentina, no? Vedendola più con, invece che il 4-3-3, 4-3-2-1, con quindi un po' più stretti,
1: un po' più densa al centro, mettiamola così.
0: Tu pensi che arriveranno gli esterni, nel senso che la Fiorentina andrà dritta a prenderne un paio da qui alla fine?
1: Guarda, uno diciamo senz'altro, e immagino che sia molto forte, e mi riferisco all'esterno sinistro, che penso sia di piede destro, insomma credo che quello sia un colpo che Paratici abbia in mente, e poi vediamo anche chi uscirà. Io credo che poi alla fine verrà messa a disposizione di Paratici una grosso, scusate, una Fiorentina che sia abile per potersi esprimere con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3. Per cui si tratta di aspettare un po'. Ora Grosso sta facendo con quel che ha, e abbiamo visto che il 4-3-2-1 insomma è stato un modo per scendere in campo e

0: per trovare le distanze, ecco, quelle ancora non le abbiamo viste sempre, ma siamo all'inizio. A me è piaciuto, come dicevo prima, il fatto che ci siano già delle rotazioni, cosa che in passato, come ho detto prima, io francamente ho visto pochissimo. E poi quando la Fiorentina riparte, e qui possiamo discutere sul blocco più o meno basso, sa che cosa fare, mi sembra, e questo anche rispetto al passato mi sembra una buona notizia.
1: E la buona notizia soprattutto è il 4-1 finale che adesso proietta la Fiorentina al sedicesimi finale con una tra Empoli e Pisa, lo scopriremo lunedì. Intanto Angelo ti ringrazio come sempre e buonanotte.
0: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonanotte, ciao.
1: Grazie ad Angelo Giorgetti come sempre. Hanno parlato anzi nel immediato post gara sia Sherran Durr che Albert Gudmundsson ai microfoni di Sport Mediaset, andiamo ad ascoltarli.
2: Albert, e soprattutto il grande entusiasmo che c'è vicino a questa Fiorentina, e questa sera avete conquistato ancora di più i tifosi.
3: No, sì, è stato bello tornare a giocare davanti, nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi. Era una partita importante per noi perché purtroppo questa è l'unica coppa che abbiamo quest'anno e ci teniamo a fare bene. Abbiamo aggredito bene la partita, abbiamo fatto gol dopo pochissimo, e con questo entusiasmo che c'è è bello, senti ancora i tifosi, ma anche durante tutta la partita. E è solo inizio stagione, siamo una squadra giovane e forte e dobbiamo solo pensare a seguire l'allenatore giorno dopo giorno e continuare su questa strada.
2: Albert, in this moment,
4: Albert,
2: you are
4: in questo momento sei un uomo molto importante
2: team.
4: Per questa squadra, credo che tu sia felice.
2: You understand Italian.
4: Ma capisci l'italiano? No, io mi diverto a giocare a calcio, specialmente con questa squadra, con questi ragazzi. Ho una grande intesa con loro, specialmente con Cher, e ogni volta che scendo in campo mi diverto. Sei pronto per la partita con la Roma? Certo, sono nato pronto.
2: Senti, com'è essere allenati da Fabio Grosso?
3: No, il mister porta tanto entusiasmo, porta idee moderne di un calcio offensivo, chiede di essere sempre collegati tra di noi, e credo che i gol che abbiamo fatto, ma anche molte azioni, vengono appunto da queste richieste del mister. Abbiamo tantissimi giocatori di qualità e dobbiamo sfruttarle.
2: Un'ultimissima domanda, sei pronto per le convocazioni a fine settembre?
3: No, sarebbe una bellissima cosa. Io faccio sempre il mio, poi credo che se uno si impegna, fa sempre il suo, le cose prima o poi arrivano.
2: Grazie. E l'auguri.
1: Allora, queste le parole di Durr e di Gudmundsson, che hanno messo a segno un gol entrambi, il primo Gudmundsson e l'ultimo Durr, per aprire nel migliore dei modi questa stagione della Fiorentina. 2-0 del Parma col Catania, 1-0 del Cagliari con l'Arezzo e 3-0 del Monza con l'Avellino sono gli altri risultati delle partite che si sono giocate oggi, valide per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Buonasera anche a Luca Calamai, ciao Luca.
5: Buonasera, intanto fatemi dire buona stagione, Lorenzo e Benedetto e Chiara Bevilacqua.
1: Sì.
5: Allora, l'esperienza mi insegna che queste partite diventano facili quando le vinci così.
1: Sì.
5: Poi entri in campo, il primo tiro fai gol, mi aspettavo qualcosa anche di più dal Benevento, ma insomma prendiamo tutto quello che ci interessa a noi. C'è da lavorare ancora molto sul progetto tattico, ma non potrebbe essere altrimenti, però insomma si è visto oggi proprio, io devo dire, il peso specifico di questa squadra. Ecco, il peso specifico perché ha in campo dei giocatori importanti, dei giocatori che possono incidere. Devo dire il gol iniziale di Gudmundsson diventa un altro elemento, un altro punto di riferimento in questa estate un po' curiosa di Gudmundsson, che sembrava il primo da dover cacciare via e che ora, sentendo, ripensando anche le parole della vigilia di Grosso, mi sembra si stia piano piano riprendendo anche la Fiorentina. E poi tutto quello che volevamo, speravamo di vedere, l'abbiamo visto. Ti devo dire, dal mio punto di vista, anche Fagioli in campo, che non è che ha fatto qualcosa di straordinario, però prima di buttare via Fagioli io continuo a pensare, ci devi pensare molto molto molto bene, e quindi sono contento che comunque l'ho visto e l'abbiamo visto in campo, e mi auguro, ma questa è proprio una grande speranza, è che Fagioli e Oulay non siano soltanto due giocatori in alternativa nella testa di Grosso. Secondo me sarebbe sbagliato, ecco, lo dico francamente, perché sono due giocatori diversi ma di grande qualità, diversi ma che possono portare valore, temperamento, profondità. Serve un po' di coraggio, ecco, io dico da giorni che dobbiamo dare tempo a Grosso, e se lo merita tutto hai il diritto di averlo, ma noi abbiamo anche il diritto di chiedergli coraggio.
1: Certo, comunque gli indizi che abbiamo per ora ci fanno pensare che in questo momento nella sua testa siano uno la riserva dell'altro,
5: alternativi, esatto. Però 30 milioni di alternativa con una squadra è un fa le coppe, non funziona, non può essere, sinceramente, no? Non può essere. Noi andremo incontro a una stagione in cui giocheremo una partita a settimana. E per quel che abbiamo conosciuto Fagioli ha un carattere molto particolare, ha bisogno di sentirsi la fiducia addosso, non è un giocatore che puoi utilizzare così senza dargli la squadra in mano. E poi se hai Fagioli regista hai un tipo di regista, se hai Oulahi regista hai un altro tipo di regista, certo. Quindi questo è un nodo che va scelto, va sciolto e va sciolto anche velocemente, ma nel segno del coraggio. Ecco, io voglio dire, non sento la necessità di andare a prendere Torsberg, tanto per essere chiari.
1: Anche perché a centrocampo, Luca, c'è
5: sono
1: tanta...
5: uno più di mille.
1: Esatto, cioè sono veramente tanti. E non ci dimentichiamo che mancava Mandragora oggi.
5: Mandragora è che io penso a Tal lo ritroveremo poi più indietro, quando la Fiorentina avrà l'attaccante esterno, avrà il vero Mastantonio, che comunque non è entrato male.
1: No.
5: Quindi oggi lo capisco che Tosvel fa parte di un percorso che l'allenatore conosce, un giocatore che sicuramente apprezza, ma oggi noi abbiamo bisogno di coraggio, e il coraggio vuol dire immaginare una Fiorentina con Fagioli, Oulahi, Attà, Mastantonio. Devi lavorarci bene sulla fase difensiva, abituare i difensori a avere un centrocampo di queste caratteristiche, ma sarebbe delittuoso, secondo me, lasciare qualcosa di questo talento in panchina, oltre al grande rischio di un contraccolpo psicologico, perché ripeto, non sono né ragazzini né giocatori di basso profilo, come testimonia il loro valore di mercato. Ma insomma, questo è un aspetto, il resto va tutto bene. E neanche un po' colpito Joao Mario, ecco, io sono stato abbastanza severo con Joao Mario durante il mercato, perché me l'avevano raccontato come un giocatore di complemento, quello che ti serve, una buona riserva, e invece piano piano comincio a pensare che Jimenez forse ha qualche difficoltà in più, al di là di piccoli o grandi problemini fisici, non sia entrato con la disinvoltura con la quale è entrato Joao Mario nella Fiorentina.
1: Sì, Joao Mario sicuramente ha già un primo tempo molto molto interessante, perché la traversa, l'assist per Ken, veramente un buon giocatore. Abbiamo parlato con Massimo Marianella nel primo tempo, che ci ha detto all'intervallo, che ci ha detto che comunque rivede il giocatore che aveva visto quando giocava nel Porto e che aveva commentato nel Porto, quindi può essere un'arma in più. E dicevo io, te lo chiedo anche a te Luca, qualora Dodò non dovesse andare via, lì c'è troppo
5: folle. Ma Dodò va via, ragazzi, Dodò va via, ma
1: serve l'offerta.
5: Dodò va via, e non credo assolutamente poi al gentleman agreement che poi rinnova il contratto per un anno, dai. Cioè, come sto ripetendo da giorni, io vedo nel percorso di Dodò lo stesso percorso di Torsberg. Cosa ha detto il Sassuolo? La Fiorentina non si è fatta avanti, è normale, che la Fiorentina ha l'accordo col giocatore. Ogni giorno che passa il Sassuolo è più in difficoltà, infatti è comprensibilmente infastidito. A quanto? 4-5 giorni dalla fine? Fiorentina andrà da Sassuolo e dirà: guarda, lo vuoi Fabian e 3-4 milioni? E se il Sassuolo bene, se no Tosved arriverà a Firenze a 0 euro tra un anno. E oggi io sono sicuro che Dodò sa già dove giocherà l'anno prossimo, e la squadra dove giocherà Dodò verrà fuori a 3-4 giorni al mercato e dirà: le volete 6-7 milioni per Dodò? E altrimenti a febbraio gli facciamo un contratto, e l'anno prossimo sarà 10 mesi con noi. Quindi il mercato è fatto di volte nelle quali sei martello e di volte in cui sei chiodo, ma che Dodò resti proprio non lo vedo, la Fiorentina sarebbe stata più cauta nel chiudere le operazioni, cioè non avrebbe preso João Mario, certo, se avesse avuto nella testa il 30-35% di possibilità di tenere tutto.
1: Perfetto Luca, ti ringrazio.
5: Ancora un grande abbraccio a tutti voi.
1: Grazie.
5: Ciao.
1: Ciao Luca. Grazie come sempre a Luca Calamai. Allora devo fare una cosa che devo fare per forza, anche se un pochino mi dispiace, ma devo fare gli auguri a Matt. Sapete che insomma è un grandissimo ascoltatore di Radio Firenze Biologi, compie 39 anni, quindi gli devo fare gli auguri per forza perché gliel'ho promesso e quindi glieli devo fare. Tanti auguri a Matteo e ci vediamo all'asta del fantacalcio, dove combinerà il solito disastro di sempre. Allora, tra poco torneremo anche da Tommaso Loreto per le pagelle. Leggo un po' di messaggi. Questo Brescianini può essere utile quanto Torsved, insomma abbiamo già risposto, no, su quella che può essere l'utilità di Torsved, che conosce già il campionato, il modo di giocare di Fabio Grosso. Non cominciamo con i soliti provincialismo. Una squadra per essere forte deve avere almeno 20 buoni giocatori e in campo ne vanno al massimo 16 a partita, quindi ci sarà alternanza, chi giocherà di più, chi giocherà di meno. Sì, senza dubbio Luciano, però è una Fiorentina che quest'anno non ha le coppe e quindi per forza di cose la rosa può essere anche un pochino più ridotta rispetto agli anni scorsi. Poi manca un esterno sinistro basso, abbiamo solo il ragazzo spagnolo, saluti Silvano, sì, si chiama, cioè si può chiaramente andare avanti con Valdepeñas, ma può essere utilizzato anche un altro giocatore adattato in quella zona del campo, però è sicuramente un profilo che la Fiorentina sta seguendo, quello del terzino sinistro. Torniamo da Tommaso Loreto, ciao Tolo.
6: Di nuovo.
1: Dove sei?
6: Sto scendendo le scale.
1: Quali?
6: Quelle del Franchi.
1: Dove vai?
6: A casa, posso?
1: No, lo so.
6: Sono uscita dalle 7.
1: Hai mangiato poi o no?
6: Vai, 7:20.
1: Mi sto preoccupando per te, hai mangiato?
6: No.
1: Mangi a casa?
6: In realtà, guarda, sono da fare un giro prima di andare a casa.
1: Quindi hai detto una bugia?
6: Sì, no, ho sbagliato, perché è la mia testa che rigetta questo giro che devo fare, ma lo devo fare per forza.
1: Va bene, mi hai detto una bugia. No, mi hai detto una bugia. L'importante è questo, cioè. Volevo arrivare a questo. Mi hai detto una bugia perché ti ho chiesto dove andavi, mi hai detto che andavi a casa e invece non vai a casa. Va benissimo, è
6: una. Poi giro largo.
1: Ma è giusto, è giusto che tutti i nostri ascoltatori sappiano che tipo di personaggio tu sia. Tant'è che comunque mi hanno detto che c'è il bar La Quale aperto vicino alla redazione. Poi mi hanno mandato una foto con scritto, con una foto del Badiani aperto, e ti hanno detto passaci ora che è ancora aperto e puoi prendere le paste. Ma non hanno capito che tanto la tua intenzione non è quella di prendere le paste, perché ancora credono al fatto che tu possa portare dei pasticcini domattina qui in redazione. Ma non sarà così, e volevo portarti alla bugia perché almeno è stata la seconda bugia che mi hai detto stasera.
6: Tanto si è detto, c'è nessuno.
1: Esatto.
6: Inutile.
1: Beh, già tirato i remi in barca, non ci dite più.
6: Però vediamo, io magari domani trovo qualcosa di aperto e.
1: E ti fermi, fai colazione e vieni in redazione.
6: La sera si profila all'orizzonte veramente una di quelle cene indigeribili a una certa ora della notte, magari direttamente in un fast food, però vediamo un po'. E posso uscire? Grazie. No, perché c'è tutti i cancelli chiusi, le transenne all'uscita allo stadio, ecco. Quindi la notte è ancora lunga, ditemi, sono a vostra disposizione.
1: Allora leggo e chiudiamo l'argomento, ok? Sul tolo braccino, con il commento di Armando che credo vinca la coppa di questa sera. L'ultima volta che ha pagato c'erano i sesterzi, e quindi questa è fantastica come cosa. Bravo Armando, hai vinto la coppa per il miglior messaggio contro Tommaso Loreto.
6: Detto questo, ricordiamo, erano birre piccole, non medie, piccole.
1: Detto questo, Tommaso, allora, insomma, la partita l'abbiamo già commentata con te, poi l'abbiamo commentata anche con Luca e con Angelo, quindi c'è poco, no, da aggiungere. Ti chiedo, insomma, che cosa ti aspetti di vedere alla prossima partita ufficiale, perché mancano 10 giorni adesso. La Fiorentina tornerà in campo lunedì 24 contro la Roma nella prima giornata di campionato e sarà una partita totalmente diversa da quella che abbiamo visto stasera, per l'avversario, per quanto peseranno i punti, soprattutto perché è una Roma che viaggia ancora sulle ali dell'entusiasmo dalla Champions League che è riuscita a centrare l'anno scorso.
6: Certo che sì, io però mi aspetto una squadra simile a quella di stasera. Ne parlavamo oggi con Luca, lui è più possibilista sull'arrivo di un esterno da qui a lunedì prossimo, quando saremo all'Olimpico. Io ho la sensazione che, insomma, la strada per gli esterni sia un po' più complicata del previsto, e quindi non mi stupirei, ecco, ci volesse ancora un po' di pazienza per vedere qualche esterno di ruolo. Di conseguenza penso si debba andare ancora avanti sulla strada di questo 4-3-2-1, e quindi a occhi e croce a Roma di nuovo due tra Mastantuono, Attai, Gudmundsson, perché stavo per dire di nuovo Attai, Gudmundsson, ma invece mi auguro che in una settimana Mastantuono possa essere pronto. Per il resto non è facile in questo momento, secondo me, commentare, proprio perché ci sono ancora incertezze notevoli, e anche a centrocampo dovremo capire il futuro di Fagioli e se la Fiorentina spingerà come pare ancora per Tosved. Dobbiamo capire appunto il discorso degli esterni, dovremo capire eventualmente anche quello che può essere il futuro di Kenna. Insomma, un po' di incertezze ancora ci sono, e d'altronde Grosso ora sta lavorando su una bozza, diciamo, di quella che sarà la rosa definitiva, quindi si va necessariamente avanti così, su questo piano, e quindi su quello di un centrocampo a tre dove Grosso, piaccia o meno, mi sembra che veda alternativi Ulai e Fagioli, quindi a occhio e croce a Roma ancora una volta o l'uno o l'altro, e probabilmente ancora due o tre quartisti dietro a Ken, forti però, insomma, di una sintonia che in campo si sta cominciando a creare, anche di una certa cattiveria sotto porta. Poi è chiaro che la Roma non è il Benevento e che non sarà una passeggiata.
1: Allora, Tommaso, andiamo ad ascoltarci insieme le parole di Grosso, che ha parlato così a Mediaset, e poi lo commentiamo.
7: È arrivato con Monica Vanali. Buonasera, ben trovato Coppa Italia Live.
8: Ciao, buonasera a voi.
2: Fabio, subito un ottimo risultato, l'entusiasmo dei tifosi e soprattutto questa bella Fiorentina, perché tutti quanti la stanno aspettando al varco, è proprio per i cambi che avete avuto di giocatori e soprattutto per te come CT, come allenatore, scusami.
8: Beh, è bello, siamo contenti, l'ho già detto, lo ripeto, siamo molto contenti dell'entusiasmo che si crea. Poi ovviamente noi, le nostre idee sono molto chiare, perché siamo proprio nuovi, in costruzione, con tantissimi cambiamenti, quindi anche oggi a tratti si è visto, abbiamo fatto le cose belle che dobbiamo essere bravi a portare avanti, abbiamo fatto altre che comunque col tempo dobbiamo essere bravi a migliorare, però lavoriamo, sappiamo che per costruire le cose belle c'è bisogno di tanto lavoro e un po' di tempo, quindi questo noi siamo consapevoli, però intanto ci godiamo questa bella atmosfera che abbiamo trovato oggi allo stadio, sperando di essere bravi a portarla avanti il più possibile.
2: Senti, tanti campioni, tanti giovani, di campioni ne parlerai anche con lo studio. Io vorrei sottolineare Federico Croce, 16 anni, se non sbaglio, dicevano i colleghi, è il più giovane esordiente nella Fiorentina.
8: Questo non lo sapevo, però si è allenato con noi dall'inizio, avevo entrambi, sia lui che Brando Mazzeo, hanno fatto delle belle cose, e poi qualcuno non ha voluto rischiare in campo, avrei voluto mettere un centrocampista adattato, invece ho provato comunque a mettere lui, che ha delle belle qualità, molto belle. Poi ovviamente è entrato in un momento della partita in cui siamo un po' slegati, abbiamo fatto un po' fatica ad andare a cercare gli avversari e a costruire delle azioni, però ci ha messo generosità e disponibilità, e sono delle ottime basi che poi sosterranno quelle che sono le sue grandi qualità.
2: Studio.
7: Intanto Grosso deve sapere che belle parole le ha spese per questa prima uscita della sua Fiorentina anche un grande ex come Borja Valero.
9: Ciao mister, buonasera e complimenti, ciao, per ciao, la Borja. Prima vittoria. Si è parlato molto degli esterni, perché l'anno scorso giocavi con esterni alti in attacco e ancora non le hai a disposizione nella rossa, però ho visto tutti questi centrocampisti con tantissima mobilità a disposizione, con tante soluzioni per te. Pensi che possa essere anche un'idea dentro del campionato, anche se arrivano questi esterni d'attacco?
8: Ma il modo, quello che ho portato avanti nel tempo, comunque delle volte ha avuto anche queste caratteristiche. Poi ovviamente dentro lo sappiamo che necessitiamo di mettere dentro qualcosina che abbia anche delle qualità che possano comunque prendere campo in velocità oppure trovare l'ampiezza. C'è tanto da fare, lo sapevamo, lo sappiamo, abbiamo cambiato tantissimo, dobbiamo continuare a cambiare, però nel frattempo ovviamente ci aspetta il campionato, che è stradifficile, però abbiamo intenzione di farci trovare pronti. Capiremo come e con chi, sicuramente qualcosa succederà ancora, però oggi sono contento di tante cose che abbiamo fatto, tante altre le possiamo migliorare, ma lo sappiamo, le rivedremo, le proveremo a lavorarci per migliorarle. E poi, come dico sempre, no, proverò a mettere i ragazzi che penso stiano meglio nelle condizioni di poter fare le cose che sanno fare, quindi se avremo tanti giocatori che stanno dentro al campo, proveremo a tirare avanti questa modalità.
7: Poi c'è un grande centrocampo, perché c'è anche Alessio Tacchinardi.
10: Sì, ciao Fabio, ciao mister, e
8: ciao Alessio,
10: un grande
8: ciao,
10: in bocca al lupo per la stagione. Mi piacciono molto le tue squadre.
8: Grazie, Crepi.
10: Mi piacciono molto le tue squadre, come cerchi di dominare le partite. Hai fatto un mercato con tanti giocatori di talento e in questo mercato c'è un giocatore che fa sognare Firenze, no? Che è Mastantuono. Dove pensi, innanzitutto, che sensazione hai avuto nei primi giorni di allenamento? Se ha la forza e il carisma per magari sopportare le aspettative che ci saranno, e dove pensi poi possa rendere al meglio questo giocatore che ha un talento, l'abbiamo visto che stasera, impressionante.
8: È un ragazzo giovanissimo che quando poi lo vedi non sembra così giovane, perché comunque ha grande personalità e grande carisma. È arrivato da pochi giorni, quindi da capire come relazionarlo insieme agli altri compagni che abbiamo e che avremo, però sicuramente qualità individuali molto alte. E poi ovviamente anche per lui, come per tutti gli altri, la bravura con grandissima umiltà di mettere al servizio della squadra le caratteristiche principali per diventare squadra, perché per ora siamo un gruppo di tanti ragazzi nuovi, alcuni anche molto molto giovani, che hanno un bellissimo potenziale, però il potenziale poi a tratti riesci a tirarlo fuori, a tratti invece hai bisogno di tempo per riuscirci, quindi c'è tanto da fare, però abbiamo dei ragazzi bravi, abbiamo voglia di fare qualcosa di bello e cercheremo col lavoro di riuscirci.
7: Mister Grosso, grazie, noi ci vediamo al prossimo turno qui in Coppa Italia.
1: Allora, queste le parole di Grosso. Tommaso, guarda, la prima cosa che voglio sottolineare è con la Roma, no? Vedremo con chi andremo a giocare, perché sicuramente qualcosa succederà ancora, quindi insomma
6: esatto, ecco. E l'altro dettaglio è quando dice, quando gli chiedono dove può giocare Mastantuono, lui dice vediamo un po' anche con quali giocatori ci ritroveremo, come a dire fate arrivare un esterno di ruolo, almeno uno,
8: sì.
6: Perché poi a quel punto, visto che poi Radio Mercato ci fa capire che lo cercano importante, insomma non una scommessa o comunque qualcuno già pronto, allora mi tendo a pensare che nell'idea di Grosso il concetto è: se io ho un esterno di ruolo forte già pronto, magari dall'altra parte posso adattare Mastantuono o viceversa Gudmundsson. Insomma, mi è parso un allenatore che, come dire, sul fronte del 4-3-3 ancora non si è arreso, perché poi comunque evidentemente il suo modulo di riferimento, e tra le righe leggo nelle parole dell'allenatore il sì, ora sto lavorando sul 4-3-2-1 perché questi ho, ma contate che appena posso mi metto sul 4-3-3.
1: Esatto,
6: l'ho letto un po' così.
1: Sì, ci sta come ragionamento. Senti, guarda, esco un attimo dalla Fiorentina che sto leggendo adesso, che abbiamo girato l'ultimo Rai Sky, che ci dice Juventus per il centrocampo, idea Fofana del Milan, in uscita il Monza sogna il ritorno di Di Gregorio. Cioè noi quest'estate siamo stati abituati molto male, ma guarda te che roba vediamo in Serie A, perché questo deve essere sottolineato, perché la Juventus è senza portiere, che sogna di ridare al Monza Di Gregorio, e per il centrocampo la Juve va a prendere uno scarto del Milan, quindi rendiamoci conto, quando poi parliamo della Fiorentina, di cosa non funziona, cosa non funziona e tutto, rendiamoci conto anche di cosa c'è in giro, perché è giusto fare i conti anche con questo. Tornando
6: ma
1: su,
6: guarda, poi vai. Insomma, noi non abbiamo lesinato critiche negli ultimi anni, ma quest'estate a me mi hanno mangiato l'altro giorno, perché ho detto ad oggi, per quel che vale, nella griglia della corsa all'Europa la Fiorentina si sta benissimo. Poi è vero che le altre partono da una base migliore perché hanno fatto una valanga di punti più di te, ma è anche vero che te hai già ricostruito tre quarti della squadra e lo hai fatto molto bene. Quindi io ad oggi, chiaro che dobbiamo tenere tutti i piedi per terra, però non solo la Fiorentina resta regina nel mercato, ma fa intravedere qualcosa di molto molto buono, anche appunto alla luce delle difficoltà di tutte le altre big incluse, ecco, perché anche il Napoli non mi sembra stia facendo tantissimo, la Roma sì, sento tanti tanti colpi vicini a essere chiusi, ma ancora vedo più di una difficoltà, quindi insomma ancora il discorso è tutto da approfondire.
1: Tommaso, andiamo con le pagelle?
6: Sì,
1: vai.
6: Pagelle chiaramente valgono per quel che può valere una sfida.
1: Guarda, se vuoi fare anche i più e i meno, se ne vuoi fare un po' di meno, insomma, perché sappiamo che...
6: No, ma un po' me le sono segnate,
1: vai.
6: Quindi comunque dovrei riuscire a essere abbastanza didascalico, come del resto mi capita di fare. Allora, De Gea c'è in mezzo, perché comunque al di là del gol sul quale sì, forse qualche dubbio lo teniamo, comunque ci sono almeno un paio di buoni interventi, e quindi è c'è in mezzo pieno meritato a mio avviso per lo spagnolo. In difesa João Mario è venuto fuori alla distanza nel primo tempo, c'è anche l'assist, a me è piaciuto, direi un sette pieno che ci sta tutto per lui, e nel secondo tempo ha lasciato spazio a Dodò, senza infamia, senza lode, il brasiliano che è da 6, coppia di centrali convincenti, Dragusin e Ranieri che peraltro confezionano anche un gol sugli sviluppi di un angolo, quindi 6 e mezzo a entrambi. A Valdepeñas alla fine do 6, mi era piaciuto più nella prima parte della gara, poi forse nella seconda ha pagato un po' di stanchezza, però è stato comunque un debutto positivo per il talentino del Real Madrid. A centrocampo Durre da 7 pieno, forse solo per il gioco che si inventa in area di rigore prima di arrivare al gol, e pochino meno invece ha fatto Fagioli, che più del 6 francamente stasera fatico a dargli, c'è giusto un appoggio sul tiro di João Mario e va sulla traversa, poi si è visto un po' pochino Fagioli. È invece buono l'impatto sulla partita secondo me di Ulai, anche con quel giallo che comunque testimonia, no, una certa, un certo agonismo che non guasta mai, e quindi diamo 6 e mezzo all'altro talento arrivato dal Trabzonspor. Bressanini qualcosina fa vedere, ci mette anche abbastanza quantità, è certamente sufficiente. Brilla invece a Ta sul primo pallone con questo assist al bacio per Gudmundsson, è da 7 pieno, perché poi concede anche il bis nel secondo tempo proprio per l'islandese, dopo che però era stato pescato in offside. Attacca e lascia il posto a Croci, e già il fatto che il sedicenne sia all'esordio è qualcosa di positivo, quindi 6 pieno, 7 pieno a Gudmundsson per il gol, e se vogliamo anche perché era stato in grado di rispondere presente all'appuntamento con il raddoppio. Lascerà poi spazio a Mastantuono, abbiamo visto poco stasera, quindi più del 6 non riesco ad andare, però quel poco che si è visto conferma come mai ce lo raccontano come uno dei talenti più importanti a livello internazionale. A Ken non posso che dare un altro 7 pieno per il gol, ma anche per come sta in campo, per come gioca e per come dimostra di reggere evidentemente 90 e passa minuti nonostante i problemi alla caviglia. A Grosso diamo un 6 e mezzo di incoraggiamento per tutto quello che ci siamo detti fino ad ora, cioè che la squadra al momento è per forza di cose ancora virtuale, e capisco che insomma non sia semplice in questo momento per Grosso avere le idee chiare, tanto più se, come ci ha detto, si aspetta ulteriori arrivi.
1: Perché gli arrivi ci saranno, insomma. Il mercato della Fiorentina lo diciamo da tanto, non è ancora fermo, e più che altro ci saranno gli arrivi, ma attenzione alle cessioni, perché per forza, no, dobbiamo pensare anche a quelli che saranno coloro che lasceranno Firenze
6: e le partenze, cioè.
1: Per forza. Allora,
6: siano poi di Fagioli, Ken, ma anche di altri, per
1: ma guarda, Ken Tommaso sarebbe, cioè, secondo me, arrivati a questo punto, soprattutto dopo che chiaramente poi giro intorno di una cosa che però non dico, sarebbe un errore, secondo me, cedere Ken a questo punto, perché trovare un attaccante più forte di Ken è molto complicato, e o ce l'hai già pronto, e allora però Ken vuol dire che l'hai già venduto, e allora però far trapelare, no, la cosa di non voler cedere Ken, di toglierlo dal mercato, non aveva senso, o altrimenti, cioè, se non hai già il sostituto pronto, venderlo adesso è molto complicato.
6: Sin dubbio. Però fatico a pensare che Paratici non abbia comunque un'idea legata al piano B, fra l'altro un conto è inseguire e poi arrivare e mettere a disposizione Pellegrino, un conto è provare a inserirsi su Castro. Io non so se Paratici pensasse a Castro come eventuale alternativa a Ken o sostituto di Piccoli, questo per dire che qualche valutazione su una punta al posto di Ken, secondo me, è stata fatta. È altrettanto ovvio che decifrare le mosse di Paratici è pressoché impossibile, quindi da un lato ti do ragione, dall'altro continuo a pensare che comunque il nostro direttore sportivo abbia una risposta a ogni situazione, incluso eventualmente un nuovo assalto del Como che arrivi a offrire quanto più o meno la Fiorentina è disposta a ricevere per liberare Ken. Quindi vediamo un po' Fagioli, vediamo un po' lì in mezzo al campo come va a finire la vicenda Thorsved, chi partirà tra Brescianini e Fabian, e poi anche a sinistra, per esempio, per trovare un'alternativa a Valdepeñas. Insomma, ancora qualcosa, anzi parecchio c'è da fare, oltre alle sorprese dell'ultimo minuto che non puoi mettere in conto, ma che fanno parte del circo del calciomercato, soprattutto nelle ultime ore.
1: Una cosa per chiudere il discorso, dico che Castro, cioè, noi lo stiamo dipingendo come il goleador di tutti i tempi, però Castro, al netto che è un classe 2004 e quindi deve chiaramente fare ancora tutto, ma nelle sue due stagioni al Bologna ha fatto 8 gol la prima e 7 la seconda, quindi, cioè, Pellegrino l'anno scorso ha fatti 9, per dire, no, cioè, alla fine i numeri contano, soprattutto per gli attaccanti, quindi vediamo, magari poteva essere un'alternativa di Ken, che pagavi un sacco di soldi, però va bene, non che Pellegrino tu l'abbia pagato poco, perché comunque 22 milioni più bonus gliel'hai dati. Detto questo, aggiungo che cedere Ken, io l'ho detto, secondo me sarebbe un autogol, ma cederlo al Como sarebbe ancora peggio, perché fondamentalmente tu
6: vai a rinforzare un concorrente.
1: È capito, cioè, se tu fai un mercato a 100 milioni è chiaro che devi puntare, che vuoi puntare all'Europa, no? Ora il Como è vero che quest'anno è arrivato quarto, però è stato quarto una giornata, quella decisiva, e sta sempre stato quinto, sesto il Como, e te in teoria dovresti andare a puntare a quello, no? Dopo un mercato a 100 milioni, dopo aver preso giocatori che comunque erano, vedi Dragusin al Tottenham, vedi Ulai al Mondiale, tutti i giocatori con i quali vuoi puntare all'Europa, e quindi andare a vendere Ken al Como per me sarebbe un autogol pazzesco, questo è il mio pensiero. Comunque, Tommaso, ti ringrazio e ti do la buonanotte.
6: Segnaliamo anche a Ferragosto, perché ora è ufficialmente Ferragosto, e anche con quanti saremmo stati? 15.000 stasera al Franchi.
1: 16.000 e rotti.
6: Per venir via ci vorrà tanta pazienza, perché è tutto bloccato. Io vi farei vedere il viale Volta che cosa non è, perché giustamente dallo stadio non ne esci, ormai Firenze Sud tra il Pino e i lavori per la tranvia ormai è, come dire, una zona di guerra, e quindi anche a mezzanotte 03 di Ferragosto, se potete evitate il viale Volta, perché io sono arrivato ora più o meno e credo che arriverò sul cavalcavia delle cure più o meno tra un'oretta e mezzo, quindi secondo questi calcoli spero di essere a casa tra le 4 e le 5 di stanotte, grazie alla meravigliosa viabilità di questa città che ogni giorno ci regala perle anche alla mezzanotte di Ferragosto.
1: Benissimo, benissimo, grazie Tommaso, stai tranquillo, stai calmo, ciao.
6: Ci sentiamo domani, mi raccomando, dalle 15 siamo in diretta fino alle 19. Ciao Lore.
1: Dai, ciao ciao ciao. Grazie, grazie a Tommaso Loreto. Andiamo ad ascoltare adesso la conferenza stampa di Fabio Grosso, che ha parlato così dopo la vittoria per 4-1 contro il Benevento.
11: Tanto quando l'avventura inizia, no? Dopo 50 secondi già speriamo che possa essere di buon auspicio, però in generale sono stati gol, per quanto abbiamo capito, che arrivano proprio da degli allenamenti, cioè il primo è una riaggressione, il corner l'avete provato tante volte, l'uno contro uno è sulla destra per il cross, cioè la soddisfazione non solo della vittoria ma di vedere che già dopo un mese arrivano delle cose provate, ecco.
12: Beh, ce le teniamo le cose positive che abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatte, e poi ovviamente siamo anche consapevoli che c'è stata tanta strada da fare, perché possiamo, vogliamo e dobbiamo crescere, questo lo sappiamo, in tante situazioni, però la partita è stata una partita seria, ci abbiamo messo tanto impegno dentro la gara, siamo stati bravi a sbloccarla subito, poi abbiamo trovato il raddoppio all'inizio del secondo tempo, abbiamo fatto in rapida successione, siamo andati sul 4-0, poi una delle cose che sicuramente dobbiamo migliorare, perché l'attenzione deve rimanere alta, la partita deve essere vissuta sempre, non si deve staccare, perché non possiamo permettercelo, perché siamo una squadra che ha tanti interpreti giovani e che deve costruirsi, quindi quando devi costruirti comunque devi sfruttare tutto il tempo che hai a disposizione per poterlo fare, e quindi tante cose positive, compreso il risultato, perché passiamo il turno ed era quello che volevamo, e alcune cose che dovremo lavorare, ma ovviamente come ci siamo già detti lo sappiamo benissimo.
13: Mazzoni.
14: Sì, mister, buonasera, complimenti. Al di là del discorso mercato, proprio per il discorso tecnico che sta portando avanti dal primo giorno, il peso del gol di Ken stasera, anche per come lo ha fatto, anche per la condizione atletica, lui non giocava una gara ufficiale dal 4 di aprile, poi si era infortunato e di fatto non aveva più giocato, quindi il peso di questo gol di Ken anche per tutto il percorso tecnico sta portando avanti.
12: Ken per me è un attaccante molto forte, molto molto forte, e quindi io ai giocatori forti della squadra chiedo grandissima responsabilità, perché comunque sono quelli che devono dare l'esempio, sono quelli che devono tirare in avanti tutto il gruppo, perché siamo un gruppo di ragazzi nuovi, stiamo cercando di diventare squadra, ci vorrà tempo, dobbiamo passare attraverso questo campionato che sta arrivando, che ci si metterà davanti con tantissime difficoltà, però c'è intenzione di costruire qualcosa di bello, e ovviamente da Ken mi aspetto tanto, così come ha fatto oggi, perché è stato bravo a fare gol, è stato bravo a crearsi altre occasioni, è stato bravo a partecipare alla fase difensiva, che è una squadra come la nostra deve sapere che tutti quanti sono necessari per poi rimanere aggrappati a quelle che sono le partite, quindi complimenti a lui per oggi.
13: Tenerani.
15: Sera mister, sarebbero tante le domande, se ne può fare solo una. Io ho visto rispetto a pochi mesi fa un cambiamento epocale in tutto, c'è avvenuto un cambio di marcia diverso, vedo rotazioni in mezzo al campo, c'è proprio una Fiorentina che ha una pelle completamente diversa. E a proposito di questo le chiedo, secondo lei si può rischiare con un centrocampo solo qualità in un campionato? Mi viene un esempio del 2012 quando Montella fece porca valere quella nel Pizzarro, noi tutti a dire ma ci vuole un mediano, invece lui dimostrò che si poteva giocare anche. Quindi le chiedo, secondo lei ci vuole comunque un mediano di grande quantità e meno qualità in questa squadra? E soprattutto, gli hanno chiesto mille volte, lo richiedo, ma Fagioli e Ulahi sono veramente un'alternativa all'altro, che ho visto anche stasera c'è stata la staffetta, grazie.
12: Beh, questa non è che perché voglio essere vago, però se no siamo, dico quello che penso, nel senso che siamo all'inizio, quindi devo scoprirne ancora tante cose che dobbiamo fare, passiamo attraverso le partite, in dei momenti comunque la sensazione che siamo una squadra che si deve conoscere, perché ovviamente tante cose possono essere fatte meglio, in altri invece sembriamo una squadra che già si conosce da tanto. E a me piacciono i giocatori di qualità, l'ho già detto, poi ovviamente le partite vanno riempite, la partecipazione di tutti i giocatori è determinante, quindi dipende anche dalle caratteristiche di altri interpreti che girano intorno. Come dico anche a loro, no? Per me la solidità non te la dà un giocatore, la solidità te la danno tutti i giocatori che insieme fanno una fase e tutti i giocatori che insieme propongono l'altra, quindi nella mia testa ovviamente mi piacciono i giocatori bravi che giocano insieme, poi ovviamente mi devo confrontare con quelli che sono i momenti, da quanto tempo siamo insieme, quanto ci conosciamo, e quindi cercare di mettere in campo una squadra equilibrata, una squadra che sappia anche resistere a quelle che sono le doti dell'avversario, perché comunque affronteremo anche avversari molto molto forti a partire dal prossimo. C'è una strada da fare, noi sappiamo che abbiamo preso tanti ragazzi bravi per cercare di costruire una Fiorentina che sarà forte e anche bella, ovviamente dobbiamo lavorare tanto e cercare di strutturarla attraverso il lavoro, sperando di impiegarci il meno tempo possibile.
16: Caroli. Buonasera, complimenti. Le chiedo che valutazione dà della partita di Gudmundsson, mister, e se si augura che possa essere un giocatore che farà parte della Fiorentina 2026-2027, visto che se ne è parlato tanto anche in chiave mercato. Al volo le chiedo anche come stanno João Mario e Atta. Grazie.
12: Sulla seconda sono un po' superficiale, però penso di aver sentito, che perché non ho ancora approfondito, che non sia stato niente di grave, solo a scopo precauzionale entrambi, mi auguro, perché comunque sono due giocatori importanti nella nostra squadra. E Good, come ho detto prima della nostra squadra, ha alternato delle cose molto belle ad altre che lui può e deve voler fare meglio, perché comunque pretendo tanto dai giocatori che hanno qualità sotto tutti i punti di vista, sia sotto il punto di vista del gioco, sia sotto il punto di vista dell'organizzazione difensiva, quindi in certi momenti non abbiamo dato la sensazione di questo grandissimo legame che ovviamente dobbiamo cercare e trovare. E lui, come tutta la squadra, ovviamente ha fatto le cose belle che cercheremo di portare avanti, ed altre che sicuramente deve poter migliorare.
16: Grazie. Ultime due, Misul e Magistrato. Vai Nicolò.
17: Sera, mister. Volevo fare una domanda invece su Sundur, perché è un giocatore del quale forse si è parlato anche meno in quest'estate, visti anche gli arrivi del mercato, ma è un giocatore che sembra avere non solo una continua crescita, ma essere decisivo anche in zona gol. Ecco, se lei lo vede, non le chiedo se lo vede come un titolare del suo centrocampo, ma un commento su quello che ha visto anche lavorando con lui quest'estate.
12: Ah, ho visto un giocatore che ha un grandissimo potenziale, perché ha un grande potenziale fisico, ma sta migliorando anche sotto il punto di vista tecnico. Oggi sia lui che Presciarini comunque hanno dato tanta sostanza alla nostra squadra, e soprattutto nei momenti di difficoltà sono stati molto generosi nell'andare a raddoppiare quando gli avversari ci creavano le superiorità sugli esterni, quindi hanno fatto partita piena. Sono stato contento della partita che hanno fatto loro, perché ripeto, ci hanno dato quella solidità che a tratti abbiamo dato la sensazione di avere un po' meno rispetto a quando le cose le abbiamo fatte meglio.
16: Ultima.
18: Eh sì, più atteso dal pubblico sicuramente era Mastantuono stasera, ha giocato una parte di partita. Che prestazione ha visto, insomma, come lo vede questo gioco, come l'ha visto stasera questo giocatore, che cosa si aspetta da lui?
12: Ma abbiamo entrato in un momento della partita che non era facile, perché comunque eravamo andati in vantaggio di tanti gol e quindi avevamo un po' allentato i giri, cosa che, come ho detto prima, non mi ha tanto entusiasmato. Però è un ragazzo che ha un potenziale grandissimo, ovviamente l'anno scorso ha fatto un trasferimento importante, da giovanissimo ha fatto tante partite in River Plate, che è una squadra sicuramente di primissimo livello in Argentina, arriva dal Real Madrid, ha tutte le doti di un giocatore che può dimostrare di essere molto forte. È arrivato da poco e quindi cercheremo di capire bene qual è la situazione migliore in cui poterlo utilizzare, però anche da lui, così come dagli altri, per me è determinante la grandissima umiltà che dobbiamo mettere all'interno di questo percorso, perché siamo orgogliosi dell'entusiasmo che che abbiamo trovato, è bellissimo, però poi questo entusiasmo noi dobbiamo essere bravi a sapercelo meritare, a prescindere poi penso da come possono andare determinate partite, però la generosità, la voglia, la determinazione di tutto il gruppo, che mi auguro presto possa riuscire a diventare una squadra, queste per me sono caratteristiche che noi dobbiamo saper portare avanti, perché sono quelle che ci permetteranno poi di tirare fuori le qualità tecniche. Questa squadra sicuramente ne ha tante in tantissimi interpreti.
1: Queste le parole di Fabio Grosso dopo la vittoria contro il Benevento per 4-1, che ha aperto la stagione ufficiale della Fiorentina con l'impegno in Coppa Italia. L'appuntamento adesso è al 24 agosto all'Olimpico di Roma, lunedì sera, e noi saremo qui per raccontarvi la prima partita di campionato della Fiorentina. Prima chiaramente ci saranno tantissime trasmissioni a partire da domani alle 15 per Ferragosto, dove Firenze Viola, Radio Firenze Viola andrà in diretta. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra prima puntata di Se fosse sempre domenica. Ringrazio tutti voi per averci seguito e da Lorenzo Di Benedetto buonanotte a tutti.
19: Radio Firenze Viola. È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
20: Matteo, cos'era per te la Fiorentina da bambino?
21: Un sogno incredibile che si realizzava, passato da diversi sacrifici anche da molto giovane, da provini su provini, esami per poter arrivare a vestire la maglia della Fiorentina, che secondo me era un buon metodo, perché c'erano persone che guardavano al di là della prestazione che facevi sul momento, le tue qualità e se eri all'altezza di poter essere da Fiorentina.
20: E arrivi alla Fiorentina a che età nel settore giovanile?
21: 1981, avevo compiuto da poco 14 anni.
20: E in quel momento, in quel periodo, qual era il tuo idolo come portiere?
21: Allora, io onestamente un idolo come portiere proprio in fisico non ce lo avevo, il mio idolo era il ruolo del portiere, quindi ammiravo tutti i portieri, per me quelli che naturalmente erano a alti livelli. In quel momento lì il portiere in prima squadra era Giovanni Galli, per cui un giovane Giovanni Galli era già una fonte di buona ispirazione.
20: E i primi allenamenti con la maglia della Fiorentina come te li ricordi, anche da un punto di vista delle emozioni?
21: È una maglia che ti fa battere il cuore, non lo nego, e penso che se mi immedesimo nella parte riesco ancora a ricordare bene quei momenti felici della carriera.
20: Nel momento in cui arrivi alla Fiorentina, dopo il settore giovanile c'è per te una serie di prestiti, una lunga trafila di prestiti, e poi esordisci in Serie A con la maglia della Fiorentina nella stagione 90-91 all'ottava di campionato contro il Genoa, partita interna, finisce 2-2. Cosa ricordi di quel giorno e di quella partita anche?
21: Allora, ricordo intanto che ero molto giovane, che comunque la notte prima, perché non si sapeva bene, io l'ho saputo il venerdì che probabilmente avevi giocato e tutto, non ho dormito, ma quando sei giovane così, anche se dormi poco la notte prima, le energie non ti mancano, anzi ne devi buttare fuori per cercare di levare quella troppa agitazione ci può essere. E niente, sono andato in campo. Devo dire, all'inizio, prima nel pullman, tanta agitazione, poi nel campo, una volta fatto il riscaldamento, è come se avessi azzerato un po' tutto il resto e mi sono immedesimato lì nella parte. E sono andato in campo anche abbastanza consapevole, direi.
20: Quindi emozione fino a un certo punto, abbastanza freddo se riuscite a rimanere.
21: Freddo impossibile, però con un buon carattere, una buona personalità di averla avuta nella mia carriera, più che doti da grande portiere. Quindi il carattere però secondo me nel portiere aiuta tantissimo e io penso di averlo avuto questo, ecco, come dote.
20: Ecco, in panchina c'era Sebastiano Lazzaroni, ti chiedo subito che cosa ti ricordi di lui, delle sue particolarità come allenatore, come persona.
21: Fa parte di quella categoria di allenatori come era ed è stato poi successivamente Giovanni Trapattoni, che sono prima uomini di allenatori, quindi la gente scherzava, rideva, lo prendeva in giro per il suo dialetto, il suo italiano masticato e tutto qui, però era una persona di grande sensibilità, di grande visione e competenza, perché sapeva dove i giocatori andavano collocati, e quindi questo penso che puoi fare tutti gli anni, tutti gli aggiornamenti possibili, ma se non sai mettere in campo la squadra nei ruoli giusti è inutile che tu inventi tante cose, e lui era uno che metteva i giocatori in campo nel ruolo giusto. In quel momento lì non eravamo una squadra di fenomeni, c'erano dei buonissimi giocatori, c'erano anche tanti esordienti, perché c'è da ricordare che quell'anno lì ho esordito io, ha esordito Massimo Orlando, certo, ha esordito Massimiliano Fiondella, quindi erano tutti...
0: Era la prima Fiorentina del post Baggio.
21: Sì, quindi già tre undicesimi esordienti in una squadra che fa la Serie A già ti fa capire che sarà un'annata difficile, ma che poi alla fine ci ha dato ragione, ci ha dato soddisfazione, perché ha valorizzato dei ragazzi sapendo che la squadra non c'erano grandi pretese, ecco, da parte della gente, aveva capito la gente che in questa trasformazione, dopo i tanti anni di Pontello, ci fosse da avere pazienza.
0: Era la Fiorentina di Cecchi Gori. Il tuo rapporto con Mario Cecchi Gori, che era il presidente?
21: Mario Cecchi Gori era il presidente, il vero presidente, che aveva passione, secondo me anche competenza, era misurato in quello che faceva, però voglio anche spezzare una lancia a favore di Vittorio Cecchi Gori, perché si può dire tutto di quello che è successo, ma non che non ci abbia messo passione e denari nella Fiorentina, per cui non so poi alla fine quando tiri le somme quanto ci sia di veramente di competenza o di politica in quello che è successo alla Fiorentina piuttosto che alla Lazio, piuttosto che altre squadre che avevano problemi anche più grandi della Fiorentina. Quindi inviterei la gente a riflettere molto su questo passato, di quello che potrebbe essere successo veramente.
0: E poi torneremo su Vittorio Cecchi Gori, però ti voglio chiedere un aneddoto, se ce l'hai, su Mario Cecchi Gori.
21: Allora, Mario Cecchi Gori, ti ripeto, era talmente sereno anche nella sconfitta, che faceva dichiarazioni che diceva: vabbè, oggi è andata male, però i ragazzi devono sapere che c'è fiducia e che devono reagire nelle prossime partite. Te già quando fai un discorso così, un giocatore, se non ha bisogno proprio del bastone e della carota, si sente responsabilizzato, e lui usava parole, era autorevole ma non autoritario, e questo penso sia una grande dote per un presidente.
0: Si arriva, parlando di quella sua prima stagione 90-91, al 6 aprile del 91. Che cosa si dice questo giorno?
21: Mi dice uno dei ricordi più belli della mia vita, non certo l'unico, che ho vissuto alla Fiorentina, però per quello che riguarda il personale sicuramente sì, perché ancora
0: la partita con la Juventus, ricordiamo, sì, vinta alla Fiorentina 1-0, il rigore che pari a De Agostini dopo che Baggio si rifiuta di calciarlo.
21: Sì, ancora oggi ci sono genitori, no, come potresti essere te e come posso essere io, che raccontano ai propri figli o anche nipoti che quel giorno è successo quello, e la mia cosa è stata esaltata molto anche dalla coreografia che hanno fatto i tifosi, che ancora oggi viene ricordata come la più bella coreografia, certo, dello stadio di Firenze.
0: La riproduzione dei monumenti della
21: città. È stata una mia fortuna e una mia bravura a farmi trovare pronto nel giorno perfetto a fare questa parata, diciamo.
0: Nel momento in cui sei entrato in campo, vedendo quella coreografia, che effetto ti aveva fatto, che cosa avevi pensato vedendola?
21: Ma allora, prima di andare al campo col pullman non è stato bello, perché I pullman erano scortati da polizia, c'era tanta polizia, erano in divisa antisommossa, c'erano insomma delle tensioni notevoli per il discorso di Roberto Baggio, che era appena andato via alla Juventus e che sarebbe stato partecipe di quella partita. Quindi non era, era la partita quella lì, non era una partita, quella è una partita che rimane nella storia dei club senza dubbio. Qualsiasi cosa succederà, sperando di vincere la Fiorentina tutto quello che è possibile vincere. E quindi non fu c'era tensione in questo senso. Poi dopo i giocatori vanno in campo, guardano il campo, e quando poi entri e vedi quei cartelli bianchi e viola che disegnano i monumenti di Firenze, non lo so, è scattato qualcosa in ognuno di noi che ci ha dato. Io per quello dico che anche oggi, sì, un centro sportivo dove tutti, perché non bisogna far vedere la tattica, cosa, ma i tifosi secondo me durante la settimana prima della partita che ti guardano all'allenamento, dai Gian Matteo, dai...

0: parti sia successa una roba del genere, difficile, ecco. Sì, sì. Quindi insomma io l'ho vissuta e me la tengo ben stretta. Sì. Poi c'è la Supercoppa italiana.
1: E poi ne parliamo, sì, sì, però volevo tornare ancora su quel rigore per chiederti se Di Agostino l'avevi studiato in qualche modo, se invece ti sei ritrovato.
0: Con i metodi del tempo di allora. Allora, prima ancora di me usavano un quadernino e si segnavano destra, sinistra, destra, quanti ne ha tirati. Da me c'era la super tecnologia ai tempi miei delle videocassette VHS, per cui però non avevi il momento preciso, sì, prendevi il minuto, andavo a vedere lo spezzone e guardavo cosa faceva prima del rigore, la rincorsa che prendeva, queste cose qui, e poi me le segnavo sempre in un quaderno e avevo fatto questo. E quando, insomma, praticamente De Agostini tirava la maggior parte dei suoi rigori incrociati, però li tirava talmente bene che anche se uno sapeva la parte difficilmente sbagliava, era il rigorista anche della nazionale. Però io lì dissi, feci un ragionamento diverso, lo guardai in faccia prima quando piazzò la palla a terra e vidi che non mi guardava in faccia, quindi era teso, era nervoso, perché noi vincevamo 1-0, c'era lo stadio in quel modo lì, c'era tutta la gente che nonostante fosse un campione anche lui, lo vedevo che era nervoso. Quindi cosa fa un giocatore quando è nervoso? Cerca la sicurezza, cerca quello che gli riesce meglio fare. Ho fatto questo ragionamento, mi è andata bene. Il rigore non era facile da parare, quel rigore parato lì. E quindi, però sapevo che sarei andato da quella parte lì, e non sono eccessivamente partito in anticipo, però ero talmente convinto, mi è andata bene, insomma, ecco.
1: L'avresti parato anche a Baggio? Avresti tirato?
0: Credo di no, ma ti saprei dire anche perché.
1: Perché
0: Borgonovo, purtroppo, che non stava bene, fece quella partita al Franchi dove venne anche Baggio, che non giocò, sì, stette in panchina, sì. Ma se ti ricordi ci fu il rigore.
1: Certo.
0: Era sera e c'era il campo bagnato, c'era, come si dice, la guazza, no?
1: Sì, sì.
0: E lui aveva i mocassini. Io ancora ero a fine carriera, ma giocavo in C, nei professionisti. E lui disse, ma Mare, fammi tirare il rigore, fammi fare gol, mi fece, no? E io dissi, no, io non te lo faccio fare gol, te lo devo dire onestamente. Vabbè, si mise sul dischetto di rigore, mi guardò fino alla fine, intuì la parte, ma non ci fu verso. Non scivolò con i mocassini, tirò con il piatto aperto, io mi allungai e non riuscii nemmeno a toccare la palla. E quindi questo la dice lunga su Roberto Baggio.
1: Tra l'altro, a proposito di Baggio, tornando a quella partita, ci furono davvero tante emozioni proprio anche nel momento in cui Baggio fu sostituito, perché poi gli fu lanciata la sciarpa in campo, lui la raccolse e quindi ci furono anche un po' di applausi, parecchi applausi per lui. Ecco, come l'hai vissuta dal campo? Ti sei accorto in quel momento di quello che stava succedendo a bordo campo?
0: Io onestamente quella partita lì non mi sono accorto di niente, mi sono accorto solo della coreografia iniziale, lì non potevo non accorgermene, ma tutto il resto ero in trance agonistica e vi posso assicurare che io a fine partita, nel bene o nel male, avevo perso dai 3 ai 4 kg di peso, solo di tensione nervosa, quindi non riuscivo a sentire le emozioni di altre cose, ero troppo focalizzato sulla partita.
1: E oggi quante volte lo riguardi quel rigore che hai parato a De Agostino?
0: Ma c'ho tanti amici, anche voi giornalisti, ogni anno quando c'è, sembra quasi una ricorrenza, me lo domandate e dico, oh, allora guarda, cioè, ti mando il video, e io tutte le volte li salvo. E ogni tanto mi piace riguardarmeli, perché quando si diventa più in là con l'età e si vive dei bei ricordi, questo fa parte di un bellissimo ricordo della mia vita.
1: Senti, l'anno successivo la Fiorentina parte sempre con Lazzaroni in panchina, poi viene esonerato, arriva Radice. Che rapporto instauri con Radice?
0: Buonissimo, perché fa sempre parte di quella categoria tipo Lazzaroni e tipo Trapattoni che ti avevo detto prima, quindi Radice viene con quel metodologia lì e tutto, con forse qualche problema in più, qualche polemica in più, perché a quel punto lì la squadra non era stata fatta una squadra banale, nel senso si cercava di fare qualcosa di meglio, no, nel campionato, però un po' come sta succedendo al giorno d'oggi, le aspettative non furono poi confermate dal campo. Per cui nelle difficoltà poi lo sai meglio.

0: di me che a Firenze c'è è abbastanza pesante la situazione da vivere quando le cose non vanno bene e le aspettative sono un po' più alte, perché ecco,
1: infatti si arriva alla stagione successiva, quella del 92-93, ed è la Fiorentina di Effenberg, di Batistuta, Baiano, Laudrup, Orlando. Fiorentina che finisce in Serie B, perché? Che spiegazione ti sei dato a mente fredda?
0: Io lo so e lo sanno anche tanti miei compagni di squadra, perché non è stato certo solo sul campo la retrocessione della Fiorentina, è stato tutto un insieme di soprattutto di comunicazione, il fatto del compianto Agroppi che diventò allenatore, che per tre quarti del campionato aveva fatto l'opinionista e sparava a zero su Matarrese, che era il presidente federale, se potevano farcela pagare ce la facevano pagare, e ce l'hanno fatta pagare in tutti i modi possibili, perché noi sul campo non saremmo mai retrocessi. Ricordo che al girone d'andata eravamo secondi in classifica, quindi poi si perse una partita in casa con l'Atalanta, da lì in poi fu esonerato Radice, venne Agroppi e da lì poi sembrava che andassimo a giocare sempre contro il Real Madrid, anche quando giocavi magari contro l'Ancona. Perché io mi ricordo ancora matematicamente retrocesso, rigore dubbio contro dato in una partita decisiva in casa, mi sembra avevamo vinto tipo 6-2 qualcosa del genere,
1: 7-1,
0: e quindi questo giusto solo per fare degli esempi, ecco.
1: Ecco, però di quel 3 gennaio del 93, sconfitta con l'Atalanta in casa, cosa ricordi soprattutto negli spogliatoi, questo grande diverbio, questo forte diverbio tra Cecchi e Radice?
0: Ricordo che la partita fu sfortunatissima. Io praticamente in una ripartenza subì un gol con l'uomo davanti al portiere, era Perrone, fece uno scavino, fece gol. Poi ci fu era Lorieri in porta, mi sembra, dell'Atalanta. Sì. No,
1: forse Ferron, non
0: Ferron fece delle parate incredibili quel giorno, si sbagliò tantissime occasioni da gol. E la partita andò male, solo che Cecchigori venne giù, Vittorio Cecchigori venne giù imbufalito, prese Radice davanti a tutta la squadra e lo sbatté contro il muro nello spogliatoio e niente. Però
1: gli rimproverava che la Fiorentina fosse un po' troppo sbilanciata?
0: No, lui non sapeva, lì aveva veramente gli occhi di fuori, non era un problema, secondo me non sapeva neanche che cosa fosse la situazione in campo, cosa fosse successo o che tipo di tattica andasse adottata. Lui ha reagito così, punto. Poi c'è stato Di Mauro, che era diciamo nazionale, un uomo di Radice, che provò a difendere
1: Radice.
0: E fu allontanato un po' per un periodo dalla squadra anche lui, però Di Mauro lì si dimostrò un uomo vero, perché disse le cose come dovevano, era capitano in quel momento, in quel giorno lì, e come dovevano essere dette. E noi naturalmente si rimase tutti attoniti e in silenzio, perché non è che avessimo molte parole da dire. Radice fu un signore, si aggiustò la cravatta, disse: ragazzi, avete visto quello che è successo, non ci sono più i presupposti perché io possa continuare a lavorare qui. Cecchigori fu portato via dallo spogliatoio perché non ragionava in quel momento lì, e questo è stato, questa è la storia vera di come sono andate le cose. Poi qualcuno non mi può smentire, perché le cose sono state in questo modo.
1: Tra l'altro, visto che dicevi di Di Mauro, che poi era stato messo un po' da parte dopo questo intervento a difesa di Radice, in precedenza anche Dunga era stato messo ai margini proprio perché non aveva un buon rapporto con Cecchigori, che gli aveva chiesto di riferire un po' quello che succedeva nello spogliatoio.
0: Non credo sia stato Cecchigori in persona, credo che alcuni collaboratori, a quei tempi c'era Luciano Luna, c'era altri collaboratori,
1: c'era Casasco come direttore sportivo,
0: sì, però non lo so, però credo che qualche uomo che sapevano, c'erano molte persone che sapevano poco di calcio intorno a Vittorio Ceccigori, e questo non ha fatto il bene alla Fiorentina nel prendere le decisioni, nel tenere lontano il presidente in un momento di nervoso, perché poi il presidente, una volta che si è calmato, secondo me lui sapeva benissimo che aveva fatto un'esternazione fuori luogo, e non c'è stato nessuno che è stato in grado di fermarlo, e questo è grave, no? In una società, infatti si vede anche nel presente il fatto che un legame fra le persone, il direttore sportivo, il direttore tecnico di una società, che fa tra società e squadra e spogliatoio, quanto è importante.
1: Certo. Ecco, tornando a quella stagione, comunque il gruppo, i vari giocatori potevano dare qualcosa in più per arrivare alla salvezza o no?
0: Sì, sì, lì chi ha tradito le attese, onestamente dal mio punto di vista, e ha fatto un po' meno, il gruppo era buono, lo spogliatoio era buono, però lì chi ha tradito un po' le attese e il comportamento sono stati i non italiani, senza fare nomi, che hanno vissuto la cosa come se gli scivolasse abbastanza addosso, mentre noi non uscivamo nemmeno di casa durante la settimana, e devo dire che non so se si può dire che quello, il presente di ora, che la Fiorentina ha fatto l'ultima annata in questo modo, ai tempi nostri non l'avrebbero vissuta come gli è stato dato modo di viverla quest'anno, ecco. E noi, consapevoli delle nostre responsabilità, quasi tutti stavamo a casa, mentre, per dire, giocatori stranieri, qualcuno andava fuori, faceva lo stesso la vita normale, e diciamo gli scivolava un po' addosso la gravità della situazione, ecco.
1: Ecco, a proposito di stranieri, Effenberg, chi era anche caratterialmente?
0: Era un tipo particolare, sarebbe stato un giocatore che avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, perché aveva delle qualità importanti, ma caratterialmente era una persona difficile e anche poco gestibile, quindi la tua domanda c'ha già la risposta anche dentro, diciamo. Io non mi sento a distanza di tanto tempo di buttare benzina sul fuoco di quello che è successo, ma la gente, non gli racconti le favole, se ne accorgeva, sapeva chi era e chi non era e tutto quanto. Poi quando manca certi equilibri, ti mancano due giocatori in campo, dopo diventa difficile un po' con tutti, si rompono anche le sicurezze della squadra, anzi.
1: Fiorentina quindi purtroppo scende in Serie B, però tu passi al Palermo, giochi nel Palermo per due stagioni, torni nell'estate del 95, fu Ranieri a volerti oppure DS Cinquini, o come andarono le cose?
0: Del DS Cinquini non ho un bellissimo ricordo, ma ci sono tante persone che non hanno avuto un buon rapporto con il direttore sportivo Cinquini. Ha avuto la fortuna di venire alla Fiorentina nella rinascita di questa squadra, dalla Serie B, a ritornare in Serie A e poi dopo successivamente vincere la Coppa Italia. Però secondo me nel suo ruolo ci si comporta diversamente. Sono tanti i giocatori e anche i collaboratori tecnici, allenatori e quant'altro, che a distanza di tempo poi si viene a sapere non hanno avuto un buon rapporto con lui. La stessa piazza di Firenze, nonostante lui non ha avuto, e qui ho fatto un piccolo siparietto per dire che le persone sono importanti in una squadra. Però io avevo un contratto lungo, perché a me, dopo il primo anno in Serie A, mi voleva l'Inter, e Ceccigori, Mario Ceccigori, tramite anche i suoi collaboratori, avendo fatto il primo anno in Serie A bene insieme a Massimo Orlando, me, come sorpresa del campionato, mi allungò il contratto. E allora io gli dissi: va bene, se non vado via da qui perché c'è una squadra importante che mi può volere, anche se non sapevo se avrei giocato titolare o meno, mi lego alla Fiorentina per tutta la mia carriera. Allora mi fecero 4 anni di contratto, quindi io andai in prestito sia a Palermo, però poi a Palermo successe anche che non pagavano più gli stipendi, che la squadra non fallì, però il fondo di garanzia pagò poi gli stipendi ai calciatori, e io non potevo più rimanere lì. Tornai a Firenze e per gioco forza mi dovette riprendere, ma credo proprio che Ranieri è stato un grande, ed è un grande come allenatore e tutto. però io mi sono comportato benissimo, e Toldo ne è anche testimone,
1: certo.
0: Un buon testimone della nostra rivalità amichevole che abbiamo avuto e dell'aiuto che posso aver cercato di dargli, perché poi abbiamo vinto, e quando si vince tutti, sì. E si vince insieme.
1: Ecco, ma com'era fare il vice di Toldo?
0: Ma per me è stato un onore, onestamente. Io venivo da essere titolare sempre, e per me è stato un onore. È stato un onore perché l'ho visto crescere, aveva un carattere che voleva arrivare, migliorava di giorno in giorno. E io mi sentivo orgoglioso di quello che faceva lui, si parlava di lui come poi è andato in nazionale nel momento che... E quindi è stato bravissimo il suo allenatore dei portieri, che è stato Pellizzaro. Poi anche il mio, Giorgio Pellizzaro, che purtroppo non c'è più, ma che è stato veramente un bravissimo allenatore dei portieri. E quello è importante. È importantissimo, è stato importante per Toldo, secondo me, quella persona lì, anche se aveva i suoi metodi. E poi Ranieri aveva piena fiducia in lui, tant'è che a me, insomma, avrebbe potuto farmi giocare qualche partitina di Coppa Italia in più, ma insomma va bene così.
1: Senti, l'aneddoto, l'episodio più bello vissuto insieme a Toldo, qual è stato? Anche magari negli allenamenti?
0: Allora, negli allenamenti, ai campini, se vi ricordate, eravamo a contatto ancora con i tifosi, non c'erano teli che oscuravano, non c'era niente. Allora, delle volte, dietro la porta, che era proprio a contatto con la gente dietro, c'era sempre, tutti gli allenamenti c'era gente lì dietro. E molte volte c'era gente che fumava, e Toldo poi c'è un giorno venne qualcuno che fumava il sigaro, allora apriti cielo, si girò, ma allora lo disse animatamente, però si vedeva che era in modo scherzoso, ma come per dire, per favore la spegni, che siamo qui a respirare il tuo sigaro, e questi ci fanno i tiri in porta, si fa la partita, tutto quanto. Questo mi faceva ridere, ecco, perché poi questa cosa si ripeteva, perché non è che tutte le volte c'erano le solite persone a vedere l'allenamento. E Francesco mi faceva ridere quando faceva queste cose.
1: Quell'anno la Fiorentina vinse la Coppa Italia, e nella finale con l'Atalanta Ranieri ti manda in campo per l'ultimo minuto. Ecco, avresti voluto, dicevi, giocare un po' di
0: sì,
1: tempo.
0: Però lì lo ringrazio tanto, perché poi l'ultimo minuto più 3-4 minuti di recupero, insomma alla fine fai 5-6 minuti di partita, sei nel tabellino di quelli che hanno giocato in campo, e niente, lo ringrazio, perché non credo che l'avrebbe fatto chiunque. Niente, io mi sento di ringraziarlo, anche se ho giocato poco. Toldo era più bravo, ripeto, oggigiorno i portieri, ha visto, si alternano, sì, perché ci sono più competizioni. A quel tempo lì andava sempre in campo la solita squadra, la difesa, per esempio, c'era Muruso, c'era Padalino, c'era Michele Serena. Sì. E a sinistra c'era Schwarz?
1: No, Serena era a sinistra, sinistra, e Carnasciale a destra.
0: Carnasciale a destra. Quante volte sono stati cambiati? Però questo lo voglio dire anche per oggi, al giorno d'oggi. La difesa, l'assetto difensivo, quando mescoli sempre i giocatori e gioca uno e poi dopo gioca l'altro e quello è andato male, lo levi e ci metti... Tutte queste prove non portano a niente. Quella, la difesa, era difficile da perforare. Due centrali come Padalino e Amoruso erano difficili da passare.
1: Senti, Ranieri, qual era la sua caratteristica migliore?
0: Ranieri era un meticoloso, cioè era un martello. Era un martello, ti guardava cosa mangiavi a tavola, ti guardava se andavi a dormire presto, ti guardava se leggevi un libro, ti guardava fuori dentro dal campo, e poi va bene, aveva delle conoscenze, che non era uno che aveva giocato a calcio a alti livelli e poi aveva fatto l'allenatore e campava di rendita di questo. Era uno che si aggiornava e che studiava l'avversario, e non c'era tutta la tecnologia di oggi, ma se guardiamo nel tempo è un allenatore che è sempre rimasto aggiornato, per cui è un allenatore che fa parte dell'elite di allenatori che sono stati grandi allenatori.
1: Prima raccontavi dei festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia, il ritorno alle 3 di notte allo stadio, insomma, momenti che rimangono davvero indimenticabili.
0: No, indelebili. Però qui, ritornando su Ranieri, lui può aver festeggiato per quella sera lì e il giorno dopo, poi già pensava alla cosa successiva,
1: la Supercoppa.
0: Tant'è che noi siamo andati a fare una tournée in America alla fine di quell'anno lì, dove era praticamente finito il campionato, finito tutto. Siamo andati in America, andammo a New York a giocare delle partite. E praticamente a tavola in un ristorante che ci dettero il menù giustamente a calciatori, qualcuno chiese di poter bere una birra e tutto. Fece una scenata incredibile, cioè per dire l'aneddoto di Ranieri, che finito il campionato va a fare una tournée, non vuol fare figuracce e dice ancora ora fra tanto fai sta tournée, poi quando vai in vacanza fai come ti pare.
1: Certo, può sempre tenere alta la
0: sticella. Sì, sempre.
1: Poi sapeva usare bastone e carota anche.
0: Sì, decisamente.
1: Nel 97-98 arriva Malesani alla Fiorentina e tu però lasci Viola, vai al Siena. Perché?
0: Grazie a Oreste Cinquini che mi ha scaricato. Io avevo un contratto pronto con la Lazio di un biennale che mi portava anche diversi soldi e una squadra importante a Roma. Lui mi disse telefonicamente di non firmare perché io sarei rimasto alla Fiorentina. E poi disse non ti preoccupare, vieni la settimana prossima a firmare. E io invece prendo il giornale, tempo 3 giorni, e leggo che viene preso Valerio Fiori. E mi ha preso Valerio Fiori come secondo portiere di Toldo, al che io avevo detto di no alla Lazio, e telefono, e lui non mi risponde mai al telefono, non mi rispondeva al telefono, e sono finito che con quel rifiuto sono rimasto senza squadra. E questo è grave, quello che è stato fatto, e per quello che non posso parlare bene di Oreste Cinquini. Lui diceva che i giocatori come me erano delle minusvalenze per la società, però non me lo diceva a me. A me mi ha detto di non firmare per un'altra squadra perché io sarei rimasta alla Fiorentina. Quindi ha fatto una cosa che non si fa, e qui penso avrei già detto abbastanza.
1: Comunque l'anno successivo torni alla Fiorentina, la Fiorentina dei Trapattoni, 98-99. Come fu l'impatto?
0: Perché mi ha voluto Trapattoni, perché mi ha voluto. Perché
1: era
0: io non.
1: Il direttore sportivo era arrivato Governato, nel
0: sì, che è un. Chapeau. Nello Governato, una persona eccezionale, ha apprezzato le mie doti umane, oltre che di calciatore, ha capito che io ero solo d'aiuto per Toldo. E fortunatamente Cinquini l'avevano. Era andato via. E quindi ancora fortunatamente è arrivato uno come Governato che ha fatto benissimo poi lì alla Fiorentina, perché aveva un trascorso importante in squadre importanti, e quindi tutto è ritornato. E io ho il merito di non aver mai mollato, anche passando alla Serie A, alla C e poi ritornare in A, perché a Siena feci un campionato bellissimo, mi volevano lì a vita. Però io dissi, guardate, io Trapattoni mi vuole, torno alla Fiorentina, la mia squadra è cuore, e ho la fortuna di stare in Champions, non Champions, sì,
1: cos'era? No, ancora no, era Coppa UEFA.
0: Coppa UEFA e con Toldo, che è mio amico.
1: Ecco, l'impatto con Trapattoni, questo allenatore che aveva vinto tutto nella sua carriera.
0: Bellissimo, per tutti, già da 2 giorni dopo avevamo il ritiro, era già padrone della squadra, dello spogliatoio e di tutto. Poi lui era sempre con noi, cioè lui aveva più di 60 anni, però stava bene e faceva le partitelle a fine, faceva l'allenamento, faceva tutto quello che doveva fare. Al modo lì, poi alla fine, ha visto come una volta si faceva la partitella finale, e lui giocava, non si sa come faceva, però è stato un grande giocatore prima che allenatore. E lui giocava con noi, cioè immaginate i giocatori che hanno l'allenatore che fa questa cosa, che ora si direbbe allo scandalo, no? Sì. Perché l'allenatore deve fare l'allenatore, deve stare lì nel suo studio a studiare il tablet, a studiare tutto, mentre l'empatia, che sono i neuroni a specchio che ci sono fra le persone, l'empatia, sono il più grande successo degli allenatori, dei calciatori che fanno gruppo e che vincono.
1: E che cosa ti ricordi anche delle sue frasi ad effetto, delle sue spiegazioni magari prima delle partite?
0: non è che avesse delle grandi strategie o cose, frasi ad effetto. Lui era uno che metteva la squadra bene in campo. A lui hanno fatto anche una bella squadra, perché a Firenze devo dire che in quegli anni lì abbiamo visto una Fiorentina, secondo me, tra le più forti in assoluto. Quindi lui però metteva le persone nei ruoli giusti, e se doveva sostituire perché gli mancava l'esterno sinistro, ci metteva un altro che potesse fare l'esterno sinistro. Non ci adattava, non si inventava, non mescolava le carte, non metteva un attaccante difensore o un difensore attaccante. I giocatori erano nelle posizioni giuste. Poi però mi sembra che a quell'epoca ci si facesse anche meno male, meno infortuni, però vedevo che anche lui gli piaceva far giocare sempre i soliti gruppo storico, giocava sempre. Però c'aveva ragione lui, perché probabilmente giocando insieme sempre i soliti, te capisci i difetti di quello che ti sta accanto, capisci le caratteristiche di quello che ti sta accanto, e se hai la fortuna e non si fa male nessuno, ti trovi a confermare giustamente i ruoli e i giocatori, quelli che sono di qualità più importante rispetto a quelli che sono in panchina.
1: Due episodi su Edmundo ce li racconti?
0: In che senso? Allora, come giocatore che è un grande, lo sappiamo, certo, tutti, certo. Genio, diciamo, sregolatezza? No, perché da quello che ho visto io non è che ne ha combinate. Lui era un tipo particolare, ma molto buono, di carattere molto buono. E l'altra cosa particolare è che un giorno lui fece, tipo, per arrivare all'allenamento, perché arrivava sempre tardi al filo dell'orario di allenamento, lui fece un piccolo incidente con un'ape, cioè un signore in ape, che poi l'abbiamo saputo, e siccome era tardi e doveva venire all'allenamento, questa vespa ape nel fare l'incidente si era adagiato su un fianco, ma stavano tutti bene, aveva chiesto, stavano bene, e lui è venuto all'allenamento. Dopo sono arrivati i carabinieri, la polizia, non mi ricordo chi, che sono venuti lì a prenderlo, perché doveva fare tutte le verifiche del caso e tutto. Questo era Edmundo, ecco, per dire. Però non si era fatto male nessuno, però non aveva lasciato i dati, era venuto via, ecco.
1: E poi era andata a Carnevale proprio nel momento cruciale della stagione.
0: Lì poi sono successe delle cose che anche Trapattoni non è riuscito a gestire, ma non per incapacità, perché c'erano degli accordi fra società e Edmundo, e c'era anche di mezzo un processo, che so io, di Edmundo, perché aveva avuto un incidente in Brasile, sì, che doveva per forza tornare lì, e lui aveva stabilito la società questa cosa qui. Purtroppo si fece male Batistuta, sì, proprio, sì, in quel momento lì, dove eravamo veramente, stavamo volando. Sì.
1: Pensavi di poter vincere lo scudetto?
0: Sì, onestamente, perché avevamo un attacco formidabile, mi sembra che le prime di campionato le avevamo vinte tutte, mi sembra 5 partite di seguito vinte, qualcosa del genere. Poi se mi sente Vinci Guerra o qualcuno che fa il numerologo, sì, mi smentisce. Però vincemmo una serie di partite iniziali proprio all'inizio del campionato, e perdemmo la prima partita a Roma, dove al 90esimo vincevamo 1-0 e uno sconosciuto ci fece 2 gol e perdemmo la prima partita lì. Però avevamo preso un via, e poi arrivavamo terzi, mi sembra, o terzi, sì, o quarti,
1: sì, terzo,
0: andammo
1: quarti,
0: in Champions, certo, quindi sì, non è che fece un brutto campionato,
1: no, certo, però,
0: e la Fiorentina giocava anche bene, perché quella squadra giocava, che Trapattoni non faceva niente, ma c'erano i giocatori che facevano delle giocate,
1: sì, insomma,
0: cioè Rui Costa e Batistuta, quando uno lanciava in profondità, l'altro era imprendibile ed era un cecchino, nel senso.
1: Senti, è l'estate del 99, arriva a Taglia la Tela, che diventa il vice di Toto, tu diventi il terzo, come la prendi?
0: Malino, perché non lo so, anche lì è stata un'operazione di mercato, perché diversi giocatori del Napoli vennero a Firenze, e mi ricordo fu preso Rossitto dal Napoli e fu preso Taglia la Tela, perché il Napoli fece questo scambio Rossitto,
1: sì,
0: e Taglia la Tela, e dalla Fiorentina non mi ricordo chi andò a Napoli, e questo scambio fu Il giocatore che doveva essere preso era Rossitto e venne Tagliatela a rimorchio, perché Tagliatela non aveva fatto bene a Napoli e sì, però siccome era, aveva giocato titolare veniva a Firenze in questo scambio di mercato che fecero, e io non avevo molto mercato perché avendo fatto, dedicato il mio ruolo a fare il secondo a Toldo non potevo avere possibilità, però io rimasi lì e decisi di fare il terzo portiere. Per un altro anno, non ho rimpianti, sono stato lì, ho avuto un buonissimo rapporto anche con Pino Tagliatela.
1: E come hai vissuto l'esperienza della Champions?
0: Bellissima, mi sono, perché poi io fino al giorno prima partita andavo in campo, mi allenavo, è successo anche che Toldo era squalificato a Valencia e quindi giocò Tagliatela, fino all'ultimo non si sapeva se giocava Tagliatela o avrei potuto giocare io. Quindi ho avuto emozioni forti, no? Sono stato a Wembley, mi sono allenato sul campo di Wembley, ero in panchina appunto a Valencia, Barcellona, insomma, ho avuto la Champions, è la Champions, ecco, aveva un sacco. E poi non è che l'abbiamo fatta tanto per fare, siamo stati eliminati. Se non succedeva quello che è successo anche lì nella partita a, certo, Valencia, non so, mi sembra che andavamo ai quarti di finale.
1: Sì,
0: passando il girone, sì. E andavamo ai quarti di finale, e quindi era tanta roba.
1: Senti, poi comunque rimani anche nella stagione successiva, quella con Terim, per una parte di stagione, poi lasci la Fiorentina. Ecco, con Terim che tipo di rapporto avevi instaurato, che cosa ti aveva colpito di lui?
0: Buonissimo, un allenatore che non aveva, secondo me, delle grandi doti tattiche o cose, però anche lui aveva questo magnetismo di allenatore che veniva riconosciuto dalla squadra, e aveva anche dei metodi un po', diciamo, di insegnamento abbastanza superati, no? Diciamo. Però la squadra lo seguiva, e quando c'hai i campioni, secondo me abbiamo fatto anche delle belle partite quando c'è stato Terim, era una Fiorentina che divertiva, poi però magari ti perdeva delle partite facili perché, ripeto, qualcosa mancava, ecco. Poi io sono andato via e niente, poi mi sembra che anche Terim è stato sostituito,
1: arrivò Mancini,
0: sì,
1: al suo posto,
0: sì, sì.
1: E prima parlavi di Cecchigori, di Vittorio Cecchigori, allora ti chiedo qual è stato il momento più bello con lui, l'episodio più bello o comunque più particolare
0: con Vittorio Cecchigori? Vittorio Cecchigori, quando ti giravi anche dalla panchina e guardavi la tribuna, vedevi che saliva sulla balaustra, che c'era questa passionalità. Tante volte è venuto anche negli spogliatoi, ci ha dato dei premi quando abbiamo vinto la Supercoppa Italiana, quando abbiamo vinto la Coppa Italia. È stato un generoso. È che purtroppo lui doveva farsi consigliare da delle persone che, per esempio, Nello Governato è stata una persona giusta che l'ha saputa gestire la situazione. Infatti in quel periodo lì su Cecchigori non è che si è vista, a parte il discorso della balaustra, non è mai successo nulla negli spogliatoi, che era successo precedentemente e poi è successo dopo.
1: È vero che voleva spesso Robbiati in campo?
0: Sì, prendeva queste fittonate, però aveva ragione anche a dire che gli ultimi 20 minuti, quando c'era Robbiati in campo, cambiava la partita. Per cui Robbiati è stato un grande giocatore, secondo me, nella Fiorentina. Ce lo invidiavano tante squadre, perché, non lo so, ai giorni d'oggi a chi lo potrei paragonare? Mi viene in mente, come si chiama il piccolo, quello della Juventus, il funambolo mancino della Juventus?
1: Di oggi. Ildiz?
0: No, Ildiz, quell'altro portoghese.
1: Ah, Conceição.
0: Conceição. Mi viene in mente che lui cambia sempre la partita, e quindi anche Robbiati era così. La gente voleva molto bene a Robbiati a Firenze. Ha fatto tanti bei gol, è stato un grande giocatore, secondo me.
1: E Ranieri riusciva, viste le richieste di far giocare Robbiati, riusciva a gestire bene Cecchigori, Claudio Ranieri?
0: Ranieri ha avuto qualche problema con Rui Costa, secondo me, sì. E quindi, perché lì, diciamo, Rui, che è un uomo eccezionale, da campione, da calciatore che fa la differenza, accettava malvolentieri di essere sostituito, e lì c'è stato un po' di e molte volte la sostituzione mi sembra fosse proprio per mettere dentro Robbiati, no? O qualcosa del genere, per cui insomma ecco c'è stata questa cosa qua. Però Ranieri era bravo anche a gestire abbastanza Cecchi Gori, però era Ranieri in prima persona, non c'era qualcun altro che ho nominato prima che prendeva le redini in mano su questa situazione. Era Ranieri che sapeva gestire questa situazione. Poi sai, i risultati aiutano, eh? Quando la squadra fa i risultati, anche quello che dice l'allenatore viene ascoltato di più da quelli che stanno più in alto di lui.
1: Tornando invece alla tua carriera con la maglia della Fiorentina, avresti voluto un'ultima partita con la maglia viola da giocare per salutare il pubblico?
0: L'ho fatta! Ho fatto l'addio di Pepito Rossi, che mi ha visto protagonista in campo dopo sono stato 3 giorni senza. Quindi l'ho fatta bene, ho parlato bene, ho rivisto tanti campioni, tanta gente mi voleva bene allo stadio, e quella ha un po' rinverdito e rinfrescato un po' la memoria anche a chi si ricorda di me e io di loro. Quindi ce l'ho avuta questa soddisfazione. Poi quando è il momento che non è più il caso, nel senso che per raggiunti limiti di età è giusto anche mettersi da parte.
1: E le figure a cui ti senti più legato per quanto riguarda sempre il tuo percorso, la tua carriera alla Fiorentina, parlo di calciatori, allenatori,
0: certo,
1: dirigenti?
0: Beh, il primo che mi viene in mente, il primo allenatore che ho avuto, mi ha insegnato tantissimo, è stato Sergio Cervato, un grande campione della Fiorentina. Lui mi ha insegnato veramente tanto, proprio come un padre, ma non ha fatto così con me, ma con tutti i suoi ragazzi. E poi Nardino Costaiola, che è stato il mio primo allenatore dei portieri venendo da una società di squadra di provincia. La sua professionalità, il suo toccare i tasti giusti nel farmi crescere come portiere, questi sono i punti di partenza che non bisogna mai dimenticare, perché dopo sono arrivati tanti altri bravi allenatori che mi hanno aiutato. Però mi piace ricordare loro perché sono quelli che ti hanno messo sulla strada giusta. E poi dopo hai preso il via e sei andato. E ai ragazzi di oggi dico che è meglio non andare a indossare una maglia per forza quando non ci sono i presupposti per migliorarsi, ma è meglio andare a trovare qualcuno che sai che ti può veramente migliorare, sapendo di avere delle doti che puoi tirar fuori il meglio di te.
1: Oltre a quella partita con la Juventus che abbiamo ricordato, vuoi essere ricordato con la maglia della Fiorentina per che cosa?
0: Credo e penso di essere ricordato, come tanti altri miei compagni di squadra e colleghi, per l'amore che ho sempre messo per la Fiorentina, per essere stato un buon portiere, per non avere fatto mai niente che possa essere stato discutibile, e per aver lasciato un segno indelebile che è questa partita con la Juventus che mi tiene legato per sempre a questa società, a questa città.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: In Fiesole c'è un bandierone che campeggia da più di un decennio. Il cuore del tifo viola, al diktat "i giocatori vanno e vengono, la fede resta", ha fatto un'eccezione solo per lui. C'è un gigantesco lenzuolo bianco su cui c'è scritto in viola "Onora il padre". Sotto la scritta c'è un volto, quello di Giancarlo Antonioni. Per tutti a Firenze lui è l'unico 10, ma nell'epica che accompagna questa figura è proprio questa frase, questo simbolo che forse rimane più impresso. Per tanti fiorentini, anche per chi non l'ha visto giocare, Giancarlo Antonioni è uno di loro, una figura familiare, il capostipite del fiorentinismo, o semplicemente il padre o il babbo, come si dice da queste parti. Più dei 15 anni vissuti col giglio sul petto dei no a Juventus e Roma, del record di presenze nella storia del club, per spiegare cosa è stato e cosa è tuttora Giancarlo Antonioni per questa città, c'è una partita, una delle poche giocate in carriera senza il viola addosso. È il 21 febbraio 1988, Antonioni si è separato da poco meno di un anno dalla Fiorentina e torna per la prima volta a Firenze da avversario, Lo fa con la maglia del Losanna per un'amichevole organizzata soprattutto per lui. E infatti, nonostante sia un momento in cui il popolo viola sta soffrendo per l'andamento incerto del campionato, quel giorno il Franchi è praticamente pieno. In un impianto che è contingentato per i lavori di ristrutturazione in vista dei mondiali che verranno, ci sono comunque 15.000 persone. C'è la curva Fiesole che è piena per una gara che non conta nulla ma vale molto, soprattutto per i presenti. E all'86esimo, quando il 10, non in viola, punisce per la prima e unica volta in carriera la sua Fiorentina con il gol del pari, succede l'imponderabile. Succede che tutti i presenti esultano come se avesse segnato la Fiorentina, che in quel caso il gol l'aveva subito da Losanna. Per tutti quello però sarà il gol preso più bello della loro vita. Dirà a fine partita il tecnico del Losanna Barberis: Antognoni qui è un dio, uno di loro. Sapevamo che a Firenze gli volevano bene, ma qui è successo il finimondo. Non riesco davvero a spiegarmelo. Ecco, il rapporto tra Antognoni e la Fiorentina, che continuerà ben oltre il suo ritiro dal calcio giocato, rimane ancora qualcosa di difficile da spiegare. È rappresentato soprattutto da quel bandierone e da quella frase che svetta su tutti. Su chi l'ha visto e sulle generazioni successive, quelli che se lo son fatto raccontare dai genitori e dai nonni, facendolo così diventare un mito infinito. Diceva Confucio: le stelle sono buchi nel cielo da cui filtra la luce dell'infinito. Ecco, forse proprio per questo il ragazzo che giocava guardando le stelle, così come lo ribattezzò Vladimiro Caminiti, è stato l'unico che a Firenze è riuscito a sfiorare il concetto di infinito.

0: musiche di Radio Firenze Viola.
1: Angelo, partiamo dall'estate 1999, arrivi alla Fiorentina. Come ti convince Trapattoni e avevi qualche perplessità visto il tuo passato bianconero?
2: No, perplessità no, assolutamente, perché comunque conoscevo, vedevo la piazza, vedevo quello che stavano facendo, c'era un preliminare di Champions, quindi molto stimolante, e poi l'hai detto tu, col Trap ho sempre avuto un rapporto diverso da tutti gli altri allenatori, quindi alla sua prima chiamata non ho mai dubitato, ho detto qui a Torino forse è finito un ciclo, per me devo andare in una piazza che mi dia quei stimoli giusti, una piazza passionale, calorosa come era Firenze, infatti non rimpiango la scelta, è stata una scelta super azzeccata.
1: E il primo impatto con l'ambiente, come fu, i primi giorni di ritiro, come erano stati?
2: Beh, lì c'erano molti giocatori forti in quella stagione, perché oltre a me arrivarono Chiesa, arrivato Petrak Mijatovic e tanti altri giocatori.
1: Ma c'era già Torricelli,
2: sì,
1: c'era Chiesa,
2: c'era Batistuta, Rui Costa, quindi certo. Francesco Toldo, quindi sono stato accolto benissimo dal gruppo, molto bene dalla società. C'era Giancarlo Antonioni, che ringrazio pubblicamente, l'ho già fatto tante volte, ma è stato veramente una figura molto importante per me, perché al primo dialogo così mi disse: guarda Angelo, fai quello che sai fare, qui ti apprezzeranno per come sei, e infatti fu così.
1: Il campionato ci si aspettava probabilmente di più, la Fiorentina finisce al settimo posto, però era la stagione della Champions e in effetti ci furono serate magiche in quella competizione.
2: Sì, l'unico rammarico è stato il campionato, perché noi eravamo una squadra forte, eravamo una squadra molto forte, però è chiaro che forse inconsciamente la Champions attirava molto di più, no? Sotto l'aspetto dello stimolo, delle motivazioni. E abbiamo fatto veramente una Champions pazzesca, serate straordinarie come quelle di Wembley, 0-1, gol di Batistuta, il Barcellona, il Manchester, è stato veramente tutto molto bello. E ti dico un'altra cosa, con Valencia ci fu annullato un gol.
1: Rui Costa,
2: incredibile, cioè proprio non lo so dove ha visto il fuorigioco, il fallo, no? Adesso non ricordo perché sono passati tanti anni, però è stato veramente molto molto molto stimolante, molto bello.
1: Ecco, tornando a quella serata di Wembley, come fu preparata quella partita? Perché tra l'altro venivate da una sconfitta in campionato pesante contro il Piacenza e si parlava anche di un possibile esonero dei Trapattoni.
2: Guarda, quella serata è stata perfetta, cioè noi avevamo, nel senso, non paura, perché comunque loro erano fortissimi, a loro stava bene anche il pareggio, noi siamo andati lì consapevoli di quello che potevamo andare incontro, lo stadio così bello, poi c'erano tanti, tanti tifosi della Fiorentina, ci siamo messi lì proprio a gomiti alti e abbiamo fatto una super impresa. Poi Toldo ha fatto dei miracoli, la partita non finiva mai, perché proprio sullo 0-1 domandavamo quanto manca e al fischio dell'arbitro è stata veramente un'emozione paragonabile veramente a alzare un trofeo, guarda, credimi, perché tornato nello spogliatoio c'era il Trap, questo lo posso raccontare perché comunque è una cosa molto bella, in lacrime, era veramente emozionato per quello che avevamo fatto, che stava, gli usciva la lacrimuccia, è stato tutto perfetto, ne avrei volute vivere a bizzeffe di quelle serate.
1: In effetti ci ricordiamo anche una serie di abbracci a Trapattoni a fine partita, anche a Romano Fogli, il suo vice, davvero un clima di grande festa, perché l'impresa era stata eccezionale.
2: È stata storica, secondo me quella è una serata storica che deve rimanere negli annali della Fiorentina, perché, e deve essere anche stimolante, perché io credo che una piazza così possa ambire veramente a fare, non come quest'anno, ma a programmare quello che è stato in quel periodo.
1: Dicevi delle parate di Toldo, ce ne fu una clamorosa su Canu.
2: Vabbè, gli ho detto: ma quante mani hai? Cioè, è impossibile, parava tutto, da mezzo metro, da un metro, parava tutto, è stato veramente super straordinario. Ma vabbè, parliamo comunque di un portiere di un certo livello, perché poi in quel periodo c'erano portieri molto forti, ma Francesco è stato veramente super.
1: Ecco, fu anche la serata dei cosiddetti gregari, perché ci fu una grande prestazione da parte di Firicano, da parte Rossitto. Di Adani, Rossitto, i leoni di Wembley furono soprannominati.
2: Non hai nominato me, però.
1: No, ma perché tu eri di un livello superiore.
2: No. C'era da fare quello, guarda che c'era da fare quello, ma io ti dico, Bati rincorreva tutti, Rui Costa anche, Enrico Chiesa, cioè sapevamo che per uscire con una vittoria da quello stadio dovevamo superarci tutti quanti, poi nel secondo tempo loro spinsero molto e noi a testa alta, petto in fuori, abbiamo respinto tutte le loro cariche.
1: Poi l'altra partita memorabile, quella con il Barcellona, sfida interna con il Barcellona, con il gran gol di Bressan in rovesciata da fuori area. Che cosa gli hai detto, se gli hai detto qualcosa dopo questo?
2: No, veramente c'è un'immagine dove quando lui fa gol parte questa palla, io mi metto a ridere, perché ho detto, io un gol, sembrava più un rinvio, e invece lui ci ha veramente tirato in porta. Sono rimasto proprio sorpreso dal gesto tecnico e contentissimo, perché anche lui comunque era uno di quei giocatori che a Firenze ha fatto molto bene.
1: Sì. E poi ci fu la vittoria contro il Manchester United in casa 2-0 con le reti di Batistuta e di Balbo.
2: Sì, perché in attacco comunque avevamo fior fiore di attaccanti, di giocatori che sapevano giocare quel tipo di partite. Balbo era stato un altro acquisto super azzeccato, no? Perché veniva da campionati fatti qui a Roma, anche in coppia con Fonseca, quindi per dirti il tipo di rosa che avevamo.
1: Ecco, della partita con il Valencia in Spagna hai ricordato prima quell'episodio con il gol di Rui Costa annullato, ed era una partita decisiva quella.
2: Però giocammo una buona partita, giocammo una buona partita nonostante questo episodio, che ogni tanto lo rivedo, lo rivediamo e diciamo ancora, ma perché è stato annullato? Però eravamo partiti un po' così timorosi, poi piano piano siamo andati a livelli veramente consapevoli anche di quello che potevamo fare, anche con avversari così blasonati, perché comunque c'erano delle squadre veramente molto forti.
1: Ecco, alla fine di quella stagione Trapattoni decide di lasciare la Fiorentina, il rapporto con Firenze si era deteriorato. Ti sorprese quella scelta,
2: sì,
1: di Trapattoni?
2: Sì, mi sorprese perché comunque ci furono, credo, degli attriti, delle cose che non andavano tra allenatore e presidenza, e decise di andar via. Per me, cioè, puoi immaginare, no? Quello che è il mio stato d'animo, però è chiaro che poi bisognava continuare, la mia carriera andava avanti e fu così.
1: Ecco, visto che hai parlato del presidente, il tuo rapporto con Vittorio Cecchigori in quel momento com'era?
2: Guarda, ti devo dire, è sempre stato un rapporto normale, giusto, buongiorno e buonasera, lui si presentava a cena con noi, salutava tutti, giustamente, ma non ho mai raggiunto picchi di rapporto vero e proprio, è stato un rapporto normale.
1: Quindi non hai aneddoti particolari?
2: Gli aneddoti li ho negli anni successivi, quando mi diceva una cosa e invece succedeva un'altra. Tranquillo, che ci mettiamo tutto a posto, facciamo, abbiamo già presentato le carte, i soldi sono pronti, e invece poi è successo tutto il contrario di tutto.
1: Ecco, prima di arrivare a quel brutto momento, però, nella stagione 2000-2001 arriva Terim, a sorpresa, anche perché insomma si parlava di tanti tecnici ma non di lui, lui che aveva vinto la Coppa UEFA con il Galatasaray. Ecco, c'era grande curiosità comunque intorno a questa
2: miglior nella... sostituto di Trapattoni non poteva che venire Terim,
1: con caratteristiche diverse ovviamente.
2: Sì, con caratteristiche diverse assolutamente sì, ma per me è stata veramente, lo conoscevo perché comunque ci avevo anche giocato contro in altri campionati col Galatasaray, però per me è stata veramente una sorpresa. È stato un allenatore, un uomo soprattutto di una bontà, di una generosità. Eravamo tutti legati a lui, e facemmo un campionato veramente bello e importante. Anche lì, secondo me, se la società a gennaio avesse avuto la possibilità di comprare un paio di acquistini, secondo me potevamo fare qualcosina in più. Abbiamo dato spettacolo con il Milan, ricordo, con il Milan facevamo, li asfaltavamo a Milano, a Firenze. Abbiamo giocato delle partite veramente spettacolari, credo che anche la gente il tifoso della Fiorentina si sia divertito molto quella stagione.
1: E di Terim che cosa ti colpiva in campo e fuori dal campo?
2: Fuori dal campo il suo sigaro, perché tu nello spogliatoio sentivi l'aroma del sigaro, ho detto qui è passato il mister. Ma in campo poi, in campo era uno che di poche parole ma molto, molto concreto, ci lasciava molto liberi, ci divertivamo, ci allenavamo e ci divertivamo allo stesso tempo, perché eravamo proprio amalgamati bene. Poi lui aveva uno staff straordinario, però veramente molto bene, lo porto dentro di me, perché è stato veramente uno degli allenatori che non conoscevo umanamente, ma si è rivelato veramente uno dei migliori.
1: Era solito anche rilasciare delle frasi ad effetto spesso, non so se te ne ricordi alcuna.
2: No, alcune. Questo no.
1: Ad esempio, la paura non aiuta a non morire.
2: Ecco, benissimo. Che poi, certamente, noi parlavamo di calcio. No, è stato veramente un personaggio veramente incredibile, anche lì poi purtroppo ci furono dei problemi con la società, sì. E si ruppe un po' tutto, peccato, perché poi lui passò al Milan, lo ricordo, però un peccato, però contento di averlo avuto veramente.
1: Ecco, dicevi di come la squadra fosse legata a lui, infatti si diceva all'epoca che i giocatori si sarebbero buttati nel fuoco, sì, per Terim.
2: Perché ci sono degli allenatori che non sono furbi, tanti sì, ma Terim, Trapattoni non sono, lavorano proprio per la squadra, lavorano per il gruppo, se ti dicono una cosa è la pura verità, e quindi tu ti affezioni a loro, perché la sincerità credo che sia la qualità migliore, e lui è sempre stato schietto, sincero con tutti, trattava tutti alla stessa maniera, e quindi sì, ti buttavi nel fuoco perché era giusto fare così.
1: Tra l'altro non eravate partiti bene in quella stagione, c'era stata un'eliminazione clamorosa in Coppa UEFA e poi si era arrivata la partita con la Regina che poteva diventare decisiva per le sorti di Terim, arrivò con la vittoria in extremis 2-1 nel finale con gol di Nuno Gomes.
2: Sì, è vero, quella però fu la scintilla che ha fatto un po' accendere l'entusiasmo nostro, della squadra, anche del mister, perché poi naturalmente lui veniva da altri campionati, però è stato un crescendo. Io, credimi, mi sono veramente divertito quella stagione, perché giocavamo un calcio spettacolare in velocità con Rui Costa tra le linee, che è stato devastante, credo ha sempre fatto bene a Firenze, perché Manuel era un 10 veramente straordinario, ma quell'anno con la fascia di capitano era veramente immarcabile.
1: Tra l'altro era una Fiorentina senza Battistuta che era passata,
2: sì,
1: alla Roma. Ti ho chiesto il tuo rapporto con Battistuta.
2: Con Batti avevamo un rapporto sincero, non di forse di amicizia vera e propria, in campo sì, in campo eravamo molto uniti, forse fuori perché lui la famiglia, io la famiglia, però c'era grande rispetto.
1: Tornando invece alla stagione 2000-2001, all'inizio dell'anno 2001 arrivano le dimissioni di Terim per contrasti con la società, si dimette il suo staff e anche Giancarlo Antognoni. Insomma, un momento di svolta negativa per la Fiorentina.
2: Sì, perché va via un allenatore bravo, ma soprattutto va via un'icona di Firenze che è Giancarlo. Io Giancarlo voglio spendere un minuto per lui, certo. perché a me ha aiutato tanto. Ha aiutato tanto, poche parole ma concrete e buone, perché quando uno va, io lo sapevo che forse arrivando dalla Juve potevo andare incontro a qualche polemica, a qualche situazione così, ma lui mi disse fai quello che sai fare e cambierà tutto. E questo io lo ringrazierò per queste parole, ma poi è stato sempre uno lì nel gruppo a dare consigli nei momenti giusti, è una figura veramente, veramente superiore agli altri.
1: E come allenatore la Fiorentina sceglie Mancini, tra l'altro sfidando anche una serie di regole che dovevano essere aggirate. Quale fu l'impatto di Mancini con la squadra e che sensazione avevi?
2: Il suo primo anno, figura importante da calciatore anche fuori dal campo. Il suo primo anno da allenatore, c'erano dei dubbi, c'erano delle perplessità, però più andavi avanti più vedevi che comunque lui calcisticamente aveva delle idee belle e precise. È chiaro che poi nel senso la qualità della squadra non era forse eccelsa, mancavano delle pedine, andando via anche Rui Costa, se non sbaglio.
1: Rui Costa va via l'anno dopo.
2: Allora tagliamola questa.
1: Sì, sì. Non c'era Batistuta.
2: No, non c'era Batistuta. Vabbè, comunque mancavano delle pedine importanti, però anche lì comunque si vedeva che potevamo fare qualcosa di importante.
1: E in effetti arriva la conquista della Coppa Italia con la finale che viene diretta, tra virgolette, dalla panchina da Mancini, mentre insomma fino alla semifinale c'era stato Terim in panchina. Però ecco, quel trofeo viene giustamente festeggiato, però iniziava ad esserci anche la sensazione che la situazione potesse andare verso una direzione molto molto negativa?
2: Sì. Assolutamente sì, c'erano delle voci, c'erano delle situazioni antipatiche anche all'interno dello spogliatoio e quindi c'era questa sensazione, però abbiamo dimostrato veramente tanto, perché vincere una Coppa Italia a Firenze, che è sempre bello vincere, ma vedere tutto quello, l'entusiasmo dei tifosi è stato... ci ha ripagato veramente di tanti sacrifici.
1: E nella stagione successiva 2001-2002 in effetti ci furono momenti estremamente complicati, fu un'annata travagliatissima, cambi di allenatore, Mancini che lascia la Fiorentina, subentra Chiarugi, poi ci fu Bianchi, poi ancora Chiarugi, perché Bianchi alla fine diventa
2: caos totale, difficile lavorare in queste situazioni. Devo dirti che ci abbiamo provato, ci devi provare per il bene, la passione del tifoso, però c'era, non sapevamo dove metterci con la testa, perché si apriva sempre un problema o da una parte o dall'altra. È stata veramente molto dura.
1: E poi so anche all'interno del gruppo non tutti erano convinti di poter andare tutti nella stessa direzione, ecco, ci sono stati anche giocatori come,
2: guarda,
1: Marco Rossi, ma anche altri.
2: Devo dirti che la maggior parte del gruppo è rimasto molto coeso. C'erano purtroppo delle teste calde che non hanno capito l'importanza del gesto.

0: impegnato molto per fare in modo che venisse evitato il fallimento. Ci racconti quei momenti nel ritiro?
1: Partimmo da ritiro con Mijatovic e andammo a Milano a presentare le carte, però siamo andati da Galliani e Galliani ci disse: guarda ragazzi, mi dispiace ma non c'è più niente da fare. Vi ringrazio per il sacrificio, il viaggio, avevamo portato tutta la documentazione, però lui ci disse: guardate, non c'è, siamo proprio ai sgoccioli. È stata una coltellata, è stata veramente una coltellata. Mi vengono ancora i brividi adesso perché comunque ci abbiamo provato in tutti i modi, in tutte le situazioni. Prima, quando mi hai fatto la domanda di Cecchigori, lui mi diceva altro, io riportavo al gruppo quello che lui comunque mi diceva, però una volta, due volte, tre volte, poi le situazioni cambiavano. A un certo punto anch'io ho cominciato ad avere dei dubbi su quello che lui mi diceva, e è arrivato il giorno più brutto per me. È stata, cioè, veramente,
0: ecco, come l'hai vissuta proprio,
1: ma no, ma un po' tutti. Io comunque avevo ancora 2 anni di contratto, a me mi hanno fatto anche veramente un disastro economico, ma in quel momento lì comunque la cosa peggiore era che comunque una società così gloriosa, così importante, che faceva parte sempre delle 7 sorelle, era fallita, e questo era il vero dramma. Il vero dramma era questo. Ci abbiamo provato, ma non c'è stato niente da fare.
0: A mente fredda si può dire che comunque poteva essere salvata la Fiorentina?
1: Secondo me sì, assolutamente sì. Non so come, ma poteva essere salvata anche dai politici, perché sappiamo, no, come vanno queste cose. Secondo me sì, perché non doveva succedere questo. È stata una sconfitta, credo, per tutta, non solo per Firenze, ma anche per tutta Italia.
0: E parlando con la gente di Firenze, che cosa ti sentivi in quel momento di dire ai tifosi?
1: Non c'era niente da dire, cioè le parole in quel momento contavano poco, secondo me. Contavano poco, infatti abbiamo preso una bella botta, un po' tutti. Tutti abbiamo preso una bella botta, c'era poco da dire.
0: Tu quell'estate del 2002 vai al Mondiale con la Nazionale, però quante volte ci ripensavi a quella situazione della Fiorentina?
1: No, ci ripensavo, sapevo che comunque dopo il Mondiale dovevo fare qualcosa, infatti arrivavano voci di nuova proprietà, si facevano dei nomi di Giovanni Galli, sì. E quindi ecco, c'erano questi segnali, però è chiaro che io ero talmente concentrato per il Mondiale che in quel momento forse la mia testa era lì, non a Firenze.
0: Ecco, e poi quando arriva la notizia della rinascita della Fiorentina con i Della Valle, nuovi proprietari, c'è un contatto immediato?
1: Ho fatto tutto io, Lorenzo, perché era quello il gesto giusto da fare per come io vivevo il calcio e anche per quello che comunque la gente mi aveva dimostrato. Io naturalmente non è che potevo andare al Milan, all'Inter, alla Roma o alla Lazio.
0: Beh, però nemmeno
1: avevo...
0: in C2, insomma.
1: No, assolutamente. Però per me Firenze in C2 era come giocare nel Milan. Guarda, ti dico questo, ma te lo dico non per fare ruffiano con i tifosi. Io avevo 35 anni, ho pensato, ho detto, io devo fare qualcosa che forse mai nessuno avrebbe mai fatto, perché io vengo dal Mondiale, vengo da un Mondiale, mi sono ritrovato in C2 in dei spogliatoi, lo possiamo dire, che ti dico, c'erano 6 posti per mettersi seduti, e quindi ho fatto questo gesto, ma ne vado orgoglioso, ne vado fiero. Per me questa è sempre stata una storia romantica da raccontare. Io la racconto ancora oggi ai miei amici qui a Roma, racconto quello che successe in quel periodo lì, e è stato veramente stimolante, è la parola giusta, perché comunque 22.000 abbonamenti, ripartire così insieme a Giovanni Galli, con

0: hobby, più avanti anche la proprietà. Iniziamo così, non benissimo, perché non iniziamo benissimo.
1: Però ecco,
0: naturalmente
1: sei stato il simbolo di quella ripartenza, dicevi, degli spogliatoi, insomma,
0: ma anche negli allenamenti,
1: non c'erano le maglie,
0: c'erano pochi palloni, c'era una difficoltà incredibile nel preparare anche allenamenti abbastanza seri, importanti. C'erano tutti questi ragazzi che arrivavano da quelle categorie, e vedere il Giglio, la maglia, ci chiamavamo Florenzia Viola, però era sempre Fiorentina,
1: certo,
0: comunque,
1: certo.
0: Non era facile. Allora io comunque dovevo essere quello che doveva dare tranquillità, doveva dare carica, doveva dare personalità, soprattutto perché dicevo: ragazzi, qui dobbiamo vincere, non ci possiamo accontentare del pareggio di qua o il pareggio di là, noi dobbiamo vincere perché quest'anno è fondamentale tornare in C1.
1: E quindi a un certo punto l'esonero di Vierchowod, dopo la partenza difficile, era diventato quasi inevitabile, perché la Fiorentina non poteva non centrare la promozione.
0: Sì, perché comunque anche gli acquisti, no? Qualcosa era stato azzeccato, qualcosa no. Arrivò a Riganò, che comunque era un giocatore di grande spessore tecnico e umano, perché insieme a Ripa mi diedero veramente una grandissima mano. I gol di Riganò, vabbè, lo sappiamo benissimo.
1: Però pensavi che fosse solo un bomber di categoria, oppure che potesse anche essere un bomber in Serie A?
0: No, secondo me è stato un bomber di categoria superiore, e infatti è stato così. Ecco perché ti dico, perché forse a volte, se vai nella C1 o nella C2 di allora, c'erano dei giocatori che secondo me potevano anche giocare in Serie A. Cristian Riganò mi ha veramente sorpreso. Io non lo conoscevo. Quando mi dissero: guarda, mi disse Galli, abbiamo preso un attaccante veramente forte. Ah, meno male, come si chiama? Riganò. Ho detto: guarda, non lo conosco. Però poi ha l'impatto.
1: Sì, però quando l'hai visto la prima volta, magari un po' sgraziato così.
0: Ho detto: ma questo è un calciatore? No, Cristian me lo permette. Cristian veramente è stato, anche tuttora, perché spesso ci sentiamo, è veramente una bella scoperta, un grande amico, giocatore veramente straordinario, che poteva fare molto, ma molto di più anche negli anni precedenti.
1: Senti, in quella stagione ci sono tanti episodi particolari, ad esempio a Gubbio c'era la neve e i tifosi si misero a spalare.
0: Bellissimo, è il calcio che piace alla gente. Grazie. Cioè, vedere quelle immagini che il tifoso comunque spala, toglie la neve, dai, come fa a non piacerti quella realtà lì?
1: Arriva la promozione, come fu festeggiata?
0: Partiamo dal presupposto che io mi sono spaccato il ginocchio, ecco, diciamo, non lo dimentichiamo, però i ragazzi sono stati fortissimi, sono stati veramente forti. La promozione è arrivata dopo una partita a Rimini,
1: sì,
0: mi ricordo, 2-0,
1: gol di Bismarck, anche
0: Bismarck, grande gol, era quello l'ostacolo da superare, con grande forza ce l'abbiamo fatta. E la promozione abbiamo festeggiato, perché era giusto festeggiare.
1: Ecco, il tuo rapporto con Diego Della Valle, visto che poi dopo l'hai conosciuto, non immediatamente, ma poi l'hai conosciuto nei mesi a venire?
0: Guarda, ti devo dire, in quel periodo sentivo più lui che mia moglie. E ho detto tutto. Poi non l'ho sentito più.
1: E poi ne parliamo. Invece con Andrea Della Valle?
0: No, ma con tutte e due, ti devo dire, più con Diego inizialmente, perché forse era più lui, poi dopo un po' è entrato anche Andrea, però con Diego ci sentivamo, mi diceva, mi illustrava quello che poteva essere l'andamento della stagione. Arriviamo a gennaio, poi facciamo degli acquisti, perché noi dobbiamo andare in C1, rinforziamo la squadra, tu mi raccomando tieni questo gruppo, portalo. Io ho detto a disposizione, ma non c'è bisogno che me lo dice, presidente, perché è il mio modo di fare è questo.
1: E poi invece sono andate diversamente. Hai detto anche in una recente intervista che ti avevano promosso un posto nella dirigenza, poi nessuno si è fatto
0: sentire. No, diciamo che
1: sei stato umiliato, hai detto. Sei stato umiliato.
0: Sì, molto. Sono stato umiliato, forse è un complimento. Ma ti spiego perché. Perché se tu non mi vuoi dare un posto come dirigente, basta dirlo, Lorenzo, io sono abituato a fare questo. Se tu non mi piaci, ti dico guarda, mi dispiace, no, ma non rispondermi al telefono, secondo me è una cosa ancora più umiliante, più umiliante. Cioè io non ti posso chiamare 15-20 volte in una settimana e tu non mi richiami neanche una volta. Secondo me non è bello, non è bello questo.
1: Ma che spiegazione ti sei dato?
0: Che non rientravo, era chiaro, non rientravo più nell'organigramma.
1: Sì, ma perché avevo cambiato idea allora?
0: Questo non lo so, questo non l'ho mai saputo, e questo forse che mi dà fastidio. Però devo dirti che ho preso una bella botta, perché io credevo e ero convinto di poter far bene anche come dirigente, come responsabile, come fare qualcosa. Comunque mi sarei messo sempre in prima linea, perché mi sentivo proprio la maglia addosso, mi sentivo una responsabilità incredibile, ero pronto, mi sentivo pronto.
1: Eri diventato poi fiorentino a tutti gli effetti.
0: Io sono stato veramente molto bene, anche la mia famiglia, stavamo veramente benissimo a Firenze, però purtroppo non mi hanno risposto al telefono, diciamo così.
1: Tornando invece alla stagione della Serie B, ci fu un salto, la Fiorentina non fece la C1, fu proiettata subito in
0: eravamo in viaggio per una trasferta, non ricordo, un'amichevole, sì. E arrivò Cavasin, perché comunque gli allenatori si mettono sempre davanti, noi eravamo tutti dietro, così che comunque si parlava. E arrivò Cavasin tutto contento, ci hanno portato in Serie B, abbiamo fatto il doppio salto, e comunque è bello, c'era qualcuno che comunque doveva andare via, perché in Serie B comunque ci volevano altri tipi di giocatori. Però è stata, secondo me, è stata una cosa giustissima, è stata una cosa veramente giusta.
1: E comunque quella Fiorentina fa fatica fino al mese di febbraio per poter pensare alla promozione in Serie A. Ecco, fino a quel momento ci pensavi alla Serie A, oppure ritenevi che
0: noi dovevamo comunque partire in un modo ma finire in un altro, perché comunque te l'ho detto prima, noi ogni anno dovevamo vincere, perché quello che ci dicevano è che nel giro di 3 anni noi dobbiamo tornare in Serie A. Non è facile, perché comunque non puoi sbagliare niente. Sì. Io mi mettevo anche nei panni di Giovanni Galli, no? Che comunque era il direttore sportivo e doveva fare determinati acquisti mirati. Dopo un po' devi cambiare, perché non fai la C1 ma fai la Serie B. I migliori giocatori comunque in quel periodo erano già stati acquistati, e quindi, capito, c'è stata una situazione negativa che ha fatto sì che noi non eravamo partiti benissimo. Però poi c'era il mercato di gennaio che comunque ti poteva permettere di conquistare posizioni con dei giocatori che poi arrivarono.
1: Però la svolta arrivò con l'ingaggio di Mondonico come allenatore al posto
0: Mister
1: di Cavasin.
0: Sì, l'allenatore di categoria, mestierante, furbo, scaltro, sapeva di calcio, perché comunque veniva da una realtà di calcistica veramente importante. Siamo arrivati allo spareggio con il mio Perugia, pensa, con il mio Perugia, e lì è stata veramente tosta, perché l'attesa ci ha un po' snervato, però poi al ritorno è stato
1: l'apoteosi, sì.
0: Vincere una Coppa dei Campioni? Forse no, ma ci siamo andati vicino, perché l'euforia, cioè pensare che in 3 anni siamo tornati in Serie A, cioè capisci, tutto il lavoro, i sacrifici, ma non solo noi, i dipendenti, i magazzinieri, i dottori, tutti questi che lavoravano all'interno del nostro ambito, sono stati veramente straordinari, veramente li abbraccerei tutti.
1: E tornando a Mondonico, qual è stato secondo te il suo pregio vero?
0: No, ma lui è schietto.
1: Andava anche allo scontro a
0: sì,
1: volte.
0: Sì, sì, sì, no, lui era schietto. Lui se c'era da dire una cosa, giustamente te la diceva, ma è giusto così, il rapporto deve essere anche questo, non si deve mai recitare, se c'era da mandarti a quel paese ti mandava a quel paese, va bene, poi tu ogni tanto ce lo mandavi pure te, però era questo il rapporto e noi dovevamo fare questo, ci doveva essere sempre la fiammella, la scintilla accesa, perché sennò non potevamo abbassare noi la concentrazione, ci doveva essere sempre un clima da battaglia, questo forse è il termine giusto.
1: E che Fantini sarebbe stato il protagonista?
0: Fantini, grande giocatore. Fantini è stato un giocatore meraviglioso, perché molto sottovalutato, giocatore di una forza fisica incredibile, quando partiva non lo prendevi. È stato bravo, si merita l'icona del...
1: Si merita un posto nella storia della Fiorentina,
0: nella storia della Fiorentina se lo merita. Questi giocatori che hanno un grande cuore, hanno un'umiltà, ma soprattutto che quando tu gli parli ti ascoltano, secondo me meritano tantissimo.
1: E dei festeggiamenti per la promozione in Serie A che cosa ricordi? Quali sono i momenti che ti vengono alla mente?
0: Festeggiamenti raggiunti, qualche birra di troppo, questo si può dire, tanto l'abbraccio con tutti, con i nostri magazzinieri, dottori, è stata veramente una gran bella serata che ci meritavamo perché i sacrifici, io forse lo posso dire, me lo meritavo più di tutti, perché comunque
1: se lo meritavo, che avevi fatto la ripartenza,
0: perché ho fatto anche altro, non solo il capitano, il giocatore, ho fatto anche altro, e quindi ti devo dire ero veramente orgoglioso, avevo una spocchia incredibile.
1: Hai fatto un po' anche dirigente?
0: appena.
1: Senti, appena arriva appena. La Serie A, finalmente ritorna la Serie A per la Fiorentina, e come si parte?
0: Lì fu difficile perché comunque la Serie A è una categoria molto importante, abbiamo fatto molta fatica, abbiamo fatto tanta fatica, alti e bassi, più bassi che alti, però non abbiamo mollato di una virgola, perché siamo rimasti sempre molto concentrati, un punto di qua, un punticino, l'abbiamo svangata fino a quella fatidica partita con il Brescia, dove sì, ti dico, cioè avevamo il magone, c'era un caldo assurdo, noi e loro, perché poi loro anche con una vittoria potevano rimanere in Serie A, ma volevamo la vittoria a tutti i costi. Fu una partita veramente super dominata dall'inizio alla fine, e abbiamo festeggiato di nuovo, perché comunque salvarci in quella stagione secondo me era come vincere uno scudetto.
1: Tre allenatori diversi in quella stagione, si parte con Mondonico, poi sostituito da Buso e poi arriva Dino Zoff. Che rapporto avevi con Dino Zoff?
0: Beh, Zoff l'avevo avuto anche nel 2000 in nazionale, sì, quindi certo, conoscevo i suoi metodi di allenamento, un uomo molto tranquillo che spiegava con calma le situazioni, forse ci ha portato quello che non avevamo. Prima eravamo molto, molto contratti, molto tesi, giocavamo con paura, e lui ci ha portato veramente questa tranquillità per esprimerci al meglio in campo.
1: A un certo punto, vedendo certe decisioni arbitrali, disse: ho cattivi pensieri.
0: Eh sì, perché ci fu un episodio qui a Roma, sì, con un fallo di mano di
1: Zauri.
0: Zauri. E pensa che adesso è allenatore di mio figlio, pensa un po'. E allora
1: l'hai
0: lì
1: ricordato spesso?
0: No, non gliel'ho mai ricordato, ma tanto lui se lo ricorda. Sì. E lì veramente c'erano i brutti pensieri, perché non volevamo capitare in quella situazione un po' di Calciopoli, no? Perché c'era pure Calciopoli in quel periodo. Però un pareggio, una vittoria a Roma sarebbe stato ancora magnifico, però siamo usciti con un pareggio e consapevoli che dovevamo vincere con il Brescia.
1: Senti,
0: poi si sono incastrati due o tre, sì, risultati importanti a nostro favore.
1: Finisce quindi la stagione e tu sei convinto di poter continuare con la Fiorentina o da calciatore, oppure avevi già deciso che avresti
0: smesso? No, io avevo già deciso di smettere. Giusto lasciare così, dai, giusto. Anche perché poi quando diventi...
1: A 39 anni
0: diventi un peso, non è giusto per me, per la gente e per gli stessi dirigenti e allenatori. Era giusto smettere, uscire così sarebbe stato magnifico, ma non uscire definitivamente, certo. Però non uscire definitivamente, non ho aggettivi per dirti come sono uscito proprio dal calcio, cioè uscito dal calcio definitivamente, e quello forse è stato il trauma maggiore per me. Lo sai, mi aspettavo tutt'altro.
1: La partita più bella che hai giocato con la Fiorentina?
0: Che bella domanda. Guarda, io credo che ce ne sono state tantissime.
1: O quella a cui sei più affezionato?
0: Sono affezionato a Wembley sicuro. Wembley, qualche partita con il Milan sicuro. Perché veramente.
1: Con Terim allenatore.
0: Lì ci divertivamo. 4-3-1-2 come modulo tattico, ma ci divertivamo veramente tanto. Guarda, le vittorie sono state tutte belle, perché poi anche la rinascita sembra una cosa così scontata, ma non lo era. Non lo era per nessuno. Vincere, stare lì. Dobbiamo acquisire la mentalità vincente, farglielo capire a tanti ragazzotti, no? Dobbiamo vincere, mi raccomando, sacrifici, a letto presto. Ma io dicevo veramente così, ero diventato veramente un cacacavoli incredibile, un osso, perché loro veramente, questi ragazzi dicevano: oggi è martedì, forse si può uscire a mangiare la pizza, no, deve andare a casa che domani mercoledì c'è il doppio allenamento. Cioè era un po' tutto così, però io mi tengo tutto, mi tengo da quando sono arrivato il preliminare al fallimento, all'ultima partita con il Brescia. È tutto bello, a me quel calcio lì mi piace.
1: Chi era il giocatore più difficile da tenere tra le righe, tra le linee?
0: Guarda, perché era talmente forte e mi faceva arrabbiare da morire, ma l'Assisi secondo me era un giocatore che neanche lui sapeva quanto era forte, solo che purtroppo arrivava in ritardo e non si allenava controvoglia, e tu stavi lì e dai l'assist, dai per favore, dai spingi, cioè, perché poi era veramente forte, era veramente un giocatore fortissimo. Ma infatti ho capito perché poi un anno di qua lo mandavano sempre via, ma era forte, era veramente forte. Ecco, su lui veramente ho perso tanto tempo. Poi abitava sopra casa mia, questo lo posso raccontare, in centro, e lui ogni tanto parcheggiava la macchina, portava via le chiavi davanti al garage, il garagista la mattina doveva aprire, cioè puoi immaginare. Poi lui era uno che si svegliava tardi, quindi è stata dura,
1: sì.
0: Con la CC è stata veramente dura.
1: Tornando invece al tuo periodo alla Fiorentina, c'è un gol tuo cui sei particolarmente affezionato, per bellezza, per importanza?
0: Ne ho fatti pochi, 15 li dobbiamo ricordare. Ma guarda, ti devo dire, un gol che mi piace ricordare è quello con l'Atalanta. Se non sbaglio, il vantaggio con l'Atalanta in Serie B. Stop da fuori aria e tiro potentissimo. Fece un gol veramente molto bello. Ecco, quello mi piace ricordarlo.
1: Senti, oggi quindi, ripensando alla tua esperienza a Firenze, che cos'è la Fiorentina per te?
0: È sempre stata una... Io dico che la Fiorentina è stata una bellissima scoperta. È come una bella donna che guardi, quando guardi una bella donna, no? È una... Adesso mia moglie si arrabbierà, mi hanno detto questo. No, è stata una bellissima scoperta. Non pensavo di entrare appieno in quella maglia e difenderla con le unghie, così, ecco, questo mi sono meravigliato anch'io, sono quelle piazze che per come ero fatto io, no, come calciatore, sono piazze ideali, calorose, focose, la gente che è attaccata alla maglia viola, grande scoperta.
1: Firenze è passionale, i passionale, tifosi vivono, sì, per la Fiorentina. Qual è l'episodio più curioso, più particolare che hai avuto con un tifoso, magari, visto che comunque tutti i giorni passavate anche per...
0: Posso ricordare un, sì, personaggio, Ciuffi.
1: Mario Ciuffi, sì.
0: Mario Ciuffi è stato, secondo me, un cacacavoli il primo mese che sono arrivato, perché lui mi chiamava Gobbo, go, sei gobbaccio, e sei gobbaccio di qua e gobbaccio di là, ma lo diceva col sorriso, quindi io non mi arrabbiavo, però era insistente, e sei gobbaccio, ti dobbiamo degobbizzare perché sei un gobbaccio, però ho avuto un bel rapporto poi alla lunga con
1: lui. Dava le frustate anche.
0: Sì, ogni tanto faceva le battute, capito, però va bene. Sì,
1: perché poi comunque voi attraversavate dallo stadio ai campi.
0: Ma sin dal ritiro estivo che eravamo vicino Firenze, adesso non ricordo dove.
1: A San Pirassieve?
0: Sì, bravissimo. Bravissimo, eravamo lì e lui stava lì, poi ai campini c'è il percorso che comunque o lo facevi col pulmino o lo facevi a piedi e lui era sempre presente, sì, lì, sempre. Infatti ogni tanto ho detto Mario, e stai a casa ogni tanto.
1: Tra le particolarità dei campi che avete visitato in trasferta ce n'è una davvero strana.
0: Guarda, ti devo dire, mi sto ricordando adesso, però non ricordo lo stadio, e quindi, però è meglio anche non dirlo. Ci stavamo cambiando per la prepartita e sentivamo un odore di un po' strano, no? Un po' strano, un cattivo odore anche, no? Allora abbiamo aperto una finestra dentro lo spogliatoio, abbiamo aperto la finestra e proprio attaccato, adiacente allo spogliatoio, c'era un pollaio Lorenzo, cioè tutti a dire vabbè, a fine partita portiamo via un pollo, una gallina e qualcosa, e questa era la bellezza della, la realtà e la bellezza di quei campionati, quindi questo è un ricordo che mi porterò sempre dietro.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: È il 10 febbraio del 2014 e Amna Bawazir, studentessa saudita di 24 anni, sta passeggiando per il polo di scienze sociali dell'Università di King Saud a Riyadh quando viene colpita da un attacco di cuore. Accade tutto intorno alle 11 di mattina. La ragazza viene soccorsa alle 12:45, ma è troppo tardi. Come mai questo ritardo? Secondo alcune ricostruzioni dei media sauditi, Amna non era stata autorizzata a salire sull'ambulanza più vicina poiché con lei non era presente un mahram, un parente stretto maschile della ragazza. C'è poi un'altra versione, secondo cui i primi medici accorsi sul posto non erano potuti entrare nel polo femminile dell'università per un regolamento dell'Ateneo che precludeva a maschi e femmine di frequentare gli stessi spazi. A distanza di 10 anni dalla tragica morte di Amna Bawazir, non è stato ancora chiarito il motivo del ritardo dei soccorsi. Il fatto però che le due versioni portate avanti dai media risultino verosimili ci fa capire molto della società saudita. Proprio in quei giorni, nel febbraio 2014, sempre nel complesso universitario di King Saud, veniva ultimata la costruzione del modernissimo Al Awal Park, stadio universitario che ospiterà la prossima Supercoppa italiana. Ecco quindi che possiamo sfruttare il viaggio in Arabia Saudita di Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter per puntare la lente d'ingrandimento su una parte di mondo lontana anni luce dalla nostra quotidianità. Una parte di mondo però con cui, a causa di legami politici, economici e adesso anche sportivi, dovremo confrontarci sempre più spesso. Con questo speciale vi portiamo a Riyadh, vi parliamo di cause e implicazioni politiche e non solo del viaggio della Fiorentina in Medio Oriente. Riyadh, oltre la Supercoppa, è un podcast di Radio Firenze Viola. Partiamo!

0: questo speciale nasce da un dilemma morale che mi sono fatto. Come raccontare la prossima Supercoppa italiana? Oltre alle tre partite che si giocheranno, ai gol, ai cartellini, eccetera, eccetera, c'è molto altro lì intorno. C'è da indagare sul motivo per cui dal 2018, con l'eccezione dei due anni condizionati dal Covid, la Supercoppa si è spostata a Riyadh. E c'è da parlare soprattutto del paese con cui la Lega Serie A ha stretto ripetutamente le mani. C'è innanzitutto da inquadrare uno dei protagonisti di questa storia, forse il protagonista, il capo di Stato Mohammed bin Salman, 38 anni, patrimonio stimato di circa 7 miliardi, figlio di re Salman, diretto erede al trono saudita e primo ministro del paese. Sì, capiremo poi che in Arabia funziona così. Di bin Salman ci ha parlato qualche giorno fa Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore.
1: Mohammed bin Salman oggi ha meno di 40 anni, quando ha preso potere ne aveva poco più di 30, e quindi diciamo non fa parte di quella nomenclatura di tra cinquantenni e sessantenni che ruotavano intorno alla monarchia saudita e che erano, traevano la loro legittimità dal clero wahhabita, quindi dalla corrente religiosa ortodossa. Noi dobbiamo immaginare invece un principe che guarda ai giovani e il 75% della popolazione ha meno di 30 anni dell'Arabia Saudita, in cui le donne chiaramente rivendicano un proprio spazio,
2: certo.
1: E piuttosto che cedere a situazioni come le primavere arabe, in cui dei movimenti islamici integralisti sfruttarono questo malcontento dei giovani per cercare di rovesciare chi era al governo, in una situazione in cui appunto l'iPhone diventa una porta d'accesso all'Occidente, quindi è sempre più difficile chiudere le porte, restringere le libertà, Mohammed bin Salman ha fatto questa scelta non senza contraddizioni, soprattutto nei primi anni diciamo in cui governava, ci ricordiamo insomma l'omicidio Khashoggi e tutta una serie di scelte molto in linea invece con una certa visione liberticida invece della tipica appunto degli integralisti, e ha scelto in qualche modo di cambiare, ha capito che intraprendendo una strada diversa può trovare l'appoggio diciamo dei giovani, che chiaramente partire dalle donne oggi hanno sicuramente più diritti e più spazio nella società, anche nell'occupare produzione di lavoro e professione e posti di lavoro importanti.
0: Quindi bin Salman è il nuovo volto del capitalismo proveniente dalla penisola araba. È una figura ancora difficile da inquadrare, però due sono le certezze. La prima è che ha tanti, tantissimi soldi a disposizione. La seconda è che vuole cambiare il mondo, o almeno quella parte di mondo. Per farlo ha ideato un piano a breve e medio termine, si chiama appunto Saudi Vision 2030. Ed è un programma strategico di Stato promosso dall'Arabia Saudita per rinnovare completamente il paese. L'obiettivo è soprattutto rendere il secondo paese al mondo per esportazione di petrolio indipendente dal famigerato oro nero. In tal senso bin Salman ha puntato davvero in grande, visto che ha ribadito nelle ultime COP di Glasgow e Dubai di voler addirittura raggiungere quota zero emissioni di gas serra entro il 2060. Un'impresa gigantesca per un paese nato e fiorito grazie al petrolio. Per farlo, ovviamente, l'Arabia vuol passare attraverso una rivoluzione high-tech, tutta improntata sulle energie rinnovabili, che ha il suo culmine utopico o distopico, poi fate voi, nel progetto NEOM. Che cos'è NEOM? Ecco, è una città, se così la si vuol chiamare, nel sud del paese che dovrebbe prendere forma nei prossimi anni. Ecco, per capire di cosa si tratta, basta andare su Google, digitare NEOM progetto Arabia Saudita e guardarsi qualche rendering. Su tutti vi consiglio quello di The Line, una città nella città a forma di muraglia, tutta verticale, che si dovrebbe sviluppare per 170 km di lunghezza e 220 metri, sì, metri, di larghezza. Insomma, googolatevelo, perché tutto questo sembra uscito da un romanzo di Philip K. Dick. Questo per darvi un'idea di qual è il sogno saudita, o almeno del principe saudita. Una rivoluzione che non sarà solo strutturale e tecnologica, ma anche una rivoluzione di costume. Già dalla caduta del vecchio regime, l'Arabia strizza l'occhio all'Occidente e adesso, in vista proprio di Saudi 2030, vuole portarsi un pezzo di Occidente a casa per attirare soprattutto il turismo europeo, altro obiettivo di bin Salman. E nella boutique occidentale l'Arabia ha iniziato ad arraffare prodotti dal mondo dello sport in generale e soprattutto anche del calcio. ha destrutturato il campionato saudita, fino a un paio di anni fa una lega privata per le squadre dei principi arabi, e ha iniziato a foraggiare la nuova Saudi Pro League con fondi statali su tutti il famigerato fondo PIF, che possiede, oltre alle due regine saudite Al Nasser e Al Ittihad, anche il Newcastle. Insomma, ha ricoperto di soldi il mercato europeo per strappare le stelle più luminose, su tutte ovviamente Cristiano Ronaldo, diventato l'emblema di questo nuovo movimento calcistico. Ecco, in questo contesto, anche se leggermente prima del boost economico prodotto nell'ultimo anno, si inserisce anche il rapporto tra Saudi Pro League e Serie A, che poi altro non è che un prolungamento del rapporto collaborativo tra Arabia Saudita e Italia, rapporto rinsaldato anche da politici di spicco, su tutti Matteo Renzi. Ma questa è un'altra storia, arriviamo al calcio e allo sport, arriviamo alla prossima Supercoppa italiana, la prima con 4 squadre coinvolte. Non la prima in Arabia, perché l'accordo tra la Serie A e la Saudi Pro League risale al 2018, data della prima Supercoppa a Riyadh. Adesso però l'Arabia ha anche acquisito i diritti della nuova Supercoppa a 4 squadre, almeno per i prossimi 3 anni. La cifra totale è di 120 milioni, il torneo quest'anno farà entrare nelle casse dei club di Serie A circa 23 milioni. Quello tra Italia e Arabia è quindi un accordo economico che si basa su una partnership politica. Per i sauditi ovviamente il prodotto Serie A è al pari di quello della Liga, altra federazione che si trasferisce puntualmente da quelle parti per la Supercoppa, propedeutico per far crescere l'entusiasmo attorno al mondo del calcio. Poi però c'è da dire che, a giudicare dai rumors provenienti da quelle latitudini, questo tipo di Supercoppa, con due assenze pesanti, anche in termini di bacino di tifosi come Juventus e Milan, non scalda tantissimo il popolo saudita, che nel frattempo si è spellato le mani per uno scintillante Real Madrid-Atletico Madrid poco fa. Ma questo è un altro paio di maniche, e poteva anche andare peggio in termini di immagine a Bin Salman. Pensiamo solo a una Cremonese in visita a Riyadh, e noi lo sappiamo, poi alla fine non è che ci siamo andati così lontani. E quindi insomma, la Serie A anche da quelle parti non è più il campionato di riferimento, si guarda alla Premier, alla Liga e altro. E allora come possiamo inquadrare questo asse Arabia Saudita-Italia? Lo abbiamo chiesto a Filippo Maria Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport, che si occupa anche di calcio internazionale e che nell'estate 2023 è stato proprio in Arabia Saudita a seguire qualche partita del campionato.
2: Ma io non so se c'è un legame, al momento c'è curiosità. Ci sono stati vari giocatori che dalla Serie A sono passati alla Saudi Pro League, però nemmeno il numero esagerato. Io penso che il nostro campionato, come anche tutti gli altri, guardi con un occhio ambivalente alla Saudi Pro League. Da una parte questo campionato garantisce soldi, e i soldi sappiamo che sono importanti, perché purtroppo la Serie A, come anche la Liga, non godono di grande salute economica, e allora il fatto, la possibilità che venga qualcuno ad offrirti dei soldi per dei calciatori che a volte sono anche in esubero, è ovviamente interessante. Dall'altro c'è il timore che poi questo benefattore di oggi poi diventi un vero competitor domani. Al momento non è così, perché comunque la Saudi Pro League stenta a decollare a livello di interesse, no? in un'Europa già satura di calcio. Per cui ecco, questo è il quadro attuale. Da una parte c'è l'interesse economico, e dall'altro un minimo di timore per quello che potrà essere il futuro.
0: Tra Italia e Arabia Saudita a livello calcistico e non solo c'è quindi un rapporto di forza economica incredibilmente sbilanciato, rapporto asimmetrico che troviamo in scala più grande anche con gli altri paesi con cui l'Arabia Saudita sta facendo affari, comprando diciamo materie prime anche per gli altri sport. Quello di importare eccellenze del settore sportivo nel proprio paese è un modello di business che però, secondo Filippo Ricci, deve testare la sua efficacia nel mondo dello sport.
2: Stamattina su AS, che è un quotidiano sportivo madrileno, c'erano due pagine molto interessanti su tutte le sponsorizzazioni dell'Arabia Saudita in giro per il mondo nei vari sport, e sono un numero impressionante. Per cui è chiaro che il titolo era, no, l'Arabia si compra lo sport. Questo è innegabile, basti vedere quello che è successo col golf, no? Che per noi è uno sport, se vogliamo, marginale, però il golf è stato stravolto dall'arrivo, no, del campionato arabo. e hanno preso Jon Rahm, no, il campione spagnolo, pagandolo letteralmente ha preso top. Quindi cosa succede? È chiaro che la Vision 2030 ha un valore politico e un valore commerciale. Loro dicono che adesso iniziano investendo tanti soldi con l'obiettivo che poi, per esempio, il calcio, che è la materia che stiamo trattando di più, poi diventi autosufficiente. Io non faccio l'economista e non so, non posso dire se questa è un'utopia o se è un progetto realizzabile. Al momento siamo lontani, al momento la spesa è stata enorme, loro praticamente hanno speso quasi 2 miliardi le scorse estate perché partivano da zero. Sicuramente c'è un ambito di sport washing, sicuramente ci sono tantissimi soldi che fanno gola a mercati un pochino impoveriti, perché sarebbe facile dire di no. No? Se noi dovessimo ergerci a così guardiani della morale, basterebbe rifiutare i soldi, lì non ci andrebbe nessuno, no? È così. Però non è così. Io quello che ho visto è un paese molto futbolero, molto calcistico, c'è una passione enorme che è la differenza, se vogliamo, con la Cina, no? O con gli Stati Uniti. Qua in Arabia Saudita il calcio è uno sport popolarissimo, seguitissimo e anche molto praticato, per cui io, questa è una sensazione che hai nettamente anche visivamente, vai in giro per la città, per le città, no? A Riyadh, a Jeddah, la gente gioca a calcio nonostante un clima infame, un caldo tremendo, per cui c'è una base forte, gli stadi comunque, diciamo, la gente andava allo stadio, la gente è appassionata, poi è chiaro, la gente era abituata a vedersi la Premier League piuttosto che la Liga o la Serie A e poi a viaggiare verso l'Europa, visto che comunque hanno tanti soldi da spendere, venivano qua a vedersi le partite. Adesso stanno cercando di portare quei campioni che venivano a vedere, no, a portarseli a casa. Su tutti Cristiano Ronaldo, che ha aperto le porte di questa cosa.
0: Sul galattico piano Saudi Vision 2030, in cui rientra ovviamente anche la partnership con la Serie A, ma anche e soprattutto la corsa all'Expo 2030 e ancor di più al Mondiale 2034, ci sono quindi ancora tanti punti di domanda. Quelli più ingombranti poi nascono anche da una zona che finora non avevamo esplorato, ma che probabilmente è il primo collegamento che anche a voi viene in mente quando pensiamo all'Arabia Saudita, ovvero il capitolo diritti umani. Ecco, c'è da chiarire subito una cosa. Nonostante la volontà di guardare al modello occidentale e di modernizzare il paese, l'Arabia Saudita è finora quanto di più lontano da una democrazia occidentale possiamo pensare. Secondo il Democracy Index formulato da The Economist, l'Arabia Saudita è addirittura 157esima su 167 paesi per livello di democrazia e spicca in negativo per il grado di persecuzione delle minoranze etniche, religiose e di orientamento sessuale. Nel regno wahabita è tuttora in uso la pena di morte e le decapitazioni anche per i dissidenti politici sono in vertiginoso aumento. Ad esempio nel 2023 si sono superate le 130 esecuzioni. E anche il progressista sulla carta Bin Salman è finito al centro dell'indignazione occidentale qualche anno fa, a seguito della morte nell'ottobre 2018 di Jamal Khashoggi, giornalista critico proprio contro il suo governo e rapito, torturato e ucciso dopo che era andato in esilio volontario in Turchia. Una morte che, secondo un'indagine della CIA, avrebbe proprio Bin Salman come mandante. In generale possiamo dire che la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è considerata generalmente lontana dagli standard occidentali. Sotto il comando autoritario della dinastia saudita è stata fatta rispettare rigorosamente la legge della dottrina wahabita, un'interpretazione fondamentalista del Corano. E poi c'è soprattutto la condizione delle donne, che solamente da una manciata di anni possono guidare e lavorare. E poi ancora l'ateismo e l'omosessualità, quest'ultima non considerata più un reato a Riyadh, ma perseguita ancora con punizioni corporali. Insomma, fa strano pensare che nel 2024, nello stesso paese in cui luccica la stella occidentale di Cristiano Ronaldo, nella nazione rappresentata calcisticamente dall'ex CT campione d'Europa Roberto Mancini, gli attivisti che si battono per rivendicare diritti elementari, quasi sempre donne come Nassima Al-Saad o Samar Badawi, vengono sistematicamente torturati e arrestati. Qualcosa però si muove e c'è da dire che anche la conquista di libertà che da noi sono scontate a quelle latitudini lasciano sperare in una rapida escalation di democrazia. anche se forse più del calcio, il prodotto difficilmente più esportabile secondo i nostri canoni è proprio la democrazia, come ci spiega Filippo Ricci.
2: Il ruolo della donna nella società è cambiato completamente, cioè questo, insomma, quanto possiamo calcolare? 2, 3, 4 anni, è stata una rivoluzione. Adesso in generale, quando va in giro, anche nei posti di lavoro, anche allo stadio stesso, è pieno di donne che lavorano. Prima non potevano neanche entrarci, per cui anche a livello giornalistico poi dopo diciamo non hanno più il divieto di coprirsi la testa, poi molte se lo coprono, alcune coprono anche tutto il corpo, insomma quello è lasciato un po' alla, no, al libero arbitrio, però sicuramente è evidente che è una società in movimento. Il problema è che, chiaro, veniva da canoni per noi europei molto molto diversi. Ognuno ha la sua visione, no? Anche la religione è importante, stiamo parlando della nazione che ha la Mecca e la Medina, si sente l'influenza, ecco, lì c'è un'impronta religiosa molto forte, però è chiaro che le cose stanno cambiando e stanno cambiando in maniera molto, molto rapida. Il problema ovviamente è sempre il punto di partenza e bisognerà vedere qual è il punto di arrivo. Certamente non è un paese libero, cioè certamente non è un paese dove uno può fare e dire quello che gli pare, questo sicuramente no. MBS, no, Mohammed bin Salman, sta cercando di traghettare il paese, di operare dei cambiamenti anche radicali, però la base è quella che è, per cui ecco, a livello di libertà di informazione, no, cioè io non è che mi posso spendere per l'Arabia Saudita, perché appunto io mi occupo di calcio e così, però insomma, a livello politico cioè, è chiaro che non sono abituati a quei valori di democrazia nei quali noi cresciamo.
0: Bene, il quadro, anche se piuttosto complesso, più o meno ce l'abbiamo. Un paese che è la culla millenaria dell'Islam, che prova a contaminarsi con una cultura completamente diversa, almeno nell'ambito dello spettacolo, lifestyle e sport. Non senza però, come abbiamo visto, qualche problema soprattutto di stampo morale. E quindi ritorniamo alla domanda da cui siamo partiti. Come affrontare questa Supercoppa italiana da tifoso, da giornalista e anche da calciatore o comunque da protagonista? Ne abbiamo parlato con Nicola Sbitti, che è professore di storia dello sport all'Università di Bologna.
3: L'uso che l'Arabia Saudita sta facendo dello sport è sicuramente molto ambizioso, proprio rispetto al caso, a quanto continuano a fare con le loro possibilità gli Emirati Arabi e il Qatar. L'Arabia Saudita lo ha fatto con una scala estremamente diversa. Dopodiché i rischi sono quelli che si sapevano già, cioè quando un paese che è comunque estremamente autoritario, che storicamente era molto chiuso, in cui diciamo il rispetto di certe libertà, soprattutto per parte della popolazione, in particolare appunto quella femminile, ma anche soprattutto poi di chi non ha la cittadinanza, chi non è un privilegiato, insomma ci sono tante difficoltà interne al paese, è evidente che i limiti poi tendono ad emergere, perché al di là del fatto che alcune di queste star magari ci stanno ripensando e per qualcuno che se ne va ce ne saranno altri che arriveranno, a me sembra che la prima vera defiance dell'uso politico dello sport da parte dell'Arabia Saudita c'è stata la Supercoppa turca.
0: Sì, esatto, perché ai soldi arabi c'è chi ha detto no. È la Turchia, certo non un esempio di democrazia, sia chiaro. Ma insomma, la federazione turca, in particolare Fenerbahce e Galatasaray, si sono rifiutate di disputare la finale in Arabia, location concordata, poiché le autorità locali avevano vietato alcuni striscioni per Atatürk, storico fondatore del paese turco, e l'esecuzione dell'inno nazionale turco. E quindi la federazione ha smontato tutto ed è tornata a casa. Un rifiuto che fa scuola e storia, anche se si appoggia sulla politica, visto che i rapporti tra Arabia e Turchia sono decisamente più freddi rispetto a quelli tra Arabia e il nostro paese, e quindi il dietro front è stato più facile. Con Nicola Sbetti abbiamo parlato anche del lato più filosofico, diciamo, meno concreto ma forse più interessante. Lo abbiamo fatto partendo da una domanda che si sono fatte in tanti, Forse ancora più legittima in tempi in cui sempre più aziende, e come stiamo vedendo anche paesi, cercano di grattar via le parti più controverse del loro operato facendo sport washing. E quindi la domanda è la seguente: un calciatore, un allenatore, un presidente o in generale uno sportivo dovrebbero esprimersi su temi politici?
3: Uno come Bernie Ecclestone, che dice gli sportivi non si devono occupare di politica, lo dice anche perché lui sta facendo politica sportiva, e quindi diciamo l'idea di dire a qualcuno la politica deve stare fuori dallo sport è un'affermazione politica, e diciamo i dirigenti che la dicono o i giornalisti che la dicono, siamo sui dirigenti che lo dicono, stanno in qualche modo difendendo il loro feudo, stanno facendo politica a loro volta. Se si va in Arabia Saudita è anche perché c'è un chiaro interesse economico da parte della Lega, è perché con l'Arabia Saudita l'Italia ha rapporti diplomatici positivi, e quindi diciamo c'è un interesse favorevole. Tanto non bisogna imporre niente a nessuno, i calciatori sono liberi di fare quello che vogliono, perché così come i calciatori vanno in Arabia Saudita, tanti altri liberi professionisti hanno risposto positivamente alle sirene economiche di questo o altri paesi tutt'altro che democratici. Però ecco, se diciamo ci è consentito dare un giudizio, secondo me sarebbe importante informarsi, cioè nel senso essere consapevoli di cosa vuol dire andare a giocare in Arabia Saudita, cioè vuol dire di in qualche modo supportare un paese in cui appunto non solo per una parte della popolazione, soprattutto per chi non ha cittadinanza, le donne eccetera, l'accesso ai diritti è estremamente inferiore rispetto a quello in Europa occidentale, ma anche e soprattutto c'è un tentativo di uso politico dello sport, e quindi in qualche modo andare a giocare lì vuol dire anche legittimare quel paese con cui però appunto il nostro ha ottimi rapporti, quindi non bisogna neanche essere ipocriti e chiedere ai calciatori chissà quale gesto eclatante nel momento in cui il nostro governo e tutto l'establishment economico italiano fa affari con i sauditi. Insomma, se qualcuno, se qualche calciatore per qualsiasi ragione vorrà dire la sua, è libero di farlo e va difeso nella sua libertà di farlo, se non vorrà farlo è anche legittimo.
0: Insomma, in un tempo in cui tutto è contaminato e tutto è politica, la chiave rimane comunque informarsi. Andare in Arabia, certo, giocare, tifare, gioire, imprecare, attenzione a quale divinità tirate in ballo però, ma farlo consapevoli di cosa c'è intorno. Consapevoli di cosa vuol dire appoggiare, come dice Nicola Sbetti, il regime wahabita, per evitare di diventare anche inconsciamente influencer sauditi come i vari Messi, Ronaldo e Neymar. Bin Salman si è comprato anche i loro sorrisi, i volti delle stelle del mondo del calcio. A noi c'è rimasto un po' di spirito critico da utilizzare anche e soprattutto adesso. Lo dobbiamo, lo possiamo fare per far diventare questa Supercoppa un'occasione di sensibilizzazione sui 300 migranti etiopi uccisi dal regime saudita negli ultimi 12 mesi, o sulle condizioni di Salma El-Shebab, attivista condannata a 27 anni di carcere per un tweet a sostegno di altre attiviste arrestate lo scorso anno, o ancora sugli oltre 50 omosessuali uccisi nell'ultimo anno in Arabia da crimini d'odio. Quindi viva il calcio, sì, viva lo sport, ma senza comunque criminalizzare chi giustamente o no non si vuole esprimere, il palcoscenico e la platea, anche social, a disposizione di molti di loro, dei protagonisti in campo, può essere alle volte utile anche per accendere qualche riflettore fuori dal campo, come abbiamo provato a fare noi. Che poi di sicuro le dichiarazioni di Italiano, Lautaro, Di Lorenzo e Immobile non potranno fare una grossa differenza in merito. Il sospetto è però che non avremo mai la riprova fattuale.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Se siete stati a Budapest e avete visitato la Basilica di Santo Stefano, avrete sentito parlare della tomba di Ferenc Puskás. Si trova sotto la grande cupola accanto a capi di Stato e re. Ecco, basta questo per spiegare non solo cosa significhi Puskás per un paese che vive ancora del suo mito, ma anche per notare proprio il rapporto mistico tra questo paese ed il gioco del calcio. Lì sotto alla cupola di Santo Stefano, nel cuore dell'Ungheria, in un luogo inaccessibile ai visitatori, non c'è però solo Puskás. A differenza di Puskás, il nome Matè Fenivesi probabilmente non vi dirà niente. A questo soggetto però appartiene un pezzo di storia su cui l'altro nome, quello di Puskás, non c'è. Un gol di Fenivesi ha portato infatti per la prima e ultima volta un club ungherese sul tetto d'Europa. Era la finale di Coppa delle Fiere del 1964 e di fronte c'era la Juventus che per un colpo di testa proprio di Fenivesi perse la prima finale europea della sua storia. A inaugurare quella che per i tifosi viola è ancora una piacevole tradizione fu il Ferencváros, prima e ultima squadra ungherese sul tetto d'Europa. La storia del Ferenc più famoso d'Ungheria insieme a Puskás non parte né finisce lì. È fatta da 124 anni di successi e cadute che si sono incrociati con il destino di un paese legato a doppio filo col calcio. E come spesso accade, il calcio diventa poi un pretesto per conoscere qualcosa in più di un paese vicino, ma allo stesso tempo, per certi versi, molto distante. Ferenc sulla sponda verde del Danubio è un podcast di Radio Firenze Viola che vi porta nella casa dell'euroavversario della Fiorentina, in un viaggio a 360 gradi nella Budapest biancoverde, fatto anche attraverso gli occhi di alcuni italiani trapiantati in Ungheria. Partiamo!

0: È il 1903, il marchese Luigi Ridolfi ha 8 anni, l'Italia 42, al governo c'è Giolitti e laggiù, dall'altra parte dell'Adriatico, superati i Balcani, il Ferencváros vince il suo primo campionato. Ne arriveranno poi altri 33, conditi da 24 Coppe d'Ungheria, 6 Supercoppe e, come detto, una Coppa delle Fiere, oltre a 2 Mitropa Cup. Il Ferenc nasce nel cuore di Budapest, nel nono distretto da cui prende il nome e che è pieno zeppo di storia. Come ci spiega Giovanni, membro del Viola Club Budapest e da 36 anni nella capitale ungherese.
1: Ferencváros è un quartiere storico nato alla fine del Settecento, è il quartiere dove c'è anche la famosa Via Pal del romanzo della Via Pal. Letteralmente vuol dire la città di Francesco, nominata così per via di un imperatore, Francesco II d'Asburgo, alla fine del Settecento. Per cui un quartiere molto importante, un quartiere storico anche molto esteso dal punto di vista perimetrico.
0: Per quanto riguarda il club, la storia delle aquile bianco-verdi è costellata per l'appunto di trofei. Il picco arriva tra gli anni 50 e 60, quando il Ferencváros è il gioiello più prezioso dell'Ungheria nell'età dell'oro del calcio magiaro. In quegli anni, in bianco-verde, brilla la stella di Florian Albert, primo e unico pallone d'oro della storia ungherese, trionfo datato 1967. In quegli anni poi arrivano anche i primi incroci con i club italiani, i successi contro Roma e, come detto, Juventus. Mai contro la Fiorentina, solo sfiorata, per modo di dire, diversi anni prima. Era infatti il 1935, la Viola non giocava in viola ma con il fascio littorio al braccio sullo sfondo tricolore e doveva sfidare nella Mitropa Cup l'Uipest. Sì, proprio la squadra da cui si dice la Fiorentina prese spunto per adottare il colore viola sulle maglie. Il campo dell'Uipest era però indisponibile e si giocò nell'allora Uloi Stadion, casa per l'appunto del Ferencváros. Un particolare che non passò certo sotto traccia, visto che già allora Uipest e Ferencváros erano protagonisti della rivalità che ancora oggi caratterizza il calcio ungherese. In casa Ferenc c'è un odio sportivo e non solo per il colore viola che abbiamo notato anche nella gara d'andata a Firenze e che Marco Dolcinelli, scrittore italiano che vive a Budapest da diversi anni e tifoso d'adozione del Ferencváros, ha provato a spiegarci.
2: Io ho avuto la fortuna di vederli quasi un po' tutti i derby tra le squadre di Budapest allo stadio e ci va vicino la rivalità tra Ferencváros e l'Honved, ma no, quella con lui è nettamente quella più sentita. Quando vai allo stadio lo senti che c'è proprio un'altra atmosfera, un'aria abbastanza elettrica. Non so se magari qualche tifoso fiorentino in trasferta lo vedrà, ma tipo di recente alla fermata del metro vicino allo stadio, che in Epiget su un muro ho visto proprio una scritta con scritto viola, antiviola, cose di questo tipo qua, per cui si sente molto la rivalità qua durante le... una cosa che magari potrebbero anche riproporre con la Fiorentina, visto che il colore è lo stesso, una cosa, diciamo, in questa rivalità molto sentita, un po' simpatica, è che durante i derby una tradizione dei tifosi del Ferencváros è andare allo stadio, molti di loro, avendo addosso un peluche di una scimmia viola, perché il soprannome dispregiativo che usano nei confronti del,

0: anche di Batistuta, che hanno fatto sognare anche qui ovviamente, prendono e fanno le trasferte. Fanno trasferte anche impegnative. Molti ungheresi sono stati nelle trasferte dell'anno scorso di Conference, anche quelle del girone, che se volete sono un po' più, insomma, anche in paesi più remoti, situazioni più difficili, e ci si aspetta, non sappiamo in che numero, in che proporzioni, ci si aspetta che vengano in molti a vedere la partita, insomma, allo stadio.
1: Ma Újpest Ferencváros è una rivalità che va ben oltre il rettangolo verde. È una contrapposizione che solamente chi vive a Budapest può percepire e capire. Proprio Giovanni, a cui affidiamo il compito di farci da voce storica in questo viaggio, ci spiega le implicazioni extrasportive che dividono viola e biancoverdi.
2: Sono due squadre che nascono praticamente contemporaneamente nel 1900, ultimi mesi del 1899, antiche, anche se poi la squadra dell'Újpest come squadra, proprio come club calcistico autonomo, nasce nel 1926 con la Fiorentina, però esisteva già da 26 anni praticamente, e penso che questa rivalità non fosse così forte fino alla guerra. Újpest in realtà era una piccola città alla periferia di Budapest, è stata inglobata in una grande città di Budapest soltanto nel 1950, per cui Ferencváros, una città piuttosto piccolo, una componente più forte piccolo borghese, Újpest è un quartiere principalmente industriale e per cui a quel tempo operaio. Quello che credo abbia aumentato questa rivalità è una cosa indipendente dai tifosi del Ferencváros e dei tifosi dell'Újpest, perché praticamente durante l'epoca comunista, a quel tempo in altri paesi dell'Europa dell'Est, c'era questa tradizione, tra virgolette, di assegnare le squadre a diverse, o a delle fabbriche, a delle importanti fabbriche, o a dei importanti ministeri. L'Újpest fu scelta dal Ministero degli Interni, per cui diventò per gran parte del pubblico ungherese la squadra della polizia, e in un regime dittatoriale praticamente la squadra della polizia viene identificata chiaramente negativamente.
1: Oltre alla vicinanza geografica, Újpest Ferencváros è uno scontro in cui c'entra anche la politica. E forse non c'è un paese in cui è più difficile scindere politica e sport come l'Ungheria. Come detto, sin dall'inizio del Novecento e durante tutta la dominazione sovietica, la maggior parte dei club ungheresi è stata spesso espressione di un'ideologia o di un partito. Lo è stato poi anche negli anni 90, dopo il crollo dell'URSS, e lo è tuttora, forse ancor di più col governo, per alcuni regime, di Viktor Orban, un governo che permea tutti gli ambiti della società. Anche lo sport, quindi, anche e soprattutto il calcio. In particolare il Ferencváros, squadra più blasonata e di conseguenza vanto del paese e del governo. Lo stesso primo ministro ha esaltato più volte le imprese internazionali dei Fradi, usando i biancoverdi come uno dei tanti ingranaggi del carrozzone populista e ultranazionalista che guida ormai da 3 mandati di fila, in tutto 13 anni, il paese. Ma si può definire il Ferencváros la squadra di Orban? Ci risponde Marco Dolcinelli.
3: È vero che il calcio è stato uno strumento che la politica Orban ha usato molto in questi anni, però è... In un certo senso si può dire che sono un po' tutte squadre di Orban, cioè alla fine tutti i presidenti, tutti gli uomini di potere delle squadre, principali squadre della Serie A ungherese, sono uomini legati a Fidesz, che è il partito di Orban. Il presidente del Ferencváros, Gábor Kubatov, è un parlamentare in quota Orban, ma la stessa cosa si può dire di tante altre squadre. In realtà io so, anche se le notizie non sono chiare, che la squadra tifata da Orban in realtà è un'altra, cioè il Fekervár, il vecchio Videoton, anche perché lui è nato non distante da quella città, è nato a Felcut, che è un villaggio di 1500 abitanti, davvero molto piccolo, dove lui ha fatto una squadra proprio sua, volendo quella è proprio la sua squadra, quantomeno quella più legata a lui in un certo senso dal punto di vista politico, che è la Puskás Akadémia, che è una squadra che è appunto particolarmente odiata da un po' tutte le altre tifoserie, proprio per questo, perché viene vista come finta, cioè un progetto finto messo lì in quel paese in cui hanno fatto questo stadio molto

0: bello, tra l'altro di 4.000-5.000 abitanti, cioè tipo 2-3 volte la popolazione del paese. Non definirei il Ferencvaros la squadra di Orban, sì, ovviamente il presidente è vicino a lui, sì. Purtroppo gravità intorno a Orban è una condizione necessaria per fare molte cose in Ungheria, tra cui anche il calcio, ecco.
1: Una cosa è comunque certa: il Ferenc è la squadra più tifata in Ungheria ed è quasi una seconda squadra per tutti. Di conseguenza è così anche nel partito di Orban. Fidesz, appunto il partito al potere, è un'organizzazione politica ma anche una lobby capace di posizionare propri uomini in ruoli di interesse e anche ovviamente in televisione. Anche ovviamente nella società Ferencváros e anche nella stampa sportiva. L'Ungheria già da più di un decennio, come detto, ha sposato la scelta populista sovranista. Le conseguenze a livello di diritti civili fondanti dei paesi occidentali, come libertà di espressione e salvaguardia delle minoranze etniche, religiose e sessuali, sono evidenti. Basta pensare che l'Ungheria si trova all'86esimo posto nella classifica mondiale che valuta la libertà di stampa, appena sotto, per rendervi un'idea, a Lesotho e alla Sierra Leone. Ma com'è da italiano vivere a Budapest, in una delle democrazie, diciamo, meno democratiche d'Europa? Ce lo racconta ancora una volta Marco.
0: Quando sento parlare dell'Ungheria in Italia ho sempre l'impressione che venga fatto un po' come pretesto per battaglie politiche, diciamo, da entrambe le parti, ecco. La situazione ovviamente non è rosea, ci sono un sacco di problemi in Ungheria. Come dicevo prima, se vuoi fare qualcosa a livello economico e magari non solo, se non sei in qualche modo vicino a Fidesz, è un problema. Però ecco, non è il luogo da sogno che vuole fare credere certa parte politica in Italia, ma non è neanche l'inferno che vuole far credere l'altra parte politica.
1: L'Ungheria non è quindi un paese alieno e ci viene da pensare che anche per alcune svolte politiche e figure al potere che abbiamo possa essere più simile all'Italia di quanto non si dica. Poi c'è da dire che se da una parte a livello di diritti civili il paese è tornato indietro di qualche decennio se non di più, l'Ungheria ha comunque fatto passi avanti enormi a livello economico e a livello anche di economia dello sport. Di conseguenza anche di strutture. Una crescita che sta andando di pari passo con quella del movimento sportivo e in particolare calcistico. Crescita che è merito anche e soprattutto di un italiano come Marco Rossi, tecnico piemontese in fuga dall'Italia dopo un'esperienza marginale nel calcio nostrano, divenuto una vera e propria leggenda per aver portato l'Ungheria addirittura 2 europei consecutivi. Marco Rossi è stato il precursore, ma c'è un altro italiano che ha lasciato il marchio sul calcio ungherese del recente passato. È Davide Lanzafame, ve lo ricordate? Ex di Juventus e Bari tra le altre, attualmente allenatore del Borgaro, in eccellenza italiana, che ci ha parlato così della sua decisione di trasferirsi all'Honved nel 2013 quando aveva 26 anni.
2: Abbiamo aperto gli orizzonti, nel senso che l'italiano per cultura fatica un po' a uscire fuori, adesso piano piano nel tempo sta un po' cambiando questa cosa. Marco lo sento, il mister è una persona per me molto speciale, dove conservo un legame affettivo importante e ho una stima nei suoi confronti, una stima diciamo di altissimo livello. Non sono mai stato un giocatore che ha fatto delle scelte facili e scontate. In quel momento avevo bisogno di cambiamento, avevo bisogno di una persona che confidasse in me estrema fiducia, e lui, mi ricordo, era Novara, mi fece una chiamata, io dopo 10 minuti gli dissi che avrei concluso e sarei stato a Budapest dopo pochi giorni. Poi dopo il resto l'abbiamo fatto in maniera naturale, in maniera storica, perché quello scudetto, per chi conosce il calcio ungherese, è qualcosa di storico.
1: Il primo problema, ci racconta Lanzafame, è stata la lingua.
2: Leggevo un articolo pochi giorni fa che la lingua è stata eletta quest'anno la lingua più complessa al mondo, e devo dire che è una lingua che deriva dal finnico, è qualcosa di veramente difficile. E sicuramente comunicavamo in inglese, Marco ha una padronanza dell'inglese importante e anche dello spagnolo, quindi lui da quel punto di vista comunicava in inglese. Io nel 2013 arrivai e parlavo praticamente niente in inglese, quindi per me è stato ancora più difficile. C'è stato un anno di adattamento e dopodiché ho imparato discretamente bene l'inglese, quindi per me poi è stato più semplice. Però per quanto riguarda l'ungherese ci vogliono tantissimi anni, secondo me devi comunicarlo in maniera quasi giornaliera per poter poi entrarti in quella lingua, perché è una lingua estremamente complessa, quindi sicuramente una barriera, ma adesso sono quasi tutti gli allenatori stranieri, quindi la lingua principale inerente allo sport rimane l'inglese.
1: In 5 stagioni in Ungheria Lanzafame ha conquistato 2 campionati e 2 titoli di capocannoniere, divisi equamente tra Honved e anche Ferencváros. Coi biancoverdi di Budapest Lanzafame ha giocato solamente una stagione, ma ha impresso comunque il proprio nome sulla storia ultracentenaria del club. E ci ha parlato così anche del sistema calcio ungherese, del legame tra Fradi e politica e di quanto vissuto in quella memorabile stagione.
2: In Ungheria tanti politici fanno parte delle società e le gestiscono, e questo per chi conosce il movimento ungherese è abbastanza normale. E diciamo che è ovvio che ogni società ha i suoi introiti, i suoi interessi. Il Ferencváros è una di quelle che investe di più e non a caso è fortissimo in handball, in pallanuoto, ha vinto diverse Champions, quindi chi conosce il Ferencváros è più, diciamo, una comunità dove chi è fradista ti fa Fradi, sì, non solo nel calcio ma proprio di tutta la comunità, di tutti gli sport che lo esercita.
1: Per ritornare alla rivalità col Viola, uno dei più bei ricordi di Lanzafame in biancoverde è legato proprio a un derby contro l'Uipest.
2: È stato bello purgarli 2 volte nel derby, quindi conservo anche lì un bellissimo ricordo, perché Fradi Uipest è veramente, come posso dire, un Roma-Lazio, è una roba importante, anche se l'Uipest in questi anni diciamo che non naviga nell'oro.
1: A margine della nostra chiacchierata, anche Davide Lanzafame, rimasto legatissimo all'Ungheria, ribadisce di puntare forte sul calcio ungherese. Un movimento che si sta creando, anzi ricreando, dopo i fasti di metà dello scorso secolo, in un luogo pieno di storture e anacronismi che nascono dall'alone politico che avvolge tutto. Anche il Ferencváros, un luogo che pur sembrando ostile per una società moderna, ha dato una nuova opportunità a Davide Lanzafame e Marco Rossi e una casa agli altri nostri compagni di viaggio come Francesco, Giovanni e Marco. Tutti questi personaggi dal passato, ovviamente diverso, si sono ritrovati in un luogo bello, triste e pauroso come lo sono tutte le grandi vecchie capitali europee. In un posto come Budapest, come l'Ungheria, che trasuda storia, grandezza e conflitto. Così come una delle sue espressioni più complete, il Ferencváros, ovvero la sponda verde del Danubio.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Romolo Tucci rappresenta un monumento della storia ultracentenaria della Pistoiese. Per tutti a Pistoia è cagnolo, perché da bimbo seguiva la nonna passo passo come un fedele cagnolino. Per decenni è stato primatista di presenze con la maglia arancione 344 e a cavallo tra gli anni 50 e 60 è stata colonna ed anima di una promettente Pistoiese. C'era anche in quel pomeriggio cagnolo il 27 ottobre 1954. Allo stadio Franchi di Firenze, che allora si chiamava Comunale o Berta, per un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. Durante il match, però, per un istante, Cagnolo si scollega dalla partita. Roberto Lomi, suo compagno di reparto, sta per berciargli, poi però lo osserva per bene. Tucci è come sempre in mezzo al campo, ma non guarda il pallone o gli avversari. Ha lo sguardo rivolto al cielo, l'espressione è esterrefatta. Sono le 15:17 del 27 ottobre 1954 e Romolo Tucci è il primo ad accorgersi che due strani oggetti si stanno rincorrendo nel cielo del Franchi. Due macchie bianche che rubano in pochi secondi l'attenzione dei 10.000 del comunale. I due oggetti rilasciano poi una strana sostanza bianca sugli spettatori e sui calciatori e poi scompaiono. Succede tutto in una manciata di minuti, 2-3 al massimo. Il tempo che basta per far sospendere l'incontro e far passare alla storia quell'anonima amichevole tra Fiorentina e Pistoiese come la partita degli UFO. Calcio e fantasia sono da sempre considerati due poli affini, adiacenti, tanti sono i racconti che mescolano i due generi. Ma cosa accade quando al mondo del pallone si associa qualcosa che va ben oltre la fantasia? Questa è la storia di cosa accade quel 27 ottobre 1954 a Firenze. Un giorno, un pomeriggio dove calcio e soprannaturale sono stati talmente tanto vicini da potersi toccare. 1954, UFO al Franchi è uno speciale di Radio Firenze Viola che ripercorre fatti e leggende di quel folle pomeriggio fiorentino di metà anni 50.
2: Stava giocando, si vede, e si vede tutta la gente della maratona che guarda in alto su.
3: E fu un momento come un boato, come qualcosa di meravigliato che si elevò dal pubblico, tutto in piedi, da su.
2: A guardare là, tutti gli affaretti e si vede anche cielo alto.
3: Poi la gente comincia a dare l'UFO.
1: Bene, riavvolgiamo il nastro. È un sereno pomeriggio di fine ottobre e all'allora stadio comunale si gioca un amichevole tra Fiorentina e Pistoiese. I viola stanno costruendo la squadra che la stagione dopo conquisterà il primo scudetto. Sul terreno di gioco quel 27 ottobre ci sono infatti tra gli altri Sarti, Chiappella, Virgili e Orzan. Parte di una filastrocca, la formazione titolare del 55-56 che i fiorentini ricordano ancora. A guidarli poi in panchina c'è Mister Fulvio Bernardini. Due guerre alle spalle e in costruzione il soprannome di Garibaldino per la capacità che ha avuto di unire l'Italia da nord a sud. Campione d'Italia con Fiorentina nel 56 appunto e successivamente Bologna. Uno insomma che ne ha viste tante, quasi tutte. O forse tutte se ci mettiamo anche la presenza in prima fila di quel pomeriggio paradossale. Tornando però al racconto, sul campo non sembra esserci partita. La Pistoiese è piena zeppa di calciatori part-time, come Ronaldo Lomi per l'appunto, quello che abbiamo citato in precedenza, ed è una formazione di quarta divisione in gita nel capoluogo toscano. Però insomma gli arancioni vogliono far bella figura, la Fiorentina pensa già al successivo impegno di campionato contro l'Udinese e alla fine all'intervallo è 2-2. Quel pomeriggio non rimarrà però alla storia per l'eroica prova dell'olandesina. Tutto si stravolge, come detto, alle 15:17, quando 20.000 occhi finiscono all'insù per osservare quanto sta succedendo sopra le loro teste. Il referto dell'arbitro, che per l'occasione non è un arbitro ma Arturo Maffei, un preparatore atletico della Fiorentina, ci viene incontro nella ricostruzione. Alle 15:20 la contesa amichevole tra Fiorentina e Pistoiese si interrompe per la presenza di qualcosa nel cielo. Un verbale vago ma che rende bene l'idea della situazione. I tanti testimoni oculari dell'evento hanno testimonianze infatti che differiscono, unite soprattutto da un fattore. Tutti i presenti hanno visto due oggetti biancastri che si muovevano in avanti e indietro. Queste sono anche le parole di Chiappella, che quel giorno in campo c'era. Poi la forma di quei due oggetti e di conseguenza anche l'origine varia da spettatore a spettatore. C'è chi ha visto in cielo due cilindri allungati come due specie di sigari, chi invece giura di aver osservato le classiche forme dei dischi volanti, chi racconta di aver visto due triangoli sorvolare lo stadio. L'altro punto di congiunzione con le testimonianze è addirittura più sbalorditivo. Dopo il loro passaggio, questi due oggetti rilasciano, infatti, sul Franchi un materiale biancastro, quasi trasparente, che al tatto, una volta toccato terra, si dissolve. Giorgio Batini, ai tempi capocronista della Nazione, conierà anche il termine bambagia silicea, per descrivere la pioggia di strano materiale argentato che cadrà dal cielo una volta che questi oggetti scompariranno. Ecco la sua testimonianza in uno speciale Voyager di qualche anno fa.
4: Mi sembra ora, quando ho vissuto quella straordinaria stagione dell'ottobre del 54, quando sembrava che a Firenze ci fosse una adunata, un congresso dei cosiddetti UFO, dei dischi volanti, perché qui ricevevo centinaia di telefonate da Firenze e dalla Toscana di gente che avvistava gli UFO e mi dicevano, non so, da Prato sta arrivando una squadriglia su Firenze. Io, vivendo alla Nazione, che era nel cuore della città, avevo davanti a me il Duomo che mi impediva un po' la vista. Allora salivo all'ultimo piano e una volta, il 27 di ottobre, andando su, vidi queste palle luccicanti che si dirigevano verso la palla del Duomo.
1: Nel frattempo e nelle successive ore gli avvistamenti per tutta Firenze continuano. Anche in centro, ad esempio, in Piazza del Duomo, gli oggetti insomma sono osservati da metà città. Poi alla fine, intorno alle 15:40, gli oggetti spariscono nell'orizzonte. E così, tra l'incredulità generale, si ricomincia a giocare. La partita finirà col risultato di 6-2 e i marcatori... No, dai, fermi tutti, c'è appena stata un'invasione aliena a Firenze, non credo vi interessino i marcatori di quell'amichevole. Insomma, torniamo al mistero. Per capire cosa fossero, par da subito ovvio, bisogna analizzare quel materiale biancastro che continua a scendere nelle ore successive all'evento. Bisogna prendere quindi quella famosa bambagia silicea che è caduta dal cielo. Lo fa uno studente di chimica, Alfredo Jacopozzi, che cattura una fialetta di quello strano composto e lo porta all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Nel mentre, ovviamente, in città e non solo, si parla dell'accaduto. Certo, coi ritmi meno fulminanti rispetto a cosa sarebbe successo, immaginatevi, in un mondo social, ma basta, chiaramente, un passaparola, perché quella roba l'hanno vista tutti. E quindi la redazione della Nazione viene tempestata di chiamate da parte di cittadini che rimangono attoniti per quello che hanno visto. Dobbiamo capire che gli anni 50 sono il periodo in cui la moda UFO arriva anche in Italia. Area 51, primi film di fantascienza e tutto il resto. E quindi è un attimo catalogare quell'incontro come un incontro ravvicinato del secondo tipo. Definizione che sarà coniata qualche anno più in là dall'astrofisico Allan Hynek, che descrive per l'appunto come incontro del secondo tipo un avvistamento UFO in cui l'oggetto volante non identificato lascia tracce della sua presenza. La traccia c'è, ed in questo momento della storia è all'Istituto di Chimica Analitica dell'Università di Firenze. Precisamente nel laboratorio del professor Giovanni Canneri. Intanto iniziano a circolare le prime teorie. Una in particolare si fa strada tra le vie sotto alla cupola del Brunelleschi. Sono stati ragni? No, aspetta, in che senso? Si chiama effetto ballooning, un espediente utilizzato da alcuni ragni per migrare a centinaia di chilometri di distanza. Ora non vi spaventate, ma sì, alcuni ragni sanno volare e probabilmente in questo momento sono sopra le vostre teste. Utilizzando infatti un tipo di ragnatela più leggera del normale, questi demoni dell'evoluzione costruiscono delle specie di mongolfiere o paracaduti grazie ai quali si fanno trasportare dal vento. Una volta planati a terra, l'unica traccia dello spostamento è rappresentata da questi filamenti bianchi, simili a quella famigerata bambagia silicea piovuta sul Franchi. Ma perché tutta insieme? E cos'erano quei due oggetti in cielo? Non erano ragni giganti, giusto? La psicosi dura giusto qualche ora, tempo di raccogliere i risultati del professor Canneri. Queste in breve le conclusioni. I filamenti che hanno ricoperto Firenze, e come si seppe dopo anche i dintorni di Firenze, non sono radioattivi, molto bene. al contatto con una fiamma si sono rivelati non combustibili. Terzo punto, questi filamenti sono composti da calcio, silicio, alluminio, magnesio, ferro e boro, materiali che sono diversi rispetto alle citate ragnatele da effetto ballooning, e quindi la pista ragni perde quota. Nel frattempo il caso diventa internazionale e monta col passare dei giorni. Ne parlano in Francia, in Inghilterra e anche in Portogallo, dove giurano di aver vissuto un'esperienza simile qualche mese prima. Nei giorni successivi il carrozzone mediatico si affloscia, il campionato ricomincia, la Fiorentina gioca bene e quel pomeriggio di ottobre diventa prettamente un aneddoto pressoché imbattibile da sfoderare a matrimoni o ricevimenti. Te l'ho detto di quella volta in cui Fiorentina Pistoiese fu interrotta dagli UFO? Quel Fiorentina Pistoiese diventa anche materiale per storici e studiosi di ogni tipo, che negli anni a venire provano a fornire una risposta verosimile. Uno di questi studiosi è Francesco Grassi, ingegnere elettronico e socio del CICAP, Comitato Italiano per la Divulgazione del Metodo Scientifico Indagando i Misteri, un'associazione creata da Piero Angela parecchi anni fa. Francesco è uno dei portavoce della teoria che ad oggi, a quasi 70 anni di distanza, potremo prendere per buona perché ancora non smentita.
5: Io ho analizzato e fatto un'indagine abbastanza approfondita su questo caso. Quello che ho messo in evidenza è che esiste una contromisura aerea che si chiama CHAF, che è praticamente del materiale che può essere espulso da aerei militari, che forma in volo delle nuvole che servono da finto bersaglio per i radar della contraerea. E quindi dobbiamo ricordare che siamo nel 1954, è un anno importante perché in tutto il Mediterraneo la NATO fece delle operazioni militari proprio per testare gli apparati, insomma, e anche molti aerei che venivano normalmente utilizzati in quel periodo. E l'ipotesi che io faccio è che quei dischi che furono visti un po' non solo in quell'occasione ma in tutta quella settimana furono degli avvistamenti legati a aerei militari in alta quota che, in base alla riflessione del sole in quel momento, potevano essere visti come dei dischi luminosi.
1: La versione di Grassi è sposata anche dalla maggior parte degli studiosi che si sono approcciati al mistero del Franchi. La riprova ci viene anche e soprattutto dalla scienza. La strana composizione che è piovuta dal cielo quel giorno sembra coincidere con questa sostanza chiamata CHAF, in spelling CHAFF.
5: Questa sostanza, che poi ricadde al suolo, è assolutamente compatibile dal punto di vista della composizione chimica con questo CHAF, che sono appunto delle pagliuzze che vengono espulse durante le operazioni militari. Qui poteva essere tranquillamente un'operazione di esercitazione della NATO. Tra l'altro nel porto di Livorno era attraccata una portaerea americana proprio con degli aerei a bordo per fare esercitazione. Ora non voglio dire che siano stati proprio quelli, ma in tutta l'area del Mediterraneo succedeva queste esercitazioni, e tante volte questo CHAF che ricadeva, che aveva proprio la consistenza del professor Canneri, che aveva riscontrato con le analisi chimiche boro, silicio e anche alluminio, quindi è assolutamente compatibile con CHAF. Gli aerei, anche militari, quindi anche di linea, normalmente possono presentarsi come dei dischi luminosi e quindi ingannare lo spettatore, o meglio fare in modo che lo spettatore che faccia questo avvistamento non capisca di che cosa si stia parlando, comunque di che cosa stia vedendo. Cioè, un punto luminoso può essere tranquillamente un aereo di cui non si può ascoltare il rumore perché è in alta quota, e può essere visto come un disco luminoso che compare e scompare a seconda di come è angolato rispetto alla prospettiva, rispetto all'illuminazione del sole. Tutta la città in quel periodo ci furono avvistamenti di questo tipo, quindi non sorprende il fatto che possa essersi effettivamente in presenza di avvistamenti dovuti a esercitazioni di aerei militari che hanno poi, durante queste esercitazioni, espulso del CHAF che è ricaduto e ha dato origine a quel mistero che poi è stato chiamato come bambagia silicea. Su internet, sul sito del CICAP, è possibile trovare altri dettagli su quanto io ho potuto analizzare.
1: Ecco, mi rendo conto di quanto possa essere pericoloso dirlo in un periodo in cui la gente fotografa le nuvole in cielo perché è convinta che ci siano le scie chimiche che controllano gli effetti meteorologici e tutte cose. Ma sì, è probabile che sia stato il governo, che però nel corso degli anni non ha smentito ma neanche confermato. E poi, quei due materiali sono simili sì, ma non uguali. E allora il dibattito si è alimentato e non si è frenato. Negli anni è arrivato uno speciale BBC, una puntata di Voyager e poi ovviamente svariati video e articoli a tema su internet. Quindi c'era bisogno davvero di un altro podcast? Forse questa è la domanda a cui è più difficile rispondere. Lo psicologo francese Georges Huillier scrive sul bollettino dell'Accademia Nazionale di Medicina Francese che nel 1954 il picco di avvistamenti UFO che si è verificato in Italia e Francia, dove addirittura sono stati registrati il 75% dei casi mondiali di avvistamenti, potrebbe essere frutto di un'isteria collettiva, proiezioni psicologiche e sociali, allucinazioni, falsi ricordi e altro. Insomma, c'è anche il parere della psicologia a complicare tutto. Quindi ragni, militari o allucinazioni? In questa storia che rasenta l'assurdo non c'è una verità scritta, ma forse qualcosa che le si avvicina di più rispetto alle altre. In questo caso, per l'appunto, la storia degli aerei militari. Poi vabbè, per i sognatori c'è anche la suggestione mistica e mettiamoci anche questa. C'è infatti chi dice che quei due oggetti non identificati rappresentassero due stelle, i due scudetti che da lì a poco la Fiorentina avrebbe vinto a cavallo tra gli anni 50 e 60, e che quindi quei filamenti bianchi caduti dal cielo fossero segno di benedizione per i futuri campioni d'Italia in campo quel giorno, che erano ben 8. Una storia bella ma allo stesso tempo malinconica, visto che questo vorrebbe dire dover aspettare un altro episodio paranormale per vedere i Viola festeggiare il terzo scudetto. Anche se poi un terzo UFO dalle parti di Campo di Marte l'hanno visto. Si chiama Thomas Wifalugi, per tutti UFO, ma questa mi sa che è davvero un'altra storia.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose. Che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo.
2: Per quanto riguarda la Fiorentina, io stavo per venire qua ed ero non caldo, caldissimo. Ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud. Dovevo andare lì a parlare con lui direttamente.

ancora a distanza ormai di anni dal suo ritiro su ogni social. Oggi si parla di Antonio Cassano, Fantantonio, Peter Pan, il talento di Bari Vecchia, insomma proprio lui, un giocatore che ha fatto e fa ancora parlare di sé e che si è trasformato in opinionista. Queste sue parole sono di qualche mese fa, datate immagino

Bolzano è piena di colpi di scena, cadute fragorose e rotture drammatiche con ambiente e presidenti. Ed in tutte queste pieghe burrascose della biografia del fantasista pugliese si è più o meno sempre inserita una voce, che possiamo dire è quella del fantomatico grillo del calciomercato, che ai più suggeriva il suo passaggio alla Fiorentina. Ecco, non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma non si sa mai, visto che con le sue uscite davanti al microfono rischia sempre di più di inquinare il suo ricordo da calciatore.

c'è Gilardino. È l'anno della Champions, la Fiorentina ha appena staccato il pass per gli ottavi, dove incontrerà il Bayern Monaco, ma soprattutto Vrebo, ma qui Micheto, perché questa, come si suol dire, è un'altra storia. A poche settimane di distanza dalla doppia sfida al Bayern, la Fiorentina pesca però la carta imprevisto. Il 10 gennaio 2010,

0: far rimpiangere Mutu, che fino ad allora era stato autore di 11 gol e 4 assist in 19 partite. Una missione praticamente impossibile anche per il Corvo, anche se un nome ci sarebbe. Non lontano da qui, a 244 km da Firenze, c'è un talento limpido quanto tormentato che sta consumando l'ennesimo dramma della sua carriera. È proprio lui, Fantantonio, ai ferri corti con la Sampdoria dopo un'annata personale da re. Fino a qualche mese prima l'esperienza appunto del numero 99 a Genova era idilliaca, poi però la luna di miele finisce ed in pochissimo, per divergenze sui piani per il futuro, Fantantonio fa di fatto terra bruciata intorno a lui, litigando con l'allenatore che era Del Neri, col DS Marotta e ancor di più col presidente Riccardo Garrone. Cassano vuole quindi andarsene via a gennaio, sbattendo la porta di Marassi, e la Fiorentina cerca un 10. L'idea inizia quindi a prendere campo dalle parti di Viale dei Fanti. E se portassimo Cassano a Firenze? Lo staff di Corvino si mette al lavoro, sonda la situazione, trova il placet della Sampdoria desiderosa di smollare la patata bollente ad un altro club e trova soprattutto il sì del calciatore. Cassano vuole la Fiorentina, vuole Firenze, una città in cui va spesso.
1: Io quando giocavo a Roma, diceva Lelli, io venivo una settimana a Firenze a mangiare, una settimana a Napoli, perché Napoli e Firenze mi piacciono tanto, perché sono malati come me, di calcio, passionali.
0: L'operazione sembra quindi in discesa, c'è solo da sistemare qualcosa con Real Madrid, che detiene ancora il cartellino, ma si può insomma risolvere tutto in poco tempo. Accade tutto appunto in poco tempo, perché in pochi giorni ed in gran segreto rispetto ai media l'operazione si fa. In silenzio appunto, perché a Firenze radio, siti e giornali sono sicuri che Corvino abbia in mano un asso per sostituire Mutu, ma non si fa il nome di Cassano. La notizia si scoperchia a giochi fatti, a fine gennaio, a poche ore dal gong della sessione di mercato, quando appunto sembra tutto apparecchiato. I quotidiani infatti escono con l'affare già fatto. Leggo dall'archivio di alcune testate, a proposito abbiamo scelto di non citare la fonte per non schernire il lavoro di colleghi, ribadendo comunque che si tratta di calciomercato e quindi è una stanza buia dove si va a tentoni, e come soprattutto in questo caso tutti i media davano l'affare per fatto. Ma insomma, torniamo a noi e leggiamo

0: fosse già in direzione Firenze. Alcuni dicono addirittura che fosse già arrivato nei pressi del casello di Firenze Sud. E poi a far saltare il banco una telefonata.
1: La buonanima del presidente Garrone la mattina mi bloccò e mi disse: dove stai andando? E io gli dissi: ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud. Lui ha detto: tu di qua non ti muovi. Dico: perché? Marotta mi ha venduto. Come Marotta ti ha venduto? Lui stava tornando dalla Scozia. Perché io con Marotta vado sempre allo scontro e lui è irritato nei miei confronti? Perché con la buonanima ci siamo abbracciati e ho detto: io rimango a Genova solo ed esclusivamente per te.
0: Il numero uno della Samp, Garrone, quando si sente scivolare via il gioiello più prezioso, lo chiama e cerca di frenare l'affare. Garrone, che con Cassano aveva un rapporto profondo più simile, diciamo, a quello di un padre con un figlio, mette di fatto il veto all'operazione. C'è anche il benestare di Cassano, che per il rapporto col presidente è disposto a fare dietro front e a mandare a monte un'operazione che è praticamente chiusa. Questa la versione lato Cassano, anche se a Firenze in quel periodo iniziò a circolare un'altra variante della storia, secondo cui il trasferimento di Cassano alla Fiorentina saltò per le visite mediche del fantasista e per via di alcuni parametri che non convinsero molto i Viola. Tenendo conto del filo complottista, diciamo, noi ci attendiamo alla versione più romantica, quella di un figlio prodigo in fuga raggiunto dal padre. Il rapporto tra padre e figlio, tra Garrone e Cassano, si lacererà definitivamente qualche mese dopo, ma poi arriverà il Milan, poi l'Inter, il Parma ed un ritorno proprio alla Samp. Nella carriera di Cassano non ci sarà più spazio per la Fiorentina, e comunque a 13 anni di distanza ancora in tanti si chiedono

Dior, come ci piace di definirle a noi, con i se e con i ma non si fa la storia e nemmeno la storia del calciomercato, e l'operazione Cassano-Fiorentina si è chiusa, così come abbiamo detto, con un'inversione a U al casello di Firenze Sud.

0: Radio Firenze Viola.
1: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Borja Valero, David Pizarro, Frankie Lampard. Non male come centrocampo, eh? L'avranno pensato anche i tanti fiorentini che per qualche settimana, in un'illusione collettiva di ormai 10 anni fa, hanno sperato di vedere Frankie Lampard a Firenze.

12 anni in cui si è elevato a grado di leggenda vivente del club. Dopo una marea di titoli ed una Champions ancora fresca, che è la prima dei Blues, c'è appunto un po' di maretta con la dirigenza.

e per il suo allenatore, appunto, Vincenzo Montel. La miccia è quindi ormai innescata e nel giro di pochi giorni i maggiori quotidiani sportivi escono con questi titoli. Fiorentina, Lampard e quei segnali d'amore. All'inglese piacerebbe giocare a Firenze. Pazza idea Lampard e i tifosi sognano. Clamoroso, la Fiorentina può portare Lampard in Serie A. Lampard strizza l'occhio a Montella, vuole la Fiorentina. Qualche giorno dopo e di titolo ne esce un altro, decisamente interessante, che dimostra che comunque alla fine la notizia non è così campata in aria. Calciomercato, Fiorentina, Montella vuole Lampard. Ora, ovviamente, i titoli in tempo di mercato vanno presi con le pinze e, diciamo, depotenziati, ma alla fine la dichiarazione c'è ed è proprio quella del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, che ai primi di gennaio, dopo qualche giorno in cui la rumba è esplosa intorno al nome di Frankie Lampard, risponde a una domanda proprio sull'inglese dicendo che sostanzialmente gli piacerebbe allenarlo. Il fatto che gli piaccia la Fiorentina è motivo d'orgoglio per lui e per il club, e che è un professionista integro nonostante l'età, e quindi alla fine, se accetta di fare panchina qualche volta, alla fine farebbe comodo a questa Fiorentina. Seguono altre dichiarazioni, perché comunque le dice uno che è già un faro di quella Fiorentina, cioè Borja Valero. Lo spagnolo confessa:

giocatori come Lampard, meglio per la Fiorentina. Dichiarazioni di rito, però c'è il desiderio, ovviamente esplicito, di Borja Valero di giocare con un campione come Frankie Lampard. Le parole più pesanti in questo trittico di dichiarazioni sono quelle del presidente Mario Cognini. Lampard è un grande giocatore e non nascondo che a Pantaleo Corvino avevo già chiesto il centrocampista inglese. La situazione del mercato attuale fa sì che un atleta sopra i 30 anni come lui possa essere il giusto connubio tra esigenze tecniche e disponibilità economiche del club. A Firenze, come si dice da queste parti, parte la bambola. Parte in parallelo anche il carrozzone delle voci di piazza. In un periodo in cui, diciamo, non eravamo ancora allenati,

false. Poi ci sono i soliti, diciamo, operatori di mercato mancati che scrivono sui gruppi Facebook di tifosi che il giocatore avrebbe già firmato in gran segreto alla Fiorentina. Poi ci sono altre indiscrezioni, anche queste rivelatesi alla fine bischerate, per usare sempre un termine a noi caro, e il culmine di questa psicosi collettiva sia quando il 10 gennaio 2013 il sito Wikipedia alla voce Frank Lampard scrive: Frank James Lampard Jr. è un calciatore inglese, centrocampista centrale della nazionale inglese e della Fiorentina. Quindi l'internet, o almeno questa parte, Wikipedia, lo dà già come ufficiale questo colpo. Si va addirittura oltre e si inizia a pensare a come giocherebbe la Fiorentina con Lampard. Difficile farlo coesistere con Borca Valero, Aquilani e Pizarro. Sì, però forse con un rombo. Ce l'ho, Lampard mezza punta dietro a Luca Toni. Perfetto, il giochino va avanti per tutto gennaio, ma alla fine le due parti, che si ammiccano solo con dichiarazioni di rito, non allacciano mai una vera e propria trattativa. Il sogno Lampard si stoppa il 25 gennaio, quando la Fiorentina

Siena-Milan per il momentaneo pareggio all'86esimo, prima del 2-1 di Mexès. Insomma, quindi è proprio forse grazie a questo ultimo colpo di coda, a questo rigore per il Milan, che i rossoneri staccano il terzo posto, l'ultimo utile per la qualificazione Champions, e che quindi il sogno Frankie Lampard tramonta definitivamente. Alla fine Lampard quell'estate nel 2014 lo lascerà il Chelsea dopo 13 anni di militanza in Blues.

0: Grazie Viola, se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao!
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Buonasera, ben ritrovati. Torna, se fosse sempre domenica, tornano le partite ufficiali della Fiorentina e torniamo anche noi, in teoria noi. Intanto vi do io la buonasera, Lorenzo Di Benedetto, perché come vedete, chi ci sta guardando lo può vedere in TV, sono da solo per raccontarvi questa prima partita ufficiale dell'anno, dove la Fiorentina sfiderà il Benevento. C'è grande attesa chiaramente per quelle che sono state le quelli che sono stati i movimenti di mercato della Fiorentina, tanti volti nuovi, tante cose da scoprire e tanto entusiasmo che abbiamo ritrovato dopo una stagione molto difficile. Però, dicevo, sono da solo, non c'è nessuno al mio fianco e qualcuno ci dovrà dare delle spiegazioni del perché io sia da solo in questo momento, e abbiamo in collegamento Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara!
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buona serata. Non ce la farai a farmi sentire in colpa.
0: No, invece sì, sicuramente non dormirai stanotte, perché questa mia introduzione ti porterà sicuramente a non dormire tutta la notte. Però adesso è giusto che tu dia delle spiegazioni a tutti i nostri ascoltatori che si aspettavano di vedere soprattutto te, chiaramente non me, e ora gli spieghi come mai non ci sei e soprattutto gli dirai quando tornerai per le partite.
1: Perché voglio provare il brivido di vivere una partita attraverso il racconto di Radio Firenze Viola, e quindi io rientrerò a Firenze questa sera per potermela gustare, come poi non ho modo di fare durante l'anno, a prescindere dalla competizione, e gli ascoltatori mi ritroveranno già domenica, quindi l'attesa è breve.
0: Però domenica non ci sarà.
1: Manderò tanti messaggi. Bene. Al numero della radio durante la trasmissione della partita.
0: Bene, e io insomma, sarò qui a leggere. Sarò lì a leggere. Guarda, intanto leggo il messaggio di Dido che dice: grande Mastro Lindo, bentornato. Quindi perfetto. Il primo messaggio che vado a leggere è questo ed è veramente bellissimo. E poi Chiara, insomma, abbiamo vissuto insieme, no, un'annata disastrosa. Sì. C'era passata la voglia di commentare la Fiorentina. Contavamo le partite che mancavano alla fine del campionato perché non ne potevamo veramente più. Poi c'è stata quest'estate che, insomma, abbiamo raccontato in lungo e in largo qui su Radio Firenze Viola, che ha visto una Fiorentina assoluta protagonista sul mercato, un mercato che non è ancora finito, un mercato che dovrà dare gli ultimi giocatori a Fabio Grosso, un mercato però che ha riportato l'entusiasmo in casa fiorentina, e questa è la vittoria più importante forse.
1: Assolutamente d'accordo con te, c'è impazienza, non solo perché sono stati aggiunti tanti tasselli che mettono comunque Grosso nella condizione di poter disegnare una Fiorentina assolutamente interessante, ma ci si preoccupava anche dell'avvicinamento non solo al centenario ma anche a una stagione di ripartenza, e le mosse in entrata e in uscita io credo stiano aiutando la Fiorentina ma anche la piazza di Firenze a farlo nel modo migliore. Tu giustamente hai sottolineato come il mercato non sia ancora finito, l'ha detto anche Grosso, soprattutto in attacco, lo sappiamo, siamo in attesa di capire anche le sorti di Moise Kean, al di là delle dichiarazioni della società, ma già dai primi colpi di mercato ci siamo divertiti a immaginare la Fiorentina 26-27, e con le dovute postille di tutti gli appuntamenti del precampionato oggi si inizia a fare sul serio, quindi sono anche contenta di vedere Fagioli in campo. Però non ti spoilerò la formazione, gli attenti lettori di Firenze Viola come me avranno già avuto modo di leggerla, ma immagino che subito dopo avermi salutata poi andrete dagli inviati a
0: farla
1: raccontare.
0: Io però la dico, perché ti voglio leggere anche un paio di messaggi, soprattutto uno. Allora, la Fiorentina scende in campo il 4-2-3-1 con De Gea in porta, 4-3-2-1, De Gea in porta, João Mario, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas in difesa, Ndur, Fagioli e Brescianini a centrocampo, Gudmundsson e Attà alle spalle di Moise Kean. E ti voglio leggere il messaggio di Davide che dice: entusiasmo già finito appena uscita la formazione. Benissimo. Quindi per restare, no, su quelle che erano anche le nostre scaramanzie che l'anno scorso abbiamo dovuto chiaramente buttare nel VC, ma quando poi i tifosi si lamentavano per la formazione, di solito, Chiara, le cose andavano bene.
1: Sì, assolutamente, e io comprendo anche l'impazienza dopo un'estate di rifondazione di vedere una Fiorentina che ricordi il meno possibile a livello di collettivo ma anche di singoli quella dell'anno scorso. Quindi ripeto, lo giustifico un po' l'ascoltatore che in un certo senso magari vedendo determinati nomi non se ne faccia una ragione, però io credo sia doveroso anche lasciare il tempo non solo a Grosso di conoscere i singoli ma anche ai singoli di trovare la condizione migliore per inserirsi in un contesto di gioco nuovo. Quindi ecco, non immagino quella di oggi come la formazione tipo. Mi piace vedere Fagioli perché mi sono chiesta spesso, anche al netto dell'utilizzo fatto durante il precampionato, se considerarlo un partente o meno, e poi per il resto siamo tutti in attesa di questo attacco che per quella che è la filosofia calcistica del tecnico Viola sarà determinante a livello di interpreti ma anche a livello di dialogo tra i tre lì davanti.
0: L'ultima cosa, ti faccio commentare anche questo messaggio. Grande Dibe, dalla salvezza a un mercato da Champions. Avevi detto via tutti, t'han preso di parola. Era quello che volevamo di fatto, che dicevamo che volevamo vedere meno giocatori possibili della passata stagione, perché veramente siamo usciti distrutti dalla stagione dell'anno scorso, quindi non volevamo vedere quasi più nessuno e alla fine è andata così.
1: Sì, la delusione era assolutamente grande, massiccia, ma soprattutto c'era voglia di intravedere anche una mentalità diversa dietro alle scelte di mercato. Per una volta si vede una Fiorentina che non naviga a vista, ma che getta le basi, consapevole poi di come ogni mercato possa comunque alterare gli equilibri, ma dandoci la sensazione che per una volta, nell'intento di costruire un palazzo, si parta dalle fondamenta. E a me questo rincuora, questo già basta. Poi non mi sbilancio come chi parla di Champions, perché credo non sia nemmeno giusto nei confronti di chi sta operando e ha operato per il mercato, ma anche nei confronti dei giocatori arrivati quest'anno, di avere un tipo di pressione o un'aspettativa sulle spalle che coincida con un obiettivo sportivo. Mi piacerebbe cucirlo via via, preferisco focalizzarmi su altro, visto che comunque c'è tanto che mi piace anche in un'ottica di lungo periodo.
0: Allora, ti leggo veramente l'ultimo, perché qui almeno vai via con una lacrimuccia. Massi Viola ci scrive: momento a Marcord per Chiara. Nonostante l'entusiasmo per la campagna acquisti della Fiorentina, l'unico ruolo ancora scoperto da anni è quello del regista. Qui poi si potrebbe sindacare, ma vabbè, non è questo il

0: l'avrei accolto in maniera diversa quel messaggio. Ad oggi mi chiedo poi se abbia un senso, considerando il potenziale che abbiamo a disposizione e il numero di giocatori che puoi mettere in campo in determinati ruoli.
1: Chiara, ti saluto, ti ringrazio. E è l'ultima partita che puoi saltare quest'anno. Bene, ciao. Bene. Chiara,
0: buona trasmissione.
1: Grazie.
0: Buona partita a tutti.
1: Ciao. Ciao, grazie a Chiara Bevilacqua. Leggo il messaggio di Alessandro dal Valdarno. Ehi Dido, cos'hai contro il diversamente Capelloni? Quindi Dido, adesso rispondigli. Solidarietà a Lorenzo, diversamente Capellone come me. La combo zucca pelata e barba lunga è la migliore per distacco. E chiaramente non potrei essere più d'accordo con questo messaggio. Allora, andiamo fuori dal Franchi, da Ludovico Mauro. Ciao Ludo.
2: Ciao Lorenzo, buonasera dal Franchi. Torna il nostro appuntamento con i tifosi prima delle partite in casa. È la prima di quest'anno, ci eravamo lasciati da un tristissimo Fiorentina-Atalanta dell'anno scorso che ha chiuso una stagione tra le più tragiche nella storia della Fiorentina. Oggi fuori dal Franchi si respira voglia di voler vedere la Fiorentina, perché chiaramente la partita non è di cartello, Fiorentina-Benevento 32esimi di Coppa Italia, ma è la prima ufficiale di una squadra che sembra voglia ripartire alla grande, facendo divertire, oltre che si spera vincere, perché questa piazza non vede vincere da decisamente troppo tempo, ma soprattutto ha bisogno di tornare a vedere calcio. Io fermo ora due anche i nostri ascoltatori, perché mi hanno confermato fuori dalla diretta, quindi saluto
3: Maurizio
2: e
3: Leonardo.
2: Benissimo, Maurizio e Leonardo, tifosi viola da sempre. Immagino che anche da parte vostra ci sia tanta curiosità per vedere una Fiorentina. Ci sono stati anni che avevate ancora più curiosità rispetto a questo? Ora ovviamente Fiorentine più forti ce ne sono state, però questo è un anno particolare, no? Si viene da una stagione disastrosa e questa sembra che possa essere una buona ripartenza. Ecco, come la collocheresti rispetto al passato?
4: Molto meglio, nelle prime cinque penso di sì. Io spero.
2: E ti sembra un'estate che va in quella direzione?
4: I presupposti ci sono, poi chiaramente sarà il campo che darà le risposte, è normale. Noi ci si mette tutto il nostro impegno per far salire la Fiorentina, poi adesso sono quelli che vanno in campo.
2: Il tifoso giustamente dice: io mi fermo alla tribuna o al divano in caso in cui la guardasse da casa. C'è curiosità nel vedere il collettivo o più qualche singolo che magari ha in mente?
4: Tutte e due, anche perché sono giocatori e si sono visti appena, quindi si conoscano per quello che hanno fatto da altre parti e quindi si vogliono vedere bene nel complesso della Fiorentina, ecco.
2: Indubbiamente, se posso sapere, i singoli o il singolo che più di tutti aspetti?
4: Attà di sicuro, e poi vorrei vedere di confermare anche Good, e poi ci sono Olai, c'è tanti giocatori nuovi che vogliamo vedere, ecco.
2: Mi sposto da quest'altra parte e riparto dalle considerazioni generali. È una Fiorentina che suscita interesse?
3: Sicuramente sì, si viene da una stagione disastrosa, secondo me negli ultimi anni non è mai stata fatta una campagna acquisti di genere, quindi la curiosità è normale, se toccano giocatori sulla carta forti e vediamo, però c'è tanta curiosità, non lavoriamo bene, c'è nulla da dirgli, ora tocca il mister e il campo di sicuro.
2: Avete visto la formazione ufficiale, l'avete letta?
3: No. Ma se sentito l'indiscrezione che c'era,
2: parte Mastantuono dalla panchina e questo va bello, si sapeva. Non gioca Ulai dal primo minuto, ma gioca Fagioli, che per quanto ci sembra di aver capito non è entrato proprio nelle grazie di Grosso, eppure l'anno scorso nella seconda parte del campionato è stato forse il giocatore più in palla, no, della Fiorentina di Vanoli. Per voi sarebbe un errore ad oggi cedere Fagioli anche di fronte a tanti soldi?
3: Dai, di fronte a tanti soldi fa male a dire di no, cioè perché si parla di cifre importanti. La curiosità era di vederlo insieme a Atta e Ulai. Onestamente, il Fagioli della seconda parte di stagione è un giocatore secondo me importante, una bella perdita. Questa è la seconda della società, poi sicuramente i soldi che prende saranno reinvestiti sicuramente per altri giocatori. Questo bisogna avere fiducia nella società e del nuovo direttore sportivo, e mi sembra abbia fatto un grandissimo mercato.
2: D'accordo?
4: Molto d'accordo, sì.

0: L'ultima domanda che vi faccio e poi vi lascio andare: che cosa manca ancora a questa Fiorentina? Da quel che sappiamo, Paratici farà ancora un altro grande colpo, ovvero un grande esterno d'attacco a sinistra. Dovrebbe arrivare un altro terzino sinistro da mettere in coppiola con Valdepeñas e probabilmente un altro centrocampista. Ma c'è un giocatore che sognate nel cassetto e che cosa manca?
1: Secondo me, cioè, il giocatore sogno me esterno forte è Sule, quello della Roma, perché la Roma ha speso e deve rientrare. Secondo me è una possibilità importante. Poi sicuramente un altro centrocampista ci vorrà, e due attaccanti come si fece l'anno scorso, visto fatto il rischio Hennel. Insomma, secondo me anche un terzo attaccante, secondo me, manca.
0: Di qua?
2: Uguale, solita cosa.
0: Sempre su lei il nome.
2: Penso sarebbe buono anche Tozzi, però è tutto fermo, anzi quasi quasi si sono un po' allontanati, quindi vediamo un po'.
0: Sì, gli manca qualche uscita in mezzo al campo, da quel che sappiamo, per chiudere Tozzi. Va bene, vi lascio chiedendovi una frase di pancia da tifosi all'esordio di questa stagione.
2: Sì, forse a Viola alla grande, che
0: devo dire,
2: Viola e basta.
0: Di qua?
1: Uguale, forza Viola, e scommettiamolo fra le prime quattro, ragazzi. Sì. E Sando ci si diverte.
0: E la speranza è senza dubbio questa. Grazie, ragazzi, ciao, e buona partita. E Lorenzo, come avrai sentito, ecco, lo stato d'animo di questi tifosi è quello che un po' condividono tutti quelli che ho visto qui fuori, anche quello che mi sta abbracciando in questo momento.
3: Lo mandi via, mandalo via, che ora lo chiamiamo, ora lo chiamiamo.
0: Dice di andare via.
4: Vado via. Vado a Sassuolo.
3: No, ora lo chiamiamo, ora lo chiamiamo. Non deve far finta di telefonare come quelli che non vogliono rispondere, no? Quando li incroci. Comunque, dai, ora sentiremo anche Niccolò Ceccarini. Ludo, io ti ringrazio come sempre. Vedo che dietro di te non c'è più nessuno, quindi ti faccio entrare allo stadio perché manca una ventina di minuti all'inizio della partita. Grazie, a dopo.
0: Grazie, Lore, buona partita.
3: Grazie a Ludovico Mauro. Leggo un po' di messaggi. Buonasera, sono Paolo da Roma, do il bentornato a Lorenzo, grazie, e alla vacanziera Chiara, che tornerà, come abbiamo detto, già domenica questa, se la volete ascoltare, poi con le partite per la prima di campionato. Leggo e mi strofino gli occhi leggendo i titolari rispetto allo scorso anno. Credo che sia il giusto premio alle sofferenze delle passate stagioni, sempre forza Viola. Insomma, c'è un po' di rammarico per quella che è la formazione ufficiale della Fiorentina, 7 undicesimi sono dello scorso anno, ma grosso out, perfetto. Credo che Michele sia il primo a scriverlo in questa stagione, quindi prende il premio per aver chiesto per primo l'esonero dell'allenatore quando ancora non c'è stato nemmeno un minuto di gara ufficiale, e tutto questo è bellissimo. Niccolò Ceccarini, ciao!
5: Ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti.
3: Hai lasciato andare via Ludovico, l'hai fatto entrare?
5: No, siamo qui a smontare il capanno, quindi ora c'è da fare la tenda, poi c'è da levare il fornellino, e quindi insomma ci sarà ancora un quarto d'ora, 20 minuti.
3: Ma il falò l'avete fatto?
5: Sì, si è fatto.
3: Marshmallow comprati?
5: Sì, comprati. Ci ho comprato anche due hamburgerini fatti ora, guarda, la cosa, infatti ora qui ci stanno dicendo non è il caso di insistere, perché c'è tutta questa foglia gialla, vorrei prendere se fuori un incendio davanti al Frank.
3: Benissimo, evitiamolo. Sì. Senti, sì. Nick, ci sono tanti tifosi che ci scrivono, ma come, 7 undicesimi dell'anno scorso, altro che vendiamo tutti, ci dice Emilio, stesso centrocampo dell'anno scorso, tolto l'entusiasmo che c'era nell'aria, questo è il messaggio di Stefano. Speravo di vedere meno giocatori dell'anno scorso, comunque felice degli acquisti. Questa invece è Paola dall'Isolotto. Insomma, è questo, no, il sentimento dei tifosi della Fiorentina in questo momento. Però c'è da dire che ci vorrà anche un po' del tempo, no, per amalgamare una squadra totalmente nuova.
5: Ma io trovo una scelta molto intelligente quella di Grosso, sinceramente, di aver fatto questo tipo di formazione, perché nella gestione del gruppo si riparte dai vecchi e poi si inseriscono i nuovi. Io credo che lui non abbia voluto fare figli e figliastri, ha sicuramente delle idee in testa. Io mi aspettavo questa difesa sulla fascia destra perché c'è anche un segnale di mercato, sulla fascia sinistra Valdepeñas, se era evidente che giocasse Ranieri con Dragusin, centrocampo, magari attacco si poteva fare qualcosa di diverso, sì, però per me è giusto partire con Fagioli e non con Ulai. Ecco, io credo che lui abbia voluto far vedere un po' che non è che vuol cancellare il passato, ma che vuole ripartire dal passato per poi trasformarlo in un presente migliore, per cui io sinceramente sinceramente me l'aspettavo alcuni di questi giocatori, se non quasi tutti, in campo fin dall'inizio. Ricordiamoci, gioco contro il Benevento, la prima giornata ufficiale di campionato, non di campionato, ma insomma di partite importanti per la Fiorentina, quindi poi ci sono i cambi, ci sono 5 sostituzioni, c'è qualche giocatore che ancora non ha forse capito tutto come deve essere la Fiorentina del prossimo anno, ma Stantuono chiaramente deve capire anche lui in che contesto sta. Cioè, secondo me nel secondo tempo magari potremo vedere anche tutta una serie di innesti, ma siamo all'inizio, ecco, voglio dire, fosse la quarta, quinta giornata e fosse questa la formazione, magari avrei avuto qualche perplessità in più. Però secondo me, guarda, lo dicevo anche prima in TV e lo ribadisco anche a voi oggi, io capisco quello che in questo momento stanno mandando a livello di messaggi i tifosi, no? Perché la domanda di 2 mesi fa era: questa società sarà in grado di ripartire e di fare le cose per bene? Risposta: sì. Questa società ha preso un direttore sportivo veramente forte e tra i migliori che c'è in circolazione? La risposta è sì. È stata fatta una squadra all'altezza? La risposta è sì. Ora bisogna, naturalmente, la domanda che si fanno tutti è: Grosso sarà all'altezza di questa squadra? Questa è la domanda che naturalmente oggi è diventata di grande attualità. Io penso che la vera Fiorentina di Grosso si vedrà ad ottobre, quindi per me ci vuole ancora 1 mese e mezzo per giudicare effettivamente il valore di questa squadra sotto la guida di Fabio Grosso.
3: Quindi dopo la grande sosta, perché lo sappiamo che
5: secondo
3: quest'anno dal 21 settembre all'11 ottobre non ci sarà il campionato, quindi sarà modo di lavorare.
5: Sì, per me, insomma, diciamo questo 1 mese e mezzo lui cercherà di fare il lavoro migliore possibile e poi da ottobre ci sarà la Fiorentina modellata e scolpita a sua immagine. Io gli darei tempo di almeno 1 mese e mezzo, ora poi vediamo la partita di oggi, perché tanto poi si passa sempre da lì. Se oggi la Fiorentina vince bene, fa anche, voglio dire, il calcio champagne, abbiamo preso il nuovo Guardiola. Se oggi vince 1-0 con fatica, e allora Grosso non è all'altezza della situazione. Questo è il calcio, allora, siccome, voglio dire, poi questo è un discorso morale, io cerco di fare un discorso più equilibrato e dico: aspettiamo ottobre, quando si vedrà, allora lì si giudicherà Grosso. Prima secondo me non ha senso.
3: Nick, ti lascio andare, entri allo stadio, la guardi un po' di partita?
5: Sì, entro, perché è tornato il calcio, quindi entro.
3: È tornato il calcio?
5: Sì.
3: Queste sono dichiarazioni pesanti e importanti,
5: No, è tornato il calcio. Io lo sai che non condividevo il modo di fare calcio degli anni passati, e ora però, siccome vedo fare calcio, sono incuriosito da questa nuova Fiorentina, e quindi dopo tanto tempo oggi entrerò allo stadio. Però un tempo, perché poi sono da andare a casa, sono da cucinare per la Giulia, quindi c'ho da fare mille cose, però un tempo me lo guardo.
3: Bene, bene Nick, allora ti lascio entrare allo stadio e casomai, non lo so, ci sentiamo per un commento a fine tempo.
5: Comunque, per quanto riguarda il mercato, stiamo sempre all'occhio sull'esterno d'attacco e sul centrocampista. Non è detto che sia Torsved, perché potrebbero virare su un mediano con caratteristiche un po' diverse di contenimento, e ti dirò, vediamo che succede, perché potrebbero anche rinunciare ad andare a prendere un altro esterno sinistro, potrebbero, non è sicuro, ma vediamo.
3: Bene, bene Nick, tanto siamo qui sempre in collegamento se ci sono notizie anche durante la partita, perché ci dobbiamo aspettare anche questo da Paratici, che ci ha stupito tantissimo durante quest'estate. Noi saremo pronti a raccontarle. Ciao Nick.
5: Ciao, grazie, buon lavoro a tutti. Ciao,
3: grazie,
5: ciao.
3: Grazie a Nicolò Ceccarini. A proposito di giocatori che erano presenti l'anno scorso e non solo, perché è stato anche capitano della Fiorentina per un certo periodo di tempo, prima che la fascia passasse sul braccio di David De Gea, ha parlato ai microfoni di Mediaset Luca Ranieri, andiamo a sentirlo.
6: Darci da voi quest'anno?
7: Sì, sicuramente c'è tanta curiosità nel vederci, perché abbiamo cambiato tanto, però sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni, perché abbiamo lavorato forte, è arrivata gente veramente con tanta qualità. In questo mese ci siamo allenati, ci stiamo conoscendo e finalmente stasera si inizia a giocare.
6: Senti, fa un certo effetto farsi allenare da Fabio Grosso?
7: Sì, farsi allenare dal mister è una grande emozione, soprattutto perché poi lui è un difensore, quindi ci sta migliorando, ci sta aiutando tanto veramente in tutto, e siamo pronti.
6: Per voi è un banco di prova davvero importante?
3: Queste dunque le parole di Luca Ranieri. Poi stava iniziando l'intervista a Vannucchi, direttore giocatore del Benevento, che affronterà appunto la Fiorentina. C'è anche Goretti che ha parlato, Roberto Goretti, che ha parlato ai microfoni di Mediaset. Tra poco lo andremo a sentire. Intanto leggo gli ultimi messaggi che sono arrivati con Simone 099 che mi prende un po' in giro. Buonasera Lorenzo, bentornato, noto che hai fatto ferie importanti, credevo dall'ultima di campionato, magari, mi verrebbe da dire, non sono stato in diretta ma sono stato insomma sempre qui in redazione. Allora, ha parlato, come dicevamo, Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, andiamo a sentirlo.
6: E soprattutto qualcuno ne vedremo tra poco in campo.
8: Ma sì, è stata un'estate di grandi di cambiamenti, no? È cambiata tanto la Fiorentina, è cambiato un po' il modo di lavorare, è cambiata la strategia, sono cambiate molte figure in società, sono cambiati negli staff, è cambiato l'allenatore, sono cambiati tanti calciatori, quindi...
6: È cambiata la mentalità?
8: Allora, per la mentalità... Bisogna acquisire le abitudini, se acquisiamo le giuste abitudini cambierà la mentalità, che è l'obiettivo, uno degli obiettivi fondamentali che chiaramente ci poniamo. Ci poniamo l'obiettivo proprio assoluto di riuscire a far iniziare a lavorare, coesistere, a far trovare alchimia tra tutte queste nuove persone, quindi già questo sarà un grande lavoro, un grande obiettivo. Quello supremo chiaramente la mentalità e poi col tempo anche i risultati chiaramente.
6: Io adesso la lascio allo studio perché ovviamente ci sono domande di mercato.
9: Sì, e non solo. Innanzitutto la prima, doverosamente, la devo far fare da una grandissimo ex viola come Borja Valero.
10: Ciao direttore, buonasera. Ciao. Visto che stiamo parlando di mercato, volevo chiedere se ancora c'è qualche sorpresa da dare alla tifoseria della Fiorentina per la ultima parte del mercato.
8: Ma guarda, sicuramente continuiamo a lavorare in uscita, in entrata e rispettando quelle che sono un po' le caratteristiche degli interpreti, dei calciatori di Mister Grosso, sicuramente la società starà molto attenta in questi ultimi 15 giorni a continuare a lavorare bene. C'è grande sintonia tra Mister Grosso e Paratici, quindi credo che insomma qualcosa possa ancora esserci.
9: E secondo me qui c'è qualcuno che di quel qualcosa non si accontenta, Daniele Miceli.
11: Devo fare il cattivo, no? Saluto il direttore, complimenti perché avete riportato entusiasmo a Firenze, 9 acquisti, 9 colpi importanti, però le chiedo, togliamoci subito il dente, ma Moise Kean resta a Firenze 100%, blindato, non si muove Kean?
8: No, ma guarda, non sono io intanto quello che ti può dire che resta al 100%, cioè sicuramente Moise è un giocatore veramente importante nel nostro panorama calcistico e siamo strafelicissimi di averlo con noi. È un ragazzo su cui con il quale abbiamo vissuto alti e bassi, no? nella quotidianità sua e del nostro club, quindi gli vogliamo molto bene, siamo con lui insomma, ecco. Ma credo che la Fiorentina debba essere più che concentrata sul calciomercato, che so che a voi capisco che a voi vi possa interessare, deve essere concentrata in quello che è l'obiettivo, no? Lavorare sulla costruzione di un modello, di un modello di un club che possa essere, come ripete sempre Fabio, competitivo e duraturo. Questo penso che è l'obiettivo. Poi se tutti i calciatori che possono servire arrivano in questa sessione di mercato o nella prossima o in quella o tra due, questo lo vedremo insomma, ma l'importante, ecco, è una costruzione nel tempo e che nel tempo possa anche durare.
9: Insomma, la rivoluzione viola è iniziata e già da stasera vedremo perché noi i primi frutti. Grazie direttore.
3: Queste dunque le parole di Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, che comunque doveva analizzare anche e soprattutto sulla risposta su Moise Kean. Andiamo però da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
12: Buonasera, ben ritrovati. Innanzitutto Lorenzo, come mi sentite?
3: Bene, ti sentiamo bene. La vuoi raccontare la frittata che hai combinato o ce la teniamo per noi?
12: No, raccontiamola perché c'è i granelli in redazione. Dopo che avevo chiesto di lasciare sempre l'attrezzatura a chi di dovere, ovvero al nostro infallibile comparto tecnico, giustamente vi ha lasciato tutto in redazione. E io potevo scegliere tra la borsa nera e quella bianca, un po' come le pillole di Matrix, perché all'interno sono presenti due cuffie identiche, solo che una ha il microfono anche per parlare, l'altra no. Secondo voi quale busta ho preso?
3: Ma sicuramente quella senza il microfono, ma ci mancherebbe altro.
12: Va bene, va bene.
3: Guarda, ti faccio io la prima metafora dell'anno e la prima scenettina come ti piace a te. È come quando vai a inserire il vecchio USB, che in teoria sarebbe 50 e 50, no? Ma in realtà becchi sempre la parte dove non entra. E quindi Tommaso Loreto era il 100% avresti preso quella sbagliata, guarda.
12: Era chiaro, sì, era chiaro. Ho buttato un occhio sulla busta bianca, ho visto dentro la cuffia, che sono uguali, di fatto il microfono lo puoi inserire in tutte e due, ho visto la cuffia, ho pensato, voglio dire, fosse quella senza microfono, perché quella col microfono era nella borsetta nera. E quindi, ripeto, nonostante avessi chiesto alla redazione, lasciamo sempre al comparto tecnico l'attrezzatura dopo le trasferte. Giustamente ti dicono sì sì, poi fanno come gli pare, ma va bene, ripartiamo questa sera con gli auricolari, ma soprattutto col mondo viola, che è completamente capovolto 84 giorni dopo quel 22 maggio che salutò la fine di una stagione terribile per la Fiorentina in mezzo ai fischi dopo l'1-1 contro l'Atalanta. Questa sera ricominciamo la nuova stagione 26-27 con applausi per tutti, a cominciare dal presidente Joseph Commisso. Li ha ricevuti fuori dal Franchi, li ha ricevuti all'ingresso qui in tribuna appena è sbucato dalle viscere dello stadio, ma li hanno raccolti anche i volti nuovi, tanti in campo durante il riscaldamento, e soprattutto Fabio Paratici, che non ha perso l'abitudine di una passeggiata sul rettangolo di gioco, tutto il parterre in piedi ad applaudire lui. Ma in generale, ripeto, è stato un inizio di stagione in mezzo agli applausi, c'è grande fiducia, c'è grande entusiasmo e poi c'è tanta curiosità per questa Fiorentina che stasera presenta volti nuovi, come dicevamo, dopo un mercato assolutamente scintillante, e ancora non è terminato. E quindi stasera vedremo, oltre che De Gea, tra i pali João Mario, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas in difesa, Andur, Fagioli e Brescianini in mezzo al campo, Attà e Gudmundsson a fare i tre quarti alle spalle di Moise Kean. In panchina poi un altro debuttante come Fabio Grosso avrà a disposizione Christensen, Lizzerini, Dodò, Pongracic, Fortini, Mastantuono, ieri Ulai, Croci, Costo, Mazzeo e Fabian. Il Benevento che si dispone con 4-2-3-1 è squadra da prendere con le molle, anche perché arriva questa sera già dopo una vittoria, le 5 reti rifilate al Ravenna, Vannucchi tra i pali, Sernicola, Caldirola, Scognamiglio, Meruatto, Maita, Prisco, Talia, Giuliano, Lamesta e Salvemini nel ruolo di prima punta, con Esposito, Silla, Siatunis, Dalle Mura, un altro ex insieme a c'è un altro, ora ve lo ritrovo, Beruatto se non sbaglio, Saio, Quano, Chereche, che è uno degli ultimi arrivi, Logan, Mignani, Pierozzi, eccolo anche l'altro ex, e Verdi, tutti a disposizione di Antonio Flores. Dirigerà la sfida l'arbitro Manganiello Di Pinerolo, con gli assistenti arbitrali Passeri e Lauri, quarto uomo il signor Silvestri, al VAR e Pezzuto. Fa caldissimo, a proposito di Pezzuto, perché siamo tutti assolutamente pezzati, c'è sicuramente anche l'aspetto meteorologico a farla da padrone, perché insomma, per essere già quasi le 21:15 orario del fischio d'inizio, fa veramente un caldo terribile.
3: Allora Tommaso, ti posso fare il primo appunto?
12: Vai.
3: Sernicola.
12: Tanto che sta Sernicola, vabbè, tanto che stanno, voglio dire, quante partite ci sono al massimo?
3: Poche,
12: di ospitali.
3: Poche, troppo.
12: Quindi
3: poche.
12: Me le fracassi il giusto,
3: troppo poche. No, sarà, infatti stasera devo dar tutto, perché devo
12: sarà
3: vivere.
12: Sarà il prossimo anno, vedrai il prossimo anno in Champions, devo, che casino sarà.
3: Devo vivere questa ogni partita di Coppa Italia, perché sveliamolo, no? Allora la Coppa Italia tocca a Tommaso Loreto, che è il re di Coppa, che quest'anno però non ci sarà la Conference. Che peccato che non ci sia la Conference. conference per 15 giovedì.
12: Oh, no.
3: Sono veramente, veramente distrutto dal fatto che non ci sarà la conference. Mentre in campionato ci sarà il nostro Andrea Giannattasio, che tra poco troveremo una volta che inizierà la partita. Detto questo, quindi io devo vivere ogni partita di Coppa, che poi di fatto è partita secca, come se fosse l'ultima, quindi devo dare tutto me stesso per fracassartele, per citarti il più possibile. Siamo d'accordo?
12: Cernicola.
3: Benissimo. Allora, volevo leggere questo messaggio. Segnalo per conto di alcuni presenti, tra cui mio figlio, grossi problemi ai tornelli in ferrovia con accesso molto ritardato, con un unico accesso. Persone fin troppo ammassate, in difficoltà. Potete approfondire il motivo di tale disorganizzazione. Insomma, noi se ci dicono qualcosa ci penseremo. Speriamo, Tommaso, che tutti possano entrare in tempi rapidi. Mentre stanno entrando le panchine, Tommaso, e c'è anche Mastantonio. Tuono, raccontaci un po' come ha accolto, no, quello che potrebbe essere il grande gioiello della Fiorentina in questa stagione.
12: Beh, applausi, è il leitmotiv della serata, ovviamente lui è tra i più attesi, vedremo se troverà spazio nel corso della sfida, ma è chiaramente stato bersaglio di lunghi applausi, così come tutti gli altri, anche lo stesso Ulahi, che si è andato a accomodare in panchina, è stato a lungo applaudito. E lo sentite, sostanzialmente è tutt'altro scenario rispetto all'ultima istantanea, che appunto ci riporta indietro a quei fischi che arrivarono al termine del match con l'Atalanta. Stasera c'è un entusiasmo palpabile nel pubblico, lo si respira in tribuna, lo si respira in maratona, in quello spicchio di maratona aperto davanti a noi, e soprattutto in una curva ferrovia assolutamente, direi, piena, al di là delle difficoltà che cercheremo di approfondire con un ulteriore ricordo nei confronti di un grande tifoso. Don't Stop Bargioni, i tuoi ragazzi, è lo striscione in curva che ricorda ancora una autentica figura di grande riferimento per la curva Fiesole che ci ha lasciato di recente, ma poi ovviamente sono presenti anche tutti gli altri Viola Club di sempre, a cominciare dall'1926 in Radio Florence e così via, gli Afficionados, il Ciclone, il Sette Bello. È una curva che ovviamente alla sua base ribadisce per essere di Firenze vanto e gloria, e che questa sera, un po' come tutto lo stadio, riparte con grandi speranze, grandi aspettative. È inevitabile cullarle dopo un mercato che fino a questo momento ha portato ben 9 volti nuovi a disposizione di un nuovo allenatore, e poi chissà, perché non è detto che il bello non debba ancora arrivare.
3: Eh sì, e speriamo insomma che questa possa essere la prima partita importante da parte della Fiorentina. Io ci vado sempre coi piedi di piombo sulle prime partite, Tommaso, perché soprattutto quando hai cambiato tanto, e in questo senso però ha un senso, scusa il gioco di parole, il fatto che Fabio Grosso abbia mandato in campo 7/11 di giocatori che c'erano già l'anno scorso. Però insomma ci vorrà un po' di tempo, no, prima di vedere la vera Fiorentina dopo un'estate fatta di tanti arrivi, e arrivi che non sono ancora terminati.
12: Assolutamente sì, e giova cominciare un po' a ripeterlo, stile annuncio sul volo di linea, ecco, perché poi qualcosina abbiamo già subodorato anche attraverso i messaggi, insomma, quello che è il grande osservatorio di Radio Firenze Viola. E quindi dobbiamo sicuramente stare calmi, dare tempo a questo allenatore che comunque stasera fa un salto in avanti a livello di pressioni, a livello di piazza, perché poi ha avuto sì esperienze all'estero, ma questa di sicuro è una prova importante per lui, è una prova che ci auguriamo possa superare con il dovuto tempo, perché non si può pretendere di partire subito fortissimo. E d'altronde, se poi tanti ancora oggi si accusano l'anno scorso di aver dato parecchio tempo a Pioli, forse anche in modo errato, dopo un certo numero di partite, beh, quest'anno è ancora più dovuta la pazienza nei confronti di Grosso, anche per l'età, anche per il fatto che comunque è un allenatore giovane emergente, ma poi perché, come dicevi, tanti volti nuovi in una Fiorentina che dovrà essere riassemblata, ed è peraltro una Fiorentina che ancora oggi è in una fase transitoria, perché poi abbiamo parlato tanto di Fagioli, che d'accordo stasera parte titolare, ma questo non cambia quel che ci stiamo intuendo, ovvero di un futuro che non è così scontato. Sappiamo che su Ken ancora la mano sul fuoco della sua permanenza non la possiamo mettere, dovessero arrivare offerte di un certo tipo. Lo stesso Goretti ci ha detto non più tardi una ventina di minuti fa che il 100% al momento, per come è fatto il mercato, non è possibile darlo, così come al tempo stesso sappiamo che la Fiorentina cercherà anche degli esterni, uno dei quali ce lo raccontano molto importante. Quindi insomma è già una Fiorentina molto diversa, ma è una Fiorentina che cambierà ancora, e quindi motivo in più per attendere con la dovuta pazienza le sfide con Roma e Frosinone, e poi vedere davvero dal 1° settembre al mercato chiuso quale e quanto sarà il lavoro di Grosso per formare quella che sarà la nuova Fiorentina. Ci abbiamo anche al minuto di silenzio che arriverà. Mi faccio anche aiutare da Giacomo Galassi per
4: l'atleta Berruti, scomparso ormai una settimana fa. Tutte le partite avranno minuto di silenzio e va in scena ora.
12: E andiamo in silenzio anche noi.
3: Sì, allora chiaramente si ricorda Livio Berruti, la leggenda dell'atletica leggera italiana, che è scomparsa in settimana appunto all'età di 87 anni. Un minuto di silenzio in memoria di Livio Berruti, che verrà osservato in tutte le partite che si giocheranno in questo turno di Coppa Italia, quelle che si sono già giocate nel pomeriggio e poi quella in corso adesso a Monza, e poi quelle di domenica, altre 4 partite, e domani altre 4 partite. Poi mi verrebbe da dire che si poteva mettere anche il nome di Franco Baresi, perché insomma è stata una scomparsa molto dolorosa anche quella dell'ex capitano del Milan, avvenuta poche settimane fa. Tommaso,
12: accanto a me ha esplicato anche un coraggiosissimo Niccolò Ceccarini, più che altro per la giacca, perché ci sono quasi 40 gradi e la giacca vedo che la stai pagando.
4: Sì.
12: Devo però anche confessarti che, avendo incrociato il presidente Giuseppe Commisso, non so se il bagno di folla più grande l'ha avuto lui o te, perché eri il più ricercato per i selfie, Nick.
4: E te hai anche documentato questa roba, quindi
12: certo che sì,
4: per farmi fare questa brutta figura. Ah, e devo dire, caldo sinceramente, tra giù e tra fuori e dentro ci sono almeno 5 gradi in più, non so come possa succedere.
12: La copertura, vedrai in Fiesole e sudate.
4: Vedi, quando arriva la montagna di grasse, è sempre la montagna di grasse, c'è pure a fare.
12: È cominciata la stagione della Fiorentina, è cominciata Fiorentina Benevento con il calcio di inizio a favore affidato agli ospiti, non lo giocano bene il pallone perché lo spediscono subito in avanti, in fallo laterale, rimessa battuta da Valdepeña su uno dei tanti motivi di curiosità di questa serata, ragazzo di grande prospettiva arrivato dal Real Madrid, è lui di fatto ad oggi il titolare sulla corsia sinistra. Vedremo come la Fiorentina intende poi offrire un'alternativa a Valdepeña, a Grosso, se qualche calciatore adattato, se dal mercato arriverà un altro terzino. Coppia nuova anche di centrali questa sera, Ranieri e Dragusin, che dialogano davanti a De Gea. Dragusin davvero imponente sotto il profilo fisico, però è una Fiorentina che poi invece a centrocampo ritrova quelle che sono le geometrie di Fagioli. Sbaglia il Benevento in ripartenza, quindi recuperata da sinistra al castello, il gol di Oliver Gudmundsson. Ci sono bastati 70 secondi per inaugurare la nuova stagione. Cross dalla sinistra e incornata vincente di Oliver Gudmundsson. La Fiorentina è già avanti.
3: La Fiorentina passa in vantaggio e l'assist è quello di Ataa, il gol di testa è quello di Albert Gudmundsson, un altro che deve dare delle risposte, un altro di quelli da cui ci aspettiamo tantissimo in questa stagione, che può essere anche la sua del riscatto, e l'ha iniziata come meglio non avrebbe potuto Albert Gudmundsson. Buona la pressione sia di Ken che di Brescianini, sbaglia il Benevento, la palla è recuperata da Ataa sulla sinistra, cross con il mancino e solo, soletto sul limite dell'area piccola, Albert Gudmundsson ha soltanto dovuto spingere il pallone in porta per l'1-0. 1-0 dunque per la Fiorentina, 1 minuto e 6 secondi, il gol è di Gudmundsson. Tommaso,
12: beh, se il buongiorno si viene dal mattino, poco più di un minuto per rompere subito il ghiaccio, e ci ha pensato proprio l'uomo dei ghiacci andare a segnare di testa dopo il pallone di attacco telecomandato con un tocco e un modo di andare a calciare questa palla di una dolcezza impressionante, come se avesse bevuto un bicchiere d'acqua, ha messo praticamente questo pallone sulla testa di Good che l'ha messa dentro. C'è da dire che il Benevento ci ha sicuramente messo del suo con l'errore che ha raccontato e evidentemente anche col piazzamento a quel punto che ha favorito l'incornata di Gudmundsson, ma va benissimo così. Fiorentina partita fortissimo nel migliore dei modi e adesso anche già tornata in possesso di palla può già dar seguito agli applausi, la curva con i primi cori, perché veramente se tra applausi e entusiasmo siamo arrivati tutti allo stadio in un clima assolutamente festante, beh, segnare subito sul primo pallone alla prima azione è sicuramente un gran bel segno di buon auspicio. Vediamo se mettiamo in difficoltà il Benevento, se si riprenderanno, perché insomma l'errore comunque racconta un approccio alla partita che credo abbia fatto infuriare Floro Flores, perché poi di fatto il pallone ce l'hanno regalato. Ma comunque restiamo ancora in attacco con la rimessa laterale a favore della Fiorentina, il pallone che viene affidato poi a Moise Kean, prova a girarsi, ribattuto il suo tentativo e quindi andiamo anche verso quello che è il primo corner della sfida, primo calcio dalla bandierina affidato a Gudmundsson con questa nuova opportunità per i viola che sono passati in vantaggio, lo ricordiamo, alla prima opportunità con l'assist di Attà e il colpo di testa di Gudmundsson che ci tiene già avanti 1-0 nei confronti del Benevento. Parte la traiettoria dell'islandese dalla bandierina, non è buona, viene allontanata dalla difesa campana, poi prova a mettere palla a terra Dragusin, non ci riesce, o allora a ripartire rapidamente il Benevento che si allarga sulla sinistra, rientrano a grandi falcate anche i giocatori di Grosso, persino Kean che riesce in qualche modo a fermare il tentativo dei campani che comunque si fanno vivi con una prima deviazione sotto misura. Italia mi pare, il pallone è stato comunque sporcato prima che dovesse entrare De Gea e quindi ci sarà un calcio d'angolo anche a favore del Benevento che adesso gioco forza è assolutamente costretto a provare a mettere la testa fuori o quantomeno a farsi vedere dentro l'area di rigore come è avvenuto con questo taglio per Salvemini il cui tiro è stato deviato in calcio d'angolo. Grosso è già pronto a dare indicazioni alla sua difesa su questo calcio dalla bandierina, provano a farsi sentire anche i tifosi del Benevento che non sono pochi, a essere onesti, per essere la vigilia di Ferragosto sono chiaramente sovrastati dalla curva Ferrovia che si fa sentire, invita la squadra a correre e a vincere con il coro ben noto che abbiamo sentito tante volte anche nella passata stagione. Corner battuto, spetta Dragusin di testa, poi c'è un tentativo di tiro di Maita completamente svirgolato, palla sul fondo, rimessa in gioco a favore della Fiorentina dopo 5 minuti, viola avanti 1-0, ha segnato Gudmundsson.
3: Allora andiamo a leggere anche qualche messaggio. Gabriele Dammestre, 7-0 perché no, 7-0 perché no, quindi l'entusiasmo è tornato subito anche a coloro, non sto parlando di Gabriele, ma che comunque erano rimasti delusi dalla formazione ufficiale della Fiorentina. Buonasera a tutti, è bello iniziare la stagione con l'esultanza del direttore, forza viola e tanti saluti Massimo da Tagliacozzo. Silvana, e vai, ha segnato Good, ricordatelo quando dite che in questa Fiorentina non serve, lo dicevo io, una squadra di campioni. Scherzo, non mi piace lo stesso, questo è Davide su Gudmundsson. E invece Damiano, no, ma Good va venduto, maledetti loro e chi dice le bischerate ai circolini, quindi è già diventato, tornato ad essere l'idolo Gudmundsson.
12: Ma è così, certo, è chiaro, è giusto, che è così,
3: è giusto,
12: al di là della premessa che abbiamo fatto su Grosso e quindi vale su ogni valutazione, va assolutamente benissimo così. Cosa è certa? Good in questo precampionato sta facendo probabilmente una preparazione come non gli è mai capitato. Ricorderete il primo anno c'era quel problema al polpaccio oltre ai problemi extracampo. Secondo anno è stato un po' complicato per il tipo anche di preparazione impostata a Pioli che come sappiamo praticamente non ha funzionato. Chissà che quest'anno effettuando una preparazione senza grandi intoppi Gudmundsson non abbia trovato il modo anche di risvegliare più di una curiosità in Grosso che in fase di presentazione insomma di lui parlò di un calciatore che non aveva esattamente un ruolo cucito in questa squadra, e invece però forza di prestazioni in amichevoli e stasera di questo gol, stai a vedere se non cambia la situazione. E è chiaro che poi lì fino ad ora offerte non ne sono arrivate, ma capito, se nelle prossime due settimane venisse qualcuno a bussare con un'offerta interessante, che fa la Fiorentina, ma stasera conta il giusto, una riflessione del genere, di sicuro possiamo dire che questa estate Good sta provando a rilanciarsi in maglia viola. Poi, come ogni altra decisione, è tutto in mano a Fabio Paratici e vedremo che decisioni prenderà.
3: Assolutamente, poi magari Tommaso, la differenza tra la prima conferenza stampa di presentazione di Grosso e adesso, che comunque un po' di tempo è passato, magari è cambiata anche l'idea di Grosso sul modulo, perché insomma lui parlò e si parlava e si è parlato tanto di questo 4-3-3, no? Che però non ha giocatori per poterlo fare, perché di fatto anche lo stesso Grosso disse che Attà sarebbe stato una mezzala, e invece così non è, perché di fatto gioca sulla tre quarti insieme a Gudmundsson, quindi qualcosa è cambiato anche nell'idea tattica dell'allenatore, per forza di cose.
12: D'accordissimo. Nel frattempo gli applausi che avete sentito in sottofondo era per Brescianini, che dentro l'area di rigore ha cercato il diagonale, pallone abbastanza largo, ma comunque tentativo che meritava qualche applauso. E sul fronte tattico sì, Grosso è arrivato, ha parlato di quelle che sono le sue convinzioni fino ad oggi, e fino ad oggi ha quasi sempre giocato con 4-3-3. Poi lungo la strada di questo mercato si è materializzata un'opportunità chiamata Mastantuono, la Fiorentina non si è tirata indietro e adesso chissà che l'idea di due trequartisti dietro alla punta non sia più intrigante per la Fiorentina rispetto a due ali. Io continuo ad attendere per vedere che tipo di esterno cercherà Paratici, però è indubbio che stasera, o più in generale anche nelle ultime amichevoli, avere tutta questa qualità ti permette anche di immaginare, invece che di due esterni larghi, due uomini più accentrati come Gudmundsson e Attà fino a questo momento, o chissà magari Mastantuono nel proseguio di questa partita. Valdepeñas poco fa ha recuperato un buon pallone, Benevento un po' ci ha provato anche andando sulla corsia destra dove c'è la Mesta, ma senza grandi fortune, anche perché appunto abbiamo segnalato anche la prima buona chiusura di Valdepeñas.
3: Sì, e poi anche ripartenza, insomma, ci sta facendo vedere, sono passati 10 minuti, mettiamo subito le mani avanti, ma comunque una buona corsa, un buon fisico e soprattutto, l'intraprendenza, no? Senza paura, prende, si butta dentro.
12: È bellino.
3: Speriamo.
12: È bellino, poi il commento tecnico dopo 10 minuti, qualcosa avevo già visto in TV, poi il primo commento dopo 10 minuti
3: da vivo. È bellino.
12: È bellino, è bellino, sì. Bello. Ve lo dico.
3: Sì, siamo anche un po' troppo seri, insomma, cerchiamo di scioglierci un po'.
12: Parecchio bellino.
3: Siamo arrugginiti.
12: Quanto a questo numero 14, io è la prima volta che lo vedo dal vivo, quel numero 14. Che mi ha fatto l'assist per Gudmundsson, in quel modo di crossare veramente come se avesse dovuto passarla un uomo a 2 centimetri. Vabbè, mi sembra abbia la poesia nei piedi.
3: È bellino?
12: Sì. No, un po' di più.
3: Bellone?
12: Belloccio. Belloccio.
3: Belloccio.
12: Mi sembra Belloccio.
3: Belloccio.
12: Dal vivo c'ha la poesia nei piedi. Questo fa Dante di secondo nome, occhio.
3: Benissimo, quindi lo possiamo scrivere all'anagrafe che fa Dante di secondo nome?
12: Vediamo, perché poi tanti hanno già speso un paragone inaccettabile nei confronti del più forte calciatore della storia di questo sport, che peraltro è un portoghese. Però capisco chi lo ha già tirato in ballo, perché dal vivo questo, non lo so, c'ha due cuscini nei piedi, cioè il pallone lo accarezza, ecco, non usa i piedi, o almeno usa i piedi, ma come pochi altri, mi sembra.
3: Senti, invece commentiamo un po' anche il messaggio di Leonardo, no? Che ci scrive: Gudmundsson segnò anche lo scorso anno alla prima di Conference, poi si è visto come è andata la stagione scorsa.
12: È vero. Poi mi ricordo, Polizia, giusto?
3: Polizia, pazzesco.
12: Mi sembra fosse Polizia la gara,
13: incredibile.
12: E tu ridi a Reggio Emilia, a Reggio Emilia dopo 20 minuti e mi sembra si perdesse 2-0. Ora non voglio fare confusione.
13: Certo.
12: Così come l'Accademia Puskas, so quanti se ne fece al Franchi, ma insomma.
13: Sì, sì, finito.
12: Però è vero, ma è per questo che poi ovviamente non è che poi chi lo vuole fare lo fa, non è che chiede stasera gol di Gudmundsson, ecco, è per questo che va tenuto. Ma insomma, se uno fa una valutazione sui 2 anni in Viola, non è che ci si può limitare a un gol di testa dopo un minuto o il Benevento e ti regala palla.
13: Sì,
12: peraltro.
13: Da una parte, Tommaso, non puoi chiaramente far conto solo e soltanto su un gol di testa dopo un minuto del Benevento, dall'altra però, cioè, non è scritto da nessuna parte che si è assegnata alla prima l'anno scorso e ha fatto male, visto che ha assegnato la prima quest'anno deve far male per forza, non è così, cioè aspettiamo, perché io sono convinto anche di un'altra cosa, se abbiamo un po' di pazienza e chiaramente ce la dobbiamo avere, i giocatori che l'anno scorso non hanno fatto benissimo, ma ci metto dentro i brescianini, Fabian, che magari resteranno, non è detto che facciano la stessa cosa, perché l'anno scorso a gennaio sono entrati in un disastro che era la Fiorentina, dal quale era complicato emergere. Poi la Fiorentina in un modo o nell'altro fortunatamente è riuscita a tirarsi fuori dalle sabbie mobili, ma non è detto che chi ha fatto malino l'anno scorso non ha fatto benissimo l'anno scorso non possa fare benissimo quest'anno, perché dobbiamo, i nuovi acquisti sono anche quelli che sono arrivati l'anno scorso a gennaio, due chiaramente, Fabian e Brescianini. Io dobbiamo tenere di conto anche queste cose, secondo me.
12: Sì, poi è chiaro che questo influirà anche l'impostazione di gioco, l'assetto che riuscirà a dare Grosso, ma siamo assolutamente d'accordo, è chiaro che se Grosso riesce a dare una quadratura, un equilibrio che funziona, poi per tutti diventa più semplice giocare in una squadra che sta bene piuttosto che in una squadra che come l'anno scorso si era completamente persa in campo, non sapeva assolutamente cosa fare. Qui già qualche indicazione, se vogliamo, si è vista poco fa, un altro disimpegno difensivo, niente male, di Valdepeñas, che poi ha innescato la ripartenza di Ken, non è riuscito a triangolare con Fagioli davanti all'area di rigore, però questa verticalità che Grosso chiede, che abbiamo intuito un po' alla base del suo gioco, pronti a ripartire con grande rapidità, la vediamo anche, l'abbiamo vista anche in questa prima sortita di Ken, che può essere un altro pronto a trarre il giovamento da una squadra che sta bene, perché al di là delle valutazioni che nel mio caso mi portano a dire che se il Como arriva a determinate cifre sono anche per la cessione, al tempo stesso è anche giusto sottolineare che se poi Ken resta e la Fiorentina tutto sommato si trova come si trovava con Palladino, Ken può anche essere un uomo in grado di segnarti 20 gol, allora sì che ci divertiamo tanto quest'anno. Quindi vediamo un po', stiamo calmi, piedi per terra e soprattutto ricordiamoci che oggi è solo il 14 di agosto, tu mi insegni che dal 27-28 di agosto può succedere di tutto. Ad oggi la Fiorentina a livello di spese ha rotto il muro dei 100 milioni, a livello di cessioni ci dicono intorno ai 30 milioni di incassi. Io continuo a credere che almeno un calibro pesante possa partire, che sia Fagioli o Ken, poi vediamo.
13: No, no, certo, poi bisogna capire, perché insomma siamo stati presi tutti in contropiede da quest'estate la Fiorentina, quindi certo. È difficile, no, fare anche i conti che qualcosa in quel viaggio in America di Paratici e Ferrari è uscito fuori, perché insomma sono stati aperti i rubinetti a prescindere da quello che sarebbero state le cessioni, perché se noi guardiamo, Tommaso, quello che succede anche altrove, perché giustamente lo dobbiamo guardare in Italia, a parte il Como che se ne frega altamente del fair play finanziario, se ne frega altamente di tutte quelle che possono essere le regole che portano a delle multe, perché non è che sta violando le regole il Como, ma a domanda precisa su Arso, presidente del Como, ha risposto ma poi c'è il fair play finanziario, non ci interessa, ci faranno una multa, pagheremo la multa, multa che tra l'altro la Fiorentina ha pagato quest'anno per le cose del fair play finanziario del passato, 6 milioni di euro.
3: però se guardiamo cosa succede altrove, nessuno compra prima di cedere, e quindi è qui che sta l'inghippo della Serie A, no? Perché non essendoci mercato in uscita quasi per nessuno, nessuno riesce ad acquistare. La Fiorentina se n'è interessata pochissima a questa cosa, è andata avanti, ha comprato, poi se vende bene, se non vende fa lo stesso. Secondo me è questo il discorso della Fiorentina quest'anno.
12: Credo anch'io, ed è indubbiamente una bella strategia di rilancio che ci fa stare bene, ed è poi inserita in un rilancio a 360 gradi che ha visto Paratici protagonista di tanti avvicendamenti in tante figure chiave, perché poi oggi di fatto è come se la Fiorentina società fosse anche quella completamente cambiata, con Joseph Commisso nel ruolo di presidente, con Fabio Paratici al comando del comparto sportivo, ma non solo, perché poi proprio lui ha inserito altre figure come quella del nuovo responsabile del Viola Park, un nuovo medico. Intanto finisce a terra dentro l'area di rigore la Mesta, che però per la verità non si lamenta nemmeno più di tanto sull'intervento alle sue spalle di Valdepeñas, intervento leggerissimo, quindi rigore non ci stava assolutamente. Linea difensiva Viola che per ora sta tenendo, giusto dirlo, al cospetto di un Benevento la cui reazione per ora non c'è stata al gol del vantaggio, anzi è una Fiorentina che comunque ancora assoluta, direi, padrona della manovra, anche se poi al tiro non ci siamo più arrivati, ma ecco, almeno per ora l'iniziativa l'abbiamo tenuta. Ora forse un po' di spazio in più al Benevento viene concesso. Vediamo l'azione che si impana sulla sinistra con un traversone che viene ritardato, anche perché resta lì in chiusura João Mario, poi recupera palla Fagioli che prova a innescare Ken, nulla da fare, viene anticipato da Maita e poi il pallone recuperato anche da Scogna Miglio in mezzo al campo. Quasi 20 minuti nel corso del primo tempo, Fiorentina 1, Benevento 0, il gol di Gudmundsson.
3: Allora Tommaso, ci tirano le orecchie e noi chiaramente siamo qui pronti ad accogliere tutte le critiche che ci vengono fatte. Allora Davide ci scrive: perché continuate a dire che Atta gioca sulla tre quarti? Gioca largo nel 4-4-2, e ci manda una foto della TV per dire, e ci mostra appunto che c'è una linea 4 con Gudmundsson e Ken che sono più avanti. Ecco Davide, ti rispondo e ti dico, la fase difensiva chiaramente si allarga, però è un po' camaleontica la Fiorentina, nel senso, come tutte le squadre del mondo, un conto è quando attacchi, un conto è quando difendi, e chiaramente se c'è spazio da coprire in fase difensiva Atta si allarga e va a dare una mano al resto della squadra, perché sicuramente ha più caratteristiche difensive lui rispetto a Gudmundsson. E poi ci scrive anche: da 15 minuti dopo che vi siete esaltati non abbiamo più toccato palla, hai capito Loreto?
12: Aspetta che forse c'è un'opportunità per la Fiorentina, opportunità che non riesce a sfruttare al meglio João Mario, che però aveva clamorosamente saltato anche il portiere del Benevento Mannucchi, uscito fino alla linea di metà campo. Nulla di fatto, perché poi il pallone è finito in fallo laterale, ma per poco non avevamo tirato fuori un contropiede letale, dopo che peraltro su calcio di punizione De Gea ha effettuato la sua prima parata, una punizione un po' velenosa di Lamesta, sulla quale ha dovuto mettere le manone il buon De Gea per evitare il peggio. E poi ecco Benevento che era tutto in avanti, per poco non gli facciamo davvero il sorpresone con João Mario, che però poi non è riuscito ad andare al tiro con la porta che era sguarnita. Però restiamo comunque in attacco dopo questa situazione, perché la Fiorentina ancora addirittura a ridosso della bandierina del calcio d'angolo, quindi c'è Valdepeñas che si appresta a rimettere il pallone con le mani, allontanato dall'area di rigore, poi lo recupera ancora la Fiorentina e c'è la traversa di João Mario, che senza pensarci, su invito di Fagioli, ha caricato il destro, aveva superato Mannucchi.
3: C'è la deviazione del portiere.
12: Ecco, Mannucchi l'ha toccata. Sì, sì. Mannucchi la tocca, palla sulla traversa, altro calcio d'angolo per la Fiorentina. E João Mario negli ultimi due minuti, tra quel tentativo di fuga e la traversa, si merita sicuramente qualche annotazione positiva.
3: Sì, senza ombra di dubbio, insomma, non ci ha pensato due volte, come dicevi, e ha trovato un buon tiro con il destro sotto la traversa, che è stato deviato da Vannucchin sulla traversa, appunto, e poi in calcio d'angolo che è stato battuto, ma non ha creato problemi al portiere del Benevento, che ha bloccato il pallone. Do la buonasera anche ad Andrea Giannattasio, che però mi sono dimenticato come lo dovevo presentare. No, da Prata nel cuore della Maremma. Ciao Andrea.
14: Bravo Lorenzo, buonasera a tutti, buonasera, eccoci.
3: Allora, non lo so se volete parlare delle cuffie prima di tutto con Tommaso, se no vado oltre.
14: No, io ho scritto anche in chat che avevo lasciato le cuffie dopo la mia avventura in Inghilterra in redazione, però magari ha sbagliato nel prenderle, ma ci può stare.
3: Va bene, allora, se per Giannattasio è colpa di Loreto, voglio sentire la risposta di Loreto.
12: No, oddio, devo dire che ci sta, la borsetta nera, tutto sommato.
3: Bene,
12: okay. Ci sta.
3: Quindi?
12: Però Giannattasio, se è intellettualmente onesto, deve dire, se lui vede la nostra borsetta e Radio Firenze Viola, un dentro la cuffia, quella grigio e nera, avrebbe guardato se era quella col microfono o l'avrebbe presa?
14: Non lo so, in effetti sono identiche, gli manca soltanto il baffo che le difende.
12: Ecco, dopo 9 ore e 6 in radio, di quei 4 in diretta.
14: Ci può stare sbagliare, ma infatti nessuno te ne fa una colpa.
3: Ma scusami Tommaso, ma c'è anche un fazzoletto per asciugarti il sudore dentro la cosa? Dentro la sacchettina?
12: No.
3: No, perché dopo 9 ore di quei 4 in diretta.
12: No, guarda,
3: ce l'hai il fazzolettino?
12: Tra l'altro stasera venire a piedi è stata una maratona, che sono arrivato già devastato a venire a piedi. Poi siccome stasera davano il cestino per i giornalisti direttamente all'ingresso, sì, io uso salire in tribuna stampa da fuori, per intendersi, uh-huh, quindi non da dentro, e quindi ho dovuto rientrare per cercare le bottigliette d'acqua, se no muoio stasera.
3: Te l'hanno dati,
12: e ho fatto due volte, sì, ma non mangio, non ce la fa a mangiare, fa troppo caldo, l'acqua era fondamentale, insomma, morale, mi sono sparato 4 rampe di scale anda e rianda, e avrei bisogno sicuramente di una doccia.
3: Senti, ma quindi se non mangi panini te li porti domani per il pranzo di Ferragosto?
12: No.
14: Beh, qualche nostro collega,
12: no, domani
14: so farlo, effettivamente.
12: Domani, se trovo qualcuno aperto, porto un vassoio di mignoline.
3: Ma non esiste, ma cioè, guarda cosa va a pensare il vassoio di mignoline, sai benissimo, non troverai niente di aperto. Non troverai niente.
12: Una cinquantina.
3: Sì, me lo immagino, guarda, neanche se vedo
12: tutta
3: la foto.
12: Tutta al cioccolato.
3: Neanche se vedo la foto, guarda, non ci credo mai.
12: Vedremo, dipende se trovo qualcuno aperto.
3: Benissimo, non troverai nessuno aperto. Comunque Andrea,
12: aspetta che tour, no, purtroppo c'è stato fallo, peccato, perché se no un rimpallo poteva mandare in porta Ken per l'arbitro Manganiello. Oh, c'è fallo, e quindi dopo 25 minuti di gioco restiamo sull'1-0 per noi.
3: Sì, fallo c'era, dai. Andrea, come si valutano questi primi 25 minuti della Fiorentina? Partita chiaramente benissimo, poi non so se hai sentito, ma comunque qualche nostro ascoltatore già picchia, per dire la Fiorentina sta facendo C, grosso, un incapace totale, come fate ad esaltare questo scempio? Questo è Giacomo dei Rosi.
14: Accidente, si comincia subito.
3: Sì, mentre c'è il cooling break.
14: È una partita
12: hydration time.
14: Dopo la Fiorentina è chiaro che ha trovato il gol del vantaggio anche inconsciamente, ha un po' lasciato il pallino del gioco agli avversari. Secondo me comunque è una squadra che è ancora incompleta, si vede, ci sono delle pedine a centrocampo che non sono quelle titolari, secondo me, soprattutto la figura di Brescianini, e penso anche Fagioli, perché Ulaid sarà destinato a diventare titolare, quindi non è la Fiorentina al 100% che vedremo, secondo me, a ottobre, per dire. Per il resto è una squadra che si sta conoscendo, ragazzi, Benevento è una buona squadra, è arrivato dalla C alla B con lo stesso allenatore e ha una qualità di gioco che aveva messo in luce con il Ravenna, con grande aggressività e, secondo me, mentalità. Sta provando a fare la stessa cosa qui, è chiaro che in questo momento della stagione la preparazione fisica le ripercussioni della preparazione si fanno sentire, e quindi secondo me la Fiorentina sta accusando un po' questo. Detto che non ho visto una pessima Fiorentina, è una squadra che secondo me, ecco, il difetto che le ho riscontrato dalla televisione, perché la sto vedendo in TV, è che quando poi il Benevento perde il pallone nella sua metà campo ha un po' di difficoltà ad arrivare per prima sulle seconde palle, cioè è un po' lenta nel recuperare la palla e far ripartire l'azione. Questo l'ho ravvisato in almeno un paio di circostanze. È andata benissimo dopo 60 secondi quando Gudmundsson l'ha messa dentro su assist di Attà, ma altre volte secondo me si è perso un po' di tempo. È un po' in difficoltà Valdepeña, che avevo visto molto bene invece contro il Deportivo, ha commesso un paio di falli, uno è stato graziato, il secondo invece è stato fischiato. Per il resto è una squadra che si sta conoscendo e con un pezzo di fortuna poteva stare sul 2-0,
13: Sì, sì, certo. Però ci vuole anche pazienza, Andrea, dai, cioè, è comunque calcio d'agosto. Ora non siamo abituati a giocare la Coppa Italia così presto, meno male, mi verrebbe da dire, che vuol dire che siamo arrivati spesso tra le prime otto, però giocatori imballati, caldo, atroce.
14: Ma guarda, io sono andato a rivedermi un po' i precedenti delle gare di Coppa Italia d'agosto, cioè, con Italiana e con Montella giocò a questi orari e in questi periodi, e anche lì insomma vinse 1-0, 2-0, non è che fece partire da 10-0 sicuramente più deboli. Quindi a maggior ragione questa è una squadra completamente nuova, che ha tantissimi titolari nuovi, con un sistema di gioco nuovo.

0: equilibrio nel valutare insomma, nel dare delle valutazioni dopo mezz'ora di gara ufficiale, perché di questo si sta parlando. Stasera abbiamo un terzino destro che ha la forza per tirare in porta, però questo è Stefano 69. E insomma, Tommaso, ci vuole equilibrio. È chiaro che lo dobbiamo tenere noi l'equilibrio, ed è giusto che i tifosi dicano quello che pensano nel momento in cui pensano qualcosa, però noi è giusto, no, che siamo un pochino più cauti in un senso o nell'altro.
1: Sottoscrivo, ci possiamo limitare a valutare i singoli, perché sono le prime volte che li vediamo, capire anche quello che è lo stato di forma. Poi ripeto, ragazzi, non so se sono 40, ma ci saranno 38 gradi, e quindi comunque è una squadra, la Fiorentina, che lavora da un mese, quindi poi anche fisicamente non può essere al top. E poi c'è indubbiamente il discorso tattico, la sintonia che devono ancora trovare molti calciatori che stasera giocano la prima gara ufficiale insieme, e comunque vengono da 3-4 amichevoli, non di più, quindi qualsiasi giudizio è assolutamente prematuro. Certo è che la Fiorentina comunque ha cominciato bene, tutto sommato, se guardiamo gli episodi, un gol e una traversa. Poi è vero, abbiamo di fronte una squadra che non è all'arrembaggio fino ad ora, e quindi si potrebbe volere magari effettivamente sì qualche geometria in più da parte di Fagioli, che però non è che stia demeritando più di tanto. Io per esempio devo dire che già Mario, negli ultimi minuti gli interventi mi sembrano positivi e efficaci. Valdepeñas ha cominciato benino, e Attà ha sfoderato subito un signor assist, quindi poi tutto sommato, per quel che possono valere questi primi 30 minuti della stagione, si può essere moderatamente fiduciosi, ottimisti e soddisfatti. Poi sai quanta acqua deve passare ancora sotto i ponti, e ripeto, ancora quanto mercato dobbiamo raccontare prima di arrivare alla formula definitiva di questa Fiorentina, perché poi ripeto, fino alla noia, ancora oggi certezze sull'11 che poi avrà a disposizione, l'11, la rosa che avrà a disposizione Grosso, non le possiamo avere. Poi siamo fatti anche così, il tifoso è giusto che commenti così, e quindi va bene, noi cerchiamo di essere più moderati.
0: Sì, assolutamente. Chi non è moderato, non lo è mai stato e non lo sarà mai, è Dimitri Conti, che è qui con noi per asfaltare Fabio Grosso per questa prima mezz'ora. Ciao Dimitri!
2: Buonasera. No, perché dovrei asfaltare?
0: No, non lo so, stanno asfaltando tutti. No.
2: Povero sì, Fabio, no.
1: Guarda, ancora una buona iniziativa di João Mario, che poi allarga sulla destra, non trova lo spazio per il cross Ndur, torna indietro da Fagioli, parla ancora per Ndur. Fiorentina che adesso la mette un po' sul possesso palla, la fa girare, torna a centrocampo. Però volevo sottolineare un'altra incursione, tutto sommato niente male, da parte di João Mario, che ha trovato un po' di dimestichezza rispetto ai primi minuti. Palla dentro per la sponda di Ken, il tentativo più di assist che di tiro da parte di Attà, non riesce ad arrivare sul pallone alla fine Ndur, ma poteva essere una buona trama d'attacco anche questa per la Fiorentina al minuto 32. A te Dimitri.
2: No, dicevo che se continuano così gli amici a casa, finisce che faccio il giro e poi mi ergo come bastione per il povero Fabio Grosso, perché io poi sono, oltre che appassionato di cause perse, sono anche molto contrario agli accerchiamenti, che purtroppo in questa piazza vanno molto di moda, soprattutto negli ultimi anni. Quindi no, oggi Grosso, insomma, ci sono nemmeno elementi per criticarlo. Cosa stanno dicendo, Lorenzo?
0: No, le critiche maggiori sono per il fatto di continuare a giocare con lo stesso centrocampo dell'anno scorso. Allora, ora se ne ritrovo uno di messaggio che era anche abbastanza lungo, lo ritrovo con calma. Comunque dai, sono, cioè, per esempio Davide ci sta dicendo: ora state guardando un'altra partita. Ecco, mi guardo bene dal criticare fin da subito Grosso, parte così Luca, ma sono un po' sorpreso dalla sua insistenza nel far giocare quasi sempre i centrocampisti dell'anno scorso. Io francamente non capisco, se dobbiamo ripartire da Brescianini e Ndur avendo Ulai e tenendo Atta fuori ruolo, credo non miglioreremo mai. Lo vedo fin troppo conservativo, un momento di entusiasmo

0: Ma come questo non bisognerebbe vanificare?
1: Perché? E c'è il raddoppio della Fiorentina con un'altra bella iniziativa di João Mário, cross dalla destra, girata da parte di Ken, che trova il pallone giusto da mettere a fil di palo. Fiorentina 2, Benevento 0. A Gudmundsson segue il nome di Ken sul tabellino dei marcatori.
0: Ed è un gran gol quello di Ken, perché come diceva giustamente Tommaso, è arrivata un'altra sortita offensiva da parte di João Mário, che ha messo un pallone in area di rigore dopo essersi creato lo spazio, essere andato sul fondo, e poi Ken veramente con il collo del piede al volo, con la gamba bella alta, l'ha messa lì all'angolino. Ci ha provato il portiere del Benevento ad arrivarci, ma non ci è assolutamente arrivato. Bello, trattenuto anche Ken con il numero 9, che dirò quello che penso, gli sta molto meglio del 20. Ed è un gran gol quello di Moise Ken.
1: Io sapete cosa penso, ma questo è un colpo di quasi taekwondo, sì, alla Ibrahimovic.
0: No, gran gol,
1: questo
0: gran
1: è un gol alla Ibrahimovic.
0: Dimitri,
2: molto bello, e direi che per fortuna sta bene, dai, prendiamo il buono, perché io comunque la penso più o meno. Abbiamo fatto un sacco di trasmissioni insieme, per sua sfortuna come direttore Tommaso Loreto su Ken siamo abbastanza in sintonia, per, se ricordo bene, insomma, per nessuno dei due è insostituibile. Questo è un gran gol, bisogna essere obiettivi d'altronde nella vita, e sono d'accordo, mossa quasi da karate, e prendiamo il conforto del sapere la tibia, insomma, non è in questo momento un pensiero, almeno così si direbbe. No, io su grosso cerco di rispondere, no, Lorenzo, al messaggio che hai letto, sì, prima. Io non sono d'accordo, perché non si può pensare di cambiare da 0 a 100.
0: Sì, l'abbiamo detto anche noi, Dimitri.
2: Ecco, voglio dire, ma è lo stesso motivo per cui c'è Ranieri in campo, e gli amici a casa si arrabbieranno, ma il merito funziona così, non è che Ranieri va fuori squadra perché sta antipatico ai tifosi, non funziona così. E lo stesso vale per Ndur, scusate, ma il senso di panchinare Ndur, che è l'unico giocatore che l'anno scorso ha dato buoni segnali.
1: Ranieri in profondità per Ndur, il tiro, la respinta del portiere, poi c'è ancora la Fiorentina pericolosa al tiro con Attà, respinto, lancio di Ranieri, grande spazio per Ndur che non ha angolato e quindi ha trovato la risposta di Vannucchi, potenziale occasione per il 3-0 per i Viola.
0: Guarda, allora io mi dispiace tanto del fatto che Ndur non sia riuscito a concretizzare il pallone di Ranieri, ma ringrazio chi per lui per non averlo fatto segnare mentre Dimitri stava parlando di Ranieri e Ndur, perché sarebbe stato un'annata disastrosa, sarebbe stato, cioè, chi lo fermava. Meno male, bravo,
1: avrebbe chiesto il file da rimandare.
0: No.
1: Gran tiro di Lamesta, gran risposta anche di De Gea a ricordarci che tipo di portiere è molto bello il sinistro di Lamesta, altrettanto la parata di De Gea.
0: No, ti immagini, ma altro che file da rimandare, Tommaso, altro che file. No, ma avrebbe chiesto della beatificazione, una roba del genere, avrebbe scomodato la chiesa per diventare San Dimitri da Via Panciatichi, perché te lo immagini?
2: Bello sarebbe.
0: Beh, capito, quindi figuriamoci.
2: No, dai, a parte tutto, però concludo il ragionamento, nel senso che Ndur è, per me, naturale che abbia un posto, ed è lì che mi torna poco l'aver speso 50 milioni, perché Ulai è sicuramente un ottimo calciatore, ma era la priorità di questo momento? Secondo me non tantissimo. Io tante volte ho detto che nel giudizio il centrocampo era forse uno dei reparti da toccare di meno. Poi i conti si fanno a fine mercato, perché io non credo che questo sarà il roster di interni con cui la Fiorentina partirà. Comincerà in una stagione in cui ha solo il campionato, e questo torneo, che però insomma più di tante partite, non se le impone, per cui è lì che io ho posto dei dubbi, i principali miei dubbi di questa campagna acquisti. Non è che si sono spesi troppi soldi per le mezze ali, quando poi il parco non era così devastantemente scarso, perché
1: Brescia... C'è una buona opportunità con Gudmundsson, che però spreca mancando il dribbling sul momento più bello, nulla di fatto, scusate.
0: Vai Dimitri.
2: No, no, Brescianini non credo sarà così tanto presente. Mandur è un altro capitolo, e non dimentichiamo che oggi non c'è Mandragora disponibile. Cioè qui non c'è, è per quello che io dico calmatevi con Grosso. Ma l'avete vista com'è la rosa? Ma che pensate che faccia il 4-3-3?
0: No, no, l'abbiamo detto anche questo, abbiamo detto anche questo.
2: Non lo può fare, quindi calmatevi, lo dico agli amici a casa, perché a me Grosso non è l'allenatore dei miei sogni, non è un nome di un tecnico che mi fa vibrare il cuore, però bisogna guardare quello che succede oggi alle mani, e quindi non si può far finta che non sia così. E su Ulai e Fagioli, per dire una delle tante recriminazioni, e l'ha detto, ci sarà tempo, ma dobbiamo lavorare sugli equilibri, sono giocatori che non difendono benissimo insieme, quindi pazienza, il materiale c'è, Grosso è la persona deputata scelta per metterlo insieme. Troncarlo ora su un 2-0 dopo 40 minuti mi sembra una follia, ecco.
0: Guarda Dimitri, prima di salutarti ti leggo il messaggio che mi chiede Duccio da Firenze, che l'ha mandato una ventina di minuti fa ma non l'aveva ancora letto. Non siete pronti per un altro Palladino? Ah, che bellezza.
2: Chissà però lo intende, l'amico, chi era, Duccio?
0: Duccio da Firenze, sì.
2: Però in che senso lo intendeva Duccio, magari ce lo spiega da qui al secondo collegamento, così
1: a tapper magari, dentro magari l'area di rigore.
0: Vai
2: magari
0: ti leggo quest'ultimo. Dimitri, ma ti senti a centrocampo? Siamo inguardabili. Ciao Dimitri, ci sentiamo dopo.
2: E saremo inguardabili. Vai, a dopo.
0: Ciao, grazie a Dimitri Conti, che ritroveremo nel secondo tempo. Duccio, facci sapere in che senso. Comunque no, non siamo assolutamente pronti per un altro Palladino, perché non lo vogliamo più vedere un altro Palladino a Firenze, perché insomma abbiamo visto nonostante 65 punti, sì, sesto posto, bla bla bla, io mi ricordo le partite agghiaccianti della Fiorentina anche con Palladino, e quindi non le vorrei più rivedere, quindi grazie se non rivedremo più Raffaele Palladino a Firenze. Tommaso.
1: Allora, intanto c'era stato un filo di preoccupazione per João Mario, che aveva avuto qualche problemino, tra l'altro il pubblico si è anche giustamente, direi, indispettito, perché Manganiello ci ha messo un po' prima di dare il benestare al rientro in campo per João Mario, tant'è vero che nel frattempo dalla panchina si è alzato Dudò, che ha avviato una sorta di riscaldamento, ma mi sembra che João Mario abbia pienamente recuperato, e più che altro ha confermato quella crescita che stavamo notando minuto per minuto dopo minuto, e quindi dopo la traversa ha sicuramente fatto un gran bel assist anche lui per il gran bel gol di Moise Kean. Per il resto forse sì, in mezzo al campo tra quelli più in ombra c'è Brescianini, se vogliamo andare a cercare non tanto il pelo nell'uovo ma quello che sta funzionando un po' meno in questo primo tempo, che ormai si avvia alla sua chiusura, mancano 2 minuti e mezzo al minuto 45, non so quale sarà l'entità del recupero ma direi non oltre il paio di minuti per una Fiorentina che comunque ha visto operativo anche De Gea, che è andato a parare alla sua destra un tentativo di una mesta, probabilmente il più propositivo del Benevento, forse perché ha avuto anche più modo di avere spazio sulla destra, seppure a me Valdepeñas non sia dispiaciuto in un paio di disimpegni, però ecco, il Benevento si è visto più a destra nostra fase difensiva sinistra che non dall'altra parte, proprio da quella parte. Adesso il Benevento prova a impostare una manovra d'attacco, formazione di Floro Flores, che qualcosa deve fare se vuol provare a tornare in partita. Il traversone dentro l'area per Salvemini anticipato da Dragusin, e allora dall'altra parte Sernicola prova a mettere dentro un altro pallone di testa, ancora Dragusin, può ripartire la Fiorentina sull'asse a Tà Valdepeñas, quest'ultimo supera anche la metà campo, Valdepeñas scarica per Kean dentro l'area di rigore, il pallone per la corrente, Gudmundsson alto sopra la traversa, bella azione di ripartenza della Fiorentina, nata da una grande una grande intuizione di attacco, ha liberato la corsa ai Valdepeñas, che quando scala di marcia diventa un bel trattore. Poi ha scaricato per Kean appena dentro l'area di rigore, pallone sul quale è arrivato a rimorchio Gudmundsson, che ha portato via tutto, ma ha anche alzato troppo la mira.
0: Guarda, se l'è mangiato, perché vedendolo dalla prospettiva schiacciata che si vede nella telecamera normale, per intenderci, della partita, sembrava che Attal potesse avergli dato noia, no? Ma in realtà no, perché Gudmundsson, proprio dall'inquadratura da dietro che ci hanno riproposto adesso, l'abbiamo visto che è arrivato proprio tranquillo e sereno sul pallone e l'ha alzata. Se l'è mangiato, Tommaso, però vabbè, niente.
1: È arrivato in velocità. Arrivato in velocità e è partita la bomba alta sopra la traversa. Però ecco, visto che poi ti sento riferire già messaggi al vetriolo su Grosso, io mi sento di dire una cosa: dopo questi quasi 45 minuti, le ripartenze sono abbastanza cattive di questa Fiorentina.
0: Esatto.
1: Quando decidiamo di ripartire, un po' con la velocità di Valdepeñas, un po' con Joao Mario dall'altra parte, ma anche con altre iniziative, mi sembra che questo lo abbia già trasmesso alla sua squadra. Recupero palla e via a testa bassa, il più veloce possibile verso l'area avversaria.
0: Sì, perché poi bisogna valutare anche questo. Per esempio, leggo il messaggio di Gabriele D'Ammestri: d'accordo che bisogna essere cauti, però il Benevento gioca a far girare palla, dalla nostra si vede poco e nulla. Cioè, sono correnti di pensiero diverse, cioè c'è chi ti piace tenere il pallone, chi invece agire di rimessa e soprattutto verticalizzare. A me fondamentalmente vedere una squadra che verticalizza, va sul fondo e punta a segnare, cioè l'obiettivo è segnare, che a questo giochino, fino a prova contraria, bisogna far gol, cioè l'obiettivo è quello. Quindi secondo me vedere una squadra che prende, punta, cerca di andare sul fondo senza tutti quei fronzoli e palla tic tic tic tic, mi può anche andare bene, ecco, pensiero personale.
1: Sì, ecco, ribadisco, le verticalizzazioni un po' le abbiamo intraviste in questo primo tempo, se vogliamo tirare le primissime somme di questo anche primo tempo al debutto sulla panchina di Fabio Grosso. Detto che poi in panchina non c'è mai stato, stavo notando anche, per dire, il tipo di impostazione, è costantemente in piedi, costantemente in cerca del dialogo con i suoi calciatori, non è troppo esagitato, però partecipa assolutamente, quindi vedremo poi col tempo che rapporto svilupperà con i tanto temuti tifosi del parterre. Però ecco, è uno che mi sembra partecipare molto alla partita e comunque camminare moltissimo nella propria area davanti alla panchina. Nel frattempo siamo già entrati nel recupero, c'è una rimessa dal fondo a favore della Fiorentina. De Gea non ha nessunissima fretta, rimessa che la Fiorentina ha guadagnato per un fallo che ha subito Ranieri su un traversone dalla sinistra, quindi calcio di punizione che adesso il portiere spagnolo si avvia a battere. Alla fine sono 3 i minuti di recupero concessi in questo primo tempo, 2:25 secondi già giocati, quindi restano veramente scampoli di una prima frazione di gioco che vede comunque la Fiorentina avanti per 2 reti con i gol segnati da Gudmundsson e Moise Kean. Rimessa laterale affidata a Sernicola e poi cambio completamente diversante dall'altra parte, dove recupera palla Talia e poi la scambia con Beruatto, ma non c'è più tempo, arriva il fischio di Manganiello, si va negli spogliatoi sul 2-0, il gol di Gudmundsson su assist di Attà ad aprire le marcature, il raddoppio di Moise Kean assistito da João Mario per il parziale della prima frazione di gioco. A te la linea.
0: Grazie a Tommaso Loreto, quindi 2-0 al termine del primo tempo con il gol di Gudmundsson al secondo minuto e quello di Kean arrivato invece dopo la metà del primo tempo. Una Fiorentina che ha fatto il suo dovere, una Fiorentina che sta conducendo per 2-0. La forma non è certo quella brillantissima, ma ci mancherebbe altro, e sarebbe forse un problema il 14 d'agosto. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina-Benevento.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
3: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione.

0: Taubi. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando, con la Fiorentina in vantaggio all'intervallo per 2-0 contro il Benevento con i gol di Gudmundsson e Moise Kean. Una Fiorentina che non possiamo dire altro che sia stata convincente anche solo per il risultato. È chiaro che la brillantezza arriverà tra un po', ma ci importa poco, perché l'importante è che la Fiorentina abbia giocato un primo tempo che le ha permesso di andare sul doppio vantaggio negli spogliatoi. Do la buonasera a Massimo Marianella. Ciao Massimo.
4: Ciao Dibe, buonasera a tutti.
3: Grazie per essere con noi, sei al Franchi. Che ti è sembrata, come ti è sembrata questa Fiorentina?
4: Io mi sono divertito molto. È una squadra che chiaramente si capisce che ha una dimensione diversa, ma che ha anche una convinzione diversa come squadra. Lo vedi come comincia la partita, come tratta il pallone, come verticalizza. No, tutta un'altra squadra rispetto al, definiamolo, recente passato. Mi piace moltissimo, mi diverte. Poi ho qualche dubbio anch'io, se mai vedremo ad esempio Fagioli, Ulai, Attà insieme, se Attà farà un passo indietro, se entrerà Mastantuono, che è la mia grande curiosità vederlo con Gudmundsson, che ha fatto un buon primo tempo spostandolo a sinistra. Mi piace molto la disponibilità, la voglia. Guarda che ha fatto anche un gran gol di Moise Kean, sì, sì. Mi piace tantissimo Valdepeña, che sta giocando, tutti onestamente stanno giocando bene. È chiaro che devi fare la tara sulla consistenza dell'avversario, che ha avuto anche qualche buon minuto, però insomma questa è tutta un'altra Fiorentina, e se questo è lo sparo dello starter della stagione, credo che la stagione sarà bella.
3: E speriamo, assolutamente. Parlavi di verticalizzazione, un po' la cosa che abbiamo detto anche sul finale del primo tempo, no? Perché comunque arrivano dei messaggi, Massimo, di critica, ma Firenze è così e ci mancherebbe altro, per insomma una Fiorentina un po' attendista, un Benevento che girava il pallone. Però io ho detto giustamente, c'è modo di giocare. La Fiorentina è una squadra e sarà una squadra che attenderà e soprattutto verticalizzerà. E tutto sommato vedere una squadra che verticalizza è tanta roba, secondo me.
4: Ora, io non sono d'accordo con le critiche, sinceramente. Certo. Innanzitutto fa caldissimo. È vero che fa caldo anche per il Benevento, però è una serata dal punto di vista climatico non semplice. La Fiorentina sta gestendo il gioco, sta impostando una squadra nuova, con un gioco, con idee nuove. A me questa squadra piace, e tra l'altro credo di potervi dire che entrerà Dodò al posto di João Mario, per come lo vedo scaldarsi. João Mario ha avuto un paio di stop nel corso del primo tempo con un problemino alla gamba. A me questa Fiorentina piace e francamente convince in prospettiva. Poi è chiaro che per il campionato, per le ambizioni devi fare di più, però come avvio di stagione questa è una buonissima Fiorentina. Poi lascia spazio anche, ripeto, a delle curiosità. Sarà questa la coppia di centrali che vedremo in stagione? Perché all'inizio la sensazione è che potesse essere Dragušin Vongracic, anche se sono due destri, però Ranieri sta facendo bene con Dragušin, mi sembrano ben assortiti. Questa è una mia curiosità, ripeto. Mastantuono entrerà, porterà Gudmundsson a sinistra, Attà a fare un passo più indietro. Sono tanti i dati positivi da analizzare. la voglia di Kem, la reattività di Moise Kem, quello che sta facendo, ecco, può crescere il centrocampo, perché Brescianini, Ndur e Fagioli stesso, che io amo tantissimo, sono stati nel primo tempo un passo indietro rispetto a quello che mi aspettavo, però stiamo veramente cercando il pelo nell'uovo.
3: Certo, certo. E soprattutto, Massimo, l'ultima domanda che ti faccio, poi ti ringrazio, ti saluto, perché rientrano le squadre in campo, è proprio su João Mario, no? Perché hai detto che ha avuto un paio di stop, probabilmente uscirà, però è stata una prestazione molto molto positiva di un giocatore che comunque gli scettici dicevano: ma cosa l'abbiamo presa a fare? Invece molto positiva il suo primo tempo.
4: Positiva, ed è un giocatore che rappresenta una garanzia, cioè io penso che sia un giocatore che almeno il 6-6 e mezzo te lo garantisce quasi sempre. Io penso, ne parlavo anche prima qui in tribuna stampa, io l'ho commentato ai tempi del Porto e penso che in Italia quel giocatore non si sia visto. Lo sto rivedendo con la maglia della Fiorentina, l'ho visto nell'amichevole con il Deportivo La Corugna, l'ho rivisto in questo primo tempo stasera. È un giocatore estremamente affidabile, è un giocatore che non ha lo stesso strappo di Jimenez, con cui si giocherà una maglia da titolare, però è più di copertura rispetto a Jimenez, forse leggermente meno offensivo. Però il giocatore del Porto comincio a rivederlo, è quello che non si è visto né con la Juve né col Bologna. Secondo me invece è un'ottima aggiunta ed è una bellissima alternativa a Jimenez, soprattutto quando ci sarà bisogno di un pochino più di copertura lì sulla fascia destra.
3: Massimo, grazie mille come sempre.
4: Un grande abbraccio.
3: Grazie a Massimo Marianella, che è stato qui con noi direttamente dal Franchi per commentare questo primo tempo, mentre stanno rientrando le squadre in campo con il probabile cambio e avvicendamento che vi raccontavamo poco fa, ovvero fuori João Mario, che aveva accusato un po' un problemino a metà del primo tempo, poco dopo la metà del primo tempo, e dentro Dodò, che si è già tolto la pettorina e la maglietta da allenamento, adesso addirittura è con i tifosi, ha preso un telefono in mano e si sta facendo un selfie con un bambino, quindi è molto tranquillo e solare come sempre Dodò, pronto ad entrare in campo. Tommaso Loreto, è così?
5: Siamo questi. È così, intanto fanno il loro ingresso sul campo quelli che sono di fatto i panchinari, anche se vi anticipo già un cambio in casa Viola, perché Dodò è pronto a entrare e immaginiamo prenderà il posto di João Mario. Avevamo raccontato nel primo tempo qualche problemino nei confronti dell'autore dell'assist per il raddoppio di Kem, e allora toccherà a Dodò, che già un po' si era riscaldato nel corso proprio della prima frazione di gioco, prendere il suo posto sulla corsia destra. Anticipiamo quindi quella che può essere la formazione della Fiorentina in questo secondo tempo: De Gea, Dodò al posto di João Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas, Dur, Fagioli, Brescianini, attacco Udmundson e Kem. Non dovrebbero esserci cambi invece nel Benevento, che riparte con Vannucchi, Sernicola, Caldirola, Scogliamiglio, Beruatto, Maita, Prisco, Talia, Giuliano, Lamesta e Salvemini. Quasi tutto pronto per il via al secondo tempo. Ovviamente si riparte dal 2-0 firmato Gudmundsson e Ken, assistiti da Atta e João Mario.
3: Allora è arrivato anche il dato sugli spettatori che sono
5: il sottofondo che sentivi era un maleducato Ludovico Mauro questa sera.
3: Prima ho sentito impressione siamo questi, come urlano Galassi, siamo questi, siamo quelli.
5: Sì, no, purtroppo sono circondato dall'assismo a destra, a Galassi, che almeno indossa la maglietta d'ordinanza Radio Firenze Viola. Invece ti segnalo Ludovico Mauro con questo bermuda rosa all'ultima moda, direttamente dalle spiagge di Riccione, e con il cappellino da pilota di Formula 1. Benissimo. Quindi un look sbarazzino per il nostro Ludovico.
3: Senti, tu hai pantaloni lunghi, Tommaso?
5: Sì, certo.
3: Li vuoi insegnare a
5: giacca e
3: ragazzi?
5: Cravatta.
3: La giacca e la cravatta non è vero.
5: No.
3: Li vuoi insegnare a questi ragazzi che bisogna avere un portamento anche allo stadio? Bisogna andare con i pantaloni lunghi? Perché non siamo in vacanza? Glielo vogliamo dire?
5: Non solo, ma ti ho segnalato un direttorissimo Ceccarini addirittura
3: con
5: in giacca.
3: Ma certo,
5: con la giacca. maglina sotto e giacca,
3: mi sembra la base.
5: E invece bermuda rosa,
3: queste
5: e
3: nuove
5: cappellino.
3: Leve, queste nuove leve veramente non ci
5: è
3: siamo.
5: Pronto per il Pascià, per la Baia Imperiale. A parte, non esistono più quelle discoteche, diciamo.
3: La Baia Imperiale.
5: Aspetta, vai. Perché vuole commentare.
6: Vai. No, io penso che sia stato l'outfit più azzeccato rispetto al direttorissimo, che invece ha avuto un coraggio enorme a venire in giacca praticamente o il completo, quasi con l'abito. Ma non so se chi a casa percepisce non tanto la temperatura, ma l'umidità che c'è al Franchi. Io penso di avere il tatuaggio ormai sulle gambe per il sudore che ho cucinato.
3: Benissimo.
6: Nel primo tempo.
3: Benissimo.
6: Non so te.
5: Fantastico. È una bella immagine, molto forte, guarda. Quella che ci regala Ludovico, ma effettivamente efficace, perché pare di essere in Vietnam, almeno poi stasera, a livello di atmosfera. Poi come gli vengano non lo sappiamo, ma noi li amiamo, li prendiamo in radio. Proprio per questo li selezioniamo accuratamente.
3: Ha cucinato il sudore, cioè, ma questa è poesia pura, eh. Cioè, ha detto
5: una roba devastante.
3: Ha detto questo, va bene. Vai Tommaso, è entrato Dodò, la partita è iniziata da un paio di minuti, ma insomma. No, guarda. Va bene.
5: Sì. Non è semplice nemmeno per noi, ci dovete capire. Allora, Dodò si è guadagnato un corner che Fagioli si appresta a battere. Tra l'altro, ovviamente, siamo tutti a guardare il gol della Fiorentina, che nasce sugli sviluppi di un assist di Dragusin per il colpo di testa vincente e di Ranieri. Quindi corner battuto da Fagioli, spizzata di Dragusin e tapin vincente di Ranieri, che va a ringraziare il suo nuovo compagno di reparto. 3-0 dopo 2 minuti e 30 secondi nel corso della ripresa.
3: E quindi la Fiorentina ci ha messo un minuto in più rispetto al primo tempo a trovare il gol, perché l'ha fatto al terzo minuto e non al secondo. Applaude anche Giuseppe Commisso in tribuna per il gol che chiude la partita, mette in ghiaccio, cross dalla destra di Fagioli sul calcio d'angolo, spizzata di Dragusin e gol sul secondo palo di un liberissimo Ranieri, che da non più di 10 centimetri dalla porta ha dovuto soltanto appoggiare il pallone dentro la porta avversaria, con il Benevento completamente fermo, il primo ad abbracciarlo Ken e poi Ranieri stesso che va ad abbracciare Dragusin, come ci ha raccontato Tommaso Loreto. Diciamo che gli inizi dei tempi l'anno scorso, Tommaso, erano un dramma totale, quest'anno se il buongiorno si vede dal mattino possiamo stare più tranquilli. Un gol dopo 2 minuti nel primo tempo, anzi dopo 1 minuto e 6 secondi nel primo tempo e un gol dopo 2 minuti e qualche secondo nel secondo tempo.
5: Assolutamente sì, al netto di quella che è una disposizione difensiva del Benevento, che definire rivedibile è voler bene alla squadra di Floro Flores, che per carità stasera sta pagando un gap di qualità che si vede, ma comunque anche in questo calcio d'angolo, ecco, erano un po' tutti assolutamente fermi, tant'è vero che sul cross di Fagioli prima Dragusin e poi Ranieri non hanno avuto marcature nel dover intervenire. Comunque buon per noi, fino ad ora zero sofferenza per la Fiorentina, che ha già ipotecato, mi sento di dirlo con tutti gli scongiuri del caso, quello che potrebbe essere il passaggio del turno ai sedicesimi finale, dove ricordiamolo sfronteremo la vincente di un derby toscano come Empoli-Pisa, che sicuramente lunedì può essere curioso da capire. Tanto erroraccio in mezzo al campo da parte di Maita, può ripartire la Fiorentina con il pallone sulla sinistra per Ken, che si è abbastanza defilato, agisce quasi da esterno in questa azione, poi scambia con Attà, buona la palla per Brescianini, il tocco per Ndurra dentro l'area di rigore, poker viola, Cher Ndurra segna il 4-0 della Fiorentina con un gran bel gol, perché in area di rigore sul tocco che arrivava dalla linea in fondo ha avuto anche il tempo e la lucidità di sistemarsi il pallone sul sinistro e poi, come fosse stato un calcio di rigore, l'ha piazzato nell'angolo per il 4-0 della Fiorentina al minuto 50, o se volete 5 del secondo tempo.
3: E quindi la Fiorentina che è partita benissimo, partita completamente chiusa, Brescianini che mette il pallone con il mancino all'interno dell'area di rigore all'indietro, Endur che, come dicevi Tommaso, prende il pallone, lo stoppa, se lo sposta sul sinistro e con il mancino di piatto la mette sul secondo palo in diagonale, e quindi arriva il gol del 4-0. E mi sembra di sentire anche, insomma, il popolo viola che grida a gran voce il nome di Sherm Durr.
5: Sì, sì, un coro improvvisato legato proprio a Durr, però si è alzato dalla tribuna, che è chiaramente più che soddisfatta da questo debutto viola, che fino ad ora ci ha già regalato 4 gol e quindi direi anche tante piccole legittimazioni, ecco, alle speranze e alle aspettative che si stanno alzando e che si sono ovviamente inevitabilmente alzate in virtù di questo mercato. Poi si potrà discutere di grosso o non grosso, ma sicuramente questa Fiorentina ha cominciato come meglio non si poteva sperare, e sotto il profilo dell'entusiasmo lo sta alimentando anche adesso un tentativo di tiro di Ken che è stato molto debole, ma sono piovuti applausi comunque all'indirizzo del numero 9 che comunque ha già timbrato il cartellino del gol.
3: Sì, sì, è una Fiorentina, insomma, che sta sfruttando anche tutte le occasioni che le si presentano, perché di fatto, a parte quella fallita da Gudmundsson, poi è una Fiorentina cinica, no? La traversa di João Mario, ma poi ogni tiro che ha fatto è stato gol.
5: Sì, non, fino ad ora non c'è partita, intendiamoci, poi è come giusto che sia, insomma, noi in avvicinamento a questa partita dicevamo stiamo attenti a questo Benevento che poi ha già giocato con Ravenna, direi che ha fatto assolutamente valere la sua qualità alla squadra di grosso, e non è scontato, insomma, anche perché fra le altre cose eravamo abituati ai preliminari di Conference, ma arrivavano più o meno tra una settimana, quindi qualche giorno di allenamenti e di lavoro in più la Fiorentina ce l'aveva quasi sempre, e ciò nonostante ricordiamo tutte le varie sofferenze, appunto dall'Accademia Puskas al Polizia. Invece stasera, pur essendo soltanto ancora il 14 di agosto, la Fiorentina è scesa in campo, ha segnato 2 gol nella prima mezz'ora del primo tempo, altrettanti ne ha segnati nei primi 5 minuti della ripresa, e ha messo in ghiacciaia il risultato finale, quindi molto bene così, ed è evidentemente anche il viatico migliore per lo stesso grosso, per tutto il gruppo di lavoro, società inclusa.
3: Sì, sì, assolutamente, perché insomma poi partire col piede giusto è sempre, sempre una cosa positiva, no? Perché giustamente dicevi, Tommaso, l'abbiamo detto, ma lo dicevamo anche in redazione in questi giorni, che abbiamo predicato la calma, no? Perché poi siamo abituati all'anno scorso. Ora un pochino anche per noi ci vorrà per riprendersi, no? Da quello scempio che abbiamo visto per un anno intero, e quindi ci andiamo con i piedi di piombo, però arriviamo che dopo 50 minuti vinci 4-0, con tutto che stai giocando con una squadra neopromossa in Serie B, tutto quello che vogliamo, però insomma è già tanta roba riuscire a chiudere una partita dopo 50 minuti.
5: Che? Sì, anche se il Benevento trova la via del gol con una buona azione manovrata al limite dell'area rigore, conclusa con un rasoterra sul quale non riesce ad arrivare De Gea, e quindi c'è il gol da parte del Benevento dopo appena 9 minuti nel corso di questo secondo tempo. Non cambia, immagino, l'inerzia della partita, ma è proprio la Mesta o Verdi, vediamo, no, un po' Mesta, Verdi, che la Mesta che ha trovato il gol con questo bel sinistro rasoterra sul quale forse sì, forse un po' in ritardo De Gea, però dai, la Mesta era stato anche tra i più positivi nel corso del primo tempo, ve l'avevo segnalato, il tiro ce l'ha e si porta a casa la soddisfazione di segnare al Franchi, dove intanto ci sono anche dei cambi per il Benevento, escono Prisco e Scognamiglio, vedo che è entrato Chereche, e poi vediamo anche quello che è l'altro subentrante,
3: Verdi
5: che subentra, ma sentite gli applausi perché sta tornando in panchina e si è levato la pettorina. il buon Franco, e quindi tra poco vedremo l'esordio di Mastantuono.
3: Giustamente, perché ora è giusto anche far ruotare, solo per il caldo insomma che è, ci sono 5 cambi a disposizione, ne ha fatti 3 il Benevento, credo, tutti insieme.
5: Ocherechi
3: e Verdi sono entrati in campo, è giusto che li faccia anche la Fiorentina, insomma, ma sono passati 10 minuti nel corso del secondo tempo, non cambia niente. Un po' in ritardo,
5: opportunità diceva, per la Fiorentina con l'attacco, poi dentro per Gudunson, 5-1 per la Fiorentina con attacco e l'appoggio a Gud, anche se era fuori gioco,
3: fuori gioco, quindi
5: qui accanto a me in versione guasta feste Galassi mi dice guarda ho visto, se ne hanno annullato, rompi palle,
3: fuori gioco di attacco
5: non c'era sul... e si comincia subito con le sviste arbitrali. No, scherzo, ci stava,
3: No, guarda, io già in presa diretta avevo detto, avrei detto che andava rivista la posizione di Attà sul filtrante di Dodò, però mi sembrava abbastanza in là, infatti è stato confermato insomma il fuorigioco. Mentre sta per entrare Mastantuono, secondo te al posto di chi entra Tommaso?
5: O Attà o Goodwinson?
3: Potrebbe anche togliere.
5: Intanto sentite già Lo che si alza, c'è un'attesa pazzesca per questo ragazzo. Entrerà anche Ulai, No, il 10 no, guarda, di tutti i numeri che possono apparire, il 10 non deve apparire.
3: Chi l'ha detto?
5: C'è stato un errore. No, è sul tabellone a bordo campo apparso il 10.
3: Fantastico.
5: Ecco. L'11, ovvero Gudmundsson, lascia spazio a Mastantuono, che si prende i primissimi applausi solo per l'ingresso in campo, e poi mi sembra possa essere Fagioli a lasciare spazio a Ulai, è così.
3: E allora c'è un'altra, insomma, un'altra prova, la prima prova, la seconda prova, che insomma Ulai e Fagioli insieme, possiamo dire, la prima prova stata la formazione ufficiale, e la seconda prova è stata insomma questo cambio, no? Che esce Fagioli e entra Ulai. Comunque almeno li vedremo, sono curioso di vederli in una partita ufficiale, Tommaso, anche se si parla sempre di calcio d'agosto, però sono due giocatori che sicuramente dobbiamo tenere d'occhio a partire da stasera.
5: Assolutamente, e teniamo d'occhio, hai fatto bene a segnalarlo, anche l'indicazione che ad oggi per Grosso o Ulai o Fagioli, e il cambio insomma conferma ulteriormente questa versione. Dodò per Mastantuono, il primo pallone toccato dall'argentino che entra dentro l'area di rigore, serie di finte, pallone sul sinistro, poi appoggia fuori dall'area di rigore per Ndur. C'è un sottofondo del Franchi, è tutto per Mastantuono, che adesso appoggia per Dragusin. Applausi qualsiasi, in questo momento se Mastantuono respira piovono applausi, è bellissima questa cosa, ripeto, fra l'altro per lui che oggi festeggia 19 anni, è il suo compleanno. Nel frattempo l'altro madridista Valdepeñas va a guadagnarsi il calcio d'angolo, e sarà proprio Mastantuono che lo calcerà sotto la maratona, stesso discorso, anche da lì piovono applausi nei confronti del numero 30, di gran lunga il più atteso, mentre dentro l'area di rigore salgono in tanti, soprattutto Ken, Dragusin, lo stesso Ndur, che possono essere pericolosi sulle palle alte, e perché no anche Brescianini, che ha sicuramente un'altezza importante. Eccolo il corner battuto da Mastantuono, che per poco non diventa l'assist per la doppietta di Ranieri, che francamente poteva colpire meglio, perché era stato lasciato di nuovo solo, e quindi grave pecca sulla prova di Ranieri, che spreca un assist al bacio di Mastantuono. Non ho mai visto battere un corner così. Scherzo.
3: Allora guarda, invece adesso guarda.
5: Però l'ha battuto bene.
3: Sì, bello, bel cross teso e mezzo, cioè poi al dischetto del rigore, e era completamente solo Ranieri, quindi avrebbe potuto fare meglio senza dubbio, ma insomma non ci interessa molto. Però c'è un attacco frontale che non riguarda me, quindi sono molto fiero di leggerlo. Tommaso, sei pronto? pronto?
5: Sì, sentiamo.
3: Francesco, sto scherzando, non è un attacco frontale. Però ci scrive Francesco: partita trappola, tutta la settimana ci avete torturato. Caro Tommaso, basta dire partite trappola. Te dovevi dire: la Fiorentina vincerà 4-0 al 50esimo e poi prenderà il gol prima del 60esimo. Questo dovevi dire. Cioè, fai attenzione a cosa dici durante la settimana.
5: Che ti devo dire?
3: Sto scherzando, chiaramente. No, ma si ritorna al discorso che stavo facendo prima, che ci vorrà un pochino anche a noi ora per riprendersi da quei patemi d'animo che abbiamo avuto tutto l'anno scorso, no? Quindi ci andiamo con i piedi di piombo. Poi se la Fiorentina ne vincesse 20 di fila tra Coppa Italia e campionato, noi saremmo molto contenti di dire: ma sì, andiamo a giocare tranquilli perché tanto vinciamo, no?
5: Sì, poi se volete vi dico come commentai sui social la vittoria in conference nella gara d'andata del preliminare con Pioli in panchina.
3: Sì, diccelo, dai, ti prego.
5: Si è visto più stasera che nell'ultimo anno di Palladino.
3: È tutto fantastico.
5: Sì, che però quest'anno non ci riesco.
3: Che però no. Era la verità. Cioè, te l'hai detto quella sera lì, non è che l'hai detto dopo 10 giornate la Fiorentina
5: aveva
3: 0 punti.
5: So.
3: Però in quel momento lì era giusto dire quella cosa lì. 3-0, Conference League. Te la ricordi la Conference League, Tommaso, andavi in vacanza per l'Europa? Quest'anno no, non ti tocca. Sta a Firenze.
5: A Prešov, mi pare, che si giocò contro il Polizia.
3: Mamma mia, il Polizia. Comunque non c'era
5: la ridente Prešov.
3: C'era un eccolo, guarda, Luca che ci scrive: vi pregherei di non nominare mai più cose tipo Accademia Puskas o simili, certe nefandezze vanno rimosse per sempre. Sono d'accordo.
5: Intanto vola De Gea su una gran bella punizione battuta da uno dei nuovi entrati Verdi. Sì. E De Gea comunque forse un po' in ritardo sul gol, ma un paio di belle parate l'ha fatta anche stasera.
3: Sì. No, più che altro, insomma, Verdi lo conosciamo, no? Io credo sia stato l'unico a fare un gol su punizione di destra e un gol su punizione di sinistra nella stessa partita, quando giocava nel Bologna in Serie A. Quindi, insomma, i calci piazzati di Simone Verdi l'ha sempre saputi battere, quindi bisogna stare attenti a concedere soprattutto delle punizioni dal limite dell'area di rigore. Tommaso.
5: Assolutamente, beh, piede indiscutibilmente rinomato quello di Verdi. Poi la carriera non è stata probabilmente dello stesso livello, però la punizione era stata battuta molto bene. De Gea, ripeto, almeno un paio di interventi stasera, niente male. Poi a voler essere molto severi, forse sul primo gol in leggero ritardo, ma insomma ci può stare. Restiamo sul 4-1 perché, come segnalava il guastafeste Galassi, ci è stato indubbiamente rubato il gol del 5-1, probabile posizione fuori gioco per attacchi, aveva peraltro offerto un secondo assist a Gudmundsson, nulla hai fatto, ma insomma questo per dire che dopo il gol del Benevento segnato dalla Mesta non è che la partita è tornata in discussione, anzi la Fiorentina aveva comunque trovato il modo di segnare ancora. E nel frattempo vedo le immagini televisive che ripropongono il buon intervento di De Gea, che poi era caduto forse un po' male lì per lì, sembrava avvertire un pizzico di dolore, nulla di che. È invece a terra Tà, come se avesse avuto un piccolo fastidio sull'interno coscia, vedo dalle inquadrature. Ovviamente l'augurio è che non sia niente di grave, dopodiché fanno anche parte magari certi fastidi di queste prime partite. Direi che non c'è al momento da preoccuparsi, anche se vedo c'è movimento sulla panchina, dovrebbe entrare Croci.
3: Guarda, mi sembra
5: che prende proprio il posto di Attà.
3: Sì, mi sembra l'unica cosa a fare, nel senso che sia niente come ci auguriamo, che sia un problemino che non ci auguriamo, però prendi al 65esimo, lo prendi e lo togli dal campo, ci mancherebbe altro. Cioè vinci 4-1, ci manca altro che gli fai fare altri minuti, no?
5: Assolutamente sì, assolutamente giusto. E quindi godiamoci anche a questo punto questo terzetto offensivo tutto da scoprire, con Mastantuono e Croci a sostegno di Ken, i primi due un po' più arretrati, e Ken che resta ovviamente il riferimento centrale dell'attacco viola. E sono curioso anche di vedere come si inserirà Croci, che ha effettivamente più un ruolo da seconda punta o se vogliamo trequartista offensivo che non propriamente da prima punta. Di sicuro, in linea con quello che dicevi Lorenzo su Attà, mi viene da pensare che intanto il signor Ken comunque è già a 65 minuti di gioco, mi sembra che fisicamente stia bene. Sai, lì qui abbiamo sempre comunque un filo di preoccupazione magari per il discorso della caviglia, per ora con tutti gli scongiuri del caso invece fisicamente lo vedo proprio bene Ken. Sradica anche un primo pallone Ulai, lo fa bene perché lo fa davanti alla difesa del Benevento, quindi Croci sul versante sinistro prova a spedire un pallone dentro l'area di rigore, non ci riesce perché viene ribattuto, e in qualche modo da quella parte Beruatto prova a far ripartire con Kuan il Benevento, ma la Fiorentina è lì e quindi recupera nuovamente palla, lo fa ancora con Ulai molto bravo a divincolarsi, Ulai per Dur che appoggia sulla destra per Dodò, pallone un po' troppo lento che quindi non arriva al brasiliano, si è subito comunque messo in mostra, Ulai con un buon pallone recuperato, una bella serpentina, adesso si riprova il Benevento, la Fiorentina ha comunque il tempo di risistemarsi in difesa e lo fa anche mandando in pressing Croci, che adesso al pari di Mastantuono e di Ken conferma come tutta la squadra viola sia della propria metà campo.
3: E direttamente da Prata, nel cuore della Maremma, abbiamo ancora una volta Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
7: Ciao, ciao Lorenzo, buonasera.
3: Questo
7: esordio da professionisti di un 2010, Federico Croci, insomma, è una gran bella cosa. Io resto fermamente convinto che il suo percorso debba essere graduale, quindi secondo me lui l'anno prossimo debba giocare pur da sotto età in primavera, però questo esordio vuol dire che Fabio Grosso, questo ragazzo, ci vede qualcosa, perché se no non l'avrebbe mandato in campo. Certo, il risultato è ampiamente favorevole, però è una gran bella testa di stima, ecco.
3: Sì, sì, insomma, sono cose giustamente da sottolineare, Andrea, perché parliamo, come hai detto, di un 2010 e quindi è giusto porre l'accento anche su questo esordio tra i professionisti, perché si parla tanto degli italiani che non giocano, del poco coraggio di far giocare i giovani, bla bla bla bla bla bla. Ecco, giusto ricordare che Croci è un 2010. A parte questo, una Fiorentina che è entrata in campo molto bene, direi, nel secondo tempo, perché in 5 minuti ha fatto 2 gol, ha chiuso la partita, poi è arrivato il 4-1 del Benevento, però tutto sommato una serata tranquilla, una serata dove la Fiorentina è stata anche cinica.
7: Sì, e tra l'altro dire che tra primo e secondo tempo abbiamo visto anche un buon De Gea, perché poi sulla punizione di Verdi, De Gea ha fatto il secondo, terzo buon intervento in serata. L'anno scorso uno dei problemi della Fiorentina di Pioli era un portiere in evidente difficoltà, io ti dico che fin da questa estate, grazie al lavoro con Claudio Filippi, ho ravvisato uno spagnolo su degli altissimi livelli, insomma, sia con il QPR che con il Watford, mi ricordo delle grandi belle parate, qualcosa anche con il Real, quindi secondo me abbiamo visto anche un buon De Gea che ha evitato magari qualche opportunità maggiore per il Benevento. Per il resto la Fiorentina, che col passare del tempo ha fatto valere nettamente il suo tasso tecnico superiore rispetto agli avversari, sembra veramente una buona serata quella che sta maturando al Franchi, tanta gente, la famiglia commisso presente, il debutto di Croci, speriamo non sia niente di grave, il problema di Joao Mario scoccerebbe, perché poi il portoghese ha fatto secondo me una buona partita.
3: Sì,
7: mi sta crescendo anche Ulai, che è entrato bene, è un giocatore che deve molto sgrezzarsi, secondo me ci deve ancora dire tante cose del calcio italiano, tant'è che ora prende il giallo se non vedo male.
3: Sì, sì, esatto.
7: Però resta un giocatore di qualità, io ti dico, e poi magari lasciamo a Tommaso il racconto di questa punizione, quello che ci ha detto il direttore tecnico Moretti in Inghilterra ormai una settimana fa, ci ha detto mettiamo in conto nel corso della stagione 2-3 espulsioni di Ulai. Perché è un giocatore, perché è un giocatore che deve sgrezzarsi, deve essere educato sotto certi aspetti. Poi da un punto di vista tecnico non si discute, ha un cambio di passo, una visione di gioco che in 2006 difficilmente riesce a avere, ecco.
3: Insomma, 2-3 espulsioni sono tante, perché poi perdi punti a fare queste cose, insomma. Comunque,
7: però lui l'ha buttata lì, non è che c'ha la sfera di cristallo.
3: No, certo, però, certo,
7: ecco,
3: certo.
7: Però ecco, dice, magari è un giocatore che può essere incline a queste cose qui, ecco. Speriamo di no, speriamo che sia una percezione sbagliata, però diciamo che la Fiorentina sa che Ulai è un calciatore che andrà instradato verso un percorso di un certo tipo, e quindi anche noi dobbiamo aspettarci un qualche errorino tipo quello di adesso, per esempio.
3: Sì, sì, esatto. Perché poi di fatto è andato soprattutto anche a protestare parecchio, cosa che invece non doveva fare, perché era fallo e ammonizione, cioè l'arbitro non ha sbagliato assolutamente niente. Esatto.
7: Ma c'ha tanta personalità questo ragazzo, però bisogna che non si trasformi in esuberanza, in improperbia, ecco, che poi gli arbitri fanno presto a segnarsi il tuo nome e a guardarti in cagnesco tutte le volte che tocchi il pallone o fai un intervento. Detto questo, penso che abbia l'età e le caratteristiche per andare sopra questi effetti, ecco. La Fiorentina ha speso 25 milioni per lui e c'era tanta concorrenza, vuol dire che si tratta di un calciatore in grado di poter maturare e mettere in archivio questi piccoli aspetti da caratterizzare.
3: Va bene Andrea, grazie mille. Quando torni dal cuore della Maremma?
7: No, domani l'altro, domenica sono a Firenze, poi lunedì riprendiamo regolarmente alle 8 con Buongiorno Firenze.
3: Bene, bene, ciao Andrea, grazie.
7: Ciao, ciao, ciao.
3: Grazie ad Andrea Giannattasio. Tommaso, altri cambi?
5: Più che altro cooling break or hydration time. Niente, how you prefer.
3: Niente, niente cambi, niente cambi. Allora, vediamo un po', che sono rimasto anche un po' di messaggi indietro. Allora, ma perché ha tolto Fagioli e non Brescianini? Sarà, ma non mi convince. Questo ci scrive Garfagnana Viola, perché comunque Tommaso, Ulai è il sostituto di Fagioli. Insomma, Fagioli e Ulai fanno lo stesso ruolo, dai, inutile girarci intorno. Torna.
5: T'ho sentito male, perché ti sento male ora.
3: Mi sento...
5: Non so se mi avevi fatto una domanda.
3: No, sì, ti avevo detto, un nostro ascoltatore, anzi Garfagnana Viola ci ha scritto: ma perché ha tolto Fagioli e non Brescianini? Sarà, ma non mi convince. Possiamo dire tranquillamente che Fagioli e Ulai fanno lo stesso ruolo. E quindi
5: perché,
3: sono alternative.
5: Perché ragazzi... Esatto, e per lui in questo momento il vertice basso è uno dei due, anche perché probabilmente le mezzali le vuole per ora fisiche, e quindi Dur e Brescianini, tanto poi Attà lo ha schierato tre quarti, quindi per avere un certo equilibrio

0: messaggi, Tommaso, sul fatto che manchino gli esterni. Questo è quello che ci dice,
1: dice il nostro...
0: No, ma nel senso che non va bene perché Attà deve giocare mezzala, perché con esterni d'attacco avremmo molte più possibilità. Io sono abbastanza d'accordo, cioè nel senso, prendere un altro esterno d'attacco magari che possa giocare sia da una parte che dall'altra. Poi lo sai chi andrei a prendere io? Vediamo se ti viene in mente qualcuno.
1: Amica, quello che ride sempre. No,
0: chi è che ride sempre?
1: Io ce la fo con Leao, ve lo dico.
0: Ma che Leao.
1: Ah, ecco.
0: No, Leao poi con Ken
1: ci manca.
0: È come quando
1: Leao sulla fascia che fa il sorrisino dopo che mi ha ciccato il pallone sulla linea di porta.
0: Tommaso, prendessi Leao sarebbe un colpo sensazionale, ma va bene.
1: Sì. Lascia e fare. Poi io cambio lavoro. Però.
0: Io lo sai chi andrei a prendere, o meglio, guarda, ti do un aiutino a riprendere.
1: Ah, sì, no, l'ho belle detto. Guarda, siamo d'accordissimo. Riprendiamo Nico subito.
0: Esatto.
1: Ma subito, e mettiamolo, guarda, a destra.
0: Ma mettiamolo a tutte e due le parti, cioè lo puoi utilizzare poi, capito? Cioè lo vai dalla Juve, gli vai lì, gli dici: guarda, te lo tolgo, ti tolgo l'ingaggio, quindi me lo dai in prestito con diritto di riscatto, perché le condizioni le ho detto io. E poi
1: è partito Mastantuono, palla al piede, può appoggiare per Croci, lo scarico per Ken. Pasticcione di Ken, che non controlla questa palla semplice al vertice dell'area di rigore. Comunque era ripartito Mastantuono, palla al piede, niente male. Poi aveva imbeccato bene Croci, palla per Ken, che stavolta ha davvero pasticciato dentro l'area.
0: Sì. Allora do la buonasera di nuovo a Dimitri Conti. Dimitri, ciao.
2: Chi è Dimitri? Al telefono c'è il Santo.
0: San Dimitri da Via Panciati.
2: Ranieri Endur.
0: Te lo immagino.
2: Hai provato a evitarla.
0: Guarda, il gol di Ranieri da 0 metri e il gol di Endur bello sono comunque meglio del gol di Endur su assist di Ranieri, mentre parlavi di Endur e Ranieri, cioè
2: quella non era nemmeno più santità,
0: capito,
2: di divinità
0: diventavi veramente una divinità, quindi meno male.
2: Il processo a grosso invece come procede?
0: A chi?
2: Siamo ancora per l'arresto.
0: Dimmi a chi?
2: A Grosso, a Mister.
0: Non l'hai detto così, va bene, facciamo finta che l'hai detto così.
2: Come l'ho detto?
0: No, mi è sembrato di Grosso.
2: No, ho sentito male io?
0: Beh.
2: Forse mi è partito male, ma non lo volevo scimmiottare.
0: E allora, il processo un pochino c'è ancora, sai. Allora, aspetta, non chiamare Dimitri nel secondo tempo è inaccettabile. Stai calmo, Gabriele. Cioè,
2: è tutto scalettato.
0: No, ma scritto prima ti si chiamasse, era di 5 minuti fa il messaggio.
2: Okay.
0: Vabbè, no, io non mica paura di niente. Ora penserete mica che io ho paura di Dimitri, perché se no davvero. Passare da vedere giocare Iconé a Mastantuono è come, Tommaso, finisci da te questa frase.
1: No, la prima cosa che mi verrebbe in mente sarebbe: non sarebbe il caso. Quindi diciamo passare come da devo stare attento, perché qualsiasi cosa dica può tornarmi contro. Calcisticamente parlando è come passare da Giacomo Galassi a Dries Mertens.
0: Bene, più o meno.
1: Mi sono salvato in corda.
0: Rende l'idea. Dimitri, c'è poco da aggiungere. Insomma, è stato poi un secondo tempo dove ci sono stati cambi classici, una Fiorentina che poi l'ha chiusa subito perché sono arrivati due gol in 5 minuti. Commentavamo che insomma l'anno scorso i finali di tempo e anche gli inizi di tempo erano drammatici. Con quest'anno, se il buongiorno si vede dal mattino, Fiorentina ci ha messo 1 minuto e 6 secondi a sbloccare il risultato nel primo tempo e poi ci ha messo 2 minuti e spiccioli per trovare il gol dopo l'inizio della ripresa.
2: Sì, anche se non vorrei fare l'uccellaccio del malaugurio, mi sembra che anche l'anno scorso però la prima partita ufficiale fu vinta con 3 gol di scarto.
0: 3 a 0.

0: polizia. Sì,
1: quindi
0: sì. Allora ti aggiungo alla lista dove c'era il nostro ascoltatore che prima ha scritto, appena ha segnato Gudmundsson, ci ha scritto, aveva segnato anche l'anno scorso la prima, poi si è visto mi andava a finire. Ti metto, ti scrivo nella lista, diciamo, siete nella lista, siete gli uccellacci.
1: Bene. C'è bisogno anche di loro.
2: Dodò dentro l'area, poteva servire Mastantuono, non ci riesce, anche il secondo tentativo di cross viene respinto, avrebbe voglia di tirare in ballo il caro Dodò che abbiamo visto per tutto l'anno, ma vabbè, evitiamo di essere cattivi stasera.
0: No, ma Dodò più che altro non dico che diventa un caso, però c'è affollamento massimo in quella zona di campo. Bisogna trovare una soluzione, Dimitri, o pensi che se Dodò dovesse restare a Fiorentina magari il ruolo di Jimenez sarebbe più avanti?
1: Questa è una domanda alla quale sinceramente faccio fatica a rispondere. Secondo me ci sono due piani. Quello che vogliono fare nella testa Paratici, insomma i suoi collaboratori, in generale la Fiorentina, e quello che poi potrebbe succedere, che secondo me in effetti può rispondere a quest'ultimo scenario che hai tratteggiato, e per necessità magari non riesci a vendere Dodò alle cifre alle quali pensavi di poterlo vendere. Tra l'altro mi risulta esserci comunque una parola d'intesa per aggiungere un altro anno al contratto eventualmente, quindi non arrivare poi a scadenza a fine stagione. A quel punto però toccherebbe fargli necessità virtù, e mi immagino l'avanzamento di Jimenez, considerando che c'è poi anche Fortini da vendere.
0: Sì, ma Fortini se no va a scadenza, lo dobbiamo vendere per forza, dai.
1: Sì, poi parliamo di un giocatore che ha un contratto poco oneroso, quindi non sarebbe un problema neanche tenerlo, però insomma effettivamente a quel punto sarebbero non troppi, troppissimi i laterali di fascia difensiva, anche molti di loro, devo dirti, capaci di giocare su due le corsie, però si giocano in due alla volta, quindi a quel punto sì, Jimenez, ma anche João Mario è vero che oggi l'abbiamo visto persino, ma non fatico a immaginarlo qualche metro un po' più avanti, magari in partite abbottonate. Vedremo, ci sono due settimane per qualcosa di più, per avere una risposta ora a fatico a dare.
0: Certo. No, si va sul campo delle ipotesi, chiaramente.
1: Sì.
0: Grazie Dimitri.
1: A presto.
0: Ciao, grazie a Dimitri Conti, che tanto ritroveremo lunedì. Tommaso, siete insieme, te Dimitri?
2: Certo. Poi che non ci sia. Le vuoi fa l'otto anche lunedì?
0: Oh, povera stella. Povera stellina.
2: No, poi Dimitri non ce lo lascio solo in diretta, nemmeno, guarda, se mi paga. Cioè, se mi paga tanto, sì, ma da solo. Occasione per la Fiorentina, pallone sulla sinistra per Mastantuono, il sinistro! Alto sopra la traversa. Bello però il sinistro di Mastantuono, a giro, palla alta sopra la traversa. Se la mette dentro, viene giù tutto.
0: Sì.
2: È bello ticcio, eh?
0: Sì.
2: La sensazione che mi dà è ticcio. C'ha il fiancone, c'ha la gambona, sì. Bello come piazzato. Se fosse un problema pensare a buttarlo a terra.
0: Bene, meglio, insomma, perché sappiamo quanto il fisico sia importante.
2: Bettorello.
0: Il gioco del calcio. Senti, mi dici la tua su la curva nuova?
2: Allora, per ora il primissimo effetto è un filo claustrofobico, ma non necessariamente in un'accezione negativa. Cioè, è chiaro che questa copertura è abbastanza invasiva, perché parte da dietro e va quasi ad altezza campo, poi è imponente, e poi tuttora ci sono queste due travi che sono in mezzo, ma che poi, per quel che ho capito, saranno tolte, quindi sarà una copertura un po' meno, sarà meno evidente, ecco, il sistema che regge la copertura sopra. Però a vederla così, chiaramente l'impatto è meno aperto, ecco, alla vista, come poteva essere la curva di prima, che non era coperta, era anche, se vogliamo, meno ripida, ecco, perché questo è sicuramente un muro molto più ripido della curva che sorge dietro. Però secondo me è un effetto, dicevo, claustrofobico ora, o perché non siamo abituati a vederla tutta coperta. Tanto il Benevento con una serie di rimpalli va vicino al gol, si arrabbia anche grosso, ma in realtà poi credo ci fosse un'irregolarità, quindi o è rimessa dal fondo o si potrebbe addirittura ripartire con un calcio di punizione. Quando poi questi due pilastri che sorreggono la copertura non ci saranno più, e soprattutto quando sarà completata anche la parte più bassa con i tifosi dentro, secondo me sarà uno splendido muro. Io continuo a pensare al muro giallo-nero di Dortmund, del Borussia. Ma perché? Ora a vederla così è un po' come se uno dicesse: ma lì sotto mi incastro, sai caldo deve fare stasera. Però invece, contando poi anche l'effetto sonoro, perché sotto la copertura rimbomba il tutto, non sarà semplice per gli avversari giocare sotto la fiesole, secondo me.
0: Ma speriamo, insomma, che possa essere questo poi l'effetto che farà la nuova curva. Detto questo, Tommaso, ci stanno mettendo una valanga di tempo, una valanga. Cioè io veramente non ho parole.
2: Sì.
0: Perché io capisco tutto, poi siamo polemici, tutto quello che vuoi, ma quant'è che va avanti sta storia? Un anno e mezzo?
2: Direi di sì. Cioè, ora dovremmo guardare con precisione, però
0: la Fiorentina
2: però
0: giocò
2: sì.
0: L'ultima partita dell'anno di Palladino, no? Con la curva Fiesole.
2: Sì, così.
0: E poi smise quindi a maggio, e da maggio poi cominciarono i lavori e siamo a agosto dell'anno dopo.
2: È lunga.
0: Capito?
2: No, è lunga perché poi c'è da pensare che e ancora poi c'è comunque tutta una parte di maratona da completare.
0: Capito?
2: E quindi insomma prima di fare il cambio, quando cioè avremo la Fiesole pronta e una parte di maratona pronta e tutti si sposteranno nei settori che occupano ora, e bisognerà ripartire da zero per gran parte della maratona, per il cosiddetto a questo punto ex formaggino, e poi per la curva Ferrovia. E non voglio tirare in ballo Como, perché poi lì la struttura è diversa, le esigenze sono diverse, si parte da una base diversa, lo stadio di Como non è un'opera d'arte, certo, come il Franchi. Certo che però un po' fa effetto vedere i tempi della curva di Como, semmai ecco a occhi e croce fa un po' effetto pensare ai tempi di Bergamo, perché io non so se riusciremo a fare come ha fatto l'Atalanta, almeno in termini di tempo. Se guardiamo all'estero invece c'è da fissare il vuoto e domandarsi quali e quanti problemi abbia questo paese, ma lì il problema non è di Firenze, il problema è dell'Italia, delle infrastrutture.
0: Sì, senza ombra di dubbio. Senti, ti faccio commentare questo messaggio di Leonardo: avete visto che Mastantuono difende zero? Lo hanno già ripreso De Gea e Dragusin, è tatticamente indisciplinato.
2: Sì, è anche una fase della partita che ormai ha un po' poco da regalare, cioè il Benevento è più o meno alla ricerca del far trascorrere il tempo, non è che l'azione offensiva è molto condivisa, quindi magari ci può anche essere già la tentazione di voler ripartire in contropiede e andare a cercare il gol. Quindi poi in questo momento su quanto rientrano i calciatori non ci starei troppo attento. È chiaro che un po' sei sbilanciato, che siano Mastantuono e Croce dietro a Ken o Attai Gudmundsson, mi torna che poi grosso voglia due mezzali muscolari come Durre e Brescianini, al di là della voglia che avremmo invece tutti di vedere Ulaif, Fagioli e Attai insieme al centrocampo. Però se poi Mastantuono è un giocatore offensivo che non rientra, chi se ne frega, scusate. Mi sembra un gran bel talento offensivo, se si esprime soprattutto in attacco e non dà troppa copertura vorrà dire che dovrà pensarci qualcun altro. Ecco, a certi calciatori si può anche non chiedere una eccessiva copertura se hanno tutto il talento che ci dicono che ha questo ragazzo.
0: Vado a ripescare un messaggio indietro e non so per quale motivo non l'ho non l'ho letto prima, perché dice: Madonna che palle Tommaso, non gli va bene nulla. Lorenzo, ti immagini farci una vacanza di una settimana? Ma per l'amor del cielo, è un castigo. PS, digli a Tommaso che l'erg in viale Truria è aperto domani e ha la propria ottima pasticceria. Eccolo lì.
2: Abbiamo non trovato... ci passo dai viale Truria, è proprio dall'altra parte di dove passo.
0: Lo sapevo.
2: Dopodiché, sì, io sono uno di... sono proprio il contrario di quelli che gli vanno bene tutto, quindi sì, detto che stasera mi sembra di star rilevando solo note positive, o sbaglio?
0: Sì.
2: Ho detto stasera è negativo.
0: No, in realtà, ma forse si riferiva a...
2: E poi sono uno comunque per il vivi e lascia vivere, cioè nel senso, si va in canoa, no, io pigli il sole, voi andate.
0: Certo, giusto.
2: Oppure se piglia il sole, no, io vado in canoa.
0: Allora,
2: sto
0: guarda,
2: proprio bene con me stesso, non ti preoccupare.
0: Guarda, invece leggo,
2: se mai ci porta solo in vacanza, non ti preoccupare.
0: Leggo con grande entusiasmo invece questo messaggio che ci arriva, che tra l'altro è un ascoltatore che non abbiamo salvato, comunque Francesco.
2: Aspetta, ho capito, si tirano le bottigliate.
0: A
2: no,
0: chi?
2: Mai tirato una bottigliata.
0: Ma chi?
2: Raccoglila. Cioè Galassi mi ha tirato una bottigliata sui piedi.
0: Sui piedi?
2: Mi è caduta.
0: Vabbè, ma scusa, ma dopo vai in ospedale, ti fai fare
2: hai ragione.
0: Prognosi e poi lo denunci
2: e poi chiedo danni,
0: esatto,
2: a Galassi.
0: Esatto. Comunque mi fai leggere questo messaggio, è molto interessante.
2: Vai.
0: Allora, vi ascolto da Servezza in Versilia. Volevo farvi complimenti perché le vostre radiocronache sono davvero serie ed equilibrate, niente commenti esaltati da ultras fondamentalisti, ma molta ragionevolezza e pragmatismo. Bravi, forza viola, naturalmente UVM forever. Francesco Speroni, no, sera firmato Francesco Speroni da Servezza Versilia. Bello, bel messaggio, grazie a Francesco. Siamo d'accordo, Tommaso, a ringraziarlo?
2: Sì, poi invito Francesco a rimanifestarsi dopo che avrà sentito Gian Attasio in un Fiorentina Juventus, ma questo è un altro discorso e va bene così e ci piace così.
0: C'è un altro messaggio, perché qui ora si accende tutto. Chris da Campi, ma una bottiglia di Mirto che l'ha riportata in redazione, secondo te, Chris da Campi, Tommaso Loreto ci porta una bottiglia
2: in redazione?
0: Ma nemmeno per idea, non ci ha pensato nemmeno, cioè rendiamoci conto che
2: no, è avanzata, perché come ben sapete quando si va in vacanza in gruppo all'inizio si fa una mega spesa, a fine poi ci sono tutti gli avanzi.
0: Sì.
2: Io mi sono imposto sul Mirto, l'ho riportato a casa io, ma resta nel mio freezer.
0: Certo, fai bene. Allora, altri messaggi.
2: Anche perché è proprio di quelli sardi che qui non si trovano.
0: Allora, Damiano, rincara la dose. Col ponte all'indiano ci metti 5 minuti ad andare in viale Truria. Ma Gabriele.
2: Io vengo da Coverciano.
0: Ma Gabriele, il cinefilo, è quello che te lo mette in tasca più di tutti, perché ti dice che la Bay fino all'aeroporto è sempre aperto e hanno le monoporzioni e bignoline. Quindi, visto che noi siamo molto vicini,
2: ragazzi,
0: all'aeroporto.
2: Ma no, ma dovrei tirare dritto. Il tragitto è semplice: Coverciano, risalgo le cure, viale Milton, quindi al massimo o fo la Bolognese e poi taglio da Careggi, oppure fo il viale Redi. Arrivato in via Panciati e non è che posso proseguire per Perefalo, anche perché poi un professionista come me punta ad andare in studio a lavorare, non è che posso sfarfallare.
0: Poi Aldo ci scrive che torni Chiara, posate il fiasco, benissimo, quindi è giusto leggere anche questo. Il Mirto è tirato come una reggetta, Loreto, ci scrive Armando. Ormai è giusto, ormai ti conoscono tutti, non è che bisogna più spiegare.
2: O bambini, sono tempucci.
0: Sì,
2: non so se vi siete fermati ai distributori. Siamo a 1,999,
0: no,
2: capito?
0: Si è superato anche
2: con un cinquantino tu fai 25 litri. Ma di che si ragiona?
0: Di nulla. Però capisci che poi te le trovi, te le tiri da solo, no? Perché ora dire che porti le paste il giorno di Ferragosto dicendo no, guarda, domani porto le paste se trovo qualcosa aperto, sapendo benissimo che poi in redazione non c'è nessuno, cioè sei incommentabile, c'è poco da fare. Non so se vuoi rispondere, ma
2: non c'è nessuno?
0: Non c'è
2: no,
0: nessuno,
2: perché sai, passo dallo stadio.
0: Non c'è nessuno.
2: Risalendo da Comerciano, passo dallo stadio. Quindi poi, a parte sono degli amici, è un punto di riferimento. Magari Parmarisa aperto. Se non c'è nessuno, le porto davvero.
0: Portale lunedì, vai, da retta a me.
2: Portale no, lunedì è una mia festa.
0: Che sicuro è tutto, che è tutto
2: la
0: aperto.
2: La festa è domani.
0: Ok, voleva la festa. Comunque.
2: Sei falò con la chitarra a spiaggia, li facevi il 17 d'agosto e il 15.
0: Attenzione, perché c'è Giancarlo Cornacchia che ci dà una notizia fantastica. Ci manda un messaggio e dice: tranquilli, il Mirto arriverà in redazione dopo la trasferta di Gian Nattasio per Cagliari Fiorentina. Andare a vedere dove, quando c'è Cagliari Fiorentina, e così avremo il nostro Mirto. Capito, Tommaso?
2: Assolutamente, mi raccomando, non, insomma, di farci sapere quando lo consegna, perché poi Gian Nattasio fa lo gnorri e lo tiene per sé. Nel frattempo è arrivato il fischio finale della sfida tra Fiorentina e Benevento. I viola si guadagnano i 16esimi di finale battendo il Benevento, un risultato di 4-1 di Gudmundsson, Ken, Ranieri e Ndur, le marcature viola per il Benevento. Il gol della bandiera è firmato La Mesta. Attendiamo di capire come andrà la sfida di lunedì tra Empoli e Pisa, per capire chi affronteremo a settembre nei 16esimi di Coppa Italia. Buona la prima, Fiorentina, linea allo studio.
0: Grazie a Tommaso Loreto. Quindi 4-1 il risultato finale, come diceva giustamente Tommaso. Dovremo aspettare lunedì per capire chi sarà, per sapere più che altro chi sarà l'avversario della Fiorentina che uscirà dalla sfida tra il Pisa e l'Empoli. Noi ci fermiamo per un attimo, adesso piccolo break, e poi torniamo qui in diretta per il post gara di Fiorentina Benevento.

vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Buonasera, ben ritrovati. Torna, se fosse sempre domenica, tornano le partite ufficiali della Fiorentina e torniamo anche noi, in teoria noi. Intanto vi do io la buonasera, Lorenzo Di Benedetto, perché come vedete, chi ci sta guardando lo può vedere in TV, sono da solo per raccontarvi questa prima partita ufficiale dell'anno, dove la Fiorentina sfiderà il Benevento. C'è grande attesa chiaramente per quelle che sono state le quelli che sono stati i movimenti di mercato della Fiorentina, tanti volti nuovi, tante cose da scoprire e tanto entusiasmo che abbiamo ritrovato dopo una stagione molto difficile. Però, dicevo, sono da solo, non c'è nessuno al mio fianco e qualcuno ci dovrà dare delle spiegazioni del perché io sia da solo in questo momento, e abbiamo in collegamento Chiara Bevilacqua. Ciao Chiara!
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti, buona serata. Non ce la farai a farmi sentire in colpa.
0: No, invece sì, sicuramente non dormirai stanotte, perché questa mia introduzione ti porterà sicuramente a non dormire tutta la notte. Però adesso è giusto che tu dia delle spiegazioni a tutti i nostri ascoltatori che si aspettavano di vedere soprattutto te, chiaramente non me, e ora gli spieghi come mai non ci sei e soprattutto gli dirai quando tornerai per le partite.
1: Perché voglio provare il brivido di vivere una partita attraverso il racconto di Radio Firenze Viola, e quindi io rientrerò a Firenze questa sera per potermela gustare, come poi non ho modo di fare durante l'anno, a prescindere dalla competizione, e gli ascoltatori mi ritroveranno già domenica, quindi l'attesa è breve.
0: Però domenica non ci sarà.
1: Però manderò tanti messaggi. Bene. Al numero della radio durante la trasmissione della partita.
0: Bene, e io insomma, sarò qui a leggerli. Guarda, intanto leggo il messaggio di Dido, che dice: grande Mastro Lindo, bentornato. Quindi perfetto, il primo messaggio che vado a leggere è questo ed è veramente bellissimo. E poi Chiara, insomma, abbiamo vissuto insieme, no, un'annata disastrosa. Sì. C'era passata la voglia di commentare la Fiorentina, contavamo le partite che mancavano alla fine del campionato perché non ne potevamo veramente più. Poi c'è stata quest'estate che, insomma, abbiamo raccontato in lungo e in largo qui su Radio Firenze Viola, che ha visto una Fiorentina assoluta protagonista sul mercato, un mercato che non è ancora finito, un mercato che dovrà dare gli ultimi giocatori a Fabio Grosso, un mercato però che ha riportato l'entusiasmo in casa fiorentina, e questa è la vittoria più importante forse.
1: Assolutamente d'accordo con te, c'è impazienza, non solo perché sono stati aggiunti tanti tasselli che mettono comunque Grosso nella condizione di poter disegnare una Fiorentina assolutamente interessante, ma ci si preoccupava anche dell'avvicinamento non solo al centenario ma anche a una stagione di ripartenza, e le mosse in entrata e in uscita io credo stiano aiutando la Fiorentina ma anche la piazza di Firenze a farlo nel modo migliore. Tu giustamente hai sottolineato come il mercato non sia ancora finito, l'ha detto anche Grosso, soprattutto in attacco, lo sappiamo, siamo in attesa di capire anche le sorti di Moise Kean, al di là delle dichiarazioni della società, ma già dai primi colpi di mercato ci siamo divertiti a immaginare la Fiorentina 26-27, e con le dovute postille di tutti gli appuntamenti del precampionato oggi si inizia a fare sul serio. Quindi sono anche contenta di vedere Fagioli in campo, però non ti spoilerò la formazione, gli attenti lettori di Firenze Viola come me avranno già avuto modo di leggerla, ma immagino che subito dopo avermi salutata poi andrete dagli inviati a farla.
0: Guarda,
1: raccontare.
0: Io però la dico, perché ti voglio leggere anche un paio di messaggi, soprattutto uno. Allora, la Fiorentina scende in campo il 4-2-3-1 con De Gea in porta, 4-3-2-1, De Gea in porta, João Mario, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas in difesa, Ndur, Fagioli e Brescianini a centrocampo, Gudmundsson e Attà alle spalle di Moise Kean. E ti voglio leggere il messaggio di Davide, che dice: entusiasmo già finito appena uscita la formazione. Benissimo. Quindi per restare, no, su quelle che erano anche le nostre scaramanzie che l'anno scorso abbiamo dovuto chiaramente buttare nel VC, ma quando poi i tifosi si lamentavano per la formazione, di solito, Chiara, le cose andavano bene.
1: Sì, assolutamente, e io comprendo anche l'impazienza dopo un'estate di rifondazione di vedere una Fiorentina che ricordi il meno possibile a livello di collettivo ma anche di singoli quella dell'anno scorso. Quindi ripeto, lo giustifico un po' l'ascoltatore che in un certo senso magari vedendo determinati nomi non se ne faccia una ragione, però io credo di conoscere i singoli, ma anche i singoli di trovare la condizione migliore per inserirsi in un contesto di gioco nuovo. Quindi ecco, non immagino quella di oggi come la formazione tipo. Mi piace vedere Fagioli perché mi sono chiesta spesso, anche al netto dell'utilizzo fatto durante il precampionato, se considerarlo un partente o meno, e poi per il resto siamo tutti in attesa di questo attacco che, per quella che è la filosofia calcistica del tecnico Viola, sarà determinante a livello di interpreti ma anche a livello di dialogo tra i tre lì davanti.
0: L'ultima cosa, ti faccio commentare anche questo messaggio. Grande Dive, dalla salvezza a un mercato da Champions. Avevi detto via tutti, t'han preso di parola. Era quello che volevamo di fatto, che dicevamo, che volevamo vedere meno giocatori possibili della passata stagione, perché veramente cioè, siamo usciti distrutti dalla stagione dell'anno scorso, quindi non volevamo vedere quasi più nessuno e alla fine è andata così.
1: Sì, la delusione era assolutamente grande, massiccia, ma soprattutto c'era voglia di intravedere anche una mentalità diversa dietro alle scelte di mercato. Per una volta si vede una Fiorentina che non naviga a vista, ma che getta le basi, consapevole poi di come ogni mercato possa comunque alterare gli equilibri, ma dandoci la sensazione che per una volta, nell'intento di costruire un palazzo, si parta dalle fondamenta. E a me questo rincuora, questo già basta. Poi non mi sbilancio come chi parla di Champions, perché credo non sia nemmeno giusto nei confronti di chi sta operando e ha operato per il mercato, ma anche nei confronti dei giocatori arrivati quest'anno, di avere un tipo di pressione o un'aspettativa sulle spalle che coincida con un obiettivo sportivo. Mi piacerebbe cucirlo via via, preferisco focalizzarmi su altro, visto che comunque c'è tanto che mi piace anche in un'ottica di lungo periodo.
0: Allora, ti leggo veramente l'ultimo, perché qui almeno vai via con una lacrimuccia. Massi Viola ci scrive: momento a Marcord per Chiara. Nonostante l'entusiasmo per la campagna acquisti della Fiorentina, l'unico ruolo ancora scoperto da anni è quello del regista. Qui poi si potrebbe sindacare, ma vabbè, non è questo il punto. Oggi c'è un giocatore che ha chiesto la cessione alla Torreira. Dai, su Parati, ci fai un regalo a Chiara.
1: Spero di non scontentare Massi, ma ad oggi Torreira non credo abbia un senso, considerando tutto il lavoro che è stato fatto a centrocampo e considerando anche quello che Grosso chiederà ai suoi interpreti. Purtroppo io me ne sono fatta una ragione, è una storia che avrei preferito finisse diversamente, ma che si è scontrata con una realtà brutale che ci ha reso anche nostalgici. Gli auguro il meglio, poi arrivasse andrei a Peretola ad accoglierlo assolutamente, però ecco, magari a fine giugno l'avrei accolto in maniera diversa quel messaggio. Ad oggi mi chiedo poi se abbia un senso, considerando il potenziale che abbiamo a disposizione e il numero di giocatori che puoi mettere in campo in determinati ruoli.
0: Chiara, ti saluto, ti ringrazio. Mi e è l'ultima partita che puoi saltare quest'anno. Bene, ciao.
1: Bene.
0: Chiara,
1: buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Buona partita a tutti.
0: Ciao. Ciao, grazie a Chiara Bevilacqua. Leggo il messaggio di Alessandro dal Valdarno. Ehi Dido, cos'hai contro il diversamente capelloni? Quindi Dido, adesso rispondigli. Solidarietà a Lorenzo, diversamente capellone come me. La combo zucca pelata e barba lunga è la migliore per distacco. E chiaramente non potrei essere più d'accordo con questo messaggio. Allora, andiamo fuori dal Franchi, da Ludovico Mauro. Ciao Ludo.
2: Ciao Lorenzo, buonasera dal Franchi. Torna il nostro appuntamento con i tifosi prima delle partite in casa. È la prima di quest'anno, ci eravamo lasciati da un tristissimo Fiorentina-Atalanta dell'anno scorso che ha chiuso una stagione tra le più tragiche nella storia della Fiorentina. Oggi fuori dal Franchi si respira voglia di voler vedere la Fiorentina, perché chiaramente la partita non è di cartello, Fiorentina-Benevento, 32esimi di Coppa Italia, ma è la prima ufficiale di una squadra che sembra voglia ripartire alla grande, facendo divertire, oltre che si spera vincere, perché questa piazza non vede vincere da decisamente troppo tempo, ma soprattutto ha bisogno di tornare a vedere calcio. Io fermo ora due anche nostri ascoltatori, perché mi hanno confermato fuori dalla, quindi saluto Leonardo, tifosi viola da sempre. Immagino che anche da parte vostra ci sia tanta curiosità per vedere una Fiorentina. Ci sono stati anni che avevate ancora più curiosità rispetto a questo? Ora ovviamente Fiorentine più forti ce ne sono state, però questo è un anno particolare, no? Si viene da una stagione disastrosa e questa sembra che possa essere una buona ripartenza. Ecco, come la collocheresti rispetto al passato?
3: Molto meglio, nelle prime cinque penso di sì. Io spero.
2: E ti sembra un'estate che va in quella direzione?
3: I presupposti ci sono, poi chiaramente sarà il campo che darà le risposte, è normale. Noi ci si mette tutto il nostro impegno per far salire la Fiorentina, poi adesso c'è, sono quelli che vanno in campo.
2: Il tifoso giustamente dice: io mi fermo alla tribuna o al divano in caso in cui la guardasse da casa. C'è curiosità nel vedere il collettivo o più qualche singolo che magari ha in mente?
3: Tutte e due, anche perché sono giocatori che si sono visti appena, quindi si conoscano per quello che hanno fatto da altre parti e quindi si vogliono vedere bene nel complesso della Fiorentina, ecco.
2: Indubbiamente, se posso sapere, i singoli o il singolo che più di tutti aspetti?
3: A Tà di sicuro, e poi vorrei vedere confermare anche Good, e poi ci sono Olai, c'è tanti giocatori nuovi che vogliamo vedere, ecco.
2: Mi sposto da quest'altra parte e riparto dalle considerazioni generali. È una Fiorentina che suscita interesse?
4: Sicuramente sì, si viene da una stagione disastrosa, secondo me negli ultimi anni non è mai stata fatta una campagna acquisti di genere, quindi la curiosità è normale, un po' causatori sulla carta forti, e vediamo, però c'è tanta curiosità, non lavoriamo bene, c'è nulla da dirgli, ora tocca il mister e il campo, di sicuro.
2: Avete visto la formazione ufficiale, l'avete letta?
4: No. Ma se senti l'indiscrezione che c'era...
2: Parte Mastantuono dalla panchina, e questo va bello, si sapeva. Non gioca Ulai dal primo minuto, ma gioca Fagioli, che per quanto ci sembra di aver capito non è entrato proprio nelle grazie di Grosso, eppure l'anno scorso nella seconda parte del campionato è stato forse il giocatore più in palla ad oggi, cedere Fagioli anche di fronte a tanti soldi.
4: Di fronte a tanti soldi fa male a dire di no, anche perché si parla di cifre importanti. La curiosità era di vederlo insieme a Tà e Ulai, onestamente. I Fagioli della seconda parte di stagione è un giocatore secondo me importante, una bella perdita. Questa è la azione della società, poi sicuramente i soldi che prende saranno reinvestiti sicuramente per altri giocatori. Questo bisogna avere fiducia nella società e del nuovo direttore sportivo, e mi sembra abbia fatto un grandissimo mercato.
2: D'accordo?
3: Molto d'accordo, sì.
2: L'ultima domanda che vi faccio e poi vi lascio andare: che cosa manca ancora a questa Fiorentina? Da quel che sappiamo, Paratici farà ancora un altro grande colpo, ovvero un grande esterno d'attacco a sinistra. Dovrebbe arrivare un altro terzino sinistro da mettere in coppiola con Valdepeñas e probabilmente un altro centrocampista, ma c'è un giocatore che sognate nel cassetto, e che cosa manca?
4: Secondo me, cioè, il giocatore sogno esterno forte è Sule, quello della Roma, perché la Roma ha speso e deve rientrare, secondo me è una possibilità importante. Poi sicuramente un altro centrocampista ci vorrà, e due attaccanti come si fece l'anno scorso, visto fatto il rischio Hennel, insomma secondo me anche un terzo attaccante secondo me manca.
2: Di qua?
3: Uguale, solita cosa.
2: Sempre Sule il nome.
3: Penso sarebbe buono anche Tozzi, però è tutto fermo, anzi quasi quasi si sono un po' allontanati, quindi vediamo un po'.
2: Sì, gli manca qualche uscita in mezzo al campo da quel che sappiamo per chiudere Torsvet. Va bene, vi lascio chiedendovi una frase di pancia da tifosi all'esordio di questa stagione.
3: Sì, forse a Viola alla grande, che devo dire. Viola e basta.
2: Di qua?
4: uguale Forza Viola, e scommettiamola fra le prime quattro, ragazzi. Sì. E tanto ci si diverte.
2: E la speranza è senza dubbio questa. Grazie, ragazzi, ciao. E buona partita. Lorenzo, come avrai sentito, c'è, ecco, lo stato d'animo di questi tifosi è quello che un po' condividono tutti quelli che ho visto qui fuori, anche quello che mi sta abbracciando in questo momento.
0: Lo mandi via, mandalo via, che ora lo chiamiamo, ora lo chiamiamo.
5: Dice di andare via. Vado via. Vado a Sassuolo.
0: No, ora lo chiamiamo, ora lo chiamiamo. Non deve far finta di telefonare come quelli che non vogliono rispondere, no? Quando li incroci. Comunque, dai, ora sentiremo anche Niccolò Ceccarini. Ludo, io ti ringrazio come sempre. Vedo che dietro di te non c'è più nessuno, quindi ti faccio entrare allo stadio perché manca una ventina di minuti all'inizio della partita. Grazie, a dopo.
2: Grazie, Lore, buona partita.
0: Grazie a Ludovico Mauro. Leggo un po' di messaggi. Buonasera, sono Paolo da Roma. Do il bentornato a Lorenzo, grazie. E alla vacanziera Chiara, che tornerà, come abbiamo detto, già domenica questa, se la volete ascoltare, poi con le partite per la prima di campionato. Leggo e mi strofino gli occhi leggendo i titolari rispetto allo scorso anno. Credo che sia il giusto premio alle sofferenze delle passate stagioni. Sempre Forza Viola. Insomma, c'è un po' di rammarico per quella che è la formazione ufficiale della Fiorentina, 7/11 sono dello scorso anno, ma grosso out, perfetto. Credo che Michele sia il primo a scriverlo in questa stagione, quindi prende il premio per aver chiesto per primo l'esonero dell'allenatore quando ancora non c'è stato nemmeno un minuto di gara ufficiale, e tutto questo è bellissimo. Niccolò Ceccarini, ciao!
6: Ciao, buonasera a voi, buonasera a tutti.
0: Hai lasciato andare via Ludovico, l'hai fatto entrare?
6: No, siamo qui a smontare il capanno, quindi ora c'è da fare la tenda, poi c'è da levare il fornellino, e quindi insomma ci sarà ancora un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Ma il falò l'avete fatto?
6: Sì, si è fatto.
0: Marshmallow comprati?
6: Sì, comprati, ci ho comprato anche due hamburgerini fatti ora, guarda la cosa, infatti ora qui ci stanno dicendo non è il caso di insistere perché c'è tutta questa foglia gialla, vorrei prendersi fuoco se finisse fuori un incendio davanti al Frank.
0: Benissimo, evitiamolo. Sì. Senti, sì. Nick, ci sono tanti tifosi che ci scrivono, ma come, 7/11 l'anno scorso, altro che vendiamo tutti, ci dice Emilio, stesso centrocampo dell'anno scorso, tolto sì. L'entusiasmo che c'era nell'aria, questo è il messaggio di Stefano. Speravo di vedere meno giocatori dell'anno scorso, comunque felice degli acquisti. Questa invece è Paola dall'Isolotto. Insomma, è questo, no, il sentimento dei tifosi della Fiorentina in questo momento. Però c'è da dire che ci vorrà anche un po' del tempo, no, per amalgamare una squadra totalmente nuova.
6: Ma io trovo una scelta molto intelligente quella di Grosso, sinceramente, di aver fatto questo tipo di formazione, perché nella gestione del gruppo si riparte dai vecchi e poi si inseriscono i nuovi. Io credo che lui non abbia voluto fare figli e figliastri, ha sicuramente delle idee in testa. Io mi aspettavo questa difesa sulla fascia destra perché c'era anche un segnale di mercato, sulla fascia sinistra Valdepeña, se era evidente che giocasse Ranieri con Dragusin, centrocampo magari attacco si poteva fare qualcosa di diverso, sì, però per me è giusto partire con Fagioli e non con Ulai. Ecco, io credo che lui abbia voluto far vedere un po' che non è che vuol cancellare il passato, ma che vuole ripartire dal passato per poi trasformarlo in un presente migliore. Per cui io sinceramente me l'aspettavo alcuni di questi giocatori, se non quasi tutti, in campo fin dall'inizio. Ricordiamoci, gioco contro il Benevento, la prima giornata ufficiale di campionato, non di campionato, ma insomma di partite importanti per la Fiorentina, quindi poi ci sono i cambi, ci sono 5 sostituzioni, c'è qualche giocatore che ancora non ha forse capito tutto come deve essere la Fiorentina del prossimo anno, ma Stantuono chiaramente deve capire anche lui in che contesto sta. Cioè, secondo me nel secondo tempo magari potremo vedere anche tutta una serie di innesti, ma siamo all'inizio, ecco, voglio dire, fosse la quarta, quinta giornata e fosse questa la formazione, magari avrei avuto qualche perplessità. In più, lo dicevo anche prima in TV e lo ribadisco anche a voi oggi, io capisco quello che in questo momento stanno mandando a livello di messaggi i tifosi, no? Perché la domanda di 2 mesi fa era questa società sarà in grado di ripartire, di fare le cose per bene? Risposta: sì, questa società ha preso un direttore sportivo veramente forte e tra i migliori che c'è in circolazione? La risposta è sì. È stata fatta una squadra all'altezza? La risposta è sì. Ora bisogna, naturalmente, la domanda che si fanno tutti è: Grosso sarà all'altezza di questa squadra? Questa è la domanda che naturalmente oggi è diventata di grande attualità. Io penso che la vera Fiorentina di Grosso si vedrà ad ottobre, quindi per me ci vuole ancora un mese e mezzo per giudicare effettivamente il valore di questa squadra sotto la guida di Fabio Grosso.
0: Quindi dopo la grande sosta, perché lo sappiamo che
6: secondo
0: quest'anno
6: me sì, secondo
0: dal
6: me sì,
0: 21 settembre scusami Nick, dal 21 settembre all'11 ottobre non ci sarà il campionato, quindi ci diciamo, sarà modo di lavorare.
6: Sì, per me insomma diciamo questo mese e mezzo lui cercherà di fare il lavoro migliore possibile e poi da ottobre ci sarà la Fiorentina modellata e scolpita a sua immagine. Io gli darei tempo di almeno di un mese e mezzo, ora poi vediamo la partita di oggi perché tanto poi si passa sempre da lì. Se oggi la Fiorentina vince bene, fa anche voglio dire il calcio champagne, abbiamo preso il nuovo Guardiola. Se oggi vince 1-0 con fatica e allora Grosso non è all'altezza della situazione, questo è il calcio, allora siccome voglio dire poi questo è un discorso morale, io cerco di fare un discorso più equilibrato e dico aspettiamo a ottobre quando si vedrà, allora lì si giudicherà Grosso, prima secondo me non ha senso.
0: Nick, ti lascio andare, entri allo stadio, la guardi un po' di partita?
6: Sì, entro perché è tornato il calcio, quindi entro.
0: È tornato il calcio?
6: Sì.
0: Queste sono dichiarazioni pesanti e importanti,
6: No, è tornato il calcio, io lo sai che non condividevo il modo di fare calcio degli anni passati, e ora però siccome vedo fare calcio sono incuriosito da questa nuova Fiorentina e quindi dopo tanto tempo oggi entrerò allo stadio, però un tempo perché poi sono da andare a casa, sono da cucinare per la Giulia, quindi sono da fare mille cose, però un tempo me lo guardo.
0: Bene Nick, allora ti lascio entrare allo stadio e casomai, non lo so, ci sentiamo per un commento a fine
6: Comunque, per quanto riguarda il mercato, stiamo sempre all'occhio sull'esterno d'attacco e sul centrocampista. Non è detto che sia Torsved, perché potrebbero virare su un mediano con caratteristiche un po' diverse di contenimento. E ti dirò, vediamo che succede, perché potrebbero anche rinunciare ad andare a prendere un altro esterno sinistro. Potrebbero, non è sicuro, ma vediamo.
0: Bene, Nick. Tanto siamo qui sempre in collegamento. Se ci sono notizie anche durante la partita, perché ci dobbiamo aspettare anche questo da Paratici che ci ha stupito tantissimo durante quest'estate, noi saremo pronti a raccontarle. Ciao Nick.
6: Ciao, grazie, buon lavoro a tutti. Ciao, grazie
0: a Niccolò Ceccarini. A proposito di giocatori che erano presenti l'anno scorso e non solo, perché è stato anche capitano della Fiorentina per un certo periodo di tempo prima che la fascia passasse sul braccio di David De Gea, ha parlato ai microfoni di Mediaset Luca Ranieri, andiamo a sentirlo.
7: Da voi quest'anno?
8: Sì, sicuramente c'è tanta curiosità nel vederci, perché abbiamo cambiato tanto, però sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni perché abbiamo lavorato forte, è arrivata gente veramente con tanta qualità. In questo mese ci siamo allenati, ci stiamo conoscendo e finalmente stasera si inizia a giocare.
7: Senti, fa un certo effetto farsi allenare da Fabio Grosso?
8: Sì, farsi allenare dal mister è una grande emozione, soprattutto perché poi lui è un difensore, quindi ci sta migliorando, ci sta aiutando tanto veramente in tutto e siamo pronti.
7: Per voi è un banco di prova davvero importante.
0: Queste dunque le parole di Luca Ranieri, poi stava iniziando l'intervista a Vannucchi, direttore giocatore del Benevento, che affronterà appunto la Fiorentina. C'è anche Roberto Goretti che ha parlato ai microfoni di Mediaset, tra poco lo andremo a sentire. Intanto leggo gli ultimi messaggi che sono arrivati con Simone 099 che mi prende un po' in giro. Buonasera Lorenzo, bentornato. Noto che hai fatto ferie importanti, credevo dall'ultima di campionato, magari mi verrebbe da dire. Non sono stato in diretta, ma sono stato insomma sempre qui in redazione. Allora, ha parlato, come dicevamo, Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, andiamo a sentirlo.
7: E soprattutto qualcuno ne vedremo tra poco in campo.
9: Ma sì, è stata un'estate di grandi di cambiamenti, no? È cambiata tanto la Fiorentina, è cambiato un po' il modo di lavorare, è cambiata la strategia, sono cambiate molte figure in società, sono cambiati negli staff, è cambiato l'allenatore, sono cambiati tanti calciatori, quindi...
7: È cambiata la mentalità?
9: Allora, per la mentalità bisogna acquisire le abitudini, se acquisiamo le giuste abitudini cambierà la mentalità, che è uno degli obiettivi fondamentali che chiaramente ci poniamo l'obiettivo proprio assoluto di riuscire a far iniziare a lavorare, coesistere, a far trovare alchimia tra tutte queste nuove persone, quindi già questo sarà un grande lavoro, un grande obiettivo. Quello supremo chiaramente è la mentalità e poi col tempo anche i risultati chiaramente.
7: Io adesso la lascio allo studio perché ovviamente ci sono domande di mercato.
10: Sì, e non solo. Innanzitutto la prima, doverosamente, la devo far fare da una grandissimo ex viola come Borja Valero.
11: Ciao direttore, buonasera. Ciao. Visto che stiamo parlando di mercato, volevo chiedere se ancora c'è qualche sorpresa da dare alla tifoseria della Fiorentina per l'ultima parte del mercato.
9: Ma guarda, sicuramente continuiamo a lavorare in uscita, in entrata, e rispettando quelle che sono un po' le caratteristiche degli interpreti, dei calciatori di Mister Grosso, sicuramente la società starà molto attenta in questi ultimi 15 giorni a continuare a lavorare bene. C'è grande sintonia tra Mister Grosso e Paratici, quindi credo che insomma qualcosa possa ancora esserci.
10: E secondo me qui c'è qualcuno che di quel qualcosa non si accontenta, Daniele Miceli.
12: Devo fare il cattivo, no, saluto il direttore, complimenti perché avete riportato entusiasmo a Firenze, 9 acquisti, 9 colpi importanti, però le chiedo, togliamoci subito il dente, ma Moise Kean resta a Firenze 100%, blindato, non si muove Kean?
9: No, ma guarda, non sono io intanto quello che ti può dire che resta al 100%, cioè sicuramente Moise è un giocatore veramente importante nel nostro panorama calcistico e siamo strafelicissimi di averlo con noi. È un ragazzo su cui con il quale abbiamo vissuto alti e bassi, no? nella quotidianità sua e nel nostro club, quindi gli vogliamo molto bene, siamo con lui, insomma, ecco. Ma credo che la Fiorentina debba essere più che concentrata sul calciomercato, che so che a voi, capisco che a voi vi possa interessare, deve essere concentrata in quello che è l'obiettivo, no? Lavorare sulla costruzione di un modello, di un club che possa essere, come ripete sempre Fabio, competitivo e duraturo. Questo penso che è l'obiettivo. Poi se tutti i calciatori che possono servire arrivano in questa sessione di mercato o nella prossima o in quella o tra due, questo lo vedremo, insomma, ma l'importante, ecco, è una costruzione nel tempo e che nel tempo possa anche durare.
10: Insomma, la rivoluzione viola è iniziata e già da stasera vedremo, perché noi, i primi frutti. Grazie al direttore.
0: Queste dunque le parole di Roberto Goretti, direttore sportivo della Fiorentina, che comunque doveva analizzare anche e soprattutto sulla risposta su Moise Kean. Andiamo però da Tommaso Loreto. Ciao Tommaso.
13: Buonasera, ben ritrovati. Innanzitutto, Lorenzo, come mi sentite?
0: Bene, ti sentiamo bene. La vuoi raccontare la frittata che hai combinato o ce la teniamo per noi?
13: No, raccontiamola, perché c'è i granelli in redazione. Dopo che avevo chiesto di lasciare sempre l'attrezzatura a chi di dovere, ovvero al nostro infallibile comparto tecnico, giustamente vi ha lasciato tutto in redazione e io potevo scegliere tra la borsa nera e quella bianca, un po' come le pillole di Matrix, perché all'interno sono presenti due cuffie identiche, solo che una ha il microfono anche per parlare, l'altra no. Secondo voi quale busta ho preso?
0: Ma sicuramente quella senza il microfono, ma ci mancherebbe altro.
13: Guarda,
0: ti faccio io la prima metafora dell'anno e la prima scenettina, come ti piace a te. È come quando vai a inserire il vecchio USB, che in teoria sarebbe 50 e 50, no? Ma in realtà becchi sempre la parte dove non entra. E quindi Tommaso Loreto era al 100% avresti preso quella sbagliata, guarda.
13: Era chiaro, sì, era chiaro. Ho buttato un occhio sulla busta bianca, ho visto dentro la cuffia, che sono uguali, di fatto il microfono lo puoi inserire in tutte e due, ho visto la cuffia, non ho pensato, voglio dire, fosse quella senza microfono, perché quella col microfono era nella borsetta nera. E quindi, ripeto, nonostante avessi chiesto alla redazione, lasciamo sempre al comparto tecnico l'attrezzatura dopo le trasferte. Giustamente ti dico sì, poi fanno come gli pare, ma va bene, ripartiamo questa sera con gli auricolari, ma soprattutto col mondo viola, che è completamente capovolto 84 giorni dopo quel 22 maggio che salutò la fine di una stagione terribile per la Fiorentina in mezzo ai fischi dopo l'1-1 contro l'Atalanta. questa sera. Ricominciamo la nuova stagione 26-27 con applausi per tutti, a cominciare dal presidente Joseph Commisso. Li ha ricevuti fuori dal Franchi, li ha ricevuti all'ingresso qui in tribuna appena è sbucato dalle viscere dello stadio, ma li hanno raccolti anche i volti nuovi, tanti in campo durante il riscaldamento, e soprattutto Fabio Paratici, che non ha perso l'abitudine di una passeggiata sul rettangolo di gioco, tutto il parterre in piedi ad applaudire lui. Ma in generale, ripeto, è stato un inizio di stagione in mezzo agli applausi, c'è grande fiducia, c'è grande entusiasmo e poi c'è tanta curiosità per questa Fiorentina che stasera presenta volti nuovi, come dicevamo, dopo un mercato assolutamente scintillante, e ancora non è terminato. E quindi stasera vedremo, oltre che De Gea, tra i pali João Mario, Dragusin, Ranieri e Valdepeñas in difesa, Andur, Fagioli e Brescianini in mezzo al campo, Attà e Gudmundsson a fare i tre quarti alle spalle di Moise Kean. In panchina poi un altro debuttante come Fabio Grosso, avrà a disposizione Christensen, Lizzerini, Dodò, Pongracic, Fortini, Mastantuono, Ieri, Ulai, Croci, Cosco, Mazzeo e Fabian. Il Benevento che si dispone con 4-2-3-1 è squadra da prendere con le molle, anche perché arriva questa sera già dopo una vittoria, le 5 reti rifilate al Ravenna, Vannucchi tra i pali, Sernicola, Caldirola, Scognamiglio, Meruatto, Maita, Prisco, Talia, Giuliano, Lamesta e Salvemini nel ruolo di prima punta, con Esposito, Silla, sia Tunis dalle mura, un altro ex insieme, c'è un altro, ora ve lo ritrovo, Beruatto se non sbaglio, Saio, Quano, Chereche, che è uno degli ultimi arrivi, Logan, Mignani, Pierozzi, eccolo anche l'altro ex, e Verdi, tutti a disposizione di Antonio Flores. Dirigerà la sfida l'arbitro Manganiello di Pinerolo, con gli assistenti arbitrali Passeri e Lauri, quarto uomo il signor Silvestri, al VAR Di Paolo e Pezzuto. Fa caldissimo, a proposito di Pezzuto, perché siamo tutti assolutamente pezzati, c'è sicuramente anche l'aspetto meteorologico a farla da padrone, perché insomma, per essere già quasi le 21:15 orario del fischio d'inizio, fa veramente un caldo terribile.
0: Allora Tommaso, ti posso fare il primo appunto?
13: Vai.
0: Sernicola.
13: Tanto che sta Sernicola, vabbè, tanto che stanno, voglio dire, quante partite ci sono al massimo?
0: Poche, troppo.
13: Quindi
0: poche.
13: Me le fracassi il giusto.
0: Troppo poche. No, sarà. Infatti, stasera devo dar tutto. Perché devo
13: sarà
0: vivere.
13: Sarà il prossimo anno, vedrai il prossimo anno in Champions. Devo, che casino. Sarà.
0: Devo vivere questa. Ogni partita di Coppa Italia, perché sveliamolo, no? Allora, la Coppa Italia tocca a Tommaso Loreto, che è il re di Coppa. Che quest'anno, però, non ci sarà la Conference. Che peccato che non ci sia la Conference per 15 giovedì.
13: Oh, no.
0: Sono veramente veramente distrutto dal fatto che non ci sarà la Conference, mentre in campionato ci sarà il nostro Andrea Giannattasio, che tra poco troveremo una volta che inizierà la partita. Detto questo, quindi io devo vivere ogni partita di Coppa, che poi di fatto è partita secca, come se fosse l'ultima, quindi devo dare tutto me stesso per fracassartele, per citarti il più possibile. Siamo d'accordo?
13: Sernicola.
0: Benissimo. Allora, volevo leggere questo messaggio. Segnalo per conto di alcuni presenti, tra cui mio figlio, grossi problemi ai tornelli in ferrovia, con accesso molto ritardato, con un unico accesso. Persone fin troppo ammassate, in difficoltà. Potete approfondire il motivo di tale disorganizzazione. Insomma, noi se ci dicono qualcosa ci penseremo. Speriamo, Tommaso, che tutti possano entrare in tempi rapidi. Mentre stanno entrando le panchine, Tommaso, e c'è anche Mastantuono, raccontaci un po' come ha accolto, no, quello che potrebbe essere il grande gioiello della Fiorentina in questa stagione.
13: Beh, applausi, è il leitmotiv della serata, ovviamente lui è tra i più attesi, vedremo se troverà spazio nel corso della sfida, ma è chiaramente stato bersaglio di lunghi applausi, così come tutti gli altri, anche lo stesso Ulai, che si è andato a accomodare in panchina, è stato a lungo applaudito. E lo sentite, sostanzialmente è tutt'altro scenario rispetto all'ultima istantanea, che appunto ci riporta indietro a quei fischi che arrivarono al termine del match con l'Atalanta. Stasera c'è un entusiasmo palpabile nel pubblico, lo si respira in tribuna, non si respira in maratona, in quello spicchio di maratona aperto davanti a noi, e soprattutto in una curva ferrovia assolutamente, direi, piena, al di là delle difficoltà che cercheremo di approfondire con un ulteriore ricordo nei confronti di un grande tifoso. Don't Stop Bargioni, i tuoi ragazzi, è lo striscione in curva che ricorda ancora una autentica figura di grande riferimento per la curva Fiesole che ci ha lasciato di recente, ma poi ovviamente sono presenti anche tutti gli altri Viola Club di sempre, a cominciare dall'1926 il Prato Florence e così via, gli Afficionados, il Ciclone, il Sette Bello. È una curva che ovviamente alla sua base ribadisce per essere di Firenze vanto e gloria, e che questa sera, un po' come tutto lo stadio, riparte con grandi speranze, grandi aspettative. È inevitabile cullarle dopo un mercato che fino a questo momento ha portato ben 9 punti nuovi a disposizione di un nuovo allenatore, e poi chissà, perché non è detto che il bello non debba ancora arrivare.
0: Eh sì, e speriamo insomma che questa possa essere la prima partita importante da parte della Fiorentina. Io ci vado sempre coi piedi di piombo sulle prime partite, Tommaso, perché soprattutto quando hai cambiato tanto, e in questo senso però ha un senso, scusa il gioco di parole, il fatto che Fabio Grosso abbia mandato in campo 7/11 di giocatori che c'erano già l'anno scorso. Però insomma ci vorrà un po' di tempo, no, prima di vedere la vera Fiorentina dopo un'estate fatta di tanti arrivi, e arrivi che non sono ancora terminati.
13: Assolutamente sì, e giova a cominciare un po' a ripeterlo, stile annuncio sul volo di linea, ecco, perché poi qualcosina abbiamo già subodorato anche attraverso i messaggi, insomma, quello che è il grande osservatorio di Radio Firenze Viola. E quindi dobbiamo sicuramente stare calmi, dare tempo a questo allenatore che comunque stasera fa un salto in avanti a livello di pressioni, a livello di piazza, perché poi ha avuto sì esperienze all'estero, ma questa di sicuro è una prova importante per lui, è una prova che ci auguriamo possa superare con il dovuto tempo, perché non si può pretendere di partire subito fortissimo. E d'altronde, se poi tanti ancora oggi si accusano l'anno scorso di aver dato parecchio tempo a Pioli, forse anche in modo errato, dopo un certo numero di partite, beh, quest'anno è ancora più dovuta la pazienza nei confronti di Grosso, anche per l'età, anche per il fatto che comunque è un allenatore giovane emergente.

0: molto diversa, ma è una Fiorentina che cambierà ancora, e quindi motivo in più per attendere con la dovuta pazienza le sfide con Roma e Frosinone, e poi vedere davvero dal 1° settembre al mercato chiuso quale e quanto sarà il lavoro di Grosso per formare quella che sarà la nuova Fiorentina. Ci abbiamo anche al minuto di silenzio che arriverà. Mi faccio anche aiutare da Giacomo Galassi per
1: l'atleta Berruti scomparso ormai una settimana fa. Tutte le partite avranno un minuto di silenzio e va in scena ora.
0: E andiamo in silenzio anche noi.
2: Sì, allora chiaramente si ricorda Livio Berruti, la leggenda dell'atletica leggera italiana, che è scomparsa in settimana appunto all'età di 87 anni. Un minuto di silenzio in memoria di Livio Berruti, che verrà osservato in tutte le partite che si giocheranno in questo turno di Coppa Italia, quelle che si sono già giocate nel pomeriggio e poi quella in corso adesso a Monza, e poi quelle di domenica, altre 4 partite, e domani altre 4 partite. Poi mi verrebbe da dire che si poteva mettere anche il nome di Franco Baresi, perché insomma è stata una scomparsa molto dolorosa anche quella dell'ex capitano del Milan, avvenuta poche settimane fa. Tommaso,
0: accanto a me ha spiegato anche un coraggiosissimo Niccolò Ceccarini, più che altro per la giacca, perché ci sono quasi 40 gradi e la giacca vedo che la stai pagando.
1: Sì.
0: Devo però anche confessarti che, avendo incrociato il presidente Giuseppe Commisso, non so se il bagno di folla più grande l'ha avuto lui o te, perché eri il più ricercato per i selfie, Nick.
1: E te hai anche documentato questa roba, quindi
0: certo che sì,
1: per farmi fare questa brutta figura. Ah, e devo dire, caldo sinceramente, tra giù e tra fuori e dentro ci sono almeno 5 gradi in più, non so come possa succedere.
0: La copertura, vedrà in Fiesole e sudato.
1: Vedi, quando arriva la montagna di grassi, è sempre la montagna di grassi, c'è pure a fare.
0: È cominciata la stagione della Fiorentina, è cominciata Fiorentina Benevento con il calcio d'inizio affidato agli ospiti. Non lo giocano bene il pallone, perché lo spediscono subito in avanti, in fallo laterale, rimessa battuta da Valdepeña, su uno dei tanti motivi di curiosità di questa serata, ragazzo di grande prospettiva arrivato dal Real Madrid, è lui di fatto ad oggi il titolare sulla corsia sinistra. Vedremo come la Fiorentina intende poi offrire un'alternativa a Valdepeña, a Grosso, se qualche calciatore adattato, se dal mercato arriverà un altro terzino. Coppia nuova anche di centrali questa sera, Ranieri e Dragusin, che dialogano davanti a De Gea. Dragusin davvero imponente sotto il profilo fisico, però è una Fiorentina che poi invece a centrocampo ritrova quelle che sono le geometrie di Fagioli. Sbaglia il Benevento in ripartenza, quindi recuperata da sinistra al cartetto, il gol di Oliver Gudjonsson. Ci sono bastati 70 secondi per inaugurare la nuova stagione. Cross dalla sinistra e incornata vincente di Oliver Gudjonsson. La Fiorentina è già avanti.
2: La Fiorentina passa in vantaggio e l'assist è quello di Atta, il gol di testa è quello di Albert Gudmundsson, un altro che deve dare delle risposte, un altro di quelli da cui ci aspettiamo tantissimo in questa stagione, che può essere anche la sua del riscatto, e l'ha iniziata come meglio non avrebbe potuto Albert Gudmundsson. Buona la pressione sia di Ken che di Brescianini, sbaglia il Benevento, la palla è recuperata da Atta sulla sinistra, cross con il mancino e solo, soletto sul limite dell'area piccola, Albert Gudmundsson ha soltanto dovuto spingere il pallone in porta per l'1-0. 1-0 dunque per la Fiorentina, 1 minuto e 6 secondi, il gol è di Gudmundsson. Tommaso,
0: beh, se il buongiorno si viene dal mattino, poco più di un minuto per rompere subito il ghiaccio, e ci ha pensato proprio l'uomo dei ghiacci andare a segnare di testa dopo il pallone di attacco telecomandato con un tocco e un modo di andare a calciare questa palla di una dolcezza impressionante, come se avesse bevuto un bicchiere d'acqua. Ha messo praticamente questo pallone sulla testa di Gud, che l'ha messa dentro. C'è da dire che il Benevento ci ha sicuramente messo del suo con l'errore che ha raccontato e evidentemente anche col piazzamento a quel punto che ha favorito l'incornata di Gudmundsson, ma va benissimo così. Fiorentina partita fortissimo nel migliore dei modi e adesso anche già tornata in possesso di palla, può già dar seguito agli applausi, la curva con i primi coni, perché

0: veramente, se tra applausi e entusiasmo siamo arrivati tutti allo stadio in un clima assolutamente festante, beh, segnare subito sul primo pallone, alla prima azione, è sicuramente un gran bel segno di buon auspicio. Vediamo se mettiamo in difficoltà il Benevento, se si riprenderanno, perché insomma l'errore comunque racconta un approccio alla partita che credo abbia fatto infuriare Floro Flores, perché poi di fatto il pallone ce l'hanno regalato. Ma comunque restiamo ancora in attacco con la rimessa laterale a favore della Fiorentina, il pallone che viene affidato poi a Moise Kean, prova a girarsi, ribattuto il suo tentativo, e quindi andiamo anche verso quello che è il primo corner della sfida, primo calcio dalla bandierina affidato a Gudmundsson con questa nuova opportunità per i viola, che sono passati in vantaggio, lo ricordiamo, alla prima opportunità con l'assist di Attà e il colpo di testa di Gudmundsson che ci tiene già avanti 1-0 nei confronti del Benevento. Parte la traiettoria dell'islandese dalla bandierina, non è buona, viene allontanata dalla difesa campana, poi prova a mettere palla a terra Dragusin, non ci riesce, o allora ripartire rapidamente il Benevento che si allarga sulla sinistra, rientrano a grandi falcate anche i giocatori di grosso, persino Kean riesce in qualche modo a fermare il tentativo dei campani, che comunque si fanno vivi con una prima deviazione sotto misura. Italia, mi pare, il pallone è stato comunque sporcato prima che dovesse entrare De Gea, e quindi ci sarà un calcio d'angolo anche a favore del Benevento, che adesso gioco forza è assolutamente costretto a provare a mettere la testa fuori o quantomeno a farsi vedere dentro l'area di rigore, come è avvenuto con questo taglio per Salvemini, il cui tiro è stato deviato in calcio d'angolo. Grosso è già pronto a dare indicazioni alla sua difesa su questo calcio dalla bandierina, provano a farsi sentire anche i tifosi del Benevento, che non sono pochi, a essere onesti, per essere la vicina di Ferragosto, sono chiaramente sovrastati dalla curva ferrovia che si fa sentire, invita la squadra a correre e a vincere con il coro ben noto che abbiamo sentito tante volte anche nella passata stagione. Corner battuto, spetta Dragusin di testa, poi c'è un tentativo di tiro di Maita completamente svirgolato, palla sul fondo, rimessa in gioco a favore della Fiorentina dopo 5 minuti, viola avanti 1-0, ha segnato Gudmundsson.
1: Allora andiamo a leggere anche qualche messaggio. Gabriele Dammestre, 7-0 perché no, 7-0 perché no, quindi l'entusiasmo è tornato subito anche a coloro, non sto parlando di Gabriele, ma che comunque erano rimasti delusi dalla formazione ufficiale della Fiorentina. Buonasera a tutti, è bello iniziare la stagione con l'esultanza del direttore, forza viola e tanti saluti Massimo da Tagliacozzo. Silvana, e vai, ha segnato Good, ricordatelo quando dite che in questa Fiorentina non serve, lo dicevo io, una squadra di campioni. Scherzo, non mi piace lo stesso, questo è Davide su Gudmundsson. E invece Damiano, no, ma Good va venduto, maledetti loro e chi dice le bischerate ai circolini. Quindi è già diventato, tornato ad essere l'idolo Gudmundsson.
0: Ma è così, certo, è chiaro, è giusto, che è così,
1: è giusto, è giusto.
0: Al di là della premessa che abbiamo fatto su Grosso, e quindi vale su ogni valutazione, va assolutamente benissimo così. Cosa è certa? Good in questo precampionato sta facendo probabilmente una preparazione come non gli è mai capitato. Vi ricorderete il primo anno c'era quel problema al polpaccio oltre ai problemi extracampo. Secondo anno è stato un po' complicato per il tipo anche di preparazione impostata a Pioli, che come sappiamo praticamente non ha funzionato. Chissà che quest'anno, effettuando una preparazione senza grandi intoppi, Gudmundsson non abbia trovato il modo anche di risvegliare più di una curiosità in Grosso, che in fase di presentazione insomma di lui parlò di un calciatore che non aveva esattamente un ruolo cucito in questa squadra, e invece però forza di prestazioni in amichevoli e stasera di questo gol, stai a vedere se non cambia la situazione. E è chiaro che poi lì fino ad ora offerte non ne sono arrivate, ma capito se nelle prossime due settimane venisse qualcuno a bussare con un'offerta interessante che fa la Fiorentina, ma stasera conta il giusto, una riflessione del genere di sicuro possiamo dire che in questa estate Good sta provando a rilanciarsi in maglia viola. Poi come ogni altra decisione, tutto in mano a Fabio Paratici e vedremo che decisioni prenderà.
1: Assolutamente, poi magari Tommaso, la differenza tra la prima conferenza stampa di presentazione di Grosso e adesso, che comunque un po' di tempo è passato, magari è cambiata anche l'idea di Grosso sul modulo, perché insomma lui parlò e si parlava e si è parlato tanto di questo 4-3-3, no? Che però non ha giocatori per poterlo fare, perché di fatto anche lo stesso Grosso disse che Attà sarebbe stato una mezzala, e invece così non è, perché di fatto gioca sulla tre quarti insieme a Gudmundsson. Quindi qualcosa è cambiato anche nell'idea tattica dell'allenatore, per forza di cose.
0: D'accordissimo. Nel frattempo gli applausi che avete sentito in sottofondo era per Brescianini, che dentro l'area di rigore ha cercato il diagonale, pallone abbastanza largo, ma comunque tentativo che meritava qualche applauso. E sul fronte tattico sì, Grosso è arrivato, ha parlato di quelle che sono le sue convinzioni fino ad oggi, e fino ad oggi ha quasi sempre giocato con 4-3-3. Poi lungo la strada di questo mercato si è materializzata un'opportunità chiamata Mastantuono, la Fiorentina non si è tirata indietro e adesso chissà che l'idea di due trequartisti dietro alla punta non sia più intrigante per la Fiorentina rispetto a due ali. Io continuo ad attendere per vedere che tipo di esterno cercherà Paratici, però è indubbio che stasera, o più in generale anche nelle ultime amichevoli, avere tutta questa qualità ti permette anche di immaginare, invece che di due esterni larghi, due uomini più accentrati come Gudmundsson e Attà fino a questo momento, o chissà magari Mastantuono nel proseguio di questa partita. Valdepeñas poco fa ha recuperato un buon pallone, Benevento che un po' ci ha provato anche andando sulla corsia destra dove c'è la Mesta, ma senza grandi fortune, anche perché appunto abbiamo segnalato anche la prima buona chiusura di Valdepeñas.
1: Sì, e poi anche ripartenza, insomma, ci sta facendo vedere, sono passati 10 minuti, mettiamo subito le mani avanti, ma comunque una buona corsa, un buon fisico e soprattutto, l'intraprendenza, no? Senza paura, prende, si butta dentro,
0: è bellino,
1: speriamo.
0: È bellino, poi il commento tecnico dopo 10 minuti, qualcosa avevo già visto in TV, poi il primo commento dopo 10 minuti
1: è
0: da
1: bellino,
0: vivo.
1: È bellino,
0: è bellino, sì, bello. Ve lo dico.
1: Sì, siamo anche un po' troppo seri, insomma, cerchiamo di scioglierci un po'.
0: Parecchio bellino.
1: Siamo arrugginiti.
0: Quanto a questo numero 14, io è la prima volta che lo vedo dal vivo, quel numero 14, che mi ha fatto l'assist per Gudmundsson, in quel modo di crossare veramente come se avesse dovuto passarla un uomo a 2 centimetri, vabbè, mi sembra abbia la poesia nei piedi.
1: È bellino?
0: No, un po' di più.
1: Bellone?
0: Belloccio. Mi sembra belloccio.
1: Belloccio.
0: Dal vivo c'ha la poesia nei piedi. Questo fa Dante di secondo nome, occhio.
1: Benissimo, quindi lo possiamo scrivere all'anagrafe che fa Dante di secondo nome?
0: Vediamo, perché poi tanti hanno già speso un paragone inaccettabile nei confronti del più forte calciatore della storia di questo sport, che peraltro è un portoghese. Però capisco chi lo ha già tirato in ballo, perché dal vivo questo, non lo so, c'ha due cuscini nei piedi, cioè il pallone lo accarezza, ecco, non usa i piedi, o almeno usa i piedi, ma come pochi altri, mi sembra.
1: Senti, invece commentiamo un po' anche il messaggio di Leonardo, no? Che ci scrive: Gudmundsson segnò anche lo scorso anno alla prima di Conference, poi si è visto come è andata la stagione scorsa.
0: È vero, poi mi ricordo. Polizia, giusto?
1: Polizia, pazzesco.
0: Mi sembra fosse in Polizia la gara.
1: Incredibile.
0: E tu ridi a Reggio Emilia. A Reggio Emilia dopo 20 minuti e mi sembra si perdesse 2-0. Ora non voglio fare confusione.
1: Certo.
0: Così come l'Accademia Puskas, so quanti ce ne fece al Franchi, ma insomma.
1: Sì, finito.
0: Però è vero, ma è per questo che poi ovviamente non è che poi chi lo vuole fare lo fa, non è che chiede stasera gol di Gudmundsson, ecco, per questo aveva tenuto, ma insomma, se uno fa una valutazione sui due anni in viola, non è che ci si può limitare sì, a un gol di testa
1: da una
0: dopo
1: parte,
0: un minuto il Benevento e ti regala palla
1: sì,
0: peraltro.
1: Da una parte Tommaso non puoi chiaramente far conto solo e soltanto su un gol di testa dopo un minuto del Benevento, dall'altra però cioè, non è scritto da nessuna parte che se ha segnato alla prima l'anno scorso e ha fatto male, visto che ha segnato la prima quest'anno deve far male per forza, non è così, cioè aspettiamo, perché io sono convinto anche di un'altra cosa. Se abbiamo un po' di pazienza, e chiaramente ce la dobbiamo avere, i giocatori che l'anno scorso non hanno fatto benissimo, ma ci metto dentro i brescianini, Fabian, che magari resteranno, non è detto che facciano la stessa cosa, perché l'anno scorso a gennaio sono entrati in un disastro che era la Fiorentina, dal quale era complicato emergere. Poi la Fiorentina in un modo o nell'altro fortunatamente è riuscita a tirarsi fuori dalle sabbie mobili, ma non è detto che chi ha fatto malino l'anno scorso non ha fatto benissimo l'anno scorso non possa fare benissimo quest'anno, perché dobbiamo, i nuovi acquisti sono anche quelli che sono arrivati l'anno scorso a gennaio, due chiaramente, Fabian e Brescianini. Io dobbiamo tenere di conto anche queste cose, secondo me.
0: Sì, poi è chiaro che questo influirà anche l'impostazione di gioco, l'assetto che riuscirà a dare Grosso, ma siamo assolutamente d'accordo. È chiaro che se Grosso riesce a dare una quadratura, un equilibrio che funziona, poi per tutti diventa più semplice giocare in una squadra che sta bene piuttosto che in una squadra che come l'anno scorso si era completamente persa in campo, non sapeva assolutamente cosa fare. Qui già qualche indicazione, se vogliamo, si è vista poco fa, un altro disimpegno difensivo, niente male di Valdepeñas, che poi ha innescato la ripartenza di Ken, non è riuscito a triangolare con Fagioli davanti all'area di rigore, però questa verticalità che Grosso chiede, che abbiamo intuito un po' alla base del suo gioco, pronti a ripartire con grande rapidità, la vediamo anche, l'abbiamo vista anche in questa prima sortita di Ken, che può essere un altro pronto a trarre il giovamento da una squadra che sta bene, perché al di là delle valutazioni che nel mio caso mi portano a dire che se il Como arriva a determinate cifre sono anche per la cessione, al tempo stesso è anche giusto sottolineare che se poi Ken resta e la Fiorentina tutto sommato si trova come si trovava con Palladino, Ken può anche essere un uomo in grado di segnarti 20 gol, allora sì che ci divertiamo tanto quest'anno. Quindi vediamo un po', stiamo calmi, piedi per terra, e soprattutto ricordiamoci che oggi è solo il 14 di agosto, tu mi insegni che dal 27-28 di agosto può succedere di tutto. Ad oggi la Fiorentina a livello di spese ha rotto il muro dei 100 milioni, a livello di cessioni ci dicono intorno ai 30 milioni di incassi. Io continuo a credere che almeno un calibro pesante possa partire, che sia Fagioli o Ken, poi vediamo.
1: No, no, certo, poi bisogna capire, perché insomma siamo stati presi tutti in contropiede da quest'estate la Fiorentina, quindi certo, è difficile, no, fare anche i conti, che qualcosa in quel viaggio in America di Paratici e Ferrari è uscito fuori, perché insomma sono stati aperti i rubinetti a prescindere da quello che sarebbero state le cessioni. Perché se noi guardiamo, Tommaso, quello che succede anche altrove, perché giustamente lo dobbiamo guardare in Italia, a parte il Como che se ne frega altamente del fair play finanziario, se ne frega altamente di tutte quelle che possono essere le regole che portano a delle multe, perché non è che sta violando le regole il Como, ma a domanda precisa su Arso, presidente del Como, ha risposto ma poi c'è il fair play finanziario, non ci interessa, ci faranno una multa, pagheremo la multa, multa che tra l'altro Fiorentina ha pagato quest'anno per le cose del fair play finanziario del passato, 6 milioni di euro, però se guardiamo cosa succede altrove, nessuno compra prima di cedere, e quindi è qui che sta l'inghippo della Serie A, no? Perché non essendoci mercato in uscita quasi per nessuno, nessuno riesce ad acquistare. La Fiorentina se n'è interessata pochissima a questa cosa, è andata avanti, ha comprato, poi se vende bene, se non vende fa lo stesso. Secondo me è questo il discorso della Fiorentina quest'anno.
0: Credo anch'io, ed è indubbiamente una bella strategia di rilancio che ci fa stare bene, ed è poi inserita in un rilancio a 360 gradi che ha visto Paratici protagonista di tanti avvicendamenti in tante figure chiave, perché poi oggi di fatto è come se la Fiorentina società fosse anche quella completamente cambiata, con Joseph Commisso nel ruolo di presidente, con Fabio Paratici al comando del comparto sportivo, ma non solo, perché poi proprio lui ha inserito altre figure come quella del nuovo responsabile del Viola Park, un nuovo medico. Intanto finisce a terra dentro l'area di rigore la Mesta, che però per la verità non si lamenta nemmeno più di tanto sull'intervento alle sue spalle di Valdepeñas, intervento leggerissimo, quindi rigore non ci stava assolutamente. Linea difensiva Viola che per ora sta tenendo, giusto dirlo, al cospetto di un Benevento la cui reazione per ora non c'è stata al gol del vantaggio, anzi è una Fiorentina che comunque ancora assoluta, direi, padrona della manovra, anche se poi al tiro non ci siamo più arrivati, ma ecco, almeno per ora l'iniziativa l'abbiamo tenuta, ora forse un po' di spazio in più al Benevento viene concesso. Vediamo l'azione che si impana sulla sinistra con un traversone che viene ritardato, anche perché resta lì in chiusura João Mario, poi recupera palla Fagioli che prova a innescare Ken, nulla da fare, viene anticipato da Maita e poi il pallone recuperato anche da Scogliamiglio in mezzo al campo. Quasi 20 minuti nel corso del primo tempo, Fiorentina 1, Benevento 0, il gol di Gudmundsson.
1: Allora Tommaso, ci tirano le orecchie e noi chiaramente siamo qui pronti ad accogliere tutte le critiche che ci vengono fatte. Allora Davide ci scrive: perché continuate a dire che Atta gioca sulla tre quarti? Gioca largo nel 4-4-2, e ci manda una foto della TV per dire, e ci mostra appunto che c'è una linea 4 con Gudmundsson e Ken che sono più avanti. Ecco Davide, ti rispondo e ti dico, la fase difensiva chiaramente si allarga, però è un po' camaleontica la Fiorentina, nel senso, come tutte le squadre del mondo, un conto è quando attacchi, un conto è quando difendi, e chiaramente se c'è spazio da coprire in fase difensiva si allarga e va a dare una mano al resto della squadra, perché sicuramente ha più caratteristiche difensive lui rispetto a Gudmundsson. E poi ci scrive anche: da 15 minuti dopo che vi siete esaltati non abbiamo più toccato palla, hai capito Loreto?
0: Aspetta che forse c'è un'opportunità per la Fiorentina, opportunità che non riesce a sfruttare al meglio João Mario, che però aveva clamorosamente saltato anche il portiere del Benevento Mannucchi, uscito fino alla linea di metà campo. Nulla di fatto, perché poi il pallone è finito in fallo laterale, ma per poco non avevamo tirato fuori un contropiede letale, dopo che peraltro su calcio di punizione Pegea ha effettuato la sua prima parata, una punizione un po' velenosa di Lamesta, sulla quale ha dovuto mettere le manone il buon De Gea per evitare il peggio. E poi ecco Benevento che era tutto in avanti, per poco non gli facciamo davvero il sorpresone con João Mario, che però poi non è riuscito ad andare al tiro con la porta che era sguarnita. Però restiamo comunque in attacco dopo questa situazione, perché la Fiorentina ancora addirittura a ridosso della bandierina del calcio d'angolo, quindi c'è Valdepeñas che si appresta a rimettere il pallone con le mani, allontanato dall'area di rigore, poi lo recupera ancora la Fiorentina e c'è la traversa di João Mario, che senza pensarci, su invito di Fagioli, ha caricato il destro, aveva superato Mannucchi.
1: C'è la deviazione,
0: ecco, Mannucchi l'ha toccata.
1: Sì, sì.
0: Mannucchi la tocca, palla sulla traversa, altro calcio d'angolo per la Fiorentina. E João Mario negli ultimi due minuti, tra quel tentativo di fuga e la traversa, si merita sicuramente qualche annotazione positiva.
1: Sì, senza ombra di dubbio, insomma non ci ha pensato due volte, come dicevi, e ha trovato un buon tiro con il destro sotto la traversa, che è stato deviato da Mannucchin sulla traversa appunto, e poi in calcio d'angolo che è stato battuto, ma non ha creato problemi al portiere del Benevento, che ha bloccato il pallone. Do la buonasera anche ad Andrea Giannattasio, che però mi sono dimenticato come lo dovevo presentare. No, da Prata. Da Prata, nel cuore della Maremma. Ciao Andrea.
2: Bravo, bravo Lorenzo. Buonasera a tutti. Buonasera, eccoci.
1: Allora, non lo so se volete parlare delle cuffie prima di tutto con Tommaso, se no vado oltre, eh.
2: No, io ho scritto anche in chat che avevo lasciato le cuffie dopo la mia avventura in Inghilterra in redazione, però magari ha sbagliato nel prenderle, ma ci può stare.
1: Va bene, allora, se per Gianna Tasi è colpa di Loreto, voglio sentire la sentire la risposta di Loreto.
0: No, oddio, devo dire che ci sta, la borsetta nera, tutto sommato.
1: Bene,
0: okay. Ci sta.
1: Quindi?
0: Però Giannattasio, se è intellettualmente onesto, deve dire, se lui vede la nostra borsetta di Radio Firenze Viola, un dentro la cuffia, quella grigio e nera, avrebbe guardato se era quella col microfono o l'avrebbe presa?
2: Non lo so, in effetti sono identiche, gli manca soltanto il baffo che le differenze.
0: Ecco, dopo 9 ore e 6 in radio, di quei 4 in diretta.
2: Ci può stare sbagliare, ma infatti nessuno te ne fa una colpa.
1: Ma scusami Tommaso, ma c'è anche un fazzoletto per asciugarti il sudore dentro la cosa? Dentro la sacchettina?
0: No.
1: No, perché dopo 9 ore, dopo 9 ore di quei 4 in diretta.
0: No, guarda,
1: ce l'hai?
0: Tra l'altro stasera venire a piedi è stata una maratona. Che sono arrivato già devastato a venire a piedi. Poi, siccome stasera davano il cestino per i giornalisti direttamente all'ingresso, sì. Io uso salire in tribuna stampa da fuori, per intendersi, uh-huh. Quindi non da dentro. E quindi ho dovuto rientrare per cercare le bottigliette d'acqua, se no muoio stasera.
1: Te l'hanno dati il
0: cestino? E ho fatto 2 volte. Sì, ma non mangio, non ce la fa a mangiare, fa troppo caldo, l'acqua era fondamentale. Insomma, morale, mi sono sparato 4 rampe di scale, anda e rianda, e avrei bisogno sicuramente di una doccia.
1: Senti, ma quindi se non mangi panini te li porti domani per il pranzo di Ferragosto?
0: No.
1: No.
2: Beh, qualche nostro collega, no,
0: domani
2: so farlo, effettivamente.
0: Domani, se trovo qualcuno aperto, porto un vassoio di mignoline.
1: Ma non esiste, ma cioè, guarda cosa va a pensare il vassoio di mignoline, sai benissimo, non troverai niente di aperto. Non troverai niente.
0: Una cinquantina.
1: Sì, me lo immagino, guarda, neanche se vedo
0: tutta
1: la foto.
0: Tutta al cioccolato.
1: Neanche se vedo la foto, guarda, non ci credo mai.
0: Vedremo, dipende se trovo qualcuno aperto.
1: Benissimo, non troverai nessuno aperto. Comunque Andrea,
0: aspetta che tour. Vai. No, purtroppo c'è stato fallo, peccato, perché se no un rimpallo poteva mandare in porta Ken per l'arbitro Manganiello. Oh. C'è fallo e quindi dopo 25 minuti di gioco restiamo sull'1-0 per noi.
1: Sì, fallo c'era, dai. Andrea, come si valutano questi primi 25 minuti della Fiorentina? Partita chiaramente benissimo, poi non so se hai sentito, ma comunque qualche nostro ascoltatore già picchia, per dire la Fiorentina sta facendo C, grosso, un incapace totale, come fate ad esaltare questo scempio? Questo è Giacomo Dei Rosi.
2: Accidente, si comincia subito.
1: Sì, mentre c'è il cooling break.
2: È una partita.
0: Hydration time.
2: Dopo la Fiorentina è chiaro che ha trovato il gol del vantaggio, anche inconsciamente ha un po' lasciato il pallino del gioco agli avversari. Secondo me comunque è una squadra che è ancora incompleta, si vede, ci sono delle pedine a centrocampo che non sono quelle titolari, secondo me, soprattutto la figura di Brescianini e penso anche Fagioli, perché Ulaid sarà destinato a diventare titolare. Quindi non è la Fiorentina al 100% che vedremo, secondo me, a ottobre, per dire. Per il resto è una squadra che si sta conoscendo, ragazzi. Benevento è una buona squadra, è arrivato dalla C alla B con lo stesso allenatore e ha una qualità di gioco che aveva messo in luce già con il Ravenna, con grande aggressività e, secondo me, mentalità. Sta provando a fare la stessa cosa qui. È chiaro che in questo momento della stagione la preparazione fisica, le ripercussioni della preparazione si fanno sentire e quindi secondo me la Fiorentina sta accusando un po' questo, detto che non ho visto una pessima Fiorentina. È una squadra che, secondo me, ecco, il difetto che le ho riscontrato dalla televisione, perché la sto vedendo in TV, è che quando poi il Benevento perde il pallone nella sua metà campo ha un po' di difficoltà ad arrivare per prima sulle seconde palle, cioè è un po' lenta nel recuperare la palla e far ripartire l'azione. Questo l'ho ravvisato almeno un paio di circostanze. distanze. È andata benissimo dopo 60 secondi, Gudmundsson l'ha messa dentro su assist di Attà, ma altre volte secondo me si è perso un po' di tempo. È un po' in difficoltà Valdepeñas, che avevo visto molto bene invece contro il Deportivo, ha commesso un paio di falli, uno è stato graziato, il secondo invece è stato fischiato. Per il resto è una squadra che si sta conoscendo e con un pezzo di fortuna poteva stare sul 2-0,
1: Sì, sì, certo. Però ci vuole anche pazienza, Andrea, dai, cioè, è comunque calcio d'agosto. Ora non siamo abituati a giocare la Coppa Italia così presto, meno male, mi verrebbe da dire, che vuol dire che siamo arrivati spesso tra le prime otto, però giocatori imballati, caldo, atroce.
2: Ma guarda, io sono andato a rivedermi un po' i precedenti delle gare di Coppa Italia d'agosto, cioè Fiorentina con Italiana e con Montella giocò a questi orari e in questi periodi, e anche lì insomma vinse 1-0, 2-0, non è che fece partire da 10-0 sicuramente più deboli. Quindi a maggior ragione questa è una squadra completamente nuova che ha tantissimi titolari nuovi, con un sistema di gioco nuovo, e quindi secondo me si deve essere concesso del tempo a questa formazione. Sono tutti curiosi di vedere come verrà comprato il mercato e anche qualche giocatore che ho in panchina come risponderà. Io sono curiosissimo di vedere Mastantuono, per esempio, che non si è mai visto, giustamente, perché è arrivato un giorno di Fiorentina Deportivo.
1: E quindi lo aspetteremo di vederlo. Andrea, grazie, ci sentiamo nel secondo tempo.
2: A voi, ciao, dopo.
1: Grazie ad Andrea Giannattasio. Io tutto questo disastro che dicono di grosso non lo vedo, mi sembra solo sottotono Fagioli. Good, se fa così per me va tenuto. Ciao Daniele, questo è il pensiero di Daniele. Insomma, bisogna avere anche un po' di equilibrio nel valutare, insomma, nel dare delle valutazioni dopo mezz'ora di gara ufficiale, perché di questo si sta parlando. Stasera abbiamo un terzino destro che ha la forza per tirare in porta, però questo è Stefano 69. E, insomma, Tommaso, ci vuole equilibrio. È chiaro che lo dobbiamo tenere noi l'equilibrio, ed è giusto che i tifosi dicano quello che pensano nel momento in cui pensano qualcosa, però noi è giusto, no, che siamo un pochino più cauti in un senso o nell'altro.
0: Sottoscrivo, ci possiamo limitare a valutare i singoli perché sono le prime volte che li vediamo, capire anche quello che è lo stato di forma. Poi ripeto, ragazzi, non so se sono 40, ma ci saranno 38 gradi, e quindi comunque è una squadra, la Fiorentina, che lavora da un mese, quindi poi anche fisicamente non può essere al top. E poi c'è indubbiamente il discorso tattico, la sintonia che devono ancora trovare molti calciatori che stasera giocano la prima gara ufficiale insieme e comunque vengono da 3-4 amichevoli, non di più, quindi qualsiasi giudizio è assolutamente prematuro. Certo è che la Fiorentina comunque ha cominciato bene, tutto sommato, se guardiamo gli episodi, un gol e una traversa. Poi è vero, abbiamo di fronte una squadra che non è all'arrembaggio fino ad ora, e quindi si potrebbe volere magari effettivamente sì qualche geometria in più da parte di Fagioli, che però non è che stia demeritando più di tanto. Io per esempio devo dire che già Mario, negli ultimi minuti gli interventi mi sembrano positivi e efficaci. Valdepeñas ha cominciato benino e Attà ha sfoderato subito un signor assist, quindi poi tutto sommato, per quel che possono valere questi primi 30 minuti della stagione, si può essere moderatamente fiduciosi, ottimisti e soddisfatti. Poi sai quanta acqua deve passare ancora sotto i ponti, e ripeto, ancora quanto mercato dobbiamo raccontare prima di arrivare alla formula definitiva di questa Fiorentina, perché poi, ripeto, fino alla noia, ancora oggi certezze sull'11 che poi avrà a disposizione, l'11, la rosa che avrà a disposizione grosso, non le possiamo avere. Poi siamo fatti anche così, il tifoso è giusto che commenti così, e quindi va bene, noi cerchiamo di essere più moderati.
1: Sì, assolutamente. Chi non è moderato, non lo è mai stato e non lo sarà mai, è Dimitri Conti, che è qui con noi per asfaltare Fabio Grosso per questa prima mezz'ora. Ciao Dimitri!
3: Buonasera, no, perché dovrei aspettare?
1: No, non lo so, stanno asfaltando tutti. No.
0: Povero Fabio. Guarda, ancora una buona iniziativa di João Mario, che poi allarga sulla destra, non trova lo spazio per il cross Endur, torna indietro da Fagioli, parla ancora per Endur, Fiorentina che adesso la mette un po' sul possesso palla, la fa girare, torna a centrocampo, però volevo sottolineare un'altra incursione, tutto sommato niente male da parte di João Mario, che ha trovato un po' di dimestichezza rispetto ai primi minuti. Palla dentro per la sponda di Ken, il tentativo più di assist che di tiro da parte di Atta, non riesce ad arrivare sul pallone alla fine Endur, ma poteva essere una buona trama d'attacco anche questa per la Fiorentina al minuto 32. A te Dimitri.
3: No, dicevo che se continuano così gli amici a casa finisce che faccio il giro e poi mi ergo come bastione per il povero Fabio Grosso, perché io poi sono, oltre che appassionato di cause perse, sono anche molto contrario agli accerchiamenti che purtroppo in questa piazza vanno molto di moda, soprattutto negli ultimi anni. Quindi no, oggi Grosso, insomma, ci sono nemmeno elementi per criticarlo. Cosa stanno dicendo Lorenzo?
1: No, le critiche maggiori sono per il fatto di continuare a giocare con lo stesso centrocampo dell'anno scorso. Allora, ora se ne ritrovo uno di messaggio che era anche abbastanza lungo, lo ritrovo con calma. Comunque dai, sono, cioè, per esempio Davide ci sta dicendo ora state guardando un'altra partita. Ecco, mi guardo bene dal criticare fin da subito Grosso, parte così Luca, ma sono un po' sorpreso dalla sua insistenza nel far giocare quasi sempre i centrocampisti dell'anno scorso. Io francamente non capisco, se dobbiamo ripartire da Brescianini e Endur avendo Ulai e tenendo Atta fuori ruolo, credo non miglioreremo mai. Lo vedo fin troppo conservativo. Un momento di entusiasmo come questo non bisognerebbe
0: manifestare. E c'è il raddoppio della Fiorentina con un'altra bella iniziativa di João Mario, cross dalla destra, girata da parte di Ken che trova il pallone giusto da mettere a fil di palo. Fiorentina 2, Benevento 0. A Gudmundsson segue il nome di Ken sul tabellino dei marcatori.
1: Ed è un gran gol quello di Ken, perché come diceva giustamente Tommaso è arrivata un'altra sortita offensiva da parte di João Mario, che ha messo un pallone in area di rigore dopo essersi creato lo spazio e essere andato sul fondo, e poi Ken veramente con il collo del piede al volo, con la gamba bella alta, l'ha messa lì all'angolino. Ci ha provato il portiere del Benevento ad arrivarci, ma non ci è assolutamente arrivato. Bello trattenuto anche Ken con il numero 9, che dirò quello che penso, gli sta molto meglio del 20. Ed è un gran gol quello di Moise Ken.
0: Dimitri. Io sapete cosa penso, ma questo è un colpo di quasi taekwondo alla Ibrahimovic.
1: Gran gol,
0: questo
1: gran
0: è un gol alla Ibrahimovic.
1: Dimitri.
3: Molto bello, e direi che per fortuna sta bene, dai, prendiamo il buono, perché io comunque la penso più o meno, ha fatto un sacco di trasmissioni insieme, per sua sfortuna come direttore Tommaso Loreto su Ken siamo abbastanza in sintonia, per, se ricordo bene, insomma, per nessuno dei due è insostituibile, e questo è un gran gol. Bisogna essere obiettivi d'altronde nella vita, e sono d'accordo, mossa quasi da karate, e prendiamola il conforto del sapere la tibia insomma non è in questo momento un pensiero, almeno così si direbbe. No, io su Grosso cerco di rispondere, no Lorenzo, al messaggio che hai letto prima. Io non sono d'accordo, perché non si può pensare di cambiare da 0 a 100.
1: Sì, l'abbiamo detto anche noi, Dimitri.
3: Ecco, voglio dire, ma è lo stesso motivo per cui c'è Ranieri in campo, e gli amici a casa si arrabbieranno, ma il merito funziona così, non è che Ranieri va fuori squadra perché sta antipatico ai tifosi, non funziona così. E lo stesso vale per Endur, scusate, ma il senso di panchinare Endur, che è l'unico giocatore l'anno scorso ha dato buoni segnali.
0: Ranieri in profondità per Endur, il tiro, la respinta del portiere, poi c'è ancora la Fiorentina pericolosa, al tiro con Atta, respinto, lancio di Ranieri, grande spazio per Endur che non ha angolato e quindi ha trovato la risposta di Vannucchi potenziale occasione per il 3-0 per i Viola.
1: Guarda, allora io mi dispiace, tanto del fatto che Ndur non sia riuscito a concretizzare il pallone di Ranieri, ma ringrazio chi per lui per non averlo fatto segnare mentre Dimitri stava parlando di Ranieri e Ndur, perché sarebbe stato un'annata disastrosa, sarebbe stato, cioè, chi lo fermava? Meno male, bravo,
3: andata bene, andata
0: meno male. Avrebbe chiesto il file da rimandare.
1: No.
0: Gran tiro di Lamesta, gran risposta anche di De Gea a ricordarci che tipo di portiere è molto bello il sinistro di Lamesta, altrettanto la parata di De Gea.
1: No, ti immagini, ma altro no, che file da rimandare, no. Tommaso, altro che
3: file.
1: No, ma avrebbe chiesto di la beatificazione, una roba del genere, avrebbe scomodato la chiesa per diventare San Dimitri da Via Panciatichi, perché te lo immagini.
3: Bello sarebbe.
1: Beh, capito, quindi figuriamoci.
3: No, dai, a parte tutto, però concludo il ragionamento, nel senso che Ndur è, per me, naturale che abbia un posto, ed è lì che mi torna poco l'aver speso 50 milioni, perché Ulai è sicuramente un ottimo calciatore, ma era la priorità di questo momento? Secondo me non tantissimo. Io tante volte ho detto che nel giudizio il centrocampo era forse uno dei reparti da toccarvi meno. Poi i conti si fanno a fine mercato, perché io non credo che questo sarà il roster di interni con cui la Fiorentina partirà. Comincerà in una stagione in cui ha solo il campionato, e questo torneo, che però insomma più di tante partite, non te le impone, per cui è lì che io ho posto dei dubbi, i principali miei dubbi di questa campagna acquisti. Non è che si sono spesi troppi soldi per le mezze ali, quando poi il parco non era così devastantemente scarso, perché
0: c'è una buona opportunità con Gudmundsson, che però spreca mancando il dribbling sul momento più bello. Nulla di fatto, scusate.
1: Vai Dimitri.
3: No, Brescianini non credo sarà così tanto presente, ma Ndur è un altro capitolo, e non dimentichiamo che oggi non c'è Mandragora disponibile.
1: Sì.
3: Cioè qui è per quello che io dico: calmatevi con Grosso, ma l'avete vista com'è la rosa? Ma che pensate che faccia il 4-3-3?
1: No, l'abbiamo detto anche questo.
3: Non lo può fare, quindi calmatevi, lo dico agli amici a casa, perché a me Grosso non è l'allenatore dei miei sogni, non è un nome di un tecnico che mi fa vibrare il cuore, però bisogna guardare quel che succede oggi alle mani, e quindi non si può far finta che non sia così. E su Ulai e Fagioli, per dire una delle tante recriminazioni, e l'ha detto, ci sarà tempo, ma dobbiamo lavorare sugli equilibri, sono giocatori che non difendono benissimo insieme, quindi pazienza, il materiale c'è, Grosso è la persona deputata scelta per metterlo insieme. Troncarlo ora su un 2-0 dopo 40 minuti mi sembra una follia, ecco.
1: Guarda Dimitri, prima di salutarti ti leggo il messaggio che mi chiede Duccio da Firenze, che l'ha mandato una ventina di minuti fa ma non l'aveva ancora letto: non siete pronti per un altro Palladino? Ah, che bellezza.
3: Chissà però
0: lo
3: intende l'amico, chi era, Duccio
1: da Firenze, sì.
3: Però in che senso lo intendeva Duccio, magari ce lo spiega da qui al secondo collegamento, così
0: a tapper dentro l'area di rigore.
1: Vai
3: magari
1: ti leggo quest'ultimo. Dimitri, vai. Ma ti senti a centrocampo? Siamo inguardabili. Ciao Dimitri, ci sentiamo dopo.
3: E saremo inguardabili. A dopo.
1: Ciao, grazie a Dimitri Conti, che ritroveremo nel secondo tempo. Duccio, facci sapere in che senso. Comunque no, non siamo assolutamente pronti per un altro Palladino, perché non lo vogliamo più vedere un altro Palladino a Firenze, perché insomma abbiamo visto nonostante 65 punti, sì, sesto posto, bla bla bla, io mi ricordo le partite agghiaccianti della Fiorentina anche con Palladino, e quindi non le vorrei più rivedere, quindi grazie se non rivedremo più Raffaele Palladino a Firenze. Tommaso.
0: Allora, intanto c'era stato un filo di preoccupazione per João Mario, che aveva avuto qualche problemino. Tra l'altro il pubblico si è anche giustamente, direi, indispettito, perché Manganiello ci ha messo un po' prima di dare il benestare al rientro in campo per João Mario. Tant'è vero che nel frattempo dalla panchina si è alzato Dudò, che ha avviato una sorta di riscaldamento, ma mi sembra che João Mario abbia pienamente recuperato e più che altro ha confermato quella crescita che stavamo notando minuto per minuto dopo minuto, e quindi dopo la traversa ha sicuramente fatto un gran bel assist anche lui per il gran bel gol di Moise Kean. Per il resto forse sì, in mezzo al campo tra quelli più in ombra c'è Brescianini, se vogliamo andare a cercare non tanto il pelo nell'uovo ma quello che sta funzionando un po' meno in questo primo tempo che ormai si avvia alla sua chiusura. Mancano 2 minuti e mezzo al minuto 45, non so quale sarà l'entità del recupero ma direi non oltre il paio di minuti per una Fiorentina che comunque ha visto operativo anche De Gea, che è andato a parare alla sua destra un tentativo di Mamesta, probabilmente il più propositivo del Benevento, forse perché ha avuto anche più modo di avere spazio sulla destra, seppure a me Valdepeñas non sia dispiaciuto in un paio di disimpegni, però ecco, il Benevento si è visto più a destra nostra, fase difensiva sinistra, che non dall'altra parte. Proprio da quella parte adesso il Benevento prova a impostare una manovra d'attacco, formazione di Floro Flores che qualcosa deve fare se vuol provare a tornare in partita. Il traversone dentro l'area era per Salvemini, anticipato da Dragusin, e allora dall'altra parte Sernicola prova a mettere dentro un altro pallone di testa, ancora Dragusin, può ripartire la Fiorentina sull'asse a Ta Valdepeñas, quest'ultimo supera anche la metà campo, Valdepeñas scarica per Kean dentro l'area di rigore, il pallone per la corrente Gudmundsson alto sopra la traversa, bella azione di ripartenza della Fiorentina, nata da una grande una grande intuizione di attacco, ha liberato la corsa ai Valdepeñas che quando scala di marcia diventa un bel trattore, poi ha scaricato per Kean appena dentro l'area di rigore, pallone sul quale è arrivato al rimorchio Gudmundsson che ha portato via tutto ma ha anche alzato troppo la mira.
1: Guarda, se l'è mangiato, perché vedendolo dalla prospettiva schiacciata che si vede nella telecamera normale, per intenderci, della partita, sembrava che Attal potesse avergli dato noia, no? Ma in realtà no, perché Gudmundsson proprio dall'inquadratura da dietro che ci hanno riproposto adesso l'abbiamo visto che è arrivato proprio tranquillo e sereno sul pallone e l'ha alzata, se l'è mangiato Tommaso, però vabbè, niente,
0: è arrivato in velocità. Arrivato in velocità e è partita la bomba alta sopra la traversa. Però ecco, visto che poi ti sento riferire già messaggi al vetriolo su Grosso, io mi sento di dire una cosa: dopo questi quasi 45 minuti, le ripartenze sono abbastanza cattive di questa Fiorentina.
1: Esatto. Sì, perché
0: quando decidiamo di ripartire, un po' con la velocità di Valdepeñas, un po' con João Mario dall'altra parte, ma anche con altre iniziative, mi sembra che questo lo abbia già trasmesso alla sua squadra. Recupero palla e via a testa bassa, il più veloci possibile verso l'area avversaria.
1: Sì, perché poi bisogna valutare anche questo. Per esempio leggo il messaggio di Gabriele D'Ammestri: d'accordo che bisogna essere cauti, però il Benevento gioca a far girare palla, dalla nostra si vede poco e nulla. Cioè, sono correnti di pensiero diverse, cioè c'è chi ti piace tenere il pallone, chi invece agire di rimessa e soprattutto verticalizzare. A me fondamentalmente vedere una squadra che verticalizza, va sul fondo e punta a segnare, cioè l'obiettivo è segnare, che a questo giochino fino a prova contraria bisogna far gol, cioè l'obiettivo è quello. Quindi secondo me vedere una squadra che prende, punta, cerca di andare sul fondo senza tutti quei fronzoli e palla tic tic tic tic, mi può anche andare bene, ecco, pensiero personale.
0: Sì, ecco, ribadisco, le verticalizzazioni un po' le abbiamo intraviste in questo primo tempo, se vogliamo tirare le primissime somme di questo anche primo tempo al debutto sulla panchina di Fabio Grosso, detto che poi in panchina non c'è mai stato, stavo notando anche, per dire, il tipo di impostazione, è costantemente in piedi, costantemente in cerca del dialogo con i suoi calciatori. Non è troppo esagitato, però partecipa assolutamente, quindi vedremo poi col tempo che rapporto svilupperà con i tanto temuti tifosi del parterre. Però ecco, è uno che mi sembra partecipare molto alla partita e comunque camminare moltissimo nella propria area davanti alla panchina. Nel frattempo siamo già entrati nel recupero, c'è una rimessa dal fondo a favore della Fiorentina. De Gea non ha nessunissima fretta, rimessa che la Fiorentina ha guadagnato per un fallo che ha subito Ranieri in traversione dalla sinistra, quindi calcio di punizione che adesso il portiere spagnolo si avvia a battere. Alla fine sono 3 i minuti di recupero concessi in questo primo tempo, 2:25 secondi già giocati, quindi restano veramente scampoli di una prima frazione di gioco che vede comunque la Fiorentina avanti per 2 reti con i gol segnati da Gudmundsson e Moise Kean. Rimessa laterale affidata a Cernicola e poi cambio completamente diversante dall'altra parte, dove recupera palla Talia e poi la scambia con Beruatto, ma non c'è più tempo, arriva il fischio di Manganiello, si va negli spogliatoi sul 2-0, il gol di Gudmundsson su assist di Attà ad aprire le marcature, il raddoppio di Moise Kean assistito da João Mario per il parziale della prima frazione di gioco. A te la linea.
1: Grazie a Tommaso Loreto, quindi 2-0 al termine del primo tempo con il gol di Gudmundsson al secondo minuto e quello di Kean arrivato invece dopo la metà del primo tempo. Una Fiorentina che ha fatto il suo dovere, una Fiorentina che sta conducendo per 2-0. La forma non è certo quella brillantissima, ma ci mancherebbe altro e sarebbe forse un problema il 14 d'agosto. Ci fermiamo un attimo, piccolo break, e poi torniamo qui per l'intervallo di Fiorentina-Benevento.

0: Guardala.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Ehi, eccoci, rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando, con la Fiorentina in vantaggio all'intervallo per 2-0 contro il Benevento con i gol di Gudmundsson e Moise Kean. Una Fiorentina che non possiamo dire altro che sia stata convincente, anche solo per il risultato. È chiaro che la brillantezza arriverà tra un po', ma ci importa poco, perché l'importante è che la Fiorentina abbia giocato un primo tempo che le ha permesso di andare sul doppio vantaggio negli spogliatoi. Do la buonasera a Massimo Marianella. Ciao Massimo.
6: Ciao Dibe, buonasera a tutti.
5: Grazie per essere con noi, sei al Franchi. Che ti è sembrata, come ti è sembrata questa Fiorentina?
6: Io mi sono divertito molto. È una squadra che chiaramente si capisce che ha una dimensione diversa, ma che ha anche una convinzione diversa come squadra. Lo vedi come comincia la partita, come tratta il pallone, come verticalizza. No, è tutta un'altra squadra rispetto al, definiamolo, recente passato. Mi piace moltissimo, mi diverte. Poi ho qualche dubbio anch'io, se mai vedremo ad esempio Fagioli, Ulai, Attà insieme, se Attà farà un passo indietro, se entrerà Mastantuono, che è la mia grande curiosità vederlo con Gudmundsson, che ha fatto un buon primo tempo spostandolo a sinistra. Mi piace molto la disponibilità, la voglia. Guarda che ha fatto anche un gran gol di Moise Kean, sì, sì. Mi piace tantissimo Valdepeña, che sta giocando, tutti onestamente stanno giocando bene. È chiaro che devi fare la tara sulla consistenza dell'avversario, che ha avuto anche qualche buon minuto, però insomma questa è tutta un'altra Fiorentina, e se questo è lo sparo dello starter della stagione, credo che la stagione sarà bella.
5: E speriamo assolutamente. Parlavi di verticalizzazione, un po' la cosa che abbiamo detto anche sul finale di primo tempo, no? Perché comunque arrivano dei messaggi, Massimo, di critica, ma Firenze è così e ci mancherebbe altro, per insomma una Fiorentina un po' attendista, un Benevento che girava il pallone. Però io ho detto giustamente c'è modo e modo di giocare. La Fiorentina è una squadra e sarà una squadra che attenderà e soprattutto verticalizzerà. E tutto sommato vedere una squadra che verticalizza è tanta roba, secondo me.
6: Ora, io non sono d'accordo con le critiche, sinceramente. Certo. Innanzitutto fa caldissimo. È vero che fa caldo anche per il Benevento, però è una serata dal punto di vista climatico non semplice. La Fiorentina sta gestendo il gioco, sta impostando una squadra nuova, con un gioco, con idee nuove. A me questa squadra piace, e tra l'altro credo di potervi dire che entrerà Dodò al posto di João Mario, per come lo vedo scaldarsi. João Mario ha avuto un paio di stop nel corso del primo tempo con un problemino alla gamba. A me questa Fiorentina piace e francamente convince in prospettiva. Poi è chiaro che per il campionato, per le ambizioni devi fare di più, però come avvio di stagione questa è una buonissima Fiorentina. Poi lascia spazio anche, ripeto, a delle curiosità. Sarà questa la coppia di centrali che vedremo in stagione? Perché all'inizio la sensazione è che potesse essere Dragušin Vongracic, anche se sono due destri, però Ranieri sta facendo bene con Dragušin, mi sembrano ben assortiti. Questa è una mia curiosità, ripeto. Mastantuono entrerà, porterà Gudmundsson a sinistra, a fare un passo più indietro. Sono tanti i dati positivi da analizzare: la voglia di Kean, la reattività di Moise Kean, quello che sta facendo, ecco, può crescere il centrocampo, perché Brescianini, Ndur e Fagioli stesso, che io amo tantissimo, sono stati nel primo tempo un passo indietro rispetto a quello che mi aspettavo, però stiamo veramente cercando il pelo nell'uovo.
5: Certo, certo. E soprattutto, Massimo, l'ultima domanda che ti faccio, poi ti ringrazio e ti saluto perché rientrano le squadre in campo, è proprio su João Mario, no? Perché hai detto che ha avuto un paio di stop, probabilmente uscirà, però è stata una prestazione molto molto positiva di un giocatore che comunque gli scettici dicevano: ma cosa l'abbiamo presa a fare? Invece molto positiva il suo primo tempo.
6: Positiva, ed è un giocatore che rappresenta una garanzia, cioè io penso che sia un giocatore che almeno il 6-6 e mezzo te lo garantisce quasi sempre. Io penso, ne parlavo anche prima qui in tribuna stampa, io l'ho commentato ai tempi del Porto e penso che in Italia quel giocatore non si sia visto. Lo sto rivedendo con la maglia della Fiorentina, l'ho visto nell'amichevole con il Deportivo La Corugna, l'ho rivisto in questo primo tempo stasera. È un giocatore estremamente affidabile, è un giocatore che non ha lo stesso strappo di Jimenez, con cui si giocherà una maglia da titolare, però è più di copertura rispetto a Jimenez, forse leggermente meno offensivo. Però il giocatore del Porto comincio a rivederlo, è quello che non si è visto né con la Juve né col Bologna. Secondo me invece è un'ottima aggiunta ed è una bellissima alternativa a Jimenez, soprattutto quando ci sarà bisogno di un pochino più di copertura lì sulla fascia destra.
5: Massimo, grazie mille come sempre.
6: Un grande abbraccio.
5: Grazie, grazie a Massimo Marianella che è stato qui con noi direttamente dal Franchi per commentare questo primo tempo mentre stanno rientrando le squadre in campo con il probabile cambio e avvicendamento che vi raccontavamo poco fa, ovvero fuori João Mario che aveva accusato un po' un problemino a metà del primo tempo, poco dopo la metà del primo tempo, e dentro Dodò che si è già tolto la pettorina e la maglietta da allenamento, adesso addirittura è con i tifosi, ha preso un telefono in mano e si sta facendo un selfie con un bambino, quindi è molto tranquillo e solare come sempre Dodò, pronto ad entrare in campo. Tommaso Loreto, è così?
0: Siamo questi. È così, intanto fanno il loro ingresso sul campo quelli che sono di fatto i panchinari, anche se vi anticipo già un cambio in casa viola perché Dodò è pronto a entrare e immaginiamo prenderà il posto di João Mario. Avevamo raccontato nel primo tempo qualche problemino nei confronti dell'autore dell'assist per il raddoppio di Ken, e allora toccherà a Dodò, che già un po' si era riscaldato nel corso proprio della prima frazione di gioco, prendere il suo posto sulla corsia destra. Anticipiamo quindi quella che può essere la formazione della Fiorentina in questo secondo tempo: De Gea, Dodò al posto di João Mario, Dragusin, Ranieri, Valdepeñas, Dur, Fagioli, Brescianini, attacco Utmunson e Ken. Non dovrebbero esserci cambi invece nel Benevento, che riparte con Vannucchi, Sernicola, Caldirola, Scogliamiglio, Beruatto, Maita, Prisco, Talia, Giuliano, Lamesta e Salvemini. Quasi tutto pronto per il via al secondo tempo. Ovviamente si riparte dal 2-0 firmato Gudmundsson e Ken, assistiti da Attà e João Mario.
5: Allora è arrivato anche il dato sugli spettatori che sono
0: il sottofondo che sentivi era un maleducato Ludovico Mauro questa sera.
5: Prima ho sentito impressione siamo questi, come? Urlano Galassi, siamo questi, siamo quelli.
0: Sì, no, purtroppo sono circondato dall'assismo a destra, Galassi che almeno indossa la maglietta d'ordinanza Radio

0: da rosa
1: queste
0: e
1: nuove
0: cappellino.
1: Leve, queste nuove leve veramente. Non ci
0: è
1: siamo.
0: Pronto per il Pascià, per la Baia Imperiale. Ma non esistono più quelle discoteche a Riccione.
1: La Baia Imperiale.
0: Aspetta, vai. Perché vuole commentare.
2: Vai. No, io penso che sia stato l'outfit più azzeccato rispetto al direttorissimo, che invece ha avuto un coraggio enorme a venire in giacca praticamente il completo, quasi con l'abito. Ma non so se chi a casa percepisce non tanto la temperatura, ma l'umidità che c'è al Franchi. Io penso di avere il tatuaggio ormai sulle gambe per il sudore che ho cucinato.
1: Benissimo.
2: Nel primo tempo.
1: Benissimo.
2: Non so te.
0: Fantastico. È una bella immagine, molto forte, vale. Quella che ci regala Ludovico, ma effettivamente efficace, perché pare di essere in Vietnam, almeno poi stasera, a livello di atmosfera. Poi come gli vengano non lo sappiamo, ma noi li amiamo, li prendiamo in radio. Proprio per questo li selezioniamo accuratamente.
1: Ha cucinato il sudore, cioè, ma questa è poesia pura, eh. Cioè, ha detto
0: una roba devastante.
1: Ha detto questo, va bene. Vai Tommaso, è entrato Dodò, la partita è iniziata da un paio di minuti, ma insomma. No, guarda. Va bene.
0: Sì. Non è semplice nemmeno per noi, ci dovete capire. Allora, Dodò si è guadagnato un corner che Fagioli si appresta a battere. Tra l'altro, ovviamente, siamo tutti a guardare il gol della Fiorentina, che nasce sugli sviluppi di un assist di Dragusin per il colpo di testa vincente che è di Ranieri. Quindi corner battuto da Fagioli, spizzata di Dragusin e tapin vincente di Ranieri, che va a ringraziare il suo nuovo compagno di reparto. 3-0 dopo 2 minuti e 30 secondi nel corso della ripresa.
1: E quindi la Fiorentina ci ha messo un minuto in più rispetto al primo tempo a trovare il gol, perché l'ha fatto al terzo minuto e non al secondo. Applaude anche Giuseppe Commisso in tribuna per il gol che chiude la partita, mette in ghiaccio, cross dalla destra di Fagioli sul calcio d'angolo, spizzata di Dragusin e gol sul secondo palo di un liberissimo Ranieri, che da non più di 10 centimetri dalla porta ha dovuto soltanto appoggiare il pallone dentro la porta avversaria, con il Benevento completamente fermo, il primo ad abbracciarlo Ken e poi Ranieri stesso che va ad abbracciare Dragusin, come ci ha raccontato Tommaso Loreto. Diciamo che gli inizi dei tempi l'anno scorso, Tommaso, erano un dramma totale. Quest'anno, se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo stare più tranquilli. Un gol dopo 2 minuti nel primo tempo, anzi dopo 1 minuto e 6 secondi nel primo tempo, e un gol dopo 2 minuti e qualche secondo nel secondo tempo.
0: Assolutamente sì, al netto di quella che è una disposizione difensiva del Benevento, che definire irrivedibile è voler bene alla squadra di Floro Flores, che per carità stasera sta pagando un gap di qualità che si vede, ma comunque anche in questo calcio d'angolo, ecco, erano un po' tutti assolutamente fermi, tant'è vero che sul cross di Fagioli prima Dragusin e poi Ranieri non hanno avuto marcature nel dover intervenire. Comunque buon per noi, fino ad ora zero sofferenza per la Fiorentina, che ha già ipotecato, mi sento di dirlo con tutti gli scongiuri del caso, quello che potrebbe essere il passaggio del turno ai sedicesimi di finale, dove ricordiamolo sentiremo la vincente di un derby toscano come Empoli-Pisa, che sicuramente lunedì può essere curioso da capire. Tanto erroraccio in mezzo al campo da parte di Maita, può ripartire la Fiorentina con il pallone sulla sinistra per Ken, che si è abbastanza defilato, agisce quasi da esterno in questa azione, poi scambia con Attà, buona la palla per Brescianini, il tocco per Ndurra dentro l'area di rigore, poker viola, Cher Ndurra segna il 4-0 della Fiorentina con un gran bel gol, perché in area di rigore sul tocco che arrivava dalla linea in fondo ha avuto anche il tempo e la lucidità di sistemarsi il pallone sul sinistro e poi, come fosse stato un calcio di rigore, l'ha piazzato nell'angolo per il 4-0 della Fiorentina al minuto 50, o se volete 5 del secondo tempo.
1: E quindi la Fiorentina che è partita benissimo, partita completamente chiusa. Brescianini che mette il pallone con il mancino all'interno dell'area di rigore all'indietro. Endur che, come dicevi Tommaso, prende il pallone, lo stoppa, se lo sposta sul sinistro e con il mancino

0: vicino di piatto, la mette sul secondo palo in diagonale e quindi arriva il gol del 4-0. E mi sembra di sentire anche, insomma, il popolo viola che grida a gran voce il nome di Sharon Durr.
1: Sì, un coro improvvisato legato proprio a Durr, però si è alzato dalla tribuna, che è chiaramente più che soddisfatta da questo debutto viola, che fino ad ora ci ha già regalato 4 gol e quindi direi anche tante piccole legittimazioni, ecco, alle speranze e alle aspettative che si stanno alzando e che si sono ovviamente inevitabilmente alzate in virtù di questo mercato. Poi si potrà discutere di grosso o non grosso, ma sicuramente questa Fiorentina ha cominciato come meglio non si poteva sperare, e sotto il profilo dell'entusiasmo lo sta alimentando anche adesso un tentativo di tiro di Ken che è stato molto debole, ma sono piovuti applausi comunque all'indirizzo del numero 9 che comunque ha già timbrato il cartellino del gol.
0: Sì, sì, è una Fiorentina, insomma, che sta sfruttando anche tutte le occasioni che le si presentano, perché di fatto, a parte quella fallita da Gudmundsson, poi è una Fiorentina cinica, no? La traversa di João Mario, ma poi ogni tiro che ha fatto è stato gol.
1: Sì, non, fino ad ora non c'è partita, intendiamoci, poi è come giusto che sia, insomma, noi in avvicinamento a questa partita dicevamo stiamo attenti a questo Benevento che poi ha già giocato con Ravenna, direi che ha fatto assolutamente valere la sua qualità alla squadra di grosso, e non è scontato, insomma, anche perché fra le altre cose eravamo abituati ai preliminari di Conference, ma arrivavano più o meno tra una settimana, quindi qualche giorno di allenamenti e di lavoro in più la Fiorentina ce l'aveva quasi sempre, e ciò nonostante ricordiamo tutte le varie sofferenze, appunto, dall'Accademia Puskas al Polizia. Invece stasera, pur essendo soltanto ancora il 14 di agosto, la Fiorentina è scesa in campo, ha segnato 2 gol nella prima mezz'ora del primo tempo, altrettanti ne ha segnati nei primi 5 minuti della ripresa, e ha messo in ghiacciaia il risultato finale. Quindi molto bene così, ed è evidentemente anche il viatico migliore per lo stesso Grosso, per tutto il gruppo di lavoro, società inclusa.
0: Sì, sì, assolutamente, perché insomma poi partire col piede giusto è sempre una cosa positiva, no? Perché giustamente dicevi, Tommaso, l'abbiamo detto, ma lo dicevamo anche in redazione in questi giorni, che abbiamo predicato la calma, no? Perché poi siamo abituati all'anno scorso. Ora un pochino anche per noi ci vorrà per riprendersi, no? Da quello scempio che abbiamo visto per un anno intero, e quindi ci andiamo con i piedi di piombo, però arriviamo che dopo 50 minuti vinci 4-0, con tutto che stai giocando con una squadra neopromossa in Serie B, tutto quello che vogliamo, però insomma è già tanta roba riuscire a chiudere una partita dopo 50 minuti.
1: Che? Sì, anche se il Benevento trova la via del gol con una buona azione manovrata al limite dell'area rigore, conclusa con un rasoterra sul quale non riesce ad arrivare De Gea, e quindi c'è il gol da parte del Benevento dopo appena 9 minuti nel corso di questo secondo tempo. Non cambia, immagino, l'inerzia della partita, ma è proprio la Mesta o Verdi, vediamo, no, un
0: Mesta,
1: po'
0: Verdi,
1: che la Mesta che ha trovato il gol con questo bel sinistro rasoterra sul quale forse un po' in ritardo De Gea, però dai, la Mesta era stato anche tra i più positivi nel corso del primo tempo, l'avevo segnalato, il tiro ce l'ha e si porta a casa la soddisfazione di segnare al Franchi, dove intanto ci sono anche dei cambi per il Benevento, escono Prisco e Scognamiglio, vedo che è entrato Chereche, e poi vediamo anche quello che è l'altro subentrante,
0: Verdi
1: che subentra. Ma sentite gli applausi, perché sta tornando in panchina e si è levato la pettorina il buon Franco, e quindi tra poco vedremo l'esordio di Mastantuono.
0: Giustamente, perché ora è giusto anche far ruotare, solo per il caldo, insomma, che è. Ci sono 5 cambi a disposizione, ne ha fatti 3 il Benevento, credo, tutti insieme. Ochereche e Verdi sono entrati in campo. È giusto che li faccia anche la Fiorentina, insomma, ma sono passati 10 minuti nel corso del secondo tempo. Non cambia niente. un po' in ritardo.
1: Opportunità per la Fiorentina con l'attacca, poi dentro per Cutruzzona. 5-1 per la Fiorentina con attacco e l'appoggio a Good, anche se era fuori gioco.
0: Sì, fuori
1: e
0: gioco
1: quindi qui accanto a me, in versione guasta feste, Calassi mi dice: guarda, guarda, guarda, ho visto, se ne hanno annullato. Rompipalle,
0: fuori gioco di attacco.
1: Non c'era e si comincia subito con le sviste arbitrali. No, scherzo, ci stava,
0: No, guarda, io già in presa diretta avevo detto, avrei detto che andava rivista la posizione di Attà sul filtrante di Dodò, però mi sembrava abbastanza in là, infatti è stato confermato, insomma, il fuorigioco. Mentre sta per entrare Mastantuono, secondo te al posto di chi entra Tommaso?
1: O Attà o Goodwinson?
0: Potrebbe anche togliere.
1: Tanto sentite già Lo che si alza, c'è un'attesa pazzesca per questo ragazzo. Entrerà anche Ulai, No, il 10 no, guarda, di tutti i numeri che possono apparire, il 10 non deve apparire.
0: Chi l'ha
1: c'è
0: detto?
1: Stato un errore. No, è sul tabellone a bordo campo apparso il 10,
0: fantastico.
1: Ecco. L'11, ovvero Goodmundson, lascia spazio a Mastantuono, che si prende i primissimi applausi solo per l'ingresso in campo, e poi mi sembra possa essere Fagioli a lasciare spazio a Ulai. È così.
0: E allora c'è un'altra, insomma, un'altra prova, la prima prova, la seconda prova, che insomma Ulai e Fagioli insieme. Possiamo dire la prima prova è stata la formazione ufficiale, e la seconda prova è stata insomma questo cambio, no? Che esce Fagioli e entra Ulai. Comunque almeno li vedremo, sono curioso di vederli in una partita ufficiale, Tommaso, anche se si parla sempre di calcio d'agosto, però sono due giocatori che sicuramente dobbiamo tenere d'occhio a partire da stasera.
1: Assolutamente, e teniamo d'occhio, hai fatto bene a segnalarlo, anche l'indicazione che ad oggi per Grosso o Ulai o Fagioli, e il cambio insomma conferma ulteriormente questa versione. Dodò per Mastantuono, il primo pallone toccato dall'argentino che entra dentro l'area di rigore, serie di finte, pallone sul sinistro, poi appoggia fuori dall'area di rigore per Ndur. C'è un sottofondo del Franchi, è tutto per Mastantuono, che adesso appoggia per Dragusin. Applausi qualsiasi, in questo momento se Mastantuono respira piovono applausi, è bellissima questa cosa, ripeto, fra l'altro per lui che oggi festeggia 19 anni, è il suo compleanno. Nel frattempo l'altro madridista, Valdepeñas, va a guadagnarsi il calcio d'angolo, e sarà proprio Mastantuono che lo calcerà sotto la maratona. Stesso discorso, anche da lì piovono applausi nei confronti del numero 30, di gran lunga il più atteso, mentre dentro l'area di rigore salgono in tanti, soprattutto Ken, Dragusin, lo stesso Ndurra, che possono essere pericolosi sulle palle alte, e perché no anche Brescianini, che ha sicuramente un'altezza importante. Eccolo il corner battuto da Mastantuono, che per poco non diventa l'assist per la doppietta di Ranieri, che francamente poteva colpire meglio, perché era stato lasciato di nuovo solo, e quindi grave pecca sulla prova di Ranieri, che spreca un assist al bacio di Mastantuono. Non ho mai visto battere un corner così.
0: Bene. Allora guarda, invece adesso
1: però l'ha battuto bene,
0: sì, bello, bel cross teso e mezzo, cioè poi al dischetto del rigore, e era completamente solo Ranieri, quindi avrebbe potuto fare meglio senza dubbio, ma insomma non ci interessa molto. Però c'è un attacco frontale che non riguarda me, quindi sono molto fiero di leggerlo. Tommaso, sei pronto?
1: Tommaso,
0: sì, Francesco, sto scherzando, non è un attacco frontale, però ci scrive Francesco: partita trappola, tutta la settimana ci avete torturato, caro Tommaso, basta dire partite trappola, te dovevi dire la Fiorentina vincerà 4-0 al 50esimo e poi prenderà il gol prima del 60esimo, questo dovevi dire, cioè fai attenzione a cosa dici durante la settimana.
1: che ti devo
0: no,
1: dire?
0: Sto scherzando, chiaramente. No, ma si ritorna al discorso che stavo facendo prima, che ci vorrà un pochino anche a noi ora per riprendersi da quei patemi d'animo che abbiamo avuto tutto l'anno scorso, no? Quindi ci andiamo con i piedi di piombo. Poi se la Fiorentina ne vincesse 20 di fila tra Coppa Italia e campionato, noi saremmo molto contenti di dire ma sì, andiamo a giocare tranquilli perché tanto vinciamo, no?
1: Sì, poi se volete vi dico come commentai sui social la vittoria in conference nella gara d'andata del preliminare con Pioli in panchina.
0: Sì, diccelo dai, ti prego.
1: Si è visto più stasera che nell'ultimo anno di Palladino.
0: È tutto
1: fai te.
0: È tutto fantastico.
1: Eh sì, che però quest'anno non ci riesco.
0: Che però era la verità. Cioè te l'hai detto quella sera lì, non è che l'hai detto dopo 10 giornate la Fiorentina
1: giocava a 0
0: punti.
1: So.
0: Però in quel momento lì era giusto dire quella cosa lì. 3-0, Conference League. Te la ricordi la Conference League, Tommaso, andavi in vacanza per l'Europa? Quest'anno no, non ti tocca. Sta a Firenze.
1: A Prešov, mi pare, che si giocò contro il Polizia.
0: Mamma mia, il Polizia. Comunque c'era
1: la ridente Prešov.
0: C'era un eccolo, guarda, Luca che ci scrive: vi pregherei di non nominare mai più cose tipo Accademia Puskas o simili, certe nefandezze vanno rimosse per sempre. Sono d'accordo.
1: Intanto vola De Gea su una gran bella punizione battuta da uno verdi, dei nuovi verdi, entrati
0: verdi.
1: Sì. È De Gea, comunque forse un po' in ritardo sul gol, ma un paio di belle parate sì. L'ha fatta anche stasera.
0: Sì, sì. No, più che altro, insomma, Verdi lo conosciamo, no? Io credo sia stato l'unico a fare un gol su punizione di destra e un gol su punizione di sinistra nella stessa partita,
1: sì.
0: Quando giocava nel Bologna in Serie A. Quindi, insomma, i calci piazzati di Simone Verdi li ha sempre saputi battere, quindi bisogna stare attenti a concedere soprattutto delle punizioni dal limite dell'area di rigore. Tommaso.
1: Assolutamente, beh, piede indiscutibilmente rinomato quello di Verdi. Poi la carriera non è stata probabilmente dello stesso livello, però la punizione era stata battuta molto bene. De Gea, ripeto, almeno un paio di interventi stasera, niente male. Poi a voler essere molto severi, forse sul primo gol in leggero ritardo, ma insomma ci può stare. Restiamo sul 4-1 perché, come segnalava il guastafeste Galassi, ci è stato indubbiamente rubato il gol del 5-1, probabile posizione fuori gioco per attacchi, aveva peraltro offerto un secondo assist a Gudmundsson, nulla hai fatto, ma insomma questo per dire che dopo il gol del Benevento segnato dalla Mesta non è che la partita è tornata in discussione, anzi la Fiorentina aveva comunque trovato il modo di segnare ancora. E nel frattempo vedo le immagini televisive che ripropongono il buon intervento di De Gea, che poi era caduto forse un po' male lì per lì, sembrava avvertire un pizzico di dolore, nulla di che. È invece a terra Tà, come se avesse avuto un piccolo fastidio sull'interno coscia, vedo dalle inquadrature. Ovviamente l'augurio è che non sia niente di grave, dopodiché fanno anche parte magari certi fastidi di queste prime partite. Direi che non c'è al momento da preoccuparsi, anche se vedo c'è movimento sulla panchina, dovrebbe entrare Croci.
0: Guarda, mi sembra
1: che prende proprio il posto di Attà.
0: Sì, mi sembra l'unica cosa a fare, nel senso che sia niente come ci auguriamo, che sia un problemino che non ci auguriamo, però prendi al 65esimo, lo prendi e lo togli dal campo, ci mancherebbe altro. Cioè vinci 4-1, ci manca altro che gli fai fare altri minuti, no?
1: Assolutamente sì, assolutamente giusto, e quindi godiamoci anche a questo punto questo terzetto offensivo tutto da scoprire, con Mastantuono e Croci a sostegno di Ken, i primi due un po' più arretrati, e Ken che resta ovviamente il riferimento centrale dell'attacco viola. E sono curioso anche di vedere come si inserirà Croci, che ha effettivamente più un ruolo da seconda punta, o se vogliamo trequartista offensivo, che non propriamente da prima punta. di sicuro in linea con quello che dicevi, Lorenzo, su Attà, mi viene da pensare che intanto il signor Ken comunque è già a 65 minuti di gioco, mi sembra che fisicamente stia bene. Sai, lì qui abbiamo sempre comunque un filo di preoccupazione magari per il discorso della caviglia, per ora con tutti gli scongiuri del caso invece fisicamente lo vedo proprio bene Ken. Stradica anche un primo pallone Ulai, lo fa bene perché lo fa davanti alla difesa del Benevento, quindi croci sul versante sinistro, prova a spedire un pallone dentro l'area di rigore, non ci riesce perché viene ribattuto e in qualche modo da quella parte Beruatto prova a far ripartire con Kuan il Benevento, ma la Fiorentina è lì e quindi recupera nuovamente palla, lo fa ancora con Ulai, molto bravo a divincolarsi Ulai, lo scarico per Dur che appoggia sulla destra per Dodò, pallone un po' troppo lento che quindi non arriva al brasiliano, si è subito comunque messo in mostra Ulai con un buon pallone recuperato, una bella serpentina, adesso si riprova il Benevento, la Fiorentina ha comunque il tempo di risistemarsi in difesa e lo fa anche mandando in pressing Croci che adesso al pari di Mastantuono e di Ken conferma come tutta la squadra viola sia della propria metà campo.
0: E direttamente da Prata, nel cuore della Maremma, abbiamo ancora una volta Andrea Giannattasio. Ciao Andrea.
2: Ciao, ciao Lorenzo, buonasera.
0: Questo
2: esordio da professionisti di un 2010, Federico Croci, insomma, è una gran bella cosa. Io resto fermamente convinto che il suo percorso debba essere graduale, quindi secondo me lui l'anno prossimo debba giocare pur da sotto età in primavera, però questo esordio vuol dire che Fabio Grosso, questo ragazzo, ci vede qualcosa, perché se no non l'avrebbe mandato in campo. Certo, il risultato è ampiamente favorevole, però è un gran bella testa di stima, ecco.
0: Sì, sì, insomma, sono cose giustamente da sottolineare, Andrea, perché parliamo, come hai detto, di un 2010 e quindi è giusto porre l'accento anche su questo esordio tra i professionisti, perché si parla tanto degli italiani che non giocano, del poco coraggio di far giocare i giovani, bla bla bla bla bla bla. Ecco, giusto ricordare che Croci è un 2010. A parte questo, una Fiorentina che è entrata in campo molto bene, direi, nel secondo tempo, perché in 5 minuti ha fatto 2 gol, ha chiuso la partita, poi è arrivato il 4-1 del Benevento, però tutto sommato una serata tranquilla, una serata dove la Fiorentina è stata anche cinica.
2: Sì, e tra l'altro dire che tra primo e secondo tempo abbiamo visto anche un buon De Gea, perché poi sulla punizione di Verdi, ma De Gea ha fatto il secondo, terzo buon intervento in una serata. L'anno scorso uno dei problemi della Fiorentina di Pioli era un portiere in evidente difficoltà, io ti dico che fin da quest'estate, grazie al lavoro con Claudio Filippi, ho ravvisato uno spagnolo su degli altissimi livelli, insomma, sia con il QPR che con il Watford, mi ricordo delle grandi belle parate, qualcosa anche con il Real, quindi secondo me abbiamo visto anche un buon De Gea che ha evitato magari qualche opportunità maggiore per il Benevento. Per il resto la Fiorentina, che col passare del tempo ha fatto valere nettamente il suo tasso tecnico superiore rispetto agli avversari, sembra veramente una buona serata quella che sta maturando al Franchi, tanta gente, la famiglia commisso presente, il debutto di Croci, speriamo non sia niente di grave, il problema di Gio Mario scoccerebbe, perché poi il portoghese ha fatto secondo me anche una buona partita.
0: Sì.
2: Mi sta piacendo anche Ulai, che è entrato bene, è un giocatore che deve molto sgrezzarsi, secondo me, cioè deve ancora dire tante cose del calcio italiano, tant'è che ora prende il giallo, se non vedo male.
0: Sì, sì, esatto.
2: Però resta un giocatore di qualità, io ti dico, e poi magari lasciamo a Tommaso il racconto di questa punizione, quello che ci ha detto il direttore tecnico Moretti in Inghilterra ormai settimana fa, ci ha detto: mettiamo in conto nel corso della stagione 2/3 espulsioni di Ulai. Perché è un giocatore, che deve sgrezzarsi, deve essere educato sotto certi aspetti, poi da un punto di vista tecnico non si discute, ha un cambio di passo, una visione di gioco che un 2006 difficilmente riesce a avere, ecco.
0: so, due o tre espulsioni sono tante, perché poi perdi punti a fare queste cose. Insomma, comunque.
2: Vabbè. Lui l'ha buttata lì, non è che c'ha la sfera di cristallo.
0: No, certo, però, certo,
2: ecco,
0: certo.
2: Però ecco, dice, magari è un giocatore che può essere incline a queste cose qui. Ecco, e speriamo di no, speriamo che sia una percezione sbagliata. Però diciamo che la Fiorentina sa che Ulai è un calciatore che andrà instradato verso un percorso di un certo tipo, e quindi anche noi dobbiamo aspettarci un qualche errorino tipo quello di adesso, per esempio.
0: Sì, sì, esatto. Perché poi di fatto è andato soprattutto anche a protestare parecchio, cosa che invece non doveva fare, perché era fallo e ammonizione, cioè l'arbitro non ha sbagliato assolutamente niente. Esatto.
2: Ma c'ha tanta personalità questo ragazzo, però bisogna che non si trasformi in esuberanza, in protervia, ecco, perché poi gli arbitri fanno presto a segnarsi il tuo nome e a guardarti in cagnesco tutte le volte che tocchi il pallone o fai un intervento. Detto questo, penso che abbia l'età e le caratteristiche per andare sopra questi effetti. Ecco, se la Fiorentina ha speso 25 milioni per lui e c'era tanta concorrenza, vuol dire che si tratta di un calciatore in grado di poter maturare e mettere in archivio questi piccoli aspetti da caratterizzare.
0: Va bene Andrea, grazie mille. Quando torni dal cuore della Maremma?
2: No, domani l'altro, domenica sono a Firenze, poi lunedì riprendiamo regolarmente alle 8. Un buongiorno Firenze.
0: Bene, bene, ciao Andrea, grazie.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Grazie ad Andrea Giannatasio. Tommaso, altri cambi?
1: Più che altro cooling break or hydration time. Niente, how you prefer.
0: Niente cambi. Allora, vediamo un po', che sono rimasto anche un po' di messaggi indietro. Allora, ma perché ha tolto Fagioli e non Brescianini? Sarà, ma non mi convince. Questo ci scrive Garfagnana Viola, perché comunque Tommaso, Ulai è il sostituto di Fagioli. Insomma, Fagioli e Ulai fanno lo stesso ruolo, dai, inutile girarci intorno. Torna.
1: T'ho sentito male, perché ti sento male ora.
0: Mi sento...
1: Non so se mi avevi fatto una domanda.
0: No, sì, ti avevo detto, un nostro ascoltatore, anzi Garfagnana Viola ci ha scritto, ma perché ha tolto Fagioli e non Brescianini? Sarà, ma non mi convince. Possiamo dire tranquillamente che Fagioli e Ulai fanno lo stesso ruolo. E quindi
1: perché
0: sono alternative.
1: Perché ragazzi... Esatto, e per lui in questo momento il vertice basso è uno dei due, anche perché probabilmente le mezzali le vuole per ora fisiche, e quindi Dur e Brescianini, tanto poi Attalo ha schierato tre quarti, quindi per avere un certo equilibrio per ora Grosso vuole, insomma, due mastini, ecco, in mezzo al campo, lasciando a Ulai eventualmente il ruolo di regista basso, e contando quello che è stato l'anno dal quale viene Fagioli, al momento sono alternativi, ma che non li vedesse troppo insieme si era intuito anche dalla risposta in conferenza stampa. Quindi poi questo non cambia l'incertezza che noi vi andiamo ripetendo in questi giorni sul futuro di Fagioli, che detto tra noi, per quel che abbiamo capito, non è così entusiasta di questa situazione.
0: Sì, sì, insomma, poi vedremo anche gli sviluppi sul mercato, anche perché continuano ad arrivarci tanti messaggi, Tommaso, sul fatto che manchino gli esterni. Questo è quello che ci dice,
1: Dice
0: la nostra... No, ma nel senso che
1: va bene, capito,
0: perché Attà deve giocare mezzala, perché con esterni d'attacco avremmo molte più possibilità. Io sono abbastanza d'accordo, cioè, nel senso, prendere un altro esterno d'attacco magari che possa giocare sia da una parte che dall'altra. Poi lo sai chi andrei a prendere io? Vediamo se ti viene in mente qualcuno.
1: Amica, quello che ride sempre. No,
0: chi è che ride sempre?
1: Io ce la fo con Leao, ve lo dico.
0: Ma che Leao.
1: Ecco.
0: No, cioè, no, Leao poi con Ken
1: ci manca,
0: è come quando
1: Leao sulla fascia che fa il sorrisino dopo che mi ha ciccato il pallone sulla linea di porta.
0: Detto Tommaso, prendessi Leao sarebbe un colpo sensazionale, ma va bene.
1: Sì, sì.
0: Lascia
1: e
0: fare.
1: Poi io cambio lavoro. Però.
0: Io lo sai chi andrei a prendere, o meglio, guarda, ti do un aiutino, a riprendere
1: Ah sì, no, l'ho bello detto, guarda, siamo d'accordissimo, riprendiamo Nico subito.
0: Esatto, esatto.
1: Ma subito, ma e mettiamolo, guarda, a destra.
0: Ma mettiamolo a tutte e due le parti, cioè lo puoi utilizzare dove sì, vuoi, sì, capito? Cioè lo vai dalla Juve, gli vai lì, gli dici guarda, te lo tolgo, ti tolgo l'ingaggio, quindi me lo dai in prestito, con diritto di riscatto, perché le condizioni le ho detto io. E poi
1: è partito Mastantuono, palla al piede, può appoggiare per Croci, lo scarico per Ken. Ah, ah, pasticcione di Ken, che non controlla questa palla semplice al vertice dell'area di rigore. Comunque era ripartito Mastantuono, palla al piede, niente male. Poi aveva imbeccato bene Croci, palla per Ken, che stavolta ha davvero pasticciato dentro,
0: sì,
1: l'area.
0: Sì, sì. Allora, do la buonasera di nuovo a Dimitri Conti. Dimitri, ciao.
3: Chi è Dimitri? Al telefono c'è il santo.
0: San Dimitri, santo. San Dimitri da Via Panciati.
3: Ranieri Endur.
0: Certo. Se lo immagino.
3: Hai provato a evitarla.
0: No, no, ma guarda, ma meglio, guarda, il gol di Ranieri da zero metri e il gol di Endur bello sono comunque meglio del gol di Endur su assist di Ranieri, mentre parlavi di Endur e Ranieri, cioè
3: Milan era nemmeno più santità,
0: capito,
3: cioè, di
0: divinità, diventavi veramente una divinità, quindi meno male,
3: ma
0: meno
3: il processo
0: male.
3: A Grosso invece come processo
0: a chi?
3: Siamo ancora a chi? Per l'arresto,
0: dimmi a chi?
3: A Grosso, a
0: non, l'hai, non l'hai detto così, va bene, facciamo finta che l'hai detto così.
3: Come l'ho detto?
0: No, mi è sembrato di Grosso.
3: No, no, no, no,
0: no,
3: no,
0: no. Ho sentito, no, male io? Beh.
3: Forse mi è partito male, ma non lo volevo sicuramente,
0: okay.
3: Scimmiottare.
0: E allora, no, dicevo, il processo un pochino c'è ancora, sai. Allora, aspetta, non chiamare Dimitri nel secondo tempo è inaccettabile. Stai calmo, Gabriele. Cioè,
3: no,
0: te,
3: ma
0: è tutto scalettato.
3: No,
0: è tutto no, ma l'ha scritto prima, ti si chiamasse, era di 5 minuti fa il messaggio.
3: Ah, ok.
0: Sì,
3: okay.
0: Sì. Aveva paura. No, io non mica paura di niente. Ora penserete mica che io ho paura di Dimitri, perché se no davvero. Passare da vedere giocare i Coné a Mastantuono è come, Tommaso, finisci da te questa frase.
1: No, la prima cosa che mi verrebbe in mente sarebbe: non sarebbe il caso. Quindi diciamo passare come da devo stare attento, perché qualsiasi cosa dica può tornarmi contro. Calcisticamente parlando è come passare da Giacomo Galassi a Dries Mertens.
0: Bene, bene, più o meno.
1: Mi sono salvato in corda.
0: Rende l'idea, rende l'idea. Dimitri, c'è poco da aggiungere, insomma è stato poi un secondo tempo dove ci sono stati cambi classici, una Fiorentina che poi l'ha chiusa subito perché sono arrivati due gol in 5 minuti. Commentavamo che insomma l'anno scorso i finali di tempo e anche gli inizi di tempo erano drammatici. Con quest'anno, se il buongiorno si vede dal mattino, Fiorentina ci ha messo 1 minuto e 6 secondi a sbloccare il risultato nel primo tempo e poi ci ha messo 2 minuti e spiccioli per trovare il gol dopo l'inizio della ripresa.
3: Sì, anche se non vorrei fare l'uccellaccio del malaugurio, mi sembra che anche l'anno scorso però la prima partita ufficiale fu vinta con 3 gol di scarto,
0: 3-0
3: no?
0: Con Polizia, sì,
3: quindi
0: sì. Allora ti aggiungo alla lista dove c'era il nostro ascoltatore che prima ha scritto, appena ha segnato Gudmundsson, ci ha scritto aveva segnato anche l'anno scorso la prima, poi si è visto mi andava a finire, ti metto, ti scrivo nella lista,
3: diciamo,
0: siete nella lista, siete gli uccellacci,
3: bene. C'è bisogno anche di loro.
1: Dodò dentro l'area. Poteva servire Mastantuono, non ci riesce. Anche il secondo tentativo di cross viene respinto. Avrebbe voglia di tirare in ballo il caro Dodò che abbiamo visto per tutto l'anno, ma vabbè, evitiamo di essere cattivi stasera.
0: No, ma Dodò più che altro non dico che diventa un caso, però c'è affollamento massimo in quella zona di campo. Bisogna trovare una soluzione, Dimitri, o pensi che se Dodò dovesse restare a Fiorentina magari il ruolo di Jimenez sarebbe più avanti?
3: Questa è una domanda alla quale sinceramente faccio fatica a rispondere. Secondo me ci sono due piani: quello che vogliono fare nella testa Paratici, insomma i suoi collaboratori, in generale la Fiorentina, e quello che poi potrebbe succedere, che secondo me in effetti può rispondere a quest'ultimo scenario che hai tratteggiato, che per necessità magari non riesci a vendere Dodò alle cifre alle quali pensavi di poterlo vendere. Tra l'altro mi risulta essersi comunque una parola intesa per aggiungere un altro anno al contratto eventualmente, quindi non arrivare poi a scadenza a fine stagione. A quel punto però toccherebbe fargli necessità virtù, e mi immagino l'avanzamento di Jimenez, considerando che c'è poi anche Fortini da vendere.
0: Sì, ma Fortini se no va a scadenza, lo dobbiamo vendere per forza, dai.
3: Sì, poi parliamo di un giocatore che ha un contratto poco oneroso, quindi non sarebbe un problema neanche tenerlo, però insomma effettivamente a quel punto sarebbero non troppi, troppissimi i laterali di fascia difensiva, anche molti di loro, devo dirti, capaci di giocare su due le corsie, però si giocano in due alla volta, quindi a quel punto sì, Jimenez, ma anche João Mario, è vero che oggi l'abbiamo visto terzino, ma non fatico a immaginarlo qualche metro un po' più avanti, magari in partite abbottonate. Vedremo, ci sono due settimane per qualcosa di più, per avere una risposta ora a fatico a dare.
0: Certo. No, no, si va sul campo delle ipotesi, chiaramente.
3: Sì, sì, sì.
0: Grazie Dimitri.
3: A presto.
0: Ciao, grazie a Dimitri Conti, che tanto ritroveremo lunedì. Tommaso, siete insieme te, Dimitri?
1: Certo. Poi che non ci sia. Le vuoi fallotto anche lunedì?
0: Oh, povera stella. Povera stellina.
1: No, poi Dimitri non ce lo lascio solo in diretta, nemmeno, guarda, se mi paga. Cioè, se mi paga tanto, sì, ma da solo. Occasione per la Fiorentina, pallone sulla sinistra per Mastantuono, il sinistro! Alto sopra la traversa. Bello però il sinistro di Mastantuono, a giro, palla alta sopra la traversa. Se la mette dentro, viene giù tutto.
0: Beh, sì.
1: È bello ticcio, eh?
0: Sì.
1: La sensazione che mi dà è ticcio. C'ha il fiancone, c'ha la gambona, sì. Bello, come bello. Se fosse un problema pensare a buttarlo a terra.
0: Bene, meglio, insomma, perché sappiamo quanto il fisico sia importante.
1: Bettorello.
0: Il gioco del calcio. Senti, mi dici la tua su la curva nuova?
1: Allora, per ora il primissimo effetto è un filo claustrofobico, ma non necessariamente in un'accezione negativa. Cioè, è chiaro che questa copertura è abbastanza invasiva, perché parte da dietro e va quasi ad altezza campo, poi è imponente, e poi tuttora ci sono queste due travi che sono in mezzo, ma che poi, per quel che ho capito, saranno tolte, quindi sarà una copertura un po' meno, sarà meno evidente, ecco, il sistema che regge la copertura sopra. Però a vederla così, chiaramente l'impatto è meno aperto, ecco, alla vista, come poteva essere la curva di prima, che non era coperta, era anche, se vogliamo, meno ripida, ecco, perché questo è sicuramente un muro molto più ripido della curva che sorge dietro. Però secondo me è un effetto, dicevo, claustrofobico ora, un po' perché non siamo abituati a vederla tutta coperta. Tanto il Benevento, con una serie di rimpalli, va vicino al gol, si arrabbia anche grosso, ma in realtà poi credo ci fosse un'irregolarità, quindi o è rimessa dal fondo o si potrebbe addirittura ripartire con un calcio di punizione. Quando poi questi due pilastri che sorreggono la copertura non ci saranno più, e soprattutto quando sarà completata anche la parte più bassa con i tifosi dentro, secondo me sarà uno splendido muro. Io continuo a pensare al muro giallo-nero di Dortmund, del Borussia.
0: Ma perché?
1: Ora, a vederla così è un po' come se uno dicesse: ma lì sotto mi incastro, sai, caldo deve fare stasera. Però invece, contando poi anche l'effetto sonoro, perché sotto la copertura rimbomba il tutto, non sarà semplice per gli avversari giocare sotto la Fiesole, secondo me.
0: Ma speriamo, insomma, che possa essere questo poi l'effetto che farà la nuova curva. Detto questo, Tommaso, ci stanno mettendo una valanga di tempo, una valanga. Cioè, io veramente non ho parole.
1: Sì.
0: Perché io capisco tutto, poi siamo polemici, tutto quello che vuoi, ma quant'è che va avanti sta storia? Un anno e mezzo?
1: Beh, direi di sì. Cioè, ora dovremmo guardare con precisione, no, però
0: la Fiorentina
1: però
0: giocò
1: sì.
0: L'ultima partita dell'anno di Palladino, no? Con la curva Fiesole.
1: Sì.
0: E poi smise quindi a maggio, e da maggio poi cominciarono i lavori e siamo a agosto dell'anno dopo.
1: È lunga.
0: Capito?
1: No, è lunga perché poi c'è da pensare che è ancora c'è comunque tutta una parte di maratona da completare.
0: Capito?
1: E quindi, insomma, prima di fare il cambio, quando cioè avremo la Fiesole pronta e una parte di maratona pronta e tutti si sposteranno nei settori che occupano ora, e bisognerà ripartire da zero per gran parte della maratona, per il cosiddetto, a questo punto, ex Formaggino, e poi per la curva Ferrovia. E non voglio tirare in ballo Como, perché poi lì la struttura è diversa, le esigenze sono diverse, si parte da una base diversa, lo stadio di Como non è un'opera d'arte, certo, come il Franchi. Certo che però un po' fa effetto vedere i tempi della curva di Como, semmai, ecco, a occhi e croce fa un po' effetto pensare ai tempi di Bergamo, perché io non so se riusciremo a fare come ha fatto l'Atalanta, almeno in termini di tempo. Se guardiamo all'estero invece, cioè, vabbè, cioè da fissare il vuoto e domandarsi quali e quanti problemi abbia questo paese, ma lì il problema non è di Firenze, il problema è dell'Italia, delle infrastrutture.
0: Sì, senza ombra di dubbio. Senti, ti faccio commentare questo messaggio di Leonardo. Avete visto che Mastantuono difende zero? Lo hanno già ripreso De Gea e Dragusin, è tatticamente indisciplinato.
1: Sì, è anche una fase della partita che ormai ha un po' poco da regalare, cioè il Benevento è più o meno alla ricerca del far trascorrere il tempo, non è che l'azione offensiva è molto condivisa, quindi magari ci può anche essere già la tentazione di voler ripartire in contropiede e andare a cercare il gol. Quindi poi in questo momento su quanto rientrano i calciatori non ci starei troppo attento. È chiaro che un po' sei sbilanciato, che siano Mastantuono e Croci dietro a Ken o Attai Gudmundsson, mi torna che poi Grosso voglia due mezzali muscolari come Durre e Brescianini, al di là della voglia che avremmo invece tutti di vedere Ulaif, Fagioli e Attai insieme al centrocampo. Però se poi Mastantuono è un giocatore offensivo che non rientra, chi se ne frega, scusate. Mi sembra un gran bel talento offensivo, se si esprime soprattutto in attacco e non dà troppa copertura vorrà dire che dovrà pensarci qualcun altro, ecco. A certi calciatori si può anche non chiedere una eccessiva copertura se hanno tutto il talento che ci dicono che ha questo ragazzo.
0: Vado a ripescare un messaggio dietro e non so per quale motivo non l'ho letto prima, perché dice: Madonna che palle Tommaso, non gli va bene nulla. Lorenzo, ti immagini farci una vacanza di una settimana? Ma per l'amor del cielo, è un castigo. PS, digli a Tommaso che l'erg in Viale Truria è aperto domani e ha la propria ottima pasticceria. Eccolo lì.
1: Abbiamo trovato... ci passo dai Viale Truria, è proprio dall'altra parte di dove passo.
0: Lo sapevo.
1: Dopodiché sì, io sono uno di sono proprio il contrario di quelli che gli vanno bene tutto, quindi sì. Detto che stasera mi sembra di star rilevando solo note positive, o sbaglio?
0: Sì.
1: Che ho detto stasera è negativo?
0: No, in realtà, ma forse si riferiva a...
1: E poi sono uno comunque per il vivi e lascia vivere, cioè nel senso, si va in canoa, no, io pigli il sole, voi andate.
0: Certo, giusto.
1: Oppure, se piglia il sole, no, io vado in canoa.
0: Allora,
1: sto proprio bene con me stesso, non ti preoccupare.
0: Guarda, invece leggo.
1: Se mai ci porta da solo in vacanza, non ti preoccupare.
0: Leggo con grande entusiasmo invece questo messaggio che ci arriva, che tra l'altro è un ascoltatore che non abbiamo salvato, comunque Francesco.
1: Aspetta, non capisco, si tirano le bottigliate.
0: A no. Chi?
1: Mai tirato una bottigliata.
0: Ma chi?
1: Raccoglila. Cioè Galassi mi ha tirato una bottigliata sui piedi.
0: Sui piedi?
1: Mi è caduta.
0: Vabbè, ma scusa, ma dopo vai in ospedale, ti fai fare
1: una
0: prognosi e poi lo denunci
1: e poi chiedo danni,
0: esatto,
1: a Galassi.
0: Esatto. Comunque mi fai leggere questo messaggio, è molto interessante.
1: Vai.
0: Allora, vi ascolto da Servezza in Versilia. Volevo farvi complimenti perché le vostre radiocronache sono davvero serie ed equilibrate, niente commenti esaltati da ultrasfondamentalisti, ma molta ragionevolezza e pragmatismo. Bravi, forza viola, naturalmente UVM forever. Francesco, spero no, sera firmato Francesco Speroni da Serravezza Versilia. Bello, bel messaggio, grazie a Francesco. Siamo d'accordo, Tommaso, a ringraziarlo?
1: Sì, poi invito Francesco a rimanifestarsi dopo che avrà sentito Gian Attasio in un Fiorentina Juventus, ma questo è un altro discorso e va bene così e ci piace così.
0: C'è un altro messaggio, perché qui ora si accende tutto. Chris da Campi, ma una bottiglia di Mirto che l'ha riportata in redazione, secondo te, Chris da Campi? Tommaso Loreto ci porta una bottiglia
1: in redazione,
0: ma nemmeno per idea, non ci ha pensato nemmeno, cioè rendiamoci conto che
1: no, lui... ed è avanzata, perché come ben sapete quando si va in vacanza in gruppo all'inizio si fa una mega spesa, a fine poi ci sono tutti gli avanzi.
0: Sì.
1: Io mi sono imposto sul Mirto, l'ho riportato a casa io, ma resta nel mio freezer.
0: Certo, fai bene. Allora, altri messaggi.
1: Anche perché è proprio di quelli sardi e qui non si trovano.
0: Allora, Damiano, rincara la dose. Col ponte all'Indiano ci metti 5 minuti ad andare in Viale Etruria. Ma Gabriele.
1: Io vengo da Coverciano.
0: Ma Gabriele, il cinefilo, è quello che te lo mette in tasca più di tutti, perché ti dice che la Bay fino all'aeroporto è sempre aperto e hanno le monoporzioni e bignoline. Quindi, visto che noi siamo molto vicini,
1: ragazzi,
0: all'aeroporto.
1: Ma no, ma dovrei tirare dritto. Il tragitto è semplice: Coverciano, risalgo le cure, Viale Milton, quindi al massimo o fo la Bolognese e poi taglio da Careggi, oppure fo il Viale Reti. Arrivato in via Panciati e non è che posso proseguire per Perefalo, anche perché poi un professionista come me punta ad andare in studio a lavorare, non è che posso sfarfallare.
0: Poi Aldo ci scrive che torni Chiara, posate il fiasco, benissimo, quindi è giusto leggere anche questo. Il Mirto è tirato come una reggetta, Loreto, ci scrive Armando. Ormai è giusto, ormai ti conoscono tutti, non è che bisogna più spiegare.
1: O bambini, sono tempucci.
0: Sì,
1: non so se vi siete fermati ai distributori. Siamo a 1,999, capito?
0: No, superato anche
1: con un cinquantino tu fai 25 litri, ma di che si ragiona?
0: Di nulla. Però capisci che poi te le tiri da solo, no? Perché ora dire che porti le paste il giorno di Ferragosto dicendo no, guarda, domani porto le paste se trovo qualcosa aperto, sapendo benissimo che poi in redazione non c'è nessuno, cioè sei incommentabile, c'è poco da fare. Non so se vuoi rispondere, ma
1: non c'è nessuno.
0: Non c'è
1: no,
0: nessuno,
1: perché
0: no,
1: sai, passo
0: nessuno,
1: dallo no. Stadio.
0: Non c'è nessuno.
1: Risalendo da Coverciano, passo dallo stadio. Quindi poi, a parte sono degli amici, è un punto di riferimento. Magari Parmarisa aperto. Se non c'è nessuno, le porto davvero.
0: Portale lunedì, vai, da retta a me. Portale
1: no, lunedì è una mia festa.
0: Che sicuro è tutto, che è tutto
1: la
0: aperto.
1: Festa è domani.
0: Ah, ok, voleva la festa. Comunque.
1: Te falò con la chitarra a spiaggia, li facevi il 17 d'agosto e il 15.
0: Attenzione, perché c'è Giancarlo Cornacchia che ci dà una notizia fantastica, ci manda un messaggio e dice: tranquilli, il Mirto arriverà in redazione dopo la trasferta di Gian Attasio per Cagliari Fiorentina. Andare a vedere dove, quando c'è Cagliari Fiorentina, e così avremo il nostro Mirto. L'ha visto Tommaso?
1: Assolutamente, mi raccomando, non, insomma, di farci sapere quando lo consegna, perché poi c'è Anastasio, fa lo gnorri e lo tiene per sé. Nel frattempo è arrivato il fischio finale della sfida tra Fiorentina e Benevento. I viola si guadagnano i 16esimi di finale battendo il Benevento, un risultato di 4-1 di Gudmundsson, Ken, Ranieri e Ndur, le marcature viola per il Benevento. Il gol della bandiera è firmato La Mesta. Attendiamo di capire come andrà la sfida di lunedì tra Empoli e Pisa per capire che affronteremo a settembre dei 16esimi di Coppa Italia. Buona la prima, Fiorentina, linea allo studio.
0: Grazie, grazie a Tommaso Loreto. Quindi 4-1 il risultato finale. Come diceva giustamente Tommaso, dovremo aspettare lunedì per capire chi sarà, per sapere più che altro chi sarà l'avversario della Fiorentina tra, che uscirà tra, dalla sfida tra il Pisa e l'Empoli. Noi ci fermiamo per un attimo, adesso piccolo break e poi torniamo qui in diretta per il post gara di Fiorentina Benevento.

0: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola. Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando per commentare questo 4-1 convincente della Fiorentina all'esordio stagionale ufficiale in Coppa Italia contro il Benevento, con due reti nel primo tempo arrivate con Gudmundsson dopo poco più di un minuto e poi Ken, e nel secondo tempo Ranieri prima e Ndur poi hanno chiuso la partita prima il gol della bandiera del Benevento. Do la buonasera subito ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
4: Sì, ciao Renzo e buonasera a tutti all'inizio di questa nuova stagione.
3: Nuova stagione che inizia nel modo giusto. Ci hanno già bacchettato dicendoci che ma anche l'anno scorso la prima era stata positiva contro il Polizia. Esatto, però visto che abbiamo passato tanto tempo a dire Angelo c'è poco da dire, Angelo c'è poco da fare, non sappiamo cosa dire, quindi non ci ripensiamo, guardiamo solo avanti e ci sono tante cose da dire stasera.
4: Sì, dai, guarda, io ho definito questa prima partita come lavori in corso abbastanza comodi, però per farli diventare comodi i lavori devono avere delle idee. Io qualcosa abbiamo visto questa sera di quello che Grosso ha in testa, cioè diciamo Grosso ha questo blocco medio-basso che poi riparte, ma senza puntare solo diciamo sull'istinto ma sui codici. Mi sono piaciute anche le rotazioni a centrocampo, cosa che in passato non vedevamo, mi è piaciuta anche la qualità più diffusa, e questo penso si possa dire, anche se rispetto allo scorso anno e qualcuno lo avrà anche notato, erano sei diciamo i giocatori che hanno cominciato in quella famosa partita con il Polizia, per cui credo anche che Grosso abbia voluto cominciare andando un po' per gradi, no? Abbiamo visto poi di anche Mastantuono che luccica, insomma, diciamo, si vede che ha questa classe dentro, è entrato in un momento abbastanza comodo, però è stato accolto dall'applauso dello stadio, che ha fame, insomma, si vede che questa voglia di fantasia sta cominciando a prendere campo. C'è stato anche l'esordio di Croci, che ho visto su Firenze Viola, no? È l'esordiente più giovane della storia della Fiorentina, per cui insomma io ho visto qualche buon segnale. Poi dobbiamo fare ovviamente tutti i paragoni, siamo ai 32esimi di Coppa Italia contro una squadra che è stata promossa in Serie B, per cui insomma calma e sangue freddo, ma qualcosa diciamo di nuovo lo abbiamo intravisto.
3: Sì, sono d'accordo, abbiamo parlato anche di verticalizzazioni al termine del primo tempo, insomma la Fiorentina, che sono d'accordo con te, ha le idee chiare. Poi c'è chi dice ma abbiamo tanta qualità e quindi col blocco basso non si può giocare perché così vuol dire aver paura, insomma guarda, sono arrivati tanti di messaggi
4: negativi. Ma c'è voglia di vedere qualcosa di nuovo rispetto al passato, ma io credo che non sia possibile vederla subito tutta questa novità, no? Sia perché ci sono tanti giocatori nuovi, sia perché siamo all'inizio. Comunque sia, il Benevento è una squadra che ha identità perché è stata promossa e si conoscono abbastanza giocatori, per cui io credo che la Fiorentina oggi abbia dimostrato, come dicevo prima, di avere più qualità diffusa e dei codici. Ecco, io insisterei su questo aspetto, non è che i giocatori sanno cosa devono fare, poi ci sono anche degli aspetti da valutare, cioè mancano ancora gli esterni di attacco, cioè ha giocato con il 4-3-2-1, anche Mastantuono si è adeguato a fare quasi la seconda punta in certi momenti, per cui anche vediamo questa squadra quando ci sarà anche un esterno, io suppongo di piede destro sulla fascia sinistra, che possa permettere di giocare con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1.
3: Ecco Angelo, abbiamo parlato un po' anche degli esterni, no, d'attacco, perché abbiamo detto che servono, e però a inizio partita abbiamo detto che comunque ha cambiato un po' il suo modo di vedere la sua Fiorentina, Fabio Grosso, perché nella prima conferenza stampa ci disse che Attà era una mezzala e chiaramente non lo sta facendo perché non c'è altro, che Gudmundsson non è che lo convincesse tanto e invece comunque l'ha sempre messo titolare, quindi ha cambiato un po' il suo modo di pensare la Fiorentina, no? Vedendola più con, invece che il 4-3-3, 4-3-2-1, con quindi un po' più stretti,
4: un po' più densa al centro, mettiamola così.
3: Tu pensi che arriveranno gli esterni, nel senso che la Fiorentina andrà dritta a prenderne un paio da qui alla fine?
4: Guarda, uno diciamo senz'altro, e immagino che sia molto forte, e mi riferisco all'esterno sinistro, che penso sia di piede destro, insomma credo che quello sia un colpo che Paratici abbia in mente, e poi vediamo anche chi uscirà. Io credo che poi alla fine verrà messa a disposizione di Paratici una Fiorentina che sia abile per potersi esprimere con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3. Per cui si tratta di aspettare un po'. Ora Grosso sta facendo con quel che ha, e abbiamo visto che il 4-3-2-1 insomma è stato un modo per scendere in campo e per trovare le distanze, ecco, quelle ancora non le abbiamo viste sempre, ma siamo all'inizio. A me è piaciuto, come dicevo prima, il fatto che ci siano già delle rotazioni, cosa che in passato, come ho detto prima, io francamente ho visto pochissimo, e poi quando la Fiorentina riparte, e qui possiamo discutere sul blocco più o meno basso, sa che cosa fare, mi sembra, e questo anche rispetto al passato mi sembra una buona notizia.
3: E la buona notizia soprattutto è il 4-1 finale, che adesso proietta la Fiorentina al sedicesimi finale con una tra Empoli e Pisa, lo scopriremo lunedì. Intanto Angelo, ti ringrazio come sempre e buonanotte.
4: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonanotte, ciao.
3: Grazie ad Angelo Giorgetti come sempre. Hanno parlato nel immediato post gara sia Sherran Durr che Albert Gudmundsson ai microfoni di Sport Mediaset. Andiamo ad ascoltarli.
5: Albert, e soprattutto il grande entusiasmo che c'è vicino a questa Fiorentina, e questa sera avete conquistato ancora di più i tifosi.
6: No, sì, è stato bello tornare a giocare davanti nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi. Era una partita importante per noi, perché purtroppo questa è l'unica coppa che abbiamo quest'anno e ci teniamo a fare bene. Abbiamo aggredito bene la partita, abbiamo fatto gol dopo pochissimo, e con questo entusiasmo che c'è è bello, senti ancora i tifosi, ma anche durante tutta la partita. È solo inizio stagione, siamo una squadra giovane e forte, e dobbiamo solo pensare a seguire l'allenatore giorno dopo giorno e continuare su questa strada.
7: Albert, in questo momento sei un uomo molto importante per questa squadra. Credo che tu sia felice. Capisci l'italiano? No, io mi diverto a giocare a calcio, specialmente con questa squadra, con questi ragazzi. Ho una grande intesa con loro, specialmente con Cher. E ogni volta che scendo in campo mi diverto. Sei pronto per la partita con la Roma? Certo, sono nato pronto.
5: Senti, com'è essere allenati da Fabio Grosso?
6: No, il mister porta tanto entusiasmo, porta idee moderne di un calcio offensivo, chiede di essere sempre collegati tra di noi, e credo che i gol che abbiamo fatto, ma anche molte azioni, vengono appunto da queste richieste del mister. Abbiamo tantissimi giocatori di qualità e dobbiamo sfruttarle.
5: Un'ultimissima domanda: sei pronto per le convocazioni a fine settembre?
6: No, sarebbe una bellissima cosa. Io faccio sempre il mio, poi credo che se uno si impegna, fa sempre il suo, le cose prima o poi arrivano.
5: Grazie. E l'auguria.
3: Allora, queste le parole di Durr e di Gudmundsson, che hanno messo a segno un gol entrambi, il primo Gudmundsson e l'ultimo Durr, per aprire nel migliore dei modi questa stagione della Fiorentina. 2-0 del Parma col Catania, 1-0 del Cagliari con l'Arezzo e 3-0 del Monza con l'Avellino sono gli altri risultati delle partite che si sono giocate oggi, valide per i 32esimi di finale.

0: incidere, devo dire il gol iniziale di Gudmundsson diventa un altro elemento, un altro punto di riferimento in questa estate un po' curiosa di Gudmundsson, che sembrava il primo da dover cacciare via e che ora, sentendo, ripensando anche le parole della vigilia di Grosso, mi sembra si stia piano piano riprendendo anche la Fiorentina. E poi tutto quello che volevamo, speravamo di vedere, l'abbiamo visto. Ti devo dire, dal mio punto di vista, anche Fagioli in campo, che non è che ha fatto qualcosa di straordinario, però prima di buttare via Fagioli io continuo a pensare, ci devi pensare molto molto molto bene, e quindi sono contento che comunque l'ho visto e l'abbiamo visto in campo, e mi auguro, ma questa è proprio una grande speranza, è che Fagioli e Oulahi non siano soltanto due giocatori in alternativa nella testa di Grosso. Secondo me sarebbe sbagliato, ecco, lo dico francamente, perché sono due giocatori diversi ma di grande qualità, diversi ma che possono portare valore, temperamento, profondità. Serve un po' di coraggio, ecco, io dico da giorni che dobbiamo dare tempo a Grosso, e se lo merita tutto, hai il diritto di averlo, ma noi abbiamo anche il diritto di chiedergli coraggio.
1: Certo, comunque gli indizi che abbiamo per ora ci fanno pensare che in questo momento nella sua testa siano uno la riserva dell'altro,
0: alternativi, esatto. Però 30 milioni di alternativa per una squadra che non fa le coppe non funziona, non può essere, sinceramente, no? Non può essere. Noi andremo incontro a una stagione in cui giocheremo una partita a settimana. E per quel che abbiamo conosciuto Fagioli ha un carattere molto particolare, ha bisogno di sentirsi la fiducia addosso, non è un giocatore che puoi utilizzare così senza dargli la squadra in mano. E poi se hai Fagioli regista hai un tipo di regista, se hai Oulahi regista hai un altro tipo di regista, certo. Quindi questo è un nodo che va scelto, va sciolto, e va sciolto anche velocemente, ma nel segno del coraggio. Ecco, io voglio dire, non sento la necessità di andare a prendere Torsveld, tanto per essere chiari.
1: Anche perché a centrocampo, Luca, c'è
0: sono
1: tanta...
0: uno più di mille.
1: Esatto, cioè sono veramente sono... tanti. E non ci dimentichiamo che mancava Mandragora oggi.
0: Mandragora è che io penso a Tal lo ritroveremo poi più indietro, quando la Fiorentina avrà l'attaccante esterno, avrà il vero Mastantonio, che comunque non è entrato male.
1: No.
0: Quindi... oggi lo capisco che Tosvel fa parte di un percorso che l'allenatore conosce, un giocatore che sicuramente apprezza, ma oggi noi abbiamo bisogno di coraggio, e il coraggio vuol dire immaginare una Fiorentina con Fagioli, Oulahi, Attà, Mastantonio. Devi lavorarci bene sulla fase difensiva, abituare i difensori a avere un centrocampo di queste caratteristiche, ma sarebbe delittuoso, secondo me, lasciare qualcosa di questo talento in panchina, oltre al grande rischio di un contraccolpo psicologico, perché ripeto, non sono né ragazzini né giocatori di basso profilo, come testimonia il loro valore in mercato. Ma insomma, questo è un aspetto, il resto va tutto bene. E mi ha anche un po' colpito Joao Mario, ecco, io sono stato abbastanza severo.
1: Sì.
0: Con Joao Mario durante il mercato, perché me l'avevano raccontato come un giocatore di complemento, quello che ti serve, una buona riserva, e invece piano piano comincia a pensare che Jimenez forse ha qualche difficoltà in più, al di là di piccoli o grandi problemini fisici, non sia entrato con la disinvoltura con la quale è entrato Joao Mario nella Fiorentina.
1: Sì, no, Joao Mario sicuramente ha già un primo tempo molto molto interessante, sì, perché la traversa, sì, l'assist per Ken, veramente un buon giocatore. Abbiamo parlato con Massimo Marianella nel primo tempo, che ci ha detto all'intervallo, che ci ha detto che comunque rivede il giocatore che aveva visto quando giocava nel Porto e che aveva commentato nel Porto, quindi può essere un'arma in più. E dicevo io, te lo chiedo anche a te Luca, qualora Dodò non dovesse andare via, lì c'è troppa folla.
0: No, ma Dodò va via, ragazzi. Dodò va via. Ma io,
1: serve l'offerta.
0: Dodò va via, e non credo assolutamente poi al gentleman agreement che poi rinnova il contratto per un anno. Dai. Cioè, come sto ripetendo da giorni, io vedo nel percorso di Dodò

0: tutto lo stesso percorso di Tosved. Cosa ha detto il Sassuolo? La Fiorentina non si è fatta avanti. È normale, per la Fiorentina l'accordo col giocatore, ogni giorno che passa il Sassuolo è più in difficoltà, infatti è comprensibilmente infastidito. A quanto? 4 o 5 giorni dalla fine? Fiorentina andrà da Sassuolo e dirà: guarda, lo vuoi Fabian e 3-4 milioni? E se il Sassuolo bene, se no Tosved arriverà a Firenze a 0 euro tra un anno. E oggi io sono sicuro che Dodò sa già dove giocherà l'anno prossimo e la squadra dove giocherà Dodò verrà fuori a 3-4 giorni al mercato e dirà: le volete 6-7 milioni per Dodò? E altrimenti a febbraio gli facciamo un contratto e l'anno prossimo sarà 10 mesi con noi. Quindi il mercato è fatto di volte nelle quali sei martello e di volte in cui sei chiodo, ma che Dodò resti proprio non lo vedo. La Fiorentina sarebbe stata più cauta nel chiudere le operazioni, cioè non avrebbe preso João Mario, certo, se avesse avuto nella testa il 30-35% di possibilità di tenere tutto.
1: Perfetto Luca, ti ringrazio.
0: Ancora un grande abbraccio a tutti voi.
1: Grazie, ciao, ciao Luca. Grazie come sempre a Luca Calamai. Allora devo fare una cosa che devo fare per forza, anche se un pochino mi dispiace, ma devo fare gli auguri a Matt. Sapete che insomma è un grandissimo ascoltatore di Radio Firenze Biologi, compie 39 anni, quindi gli devo fare gli auguri per forza perché gliel'ho promesso e quindi glieli devo fare. Tanti auguri a Matteo e ci vediamo all'asta del fantacalcio, dove combinerà il solito disastro di sempre. Allora, tra poco torneremo anche da Tommaso Loreto per le pagelle. Leggo un po' di messaggi. Questo Brescianini può essere utile quanto Tosved, insomma abbiamo già risposto, no, su quello che può essere l'utilità di Tosved, che conosce già il campionato, il modo di giocare di Fabio Grosso. Non cominciamo con i soliti provincialismo. Una squadra per essere forte deve avere almeno 20 buoni giocatori e in campo ne vanno al massimo 16 a partita, quindi ci sarà l'alternanza, chi giocherà di più, chi giocherà di meno. Sì, senza dubbio Luciano, però è una Fiorentina che quest'anno non ha le coppe e quindi per forza di cose la rosa può essere anche un pochino più ridotta rispetto agli anni scorsi. Poi manca un esterno sinistro basso, abbiamo solo il ragazzo spagnolo, saluti Silvano, sì, si chiama, cioè si può chiaramente andare avanti con Valdepeñas, ma può essere utilizzato anche un altro giocatore adattato in quella zona del campo, però è sicuramente un profilo che la Fiorentina sta seguendo, quello del terzino sinistro. Torniamo da Tommaso Loreto, ciao Tolo.
2: Di nuovo.
1: Dove sei?
2: Sto scendendo le scale.
1: Quali?
2: Quelle del Franchi.
1: Dove vai?
2: A casa, posso?
1: No, lo so.
2: Sono uscita dalle 7.
1: Hai mangiato poi o no?
2: Vai 7:20.
1: Mi sto preoccupando per te, hai mangiato?
2: No.
1: Mangi a casa?
2: In realtà, guarda, sono da fare un giro prima di andare a casa.
1: Quindi hai detto una bugia?
2: Sì, no, ho sbagliato, perché è la mia testa che rigetta questo giro che devo fare, ma lo devo fare per forza.
1: Va bene, mi hai detto una bugia. No, mi hai detto una bugia. L'importante è questo, cioè. Volevo arrivare a questo. Mi hai detto una bugia perché ti ho chiesto dove andavi, mi hai detto che andavi a casa e invece non vai a casa. Va benissimo,
2: ma poi giro largo.
1: Ma è giusto, è giusto che tutti i nostri ascoltatori sappiano che tipo di personaggio tu sia. Tant'è che comunque mi hanno detto che c'è il bar La Quale aperto vicino alla redazione. Poi mi hanno mandato una foto con una foto del Badiani aperto e ti hanno detto: passaci ora che è ancora aperto e puoi prendere le paste. Ma non hanno capito che tanto la tua intenzione non è quella di prendere le paste, perché ancora credono al fatto che tu possa portare dei pasticcini domattina qui in redazione. Ma non sarà così, e volevo portarti alla bugia perché almeno è stata la seconda bugia che mi hai detto stasera.
2: Intanto si è detto un cioè nessuno,
1: esatto. Già tirato i remi in barca, non ci dite più.
2: Però vediamo, io magari domani mi trovo qualcosa di aperto e
1: ti fermi, fai colazione e vieni in redazione.
2: La sera si profila all'orizzonte veramente delle cene indigeribili a una certa ora della notte, magari direttamente in un fast food, però vediamo un po' che posso uscire. Grazie. No, perché c'è tutti i cancelli chiusi, le transelle all'uscita e allo stadio, ecco. Quindi la notte è ancora lunga, ditemi, sono a vostra disposizione.
1: Allora leggo e chiudiamo l'argomento, ok? Sul tolo braccino, con il commento di Armando che credo vinca la coppa di questa sera. L'ultima volta che ha pagato c'erano i sesterzi, e quindi questa è fantastica come cosa. Bravo Armando, hai vinto la coppa per il miglior messaggio contro Tommaso Loretto.
2: Detto questo, ricordiamo, erano birre piccole, non medie, piccole.
1: Detto questo, Tommaso, allora insomma la partita l'abbiamo già commentata con te, poi l'abbiamo commentata anche con Luca e con Angelo, quindi c'è poco, no, da aggiungere. Ti chiedo insomma che cosa ti aspetti di vedere alla prossima partita ufficiale, perché mancano 10 giorni adesso. La Fiorentina tornerà in campo lunedì 24 contro la Roma nella prima giornata di campionato, e sarà una partita totalmente diversa da quella che abbiamo visto stasera, per l'avversario, per quanto peseranno i punti, soprattutto perché è una Roma che viaggia ancora sulle ali dell'entusiasmo dalla Champions League che è riuscita a centrare l'anno scorso.
2: Certo che sì, io però mi aspetto una squadra simile a quella di stasera. Ne parlavamo oggi con Luca, lui è più possibilista sull'arrivo di un esterno da qui a lunedì prossimo, quando saremo all'Olimpico. Io ho la sensazione che insomma la strada per gli esterni sia un po' più complicata del previsto, e quindi non mi stupirei, ecco, ci volesse ancora un po' di pazienza per vedere qualche esterno di ruolo. Di conseguenza penso si debba andare ancora avanti sulla strada di questo 4-3-2-1, e quindi a occhi e croce a Roma di nuovo due tra Mastantuono, Attai, Gudmundsson, perché stavo per dire di nuovo Attai, Gudmundsson, ma invece mi auguro che in una settimana Mastantuono possa essere pronto. Per il resto non è facile in questo momento, secondo me, commentare, proprio perché ci sono ancora incertezze notevoli, e anche a centrocampo dovremo capire il futuro di Fagioli e se la Fiorentina spingerà come pare ancora per Tosved. Dobbiamo capire appunto il discorso degli esterni, dovremo capire eventualmente anche quello che può essere il futuro di Kenna. Insomma, un po' di incertezze ancora ci sono, e d'altronde Grosso ora sta lavorando su una bozza, diciamo, di quella che sarà la rosa definitiva, quindi si va necessariamente avanti così, su questo piano, e quindi su quello di un centrocampo a tre, dove Grosso, piaccia o meno, mi sembra che veda alternativi Ulai e Fagioli, quindi a occhio e croce a Roma ancora una volta o l'uno o l'altro, e probabilmente ancora due o tre quartisti dietro a Ken, forti però insomma di una sintonia che in campo si sta cominciando a creare, anche di una certa cattiveria sotto porta. Poi è chiaro che la Roma non è il Benevento e che non sarà una passeggiata.
1: Allora Tommaso, andiamo ad ascoltarci insieme le parole di Grosso, che ha parlato così a Mediaset, e poi lo commentiamo.
3: È arrivato con Monica Vanali, buonasera e ben trovato Coppa Italia Live.
4: Ciao, buonasera a voi.
5: Fabio, subito un ottimo risultato, l'entusiasmo dei tifosi e soprattutto questa bella Fiorentina, perché tutti quanti la stanno aspettando al varco, è proprio per i cambi che avete avuto di giocatori e soprattutto per te come allenatore, scusami.
4: Beh, bello, siamo contenti, l'ho già detto, lo ripeto, siamo molto contenti dell'entusiasmo che si crea. Poi ovviamente noi, le nostre idee sono molto chiare, perché siamo proprio nuovi, in costruzione, con tantissimi cambiamenti, quindi anche oggi a tratti si è visto, abbiamo fatto le cose belle che dobbiamo essere bravi a portare avanti, abbiamo fatto altre comunque Col tempo dobbiamo essere bravi a migliorare, però lavoriamo, sappiamo che per costruire le cose belle c'è bisogno di tanto lavoro e un po' di tempo, quindi questo noi siamo consapevoli, però intanto ci godiamo questa bella atmosfera che abbiamo trovato oggi allo stadio, sperando di essere bravi a portarla avanti il più possibile.
5: Senti, tanti campioni, tanti giovani, di campioni ne parlerai anche con lo studio. Io vorrei sottolineare Federico Croce, 16 anni, se non sbaglio, dicevano i colleghi, è il più giovane esordiente nella Fiorentina.
4: Questo non lo sapevo, però si è allenato con noi dall'inizio, avevo entrambi, sia lui che Brando Mazzeo, hanno fatto delle belle cose e poi qualcuno non ha voluto rischiare in campo, avrei voluto mettere un centrocampista adattato, invece ho provato comunque a mettere lui che ha delle belle qualità, molto belle, poi ovviamente è entrato in un momento della partita in cui siamo un po' slegati, abbiamo fatto un po' fatica ad andare a cercare gli avversari e a costruire delle azioni, però ci ha messo generosità e disponibilità e sono delle ottime basi che poi sosterranno quelle che sono le sue grandi qualità.
5: Studio.
3: Intanto Grosso deve sapere che belle parole le ha spese per questa prima uscita della sua Fiorentina anche un grande ex come Borja Valero.
6: Ciao mister, buonasera e complimenti per la Borja. Prima vittoria. Si è parlato molto degli esterni perché l'anno scorso giocavi con esterni alti in attacco e ancora non le hai a disposizione nella rossa, però ho visto tutti questi centrocampisti con tantissima mobilità a disposizione, con tante soluzioni per te. Pensi che possa essere anche un'idea dentro del campionato anche se arrivano questi esterni d'attacco?
4: Ma è il modo, quello che ho portato avanti nel tempo, comunque delle volte ha avuto anche queste caratteristiche, poi ovviamente dentro lo sappiamo che necessitiamo di mettere dentro qualcosina che abbia anche delle qualità che possano comunque prendere campo in velocità oppure trovare l'ampiezza. C'è tanto da fare, lo sapevamo, lo sappiamo, abbiamo cambiato tantissimo, dobbiamo continuare a cambiare, però nel frattempo ovviamente ci aspetta il campionato che è stradifficile, però abbiamo intenzione di farci trovare pronti. Capiremo come e con chi, sicuramente qualcosa succederà ancora, però oggi sono contento di tante cose che abbiamo fatto, tante altre le possiamo migliorare, ma lo sappiamo, le rivedremo, le proveremo a lavorarci per migliorarle e poi, come dico sempre, no, proverò a mettere i ragazzi che penso stiano meglio nelle condizioni di poter fare le cose che sanno fare, quindi se avremo tanti giocatori che stanno dentro al campo proveremo a tirare avanti questa modalità.
3: Qui c'è un grande centrocampo perché c'è anche Alessio Tacchinardi.
7: Sì, ciao Fabio, ciao mister e
4: ciao Alessio,
7: un grande
4: ciao,
7: in bocca al lupo per la stagione. Mi piacciono molto le tue squadre.
4: Grazie, Crepi.
7: Mi piacciono molto le tue squadre, come cerchi di dominare le partite. Hai fatto un mercato con tanti giocatori di talento e in questo mercato c'è un giocatore che fa sognare Firenze, no? Che è Mastantuono. Dove pensi? Innanzitutto, che sensazioni hai avuto nei primi giorni di allenamento? Se ha la forza e il carisma per magari sopportare le aspettative che ci saranno? E dove pensi poi possa rendere al meglio questo giocatore che ha un talento, l'abbiamo visto che stasera, impressionante?
4: Un ragazzo giovanissimo che quando poi lo vedi non sembra così giovane, perché comunque ha grande personalità e grande carisma, è arrivato da pochi giorni, quindi da capire come relazionarlo insieme agli altri compagni che abbiamo e che avremo, però sicuramente qualità individuali molto alte e poi ovviamente anche per lui come per tutti gli altri la bravura di, con grandissima umiltà, di mettere al servizio della squadra le caratteristiche principali per diventare squadra, perché per ora siamo un gruppo di tanti ragazzi nuovi, alcuni anche molto molto giovani che hanno un bellissimo potenziale, però il potenziale poi a tratti riesci a tirarlo fuori, a tratti invece hai bisogno di tempo per riuscirci, quindi c'è tanto da fare, però abbiamo dei ragazzi bravi, abbiamo voglia di fare qualcosa di bello e cercheremo col lavoro di riuscirci.
3: Mister Grosso, grazie, noi ci vediamo al prossimo turno qui in Coppa Italia.
1: Allora, queste le parole di Grosso. Tommaso, guarda, la prima cosa che voglio sottolineare è con la Roma, no? Vedremo con chi andremo a giocare, perché sicuramente qualcosa succederà ancora, quindi insomma
2: esatto, ecco. E l'altro dettaglio è quando dice, quando gli chiedono dove può giocare Mastantuono, lui dice vediamo un po', anche con quali giocatori ci ritroveremo, come a dire, fate arrivare un esterno di ruolo, almeno uno,
1: sì.
2: Perché poi a quel punto, visto che poi Radio Mercato ci fa capire che lo cercano importante, insomma non una scommessa o comunque qualcuno già pronto, allora mi viene a pensare che nell'idea di Grosso il concetto è: se io ho un esterno di ruolo forte già pronto, magari dall'altra parte posso adattare Mastantuono o viceversa Gudmundsson. Insomma, mi è parso un allenatore che, come dire, sul fronte del 4-3-3 ancora non si è arreso, perché poi comunque evidentemente il suo modulo di riferimento, e tra le righe leggo nelle parole dell'allenatore il sì, ora sto lavorando sul 4-3-2-1 perché questi ho, ma contate che appena posso mi metto sul 4-3-3.
1: Esatto.
2: L'ho letto un po' così.
1: Sì, ci sta come ragionamento. Senti, guarda, esco un attimo dalla Fiorentina che sto leggendo adesso, che abbiamo girato l'ultimo Rai Sky, che ci dice: Juventus per il centrocampo, idea Fofana del Milan, in uscita il Monza sogna il ritorno di Di Gregorio. Cioè, noi quest'estate siamo stati abituati molto male, ma guarda te che roba vediamo in Serie A, perché questo deve essere sottolineato, perché la Juventus è senza portiere, che sogna di ridare al Monza Di Gregorio, e per il centrocampo la Juve va a prendere uno scarto del Milan, quindi
2: c'è,
1: rendiamoci conto, quando poi parliamo della Fiorentina, di cosa funziona, cosa non funziona e tutto, rendiamoci conto anche di cosa c'è in giro, perché è giusto fare i conti anche con questo. Tornando
2: ma
1: su,
2: guarda, poi insomma noi non abbiamo lesinato critiche negli ultimi anni, ma quest'estate a me mi hanno mangiato l'altro giorno, perché ho detto ad oggi, per quel che vale, nella griglia della corsa all'Europa la Fiorentina si sta benissimo. Poi è vero che le altre partono da una base migliore perché hanno fatto una valanga di punti più di te, ma è anche vero che te hai già ricostruito tre quarti della squadra e lo hai fatto molto bene. Quindi io ad oggi, chiaro che dobbiamo tenere tutti i piedi per terra, però non solo la Fiorentina resta regina del mercato, ma fa intravedere qualcosa di molto molto buono, anche appunto alla luce delle difficoltà di tutte le altre, big incluse, ecco, perché anche il Napoli non mi sembra stia facendo tantissimo, la Roma sì, sento tanti colpi vicini a essere chiusi, ma ancora vedo più di una difficoltà, quindi insomma ancora il discorso è tutto da approfondire.
1: Tommaso, andiamo con le pagelle?
2: Sì,
1: vai.
2: Pagelle chiaramente valgono per quel che può valere una sfida.
1: Guarda, se vuoi fare anche i più e i meno, se ne vuoi fare un po' di meno, insomma, perché sappiamo che...
2: No, ma un po' me ne sono segnati,
1: vai.
2: Quindi comunque dovrei riuscire a essere abbastanza didascalico, come del resto mi capita di fare. Allora, beh, De Gea è mezzo, perché comunque al di là del gol, sul quale sì, forse qualche dubbio lo teniamo, comunque ci sono almeno un paio di buoni interventi, e quindi è 6,5 pieno meritato, a mio avviso, per lo spagnolo. In difesa João Mario è venuto fuori alla distanza nel primo tempo, c'è anche l'assist, a me è piaciuto, direi un 7 pieno che ci sta tutto per lui, e nel secondo tempo ha lasciato spazio a Dodò, senza infamia, senza lode, il brasiliano che è da 6, coppia di centrali convincenti, Dragusin e Ranieri che peraltro confezionano anche un gol sugli sviluppi di un angolo, quindi 6,5 a entrambi. A Valdepeñas alla fine do 6, mi era piaciuto più nella prima parte della gara, poi forse nella seconda ha pagato un po' di stanchezza, però è stato comunque un debutto positivo per il talentino del Real Madrid. A centrocampo Durre da 7 pieno, fosse solo per il gioco che si inventa in area di rigore prima di arrivare al gol. E pochino meno invece ha fatto Fagioli, che è più del 6, francamente stasera fatico a dargli, c'è giusto un appoggio sul tiro di João Mario e va sulla traversa, poi si è visto un po' pochino Fagioli. È invece buono l'impatto sulla partita, secondo me, di Ulai, anche con quel giallo che comunque testimonia, no, un certo agonismo che non guasta mai, e quindi diamo 6,5 all'altro talento arrivato dal Trabzonspor. Bressanini qualcosina fa vedere, ci mette anche abbastanza quantità e certamente sufficiente. Brilla invece a Ta sul primo pallone con questo assist al bacio per Gudmundsson e da sette pieno, perché poi concede anche il bis nel secondo tempo proprio per l'islandese, dopo che però era stato pescato in offside. A Ta che lascia il posto a Croci, e già il fatto che il sedicenne sia all'esordio è qualcosa di positivo, quindi sei pieno, sette pieno a Gudmundsson per il gol, e se vogliamo anche perché era stato in grado di rispondere presente all'appuntamento con il raddoppio. Lascerà poi spazio a Mastantuono, abbiamo visto poco stasera, quindi più del 6 non riesco ad andare, però quel poco che ci è visto conferma come mai ce lo raccontano come uno dei talenti più importanti a livello internazionale. A Ken non posso che dare un altro 7 pieno per il gol, ma anche per come sta in campo, per come gioca e per come dimostra di reggere evidentemente 90 e passa minuti nonostante i problemi alla caviglia. A Grosso diamo un 6,5 di incoraggiamento per tutto quello che ci siamo detti fino ad ora, cioè che la squadra al momento è per forza di cose ancora virtuale. E capisco che insomma non sia semplice in questo momento per Grosso avere le idee chiare, tanto più se, come ci ha detto, si aspetta ulteriori arrivi.
1: Perché gli arrivi ci saranno, insomma. Il mercato della Fiorentina lo diciamo da tanto, non è ancora fermo, e più che altro ci saranno gli arrivi, ma attenzione alle cessioni, perché per forza, no, dobbiamo pensare anche a quelli che saranno coloro che lasceranno Firenze
2: e le partenze,
1: per forza. Allora,
2: siano poi di Fagioli, Ken, ma anche di altri, per
1: ma guarda, Ken Tommaso sarebbe, cioè, secondo me, arrivati a questo punto, soprattutto dopo che chiaramente poi no, via, non lo dico, cioè, giro intorno di una cosa che però non dico, sarebbe un errore secondo me cedere Ken a questo punto, perché trovare un attaccante più forte di Ken è molto complicato, e o ce l'hai già pronto, e allora però Ken vuol dire che l'hai già venduto, e allora però far trapelare, no, la cosa di non voler cedere Ken, di toglierlo dal mercato, non aveva senso. O altrimenti, cioè, se non hai già il sostituto pronto, venderlo adesso è molto complicato.
2: Dubbio. Però fatico a pensare che Paratici non abbia comunque un'idea legata al piano B, fra l'altro un conto è inseguire e poi arrivare e mettere a disposizione Pellegrino, un conto è provare a inserirsi su Castro. Io non so se Paratici pensasse a Castro come eventuale alternativa a Ken o sostituto di Piccoli, questo per dire che qualche valutazione su una punta al posto di Ken secondo me è stata fatta. È altrettanto ovvio che decifrare le mosse di Paratici è pressoché impossibile, quindi da un lato ti do ragione, dall'altro continuo a pensare che comunque il nostro direttore sportivo abbia una risposta a ogni situazione, incluso eventualmente un nuovo assalto del Como che arrivi a offrire quanto più o meno la Fiorentina è disposta a ricevere per liberare Ken. Quindi vediamo un po' Fagioli, vediamo un po' lì in mezzo al campo come va a finire la vicenda Thorsved, chi partirà tra Brescianini e Fabian, e poi anche a sinistra per esempio per trovare un'alternativa a Valdepeñas. Insomma, ancora qualcosa, anzi parecchio c'è da fare, oltre alle sorprese dell'ultimo minuto che non puoi mettere in conto, ma che fanno parte del circo del calciomercato, soprattutto nelle ultime ore.
1: Una cosa per chiudere il discorso, dico che Castro, cioè, noi lo stiamo dipingendo come il goleador di tutti i tempi, però Castro, al netto che è un classe 2004 e quindi deve chiaramente fare ancora tutto, ma nelle sue due stagioni al Bologna ha fatto 8 gol la prima e 7 la seconda, quindi, cioè, Pellegrino l'anno scorso ne ha fatti 9, per dire, no, cioè, alla fine i numeri contano soprattutto per gli attaccanti, quindi vediamo, magari poteva essere un'alternativa di Ken che pagavi un sacco di soldi, però va bene, non che Pellegrino tu l'abbia pagato poco, perché comunque 22 milioni più bonus gliel'hai dati. Detto questo, aggiungo che cedere Ken, io l'ho detto, secondo me sarebbe un autogol, ma cederlo al Como sarebbe ancora peggio, perché fondamentalmente tu
2: vai a rinforzare corretto.
1: Hai capito? Cioè, se tu fai un mercato a 100 milioni, è chiaro che devi puntare, che vuoi puntare all'Europa, no? Ora il Como è vero che quest'anno è arrivato quarto, però è stato quarto una giornata, quella decisiva, è sempre stato sesto. Quinto, sesto il Como. E te, in teoria, dovresti andare a puntare a quello, no? Dopo un mercato a 100 milioni, dopo aver preso giocatori che comunque erano, vedi Dragusin al Tottenham, vedi Ulai al Mondiale, tutti i giocatori con i quali vuoi puntare all'Europa. E quindi andare a vendere Kane al Como per me sarebbe un autogol pazzesco. Questo è il mio pensiero. Comunque, Tommaso, ti ringrazio e ti do la buonanotte.
2: Segnaliamo che anche a Ferragosto, perché ora è ufficialmente Ferragosto, e anche con quanti saremmo stati? 15.000 stasera al Franchi.
1: 16.000 e rotti.
2: Per venire via ci vorrà tanta pazienza, perché è tutto bloccato. Io vi farei vedere il viale Volta che cosa non è, perché giustamente dallo stadio non ne esci. Ormai Firenze Sud, tra il Pino e i lavori per la tranvia, ormai è, come dire, una zona di guerra. E quindi anche a mezzanotte 03 di Ferragosto, se potete, evitate il viale Volta, perché io sono arrivato ora più o meno e credo che arriverò sul cavalcavia delle cure più o meno tra un'oretta e mezzo. Quindi secondo questi calcoli spero di essere a casa tra le 4 e le 5 di stanotte, grazie alla meravigliosa viabilità di questa città che ogni giorno ci regala perle anche alla mezzanotte di Ferragosto.
1: Benissimo, grazie Tommaso, stai tranquillo, stai calmo, ciao.
2: Ci sentiamo domani, mi raccomando, dalle 15 siamo in diretta fino alle 19. Ciao Lore.
1: Dai, ciao. Grazie a Tommaso Loreto. Andiamo ad ascoltare adesso la conferenza stampa di Fabio Grosso, che ha parlato così dopo la vittoria per 4-1 contro il Benevento.
8: Tanto quando l'avventura inizia, no, 50 secondi già speriamo che possa essere di buon auspicio, però in generale sono stati gol, per quanto abbiamo capito, che arrivano proprio da degli allenamenti, cioè il primo è una riaggressione, il corner l'avete provato tante volte, l'uno contro uno è sulla destra per il cross, cioè la soddisfazione non solo della vittoria ma di vedere che già dopo un mese arrivano delle cose provate, ecco.
9: Beh, ce le teniamo le cose positive che abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatte, e poi ovviamente siamo anche consapevoli che c'è stata tanta strada da fare, perché possiamo e vogliamo e dobbiamo crescere, questo lo sappiamo, in tante situazioni, però la partita è stata una partita seria, ci abbiamo messo tanto impegno dentro la gara, siamo stati bravi a sbloccarla subito, poi abbiamo trovato il raddoppio all'inizio del secondo tempo, abbiamo fatto in rapida successione, siamo andati sul 4-0, poi una delle cose che sicuramente dobbiamo migliorare, perché l'attenzione deve rimanere alta, la partita deve essere vissuta sempre, non si deve staccare, perché non possiamo permettercelo, perché siamo una squadra che ha tanti interpreti giovani e che deve costruirsi, quindi quando devi costruirti comunque devi sfruttare tutto il tempo che hai a disposizione per poterlo fare, e quindi tante cose positive, compreso il risultato, perché passiamo il turno ed era quello che volevamo, e alcune cose che dovremo lavorare, ma ovviamente come ci siamo già detti lo sappiamo benissimo.
10: Mazzoni.
11: Sì, mister, buonasera, complimenti. Al di là del discorso mercato, proprio per il discorso tecnico che sta portando avanti dal primo giorno, il peso del gol di Ken stasera, anche per come lo ha fatto, anche per la condizione atletica, lui non giocava una gara ufficiale dal 4 di aprile, poi si era infortunato e di fatto non aveva più giocato, quindi il peso di questo gol di Ken, anche per tutto il percorso tecnico, sta portando avanti.
9: Ken per me è un attaccante molto forte, molto molto forte, e quindi io ai giocatori forti della squadra chiedo grandissima responsabilità, perché comunque sono quelli che devono dare l'esempio, sono quelli che devono tirare in avanti tutto il gruppo, perché siamo un gruppo di ragazzi nuovi, stiamo cercando di diventare squadra, ci vorrà tempo, dobbiamo passare attraverso questo campionato che sta arrivando, che ci si metterà davanti con tantissime difficoltà, però c'è intenzione di costruire qualcosa di bello. e ovviamente da Ken mi aspetto tanto, così come è stato, così come ha fatto oggi, perché è stato bravo a fare gol, è stato bravo a crearsi altre occasioni, è stato bravo a partecipare alla fase difensiva. Una squadra come la nostra deve sapere che tutti quanti sono necessari per poi rimanere aggrappati a quelle che sono le partite, quindi complimenti a lui per oggi.
11: Tenerani.
10: Sera mister, sarebbero tante domande, se ne può fare solo una. Io ho visto rispetto a pochi mesi fa un cambiamento vocale in tutto, cioè vedo un cambio di marcia diverso, vedo rotazioni in mezzo al campo, c'è proprio una Fiorentina che ha una pelle completamente diversa. E a proposito di questo le chiedo, secondo lei si può rischiare con un centrocampo solo qualità in un campionato? Mi viene un esempio del 2012 quando Montella fece porca valera quella nel Pizzarro, noi tutti a dire ma ci vuole un mediano, invece lui dimostrò che si poteva giocare anche. Quindi le chiedo, secondo lei ci vuole comunque un mediano di grande quantità e meno qualità in questa squadra? E soprattutto, gli hanno chiesto mille volte, lo richiedo, ma Fagioli e Ulahi sono veramente un'alternativa all'altro? Perché ho visto anche stasera c'è stata la staffetta, grazie.
9: Beh, questa non è che perché voglio essere vago, però se no siamo, dico quello che penso, nel senso che siamo all'inizio, quindi devo scoprirne ancora tante cose che dobbiamo fare, passiamo attraverso le partite. In dei momenti comunque la sensazione che siamo una squadra che si deve conoscere, perché ovviamente tante cose possono essere fatte meglio, in altri invece sembriamo una squadra che già si conosce da tanto. E a me piacciono i giocatori di qualità, l'ho già detto, poi ovviamente le partite vanno riempite, la partecipazione di tutti i giocatori è determinante, quindi dipende anche dalle caratteristiche di altri interpreti che girano intorno. Come dico anche a loro, no? Per me la solidità non te la dà un giocatore, la solidità te la danno tutti i giocatori che insieme fanno una fase e tutti i giocatori che insieme propongono l'altra, quindi nella mia testa ovviamente mi piacciono i giocatori bravi che giocano insieme, poi ovviamente mi devo confrontare con quelli che sono i momenti, da quanto tempo siamo insieme, quanto ci conosciamo, e quindi cercare di mettere in campo una squadra equilibrata, una squadra che sappia anche resistere a quelle che sono le doti dell'avversario, perché comunque affronteremo anche avversari molto molto forti a partire dal prossimo. C'è una strada da fare, noi sappiamo che abbiamo preso tanti ragazzi bravi per cercare di costruire una Fiorentina che sarà forte e anche bella, ovviamente dobbiamo lavorare tanto e cercare di strutturarla attraverso il lavoro, sperando di impiegarci il meno tempo possibile.
11: Caroli. Buonasera, complimenti. Le chiedo che valutazione dà della partita di Gudmundsson, mister, e se si augura che possa essere un giocatore che farà parte della Fiorentina 2026-2027, visto che se ne è parlato tanto anche in chiave mercato. Al volo le chiedo anche come stanno João Mario e Atta. Grazie.
9: Sulla seconda sono un po' superficiale, però penso di aver sentito, che perché non ho ancora approfondito, che non sia stato niente di grave, solo a scopo precauzionale entrambi, mi auguro, perché comunque sono due giocatori importanti nella nostra squadra. E Good, come ho detto prima della nostra squadra, ha alternato delle cose molto belle ad altre che lui può e deve voler fare meglio, perché comunque pretendo tanto dai giocatori che hanno qualità sotto tutti i punti di vista, sia sotto il punto di vista del gioco, sia sotto il punto di vista dell'organizzazione difensiva, quindi in certi momenti non abbiamo dato la sensazione di questo grandissimo legame che ovviamente dobbiamo cercare e trovare, e lui come tutta la squadra ovviamente ha fatto le cose belle che cercheremo di portare avanti ed altre che sicuramente deve poter migliorare.
11: Grazie. Ultime due, Misul e Magistrato. Vai Nicolò.
12: Sera mister, volevo fare una domanda invece su Ndur, perché è un giocatore del quale forse si è parlato anche meno in quest'estate, visti anche gli arrivi del mercato, ma è un giocatore che sembra avere non solo la continua crescita ma essere decisivo anche in zona gol. Ecco, se lei lo vede, non le chiedo se lo vede come un titolare del suo centrocampo, ma un commento su quello che ha visto anche lavorando con lui quest'estate.
9: Ho visto un giocatore che ha un grandissimo potenziale, perché ha un grande potenziale fisico, ma sta migliorando anche sotto il punto di vista tecnico. Oggi sia lui che Presciarini comunque hanno dato tanta sostanza alla nostra squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà. Sono stati molto generosi nell'andare a raddoppiare quando gli avversari ci creavano le superiorità sugli esterni, quindi hanno fatto partita piena. Sono stato contento della partita che hanno fatto loro perché, ripeto, ci hanno dato quella solidità che a tratti abbiamo dato la sensazione di avere un po' meno rispetto a quando le cose le abbiamo fatte meglio.
13: Ultima.
14: Sì, più atteso dal pubblico sicuramente era Mastantuono stasera, ha giocato una parte di partita. Che prestazione ha visto, insomma, come lo vede questo gioco, come l'ha visto stasera questo giocatore, che cosa si aspetta da lui?
9: Ma abbiamo entrato in un momento della partita che non era facile, perché comunque eravamo andati in vantaggio di tanti gol e quindi avevamo un po' allentato i giri, cosa che, come ho detto prima, non mi ha tanto entusiasmato. Però è un ragazzo che ha un potenziale grandissimo. Ovviamente l'anno scorso ha fatto un trasferimento importante, da giovanissimo ha fatto tante partite in River Plate, che è una squadra sicuramente di primissimo livello in Argentina. Arriva dal Real Madrid, ha tutte le doti di un giocatore che può essere, può dimostrare di essere molto forte. È arrivato da poco e quindi cercheremo di capire bene qual è la situazione migliore in cui poterlo utilizzare. Però anche da lui, così come dagli altri, per me è determinante la grandissima umiltà che dobbiamo mettere all'interno di questo percorso, perché siamo orgogliosi dell'entusiasmo che abbiamo trovato, è bellissimo, però poi questo entusiasmo noi dobbiamo essere bravi a sapercelo meditare, a prescindere poi penso da come possono andare determinate partite. Però la generosità, la voglia, la determinazione di tutto il gruppo, che mi auguro presto possa riuscire a diventare una squadra, queste per me sono caratteristiche che noi dobbiamo saper portare avanti, perché sono quelle che ci permetteranno poi di tirare fuori le qualità tecniche. Questa squadra sicuramente ne ha tante, in tantissimi interpreti.
1: Queste le parole di Fabio Grosso dopo la vittoria contro il Benevento per 4-1, che ha aperto la stagione ufficiale della Fiorentina con l'impegno in Coppa Italia. L'appuntamento adesso è al 24 agosto all'Olimpico di Roma, lunedì sera, e noi saremo qui per raccontarvi la prima partita di campionato della Fiorentina. Prima chiaramente ci saranno tantissime trasmissioni a partire da domani alle 15 per Ferragosto, dove Firenze Viola, Radio Firenze Viola andrà in diretta. Noi siamo arrivati alla conclusione di questa nostra prima puntata di Se fosse sempre domenica. Ringrazio tutti voi per averci seguito e da Lorenzo Di Benedetto buonanotte a tutti.

0: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a Pane e Fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Matteo, cos'era per te la Fiorentina da bambino?
3: Un sogno incredibile che si realizzava, passato da diversi sacrifici anche da molto giovane, da provini su provini, esami per poter arrivare a vestire la maglia della Fiorentina, che secondo me era un buon metodo, perché c'erano persone che guardavano al di là della prestazione che facevi sul momento, le tue qualità e se eri all'altezza di poter essere da Fiorentina.
2: E arrivi alla Fiorentina a che età nel settore giovanile?
3: 1981, avevo compiuto da poco 14 anni.
2: E in quel momento, in quel periodo, qual era il tuo idolo come portiere?
3: Allora, io onestamente un idolo come portiere proprio fisico non ce lo avevo, il mio idolo era il ruolo del portiere, quindi ammiravo tutti i portieri, per me quelli che naturalmente erano a alti livelli. In quel momento lì il portiere in prima squadra era Giovanni Galli, per cui un giovane Giovanni Galli era già una fonte di buona ispirazione.
2: E i primi allenamenti con la maglia della Fiorentina come te li ricordi, anche da un punto di vista delle emozioni?
3: È una maglia che ti fa battere il cuore, non lo nego, e penso che se mi immedesimo nella parte riesco ancora a ricordare bene quei momenti felici della carriera.
2: Nel momento in cui arrivi alla Fiorentina, dopo il settore giovanile c'è per te una serie di prestiti, una lunga trafila di prestiti, e poi esordisci in Serie A con la maglia della Fiorentina dalla stagione 90-91 all'ottava di campionato contro il Genoa, partita interna, finisce 2-2. Cosa ricordi di quel giorno e di quella partita anche?
3: Allora, ricordo intanto che ero molto giovane, che comunque la notte prima, perché non si sapeva bene, io l'ho saputo il venerdì che probabilmente avevi giocato e tutto, non ho dormito, ma quando sei giovane così, anche se dormi poco la notte prima, le energie non ti mancano, anzi ne devi buttar fuori per cercare di levare quella troppa agitazione ci può essere. E niente, sono andato in campo. Devo dire, all'inizio, prima nel pullman, tanta agitazione, poi nel campo, una volta fatto il riscaldamento, è come se avessi azzerato un po' tutto il resto e mi sono immedesimato lì nella parte. E sono andato in campo anche abbastanza consapevole, direi.
2: Quindi emozione fino a un certo punto, abbastanza freddo sei riuscito a rimanere.
3: Freddo impossibile, però con un carattere, penso un buon carattere, una buona personalità di averla avuta nella mia carriera, più che doti da grande portiere. Quindi il carattere però secondo me nel portiere aiuta tantissimo e io penso di averla avuto questo, ecco, come dote.
2: Ecco, in panchina c'era Sebastiano Lazzaroni, ti chiedo subito che cosa ti ricordi di lui, delle sue particolarità come allenatore, come persona.
3: Fa parte di quella categoria di allenatori, come era ed è stato poi successivamente Giovanni Trapattoni, che sono prima uomini di allenatori, quindi la gente scherzava, rideva, lo prendeva in giro per il suo dialetto, il suo italiano masticato e tutto qui, però era una persona di grande sensibilità, di grande visione e competenza, perché sapeva dove i giocatori andavano collocati, e quindi questo penso che puoi fare tutti gli anni, tutti gli aggiornamenti possibili, ma se non sai mettere in campo la squadra nei ruoli giusti è inutile che tu inventi tante cose, e lui era uno che metteva i giocatori in campo nel ruolo giusto. In quel momento lì non eravamo una squadra di fenomeni, c'erano dei buonissimi giocatori, c'erano anche tanti esordienti, perché c'è da ricordare che quell'anno lì ho esordito io, ha esordito Massimo Orlando, certo. ha esordito Massimiliano Fiondella, quindi erano tutti...
2: Era la prima Fiorentina del post Baggio.
3: Sì, quindi già tre undicesimi esordienti in una squadra che fa la Serie A già ti fa capire che sarà un'annata difficile, ma che poi alla fine ci ha dato ragione, ci ha dato soddisfazione, perché ha valorizzato dei ragazzi sapendo che la squadra non c'erano grandi pretese, ecco, da parte della gente, aveva capito la gente che in questa trasformazione, dopo i tanti anni di Pontello, ci fosse da avere pazienza.
2: Era la Fiorentina di Cecchigori. Il tuo rapporto con Mario Cecchigori, che era il presidente?
3: Mario Cecchigori era il presidente, il vero presidente, che aveva passione, secondo me anche competenza, era misurato in quello che faceva. Però voglio anche spezzare una lancia a favore di Vittorio Cecchigori, perché si può dire tutto di quello che è successo, ma non che non ci abbia messo passione e denari nella Fiorentina, per cui non so poi alla fine, quando tiri le somme, quanto ci sia di veramente di competenza o di politica in quello che è successo alla Fiorentina, piuttosto che alla Lazio, piuttosto che altre squadre che avevano problemi anche più grandi della Fiorentina. Quindi inviterei la gente a riflettere molto su questo passato, di quello che potrebbe essere successo veramente.
2: E poi torneremo su Vittorio Cecchigori, però ti voglio chiedere un aneddoto, se ce l'hai, su Mario Cecchigori.
3: Allora, Mario Cecchigori, ti ripeto, era talmente sereno anche nella sconfitta, che faceva dichiarazioni che diceva: vabbè, oggi è andata male, però i ragazzi devono sapere che c'è fiducia e che devono reagire nelle prossime partite. Te già quando fai un discorso così, un giocatore, se non ha bisogno proprio del bastone e della carota, si sente responsabilizzato, e lui usava parole, era autorevole ma non autoritario, e questa penso sia una grande dote per un presidente.
2: Si arriva, parlando di quella sua prima stagione 90-91, al 6 aprile del 91. Che cosa ti dice questo giorno?
3: Mi dice uno dei ricordi più belli della mia vita, non certo l'unico che ho vissuto alla Fiorentina, però per quello che riguarda il personale sicuramente sì, perché ancora
2: la partita con la Juventus, ricordiamo, sì, vinta alla Fiorentina 1-0, il rigore che pari a De Agostini dopo che Baggio si rifiuta di calciarlo.
3: Sì, ancora oggi ci sono genitori, no, come potresti essere te e come posso essere io, che raccontano ai propri figli o anche nipoti che quel giorno è successo quello, e la mia cosa è stata esaltata molto anche dalla coreografia che hanno fatto i tifosi, che ancora oggi viene ricordata come la più bella coreografia, certo, dello stadio di Firenze.
2: La riproduzione dei monumenti della
3: è stata
2: di
3: una mia fortuna e una mia bravura a farmi trovare pronto nel giorno perfetto a fare questa parata, diciamo.
2: Nel momento in cui sei entrato in campo, vedendo quella coreografia, che effetto ti aveva fatto, che cosa avevi pensato vedendola?
3: Ma allora, prima di andare al campo col pullman non è stato bello, perché i pullman erano scortati da polizia, c'era tanta polizia, erano in divisa antisommossa, c'erano insomma delle tensioni notevoli per il discorso di Roberto Baggio, che era appena andato via alla Juventus e che sarebbe stato partecipe di quella partita. Quindi non era la partita quella lì, non era una partita, quella è una partita che rimane nella storia dei club senza dubbio. Qualsiasi cosa succederà, sperando di vincere la Fiorentina tutto quello che è possibile vincere. E quindi non fu c'era tensione in questo senso. Poi dopo i giocatori vanno in campo, guardano il campo, e quando poi entri e vedi quei cartelli bianchi e viola che disegnano i monumenti di Firenze, non lo so, è scattato qualcosa in ognuno di noi che ci ha dato. Io per quello dico che anche oggi, sì, un centro sportivo dove tutti, perché non bisogna far vedere la tattica, cosa, ma i tifosi, secondo me, durante la settimana prima della partita, che ti guardano all'allenamento, dai Gian Matteo, dai insomma,
2: ti danno la carica,
3: capito? Poi dopo, se va male la partita, devi anche sapere che il martedì qualcuno ti dice anche qualcosa contro. Però non c'è paragone, insomma, ecco.
2: Ecco, comunque quel rigore parato da De Agostini è il momento più bello della tua carriera?
3: No. Per me è uno dei momenti più belli. Io ho avuto la fortuna di passarne altri. Quello delle tre di notte della vittoria della Coppa Italia del 95, certo. Vedendo anziani, bambini che dovrebbero dormire in colla ai genitori e che sono sveglissimi perché hanno vinto la Coppa Italia e uno stadio, quanti erano? 30.000? Sì. Sì, insomma, in quel modo lì, cioè, non è che c'è bisogno di tanti commenti, no? Non credo che da altre parti sia successa una roba del genere, difficile, ecco. Sì, sì. Quindi, insomma, io l'ho vissuta e me la tengo ben stretta. Sì. Poi c'è la Supercoppa Italiana.
2: E poi ne parliamo, sì, però volevo tornare ancora su quel rigore per chiederti se De Agostini l'avevi studiato in qualche modo, se invece ti sei ritrovato
3: con i metodi
2: sorpreso.
3: Del tempo di allora. Allora, prima ancora di me usavano un quadernino e si segnavano destra, sinistra, destra, quanti ne ha tirati. Da me c'era la super tecnologia ai tempi miei delle videocassette VHS, per cui però non avevi il momento preciso. Sì, prendevi il minuto, andavo a vedere lo spezzone e guardavo cosa faceva prima di un rigore, la rincorsa che prendeva, queste cose qui, e poi me le segnavo sempre in un quaderno e avevo fatto questo. E quando, insomma, praticamente De Agostini tirava la maggior parte dei suoi rigori incrociati, però li tirava talmente bene che anche se uno sapeva la parte, difficilmente sbagliava, era il rigorista anche della nazionale. Però io lì feci un ragionamento diverso, lo guardai in faccia prima quando piazzò la palla a terra e vidi che non mi guardava in faccia, quindi era teso, era nervoso, perché noi vincevamo 1-0, c'era lo stadio in quel modo lì, c'era tutta la gente che nonostante fosse un campione anche lui, lo vedevo che era nervoso. Quindi cosa fa un giocatore quando è nervoso? Cerca la sicurezza, cerca quello che gli riesce meglio fare. Ho fatto questo ragionamento, mi è andata bene. Il rigore non era facile da parare, quel rigore parato lì. E quindi, però sapevo che sarei andato da quella parte lì, no, e non sono eccessivamente partito in anticipo, però ero talmente convinto, mi è andata bene, insomma, ecco.
2: L'avresti parato anche a Baggio? Avresti tirato?
3: Credo di no, ma ti saprei dire anche perché.
2: Perché
3: Borgonovo, purtroppo, che non stava bene, fece quella partita al Franchi dove venne anche Baggio, che non giocò, sì. Stette in panchina, ma se ti ricordi ci fu il rigore.
2: Certo.
3: Era sera e c'era il campo bagnato, c'era, come si dice, la guazza, no?
2: Sì, sì.
3: E lui aveva i mocassini. Io ancora ero a fine carriera, ma giocavo in C, nei professionisti. E lui disse, ma Mare, fammi tirare il rigore, fammi fare gol, mi fece, no? E io dissi, no, io non te lo faccio fare gol, te lo devo dire onestamente. Vabbè, si mise sul dischetto di rigore, mi guardò fino alla fine, intuì la parte, ma non ci fu verso. Non scivolò con i mocassini, tirò con il piatto aperto, io mi allungai e non riuscii nemmeno a toccare la palla. E quindi questo la dice lunga su Roberto Baggio.
2: Tra l'altro, a proposito di Baggio, tornando a quella partita, ci furono davvero tante emozioni proprio anche nel momento in cui Baggio fu sostituito, perché poi gli fu lanciata la sciarpa in campo, lui la raccolse e quindi ci furono anche un po' di applausi, parecchi applausi per lui. Ecco, come l'hai vissuta dal campo? Si è accorto in quel momento di quello che stava succedendo a bordo campo?
3: Io onestamente quella partita lì non mi sono accorto di niente, mi sono accorto solo della coreografia iniziale, lì non potevo non accorgermene, ma tutto il resto ero in trance agonistica e vi posso assicurare che io a fine partita, nel bene o nel male, avevo perso dai 3 ai 4 kg di peso, solo di tensione nervosa, quindi non riuscivo a sentire le emozioni di altre cose, ero troppo focalizzato sulla partita.
2: E oggi quante volte lo riguardi quel rigore che hai parato a De Agostini?
3: Ma c'ho tanti amici, anche voi giornalisti, ogni anno quando c'è, sembra quasi una ricorrenza, me lo domandate e gli dico, oh, allora guarda, cioè, ti mando il video, e io tutte le volte li salvo. E ogni tanto mi piace riguardarmeli, perché quando si diventa più in là con l'età e si vive dei bei ricordi, questo fa parte di un bellissimo ricordo della mia vita.
2: Senti, l'anno successivo la Fiorentina parte sempre con Lazzaroni in panchina, poi viene esonerato, arriva Radice, che rapporto instauri con Radice?
3: Buonissimo, perché fa sempre parte di quella categoria tipo Lazzaroni e tipo Trapattoni che ti avevo detto prima, quindi Radice viene con quei, con quel metodologia lì e tutto, con forse qualche problema in più, qualche polemica in più, perché a quel punto lì la squadra non era stata fatta una squadra banale, nel senso si cercava di fare qualcosa di meglio, no, nel campionato, però un po' come sta succedendo al giorno d'oggi, le aspettative non furono poi confermate dal campo, per cui nelle difficoltà, poi lo sai meglio di me che a Firenze è abbastanza pesante la situazione da vivere quando le cose non vanno bene e le aspettative sono un po' più alte, perché ecco,
2: si arriva alla stagione successiva, quella del 92-93, ed è la Fiorentina di Effenberg, di Batistuta, Baiano, Laudrup, Orlando, Fiorentina che finisce in Serie B. Perché? Che spiegazione ti sei dato a mente fredda?
3: Io lo so e lo sanno anche tanti miei compagni di squadra, perché non è stato certo solo sul campo la retrocessione della Fiorentina, è stato tutto un insieme, soprattutto di comunicazione, il fatto del compianto Agroppi che diventò allenatore, che per tre quarti del campionato aveva fatto l'opinionista e sparava a zero su Matarrese, che era il presidente federale, se potevano farcela pagare ce la facevano pagare, e ce l'hanno fatta pagare in tutti i modi possibili, perché noi sul campo non saremmo mai retrocessi. Ricordo che al girone d'andata eravamo secondi in classifica, quindi poi si perse una partita in casa con l'Atalanta, da lì in poi fu esonerato Radice, venne Agroppi e da lì poi sembrava che andassimo a giocare sempre contro il Real Madrid, anche quando giocavi magari contro l'Ancona. Perché io mi ricordo ancora matematicamente retrocesso, rigore dubbio contro, dato in una partita decisiva in casa, mi sembra avevamo vinto tipo 6-2, qualcosa del genere,
2: 7-1,
3: e quindi questo giusto solo per fare degli esempi, ecco.
2: Ecco, però di quel 3 gennaio del 93, sconfitta con l'Atalanta in casa, che cosa ricordi? Soprattutto negli spogliatoi, questo grande diverbio, questo forte diverbio tra Cecchi Chicori e Radice.
3: Ricordo che la partita fu sfortunatissima, io praticamente una ripartenza subì un gol con l'uomo davanti al portiere, era Perrone, fece uno scavino, fece gol, poi ci fu, era Lorieri in porta mi sembra dell'Atalanta, sì, no,
2: forse Ferron.
3: Fece delle parate incredibili quel giorno, si sbagliò tantissime occasioni da gol e la partita andò male, solo che Vittorio Cecchigori venne giù imbufalito, prese Radice davanti a tutta la squadra e lo sbatté contro

0: si dimostrò un uomo vero perché disse le cose come dovevano, era capitano in quel momento, in quel giorno lì, e come dovevano essere dette. E noi naturalmente si rimase tutti attoniti e in silenzio, perché non è che avessimo molte parole da dire. Radice fu un signore, si aggiustò la cravatta, disse: ragazzi, avete visto quello che è successo, non ci sono più i presupposti perché io possa continuare a lavorare qui. E Cecchigori fu portato via dallo spogliatoio perché non ragionava in quel momento lì, e questo è stato, questa è la storia vera di come sono andate le cose. Poi qualcuno non mi può smentire, perché le cose sono state in questo modo.
1: Tra l'altro, visto che dicevi di Di Mauro, che poi era stato messo un po' da parte dopo questo intervento a difesa di Radice, in precedenza anche Dunga era stato messo ai margini proprio perché non aveva un buon rapporto con Cecchigori, che gli aveva chiesto di riferire un po' quello che succedeva nello spogliatoio.
0: Non credo sia stato Cecchigori in persona, credo che alcuni collaboratori, a quei tempi c'era Luciano Luna, c'era altri collaboratori,
1: c'era Casasco come direttore sportivo,
0: sì, però non lo so, però credo che qualche uomo che sapevano, c'erano molte persone che sapevano poco di calcio intorno a Vittorio Cecchigori, e questo non ha fatto il bene alla Fiorentina nel prendere le decisioni, nel tenere lontano il presidente in un momento di nervoso, perché poi il presidente, una volta che si è calmato, secondo me lui sapeva benissimo che aveva fatto un'esternazione fuori luogo, e non c'è stato nessuno che è stato in grado di fermarlo, e questo è grave, no? In una società, infatti si vede anche nel presente il fatto che un legame fra le persone, il direttore sportivo, il direttore tecnico di una società, che fa tra società e squadra e spogliatoio, quanto è importante.
1: Certo. Ecco, tornando a quella stagione, comunque il gruppo, i vari giocatori potevano dare qualcosa in più per arrivare alla salvezza o no?
0: Sì, lì chi ha tradito le attese, onestamente dal mio punto di vista, e ha fatto un po' meno, il gruppo era buono, lo spogliatoio era buono, però lì chi ha tradito un po' le attese e il comportamento sono stati diciamo i non italiani, senza fare nomi, che hanno vissuto la cosa come se gli scivolasse abbastanza addosso, mentre noi non uscivamo nemmeno di casa durante la settimana. E devo dire che non so se si può dire che quello, il presente di ora, che la Fiorentina ha fatto l'ultima annata in questo modo, ai tempi nostri non l'avrebbero vissuta come gli è stato dato modo di viverla quest'anno, ecco. E noi, consapevoli delle nostre responsabilità, quasi tutti stavamo a casa, mentre, per dire, giocatori stranieri, qualcuno andava fuori, faceva lo stesso la vita normale, e diciamo gli scivolava un po' addosso la gravità della situazione, ecco.
1: Ecco, a proposito di stranieri, Effenberg, chi era anche caratterialmente?
0: Era un tipo particolare, sarebbe stato un giocatore che avrebbe potuto fare molto di più di quello che ha fatto, perché aveva delle qualità importanti, ma caratterialmente era una persona difficile e anche poco gestibile, quindi la tua domanda c'ha già la risposta anche dentro, diciamo. Io non mi sento, a distanza di tanto tempo, di buttare benzina sul fuoco di quello che è successo, ma la gente, non gli racconti le favole, se ne accorgeva, sapeva chi era e chi non era e tutto quanto. Poi quando manca certi equilibri, ti mancano due giocatori in campo, dopo diventa difficile un po' con tutti, si rompano anche le sicurezze della squadra, anzi.
1: Fiorentina quindi purtroppo scende in Serie B, però tu passi al Palermo, giochi nel Palermo per due stagioni, torni nell'estate del 95. Fu Ranieri a volerti, oppure DS Cinquini, o come andarono le cose?
0: Del DS Cinquini non ho un bellissimo ricordo, ma ci sono tante persone che non hanno avuto un buon rapporto con il direttore sportivo Cinquini. Ha avuto la fortuna di venire alla Fiorentina nella rinascita di questa squadra, dalla Serie B, ritornare in Serie A e poi dopo successivamente vincere la Coppa Italia. Però secondo me nel suo ruolo ci si comporta diversamente. Sono tanti i giocatori e anche i collaboratori tecnici, allenatori e quant'altro che a distanza

0: di tempo poi si viene a sapere non hanno avuto un buon rapporto con lui. La stessa piazza di Firenze, nonostante lui non ha avuto, e qui ho fatto un piccolo siparietto per dire che le persone sono importanti in una squadra. Però io avevo un contratto lungo perché a me dopo il primo anno in Serie A mi voleva l'Inter. E Cecchigori, Mario Cecchigori, tramite anche i suoi collaboratori, avendo fatto il primo anno di Serie A bene, insieme a Massimo Orlando, me, come sorpresa del campionato, mi allungò il contratto. E allora io gli dissi: va bene, se non vado via da qui perché c'è una squadra importante e mi può volere, anche se non sapevo se avrei giocato titolare o meno, mi lego alla Fiorentina per tutta la mia carriera. Allora mi fecero 4 anni di contratto. Quindi io andai in prestito sia a Palermo. Però poi a Palermo successe anche che non pagavano più gli stipendi, che la squadra non fallì, però il fondo di garanzia pagò poi gli stipendi ai calciatori e io non potevo più rimanere lì. Tornai a Firenze e per gioco forza mi dovette riprendere. Ma credo proprio che Ranieri è stato un grande, ed è un grande come allenatore e tutto. Però io mi sono comportato benissimo, Toldo ne è anche
1: Buon testimone,
0: testimone, un
1: certo.
0: buon testimone della nostra rivalità amichevole che abbiamo avuto e dell'aiuto che posso aver cercato di dargli, perché poi abbiamo vinto e quando si vince tutti
1: Sì.
0: e si vince insieme.
1: Ecco, ma com'era fare il vice di Toldo?
0: Ma per me è stato un onore, onestamente. Io venivo da essere titolare sempre e per me è stato un onore. È stato un onore perché l'ho visto crescere, aveva un carattere che voleva arrivare, migliorava di giorno in giorno e io mi sentivo orgoglioso di quello che faceva lui. Si parlava di lui come poi è andato in nazionale nel momento che. E quindi è stato bravissimo il suo allenatore dei portieri, che è stato poi
1: Pellizzaro.
0: anche il mio, Giorgio Pellizzaro, che purtroppo non c'è più, ma che è stato veramente un bravissimo allenatore dei portieri. E quello è importante, è importantissimo, è stato importante per Todd, secondo me, quella persona lì, anche se aveva i suoi metodi. E poi Ranieri aveva piena fiducia in lui, tant'è che a me, insomma, avrebbe potuto farmi giocare qualche partitina di Coppa Italia in più, ma insomma, va bene così.
1: Senti, l'aneddoto, l'episodio più bello vissuto insieme a Toldo, qual è stato? Anche magari negli allenamenti?
0: Allora, negli allenamenti ai campini, se vi ricordate, eravamo a contatto ancora con i tifosi, non c'erano teli che oscuravano, non c'era niente. Allora, delle volte, dietro la porta, che era proprio a contatto con la gente dietro, c'era sempre, tutti gli allenamenti c'era gente lì dietro. E molte volte c'era gente che fumava, e Toldo. Poi c'è un giorno venne qualcuno che fumava il sigaro, allora apriti cielo. Si girò, ma allora lo disse animatamente, però si vedeva che era in modo scherzoso, ma come per dire: per favore, la spegni, che siamo qui a respirare il tuo sigaro e questi ci fanno i tiri in porta, si fa la partita e tutto quanto. Questo mi faceva ridere, ecco, perché poi questa cosa si ripeteva, perché non è che tutte le volte c'erano le solite persone a vedere l'allenamento. E Francesco mi faceva ridere quando faceva queste cose, ecco.
1: Quell'anno la Fiorentina vinse la Coppa Italia e nella finale con l'Atalanta Ranieri ti manda in campo per l'ultimo minuto. Ecco, avresti voluto, dicevi, giocare un po' di
0: Sì,
1: più.
0: però lì lo ringrazio tanto perché poi l'ultimo minuto più 3-4 minuti di recupero, insomma, alla fine fai 5-6 minuti di partita, sei nel tabellino di quelli che hanno giocato in campo e niente, lo ringrazio perché non credo che l'avrebbe fatto chiunque. Niente, io mi sento di ringraziarlo anche se ho giocato poco, Toldo era più bravo, ripeto. Oggigiorno i portieri, ha visto, si alternano
1: Sì.
0: perché ci sono più competizioni. A quel tempo lì andava sempre in campo la solita squadra. La difesa, per esempio, c'era Amoruso, c'era Padalino,
1: Padalino.
0: c'era Michele Serena
1: Serena.
0: e a sinistra c'era Schwarz.
1: No, Serena era a sinistra
0: Sì, a
1: e
0: sinistra,
1: Carnasciale a destra.
0: Carnasciale a destra. Quante volte sono stati cambiati? Però questo lo voglio dire anche per oggi, al giorno d'oggi, la difesa, l'assetto difensivo, quando mescoli sempre i giocatori e gioca uno e poi dopo gioca l'altro e quello è andato male, lo levi e ci metti, tutte queste prove non portano a niente. Quella era la difesa, era difficile da perforare, due centrali come Padalino e Amoruso erano difficili da passare.
1: Senti, Ranieri, qual era la sua caratteristica migliore?
0: Ranieri era un meticoloso, cioè era un martello, ti guardava cosa mangiavi a tavola, ti guardava se andavi a dormire presto, ti guardava se leggevi un libro, ti guardava fuori dentro dal campo, e poi va bene, aveva delle conoscenze, che non era uno che aveva giocato a calcio a alti livelli e poi aveva fatto l'allenatore e campava di rendita di questo. Era uno che si aggiornava e che studiava l'avversario, e non c'era tutta la tecnologia di oggi, ma anche se guardiamo nel tempo è un allenatore che è sempre rimasto aggiornato, per cui è un allenatore che fa parte dell'elite di allenatori che sono stati grandi allenatori.
1: Prima raccontavi dei festeggiamenti per la conquista della Coppa Italia, il ritorno alle 3 di notte allo stadio, insomma, momenti che rimangono davvero indimenticabili.
0: No, indelebili. Però qui, ritornando su Ranieri, lui può aver festeggiato per quella sera lì e il giorno dopo, poi già pensava alla cosa successiva,
1: la Supercoppa.
0: Tant'è che noi siamo andati a fare una tournée in America alla fine di quell'anno lì, dove era praticamente finito il campionato, finito tutto. Siamo andati in America, andammo a New York a giocare delle partite e praticamente a tavola in un ristorante, che ci dettero il menù giustamente a calciatori, qualcuno chiese di poter bere una birra e tutto. Fece una scenata incredibile, cioè per dire l'aneddoto di Ranieri, che finito il campionato va a fare una tournée, non vuol fare figuracce, e dice ancora ora fra tanto fai sta tournée, poi quando vai in vacanza fai come ti pare.
1: Certo, può sempre tenere alta la
0: sticella. Sì, sempre.
1: Poi sapeva usare bastone e carota anche.
0: Sì, decisamente.
1: Nel 97-98 arriva Malesani alla Fiorentina e tu però lasci Viola, vai al Siena. Perché?
0: Grazie a Oreste Cinquini, che mi ha scaricato. Io avevo un contratto pronto con la Lazio di un biennale che mi portava anche diversi soldi e una squadra importante a Roma. Lui mi disse telefonicamente di non firmare perché io sarei rimasto alla Fiorentina, e poi disse non ti preoccupare, vieni la settimana prossima a firmare. E io invece prendo il giornale, tempo 3 giorni, e leggo che viene preso Valerio Fiori. E ha preso Valerio Fiori come secondo portiere di Toldo, al che io avevo detto di no alla Lazio, e telefono, e lui non mi risponde mai al telefono, non mi rispondeva al telefono, e sono finito che con quel rifiuto sono rimasto senza squadra. E questo è grave, quello che è stato fatto, e per quello che non posso parlare bene di Oreste Cinquini. Lui diceva che i giocatori come me erano delle minusvalenze per la società, però non me lo diceva a me. A me mi ha detto di non firmare per un'altra squadra perché io sarei rimasta alla Fiorentina. Quindi ha fatto una cosa che non si fa, e qui penso avrei già detto abbastanza.
1: Comunque l'anno successivo torni alla Fiorentina, la Fiorentina dei Trapattoni, sì. 98-99. Come fu l'impatto?
0: Perché mi ha voluto Trapattoni, perché
1: io non... Era il direttore sportivo, era arrivato Governato, nel frattempo.
0: Sì, che è un... chapeau. Nello Governato, una persona eccezionale, ha apprezzato le mie doti umane, oltre che di calciatore, ha capito che io ero solo d'aiuto per Toldo, e fortunatamente Cinquini era andato via, e quindi ancora fortunatamente è arrivato uno come Governato che ha fatto benissimo poi lì alla Fiorentina, perché aveva un trascorso importante in squadre importanti, e quindi tutto è ritornato, e io ho il merito di non aver mai mollato, anche passando alla Serie A, alla C e poi ritornare in A, perché a Siena feci un campionato bellissimo, mi volevano lì a vita. Però io dissi, guardate, io Trapattoni mi vuole, torno alla Fiorentina, la mia squadra è cuore, e ho la fortuna di stare in Champions, non Champions, sì, cosa
1: no, ancora no, era,
0: no, era
1: Coppa UEFA.
0: Coppa UEFA e con Toldo, che è mio amico.
1: Ecco, l'impatto contro Pattoni, questo allenatore che aveva vinto tutto nella sua carriera.
0: Bellissimo, per tutti. Già da due giorni dopo avevamo il ritiro, era già padrone della squadra, dello spogliatoio e di tutto. Poi lui era sempre con noi, cioè lui aveva più di 60 anni, però stava bene e faceva le partitelle a fine, faceva l'allenamento, faceva tutto quello che doveva fare. Armando lì, poi alla fine era visto come una volta si faceva la partitella finale e lui giocava. Giocava, non si sa come faceva, però è stato un grande giocatore prima che allenatore. E lui giocava con noi. Cioè, immaginate i giocatori che hanno l'allenatore che fa questa cosa, che ora si direbbe allo scandalo, no? Perché l'allenatore deve fare l'allenatore, deve stare lì nel suo studio a studiare il tablet, a studiare tutto, mentre l'empatia, che sono i neuroni a specchio che ci sono fra le persone, l'empatia, sono il più grande successo degli allenatori, dei calciatori che fanno gruppo e che vincono.
1: E che cosa ti ricordi anche delle sue frasi ad effetto, delle sue spiegazioni magari prima delle partite?
0: Non è che avesse delle grandi strategie o cose, frasi ad effetto. Lui era uno che metteva la squadra bene in campo. A lui hanno fatto anche una bella squadra, perché a Firenze devo dire che in quegli anni lì abbiamo visto una Fiorentina, secondo me, tra le più forti in assoluto. Quindi lui però metteva le persone nei ruoli giusti, e se doveva sostituire perché gli mancava l'esterno sinistro, ci metteva un altro che potesse fare l'esterno sinistro. Non ci adattava, non si inventava, non mescolava le carte, non metteva un attaccante difensore o un difensore attaccante. I giocatori erano nelle posizioni giuste. Poi però mi sembra che a quell'epoca ci si facesse anche meno male, meno infortuni, però vedevo che anche lui gli piaceva far giocare sempre i soliti, gruppo storico giocava sempre. Però c'aveva ragione lui, perché probabilmente giocando insieme sempre i soliti, te capisci i difetti di quello che ti sta accanto, capisci le caratteristiche di quello che ti sta accanto, e se hai la fortuna e non si fa male nessuno, ti trovi a confermare giustamente i ruoli e i giocatori, quelli che sono di qualità più importante rispetto a quelli che sono in panchina.
1: Due episodi su Edmundo ce li racconti?
0: In che senso? Allora, come giocatore che è un grande, lo sappiamo,
1: certo,
0: tutti,
1: certo.
0: Genio, diciamo, sregolatezza? No, perché da quello che ho visto io non è che ne ha combinate. Lui era un tipo particolare, ma molto buono, di carattere molto buono. E l'altra cosa particolare è che un giorno lui fece, tipo, per arrivare all'allenamento, perché arrivava sempre tardi al filo dell'orario di allenamento, lui fece un piccolo incidente con un'ape, cioè un signore in ape, che poi l'abbiamo saputo dire, e siccome era tardi e doveva venire all'allenamento, questa vespa ape nel fare l'incidente si era adagiata su un fianco, ma stavano tutti bene, aveva chiesto, stavano bene, e lui è venuto all'allenamento. Dopo sono arrivati i carabinieri, la polizia, non mi ricordo chi, che sono venuti lì a prenderlo perché doveva fare tutte le verifiche del caso e tutto. Questo era Edmundo, ecco, per dire. Però non si era fatto male nessuno, però non aveva lasciato i dati, era venuto via, ecco.
1: E poi era andata a Carnevale, proprio nel momento cruciale della stagione.
0: Lì poi sono successe delle cose che anche Trapattoni non è riuscito a gestire, ma non per incapacità, perché c'erano degli accordi fra società e Edmundo, e c'era anche di mezzo un processo, che so io, di Edmundo, perché aveva avuto un incidente in Brasile, sì, che doveva per forza tornare lì, e lui aveva stabilito la società questa cosa qui. Purtroppo si fece male Batistuta, sì, proprio, sì, in quel momento lì, dove eravamo veramente, stavamo volando, lì stavamo volando, sì.
1: Pensavi di poter vincere lo scudetto?
0: Sì, onestamente sì, perché avevamo un attacco formidabile, mi sembra che le prime di campionato le avevamo vinte tutte.
1: Sì,
0: mi sembra 5 partite di seguito vinte, qualcosa del genere. Poi se mi sente Vinciguerra o qualcuno che fa il numerologo, sì, mi smentisce. Però vincemmo una serie di partite iniziali proprio all'inizio del campionato e perdemmo la prima partita a Roma, dove al 90esimo vincevamo 1-0 e uno sconosciuto ci fece 2 gol e perdemmo la prima partita lì. Però avevamo preso un via e poi arrivavamo terzi, mi sembra, o terzi, sì, o quarti.
1: Sì, terzo,
0: andammo
1: quarti,
0: in Champions, certo, quindi sì, non è che fece un brutto campionato.
1: No, certo,
0: però, e la Fiorentina giocava anche bene, perché quella squadra giocava, che Trapattoni non faceva niente, ma c'erano i giocatori che facevano delle giocate,
1: sì, insomma,
0: cioè Rui Costa e Batistuta, quando uno lanciava in profondità, l'altro era imprendibile ed era un cecchino, nel senso.
1: Senti, nell'estate del 99 arriva Taglia la Tela, che diventa il vicetodo, tu diventi il terzo, come la prendi?
0: Malino perché non lo so, anche lì è stata un'operazione di mercato, perché diversi giocatori del Napoli vennero a Firenze e mi ricordo fu preso Rossitto dal Napoli e fu preso Taglia la Tela, perché il Napoli fece questo scambio Rossitto e Taglia la Tela, e dalla Fiorentina non mi ricordo chi andò a Napoli, mm-hmm, e questo scambio fu il giocatore che doveva essere preso era Rossitto e venne Taglia la Tela a rimorchio, perché Taglia la Tela non aveva fatto bene a Napoli però siccome aveva giocato titolare veniva a Firenze in questo scambio di mercato che fecero, e io non avevo molto mercato, perché avendo dedicato il mio ruolo a fare il secondo a Toldo non potevo avere possibilità, però io rimasi lì e decisi di fare il terzo portiere per un altro anno, non ho rimpianti, sono stato lì e ho avuto un buonissimo rapporto anche con Pino Taglia la Tela.
1: E come hai vissuto l'esperienza della Champions?
0: Bellissima, perché poi io fino al giorno prima partita andavo in campo, mi allenavo, è successo anche che Toldo era squalificato a Valencia e quindi giocò Taglia la Tela, fino all'ultimo non si sapeva se giocava Taglia la Tela o avrei potuto giocare io. Quindi ho avuto emozioni forti, no? Sono stato a Wembley, mi sono allenato sul campo di Wembley, ero in panchina appunto a Valencia, Barcellona, insomma, ho avuto la Champions, è la Champions, ecco, aveva un sacco. E poi non è che l'abbiamo fatta tanto per fare, siamo stati eliminati. Se non succedeva quello che è successo anche lì nella partita a, sì, Valencia, non so, mi sembra che andavamo ai quarti di finale,
1: sì,
0: passando il girone, sì, sì, e andavamo ai quarti di finale, quindi era tanta roba.
1: Senti, poi comunque rimani anche nella stagione successiva, quella con Terim, per una parte di stagione, poi lasci la Fiorentina. Ecco, con Terim che tipo di rapporto avevi instaurato, che cosa ti aveva colpito di lui?
0: Buonissimo, un allenatore che non aveva, secondo me, delle grandi doti tattiche o cose, però anche lui aveva questo magnetismo di allenatore che veniva riconosciuto dalla squadra, e aveva anche dei metodi un po', diciamo, di insegnamento abbastanza superati, no? Diciamo. Però la squadra lo seguiva, e quando c'hai i campioni, secondo me abbiamo fatto anche delle belle partite quando c'è stato Terim, era una Fiorentina che divertiva, poi però magari ti perdeva delle partite, sì, facili, perché ripeto, qualcosa mancava, ecco. Poi io sono andato via e niente, poi mi sembra che anche Terim è stato,
1: sì,
0: sostituito,
1: arrivò Mancini,
0: sì,
1: al suo posto,
0: sì, sì.
1: E prima parlavi di Cecchigori, di Vittorio Cecchigori, e allora ti chiedo qual è stato il momento più bello con lui, l'episodio più bello o comunque più particolare
0: con Vittorio Cecchigori? Vittorio Cecchigori, quando ti giravi anche dalla panchina e guardavi da tribuna vedevi che saliva sulla palaustra, che c'aveva questa passionalità. Tante volte è venuto anche negli spogliatoi, ci ha dato dei premi quando abbiamo vinto la Supercoppa Italiana, quando abbiamo vinto la Coppa Italia. È stato un generoso. È che purtroppo lui doveva farsi consigliare da delle persone che, per esempio, Nello Governato è stata una persona giusta che l'ha saputa gestire la situazione. Infatti in quel periodo lì su Cecchi Gori non è che si è vista, a parte il discorso della balaustra, non è mai successo nulla negli spogliatoi, che era successo precedentemente e poi successo dopo.
1: È vero che voleva spesso Robbiati in campo?
0: Sì, prendeva queste fittonate, però aveva ragione anche a dire che gli ultimi 20 minuti, quando c'era Robbiati in campo, cambiava la partita. Per cui Robbiati è stato un grande giocatore, secondo me, nella Fiorentina. Ce lo invidiavano tante squadre, perché, non lo so, ai giorni d'oggi a chi lo potrei paragonare? Mi viene in mente, come si chiama il piccolo, quello della Juventus, il funambolo mancino della Juventus?
1: Di oggi. Ildiz?
0: No, Ildiz, quell'altro portoghese.
1: Ah, Conceição.
0: Conceição. Mi viene in mente che lui cambia sempre la partita, e quindi anche Robbiati era così. La gente voleva molto bene a Robbiati, a Firenze. Ha fatto tanti bei gol, è stato un grande giocatore, secondo me.
1: E Ranieri riusciva, viste le richieste di far giocare Robbiati, riusciva a gestire bene Cecchi Gori, Claudio Ranieri?
0: Ranieri ha avuto qualche problema con Rui Costa, secondo me, e quindi, perché lì, diciamo, Rui, che è un uomo eccezionale, da campione, da calciatore che fa la differenza, accettava malvolentieri di essere sostituito, e lì c'è stato un po' di e molte volte la sostituzione mi sembra fosse proprio per mettere dentro Robbiati, no? O qualcosa del genere, per cui, insomma, ecco, c'è stata questa cosa qua. Però Ranieri era bravo anche a gestire abbastanza Cecchi Gori, però era Ranieri, in prima persona, non c'era qualcun altro che ho nominato prima che prendeva le redini in mano su questa situazione. Era Ranieri che sapeva gestire questa situazione. Poi, sai, i risultati aiutano, quando la squadra fa i risultati anche quello che dice l'allenatore viene ascoltato di più da quelli che stanno più in alto di lui.
1: Tornando invece alla tua carriera con la maglia della Fiorentina, avresti voluto un'ultima partita con la maglia viola da giocare per salutare il pubblico?
0: Ho fatto l'addio di Pepito Rossi, che mi ha visto protagonista in campo dopo sono stato 3 giorni senza. Quindi l'ho fatta bene, ho parlato bene, ho rivisto tanti campioni, tanta gente che mi voleva bene allo stadio, e quella ha un po' rinverdito e rinfrescato un po' la memoria anche a chi si ricorda di me e io di loro. Quindi ce l'ho avuta questa soddisfazione. Poi quando è il momento che non è più il caso, nel senso che per raggiunti limiti di età è giusto anche mettersi da parte.
1: E le figure a cui ti senti più legato per quanto riguarda sempre il tuo percorso, la tua carriera alla Fiorentina, parlo di calciatori, allenatori, dirigenti?
0: Beh, il primo che mi viene in mente, il primo allenatore che ho avuto, mi ha insegnato tantissimo, è stato Sergio Cervato, un grande campione della Fiorentina. Lui mi ha insegnato veramente tanto, proprio come un padre, ma non ha fatto così con me, ma con tutti i suoi ragazzi. E poi Nardino Costaiola, che è stato il mio primo allenatore portieri venendo da una società di squadra di provincia. La sua professionalità, il suo toccare i tasti giusti nel farmi crescere come portiere, questi sono i punti di partenza che non bisogna mai dimenticare, perché dopo sono arrivati tanti altri bravi allenatori che mi hanno aiutato. Però mi piace ricordare loro, perché sono quelli che ti hanno messo sulla strada giusta. E poi dopo hai preso il via e sei andato. E ai ragazzi di oggi dico che è meglio non andare a indossare una maglia per forza, quando non ci sono i presupposti per migliorarsi, ma è meglio andare a trovare qualcuno che sai che ti può veramente migliorare, sapendo di avere delle doti che puoi tirar fuori il meglio di te.
1: Oltre a quella partita con la Juventus che abbiamo ricordato, vuoi essere ricordato con la maglia della Fiorentina per che cosa?
0: Che credo e penso di essere ricordato come tanti altri miei compagni di squadra e colleghi per l'amore che ho sempre messo per la Fiorentina, per essere stato un buon portiere, per non avere fatto mai niente che possa essere stato discutibile e per aver lasciato un segno indelebile che è questa partita con la Juventus che mi tiene legato per sempre a questa società, a questa città.
2: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Rieccoci in diretta a Radio Firenze Viola, Lorenzo Di Benedetto che vi sta parlando per commentare questo 4-1 convincente della Fiorentina all'esordio stagionale ufficiale in Coppa Italia contro il Benevento, con due reti nel primo tempo arrivate con Gudmundsson dopo poco più di un minuto e poi Ken, e nel secondo tempo Ranieri prima e Ndur poi hanno chiuso la partita prima il gol della bandiera del Benevento. Do la buonasera subito ad Angelo Giorgetti. Ciao Angelo.
4: Sì, ciao Lorenzo e buonasera a tutti all'inizio di questa nuova stagione.
3: Nuova stagione che inizia nel modo giusto, ci hanno già bacchettato dicendoci che ma anche l'anno scorso la prima era stata positiva contro il Polizia. Esatto, però visto che abbiamo passato tanto tempo a dire Angelo c'è poco da dire, Angelo c'è poco da fare, non sappiamo non cosa dire, quindi non ci ripensiamo, guardiamo solo avanti e ci sono tante cose da dire stasera.
4: Sì, dai, guarda, io ho definito questa prima partita come lavori in corso abbastanza comodi, però per farli diventare comodi i lavori devono avere delle idee. Io qualcosa abbiamo visto questa sera di quello che Grosso ha in testa, cioè diciamo Grosso ha questo blocco medio-basso che poi riparte, ma senza puntare solo diciamo sull'istinto ma sui codici. Mi sono piaciute anche le rotazioni a centrocampo, cosa che in passato non vedevamo, mi è piaciuta anche la qualità più diffusa, e questo penso si possa dire, anche se rispetto allo scorso anno e qualcuno lo avrà anche notato, erano sei diciamo i giocatori che hanno cominciato in quella famosa partita con il Polizia, per cui credo anche che Grosso abbia voluto cominciare andando un po' per gradi, no? Abbiamo visto poi di anche Mastantuono che luccica, insomma diciamo si vede che ha questa classe dentro, è entrato in un momento abbastanza comodo, però è stato accolto dall'applauso dello stadio, che ha fame, insomma si vede che questa voglia di fantasia sta cominciando a prendere campo. C'è stato anche l'esordio di Croce che ho visto su Firenze Viola, no? È l'esordiente più giovane della storia della Fiorentina, per cui insomma io ho visto qualche buon segnale. Poi dobbiamo fare ovviamente tutti i paragoni, siamo ai 32esimi di Coppa Italia contro una squadra che è stata promossa in Serie B, per cui insomma calma e sangue freddo, ma qualcosa diciamo di nuovo lo abbiamo intravisto.
3: Sì, sono d'accordo, abbiamo parlato anche di verticalizzazioni al termine del primo tempo, insomma la Fiorentina, che sono d'accordo con te, ha le idee chiare. Poi c'è chi dice ma abbiamo tanta qualità e quindi col blocco basso non si può giocare perché così vuol dire aver paura, insomma guarda, sono arrivati tanti di messaggi
4: negativi. Ma c'è voglia di vedere qualcosa di nuovo rispetto al passato, ma io credo che non sia possibile vederla subito tutta questa novità, no? Sia perché ci sono tanti giocatori nuovi, sia perché siamo all'inizio. Comunque sia, il Benevento è una squadra che ha identità perché è stata promossa e si conoscono abbastanza i giocatori, per cui io credo che la Fiorentina oggi abbia dimostrato, come dicevo prima, di avere più qualità diffusa e dei codici. Ecco, io insisterei su questo aspetto, non è che i giocatori sanno cosa devono fare, poi ci sono anche degli aspetti da valutare, cioè mancano ancora gli esterni di attacco, cioè ha giocato con il 4-3-2-1, anche Mastantuono si è adeguato a fare quasi la seconda punta in certi momenti, per cui anche vediamo questa squadra quando ci sarà anche un esterno, io suppongo di piede destro sulla fascia sinistra, che possa permettere di giocare con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1.
3: Ecco Angelo, abbiamo parlato un po' anche degli esterni, no, d'attacco, perché abbiamo detto che servono, e però a inizio partita abbiamo detto che comunque ha cambiato un po' il suo modo di vedere la sua Fiorentina, Fabio Grosso, perché nella prima conferenza stampa ci disse che Attà era una mezzala e chiaramente non lo sta facendo perché non c'è altro, che Gudmundsson non è che lo convincesse tanto e invece comunque l'ha sempre messo titolare, quindi ha cambiato un po' il suo modo di pensare la Fiorentina, no? Vedendola più con, invece che il 4-3-3, 4-3-2-1, con quindi un po' più stretti,
4: un po' più densa al centro, mettiamola così.
3: Tu pensi che arriveranno gli esterni, nel senso che la Fiorentina andrà dritta a prenderne un paio da qui alla fine?
4: Guarda, uno diciamo senz'altro, e immagino che sia molto forte, e mi riferisco all'esterno sinistro, che penso sia di piede destro, insomma, credo che quello sia un colpo che Paratici abbia in mente, e poi vediamo anche chi uscirà. Io credo che poi alla fine verrà messa a disposizione di Paratici una Fiorentina che sia abile per potersi esprimere con il 4-2-3-1 o con il 4-3-3, per cui si tratta di aspettare un po'. Ora Grosso sta facendo con quel che ha, e abbiamo visto che il 4-3-2-1 insomma è stato un modo per scendere in campo e per trovare le distanze, ecco, quelle ancora non le abbiamo viste sempre, ma siamo all'inizio. A me è piaciuto, come dicevo prima, il fatto che ci siano già delle rotazioni, cosa che in passato, come ho detto prima, io francamente ho visto pochissimo, e poi quando la Fiorentina riparte, e qui possiamo discutere sul blocco più o meno basso, sa che cosa fare, mi sembra, e questo anche rispetto al passato mi sembra una buona notizia.
3: E la buona notizia soprattutto è il 4-1 finale che adesso proietta la Fiorentina al 16esimi finale con una tra Empoli e Pisa, lo scopriremo lunedì. Intanto Angelo ti ringrazio come sempre e buonanotte.
4: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, buonanotte, ciao.
3: Grazie ad Angelo Giorgetti come sempre. Hanno parlato nel immediato post gara sia Sherran Durra che Albert Gudmundsson ai microfoni di Sport Mediaset. Andiamo ad ascoltarli.
5: Albert, e soprattutto il grande entusiasmo che c'è vicino a questa Fiorentina, e questa sera avete conquistato ancora di più i tifosi.
6: No, sì, è stato bello tornare a giocare davanti nel nostro stadio, davanti ai nostri tifosi. Era una partita importante per noi perché purtroppo questa è l'unica coppa che abbiamo quest'anno e ci teniamo a fare bene. Abbiamo aggredito bene la partita, abbiamo fatto gol dopo pochissimo, e con questo entusiasmo che c'è è bello, senti ancora i tifosi, ma anche durante tutta la partita. È solo inizio stagione, siamo una squadra giovane e forte e dobbiamo solo pensare a seguire l'allenatore giorno dopo giorno e continuare su questa strada.
5: Albert, in questo momento
7: sei un uomo molto importante per questa squadra, credo che tu sia felice,
5: ma
7: capisci l'italiano? No, io mi diverto a giocare a calcio, specialmente con questa squadra, con questi ragazzi. Ho una grande intesa con loro, specialmente con Cher, e ogni volta che scendo in campo mi diverto. Sei pronto per la partita con la Roma? Certo, sono nato pronto.
5: Senti, com'è essere allenati da Fabio Grosso?
6: No, il mister porta tanto entusiasmo, porta idee moderne di un calcio offensivo, chiede di essere sempre collegati tra di noi, e credo che i gol che abbiamo fatto, ma anche molte azioni, vengono appunto da queste richieste del mister. Abbiamo tantissimi giocatori di qualità e dobbiamo sfruttarle.
5: Un'ultimissima domanda: sei pronto per le convocazioni a fine settembre?
6: No, sarebbe una bellissima cosa. Io faccio sempre il mio, poi credo che se uno si impegna, fa sempre il suo, le cose prima o poi arrivano.
5: Grazie. E l'auguria.
3: Allora, queste le parole di Ndur e di Gudmundsson, che hanno messo a segno un gol entrambi, il primo Gudmundsson e l'ultimo Ndur, per aprire nel migliore dei modi questa stagione della Fiorentina. 2-0 del Parma col Catania, 1-0 del Cagliari con l'Arezzo e 3-0 del Monza con l'Avellino sono gli altri risultati delle partite che si sono giocate oggi, valide per i 32esimi di finale di Coppa Italia. Buonasera anche a Luca Calamai, ciao Luca.
8: Buonasera, intanto fatemi dire buona stagione, Lorenzo e Benedetto e Chiara Bevilacqua.
3: Sì.
8: Allora, l'esperienza mi insegna che queste partite diventano facili quando le vinci così.
3: Sì.
8: Poi entri in campo, il primo tiro fai gol, mi aspettavo qualcosa anche di più dal Benevento, ma insomma prendiamo tutto quello che ci interessa a noi. C'è da lavorare ancora molto sul progetto tattico, ma non potrebbe essere altrimenti. Però insomma si è visto oggi proprio, io devo dire, il peso specifico di questa squadra. Ecco, il peso specifico perché ha in campo dei giocatori importanti, dei giocatori che possono incidere. Devo dire, il gol iniziale di Gudmundsson diventa un altro elemento, un altro punto di riferimento in questa estate un po' curiosa di Gudmundsson, che sembrava il primo da dover cacciare via e che ora, sentendo, ripensando anche le parole della vigilia di Grosso, mi sembra si stia piano piano riprendendo anche la Fiorentina. E poi tutto quello che volevamo, speravamo di vedere, l'abbiamo visto. Ti devo dire, dal mio punto di vista, anche Fagioli in campo, che non è che ha fatto qualcosa di straordinario, però prima di buttare via Fagioli io continuo a pensare, ci devi pensare molto molto molto bene, e quindi sono contento che comunque l'ho visto e l'abbiamo visto in campo, e mi auguro, ma questa è proprio una grande speranza, è che Fagioli e Oulay non siano soltanto due giocatori in alternativa nella testa di Grosso. Secondo me sarebbe sbagliato, ecco, lo dico francamente, perché sono due giocatori diversi ma di grande qualità, diversi ma che possono portare valore, temperamento, profondità. Serve un po' di coraggio, ecco, io dico da giorni che dobbiamo dare tempo a Grosso, e se lo merita tutto, hai il diritto di averlo, ma noi abbiamo anche il diritto di chiedergli coraggio.
3: Certo, comunque gli indizi che abbiamo per ora ci fanno pensare che in questo momento nella sua testa siano uno la riserva dell'altro,
8: alternativi, esatto. Però 30 milioni di alternativa con una squadra che fa le coppe non funziona, non può essere, sinceramente, no? Non può essere. Noi andremo incontro a una stagione in cui giocheremo una partita a settimana. E per quel che abbiamo conosciuto Fagioli ha un carattere molto particolare, ha bisogno di sentirsi la fiducia addosso, non è un giocatore che puoi utilizzare così senza dargli la squadra in mano. E poi se hai Fagioli regista hai un tipo di regista, se hai Oulay regista hai un altro tipo di regista, certo. Quindi questo è un nodo che va scelto, va sciolto, e va sciolto anche velocemente, ma nel segno del coraggio. Ecco, io voglio dire, non sento la necessità di andare a prendere Torsberg, tanto per essere chiari,
3: anche perché a centrocampo, Luca, c'è
8: sono tanta... uno più di mille,
3: esatto, cioè sono veramente sono... tanti, e non ci dimentichiamo che mancava Mandragora oggi.
8: Mandragora è che io penso a tal lo ritroveremo poi più indietro, quando la Fiorentina avrà l'attaccante esterno, avrà il vero Mastantonio, che comunque non è entrato male, eh?
3: No.
8: Quindi oggi lo capisco che Tosvel fa parte di un percorso che l'allenatore conosce, un giocatore che sicuramente apprezza, ma oggi noi abbiamo bisogno di coraggio, e il coraggio vuol dire immaginare una Fiorentina con Fagioli, Oulay, Attà, Mastantonio. Devi lavorarci bene sulla fase difensiva, abituare i difensori a avere un centrocampo di queste caratteristiche, ma sarebbe delittuoso, secondo me, lasciare qualcosa di questo talento in panchina, oltre al grande rischio di un contraccolpo psicologico, perché ripeto, non sono né ragazzini né giocatori di basso profilo, come testimonia il loro valore di mercato. Ma insomma, questo è un aspetto, il resto va tutto bene. E mi ha anche un po' colpito Joao Mario, ecco, io sono stato abbastanza severo,
3: sì,
8: con Joao Mario durante il mercato, perché me l'avevano raccontato come un giocatore di complemento, quello che ti serve, una buona riserva, e invece piano piano comincio a pensare che Jimenez forse ha qualche difficoltà in più, al di là di piccoli o grandi problemini fisici, non sia entrato con la disinvoltura con la quale è entrato Joao Mario nella Fiorentina.
3: Sì, sì, no, João Mario sicuramente ha giocato un primo tempo molto molto interessante, sì, perché la traversa, sì, l'assist per Ken, insomma, veramente un buon giocatore. Abbiamo parlato con Massimo Marianella nel primo tempo, che ci ha detto all'intervallo, che ci ha detto che comunque rivede il giocatore che aveva visto quando giocava nel Porto e che aveva commentato, ecco, nel Porto, sì, quindi può essere un'arma in più. E dicevo io, te lo chiedo anche a te Luca, qualora Dodò non dovesse andare via, lì c'è troppa folla.
8: No, ma Dodò va via, ragazzi, Dodò va via, ma io
3: serve l'offerta.
8: Dodò va via e non credo assolutamente poi al gentleman agreement che poi rinnova il contratto per un anno, dai. Cioè, come sto ripetendo da giorni, io vedo nel percorso di Dodò lo stesso percorso di Tosver. Cosa ha detto il Sassuolo? La Fiorentina non si è fatta avanti, è normale, per la Fiorentina l'accordo col giocatore, ogni giorno che passa il Sassuolo è più in difficoltà, infatti è comprensibilmente infastidito. A quanto? 4 o 5 giorni dalla fine? Fiorentina andrà da Sassuolo e dirà: guarda, lo vuoi Fabian e 3-4 milioni? E se il Sassuolo bene, se no cioè, Tosved arriverà a Firenze a 0 euro tra un anno. E oggi io sono sicuro che Dodò sa già dove giocherà l'anno prossimo, e la squadra dove giocherà Dodò verrà fuori a 3-4 giorni al mercato e dirà: li volete 6-7 milioni per Dodò? E altrimenti a febbraio gli facciamo un contratto e l'anno prossimo sarà 10 mesi con noi. Quindi il mercato è fatto di volte nelle quali sei martello e di volte in cui sei chiodo, ma che Dodò resti proprio non lo vedo. La Fiorentina sarebbe stata più cauta nel chiudere le operazioni, cioè non avrebbe preso João Mario, certo, se avesse avuto nella testa il 30-35% di possibilità di tenere tutto.
3: Perfetto Luca, ti ringrazio.
8: Ancora un grande abbraccio a tutti voi.
3: Grazie, ciao Luca. Grazie come sempre a Luca Calamai. Allora devo fare una cosa che devo fare per forza, anche se un pochino mi dispiace, ma devo fare gli auguri a Matt. Sapete che insomma è un grandissimo ascoltatore di Radio Firenze Viola, oggi compie 39 anni, quindi gli devo fare gli auguri per forza perché gliel'ho promesso, e quindi glieli devo fare. Tanti auguri a Matteo, e ci vediamo all'asta del Fantacalcio, dove combinerà il solito disastro di sempre. Allora, tra poco torneremo anche da Tommaso Loreto per le pagelle. Leggo un po' di messaggi. Questo Brescianini può essere utile quanto Torsved, insomma abbiamo già risposto, no, su quello che può essere l'utilità di Torsved, che conosce già il campionato, il modo di giocare di Fabio Grosso. Non cominciamo con i soliti provincialismo. Una squadra per essere forte deve avere almeno 20 buoni giocatori, e in campo ne vanno al massimo 16 a partita, quindi ci sarà alternanza, chi giocherà di più, chi giocherà di meno. Sì, senza dubbio Luciano, però è una Fiorentina che quest'anno non ha le coppe, e quindi per forza di cose la rosa può essere anche un pochino più ridotta rispetto agli anni scorsi. Poi manca un esterno sinistro basso, abbiamo solo il ragazzo spagnolo, saluti Silvano. Sì, si chiama, cioè si può chiaramente andare avanti con Valdepeñas, ma può essere utilizzato anche un altro giocatore adattato in quella zona del campo, però è sicuramente un profilo che la Fiorentina sta seguendo, quello del terzino sinistro. Torniamo da Tommaso Loreto. Ciao Tolo,
9: di nuovo,
3: dove sei?
9: Sto scendendo le scale.
3: Quali?
9: Quelle del Franchi.
3: Dove vai?
9: A casa, posso?
3: No, lo so.
9: Sono uscita dalle 7.
3: Hai mangiato poi o no?
9: Vai, 7:20.
3: Mi sto preoccupando per te, hai mangiato?
9: No.
3: Mangi a casa?
9: In realtà, guarda, sono da fare un giro prima di andare a casa.
3: Quindi hai detto una bugia?
9: Sì, no, ho sbagliato, perché è la mia testa che rigetta questo giro che devo fare, ma lo devo fare per forza.
3: Va bene, mi hai detto una bugia. No, mi hai detto una bugia. L'importante è questo, cioè. Volevo arrivare a questo. Mi hai detto una bugia perché ti ho chiesto dove andavi, mi hai detto che andavi a casa e invece non vai a casa. Va benissimo, è
9: una. Poi giro largo.
3: Ma è giusto. È giusto che tutti i nostri ascoltatori sappiano che tipo di personaggio tu sia. Tant'è che comunque mi hanno detto che c'è il bar La Quale aperto vicino alla redazione. Poi mi hanno mandato una foto con scritto, con una foto del Badiani aperto, e ti hanno detto passaci ora che è ancora aperto e puoi prendere le paste. Ma non hanno capito che tanto la tua intenzione non è quella di prendere le paste, perché ancora credono al fatto che tu possa portare dei pasticcini domattina qui in redazione. Ma non sarà così, e volevo portarti alla bugia, perché almeno è stata la seconda bugia che mi hai detto stasera.
9: E tanto si è detto, c'è nessuno.
3: Esatto.
9: È inutile. Beh,
3: già tirato i remi in barca, non ci dite più.
9: Però vediamo, io magari domani trovo qualcosa di aperto e...
3: E ti fermi, fai colazione e vieni in redazione.
9: Stasera si profila all'orizzonte veramente una di quelle cene indigeribili a una certa ora della notte, magari direttamente in un fast food. Però vediamo un po'. E posso uscire dai fratelli chiusi, le transenne all'uscita allo stadio, ecco. Quindi la notte è ancora lunga, ditemi, sono a vostra disposizione.
3: Allora leggo e chiudiamo l'argomento, ok? Sul tolo braccino, con il commento di Armando che credo vinca la coppa di questa sera. L'ultima volta che ha pagato c'erano i sesterzi, e quindi questa è fantastica come cosa. Bravo Armando, hai vinto la coppa per il miglior messaggio contro Tommaso Loretto.
9: Detto questo, ricordiamo, erano birre piccole, non medie, piccole.
3: Detto questo, Tommaso, allora, insomma, la partita l'abbiamo già commentata con te, poi l'abbiamo commentata anche con Luca e con Angelo, quindi c'è poco, no, da aggiungere. Ti chiedo, insomma, che cosa ti aspetti di vedere alla prossima partita ufficiale, perché mancano 10 giorni adesso. La Fiorentina tornerà in campo lunedì 24 contro la Roma nella prima giornata di campionato, e sarà una partita totalmente diversa da quella che abbiamo visto stasera, per l'avversario, per quanto peseranno i punti, soprattutto perché è una Roma che viaggia ancora sulle ali dell'entusiasmo dalla Champions League che è riuscita a centrare l'anno scorso.
9: Certo che sì, io però mi aspetto una squadra simile a quella di stasera. Ne parlavamo oggi con Luca. Lui è più possibilista sull'arrivo di un esterno da qui a lunedì prossimo, quando saremo all'Olimpico. Io ho la sensazione che, insomma, la strada per gli esterni sia un po' più complicata del previsto, e quindi non mi stupirei, ecco, ci volesse ancora un po' di pazienza per vedere qualche esterno di ruolo. Di conseguenza penso si debba andare ancora avanti sulla strada di questo 4-3-2-1, e quindi a occhi e croce a Roma di nuovo 2 tra Mastantuono, Attai, Gudmundsson, perché stavo per dire di nuovo Attai, Gudmundsson, ma invece mi auguro che in una settimana Mastantuono possa essere pronto. Per il resto non è facile in questo momento, secondo me, commentare, proprio perché ci sono ancora incertezze notevoli, e anche a centrocampo dovremo capire il futuro di Fagioli e se la Fiorentina spingerà come pare ancora per Torsved. Dobbiamo capire appunto il discorso degli esterni, dovremo capire eventualmente anche quello che può essere il futuro di Kenna. Insomma, un po' di incertezze ancora ci sono, e d'altronde Grosso ora sta lavorando su una bozza, diciamo, di quella che sarà la rosa definitiva, quindi si va necessariamente avanti così, su questo piano, e quindi su quello di un centrocampo a tre, dove Grosso, piaccia o meno, mi sembra che veda alternativi Ulai e Fagioli, quindi a occhio e croce a Roma ancora una volta o l'uno o l'altro, e probabilmente ancora 2-3 quartisti dietro a Ken, forti però, insomma, di una sintonia che in campo si sta cominciando a creare, anche di una certa cattiveria sotto porta. Poi è chiaro che la Roma non è il Benevento e che non sarà una passeggiata.
3: Allora Tommaso, andiamo ad ascoltarci insieme le parole di Grosso, che ha parlato così a Mediaset, e poi lo commentiamo.
10: È arrivato con Monica Vanali. Buonasera, ben trovato Coppa Italia Live.
11: Ciao, buonasera a voi.
5: Fabio, subito un ottimo risultato, l'entusiasmo dei tifosi e soprattutto questa bella Fiorentina, perché tutti quanti la stanno aspettando al varco, proprio per i cambi che avete avuto di giocatori e soprattutto per te come CT, come allenatore, scusami.
11: Beh, bello, siamo contenti, l'ho già detto, lo ripeto, siamo molto contenti dell'entusiasmo che si crea. Poi ovviamente noi, le nostre idee sono molto chiare, perché siamo proprio nuovi, in costruzione, con tantissimi cambiamenti, quindi anche oggi a tratti si è visto, abbiamo fatto delle cose belle che dobbiamo essere bravi a portare avanti, abbiamo fatto altre che comunque col tempo dobbiamo essere bravi a migliorare, però lavoriamo, sappiamo che per costruire le cose belle c'è bisogno di tanto lavoro e un po' di tempo, quindi questo noi siamo consapevoli, però intanto ci godiamo questa bella atmosfera che abbiamo trovato oggi allo stadio, sperando di essere bravi a portarla avanti il più possibile.
5: Senti, tanti campioni, tanti giovani, di campioni ne parlerai anche con lo studio. Io vorrei sottolineare Federico Croce, 16 anni, se non sbaglio, dicevano i colleghi, è il più giovane esordiente nella Fiorentina.
11: Questo non lo sapevo, però si è allenato con noi dall'inizio, avevo entrambi, sia lui che Brando Mazzeo, hanno fatto delle belle cose e poi qualcuno non ha voluto rischiare in campo, avrei voluto mettere un centrocampista adattato, invece ho provato comunque a mettere lui che ha delle belle qualità, molto belle, poi ovviamente è entrato in un momento della partita in cui siamo un po' slegati, abbiamo fatto un po' fatica ad andare a cercare gli avversari e a costruire delle azioni, però ci ha messo generosità e disponibilità e sono delle ottime basi che poi sosterranno quelle che sono le sue grandi qualità.
5: Studio.
10: Intanto Grosso deve sapere che belle parole le ha spese per questa prima uscita della sua Fiorentina anche un grande ex come Borja Valero.
12: Ciao mister, buonasera e complimenti prima vittoria. Si è parlato molto degli esterni, perché l'anno scorso giocavi con esterni alti in attacco e ancora non le hai a disposizione nella rossa, però ho visto tutti questi centrocampisti con tantissima mobilità a disposizione, con tante soluzioni per te. Pensi che possa essere anche un'idea dentro del campionato, anche se arrivano questi esterni d'attacco?
11: Ma è il modo, quello che ho portato avanti nel tempo, comunque delle volte ha avuto anche queste caratteristiche, poi ovviamente dentro lo sappiamo che necessitiamo di mettere dentro qualcosina che abbia anche delle qualità che possano comunque prendere campo in velocità oppure trovare l'ampiezza. C'è tanto da fare, lo sapevamo, lo sappiamo, abbiamo cambiato tantissimo, dobbiamo continuare a cambiare, però nel frattempo ovviamente ci aspetta il campionato che è stradifficile, però abbiamo l'intenzione di farci trovare pronti. Capiremo come e con chi, sicuramente qualcosa succederà ancora, però oggi sono contento di tante cose che abbiamo fatto, tante altre le possiamo migliorare, ma lo sappiamo, le rivedremo, le proveremo a lavorarci per migliorarle e poi, come dico sempre, no, proverò a mettere i ragazzi che penso stiano meglio nelle condizioni di poter fare le cose che sanno fare, quindi se avremo tanti giocatori che stanno dentro al campo proveremo a tirare avanti questa modalità.
10: Poi c'è un grande centrocampo, perché c'è anche Alessio Tacchinardi.
13: Sì, ciao Fabio, ciao mister, e
11: ciao Alessio,
13: un grande
11: ciao,
13: in bocca al lupo per la stagione. Mi piacciono molto le tue squadre.
11: Grazie, Crepi.
13: Mi piacciono molto le tue squadre, come cerchi di dominare le partite. Hai fatto un mercato con tanti giocatori di talento e in questo mercato c'è un giocatore che fa sognare Firenze, no? Che è Mastantuono. Dove pensi, innanzitutto, che sensazioni hai avuto nei primi giorni di allenamento? Se ha la forza e il carisma per magari sopportare le aspettative che ci saranno, e dove pensi poi possa rendere al meglio questo giocatore che ha un talento, l'abbiamo visto che stasera, impressionante.
11: Un ragazzo giovanissimo che quando poi lo vedi non sembra così giovane, perché comunque ha grande personalità e grande carisma, è arrivato da pochi giorni, quindi da capire come relazionarlo insieme agli altri compagni che abbiamo e che avremo, però sicuramente qualità individuali molto alte e poi ovviamente anche per lui come per tutti gli altri la bravura di, con grandissima umiltà, di mettere al servizio della squadra le caratteristiche principali per diventare squadra, perché per ora siamo un gruppo di tanti ragazzi nuovi, alcuni anche molto molto giovani che hanno un bellissimo potenziale, però il potenziale poi a tratti riesci a tirarlo fuori, a tratti invece hai bisogno di tempo per riuscirci, quindi c'è tanto da fare, però abbiamo dei ragazzi bravi, abbiamo voglia di fare qualcosa di bello e cercheremo col lavoro di riuscirci.
10: Mister Grosso, grazie, noi ci vediamo al prossimo turno qui in Coppa Italia.
3: Allora, queste le parole di Grosso. Tommaso, guarda, la prima cosa che voglio sottolineare è con la Roma, no? Vedremo con chi andremo a giocare, perché sicuramente qualcosa succederà ancora, quindi insomma.
9: Esatto, ecco. E l'altro dettaglio è quando dice, quando gli chiedono dove può giocare Mastantuono, lui dice vediamo un po' anche con quali giocatori ci ritroveremo, come a dire fate arrivare un esterno di ruolo, almeno uno,
3: sì.
9: Perché poi a quel punto, visto che poi Radio Mercato ci fa capire che lo cercano importante, insomma non una scommessa o comunque qualcuno già pronto, allora mi viene a pensare che nell'idea di Grosso il concetto è se io ho un esterno di ruolo forte già pronto, magari dall'altra parte posso adattare Mastantuono o viceversa Gudmundsson, insomma mi è parso un allenatore che, come dire, sul fronte del 4-3-3 ancora non si è arreso, perché poi comunque evidentemente il suo modulo di riferimento, e tra le righe leggo nelle parole dell'allenatore il sì, ora sto lavorando sul 4-3-2-1 perché questi ho, ma contate che appena posso mi metto sul 4-3-3.
3: Esatto.
9: L'ho letto un po' così.
3: Sì, ci sta come ragionamento. Senti, guarda, esco un attimo dalla Fiorentina che sto leggendo adesso che abbiamo girato l'ultimo Rai Sky, che ci dice Juventus per il centrocampo, idea Fofana del Milan, in uscita il Monza sogna il ritorno di Di Gregorio. Cioè noi quest'estate siamo stati abituati molto male, ma guarda te che roba vediamo in Serie A, perché questo deve essere sottolineato, perché la Juventus è senza portiere, che sogna.

0: ricostruito tre quarti della squadra e lo hai fatto molto bene. Quindi io ad oggi, chiaro che dobbiamo tenere tutti i piedi per terra, però non solo la Fiorentina resta regina del mercato, ma fa intravedere qualcosa di molto molto buono, anche appunto alla luce delle difficoltà di tutte le altre, big incluse, ecco, perché anche il Napoli non mi sembra stia facendo tantissimo, la Roma sì, sento tanti tanti colpi vicini a essere chiusi, ma ancora vedo più di una difficoltà, quindi insomma ancora il discorso è tutto da approfondire.
1: Tommaso, andiamo con le pagelle?
0: Sì,
1: vai.
0: Pagelle chiaramente valgono per quel che può valere una sfida.
1: Guarda, se vuoi fare anche i più e i meno, se ne vuoi fare un po' di meno, insomma, perché sappiamo che...
0: No, ma un po' me le sono segnati, vai. Quindi comunque dovrei riuscire a essere abbastanza didascalico, come del resto mi capita di fare. Allora, beh, De Gendarz è mezzo, perché comunque al di là del gol, sul quale sì, forse qualche dubbio lo teniamo, comunque ci sono almeno un paio di buoni interventi, e quindi è, se è mezzo pieno, meritato a mio avviso per lo spagnolo. In difesa João Mario è venuto fuori alla distanza nel primo tempo, c'è anche l'assist, a me è piaciuto, direi un 7 pieno che ci sta tutto per lui, e nel secondo tempo ha lasciato spazio a Dodò, senza infamia, senza lode, il brasiliano che è da 6, coppia di centrali convincenti, Dragusin e Ranieri che peraltro confezionano anche un gol sugli sviluppi di un angolo, quindi 6 e mezzo a entrambi. A Valdepeñas alla fine do 6, mi era piaciuto più nella prima parte della gara, poi forse nella seconda ha pagato un po' di stanchezza, però è stato comunque un debutto positivo per il talentino del Real Madrid. A centrocampo Durre da 7 pieno, forse solo per il gioco che si inventa in area di rigore prima di arrivare al gol, e pochino meno invece ha fatto Fagioli, che più del 6 francamente stasera fatico a dargli, c'è giusto un appoggio sul tiro di João Mario e va sulla traversa, ma poi si è visto un po' pochino Fagioli. È invece buono l'impatto sulla partita secondo me di Ulai, anche con quel giallo che comunque testimonia, no, una certa, un certo agonismo che non guasta mai, e quindi diamo 6 e mezzo all'altro talento arrivato dal Trabzonspor. Bressanini qualcosina fa vedere, ci mette anche abbastanza quantità e certamente sufficiente. Brilla invece a Ta sul primo pallone con questo assist al bacio per Gudmundsson, è da 7 pieno, perché poi concede anche il bis nel secondo tempo proprio per l'islandese, dopo che però era stato pescato in offside. Attacca e lascia il posto a Croci, e già il fatto che il sedicenne sia all'esordio è qualcosa di positivo, quindi 6 pieno, 7 pieno a Gudmundsson per il gol, e se vogliamo anche perché era stato in grado di rispondere presente all'appuntamento con il raddoppio. Lascerà poi spazio a Mastantuono, abbiamo visto poco stasera, quindi più del 6 non riesco ad andare, però quel poco che si è visto conferma, come mai ce lo raccontano, come uno dei talenti più importanti a livello internazionale. A Ken non posso che dare un altro 7 pieno per il gol, ma anche per come sta in campo, per come gioca e per come dimostra di reggere evidentemente 90 e passa minuti nonostante i problemi alla caviglia. A Grosso diamo un 6 e mezzo di incoraggiamento per tutto quello che ci siamo detti fino ad ora, cioè che la squadra al momento è per forza di cose ancora virtuale, e capisco che insomma non sia semplice in questo momento per Grosso avere le idee chiare, tanto più se, come ci ha detto, si aspetta ulteriori arrivi. Le idee chiare, tanto più se, come ci ha detto, si aspetta ulteriori arrivi.
1: Perché gli arrivi ci saranno, insomma, il mercato della Fiorentina lo diciamo da tanto, non è ancora fermo, è più che arrivi, ancora fermo, è più che arrivi, ma attenzione alle cessioni, perché per forza, no, dobbiamo pensare anche a quelli che saranno coloro che lasceranno Firenze.
0: E le partenze,
1: per forza. Allora,
0: siano poi di Fagioli, Ken, ma anche di altri.
1: Guarda, Ken Tommaso sarebbe, cioè, secondo me, arrivati a questo punto, soprattutto dopo che

0: chiaramente poi Novia non lo dice, giro intorno di Novia non lo dice, giro intorno di una cosa che però non dico. Sarebbe un errore secondo me cedere Ken a questo punto, perché trovare un attaccante più forte di Ken è molto complicato, e o ce l'hai già pronto e allora però Ken vuol dire che l'hai già venduto e allora però far trapelare, o ce l'hai già pronto e allora però Ken vuol dire che l'hai già venduto e allora però far trapelare, no, la cosa di non voler cedere Ken, di toglierlo dal mercato, non aveva senso. O altrimenti, cioè, se non hai già il sostituto pronto, venderlo adesso è molto complicato.
1: Sin dubbio, però fatico a pensare che Paratici non abbia comunque un'idea legata al piano B. Fra l'altro, un conto è pare che Paratici non abbia comunque un'idea legata al piano B. Fra l'altro, un conto è inseguire e poi arrivare e mettere a disposizione Pellegrino, un conto è provare a inserirsi su Castro. Io non so se Paratici pensasse a Castro come eventuale alternativa a Ken o sostituto di Piccoli. Questo per dire che qualche valutazione su una punta al posto di Ken secondo me è stata fatta. È altrettanto ovvio che decifrare qualche valutazione su una punta al posto di Ken secondo me è stata fatta. È altrettanto ovvio che decifrare le mosse di Paratici è pressoché impossibile, quindi da un lato ti do ragione, dall'altro continuo a pensare che comunque il nostro direttore sportivo abbia una risposta a ogni situazione, incluso eventualmente un nuovo assalto del Como che arrivi a offrire quanto più o meno la Fiorentina è disposta a ricevere per liberare Ken. Quindi vediamo un po' Fagioli, vediamo un po' lì in mezzo al campo come va a finire la vicenda Torsved, chi partirà tra Brescianini e B. Fabian e poi anche a sinistra, per esempio, per trovare un'alternativa a Valdepeñas. Insomma, ancora qualcosa, anzi parecchio c'è da fare, oltre alle sorprese dell'ultimo minuto che non puoi mettere in conto, ma che fanno parte del circo del calciomercato, soprattutto nelle ultime ore.
0: Una cosa per chiudere il discorso, dico che Castro, cioè, non lo stiamo dipingendo come il goleador di tutti i tempi, però Castro, al netto che è un classe 2004 e quindi deve chiaramente fare ancora tutto, ma nelle sue due stagioni al Bologna ha fatto 8 gol la prima e 7 la seconda, quindi, cioè, Pellegrino l'anno scorso ha fatto 9, per dire, no, cioè, alla fine i numeri contano, soprattutto per gli attaccanti, quindi vediamo, magari poteva essere un'alternativa di Ken, che pagavi un sacco di soldi, però va bene, non che Pellegrino tu l'abbia pagato poco, perché comunque 22 milioni più bonus gliel'hai dati. Detto questo, aggiungo che cedere Ken, io l'ho detto, secondo me sarebbe un autogol, ma cederlo al Como sarebbe ancora peggio, perché fondamentalmente tu
1: vai a rinforzare un concorrente.
0: È capito, cioè, se tu fai un mercato a 100 milioni è chiaro che devi puntare, che vuoi puntare all'Europa, no? Ora il Como è vero che quest'anno è arrivato quarto, però è stato quarto una giornata, quella decisiva. No? Ora il Como è vero che quest'anno è arrivato quarto, però è stato quarto una giornata, quella decisiva. È sempre stato quinto, sesto il Como. E te, in teoria, dovresti andare a puntare a quello, no? Dopo un mercato a 100 milioni, dopo aver preso giocatori che comunque erano, vedi Dragusin al Tottenham, vedi Ulai al Mondiale, tutti i giocatori con i quali vuoi puntare all'Europa, e quindi andare a vendere Kane al Como per me sarebbe un autogol pazzesco. Questo è il mio pensiero. Comunque, Tommaso, ti ringrazio e ti do la buonanotte.
1: Segnaliamo che anche a Ferragosto, perché ora è ufficialmente Ferragosto, e anche con quanti saremmo stati, 15

0: Leggila, ascoltala, guardala.
1: Aspetta, aspetta.
2: Che si compra? Flash.
1: No, via, ora con il DAB e con il Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
3: Bravo, bravo.
1: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
3: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
1: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
4: Il mercato passa prima da radio.
3: Scusami, quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
1: E tu stai tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
4: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
3: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
1: Ci dice chi si compra!
0: Radio Firenze Viola. Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
4: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
5: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
5: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
8: Salve a tutti.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
9: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: a tutti, ben ritrovati in rigorosa diretta 5 minuti dopo le 15 del 15/08/2026. Rinnovo i miei auguri anche di buon Ferragosto all'ottimo Stefano Carlesi, che insieme a me dirà dal vetro ci guiderà in queste 4 ore insieme per festeggiare, anche se poi né io né Stefano lo posso dire pubblicamente, abbiamo ben chiaro il motivo per il quale tante chat, tanti gruppi di chat in questo momento ribollono di auguri. Auguri di che? È Ferragosto, si fa festa, ma non è Natale, non è Pasqua, non è un altro tipo di festività per il quale si manda la fotina col gattino che griglia il pesce. Questo giusto per darvi anche il via con un bel po' di serenità e allegria, ma in realtà è un Ferragosto allegro e direi anche un po' su di giri. Questo non solo perché immagino siate lì appunto a grigliare, ma soprattutto a brindare già da qualche ora sul mare, in campagna, dove volete, o magari anche in città con l'aria condizionata sparata a tutto fuoco. Però ecco, è una giornata allegra, direi, anche per quello che abbiamo visto ieri sera, ed è una giornata di analisi e di commenti. Al di là della festività, noi ci siamo, ci vogliamo essere, e d'altronde è comunque, come dire, nel calendario del pallone è come se fosse di fatto una giornata non nemmeno normale, importante. La prima giornata di commento dopo il debutto della Fiorentina, ed è stato un ottimo debutto sotto il profilo del risultato. Ve lo dico, lo sentite, tendo a mettere già le mani avanti perché ci sono una valanga di premesse secondo me ai commenti che faremo oggi, e ne faremo tanti perché poi io sono in vostra compagnia fino alle 17, ma poi arriva un altro calibro pesante come Luca Calamai che vi terrà compagnia fino alle 19, quindi una valanga di opinioni, magari risentiamo anche qualche voce e ovviamente anche tutti i vostri interventi 348 7503 93 305 77111. Dicevo, metto le mani avanti nei commenti perché credete che non vi conosca, come si diceva un tempo, nel senso che tra grosso che non ha ancora dato un gioco spumeggiante, quello che non ha troppo brillato, chi invece dice stiamo calmi, piedi per terra, tutto sommato giocavamo soltanto contro il Benevento, l'avevo promossa in Serie B, ecco, c'è già la discreta e consueta divisione totale nei giudizi e nelle valutazioni. Per quello partivo ovviamente soprattutto dal risultato, un 4-1 che ha teso la partita a non essere mai in discussione, anche perché siamo passati in vantaggio subito sul primo pallone dopo un minuto e 10 secondi con attacco con Gudmundsson, però bene Ken che poi è andato a segnare un altro gran bel gol, bene João Mario che è stato l'altro assist man che poi non ha giocato il secondo tempo. Ho visto qua e là che è piaciuto la I e sono d'accordo, un buon impatto sulla partita. Qui c'è l'asterisco, immagino ne parleremo, dell'alternatività tra i due, con Grosso che va a sostituire Fagioli che è partito sì titolare ma quando poi è entrato Ulahi è uscito, come a dire tutti e due insieme no, e questo so che già può far discutere. Poi è stata bellissima questa attesa incontenibile per Mastantuono, è bastato che si togliesse la casacchina e tutto lo stadio ha cominciato a brulicare di curiosità. Poi è entrato in campo e praticamente ogni respiro era meritevole di applausi. Secondo me qualcosina si è intravisto, ovviamente bisogna stare calmi, la voglia però di dire questo è fortissimo, io non so voi ma ce l'ho già, detto che anche anche ieri sera secondo me un po' ci ha rubato lo sguardo, fosse solo per quell'assist che è valso l'1-0 di Gudmundsson, che nel frattempo rappresenta un'altra nota da considerare in questo agosto 2026, ovvero un calciatore che fino a poco tempo fa sembrava totalmente fuori dal progetto e che invece aveva già lanciato segnali positivi nel precampionato e ieri li ha certificati con questo gol, ne aveva segnato un altro, poi è stato annullato per il fuorigioco di Attà, ma insomma Gudmundsson tutto sommato ieri sera è andato benino, anzi bene. Ovviamente c'è la tara dell'avversario, del tipo di partita, la cautela, il fatto che ancora la Fiorentina possa cambiare, quindi tutta la valanga di premesse da considerare, però se no no, ragazzi, non siamo mai contenti, pronti via 4-1, direi che va benissimo così, peraltro appunto con l'ipoteca sul passaggio alla qualificazione arrivata subito sulla prima occasione, e successivamente sì, la Fiorentina ha preso un gol, ma insomma mai in discussione la qualificazione. E anche De Gea, qualcuno dice giustamente, è forse un po' in ritardo sul gol del Benevento, però poi va a vedere due parate che sono comunque importanti, quindi anche De Gea, fosse solo come condizione, come stato di forma, ha risposto presente. Va bene, di tutto questo e molto altro parleremo come sempre al 348 7513 933, altrimenti ripeto potete chiamare 055 7711 171, se non avete ovviamente i telefoni intasati dagli auguri di Ferragosto. E vedo già Romolo, Alessandro da Diano Marina, Nick da Scandicci, Fabri dalle Cure, Marco, Samuele, Fra, siete già tantissimi, Alberto da Ponzacco, Dido, Stefano dall'Isolotto e così via. Auguri ovviamente anche a voi. Ecco, questa chat la potete assolutamente ingolfare di auguri, e poi in realtà siamo noi a ringraziare voi di esserci, di seguirci. Ieri sera poi allo stadio notavo che anche Niccolò Ceccarini era uno dei più ricercati, oltre chiaramente a Joseph Commisso, quindi raccogliamo sempre grande affetto da parte vostra e per questo vi ringraziamo, so che siete numerosissimi anche quest'oggi. Bene, ampia introduzione alla quale puoi dare subito libero spazio alle abitudini, quelle buone, relative al mercato, relative ai nostri occhi sulle trattative estive e anche su quello che dobbiamo attenderci, perché poi Grosso qualcosina ha detto ieri sera, ma un altro concetto evidente è che per esempio la Fiorentina gioca con due trequartisti dietro a Ken perché non ha un esterno di ruolo, e gli esterni sono già diventati evidentemente la priorità del mercato viola, oltre a qualche punto interrogativo che pesa forse al momento più su Fagioli che non su Ken. Questo per introdurre il mercato. Non si può far mercato senza il chi si compra flash. Ken arrivo, tra pochissimo, giusto il tempo di sistemare il macchinario. Arriva, anda.
1: Chi si compra flash?
2: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra flash. La Fiorentina da qui alla fine del calciomercato farà 3 nuovi acquisti, in particolare un centrocampista, un terzino sinistro e un esterno offensivo da regalare a Fabio Grosso. Partiamo dal centrocampo. La trattativa per Torsvet è in stand-by. Il giocatore piace sempre a Fabio Grosso, avrebbe anche un accordo di massima con la Fiorentina, che però non ha formulato un'offerta ufficiale al Sassuolo. La sensazione è che si stia pensando a un profilo diverso per il centrocampo, in particolare a un centrocampista di amministrazione e di copertura, anche perché ricordiamo la situazione di Fagioli è tutta da definire. Il giocatore non sarebbe così convinto di rimanere, perché Fabio Grosso non è convinto della sua coesistenza, diciamo così, con Ulai. Quindi dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni la Fiorentina la prenderebbe assolutamente in considerazione e anzi probabilmente lo cederebbe. Per quello che riguarda invece il terzino sinistro, in lista ci sono sempre Francisco Moura del Porto e Manuel Lazzari e Nuno Tavares della Lazio, oltre a, diciamo, una suggestione che è quella di Udoge del Tottenham, ma nel caso sarebbe, diciamo, un esborso economico più importante, quindi tendiamo a escluderla almeno per il momento. E poi anche c'è da tenere in considerazione la situazione di Fortini e Dodò, due giocatori che devono andare via, in particolare Fortini è in trattativa col Torino, che però deve rilanciare dalla prima offerta di 5 milioni, mentre su Dodò per il momento non c'è nessuno, non concretamente. Infine l'attacco, rimangono sempre in lista, diciamo, Bakayoko e Cancellieri, il secondo più che altro perché sarebbe un'occasione a costi contenuti, ma la sensazione è che la Fiorentina stia cercando un giocatore, diciamo, di profilo più alto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
0: Grazie a Niccolò Santi, che è più che altro uno stile di vita e che non un semplice ringraziamento. E battute a parte, ecco, è un po' questa la situazione in questo Ferragosto, con, come avete sentito, più che una vera e propria retromarcia, ma ecco, questo stand by su Torsved sembra anticipare come la Fiorentina possa essere su qualche altro obiettivo. Lì bisognerà capire, secondo me, anche la situazione, anche e soprattutto la situazione in uscita per ciò che riguarda il centrocampo, perché poi va da sé che al momento siano molti, restano Fabian e Brescianini assolutamente in bilico, poi ne abbiamo parlato tanto. appunto nelle ultime 48 ore. Ieri Fagioli è partito titolare, però è stato sostituito con Ulahi, come a conferma di una visione di Grosso che vede i due alternativi, e quindi bisognerà capire quale sarà il futuro di Fagioli. Ecco, evidentemente sono in corso valutazioni sul centrocampo e in particolare sulla figura di Torsved. Sappiamo essere obiettivo ormai da tempo, con una sorta di accordo, un calciatore praticamente già preso da tempo, e però non si va a chiudere. È chiaro che lì pesa anche la questione contrattuale, vedremo un po' che sviluppi ci saranno più a ridosso del finale delle trattative, che poi intendiamoci è quello che ci attende anche evidentemente sul fronte Dodò o Fortini. Manuel Lazzari, terzino destro, nome buttato lì a caso, a noi serve un terzino sinistro che dia il cambio a Valdepeñas, è il primo dei messaggi che vado a leggere. Arriva da Luca dai Castelli Romani, o Pierpaolo, che poi sintetizza tutti gli auguri che raccogliamo e che ricambiamo, e che poi faremo anche al buon Pietro Lazzarini, che oggi fra le altre cose festeggia anche il compleanno. E guarda caso Manuel Lazzari è un altro nome che ritrovo, è quello di Ale dal Casentino. Quindi partiamo evidentemente concentrati anche su quello che è il fronte terzino. Non lo so, chiaro che insomma secondo me in questo momento la priorità sono gli esterni, ragazzi, sui terzini più o meno ci siamo. Già che ci siamo, ditemi la vostra su Valdepeñas, che a me tutto sommato non è dispiaciuto, e vedevo poi nelle varie valutazioni più o meno la sufficienza l'ha presa ovunque, detto che ieri nel corso del primo tempo secondo me si è vista una buonissima crescita costante da parte di João Mario, che poi ha dovuto lasciare per qualche problemino, per qualche sensazione magari che l'ha portato a non forzare, ma è stata assolutamente una buona prova. Tra pochissimo sentiamo anche qualche parere con i primi collegamenti, però ne approfitto, visto che poi entriamo in diretta soltanto ora e mattinata non c'è stato modo di farvi vedere anche qualche commento direttamente dai quotidiani quest'oggi in edicola, quindi salutando anche chi ci segue via TV sul canale 92 del Digitale Terrestre. Qui abbiamo già il resoconto della Gazzetta dello Sport sui 32esimi di finale di Coppa Italia. Fiorentina già super, Ken subito a segno, Mastantuono ok, Benevento travolto, Grosso può sorridere, nella ripresa l'argentino debutta tra gli applausi. Io so quanti di voi eravate allo stadio, ma è stata meravigliosa come cosa. Io parlo personalmente, non so se erano veramente decenni che non si viveva l'ingresso in campo di un ragazzo con la maglia viola in questo modo, e lo capisco perché ci fa sognare indubbiamente Mastantuono, se vogliamo anche nell'atteggiamento. Io dicevo ieri mi ha colpito il fianco, la gamba bella ticcia, perché dà l'idea anche di essere massiccio, difficile da spostare, quindi poi petto in fuori, testa in alto, è uno che secondo me mostra anche con il linguaggio del corpo, ecco, tutta la personalità che ha, e quindi poi ogni volta che aveva palla c'era il brusio del pubblico. C'è stato fra l'altro un angolo sul quale Ranieri per poco non segna, gli aveva messo il pallone sulla testa, e poi quel tiro dal limite dell'area di rigore a giro finito alto. Ma ecco, se ieri sera entra quel tiro a giro, oggi siamo già tutti assolutamente più pazzi di quanto non lo siamo già oggi. E l'analisi della partita di Fabiana Della Valle e i gol di Ken, che diventano 35 da luglio 2024 ad oggi. In poco più di due stagioni Ken ha realizzato complessivamente 35 gol in 78 partite con la maglia viola. Anche qui dibattito apertissimo, scatenatevi nei confronti di uno che, lo sapete, sul fronte eventuale cessione partenza di Ken è più che possibilista. Ieri sera però, me ne siete testimoni chi mi ha seguito, ho tirato in ballo persino Ray Zlatan, perché quella deviazione sembra quasi un colpo di taekwondo alla Ibrahimovic. Grande gol, mi sembra che facendo gli scongiuri del caso fisicamente stia bene, quindi poi se Ken sta bene alla fine ce lo teniamo. La valutazione per l'attacco viola, dove è arrivato anche Pellegrino, come sappiamo, resta assolutamente importante, anche con Ken confermato. I viola scatenati sul mercato, la visione della Gazzetta invece è legata non solo a Torsved ma anche ad altri due colpi. Il norvegese mese vicino, ma il lavoro prosegue. Ieri intanto viazione al Franchi per i DS Paratici e per la famiglia Commisso. Abbiamo anche intercettato il presidente. In uscita restano Fabian, mentre Grosso non sta rinunciando a Brescianini, che ieri effettivamente era titolare. Occhio al profilo di Belgali del Verona per il ruolo di terzino sinistro. E poi la questione esterni: rimangono sul tavolo i nomi di Bakayoko dell'Ipsia o una soluzione più a basso costo, cioè cancellieri della Lazio. E ci sono le parole di Goretti, che ha parlato anche ai microfoni prima del fischio d'inizio: non sono io a poter dire che resterà al 100% Moise Kean, per noi è importante, siamo contenti di averlo qui. È chiaro che sotto questo profilo il discorso è molto semplice ed è più o meno lo stesso che riguarda anche Nicolò Fagioli, ieri sì titolare ma sul cui futuro dovremo sicuramente restare molto molto attenti. Mini rassegna stampa, poi andando avanti vediamo di seguire anche altre pagine nei quotidiani oggi in edicola. Concordo su Mastantuono e il Cico tiene huevos, ce lo dice Pierpaolo. Suppongo che intrighi tutti e quindi bene così. Già aperta ovviamente la corsa alla maglia da titolare, o meglio l'iscrizione al partito per la maglia da titolare da dare al buon Mastantuono già lunedì prossimo, quando la Fiorentina esordirà all'Olimpico contro la Roma. Me lo chiedete già in tanti, siete maliziosi, a cominciare da Leonora ma anche altri, perché poi ragazzi quello che si dice in diretta durante le radiocronache poi nelle quali uno è trascinato è una cosa e resta tra di noi. È chiaro che scherzavo quando dicevo se trovo qualcosa d'aperto porto le paste, tanto più a Di Benedetto, figurarsi. Quindi posto che poi comunque stranamente nel mio tragitto non ho trovato nessuna pasticceria di livello aperta, ma poi non c'è nessuno, cioè voglio dire, Carlesi giustamente potrebbe eccepire, le potevi portare a me, però confermo, lungo il mio tragitto non c'era niente di aperto, altrimenti l'avrei portata, e di sicuro un caffè e una sigaretta a Sauro Fattori la offrirei comunque a occhi chiusi. Sauro, ciao.
3: Ciao Tommaso, ciao.
0: Buon Ferragosto.
3: Anche a tutti voi.
0: Di riposo, di festa, enogastronomico.
3: Di riposo,
0: giusto di così, riposo. Giusto, assolutamente così. E quindi Sauro, anche di commento, ieri poker di gol, squadra fortissima, giochiamo benissimo, terzo scudetto è cucito. Io partirei calcio. Così
3: io direi che è calcio d'estate, dai, su,
0: bisogna star caldo.
3: Era naturale che insomma ci fosse differenza tra noi e loro, l'abbiamo dimostrato, non ci mancherebbe altro, però siamo una partita che secondo me non dà neanche tante indicazioni, insomma, però che se è proprio di a rischio, no? Cioè nel senso, loro inizialmente erano molto brillanti, come è normale che sia, anche perché erano dei normotivi fisicamente, schivavano in forma un po' prima.
0: Sì.
3: Però quando ho visto poi alla fine, per esempio, vincevamo 2-0, ti dimostra la differenza, insomma, proprio di qualità nel momento, no? Che non è che abbiamo fatto una grande partita, ma io non me l'aspettavo una grande partita, bene, se chiari. Insomma, è normale che sia così, la differenza è questa, è sempre un risultato positivo ed è entusiasmo, insomma, ti fa stare un po' più tranquillo, dai, insomma.
0: Poi ti porto sulle individualità, ma dallo sguardo dell'allenatore sulla prima di Grosso, che ti fa dire?
3: Ma mi fa dire, sai, lui giustamente dice sempre che ancora c'è da lavorare, ma cioè, io mi aspettavo una Fiorentina scintillante, poi è andata in vantaggio subito, che tendi un po' anche a mantenere certe situazioni, no? Fai gol dopo un minuto, e allora tutto questo si apre, che dopo fai la fatica agli altri, no? Perché la fatica di ritiro c'è, e poi c'è una settimana dalla gara che conta, insomma, ecco, dove cominci a contare veramente, e allora un po' ti risparmi,
0: certo.
3: Lavori magari a livello tattico e lavori meno sotto certi aspetti, dai.
0: Io però devo dirti che un po' dal mio punto di vista, un po' anche dai commenti che ho sentito anche qua là tra colleghi eccetera, forse cercando proprio una primissima primissimo marchio di grosso, blocco abbastanza basso, mi verrebbe a dire, però si riparte in verticalità appena si può.
3: Ce l'ho.
0: Tanto che ieri qualche ascoltatore, i nostri lo sai, sono terribili, è arrivato un messaggio diabolico che diceva: siamo pronti per il nuovo Palladino, una roba del genere.
3: Ma sai, io non l'ho mai criticato apertamente Palladino, perché io sono sempre dell'idea che un
0: certo,
3: deve riuscire a far giocare la propria squadra nella maniera migliore. Cioè, se Ken rende perché si riparte, se certi giocatori è meglio che difendano basso perché sono più protetti. Cioè, fai bene della squadra, deve pensare alla squadra, non può pensare giustamente. E poi dopo i risultati sicuramente ti danno una mano anche a esprimerti meglio. Adesso è un po' presto, è difficile capire bene, perché ho notato insomma che quando difendevamo 4-4-2, poi dopo ci spiegavamo, andavamo su un 4-3-2-1 via, mettiamo così, tanto che da due numeri, dai, perché poi numeri non da un po'. Va bene, però insomma una squadra che
0: a Tascia sta lì, mi sembra ci sta bene, anche se sì, non facendo, tutti in mezzo,
3: però sarebbe un esterno.
0: Due tre quarti, cioè non proprio gli esterni larghi, non quelli sulla linea bianca.
3: La fase difensiva lo faceva largo, però è normale, altrimenti c'è da attaccare, da difendere come tutti, no? Cioè, ci mancherebbe altro. Cioè, non è che si può soltanto, magari si potesse solo attaccare senza dover difendere, capito? Però va bene, però ieri sinceramente non ho visto nessuno al di sopra, diciamo, che ha strabiliato, via, ma per me era la normalità, cioè non mi aspettavo niente di trascendentale, via, mettiamola così.
0: La giusta moderazione, il giusto equilibrio dell'addetto ai lavori, dell'uomo di calcio. Però Mastantuono mi sembra da pallone d'oro, Sauro.
3: Ora siamo calmi, ora.
0: Vea, niente, non c'è verso, sai, come è.
3: Dai, c'è, sta a provare. Allora ti spiego.
0: Forte, io ieri Sauro, l'hai visto? Me l'è petton fuori, non lo so, a un certo punto ha preso palla davanti all'area di rigore, ha fatto il giro, è ripartito, poi ha scaricato su Croci. A me sembra anche fisicamente difficile da spostare.
3: No, io me lo auguro, cioè, ti ho detto ieri, io
0: vabbè,
3: prendo poco l'esame, però ieri ho sentito in televisione, insomma, ne guardavo. Ho sentito, allora, Atta è come Zidane,
0: però c'ha dei ben, cioè c'ha un bel modo di toccare il pallone.
3: Sì, però ora Zidane, insomma,
0: no,
3: da quello si dice, va bene, Mastantuono come Messi, e poi sentivo dire che mi ricordi il terzino sinistro, e mi
0: ricordo. Allora Valdepeñas mi ricorda Maicon, direi, mentre abbiamo trovato il nuovo Roberto Carlos in Joao Mario, direi.
3: Ecco, andiamo, per questo ti dico, andiamoci piano e guardiamo sempre il positivo, io lo guardo sempre, perché rientra proprio che in questo momento l'allenatore deve guardare il positivo, cioè è un momento diverso, no? Questo momento deve esaltare la positività, poi dopo poi vai a guardare giustamente gli anelli deboli, su questo ci sono dubbi, però in questo momento è bene dare, anche perché hai bisogno di conoscere i giocatori, che è bene si esprimere al massimo e che tiri fuori tutto quello che hanno, poi dopo andranno un attimino lavorati, è normale, perché poi dopo c'è la squadra, c'è i risultati, c'è gli avversari, non ce lo dimentichiamo.
0: Certo, Roma sarà un'altra storia.
3: A Roma sarà un'altra storia, però d'altra parte lo sappiamo e vediamo, insomma, sarà una partita complicata anche per loro, cioè non è che noi, però no, ho visto insomma una squadra, diciamo, giovane, che poi giovane, insomma, nell'età giusta.
0: Sì.
3: Che adesso forse in questo momento con delle aspettative un po' più alte di quello che può dare, secondo il mio punto di vista, in questo momento, poi ci
0: stiamo un po' sopravvalutando, dici.
3: Bisogna stare attenti,
0: sì,
3: no?
0: Perché giusto,
3: io dico sempre,
0: giusto,
3: le squadre con tanti giocatori nuovi, meno le esalti, è più facile che magari trovino dei momenti belli e che magari poi, cioè ieri quando è entrato Mastantuono, si è sentito l'entusiasmo, no? Proprio devastante.
0: Sì, una roba pazzesca.
3: che è una cosa bella, da una parte, perché tanto noi tifosi fiorentini siamo così, però su il ragazzo arriva questo peso. Cioè, invece, siccome sono ragazzi giovani, secondo me ci vorrebbe da parte di tutti noi un po' più di leggerezza, un po' più di diciamo positività, no? Cioè di guardare un po' le cose buone, poi naturalmente delle problematiche verranno fuori anche durante l'anno, ma questo rientra un po' nel lavoro di Grosso, lo dice anche Grosso. Grosso dice la verità, a livello mediatico Grosso sa parlare, sa quello che dice. Io
0: ti piace?
3: Sono quasi sempre d'accordo con lui, perché fa l'allenatore e non si fa prendere. Cioè, questo secondo me è molto importante.
0: Senti, però una valutazione, giusto una, tattica, bisogna te la chieda, perché ad oggi Ualì e Fasoli non possono giocare insieme, o meglio, Grosso non li vede insieme, e poi ieri sera non a caso toglie uno e inserisce l'altro. Giusto, sbagliato, vedremo, no, non facciamocene un problema.
3: No, è complicato, ti dico la verità. Cioè, secondo me nessuno dei due sono diciamo esagerati in quel ruolo, e per questo li deve alternare, perché già uno bisogna che la partita smetta in una certa maniera. Ulai quando è entrata ha fatto buone cose, no?
0: Sì.
3: Però tutte cose individuali, invece quel ruolo lì deve fare cose di squadra, non individuali. Cioè, sì, capito? Cioè, sì. Io la vedo in una certa maniera, no? Non è che lui faccia un bel dribbling che non mi interessa.
0: Sì.
3: A me mi interessa molto di più se fa girare la squadra, perché quello
0: ruolo
3: fa girare la squadra. E tutte e due hanno. Ma ragazzi, qui si parla di specialmente Ulai, un ragazzo giovane, insomma, che non viene dal Manchester United, cioè viene da una squadra, una buona squadra turca. Ha fatto un buon campionato mondiale, ma diamogli tempo, cioè non gli mettiamo troppa pressione sopra. Poi io lo vedo molto più come centrocampista, ma è una mia idea. Perché? Perché a questo punto è bravo, in quel ruolo lì, secondo me tiene un po' troppo palla e poi dopo rischia di darti dei problemi se la perde, il concetto è quello, però dovrà maturare con il tempo.
0: Sì, ma non mai risposto, Sauro, mamma mia, sei diplomatico. Allora te la rigiro.
3: Gioca l'uno o gioca l'altro?
0: Ma invece, visto che hai appena detto Ulai comunque può fare anche altro, Fasoli vertice basso, Ulai e Attà non è ipotizzabile?
3: Secondo me è un po' forzata come cosa.
0: Ah, ok. Quando molto dovessimo forzata avere anche l'esterno forte, no? Ulai davanti alla difesa, no scusa, Fasoli davanti alla difesa, Ulai, Attà davanti e poi Sniaschi, Mastantuono e Ken.
3: Io sono convinto che in questo momento Attà non può fare il centrocampista.
0: Ok, a posto, perfetto, così mi hai risposto.
3: Anche perché lui deve dare un po' di solidità, cioè ragazzi, uno 4-3-3, i giocatori, i tre centrocampisti devono lavorare, specialmente quelli gli esterni, cioè, devo lavorare vero, perché c'è da coprire una bella parte di campo, insomma.
0: Mai risposto, penso, sì, mai risposto.
3: In questo momento, cioè, secondo me gioca Attà o Gudmundsson, Attà
0: Mastantuono
3: e l'attaccante, secondo me così.
0: Okay.
3: E poi tre centrocampisti dietro che può giocare chiunque, insomma, non certamente. Cioè, Fasoli a lui è difficile.
0: Okay.
3: Perché dà un po' di struttura con Endur, con lo stesso Bresciolini ieri, cioè gli dà un po' di forza.
0: Mandragora.
3: Mandragora, non so, ieri ho visto non ha giocato,
0: problemini fisici, non era al meglio, ce l'aveva detto.
3: Me lo sono immaginato, perché insomma.
0: Se no lo metteva, giocava lui non Bresciolini, secondo me.
3: Sì,
0: se stava
3: poi
0: bene.
3: Può darsi di no, può darsi di no, ma insomma io penso che Mandragora, insomma, nei tre si fa un centrocampo un pochino più ci deve stare, insomma, ecco. Però perché dà anche sostegno a Fasoli, Ulai o chi per esso, perché poi c'è chi caso possa giocare basso Mandragora, non è che
0: certo,
3: vedendo come lui intende un po' il centrocampista basso, non lo vuole troppo giocare, cioè nel senso giocoliere, ma lo vuole di di struttura, insomma, che vediamo, insomma, queste poi sono cose di grosso che lui dovrà mettere a posto con il tempo, non ci sono dubbi.
0: Giusto. Sauro, grazie mille, bella chiacchierata, buon proseguimento, grazie. E auguri ancora di Ferragosto a te e tutta la famiglia.
3: Vai, vai, vai, buona giornata, ci vediamo lunedì, vai.
0: Aspettiamo.
3: Ciao, ciao Tommaso, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Grazie, grazie a Sauro Fattori, il saggio direi, cioè riportato su una strada secondo me di grande saggezza calcistica, sia per ciò che riguarda le valutazioni, sia per ciò che riguarda i giudizi, dai singoli al risultato, al gioco, al modo. Modulo che sarà ovviamente il tutto poi al netto di come e quanto ancora il mercato si farà sentire su questa rosa da qui al 1 settembre, chiusura delle trattative estive. Primo break per noi, al rientro prima valanga anche di note audio da parte vostra.
4: Radio Firenze Viola.
5: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
5: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Stai ascoltando Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: aspetta.
1: Che si rompa, flash.
0: No, via, ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
2: Bravo.
0: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si rompa?
2: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
0: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si rompa?
3: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
2: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
0: Ci dice chi si compra!
4: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: A che facendo le valigie in questa happa infernale, sai che c'è? Ragazzi, quest'anno ci si diverte. Vi ascolto Viola un weekend alle. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, buon Ferragosto, la la oh.
9: Buongiorno direttore, innanzitutto grazie per tenerci compagnia anche a Ferragosto. Non sei l'unico a lavorare, anch'io ho appena finito il turno, quindi sappi che ti capisco. E volevo chiedere, e spero che mi si dia conferma, le voci su Leao. Leao spero che non sia assolutamente una voce concreta, ma solamente un rumor, anche perché reputo Paratici una persona troppo intelligente per mettersi in casa un problema come Leao, che oltre a essere costosissimo è un giocatore molto molto sopravvalutato. E invece chiedevo se ci sia qualcosa su Tell del Tottenham, che al contrario lo reputo un giocatore interessantissimo, tecnicamente dotato, con un fiuto del gol incredibile, che fa anche gol molto molto belli. Comunque un abbraccio ancora per la compagnia.
10: Buonasera Tolo. Allora, io dico che non mi invento niente se ti dico che l'unica squadra che ha fatto un gioco di squadra, scusa la parola, è stato il Benevento, e si è visto. È l'unica cosa, che c'era una differenza e si è vista anche questa di categorie, e i nostri singoli erano superiori a quelli loro. È quello che ha fatto molto la differenza. Io ho visto una partita così, è ovvio, ma con l'allenatore nuovo e i giocatori nuovi non mi aspettavo niente di più. Anzi, io spero che più avanti si veda un gioco di squadra. Walter Daru.
11: Ciao Tolo, sono Guido. Senti, ieri sera Di Benedetto non mi ha passato il messaggio, ma a fronte di tanti messaggi che dicevano quello di Grosso e non gioco, ha detto Firenze così, io non l'accetto in modo remissivo di Benedetto di ieri sera, perché non è vero che Firenze è così. Ce ne sono tante altre persone che non criticano perché si ricordano di 7-8 mesi passati in B tecnicamente l'anno scorso, alla prima partita in cui c'era qualcosa in palio, perché la Fiorentina ha dominato attraverso gol e gli avvenimenti della partita, gli episodi della partita, dire però non c'è gioco. La gente di memoria corta si è già dimenticata dove eravamo l'anno scorso. Basta ragazzi, se non si cresce mai.
12: Buonasera e buon Ferragosto. E dice fattori noi fiorentini siamo così. Oh, quando gli entra Essenich e ci si esaltava. I giocatori si edano, che son, se sono buoni, se non sono buoni. Poi potranno fare questo, o non fare, ma quello ci si esalta perché gli è buono e gli è giusto esaltarsi. Ecco Essenich o con qualcuno che si è preso ultimamente, o con Jovic, e ci si esalta. C'è la po' da esaltarsi, c'è la mettersi le mani nella pelle.
13: Ragazzi, ora si può giudicare poco, ne manca giocatori e la condizione di quella è, che può giudicare? Va giudicata fino a ottobre, la situazione come deve essere. Se hanno fatto un bel lavoro o meno si deve considerare a ottobre, ma volevo dire una cosa, Tommaso, ma che c'è di vero sulle acque?
0: Bah, ragazzi, torniamo in diretta e queste sono le note audio al 348-7593-933 su Leao. Francamente siamo veramente a livello di voci per le quali mi sento di dire non raccogliamo conferme, fosse solo anche per le cifre dell'operazione, che sono al momento fuori dai canoni che immaginiamo per un esterno. Dopodiché è un momento nel quale tante situazioni magari sono destinate a prendere corpo nei prossimi 10-15 giorni, e quindi se da Milano arriva la voce che Leao è in uscita dal Milan, ci sta che come idea si possa arrivare a pensare che la Fiorentina valuti Leao, ma è un pensiero che abbiamo noi nelle nostre chiacchiere, nelle nostre tante ore dirette insieme, in questo mondo virtuale che è Radio Firenze Viola, dove si parla, si pensa, si vive di Fiorentina 24/24, ma francamente conferme a valutazioni della Fiorentina nei confronti di Leao non ce ne sono per il momento. È chiaro che la questione esterni resta molto aperta, così come è aperto e resterà sempre aperto il dibattito sulle valutazioni tra loro diverse, in questo caso del gioco di Grosso e del momento della Fiorentina dopo la prima gara ufficiale, e non solo, anche del valore dei calciatori che abbiamo visto per la prima volta solo per pochi minuti, ma quello fa parte secondo me di come si vive il punto di vista altrui. Quindi io cercherei di viverlo meglio, se non lo si condivide fine. Quindi da un lato ha ragione Sauro Fattori a dire calma, calcio d'agosto, avversari di un certo tipo eccetera eccetera, dall'altro, dal mio punto di vista, capisco chi dice che tratta Mastantuono, si vede che comunque c'è un modo di trattare palla che è diverso, sembrerebbe, dalla media. Ma detto ciò, non so quanto è riuscito a seguire questo profondo concetto e questa profonda riflessione che ho orora nucleato il nostro Pietro Lazzarini, e non so quale tasso alcolemico ha per la terribile coincidenza tra il Ferragosto e il compleanno. Ciao Pietro, auguri in alto il calice.
14: Grazie. Totalmente assente il grado alcolemico.
0: Male, perché a Ferragosto bisogna cominciare all'11 a
14: a parte tutto col caldo non sopravviverei poi al resto della giornata, e quindi preferisco iniziare un orario aperitivo e godermi la serata.
0: Giusto anche quello, te la passo.
14: Ma sì, anche perché poi con la famiglia bene godersi la giornata e poi godersi la serata in modo più mangereccio, insomma, preferisco l'ora della grigliata.

0: anzi cerca di trovare ogni aspetto negativo per migliorarlo e crescere, perché poi è vero che il risultato è molto netto, ma d'altro canto è una squadra che è evidentemente in costruzione per tanti momenti della partita dove non c'è stato gioco, per aver concesso delle volte anche il pallino del gioco a un avversario sicuramente più inferiore. Insomma, c'è tanti aspetti da palesare, da far crescere, e soprattutto mi è piaciuto, visto che tutti dicono che il Grosso è uno yes man, che è un burattino nelle mani di Parafici, che è malleabile, eccetera. Insomma, a me nel post partita mi è sembrato comunque non con toni acidi o infastiditi, ma comunque molto chiaro nel dire che per fare quello che vuole fare lui manca ancora diversa roba. Quindi a me è piaciuto, perché
1: leggi esterni,
0: la famiglia rovina
1: Ponti. Leggi esterni, indubbiamente. E però tanto un po' lo avrai sentito, no? Questo sottofondo sul, per esempio, perché non Ulahi e Fagioli insieme, chi glielo dice a Grosso che devono giocare insieme, oppure a Tà in un centrocampo di tutta qualità, lo senti un po' di sottofondo che già aleggia su Grosso?
0: Vabbè, ma quello è il sottofondo.
1: Quello è quando appunto si dice se a noi fatti così.
0: No, ma quello è il tifo, cioè siamo noi fatti così in primis, perché i fiorentini sono fatti così, i fiorentini intesi come tifosi della Fiorentina, ma in generale penso che sia una questione proprio di, cioè, quando ci siamo cresciuti con l'assunto che in Italia ogni tifoso si sente allenatore, quindi Grosso fa questo passaggio nella sua carriera sapendo consapevolmente di essere infilato in una gabbia piena di leoni, cioè non è che lui deve fare il domatore, nel mio ma Sassuolo che faceva le freccette, cioè qui siamo a un altro livello, è normale, lui lo sa, penso anche che tra l'altro sia un allenatore che le pressioni le ha vissute in modo rapidissimo sulla sua pelle di calciatore, le ha subite da allenatore in quella tragedia sportiva del Tafalione, quindi io credo che non ci sia problemi da questo punto di vista. Poi è chiaro che tutti noi abbiamo delle idee che probabilmente non collimano con quelle dell'allenatore,
1: ma però aspettiamo a vedere quali sono le sue, mi viene da
0: ma
1: dire.
0: Ma certo, ma poi io guarda, cioè, credo che una domanda da porre magari la prossima occasione utile sia perché per esempio la I ancora non è riuscito ad imporsi in questa squadra, nel senso che io me l'aspettavo di trovare ieri, al di là di Fagioli o meno, e invece è entrato dopo, è entrato benino per dimostrare che ha grandi qualità tecniche, anche di rottura del gioco avversario, male per quanto riguarda personalmente il temperamento, cioè vedo un ragazzo del 2006, quindi sicuramente deve smussare qualche angolo, però insomma c'è tanto da lavorare. Io sulla questione che Ulahi e Fagioli possano o non possano giocare insieme non lo posso sapere, perché non li ho visti mai, quindi non lo posso sapere. Secondo me sono molto diversi, quindi partendo dal presupposto che sono molto diversi, dal mio punto di vista di un gioco del calcio dove più qualità c'è meglio è, possono anche giocare insieme, però questo è il punto di vista di un giornalista che non ha fatto i
1: conti
0: e non ha tirato il rigore decisivo della vittoria del mondiale, quindi cioè mi devo rimettere un po' a quelli che sono i miei gusti. Io quello che ho capito è che lui vuole un centrocampo composto da uno che abbia grande qualità nel palleggio e due giocatori
1: e ticci, dai
0: ragazzi,
1: muscolari.
0: Ieri ha fatto pressionini perché non c'era Mandragora, altrimenti avrebbe giocato Mandragora. Se arriverà Torzett, giocherà Torzett. Per me il centrocampo titolare della Fiorentina 2026-2027 è Ulahi a fare il play basso, un Dur perché non lo smuovi, perché con la forma attuale non lo smuovi, e Torzett. Poi se Fagioli resta si giocherà il posto. Io non ho tutte queste certezze, il mio dubbio è che non ci sia nessuno che si muoverà per le cifre che della Fiorentina, ma se la Fiorentina a un certo punto si deve mettere al tavolo un Fagioli e Fagioli gli chiede di partire perché non vuole restare a fare l'alternativa, ci sta anche che si mettano d'accordo per fare una formula stravagante che porti poi tutti ad essere contenti. Cioè mi sembra che ancora il mercato anche in uscita sia decisamente in evoluzione, e quel trittico di giocatori che sono Dodò, Ken e Fagioli sono tre giocatori su cui tenere alta l'attenzione. Certo. Dodò per motivi chiari, Fagioli e Kent per motivi meno chiari, però questa è la situazione. Sul quarto, che sarebbe Gudmundsson, io continuo a dire che le mie good vibes di quest'estate continuano a vibrare, spero che che alla fine si trovi la soluzione migliore anche per lui, nel senso che se poi dovesse partire, mi dice

0: piacerebbe, ma per come si è messa a disposizione, per come gioca la Fiorentina, io Goodmanson.
1: È come se tu dovessi vendere quel Vespino che non, se non hai più tempo per fare i giri in Vespa, piove, le cose di su e di giù, però poi lo guardi, è il Vespino, come fa a vendere il Vespino? È una roba.
0: No, ma poi sai cos'è? Cioè, io ho l'impressione che Grosso, che giustamente, che per alcuni viene giustamente ritirato per un gioco un po' non eccelso, se vogliamo dire così, però c'ha una qualità che non tutti gli allenatori hanno, ed è una qualità che fa rima con Gilardino, cioè il fatto che ai giocatori di estro non gli imponga per forza determinate situazioni. Poi ci sono degli schemi, vanno rispettati, vanno rispettato la chiusura, va rispettato il ripiegamento, eccetera eccetera, però mi sembra uno anche ieri, appunto potendolo vedere da vicino, che ai suoi giocatori di estro, cioè, non è che gli diceva dai rientra, non è
1: certo, italiano, vai,
0: non
1: è, e sentiti libero di rifinire,
0: sentiti
1: il
0: libero di saltare l'uomo, di puntare l'avversario, di buttarti in area. L'ha fatto Marcantonio nel suo tempo, l'ha fatto Goodmanson, l'ho fatta, cioè io trovo che questo sia un passaggio che, se dovesse rimanere Goodmanson, è fondamentale, perché Goodmanson non lo ingabbi, è quello, un giocatore di veramente anarchico, che ti può fare una partita strepitosa e tre partite di merda, però certo. È un giocatore, no, è la verità, però è un giocatore che se si accende, ragazzi, fa la differenza, e siccome comunque ancora c'è un grande punto interrogativo sull'esterno offensivo, la Fiorentina dovrà acquistare sia destro, sinistro, ambidestro, Marziano o dalla Luna, io Goodmanson è un giocatore che ad oggi, a 15 giorni dalla fine del mercato, a meno che non mi dicano guarda arriva uno più forte, non lo vendo, perché te pensa questo, se la Fiorentina deve comprare un esterno a prescindere, poi prende l'esterno, vende Goodmanson e prende Cancellieri, ma di che si sta ragionando?
1: Sì, cioè. Sì. Poi vabbè, ci sono le valutazioni del bilancio, ma lì diventa appunto tutto ancora più complesso. Vedremo. Certo. Tanto no, da qui al primo settembre ce n'è, e ci sono anche due partite in mezzo, Roma e Frosinone, quindi ci faremo idee più chiare. Grazie Ciccio. Mi raccomando.
0: Niente. Nulla. No. Mi raccomando di cosa?
1: Da qui a stasera, insomma, Baldoria, Movida. No.
0: Sì, Movida. La Movida è finita da un pezzo.
1: Chill out, sì, festoni, sì. Fuori d'artificio, parmigiane, i melanzane, no, indianate,
0: il mio paradiso,
1: borracce di Negroni, niente.
0: No, il mio paradiso fantastico è grigliare con la birra in mano, quello per me è. Mi metto lì, sei in pantaloncini e mi diverto come un pazzo.
1: Grazie Pietro, auguri ancora.
0: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao ciao.
1: Ovviamente dal lunedì lo ritroviamo nelle nostre dirette, in una settimana importante, perché sarà la settimana d'avvicinamento all'esordio in campionato, anche se poi si gioca il lunedì, quindi sarà una settimana lunga con il weekend di mezzo, però ecco, è la settimana che ci porta poi proprio al via ufficiale anche alla stagione di Serie A, ed è una settimana nella quale capire anche eventualmente novità dal mercato. Magari poi più tardi torniamo a sentire Goretti ieri, perché quelle poi tutto sommato sono indicazioni importanti proprio di mercato. Marco: personalmente ritengo che Fagioli abbia giocato già sapendo di essere venduto, bastava vedere la faccia per tutta la partita, ha giocato troppo semplice per il livello del match, ci si aspetta qualcosa di più. E noi stiamo cercando un po' di raccontarvelo il fatto che lui non è il primo entusiasta della piega che sta prendendo la linea mediana. Questo non significa che Fagioli abbia detto io voglio andare via in tutti i modi, né che la Fiorentina gli abbia detto ti vendiamo. Ci vuole di mezzo, tra le altre cose, una pretendente e anche un'offerta all'altezza. Però, come diceva Pietro, da lui a Ken fino ad altri, non è che a noi ci piace dirvi che li vendono perché vogliamo il male della Fiorentina. Vi diciamo che, almeno dal nostro punto di vista, bisogna stare vigili sul loro futuro e su quello che può essere il loro sviluppo di mercato. Detto questo, mi sembra giusta la riflessione di Luca. Il tifoso è un sognatore e subentra anche un po' la saggezza degli addetti ai lavori, per non dire i giornalisti. e deve riportare tutti con i piedi per terra, ma questo insomma stiamo cercando di fare in questa giornata, tenendo sempre la tara su questo 4-1, che sia il valore degli avversari, che sia ovviamente ancora, come dire, la percentuale di lavoro di Grosso e di sviluppo della Fiorentina, che non può essere più del 60-70%, ma secondo me possiamo essere soddisfatti per essere un bel pezzo avanti. Ascoltatore con noi 055 771 1171, ciao, chi sei?
2: Pronto?
1: Eccolo, ciao, chi sei?
2: Parlo con Tommaso?
1: Sì.
2: Eh?
1: Sì, abbassa la radio perché sennò ci si sente un po' male.
2: Va bene.
1: Vai. Abbassando la radio.
2: Ecco.
1: Vai, come ti chiami?
2: Senti Tommaso, io mi chiamo Giovanni.
1: Dimmi Giovanni, grande.
2: Sì. Ero un grande amico. Te assomigli tanto al tuo babbo, va bene?
1: Sì, assolutamente. Un bacio al babbo, dimmi.
2: Senti, sì, volevo dire una cosa. Ma il possesso falla. Noi nelle partite lo fanno sempre gli altri. Noi si gioca dietro. O si fa male la partita per ora? Posso fare questa critica?
1: Già, certo che sì, anche perché la poni nel migliore dei modi, e quindi ti ringrazio per la telefonata e ti auguro ancora un gran bel Ferragosto. Ciao Giovanni, grazie. Fra l'altro, che critica, e inserisci un altro punto di vista in un dibattito che è aperto e che non vede solo te Giovanni sotto questo piano. Fra le altre cose, guarda, mi fai un grande assist per andare al volo su una pagina che raccogliamo dalla Nazione, quindi tornando anche alla rassegna di mattinata, perché per esempio, guarda, la chiave tattica firmata da Giampaolo Marchini sulla Nazione è proprio meno possesso palla e maggiore profondità. E peraltro, e mi rivolgo ancora a Giovanni, non sei il solo, ecco, già è arrivato anche qualche messaggio che diceva come poi alla fine, sembrava Walter da Roma, lo diceva, poi alla fine è stato più il Benevento e non la Fiorentina a muoversi o ad agire da squadra, e è così, almeno le primissime sensazioni che abbiamo è che Grosso dia meno importanza, meno valore al possesso palla e più alla profondità, alla ripartenza. Quindi può darsi che sia anche una caratteristica di questo allenatore, ed è più che lecito o legittimo che a qualcuno non piaccia, perché magari piace un altro stile di gioco, una squadra più propositiva, e è sicuramente un tema di spunto da analizzare. E detto questo, a me non è dispiaciuta, ecco, questa verticalità. Poi capisco chi dice che magari si poteva aspettarsi un possesso palla maggiore, una manovra anche più ad accerchiare il Benevento per la qualità, però è anche vero che la squadra è nuova, l'assemblaggio va avanti più o meno da quanto, un mese, quindi ancora non si può essere troppo avanti, e quindi quando dicevamo a Grosso diamogli tempo, ci vuole pazienza, ci riferiamo anche a questo. Quindi poi da un lato è anche giusto tirare un po' il freno su eventuali remore, perché ancora la Fiorentina fa meno possesso palla e maggiore profondità, proprio come scrive Giampaolo sulla Nazione. Tra le note della partita, la soddisfazione di Grosso, il debutto record di Croci, anche quello è un aspetto positivo, 16 anni con i grandi. E poi notavo le pagelle che vedono molti sette, come João Mario, Dragusin. C'era un messaggio di un amico che diceva Dragusin a Benfica, sono d'accordo, ha fatto anche la spizzata per il gol di Ranieri, da grande sicurezza mi pare Radu lì al centro della difesa, a prescindere dal compagno. Ieri Ranieri è andato bene, ma secondo me lui è già leader difensivo. Altri sette per João Mario, per Ranieri, per Valdepeñas e per Ndur, una spanna sopra Ken, Gudmundsson e Attà, 7,5 per tutti e tre, qualcosina in meno per Fagioli, 6,5 per lui, 6,5 bravo già detto De Gea, e poi Brescianini sul 6, 7 a Grosso, tra i subentranti 6,5 Ulahi, Mastantuono e Croci, 6 e basta in effetti per Dodò, che insomma qualche pasticcino dei suoi lo ha fatto rivedere. Ulahi sarà l'MVP della stagione, con Ndur, Attà sarà un centrocampo forte, molto molto forte, Matteo Matteo D'Assigna, digli a quelli che piace il possesso palla e per segnare bisogna andare in verticale e tirare in porta. Vedi Giovanni, diventa poi una questione semplicemente di gusti, e lo capisco perché Matteo D'Assigna giustamente tira in ballo anche questo aspetto: meno possesso palla e più attacco in profondità. Vedendo la partita dal vivo si capisce che ci manca un recuperatore di palloni in mezzo al campo. Sì, lo si può pensare di chiedere a Brescianini, a Mandragora, forse un po' meno a Andur, non lo so. È indubbiamente anche la spiegazione al perché la Fiorentina pensa o ha pensato a Torsved. Secondo me Croci rimane in prima squadra e non va in primavera, non lo so, ma di sicuro anche lui ieri buone sensazioni le ha regalate. Prima del break anche un altro ascoltatore che ha telefonato, eccolo qua, sì, ciao, chi sei? Pronto?
3: Sì.
1: Ciao, chi sei?
3: Io volevo dire, quest'anno chi arriva avanti alla Fiorentina si piazza bene.
1: Perché anche la Fiorentina quindi si piazza bene?
3: Perché io sono tifosissimo.
1: Dove arriviamo? Tra le prime cinque?
3: Come?
1: Dove arriviamo secondo te?
3: Luciano, la Pistoia.
1: Luciano, dove arriviamo nelle prime cinque?
3: Nelle prime cinque, dal primo al quinto posto.
1: Grande fiducia. Grazie Luciano, vai. Salutaci
3: sempre
1: anche.
3: Forza Viola.
1: Sempre, assolutamente.
3: Accidenta gli Juventini.
1: Bene così, fermiamoci, perché poi non vorrei la deriva fosse ulteriormente traumatica, però grande, soprattutto da Pistoia, è importante avere lì delle presenze Viola, caro Carlesi, perché Pistoia è Viola, capito, non lo sapevo. Ora non mi viene in mente, c'è questo palazzetto dove comunque a Pistoia non si può vincere, no? Addirittura mi ha chiuso il microfono, capito? Va bene, tempo di affrontarsi vis-à-vis break e quel che resta di me tra pochissimo, ancora un'ora con voi.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. È deceduto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano, rimasto vittima di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti. L'uomo era intervenuto la notte tra l'8 e il 9 agosto per tentare di difendere e separare il figlio 18enne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime.
6: Luigi Mangione, il 28enne accusato dell'omicidio del CEO di United Healthcare, Brian Thompson, si è dichiarato colpevole in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale. Rischia l'ergastolo. Il giudice ha convocato l'udienza per il verdetto il 18 dicembre.
5: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa.
6: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta. Potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola, Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani, e anche la Spagna va avanti con la misura nei confronti di chi arriva dal nostro paese. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
5: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
6: Calciomercato, Gianluca Messi si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
7: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
9: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
9: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
10: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
9: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
11: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
12: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
13: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo. Ma
14: preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
13: Che giornata.
12: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
13: Luciana Magistrato
14: e Tommaso Borghini.
9: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
11: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
15: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
17: Ciao ragazzi, buon Ferragosto. Bene, bene, bene ieri sera, però calma, perché secondo me come avversario per forse bisogna stare attenti ai terzini che non sono proprio gente più di buoni, ma non cattivi da fermare gli attaccanti forti, che lì c'era un problema. Poi manca la sinistra assolutamente, e se cominciamo a centrare il gioco quasi contro le forti non ti fanno passare. Pertanto il campo va bene, soltanto Oali e Fagioli, secondo me nessuno e due possono giocare davanti alla difesa perché perdono troppi palloni. Comunque Oali è meglio, è più veloce e rapido di Fagioli, pertanto lì secondo me hanno ragione le anci di caro mediano e dare via anche di un altro, perché no, se no è un pelino carente il centrocampo. Atta invece è grande, grande Atta, e anche Asta Sant'Antonio lì da Padova, buonissimo, ma è un altro che c'è un giocatore su centrale, che va a finire poi fanno il blocco centrale e non passa più dopo i difesi forti. Vabbè, ci penseranno Paratici e Grossi, che sono bravissimi. Ciao ciao.
18: Buongiorno, io non capisco per quale motivo voi state scrivendo che Fagioli è scontento e che non è convinto di rimanere. Ma per quale motivo, scusate? Avete delle fonti certe che dicono questo? Perché un conto se si parla di Dodò, che ha il contratto in scadenza, che effettivamente non vede l'ora di andarsene, ma non mi sembra il caso di Fagioli, che oltretutto è uno dei pochi giocatori della scorsa stagione che si salvano, anzi forse è quello che ha permesso alla Fiorentina di salvarsi l'anno scorso. È un giocatore fondamentale a centrocampo, se si vende a 30 milioni devi ricomprare un altro di valore equivalente, quindi io non capisco perché ci sia tutta questa spinta a volerlo far partire onestamente, anche attribuendogli degli stati emotivi che sinceramente non hanno riscontro nella realtà. Io farei attenzione, grazie.
1: Beh, perché ci siamo alzati una mattina, ci siamo messi tutti d'accordo, si dice che Fagioli va andare via, vai, ok, facciamo così. Ci sono quelli che pensano che spesso e volentieri certe argomentazioni siano tirate fuori dalla stampa perché se non sa di cosa parlare, e quindi tu hai facoltà di non crederci, noi abbiamo il dovere di riferire, certo che sì, quello che raccogliamo evidentemente qualcuno o altre fonti ci portano i colleghi che fanno mercato a segnalare che su Ken, su Fagioli bisogna restare vigili da qui alla fine della trattativa. Il discorso è sempre molto semplice, uno ascolta chi racconta soprattutto sul mercato, ma potrei parlare di questo a 360 gradi sull'informazione. Se si fida l'ascolta, se non si fida non l'ascolta, poi può anche passare il tempo a dire ma a voi ve l'ha detto, secondo me non è vero. E poco fa è arrivato un messaggio, mi sembra anche da averlo letto, di che diceva bastava vederlo in faccia ieri per capire che vuole andare via, quindi poi come vedi c'è anche chi dà letture diverse perché magari allo stadio ieri aveva avuto altri feedback. È sempre molto semplice, io sono uno che se non impazzisce per certe valutazioni è difficile lo peschiate ad ascoltarle, però per carità raccogliamo tutti i vari punti di vista. C'era poi un'analisi super approfondita su ogni singolo e anche su ogni grosso, su ogni aspetto di grosso, che poi si concludeva ci penseranno Paratici e l'allenatore, e credo che insomma si possa essere ottimisti, almeno le sensazioni, pur tenendo i piedi per terra, restano buone, che sia il direttore sportivo o l'allenatore, che comunque un gruppo a me ieri mi è parso di cominciare a vederlo, quindi poi c'è anche quel discorso, lui è nuovo, ci sono tanti calciatori nuovi, quindi per questo diciamo fin da ora a più riprese che a grosso dovrà essere dato un po' di tempo. E splendido il punto di vista sintetico molto di Bruno, che dice il gioco di grosso mi ricorda un vecchio modo di dire che era TTTT e Bordan punta al sodo. Ecco, fantastico Bruno, però è vero. E come avete sentito c'è anche chi scrive di avvisare gli amanti del possesso palla che in questo giochino bisogna fare gol, e quindi prima si va a attaccare la porta meglio è, quindi poi può anche essere solo una questione di gusti, l'ho già detto, sul blocco basso e la ripartenza molto molto rapida. La nuova curva a me sembra che verrà veramente un muro interamente viola, è ancora inevitabilmente quella copertura, a me ieri sera ha colpito a livello visivo, ma perché non essendoci la copertura in maratona in ferrovia dà la sensazione di essere, come dire, un blocco dove vai a infilare dentro i tifosi, dicevo sensazione un po' claustrofobica, ma semplicemente perché la copertura non si allarga poi anche alla maratona e alla ferrovia, e quindi quei settori sono più aperti, no, verso il cielo, detto che poi è molto più ripida la vecchia Fiesole, secondo me verrà veramente un catino infernale nel quale per gli avversari giocare sarà un gran problema, tanto più attaccare sotto la Fiesole, perché sarà un muro viola contro il quale amo pensare che tanti avversari avranno anche qualche brividino di paura. Bischerata di Ferragosto, no Luca, un punto di vista buttato lì, se riuscissi a far saldo zero l'uscita ai Fagioli per l'entrata di Frendrup ci penserei sul serio, forse meno classe ma tutta la linea che ci serve. Ecco Luca, determinate valutazioni che raccogliamo e che ci portano a dire che Fagioli può partire probabilmente sono legate anche a questi aspetti, perché questa cosa la stiamo capendo e la diceva anche Pietro Lazzarini e io sono totalmente d'accordo, mi sembra che Grosso nel suo centrocampo voglia l'uomo davanti alla regia, alla difesa, che sia Aulaí o Fagioli, gli altri due li vuole muscolari, li vuole insomma fisicamente imponenti e di un certo peso, e allora tu hai Brescianini, tu hai Mandragora, tu hai Mandur. Attà per esempio l'ha spostato qualche passo più avanti e comunque sappiamo che uno dei suoi fedelissimi è Torsved, quindi questo riferimento a un altro, un'ulteriore pedina che possa essere da recuperatore di pallone in mezzo al campo insieme a Ndur, per intenderci, secondo me è quello che può essere in testa alla Fiorentina. Comunque sia, non c'è nessuna nube sui sogni di mezza estate, lo scrive nel suo corsivo Ernesto Poesio su Corriere Fiorentino, per il poker d'apertura, che è chiaramente anche il resoconto di, del Corriere Fiorentino su quello che è stato l'ampio successo dei Viola nei confronti del Benevento ieri. Un poker che ha visto tutto facile per la Fiorentina contro i campani in Coppa Italia, segno Good, Ken, Ranieri e Ndur, operazione poi del Franchi anche per il debutto di Mastantuono. L'altra toscana, Arezzo fuori e rigore con il VAR, ma Cagliari convince. Questo è un altro dei tanti risultati di Coppa Italia a tenere d'occhio. A noi interessa soprattutto quello che succederà lunedì, visto che si affronteranno Pisa ed Empoli e la vincente poi se la vedrà con la Fiorentina. Tanti ci avete scritto a settembre, nel senso che io non ho guardato quando è il prossimo turno di Coppa Italia, ma par di capire possa essere invece a settembre. Ecco, detto che poi dovessimo passare anche quel turno, da dicembre la strada è abbastanza in salita, perché affronteremo il Napoli e, se non ho capito male, anche in trasferta, insomma non sarà banale il percorso. Nicola dal Casentino ci ha chiamato, 055 771 1171. ciao,
19: ascolta, prima una rapida questione tecnica. Io ho una radio DAB in Casentino ma non riesco a prendere Radio Firenze Viola. A parte questo, ho telefonato per farti i complimenti, perché non ho avuto modo prima, volevo dirti anche per come hai trattato la questione Antonioni. Io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto, l'hai trattata molto bene, nel senso hai avuto il coraggio di dire, secondo me il commisso ha fatto un buon passo, anche quello di cercare di ritirare la maglia solo per un anno era un buon gesto, secondo me, anche perché Antonioni è stato un mio idolo, ma oltre Antonioni ci sono stati anche Baggio e Rui Costa, soprattutto perché quello è una questione anche di età e di sensazioni, per cui era un segnale anche quello di ritirarlo, secondo me, un anno per dare importanza a Giancarlo. Ti sei stato corretto, senza criticare Giancarlo, avere il coraggio di dire come la pensavo, e questo te ne devo dare atto, sei stato veramente...
1: Grazie mille, sono molto apprezzati, perché l'argomento è delicato, quindi io per primo, come dire, cerco di essere più delicato possibile, perché poi comunque vada a finire, qualunque siano i punti di vista vanno rispettati, di mezzo c'è l'emozionalità, c'è il personale, quindi sono vicende, punto. Ecco, sì, io un po' questo difetto di dire cosa penso ce l'ho, e inizialmente non impazzivo per il modo in cui la Fiorentina si era rivolta ad Antonioni, e di contro invece ho apprezzato molto come si è posto Joseph Commisso, che fra le altre cose ieri, e ve lo dico proprio per diretta testimonianza perché ero lì, l'ho visto veramente abbracciato, ecco, da questi 15.000 ieri al Franchi, si è fermato, ha fatto una valanga di selfie con un sacco di tifosi, poi abbiamo visto anche questo video che abbiamo realizzato. Dobbiamo lavorare con grande forza, con grande cuore per la Fiorentina, ce l'ha detto e l'ho visto bene, ecco, la sua presenza in tribuna ha un aspetto più che positivo, quindi avanti così anche in avvicinamento a questa festa del centenario, per concludere sperando che poi questa vicenda possa comunque avere un esito positivo, perché io voglio continuare a essere ottimista e positivo e immaginare si possa trovare una sintesi. Detto ciò, in questo Ferragosto non ci facciamo mancare niente, perché andiamo, come dire, ad allestire un collegamento di enorme pregio e prestigio, e soprattutto vi dimostriamo la nostra potenza mediatica, perché siamo ovunque, abbiamo tentacoli ovunque e persino su quello che è sostanzialmente il giornale più importante, autorevole e prestigioso della nostra amata Italia, ovvero il Corriere della Sera, laddove ha vergato righe imperdibili. Francesco, benvenuti.
20: Quasi commosso, da commisso a commosso. Buon pomeriggio, caro direttore, buon pomeriggio a tutti.
1: Insomma, una pagina di quelle da incorniciare della storia del giornalismo, per questo poker d'apertura, tutto bello, grande festa, grande serata. Ieri facile, fare la partita, amico mio.
20: Sai, quando la partita poi si sblocca dopo 67
1: secondi. L'attacco del pezzo. Buona la prima, appunto, a che ora l'hai scritta?
20: Dopo 69 secondi.
1: Bene.
20: Però diciamo che è buona la prima, poi io ho anche memoria di il mio primo pezzo per il Corriere Fiorentino di partite fu il ritorno con la Puskas Academia di Conference.
1: Quindi,
20: il cerchio non si è chiuso, perché non si chiude niente, però ecco, no, come palestra, come battesimo, ben in testa quel momento con i supplementari, l'espulsione, i rigori, cambio di fronte, di risultato, di un psicodramma che diventa qualificazione, quindi mi tengo ben stretto l'andamento della partita di ieri sotto questo punto di vista.
1: Senti, tanto conosci a memoria il bipolarismo e, se vogliamo, l'equilibrio smarrito della piazza e di ogni appassionato delle vicende viola. Io ti sintetizzerei questi primi 70 minuti di diretta a Ferragosto. Da un lato siamo tutti convinti che abbiamo i futuri palloni d'oro, a cominciare da Atta e Mastantuono, che sono fortissimi, ma a me è piaciuto anche, per esempio, João Mario, Valdepeñas, niente male, e avanti così, Good Munson che si sta rilanciando, Ken che segna alla Ibra, quindi da un lato individualità monstre che ci porteranno a lottare per lo scudetto, dall'altro insomma sto grosso è il nuovo palladino, un sa possesso palla, siamo lenti, il centrocampo devono giocare i tre più qualitativi, quindi ci siamo capiti, eccetera eccetera. Ti torna, è quel che respiri anche te?
20: Assolutamente, aggiungo anche purtroppo, perché io continuo a portare avanti questa convinzione che vale nella vita, ma mi viene da dire vale anche nel calcio, soprattutto in una piazza così umorale come è Firenze. Si dovrebbe dare un po' più di valore alla memoria e ad allenare la memoria anche rispetto a quelli che sono non solo i punti di partenza, ma in generale i contesti entro cui si muove una società, un gruppo di lavoro, un allenatore. Io ho la sensazione che invece ci sia sempre la convinzione che ogni estate porti con sé la capacità di resettare, di ripartire tutto e tutti da un punto comune, cosa che non può essere, altrimenti si partirebbe tutti gli anni ad armi pari. Un anno potrebbe vincere lo scudetto l'Inter, l'anno dopo la Cremonese, un anno qualificarsi il Como in Champions e l'anno dopo retrocedere serenamente in Serie B. Non è così e non vale per la Fiorentina, quindi io penso che siano dannose entrambe le posizioni, cioè da un lato affidare i primi 90 minuti a un punto di vista troppo entusiasta, ma allo stesso modo trasformare questi primi 90 minuti come un il Benevento ha messo sotto la Fiorentina, il predominio territoriale, il possesso palla, Grosso gioca troppo basso, manca coraggio. Non gioca Olai e Fagioli, tutti elementi già visti e rivisti, ma che a me però suggeriscono quanto non si stia ancora imparando dal passato, ed è un passato anche molto recente. Io sinceramente credo che, come in ogni partita del 13-14 agosto, sia corretto portarsi dietro un po' di aspetti positivi, un po' di aspetti negativi, il passaggio del turno. Però sinceramente domando anche ai tifosi che vivono una di queste due fazioni opposte: seriamente qualcuno si aspettava di vedere il massimo potenziale possibile della Fiorentina contro il Benevento nella prima gara ufficiale a metà agosto?
1: Era dura.
20: Era dura, e soprattutto il rischio era quello poi di ritrovarsi, per forza di cose, con una frustrazione di un certo tipo, perché non va bene Mastantuono e Olai che entrano all'ora di gioco, non va bene essersi affidati a 7/11 della rosa dell'anno scorso. E se però ci pensi, Tommaso, lo stesso Grosso l'aveva già detto in conferenza stampa, ha estremizzato il concetto quando lui dice voglio dare fiducia ai ragazzi che hanno lavorato da più tempo qui. Lui, secondo me, in modo anche molto diligente, si è affidato, almeno dal primo minuto, a quei giocatori che oltretutto si conoscevano anche da più tempo. E poi non è un caso se quattro marcatori sono stati quattro giocatori dell'anno scorso. Ma io credo che sotto questo punto di vista ci sia ben poco da dire di negativo. Ci sono dei margini di miglioramento? Vorrei anche chiedere dove non ci sono margini di miglioramento per una squadra che non ha iniziato la stagione.
1: Certo.
20: Questo vale per tutti. Però ecco, mi sembra la ricerca della perfezione a metà agosto, soprattutto se andiamo già a individuare il Fabio Grosso, l'anello debole del contesto, e iniziamo subito a mettergli addosso la lente di ingrandimento, mi sembra un esercizio molto molto pericoloso.
1: Senti, però delle note positive ce n'è qualcuna che ti è rimasta impressa più delle altre?
20: Guarda, io devo dirti la verità, Di Grosso giustamente si sottolinea gli aspetti del 4-3-3, gli esterni, non facciamo altro che parlare di esterni. Io ho già visto una squadra particolarmente organizzata, una squadra che nelle due fasi ho visto molto organizzata, mi sembra abbia già recepito molto bene quelli che sono i codici dell'allenatore. Piaccia o non piaccia, i codici dell'allenatore sono anche utilizzare un blocco basso e un baricentro basso,
1: certo,
20: quando si difende, ma questo lo sapevamo anche dai tempi del Sassuolo e non c'era bisogno della gara col Benevento per scoprirlo. Però credo sia molto incoraggiante il fatto che con così tanti volti nuovi, che dovevano conoscere l'allenatore e conoscersi reciprocamente, già nella prima partita si sia arrivati come collettivo a una buona organizzazione. Poi in fase di possesso la Fiorentina può migliorare, non c'è dubbio, soprattutto quando c'era la difesa del Benevento schierata. Infatti la Fiorentina le azioni migliori le ha fatte tutte in verticale, non potrà essere sempre così, non troverà sempre squadre che amano avere il possesso, rischiare, e troverà anche squadre con un blocco ancora più basso di sé, e quindi lì saranno costrette a fare la partita, certo. E lì ci sono margini di miglioramento. Ma a me l'organizzazione collettiva per essere il 15 agosto, sinceramente, il 14 agosto è sembrato più che discreta e molto incoraggiante.
1: Sì, sì, qualche trama si è vista, penso a quella mega occasione di Gudmundsson che la spara alta a fine primo tempo, insomma lì hai dimostrato che sul fondo ci arrivi, ma gli stessi due gol, no? Il cross di Attà da sinistra e quello, certo, di Suomario da destra. Quindi poi è chiaro, con tutte le premesse, le cautele del caso. Va bene, caro mio, quindi oggi fai un corsiano, oggi giustamente le penne come te sono a riposo.
20: Sono a riposo, però come ben sai, visto che João Mário è stato uno dei protagonisti.
1: Hai parlato portoghese?
20: Ho parlato portoghese, quindi domattina su firenzeviola.it ci sarà un approfondimento su João Mário, grazie a chi lo ha conosciuto in età, potrei quasi dire, puerile ai tempi del Porto, perché è un giocatore che sicuramente ha pagato un primo anno in Italia molto complesso. Però ecco, secondo me è interessante anche capire, attraverso la conoscenza di chi lo ha visto crescere e poi esplodere al Porto, che cosa è andato tra virgolette storto nel suo primo anno e quale può essere il valore aggiunto che questo giocatore può portare in una squadra come la Fiorentina, che avrà bisogno molto del lavoro degli esterni bassi. Lo abbiamo intravisto anche ieri. Però ecco, mi viene da pensare, chiudo su questo, Tommaso, anche la ricerca ossessiva di un giudizio definitivo alla prima partita su Grosso, quando, e lo sai meglio di me, siamo ancora a parlare di tantissime operazioni che la Fiorentina deve fare in entrata e in uscita.
1: Ah,
20: quindi
1: sì,
20: noi stiamo giudicando
1: sì,
20: un cantiere tutt'altro che finito, tutt'altro che ultimato,
1: da come
20: va
1: appare.
20: Bene avere tutti gli umarelle intorno a giudicare l'avanzamento dei lavori, ma il lavoro non è finito, quindi giudichiamo lo sviluppo, il percorso, ma non è finita, non è finita qui la Fiorentina, e quindi mi diventa più difficile trovare delle valutazioni definitive sul lavoro di un allenatore che avrà bisogno lui stesso di un po' di tempo, e lo dice Grosso stesso, per trasformare questo gruppo in una squadra.
1: D'accordissimo con te. Va bene, allora speciale Bacalau in compagnia di Francesco Benvenuti a partire da domani. Grazie, Benve, buon Ferragosto.
20: A te un abbraccio a tutti. Ciao.
1: Grazie, grazie all'altra faccia di Chi si compra. Abbiamo avuto Pietro Lanzerini, abbiamo avuto Francesco Benvenuti, Fabio Ferri è irreperibile, ma insomma di sicuro, battute a parte, lo trovate anche lui da lunedì, quando ripartiremo anche col Chi si compra, le due consuete ore dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola. Break per noi, poi rientriamo. Volevo buttar lì queste parole Igoretti che ci permettono di restare sull'attualità del mercato, poi un altro collegamento ancora, poi arriverà Luca Calamà, insomma il menù è ancora parecchio ampio, quindi nessuno ha detto che vi potete alzare da tavola, anzi svuotate il bicchiere, apri un'altra boccia, porta due o tre salsicce, avanti avanti, e ancora non siamo a nulla.
4: Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
0: Queste sono le previsioni meteo. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla penemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.

0: Grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.

0: aspetta, aspetta.
1: Che si compra? Flash.
0: No, via, ora con i DAB, con i Bluetooth, sento sempre Radio Firenze Viola.
2: Bravo, bravo.
0: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
2: Bisognerebbe chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto, se si compra, vogliate.
0: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
3: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione, oltre a 2 ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
2: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
0: Ci dice chi si compra!
4: Del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
6: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
7: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
8: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
5: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
5: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
10: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
3: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
4: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Guardala. Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
12: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
11: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
12: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
13: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
5: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
10: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
3: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
4: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Radio Firenze Viola.
15: Ciao direttore, volevo fare una considerazione su Mastantonio. Io l'ho visto ieri allo stadio, l'ho visto da lontano ovviamente, i movimenti eccetera, ma mi sembra che tutti lo paragonano a Nico Pazze, ma non dico tecnicamente che sarà fortissimo di sicuro, ma fisicamente è almeno 2 anni indietro a Nico Pazze, e questo secondo me sarà un problema nel campionato italiano. E non so se possa essere titolare, che ne pensi, Piero?
11: Caro Piero, sono sincero, io invece ho avuto percezione di una... Ora, nel parallelo con Nico Paz, so quanto anche solo d'altezza c'è tra i due, però non mi pare leggerissimo. Ti arrivo a dire, mi ha dato quasi l'idea di una percezione opposta, cioè che una certa presenza fisica c'è, se c'è da fare spallate, se il marcatore prova ad andare a rubargli palla entrando di spalla, per intendersi, non lo so se lo sposta, perché mi ha dato la sensazione della gambona, anche, per intendersi, e c'è quell'azione dove lui recupera palla davanti alla nostra area di rigore e praticamente inverte, no, la marcia e riparte, palla al piede per poi appoggiare a Croci e poi appoggia a Ken che non riesce ad arrivare al tiro. So visto anche una certa preponderanza fisica, ecco, però mi riprometto di riguardarlo, magari anche prendendo proprio in considerazione il parallelo con Nico Paz. Detto questo, è chiaro, e lo abbiamo ribadito a più riprese, che noi commentiamo una partita nella quale la Fiorentina ha giocato sostanzialmente sul 4-3-2-1, quindi con due uomini che non sono nemmeno esterni puri dietro a Ken, quando l'idea originaria dell'allenatore è quella di un 4-3-3 nel quale gli esterni invece sono quasi sulla linea bianca dell'out del campo, per intendersi, e sono esterni di ruolo, ed è da lì che chiaramente riparte anche tutto il mercato della Fiorentina, un mercato nel quale il fronte degli esterni è rimasto ad oggi molto molto sospeso. Allora ci serve un esperto per capire magari dove andare a reperirli quegli esterni forti in grado di saltare l'uomo, magari di metterci gol e assist. Chi meglio di Giulio Dini può darci una mano in questa opera? Giulio, ciao, buon Ferragosto.
16: Buon Ferragosto, non esageriamo, però qualche esterno a giro c'è, insomma.
11: Buon, ma anche te hai già ricevuto 800 messaggi di buon Ferragosto e non ne puoi più?
16: Sì, allora io rispondo per cortesia, però non lo auguro, ecco, diciamo,
11: a te
16: non è una prassi, non è una cosa che sono uso fare, ecco, non lo sento, ecco, non lo sento e non lo partecipo.
11: Guarda, è la prima cosa che ci siamo detti io e Stefano Carlesi quando ci siamo trovati qui in redazione: ma buon Ferragosto di che? Eppure va bene, voglio dire, va benissimo, anzi qui in radio non ci fa che piacere.
16: No, vabbè, insomma, se si è affettuosi, perché no, dai
11: assolutamente sì. Oh,
16: mi proposito degli esterni, a proposito degli esterni che non prenderemo, ma che con Anna abbiamo seguito e caldeggiato in home scouting, e invito i nostri ascoltatori e diciamo tifosi come noi a seguire le gesta di Tsolis, il greco Tsolis, che è andato niente po' di meno che all'Arsenal, fresco campione di Premier League, un esterno sinistro di piede destro che aveva fatto molto bene nella Bundesliga B, nella seconda divisione, quindi tedesca, due stagioni fa, e molto bene quest'anno al Club Brugge. Sono giocatori che comunque hanno un bel prezzo. Parlavi di esterni, sì, sono d'accordo, ma direi che si sono manifestati dopo settimane che dicevamo ma che sarà questo il gioco di grosso, a noi non pare, poi alla fine l'hanno detto tutti, insomma, devono arrivare gli esterni, perché giocare con due tra le linee, che uno dei quali, ripeto, io sono un estimatore delle qualità di Good, non ha mostrato di grande capacità di movimento tra le linee, ha grandi colpi, ma insomma deve trovare la giornata giusta per poterli esprimere, e un altro attacco comunque destinato a fare il mezzo sinistro, è chiaro che dobbiamo avere almeno due
11: taglialegna.
16: No, dico per gli esterni, almeno due puri nel ruolo. Poi gli altri ce li adatto a seconda della della partita, poi gioco anche con Mastantuono, ovviamente, che mi può fare quel gioco lì, anche se uno che poi mi entra dentro parecchio. Però due che hanno come obiettivo di ricevere palla sulla corsa, possibilmente, ma anche da fermo ancora meglio, saltare l'uomo. Cioè è proprio un principio che scarica di responsabilità alla squadra, no? Pensa quanto è difficile invece andare a cercare, costruire dal basso e cercare l'imbucata nel mezzo per quello che poi
0: certo, è più difficile.
16: Serve la punta. E invece no, noi vogliamo giustamente
0: profondità, sì.
16: Profondità e gente che salta l'uomo, dai, vediamo se si trova.
0: Sì, come diceva proprio un amico in un messaggio, e poi Borda in rete, ecco, per poterlo dire fuori dalla fascia protetta. Detto questo, identikit dell'esterno puro, siccome poi qualcuno l'ha chiesto in tante note audio, c'è questa voce del Milan che mette sul mercato Leao, la rottura con Leao, al di là dell'aspetto caratteriale, può essere un identikit, lo so che no, io a quel punto valuto veramente di non commentare più nessuna partita, perché se devo fare le pagelle su Leao sono finito, non so se riesco a essere obiettivo in termini, non lo posso vedere, Giulio,
16: l'hai fatto su Sottile Iconè,
0: ma cioè, qui siamo addirittura oltre
16: Leao è il tuo nuovo Iconè.
0: No, Leao è anche oltre Cerci, che è un altro che fatica. Con Cerci ho faticato tantissimo nelle pagelle, perché veramente con lui dopo un po' partivo da uno mezzo voto in meno. Con Leao rischio di partire da meno due per il suo modo di essere, stare in campo, c'ha sempre il sorrisino, eccetera. Però come identikit e comunque come calciatore non è scarso,
16: No, allora oggettivamente è una idea che ha del fascino, e facciamo fatica tutti a dire no, Leao non lo voglio, perché quando, e sottolineiamo quando, fa Leao è di una bellezza straordinaria, perché è un giocatore, è proprio bello da vedere, la corsa, lo slalom.

0: dicono che andranno su un profilo di altissimo livello, lui è uno di questi, risponde a quell'identikit, all'identikit lì. C'è un altro giocatore che ha fatto bene, ma non credo che possa essere in trattativa per la Fiorentina, che è un altro del Feyenoord, che si chiama Musa e non Musa.
1: Okay.
0: È un 2002 che ha tra le sue caratteristiche la, questo invece gioca dall'altra parte, perché io penso che bisogna farne una a sinistra e una a destra, no? Sempre con questo benedetto piede opposto di cui fino a qualche tempo fa non si parlava mai, che uno restringe molto, che calcia anche verso la porta, è uno che fa anche tanti, diciamo, un numero sufficiente di gol, ecco, perché ovviamente all'esterno che stiamo andando a cercare chiediamo non solo di creare la superiorità, ma anche
1: gol,
0: una
1: certo.
0: Capacità, qualche chiediamo gol, ecco.
1: Sì. Vedo Transfermarkt 23 milioni la valutazione, Anis Haji Moussa del Feyenoord, classe 2002.
0: È un franco algerino, l'ennesimo franco algerino, però è un ragazzo che sta facendo bene da diverso tempo.
1: Me lo tengo lì. Senti, come lo chiudi questo Ferragosto oggi? Sei di lavoro, di relax?
0: No, sono di lavoro con Cristina.
1: Cioè, non c'è più il Ferragosto d'un tempo, grigliate, aperitivi, tuffi in mare, Meccini.
0: No, io
1: sulla
0: lo so
1: spiaggia.
0: Che se mi chiami per maledirmi.
1: No, perché
0: magari sono.
1: Io ti chiamo perché ho piacere di parlare calcio con te.
0: Sono in posti dove magari vorresti essere te in questo momento. Però oggi, francamente, sono a Loreto, lavoro.
1: Okay.
0: Oggi sono a lavorare.
1: Va bene, allora ti immaginavo magari su qualche passo dolomitico o un qualche.
0: Ma sì, visto che mi conosci bene.
1: Qualche isola spagnola al tramonto.
0: Ma visto che mi conosci bene, sai bene, non ci sarei a Ferragosto.
1: Sì, assolutamente. Ed è giusto così. Giulio, un abbraccio, grazie.
0: Un saluto a tutti, buona serata, ciao.
1: Grazie a Giulio Dini, che poi tornerà ovviamente nel corso della nuova stagione come sempre con Scanner, e che comunque ha giustamente anche tirato in ballo Home Scouting, visto che insieme a Nadini hanno parlato in anticipo di tanti talenti, uno dei quali questo Zolis, finito addirittura all'Arsenal. C'era anche Maurizio in attesa di intervenire. 055 77 11 171. Ciao Maurizio.
2: Buongiorno e buon pomeriggio.
1: Ciao.
2: Io vi seguo da Torino.
1: Grazie caro. Temperatura
2: 37 gradi.
1: Mamma mia.
2: Si muore, penso, come a Firenze, credo.
1: Sì, siamo lì.
2: Sì, è veramente terribile. Sentite, no, io volevo fare questa osservazione. Ieri sera ho visto la partita. Mm-hmm. E non mi è piaciuto quando è entrato Mastantuono e Gudmundsson, anziché andargli incontro, abbracciarlo, è uscito facendo il giro del campo, quasi, insomma, io l'ho interpretato come un gesto polemico, poi magari non è così, però a me non è piaciuto. Peraltro Gudmundsson non è che ha brillato fino ad oggi qua a Firenze, quindi potrebbe anche, insomma, avere altri atteggiamenti, probabilmente, però è una mia, come dire, errata sensazione.
1: No, l'hai notata. Io devo dirti che in presa diretta non l'ho notata, è anche ogni tanto una consuetudine, ma capisco assolutamente anche il tuo punto di vista.
2: Era l'esordio di questo ragazzo, insomma, potrebbe portargli via il posto.
1: Questo è indubbio. Va bene Maurizio, la registriamo, segnalazione, poi se qualcuno vorrà riprendere
2: questo, infatti.
1: Grazie, salutaci Torino.
2: Ferragosto, grazie, complimenti, ciao.
1: Grazie ancora a Maurizio dalla splendida Torino, perché insomma è una delle città più belle d'Italia, al di là di quelle varie valutazioni che si potessero fare. Guarda che Vichingo Empolese mi segnala un qualcosa che forse mi è sfuggito, cioè il nuovo regolamento per evitare perdite di tempo. Lo sai che questa mi è sfuggita, e ti ringrazio in anticipo se è assolutamente così, Maurizio.

0: giudizio. Se sei all'ascolto, colpevole io che non ci ho pensato, ma potrebbe essere semplicemente il nuovo regolamento su una metodologia che a quel punto permette di evitare perdite di tempo e a quel punto good, lasciando spazio all'ingresso di Mastantuono, ecco, evita quella camminata lenta che negli anni invece era un esempio di grande malizia di moltissimi calciatori, e a quel punto consentivano alla squadra, e l'allenatore lo sa e lo fa magari anche apposta, di guadagnare qualche secondo. Ringrazio ancora tutti coloro che a loro volta ci ringraziano per tenere compagnia anche in questo Ferragosto. Leao e Ken sarebbero da attenti a quei due, una serie un po' datata, meravigliosa, pericolosissimi, è in effetti sotto il profilo, io dico caratteriale, però di gestione, un'accoppiata Ken Leao forse può diventare anche abbastanza impegnativa. Nico Williams e basta. Andrea da Fusecchio ha le idee chiare, bisogna vedere se è fattibile. Temo che non lo sia. Nico Williams, impazziremmo a quel punto, altro che qualche centinaio come per Mastantuono. A quel punto secondo me viene giù direttamente Peretola. Mastantuono, me lo scrive Gianni da Firenze, a me ricorda il primissimo Jovetic per velocità e controllo palla, ci farà veramente sognare. È un parallelo che guarda, mi verrebbe quasi da dire, perché almeno su questo mi vorrete mia dire Jovetic era abbastanza leggerino. Poi non guardate che a livello fisico i suoi problemi l'ha avuti, però insomma era una presenza fisica, non un fuscello, ecco, Jovetic, quindi può anche starci. Forse, mi permetto di aggiungere, poi mi fermo a Gianni, dico forse un po' più tecnico, un po' più forte tecnicamente, non che Jovetic non lo fosse, attenzione, però vado proprio su una valutazione mia, che quindi vale nulla, però come tocco di palla forse un po' più grezzo Jovetic rispetto a Mastantuono, che mi sembra invece sia proprio controllo di palla. Anche ieri il tiro finisce alto, ma so se avete visto come va a tagliare il pallone, a schiaffeggiarlo, il modo in cui riesce a dargli il giro, almeno a me fa pensare che il piede sia particolarmente buono, ecco, vediamo un po', non sarebbe male, perché insomma i primi anni Jovetic ci ha fatto stare sicuramente bene. Sulle della Roma, che ne penso? Così rispondo anche all'ultimo messaggio, quello di Paolo da Montespettoli, che lo prendo subito, e va capito lì i margini di un affare che probabilmente era stato anche abbozzato con la Roma, lo ricorderete, qualche settimana fa, ancora mi pare a luglio, ma che poi è rimasto sospeso, e che grandi strascichi, almeno in termini di cessione della Roma da parte di Sulè, non ne ha avute. Va bene, io mi fermo qui ringraziandovi, perché siete stati davvero in tanti a scrivere, e invitandovi a continuare a farlo, perché come detto adesso arriva in cabina di regia davanti alla difesa in versione regista di centrocampo, sempre con Stefano Carlesi, ma ci avvicendiamo con Luca Calamari. Quindi continuate a scriverci, se volete continuate a telefonarci, lo 055 7711 171 a vostra disposizione, le note audio e messaggi al 348 7513 933, ancora 2 ore da trascorrere insieme, e poi ovviamente domani il programma consueto della domenica, e dal lunedì saremo in diretta con le consuete dirette. Io chiuderei anche con un piccolo recap dalla serata di ieri, così io sento quali e quante bagianate mi sono partite sui gol, ma le ripartenze, con le buone abitudini di tornare a raccontarvi la partita. Ieri è ripartita anche la nuova stagione di Se fosse sempre domenica, con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, che avevamo anche in collegamento, e quindi ripartiamo dall'abitudine del giorno dopo. Ovviamente Se fosse sempre domenica ripartirà versione campionato già dal lunedì per Roma Fiorentina, avevo Andrea Giannattasio, ma c'è tempo da qui all'esordio in Serie A. Per il momento ci teniamo stretto quello ottimo in Coppa Italia con il poker servito al Benevento. Grazie a Stefano Carlesi, grazie a voi che avete scritto in tantissimi, ci ritroviamo presto col sottoscritto, e intanto la diretta su Radio Firenze Viola va avanti. Ciao.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Radio Firenze Viola.
2: È deceduto Diomede Barchiesi, il cinquantenne di Lanciano rimasto vittima di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. L'uomo era intervenuto la notte tra l'8 e il 9 agosto per tentare di difendere e separare il figlio diciottenne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime.
3: Luigi Mangione, il 28enne accusato dell'omicidio del CEO di United Healthcare, Brian Thompson, si è dichiarato colpevole in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale. Rischia l'ergastolo. Il giudice ha convocato l'udienza per il verdetto il 18 dicembre.
2: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa.
3: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta. Potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola, Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani, e anche la Spagna va avanti con la misura nei confronti di chi arriva dal nostro paese. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
2: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
3: Calciomercato, Gianluca Messi si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
3: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
4: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend. Dalle 16 alle 18 analisi e commenti all'insegna della leggerezza con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
5: Oh, grande Tommaso.
6: Pietro.
5: Allora?
6: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
5: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
6: Ma davvero?
5: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
3: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
3: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Balli al Benevento in ripartenza, quindi recuperata da sinistra al corteggio. Il sogno di Albert Gudmundsson. Ci sono bastati 70 secondi per inaugurare la nuova stagione per Canna, e c'è il raddoppio della Fiorentina con un'altra bella iniziativa di João Mario. Cross dalla destra, girata da parte di Ken, che trova il pallone giusto da mettere a fil di palo. Fiorentina 2, Benevento 0. A Gudmundsson segue il nome di Ken sul tabellino dei marcatori. Totò si è guadagnato un corner che Fagioli si appresta a battere. Dall'altro ovviamente siamo tutti a guardare il gol della Fiorentina, che nasce sugli sviluppi di un assist di Dragusin per il colpo di testa vincente e di Ranieri. Fatta buona la palla per Brescianini, il tocco per Ndurra dentro l'area di rigore, poker Viola. Cher Ndurra segna il 4-0 della Fiorentina con un gran bel gol. Il Benevento trova la via del gol con una buona azione manovrata al limite dell'area di rigore, conclusa con un rasoterra sul quale non riesce ad arrivare De Gea, e quindi c'è il gol da parte del Benevento dopo appena 9 minuti nel corso di questo secondo tempo.
10: Allora, quattro pere per goderci un bel Ferragosto. Parte così la Fiorentina con una vittoria che è facile solo quando l'hai fatta. Queste sono partite, credetemi, che sembrano facili, poi basta una piccola complicazione e tutto diventa diverso. Tutto facile invece per la squadra viola. Un perfetto inizio del calcio vero. Buon Ferragosto da Luca Calamai, buon Ferragosto da questa fantastica struttura che è Radio Firenze Viola. Fatemi fare un grande grandissimo abbraccio a Stefano Carlesi che mi accompagnerà in queste due ore. Poi lui ha atteso una serata impegnativa, quindi queste due ore lo metteranno in allenamento per quello che lo aspetta dopo. Buon Ferragosto a tutti voi, siete tanti, ci fa piacere. Perché? Perché la scelta di essere insieme a voi, insieme a questa straordinaria famiglia che è Radio Firenze Viola, in ogni angolo di Firenze, di Toscana, d'Italia, del mondo, arriva perché ci piaceva vivere qualche ora di questo giorno anche questo giorno insieme a voi. E vorrei proprio partire da un messaggio che ha scritto Claudia: Joseph come Vittorione, Attà come Rui, Pellegrino come Bati, Olai come Torreira, Mastantuono come Yo-Yo, Dragusin come Virkwood. Quanti flashback, scrive Claudia. Beh, tutto bello, tutto anche discutibile questi paragoni, ma ragazzi, pensate a cosa siamo arrivati, pensate a cosa ci siamo lasciati alle spalle. È veramente una grande storia nuova che, ripeto, parte nel migliore dei modi. Allora vi chiedo cosa vi è rimasto negli occhi di ieri, se c'è qualcosa che non vi ha convinto, perché insomma, diciamolo, nessuna polemica perché sennò saremmo dei pazzi furiosi da ricoverare, ma insomma qualche piccolo dubbio ce l'ha lasciato, per esempio questo ballottaggio ormai di fatto tra Fagioli e Ulai, un progetto tattico che ancora non convince al 100%. Insomma, è chiaro che gli occhi sono molto puntati su Fabio Grosso, che secondo me merita fiducia e attesa. Ma insomma, tutto quello che vi ha lasciato la gara col Benevento, cosa vi aspettate da domani, l'ultimo colpo dell'estate, di questa straordinaria estate viola, chi vorreste che fosse? Quindi tutto questo ve lo consegno al 348 7513 933. Aspetto con piacere le vostre telefonate allo 055 7711 171, perché ripeto, ci prepariamo alla scena chiacchierando insieme di pallone, di calcio, e noi ci siamo, voi ci siete, ed è bellissimo parlare di Fiorentina ed è bellissimo farlo con una bravissima collega, una cara amica. Quindi saluto e ringrazio per il tempo che ci regala Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
11: Ciao Luca e buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti. Ci avviamo verso la cena, come dici,
10: esatto.
11: Buon pomeriggio pieno.
10: Allora,
11: pieno,
10: Luciana,
11: pieno come la parola che ama usare Grosso, dobbiamo riempire la partita, quindi
10: sì.
11: E penso ieri ci siano riusciti, dai.
10: Allora, hai fatto le pagelle, vi dico, io le ho fatte, sono più vecchio di tutti in questa fantastica famiglia, le pagelle fatte di sera non sono mai semplici, ti lasciano poi sempre il giorno dopo qualche dubbio, qualche perplessità, qualche voto che vorresti cambiare. Allora ti chiedo, Luciana, il voto del giorno dopo, quale ti convince di più tra quelle che hai dato e detto sì, questo sì, mi piace, quale potendo cambieresti?
11: Ma guardi, io sono abbastanza sicura di quello che ho scritto, perché era il mio pensiero, sì, a caldo, quindi diciamo che non ho avuto poi modo di cambiarli, insomma, questi voti, per cui sono proprio espressione di un giudizio a caldo. E forse quello di Valdepeñas, sono stata molto severa con lui, ma spiego anche, gli ho messo 6 perché secondo me nel primo tempo siamo andati molto in difficoltà su quella fascia, o comunque i pericoli maggiori sono arrivati sulla sua fascia, non solo per colpa sua, ma secondo me anche per un atteggiamento che gli è stato chiesto, cioè di rimanere molto attaccato agli altri compagni di reparto, era quasi un terzo centrale, per cui soprattutto la Mesta, che era avuto anche un cliente scomodo, che è stato poi quello che ha anche segnato, lì aveva così lo spazio per salire, dopo era difficile perché ovviamente gli rubavano il tempo, quindi lo ha messo molto mentre l'ho visto molto bene, ecco, e lì è anche colpa non solo magari dell'atteggiamento che gli è stato chiesto di avere magari anche dallo stesso allenatore, ma anche da chi non lo raddoppiava bene, ecco, lì magari c'era Brescianini, poteva fare qualcosa di più per aiutarlo. A un certo punto ad esempio lo ha fatto anche Fagioli, no? Si è sacrificato,
10: certo.
11: È andato a bloccare gli uomini lì sulla fascia, e dicevo, però mi ha lasciato una buona impressione per quanto riguarda quando sale ad esempio con la palla al piede, dimostra quindi talento, io ci credo in questo giocatore, nella ripresa l'ho vista anche meglio, però ecco, quel 6 è proprio perché mi aveva lasciato questi dubbi nel primo tempo per quanto riguardava il modo di difendere, ecco.
10: Allora, Elisabetta ci ringrazia perché siamo insieme a lei, ma noi ringraziamo te Elisabetta, ringraziamo tutti quelli che già stanno scrivendo, tantissimi, al 348 7513 933, continuate a farlo. Daniele, l'autista viola, dice: Valdepeña secondo me tra 2 o 3 mesi farà vedere quello che vale. Ragazzi, ma questo è un ragazzo di talento straordinario, ma vorrei ricordarvi che ha fatto credo una partita nella Liga Spagnola, nel Real Madrid, cioè credo che abbia tutto il diritto, no, di avere pazienza. Poi c'è invece Ale dal Casentino. Ale dal Casentino è sempre pungente, lo dico sempre, che dice che magistrato, ma lo sai che tutti i brevi linei entrano in forma prima, e questo va bene, e questo cioè, ne siamo contenti.
11: Riferito a chi?
10: Però, probabilmente a qualche giocatore a cui hai dato voti.
11: Si è riferito a me, quindi
10: no, immagino a qualche giocatore. Senti, andrei invece al dibattito, perché qualche dibattito c'è, insomma, io oggi ho avuto amici a mangiare a me, e il dibattito è perché o Fagioli o Ulai, Luciana, perché?
11: Ma guarda, perché sono due giocatori di qualità, entrambi, uno molto giovane. Ieri la scelta è caduta su Fagioli, ovviamente, anche perché lo ha detto anche Grosso, insomma, aveva bisogno e voleva certezze, voleva chi aveva giocato di più insieme, quindi una squadra il più rodata possibile, quindi la scelta è caduta su Fagioli per quello. Insieme è difficile perché sono giocatori di qualità, c'è bisogno anche poi di equilibrio. Io ho sentito tanti allenatori che puntano sulla parola equilibrio, no? E questo è uno di questi fatti, la squadra non è ancora finita, quindi lui non ha escluso che un domani, sempre che Fagioli resti ovviamente, che un domani li possa mettere insieme, dipenderà poi dalle avversarie, dal momento, da tante cose, però io non...
10: Però Luciana, c'è un
11: non
10: dato.
11: Lo vedo come un problema.
10: No,
11: ecco,
10: non è un problema, però è un dato, no? Cioè rischiamo di vedere in panchina, in un anno in cui noi non abbiamo le coppe, perché le coppe, ragazzi, sono un gigantesco fastidio quando le fai, perché dice sì, ma sono un grande aiuto per tenere
11: per
10: in condizione
11: rotta,
10: i giocatori, il giocatore che comunque magari non gioca in campionato e gioca in coppa, c'è una vetrina internazionale, anche la Conference, comunque questo lo rasserena perché gli dà visibilità. E cioè noi questo scenario può portare a immaginare in panchina un giocatore a 30 milioni, perché o Ulai o Fagioli sono giocatori a 30 milioni. Già immaginiamo di tenere in panchina altri 25 milioni, 35, quanti sono quelli di, non mi ricordo nemmeno, di Pellegrino. Cioè, ecco, non ci può essere. Ieri ho chiesto coraggio a fine partita a Grosso. Allora, per Grosso chiedo innanzitutto tempo. Tempo, in modo che non ci siano dubbi, che vuoi tutto subito. Io ero troppo sereno l'anno scorso con Pioli, quindi non ripeterò mai più l'errore di fare sentenze su, anche su amici o persone che erano col quale ho una simpatia naturale. Grosso merita tempo. Bene, dopodiché, quando una società fa un certo tipo di investimenti, ecco, io da coraggiosi, importanti, ecco, io credo che non sia offensivo o mettere pressione chiedendo ad un allenatore di verificare se questo talento può trovare una comune cittadinanza, Lucia.
11: Ma io invece non sono così, non mi sento così obbligata a chiedere che li faccia giocare insieme o che ci faccia vedere per forza Ulai. Ulai l'abbiamo visto, è molto talentuoso, no? Anche ad esempio l'allenatore del Benevento, Floro Flores, gli è stato detto quale giocatore gli piacerebbe allenare, a parte che li allenerebbe tutti, ha detto, ma ha citato proprio Ulai perché insomma si vede che ha talento, che è bravo. Però lo vedo ancora un po' acerbo nel nostro campionato. Ora, ieri era Coppa Italia, per carità, però Ad esempio, quando ha fatto quell'entrataccia, che era un'entrataccia, quindi ci stava anche l'ammonizione, quasi voleva picchiare l'arbitro, cioè ha anche bisogno di tempo poi per calarsi nel calcio italiano, a mio avviso, insomma, per trovare una sua dimensione. Sono sicura che la troverà il più presto, perché è molto bravo, però ecco, porta anche molto palla, forse anche troppo, deve imparare, sì, quindi sì, a dialogare meglio con gli altri. Ci vuole tempo, lo ha detto l'allenatore, quindi preferisce probabilmente in questo momento non rischiare facendo esperimenti a furor di popolo, mettendoli insieme. Ora li alterna, poi un domani vedremo. Probabilmente qualche esperimento già lo sta facendo in allenamento, però poi nelle partite io trovo giusto che non rischi, perché io quest'anno non voglio rischiare.
10: Ma lunedì prossimo a Roma, fermo restando che ti faccio una domanda che è scorretta, perché noi c'è una settimana di lavoro, ci sono gli allenamenti, no, noi non vediamo gli allenamenti, sicché hai voglia te. Ma in questo momento, lunedì a Roma, ti aspetti Fagioli o Ulai?
11: Bella domanda.
10: Ma te sei brava, te lo faccio apposta.
11: Bella domanda. Guarda, è difficile rispondere. Io risponderei Fagioli, però so che sono tra le poche a volerlo, no? Io non voglio mettere fretta a Ulai, ecco. Bene. Questo lo dico molto. Però è anche cioè, con i cambi, ragazzi, cioè, tutti hanno la loro importanza, tutti si devono sentire importanti. Questa è una cosa che anche tanti allenatori, ma anche io mi sento di sottolinearla, cioè con i cambi c'è posto per tutti e tutti possono essere determinanti, perché poi magari ci sono tanti giocatori che fanno di più quando entrano in corsa, no? E allora quelli non sono meno importanti dei titolari. Io spero che ci siano anche nella Fiorentina quelli che magari entrano dopo e sono ancora più determinanti.
10: Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Questo
11: l'importante è che chi gioca gioca, insomma, capisca quali concetti vuole l'allenatore in campo e quindi siano interscambiabili, ecco, questo sarebbe molto importante.
10: Allora, Moreno ci manda buon Ferragosto da Marbella, c'è di peggio nella vita. Moreno, anzi, se volete dirci da dove ce li mandate, 348-7513-933, mandateci gli auguri da dove siete in vacanza. Ti ha colpito la partenza e il gol iniziale di Gudmundsson, che sembra quasi voler chiudere un'estate, dal mio punto di vista, sorprendente, sì, perché devo dire la verità, finito il campionato, nella mia testa uno dei primi che avrei proprio detto arrivederci è Gudmundsson, perché, ma non per il suo rendimento, perché poi se vai a guardare anche in una stagione complicata ha fatto i suoi gol, dice ma segna sul rigore, ma i rigori vanno fatti, ragazzi, non potrei raccontarvi di grandi, certo, campioni che magari potessero tornare,
11: ne abbiamo sbagliati tanti,
10: bravo, e anche delicati, però poi io ho sentito la conferenza stampa di Grosso e Grosso non si è limitato a dire ha fatto una buona estate, ha speso dei buoni aggettivi, molto buoni, ecco, nei confronti di Gudmundsson. A questo punto ti immagini un Gudmundsson dentro il progetto Viola, o se ancora oggi arrivasse un'offerta decente, nemmeno indecente, decente, secondo te partirebbe?
11: Innanzitutto facciamo arrivare il suo sostituto, ecco, perché comunque a sinistra manca proprio l'esterno sinistro, no? Quindi se arriverà, poi anche Gudmundsson magari capirà che quel posto che ha oggi magari gli verrà tolto, no? Quindi sì, anche lui farà delle considerazioni, e se dovesse arrivare un'offerta magari va via. Però io sono contenta che innanzitutto abbia segnato subito, così è stato anche un'iniezione di fiducia, come l'ho definita nelle pagelle, perché ha avuto quest'estate sì in cui si è messa a disposizione, però non è mai riuscito ad essere efficace, e sì, nel calcio, insomma, per gli attaccanti in generale segnare significa essere efficaci e importanti per la squadra, ecco.
10: Certo. Senti, te che sai tutto, io mi sono un po' preoccupato perché a te tutto mezzo fasciato, ci sono tutto bene, no? Poi ho letto, allora, c'era un problema fisico di João Mario, ma anche lì mi sembra tutto bene.
11: Ieri sera ci hanno già rassicurato, ieri sera, sia l'allenatore ma anche, insomma, l'ufficio stampa, dicendo che li hanno tolti tutti subito per evitare che si complicassero le cose. Joao Mario ha finito il tempo, la prima frazione di gioco, quindi significa che non si era fatto malissimo, ecco, però per precauzione, perché poi tra 10 giorni veramente inizia la stagione, o meglio inizia il campionato, quindi non si può rischiare. E lo stesso è successo per Attà, cioè nel momento in cui si è fatto male è stato subito tolto. So che oggi hanno fatto terapie, così come gli altri due che non avevano preso parte.
10: Quindi Jimenez e Mandragora, giusto?
11: E Mandragora, sì. Oggi hanno fatto tutti e quattro terapie. Ovviamente gli altri, quelli che hanno giocato ieri, hanno fatto lavoro di scarico, e gli altri ancora una partitella con una squadra giovanile.
10: Allora, l'intruso Viola, Luciana, magistrato, mette sul banco un tema curioso, magari io non ho letto tutto oggi. Cioè, alla fine dice, hanno segnato tutti i vecchi su tutti assist dei nuovi.
11: Dei nuovi, è vero.
10: Che lettura gli date? Che lettura gli dai?
11: Ma guarda, io credo che l'esperienza sia sempre importante, e il fatto che gli assist siano però stati fatti da quelli nuovi significa che inizia a esserci già feeling, poi chi segna insomma, però Joao Mario mi è piaciuto molto, si è proposto molto, dopo il 20° è proprio entrato in partita, ha rischiato anche lui di segnare, poi ha fatto quest'assist, lo stesso Dragusin si è trovato proprio sulla traiettoria dell'angolo, per cui è stato bravissimo a fare da torre per Ranieri. Significa che c'è un gioco di squadra che funziona tra vecchi e nuovi, quindi io non farei più questa distinzione. Certo, il fatto che abbia segnato Ranieri fa quasi sorridere, no? Perché poi gira lui il suo gol, magari lo fa sempre, e è stato anche bravo, però ha diretto la difesa con personalità, con bravura, come ha sempre fatto, insomma. Ndur lo stesso, io ho ritrovato il solito Ndur, no? Che per una gran parte della partita,
10: ragazzi,
11: non riesci neanche a capire il tipo, se è utile, non è utile, perché lo vedi poco, poi invece capisci che fa un grande lavoro di sostanza, come ha detto anche Grosso in fondo, e poi fa come al solito, con un inserimento ha fatto il gol, e quindi ecco, è stato importante.
10: Vengo nella tua terra, Viola Forever da Perugia. Dice, non cominciate a mettere zizzania, almeno voi fate i buoni, ma noi facciamo i buoni, noi parliamo di calcio. Cioè, oggi è evidente che vi sarà rimasto anche a voi negli occhi il fatto che tutti, almeno tutti quelli che il mio circolo di amici aspettava Ulai con curiosità, e lo vedi in panchina. Avevamo fatto la vigilia pensando non giocasse Fagioli, gioca Fagioli, perché non lo due insieme? Luciana Magistrato vi ha spiegato le sue motivazioni, che sono analisi correttissime. Io ribadisco, vorrei un pochino più di coraggio da Grosso. Vi posso anche dire che nel dibattito, noi siamo fiorentini, ragazzi, non è che di colpo in bianco diventiamo buonissimi. Che questa Fiorentina che per ora ha giocato solo in ripartenza e contropiede, molto palladiniana, Grosso si vorrebbe un calcio più piacevole, più spettacolare, ma questo, ragazzi, questo ancora c'ha dei giocatori che hanno fatto 5 allenamenti, ma che cosa dobbiamo chiedere? Nessuna zizzania, però sono riflessioni che condividiamo insieme a voi, e sono
11: io credo che Grosso si sia arrabbiato solo per il gol subito, è vero che era il risultato era ampiamente nelle mani della Fiorentina, però ecco, quel gol sta a significare che tu abbassi la guardia, e credo che sia l'unica cosa che lo abbia fatto arrabbiare. Poi è ovvio che ci sono delle cose da migliorare anche nel gioco, ma io di una squadra che già ad agosto fa faville un po' dubiterei, ecco, anche della insomma, la stagione è lunga, quindi non si può pretendere già subito, è una squadra in costruzione, c'erano, ora ieri ce n'erano meno in campo di nuovi, però con un allenatore nuovo che ci fa giocare in maniera diversa, quindi è ovvio che serva tempo, dai, anche
10: non
11: per
10: c'è
11: la
10: dubbio,
11: brillantezza,
10: no,
11: e per
10: non,
11: lo spettacolo,
10: ma non c'è, e ripeto, ieri abbiamo fatto sparire dal campo una squadra di Serie B che aveva una partita in più nelle gambe. Non è tutto scontato questo, non è tutto banale, ecco, lo dico. Allora, il vichingo in polese è straordinario, dice, il coraggio del temerario fa vincere la battaglia, ma la la, ma fa perdere la guerra. Equilibrio è la parola chiave. Dopodiché lui, per esempio, dopo averci questa battuta bellissima, però lui dice: per me Ulai è più forte di Fagioli perché ha più grinta, più determinazione, per, cioè lui vorrebbe far giocare Ulai. E come vedi, Vichingo Embolese, noi non è che vogliamo accendere, ma è un dibattito, è un oggetto di dibattito tutto questo, e noi proviamo insieme a voi in questo Ferragosto, dove, lo ripeto, con orgoglio di appartenenza a questa bellissima famiglia che è Firenze Viola, mi fa piacere che anche a Ferragosto siamo insieme a voi per cercare di mettere sul piatto alcuni elementi. Vado a rubare gli ultimi minuti a Luciana Magistrato. Ce l'avamo lasciati l'anno scorso con grandi dubbi sulle condizioni fisiche di Ken, una partita sì, una no, una così così, una male, un mese fermo, un mese protagonista. Io ti dico, fermo restando che ovviamente nessuno dei giocatori della Fiorentina può essere in condizioni fisiche ottimali, se no sarebbe una follia, però andando a guardare Ken, io ti devo dire che ho tirato un sospiro di sollievo. Io ci ho visto anche dal punto di vista fisico, gol molto bello, ma gol li ha sempre fatti, non è che ci dobbia, però io ho visto dei segnali di atletici interessanti. Però te eri allo stadio, quindi, come dico sempre, si vedono due partite, una in televisione ha un valore, chi vede la partita dal vivo allo stadio ha la reale percezione delle cose.
11: Ma io vedo un Ken di nuovo felice di stare in campo, non dimentichiamoci che insomma era ad aprile che non faceva una partita ufficiale,
10: 90, non ha giocato 90 minuti, ma insomma una partita vera dove
11: tutta la partita, per cui insomma
10: dove si tira alle botte, dove c'è, non è che l'avversario si, come in allenamento, cerca di non colpirti sul piede sbagliato,
11: comunque essendo il giocatore, il centravanti, il giocatore più importante della Fiorentina, è ovvio che veniva comunque controllato dagli avversari. Lui si è anche sacrificato per i compagni, ho visto anche un buon dialogo con i compagni, poi questo gol bello che io credo per lui sia sempre importante segnare, perché poi quando esce dal campo ma non segna, e tutti rimaniamo col dubbio, no? Che lui li sbaglia anche, no? Sotto porta spesso sbaglia, per cui ci rimarrebbe l'errore negli occhi. Invece con questo gol secondo me si può sbloccare e può essere quindi l'anteprima di una stagione, spero che ce lo restituisca come 2 anni fa, ecco.
10: Gol porta gol. Sai che il vecchio barone Lidon diceva, tra l'altro, attaccante che segna non lo cambi mai, perché segna magari segna per 7 volte di fila, è quando non segna che lo devi proteggere, perché è lì la difficoltà. Allora grazie davvero a Luciana Magistrato per il tempo che vi ha regalato, che ci ha regalato, un grande piacere. Allora chiudo questa prima parte con Lino che dice: Calamai, ma basta con questa pressione su Grosso, se non li fa giocare insieme, riferita a Fagioli e Ulai, un motivo ci sarà. E un motivo ci sarà, e Lino, se hai il tuo parere, io non credo di mettere nessuna pressione, perché è una riflessione, e le riflessioni le facciamo, poi se te la pensi in maniera diversa va benissimo. Se io ho il diritto, se mi permette Lino, di sperare che due formidabili talenti come Fagioli e Ulai possano trovare uno spazio insieme, esattamente come lo trovarono Pizarro, Borca Valero e Aquilani ai tempi della Fiorentina di Montella. E questo non è un'impressione, ragazzi, se no questo è parlare di calcio, noi stiamo insieme a voi a parlare di calcio. Allora una brevissima pausa, continuate a scriverci al 348 7513933, alla ripresa anche alcuni dei vostri audio, aspetto con grande piacere le vostre telefonate allo 055 7711 171. Pochissimo e torniamo.
0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Queste sono le previsioni meteo. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla penemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
13: Aspetta, aspetta.
14: Che si compra? Flash.
13: No, via. Ora con i DAB e con i Bluetooth sento sempre Radio Firenze Viola.
15: Bravo, bravo.
13: Andiamo, Nick, diccelo. Chi si compra?
15: Bisogna chiedere a un esperto di mercato. Ah, già sono io, scusami. Quindi si compra tanto. Se si compra, vogliate.
13: E tu sei tutti i giorni in diretta sulle tracce di Paratici. Chi si compra?
16: Il mercato passa prima da Radio Firenze Viola. Finestre in ogni trasmissione. Oltre a due ore di approfondimento sul calciomercato dei Viola, tutti i giorni, dalle 16 alle 17, con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi, e dalle 19 con Alessandro Di Nardo, per non perdersi nessuna trattativa della Fiorentina. Chi si compra? Te lo dice Radio Firenze Viola.
15: Perché le notizie passano prima da Radio Firenze Viola, forse.
13: Ci dice chi si compra!
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
15: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
13: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
15: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
17: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
15: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.

0: Ciao Luca, Matteo 74 da Firenze. Senti, ma l'indiscrezione su Leao, che c'è l'ipotetico interessamento della Fiorentina, è una cosa vera o è una fake news? Perché secondo me sarebbe un bel giocatore se metti il capo a posto. Magari a comprarlo come costo, la Fiorentina secondo me ci si potrebbe arrivare su 40 milioni, diciamo, tra bonus, happere e mazzi, anche abbassando un pochino e tutto quanto. Ma come ingaggio penso sarebbe troppo elevato, bisognerebbe che lui si riducesse parecchio lo stipendio. Cosa ne pensi? Ciao e forza Viola, come sempre.
1: Buon pomeriggio e buon Ferragosto a tutti. Luca da Fucecchio, chiedo un giudizio di Calamai della partita di ieri, riportandola sulla Roma. Cosa voglio dire? Ieri Floro Forest ci ha fatto soffrire perché ha messo due brevilini che sono già in forma rispetto a lungagnoni come può essere il ragazzino madrileno, lasciando perdere l'esperienza, o Brescianini. Quindi chiedo, sarà riproposto Brescianini sulla fascia sinistra in aiuto di Valdipeñas? Chiedo anche, Frendrup secondo Calamai ci starebbe così tanto male in questo centrocampo? E poi ovviamente la domanda delle domande, ma Sant'Uono parte subito o lo ripropone a partita in corso?
2: Che Grosso ieri sera si sia dimostrato intelligente e umile, capendo che la condizione rispetto a Benevento, che aveva già una partita su due gambe, era precaria, ha semplicemente evitato di andare a fare pressing alto, di stancare troppo i ragazzi, che infatti sono arrivati a fine partita abbastanza in difficoltà.
3: Buon pomeriggio, grazie di esserci anche a Ferragosto. Ma Luca Calamai, ieri parlavi di mettere Fagioli nella posizione dove ha fatto il fenomeno. Io non ricordo nessuna posizione, né nessuna squadra abbia fatto il fenomeno, ecco, Fagioli. È tutto da dimostrare e purtroppo te vorresti togliere un Endur a questo punto, se vuoi Ulai e Fagioli. E come si fa? È il migliore che abbiamo, è un giocatore completo, un giocatore europeo. E purtroppo ci vuole l'equilibrio.
4: Bene, grazie ragazzi, sta arrivando una montagna di messaggi, quindi io sono, grazie, vi ringrazio, sono emozionato, mi fa piacere, è bellissimo passare queste due ore insieme a voi. Provo a rispondere a alcune delle vostre riflessioni che trovo molto molto interessanti, in realtà sono trasmissione le cose che state dicendo. Parto da Leao. Io avrei dei dubbi a prendere Leao, anche se l'operazione fosse economicamente molto più semplice di quella che è, se il giocatore si abbassasse il 50% l'ingaggio, perché io spero che resti Ken. Io ho la grandissima desiderio, la grandissima speranza che resti Ken, perché se Ken è all'80%, quello che abbiamo visto due anni fa, questa squadra è una bomba, e quindi io spero che resti. E perché io devo mettere all'interno di uno spogliatoio dove già Ken dovrà cambiare atteggiamento rispetto all'anno scorso, e lo farà perché c'è Paratici, lo farà perché c'è un allenatore che conosce, lo farà perché i compagni non accetteranno niente di diverso dal quel sano professionismo che non ti fa mai sbagliare. Leao è un compagno di merenda, è un amico, suonano insieme, sarebbe una distrazione. No, mi dispiace, io spero che arrivi un giocatore fortissimo a sinistra. No, forte, fortissimo, ma non Leao. Poi Luca da Fucecchio pone tanti interrogativi legati alla partita di Roma. Per me Mastantuono a Roma gioca, perché ragazzi è entrato e gioca, quando c'ha la palla lui giocano tutti. A me hanno insegnato grandi gente, grandi esperti di calcio, mi hanno insegnato che quando in campo un giocatore, quando vedi un giocatore con la palla, ha la sensazione che qualsiasi dei suoi compagni in un momento può entrare nella partita, lui è quello bravo. E a me Mastantuono mi piace da morire, quindi lo aspetto in campo. Frendrup, o lui o Tosved, ma ho la sensazione che cerchino giocatori, magari un giocatore di fisicità. E lo ripeto all'amico che mi dice: ma chi facciamo fuori in Dur? Non è un problema di chi fa fuori. Allora, ci sono dei giocatori che fanno un reparto, sono punti di riferimento di un reparto. C'è un'idea di calcio che è un punto di riferimento di reparto. Lo ribadisco per l'ennesima volta: l'idea di calcio di Montella con Pizarro, Borcavallera, Aquinani andava contro tutte quelle che erano le teorie sull'equilibrio, quello che diceva l'amico che ha chiamato. Noi per primi, noi giornalisti, dicevamo: ma Vincenzo, ma sei convinto che la Fiorentina regga un modulo così? Lui era convinto, ha portato quell'idea di calcio e poi è stata un'idea di calcio che ci ha divertito tutti. Allora, senza voler mettere pressione a Grosso, ma immagino cercheremo di capire strada facendo la sua idea di calcio. Se nella sua idea di calcio o Fagioli o Ulai sono alternativi, e io credo che Fagioli potrebbe anche andare via, ecco, lo dico francamente. Primo, perché abbiamo bisogno di titolari anche in altri ruoli. Secondo, perché siamo tanti a centrocampo. Terzo, perché non facendo le coppe non serve questa, secondo me, questa rosa faraonica. E poi c'è chi mi ironizza sul fatto, detto Fagioli nel finale della passata stagione, il girone di ritorno ha fatto il fenomeno. Per me Fagioli, Parisi, pochi altri, sono stati Ranieri, sono stati basilari per la salvezza. Quindi per me ha fatto il fenomeno, sì, ha fatto il fenomeno. Rispetto a tanti giocatori irriconoscibili, tanti giocatori impresentabili, tanti giocatori irritanti, per me ha fatto il fenomeno, ma non per me. Fagioli è stato rimmaginato subito il giro nazionale e la valutazione che dà la Fiorentina di Fagioli è di 45 milioni e non mi risulta ci siano tanti giocatori della Fiorentina che vengono valutati 45 milioni. Però tuo parere, se te ritieni Fagioli un giocatore normale, è assolutamente legittimo. Allora, ringrazio di cuore Walter da Roma che si è prenotato allo 055 77 11 171. Buon Ferragosto, Walter.
5: Buon Ferragosto a te, Luca, che io, guarda, ti ascolto spesso perché sei un giornalista con la G maiuscola, veramente. Perché
4: no, grazie, grazie. Ma è questa radio, mi permetto di dire, che è da radio maiuscola, ecco, perché in questa settimana, sì, e non è casuale, ci siamo stati solo noi a raccontare la Fiorentina. È uno sforzo non elementare, ve lo dico.
5: Certo, tu sai, Luca, che io sono vado un po' in controtendenza rispetto, sì, alla massa, diciamo, no? Allora, io per quanto riguarda la partita di ieri, volevo dirti, e lo ripeto per l'ennesima volta, anche se mi arriveranno poi delle cose poco carine, diciamo, no, che diranno, ma a me non mi importa, io sono sempre della mia idea. Allora, e qui si parla di grandi portieri, ieri ho visto l'ennesima goffo tuzzo di De Gea, purtroppo, in quel tiro, se c'era Terracciano, caro Luca, sì, a quest'ora facevamo una puntata intera su Terracciano di qua e Terracciano di là, ma comunque lasciamo te. Per me i grandi portieri non esistono, esiste la squadra, sono gli altri 10 giocatori che in pratica determinano una partita. Comunque, questa è una cosa,
4: certo,
5: però, per carità,
4: guarda, ti devo dire che tra i messaggi che sono arrivati, vi ringrazio ancora, ve lo ripeto, sono talmente tanti, è incredibile, ci sono un paio che dicono: ma non è il caso di immaginare un portiere di riserva più forte di Christensen, perché dice se c'è un piccolo problema De Gea, avere un secondo portiere. Lo dico perché il valore del portiere, come dicevi te, è importante, no, nel calcio italiano, nel calcio in generale. Vai.
5: Oh, che deve sostituire Christensen, e non c'è nessuno nemmeno che deve sostituire De Gea.
4: Certo.
5: De Gea è il nostro portiere, il mio portiere, io sono contento di De Gea, non sto dicendo che per me De Gea deve andare via, sto dicendo solamente
4: certo,
5: i portieri per me sono tutti allo stesso livello, fanno delle grandi parate come fanno delle grandi sciocchezze. Io in vita mia ho pochi anni meno di te, proprio pochi, e in pratica ho visto tanti portieri e non ho visto portieri che hanno sempre fatto parate miracolose, anzi ho visto portieri che non hanno il nome, purtroppo non hanno il procuratore, io dico sempre,
4: certo,
5: di quelli grandi, tipo un Leali, facciamo un Leali un esempio, ho visto fargli delle parate, perché io guardo tutte le partite, e ho visto fargli delle parate incredibili, solo che si chiama Leali e non ha un procuratore alla Mendes, comunque vabbè.
4: Ecco,
5: fammi dire un'ultima cosa, ti prego.
4: Vai tranquillo.
5: Un'ultima cosa, tranquillo. Su Giancarlo Antonioni, che io ho amato da ragazzo e lo amerò sempre, sia dal punto di vista calcistico sia come uomo, perché è un grande uomo. Io mi rifaccio alle parole, di Antonio Caliendo.
4: Sì.
5: Uno come Antonioni dovevano farlo minimo vicepresidente. Minimo vicepresidente della Fiorentina, una figura così importante che ha dato tutto per questa maglia, ancora sento dire è orgoglioso, è ora che la smetta, è ora di qua. Fate come vi pare, io rispondo a queste persone, dite quello che volete voi. Io mi ritengo un vero tifoso della Fiorentina, perché sono tifoso di Giancarlo Antonioni, l'esempio del calcio a Firenze. È stato Giancarlo Antonioni, scusami lo spiego.
4: No, tranquillo.
5: Ma io non vedo perché lo hanno dovuto definire, è meglio che non lo ripeto, che mi sono, adesso non è presente lì, però abbiamo già parlato con un tuo collega, ci siamo chiariti educatamente, ci mancherebbe altro, però io non seguirò, gliel'ho detto già a lui durante la trasmissione, non seguirò più la sua trasmissione, perché ha detto che Antonio è stato maleducato. A me questa cosa mi ha fatto male.
4: Va bene.
5: Mi dispiace perché questo tuo collega io l'ho apprezzato sempre.
4: Io spero che poi vi chiamate, tanto questa è roba da tifosi, ci si riparla e si ritorna.
5: Comunque, roba da tifosi.
4: Raccorgo, vabbè, è bello scontrarsi, ma poi tanto si ritorna sempre tutti a fare lo stesso ragionamento. Io sono Antonioni, l'ho detto ieri, l'ho scritto. Io mi auguro che in questi giorni.
5: Luca.
4: Grazie a te. Grazie ancora. Prima del centenario si arrivi ad un colloquio sereno, franco, tra due persone sole, il presidente commisso e Giancarlo Antonioni, magari preparato da Paratici, che mi sembra abbia la capacità di toccare e trasformare in positività tutto quello che affronta. Fatemi salutare e ringraziare, perché rubo qualche minuto anche a lui in questo Ferragosto, un grande, un amico, Costantino Nicoletti. Ciao Costantino.
6: Grazie Luca, ciao, buon Ferragosto anche a te e ovviamente a tutti gli amici a cui facciamo compagnia di Radio Firenze Viola.
4: Allora, prima rispondo rapidamente, Urbano mi dice sei troppo ottimista a pensare al quinto posto. Ho detto quinto posto se abbiamo il Candy due anni fa, ma io credo ragazzi, ma se non sogniamo un po' con questa squadra, non ho detto vinciamo lo scudetto, quinto posto, insomma, io credo sia possibile. Costantino, grandi ovazione per Paratici. Allora, te sei uno che non regala niente a nessuno, perché sei un analista sereno, critico, ma da quando è arrivato Paratici, te qui in redazione fin dal primo giorno ci hai detto fidatevi di Paratici. Ti devo dire che Paratici sta facendo un qualcosa di estremamente positivo. Allora, ieri ha ricevuto anche l'applauso dei tifosi. Mi tiri un po' le somme di Paratici, del Paratici fiorentino, e ti chiedo cosa ti aspetti ancora da lui. Non parlo solo di acquisti, di acquisti naturalmente, ma anche perché lui mi pare che sia entrato un po' in tutte le anime della Fiorentina.
6: Bravo, e questo è l'ultimo passaggio fondamentale. Bravo Luca. Sì, io mi aspetto. Allora, Paratici intanto conosce strabene le dinamiche del mercato. Ha saputo rinfiammare, resettare una popolo, una tifoseria che, non ci dimentichiamo, solo due mesi veniva da una depressione pazzesca, sai, quando ci furono le depressioni economiche, le crisi, le famose crisi. Ecco, noi trovavamo delle ceneri, una situazione difficile, venivamo da un triennio, un quadriennio molto complicato, al netto del sesto posto, come lamentavi prima te, di due anni fa di Palladino e quant'altro, però ha saputo rianimare, ecco, io l'ho chiamato un nuovo rinascimento Viola. Stai attento però, caro Luca, c'è sempre da fare una precisazione. Il direttore sportivo, quando subentra, e la storia ce la racconta anche a Firenze, anche se si sono alternati due direttori solo per 20 anni,

0: cioè, perché sono rimasti dei biglietti quelli un po' più cari. Se tu avessi avuto la possibilità di avere più posti popolari, forse ci poteva anche essere una persona in più.
1: Ma guarda che la maratona l'hanno aperta 48 ore prima della partita, ed era piena, se ci fai caso. Quindi grosso merito per questo ritrovato entusiasmo, poi noi tifosi viola ci infamiamo con poco. Detto questo, io ora non si può che non sostenere.
0: Allora chiedo a Stefano Carlesi se ci si ricollega. Intanto leggo un paio di messaggi. C'è chi diciamo che trova fondamentale il fatto che si è ricompattato in maniera totale dirigenza, allenatore, presidente. Questo è il segreto per andare avanti. E anche Gianni da Firenze è anche convinto che Fagioli e Gudmundsson sia totalmente dentro il progetto. Abbiamo recuperato Costantino Niculetti, finisci il tuo ragionamento, vai tranquillo.
1: Sì, un ragionamento abbastanza particolare, cioè la differenza sostanziale è che fino all'altro ieri avevamo una proprietà particolarmente ingombrante, oggi c'è un atteggiamento totalmente diverso. La signora Catrin ha sempre partecipato alla vita del club, ricordiamo gli amici a casa, faceva colloqui di lavoro e quant'altro, però ha avuto sempre quello stile, stava a fianco a Rocco, ti ricordi?
0: Sì.
1: Joseph è quello che esalta le folle ed è straordinario in questo suo ruolo, bisogna riconoscerglielo, però c'è più equilibrio oggi, c'è una proprietà meno invasiva, meno ingombrante di come era prima, e quindi questo è il cambiamento, secondo me, epocale dopo 7 anni della famiglia Commisso, che potrà portare sicuramente dei benefici, che sta già portando, perché stiamo vedendo un po' i tanti cambiamenti, anche l'atteggiamento di alcuni dirigenti storici che erano qui all'interno della Fiorentina, oggi stanno cambiando, perché si sono resi conto che bisogna, insomma, e interagire tutti insieme e
0: bravo,
1: come
0: siamo usciti dal cerchio magico e ristretto, che poi magico era per modo di dire.
1: Sì, infatti.
0: Ti devo dire che, dico facendo un paragone, per carità, è inutile stare a guardarsi indietro, perdiamo solo tempo. Però questa mi sembra una società più americana del passato.
1: Più
0: manageriale, si cercano figure di alto livello in tutti i ruoli, non che tutti che ci sono due o tre che fanno tutto. No, si va a cercare figure adeguate in tutti i ruoli e le competenze. Senti, hai già accennato a Joseph e ti volevo chiedere, perché lui buca, piace alla gente, e lui non ha paura di darsi alla gente, ecco, questo mi piace.
1: Come faceva il padre, dobbiamo riconoscere che il padre era anche molto comunicativo, socievole, gli piacevano i bagni di folla, cioè il loro ruolo, capito? Ma si affinano le competenze, ha detto una cosa importantissima, le competenze oggi emergono e portano i risultati. Io oggi mi vedo al sesto posto come fu 2 anni fa, Luca, ti dico la sincera verità. Se viene qualcosa di più, non disdegno niente, però oggi cerco di essere sognatore ma pragmatico.
0: No, ma il sesto posto va benissimo.
1: Ottimo sarebbe,
0: ragazzi, il sesto posto dribleremmo questa boa della Conference, che onestamente l'ho sempre vista come un marchio e mi ha fatto profondamente piacere, perché sai, capita, te vieni qua Costantino, no? Questo scenario della Fiorentina aveva disabituato all'ambizione e al sogno, no?
1: Quando
0: dicevamo ma che ce ne frega la Confre, diciamo ma che volete, ma cosa volete? È arrivato Paratici, ci ha detto io non accetterei di fare 3 anni di fila alla Conference, e l'ha detto lui, così almeno la siamo tutti convinti.
1: Ma noi Luca, perdonare se ti intaccava tesa, sono 4 anni che non ci facciamo andare bene tutto, se ci caso, perché noi siamo sempre stati critici costruttivi. Oggi, a dispetto di quelli che gli andava bene tutto, ma è giusto, ognuno sa, è libero di fare come vuole. A me non ci andava bene, perché le ambizioni oggi Paratici le sta dimostrando coi fatti, coi nomi che vengono accostati alla Fiorentina. Signori, sono arrivati dei giovani fenomenali, Olani, Atta, giocatori importanti.
0: Ma Mastantuono c'ha laurea di qualcosa di speciale, io te lo dico. Ma non basta questo, Costantino. Fra pochi giorni chi andrà a vedere al Franchi la partita del centenario e vedrà che campione ha avuto la Fiorentina, perché forse se non siamo dimenticati che campione ha avuto la Fiorentina. Allora noi non chiediamo la Fiorentina da scudetto, siamo mica scemi,
1: non chiediamo
0: che oggi sia già pronta per la Champions,
1: siamo
0: ma
1: realisti.
0: L'Europa League è quel purgatorio di livello.

0: con Inter. Oh, non è una squadra che ci farà soffrire come ci ha fatto soffrire in passato più recente, è una squadra che ha qualità e quella è la cosa bella. Cioè, ieri quei 15.000, sai cosa ti hanno dimostrato? La voglia di tornare a vedere un buon calcio, vedere le giocate. Cioè, Olani in cui in quarto d'ora 20 minuti ha fatto due o tre giocate che io mi sono esaltato. João Mario, che è arrivato in sordina come basso profilo, è un giocatore che si dimostrerà importantissimo perché ti fa tutta la fascia. Con Galassi ne abbiamo parlato in martedì,
1: certo.
0: È un giocatore che arriva in fondo, hai visto la traversa che ha preso. Cioè, sia le prime linee che le seconde linee sono di altissimo livello, pensando che dobbiamo competere solo sul campionato, la Coppa Italia. E io, come ho sempre detto, e Paratici ci ha sposato la mia teoria, la squadra deve essere forte per essere protagonista in campionato
1: e subito. E fammi dire, prima possibile, perché entusiasmo porta entusiasmo. Se avete domande per Costantino Nicoletti, 348-7513-933, anche messaggi scritti, audio, se arrivano audio, poi Stefano Carlesi ce lo girerà al volo. Continuiamo a aspettare le vostre telefonate allo 055-7711-171. Costantino, c'è un grande dibattito sulla IE Fagioli. Ti dico anche che Marco il Moviolista dice che insomma bisogna Marco Moviolista fa un altro ragionamento, cioè lui dice ha qualche dubbio su Grosso e vuole una difesa forte da parte della società. Io non vedo Grosso sotto processo, ma sicuramente avrà Paratici accanto passo per passo, no? Cioè l'ha voluto lui.
0: Uno staff di primo ordine, se ci fa caso, come abbiamo anticipato noi tante volte le notizie, avevamo detto che lui si sarebbe portato quei due o tre fedelissimi e poi Fabio Paratici con Goretti ovviamente avrebbe integrato il suo staff con profili internazionali, e questo è avvenuto. Sono arrivati quattro figure dello staff di Grosso importanti. È ovvio che io ho notato una cosa ieri sera: la squadra che è stata allestita è una squadra che ha fame. Cioè, ho visto un cambiamento di atteggiamento ieri sera. Una squadra affamata, vale a dire che ci sono sono arrivati giocatori che vogliono o affermarsi o consacrarsi, altri giocatori che si devono rilanciare. Io ho visto un grande leader in difesa, per esempio, ieri, Dragusin, che ci è mancato per anni.
1: Bisogna tornare indietro.
0: Savic è stato forse l'ultimo. Che andò all'Atletico a malincuore in quell'estate, anche lì americana, partì e quant'altro. Quindi di conseguenza io vedo un giusto mix. È normale che Fabio Grosso ha portato di diverso? Ha portato entusiasmo, ha portato tranquillità, anche un po' di leggerezza. Quindi questo è un elemento che mancava nelle ultime fiorentine. Anche l'ambiente oggi, anche all'interno di Villa Park, si respira.
1: Sì, me lo raccontano, più
0: diverso,
1: completamente diverso.
0: Più leggero, più professionalità, atteggiamenti più consoni nella società di calcio, rispetto degli orari. È chiaro che anche Fabio Grosso è quel la Fiorentina di Fabio Paratici,
1: esatto, lo dobbiamo anche accompagnare in questo. Allora vado a salutare
0: progetto a tutti i costi.
1: Allora resta con me perché abbiamo una telefonata. Prima fammi rispondere a Stefano Taxi. Dice: ma nessuno ha dato noia che il Benevento abbia avuto più possesso palla di noi? A me no, sinceramente.
0: No, perché 4-1 poi risultato, se tiene più palla vince
1: la
0: partita.
1: Non gli hanno dato un gol. Fermo restando che capisco il senso dell'intervento di Stefano e capisco il fatto che l'autorevolezza, la personalità di una squadra poi la dovremo vedere strada facendo. Allo 055 7711 171 abbiamo Sergio da Prato. Grazie, buon Ferragosto Sergio.
2: Ciao, buon Ferragosto anche a te Luca. Ciao Costa, buon Ferragosto.
0: Ciao Sergino, ciao grande Sergio.
2: Ciao. Senti, effettivamente io ho visto la partita ieri in TV e effettivamente insomma anch'io mi sarei aspettato, come dire, un po' più di possesso palla. Devo anche dirti che quando ho visto la formazione iniziale con praticamente l'attacco e il centrocampo che erano gli stessi dell'anno scorso, mi ero un po' calato l'entusiasmo, però insomma vabbè, capisco, vediamo un po' quello che succede. Però io volevo spendere due parole su Attà, che secondo me è un grande giocatore, perché Attà è veramente forte, però giocando in quel ruolo lì, come lo mette lui dietro la punta, spero che sia una soluzione temporanea, secondo me si leva molto al centrocampo, perché infatti secondo me le cose migliori che ha fatto vedere Attà ha fatto vedere quando è partito più da dietro, per cui secondo me il centrocampo ideale sarebbe composto da Ulahi, che sinceramente per quel poco che ho visto ieri quando è entrato mi sembra di un'altra categoria rispetto sì. a Fagioli, e anch'io mi sembra di vederla come grosso e occupa più o meno la solita zona di campo, e Ulai mi sembra veramente di un'altra categoria, ovviamente a ta, e poi sì, forse c'è bisogno di un centrocampista più di rottura, Fendrup mi sembra un po' leggerino, e poi mi sembra più uno che recupera palloni, Fendrup è più uno che intercetta le linee, diciamo così.
0: Certo.
2: E poi io non sono ancora completamente convinto di, vabbè, Brescianini e Mandragora li considero buoni giocatori, ma
1: riserve.
2: Non per tira di alto livello.
1: Riserve, dai, sono riserve.
0: Bravo, sono le seconde linee.
1: Seconde linee,
2: riserve. E Durr non mi convince ancora del tutto.
0: Oddio.
2: Aspetto la vostra
0: oddio.
2: Risposta. Vi
1: vai, grazie, grazie, ancora buon Ferragosto. Vai, buon Costantino, Ferragosto. Salutaci rispondendo.
0: Disegna perfetta, bravo Sergio. Sergio fa sempre interventi molto equilibrati ed è molto preparato tatticamente, lo devo riconoscere. Non so se lavori nel calcio, ma di sicuro lo potrebbe fare serenamente. Sì, su un Durr magari, con Durr può tornare utile, è uno dei pochi giocatori, ci sei Luca?
1: Sì, sì, ti sento benissimo, ti sento benissimo.
0: Durr può fare tutti e tre i ruoli del centrocampo innanzitutto,
1: sì.
0: Olani è di un livello nettamente superiore, se si inserisce come ci ha fatto vedere nel calcio italiano, ha qualità, ha visione di gioco, ha piedi, ha i colpi, cioè quei colpi che ieri quando ha saltato tre giocatori con lo scavino ha saltato uno stadio intero, per farti capire. E sul centrocampo, ecco, sai cosa c'è di bello quest'anno? L'abbondanza, sì. ma abbondanza di qualità.
1: Sì.
0: Ecco, non è un'abbondanza dettata solo dal numero, come l'anno scorso, con i Somni, con Lussi Caviglia, che onestamente facevano numero. Quest'anno, ecco, lì è di essere bravo Fabio Grosso.
1: Bravo, perché l'abbondanza
0: sfruttarla
1: è, bravo, meglio, è fondamentale, gestirla bravo. Bene. Rispondimi.
0: Luca, perdonami, ha fatto giocare diverse seconde linee, sì. perché l'aveva detto anche come premio. Sono fatte con le punte, cioè avete delle seconde linee che si fanno, perché Brescianini vince la stima della Fiorentina, sappiatelo, cioè anche Brescianini potrebbe partire solo in caso di un'offerta
1: non c'è irrinunciabile.
0: Di un giocatore di andare via che non mi risulta.
1: Allora rispondimi a quest'ultima domanda con
0: vai.
1: Sì, no, non lo so,
0: forse.
1: Li spenderesti 40 milioni per Leao?
0: Ma certo che sì.
1: Sì, te li
0: certo
1: spenderesti.
0: Sì.
1: Ecco,
0: io è un giocatore che se lo metti in un contesto giusto, oddio, Real Cam insieme, aspetto scintille per Firenze.
1: Vengono da te tutte le sere, va bene, ciao Costantino, grazie.
0: Ci divertiamo a Firenze, sarebbe figo ritornare ai tempi degli anni 90-2000, dove godevano anche della città e delle attrazioni, insomma,
1: vabbè.
0: Che la città può offrire.
1: Grazie, grazie a Costantino Nicoletti,
0: Luca,
1: buon Ferragosto, 348-7513933. 055-7711171 per parlare in questo caso con me, ma poi arriveranno anche altri ospiti. Un'altra breve pausa, prima ora volata via, grazie a voi, grazie di essere insieme a noi in questo Ferragosto, torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
5: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
6: Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
7: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se migliaia cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
8: Radio Firenze Viola.
9: Incoming message.
10: Leggila, ascoltala,
11: guardala.
12: È deceduto Diomede Barchiesi, il cinquantenne di Lanciano rimasto vittima di una brutale aggressione sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. L'uomo era intervenuto la notte tra l'8 e il 9 agosto per tentare di difendere e separare il figlio diciottenne coinvolto in uno scontro. Il colpo ricevuto al volto, seguito da una violenta caduta, aveva provocato lesioni cerebrali gravissime.
13: Luigi Mangione, il 28enne accusato dell'omicidio del CEO di United Healthcare, Brian Thompson, si è dichiarato colpevole in un'udienza convocata a sorpresa a New York da difesa e accusa nell'ambito del procedimento federale. Rischia l'ergastolo. Il giudice ha convocato l'udienza per il verdetto il 18 dicembre.
12: Non si vede ancora la fine per l'odissea dei passeggeri all'aeroporto di Fontanarossa.
13: Lo spettro di una nuova ondata di migranti in arrivo dal Marocco pesa su Ceuta. Potrebbe essere presa di mira anche l'altra exclave spagnola, Melilla. Centinaia di agenti antisommossa marocchini sono già schierati al confine, ma sale la tensione tra i due paesi. Rabat ha minacciato di sospendere l'accordo di estradizione con la Spagna. Il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con Madrid non sarà rivista prima di domani, e anche la Spagna va avanti con la misura nei confronti di chi arriva dal nostro paese. Finora sono stati effettuati controlli su 3.115 passeggeri in aereo.
12: Sonora bocciatura del Consiglio Costituzionale francese sul divieto di utilizzo dei social network per i minori di 15 anni in Francia. L'interdizione, spiegano i giudici, costituisce una limitazione sproporzionata della loro libertà di espressione. La misura è stata voluta fortemente dal presidente francese Macron, che dopo la bocciatura dei saggi ha ordinato di riscrivere il testo della norma. Il divieto sarebbe dovuto entrare in vigore il 1 settembre, con uno stop dei principali social e di alcuni videogames online ai minori di 15 anni.
13: Calciomercato, Gianluca Messi si prepara a diventare un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano domenica svolgerà le visite mediche con il club bianconero e saluterà quindi il Bologna dopo 3 stagioni e mezzo e 152 presenze. Operazione da 20 milioni di euro più bonus con i due club che stanno limando gli ultimi dettagli formali. In casa Inter è invece il giorno di Spence. L'inglese arriva dal Tottenham per 30 milioni di euro di parte fissa più 5 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.
12: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Latina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Allora, ancora un'ora insieme su Radio Firenze Viola, parlando di Fiorentina, parlando di mercato, preparando anche la scena di questo Ferragosto, che è un, per i tifosi della Fiorentina, un bel Ferragosto perché arriva dopo una bella vittoria. Continuate a scrivere, a mandare messaggi 348-7513-933 e ringrazio perché allo 055-7711-171 si è prenotato Paolo da New York. Ciao Paolo.
2: Ciao Luca, buon Ferragosto a te, buon Ferragosto a tutti. Non sai che bellezza è la vostra compagnia oggi, un giorno di festa, e avervi, insomma, siamo in tutto il mondo.
1: E tutto il mondo, e questo è bellissimo, grazie a te Paolo.
2: Ho guardato anche la partita ieri, insomma io sono abbastanza soddisfatto ed ottimista. Il buongiorno si vede dal mattino e poi io sono di natura ottimista e tutta la stagione scorsa avevo sempre avuto nel cuore il fatto che ci saremmo salvati e così un po' è stato. Niente, il mio intervento era per rispondere un pochino a Walter da Roma, perché penso ci stia ancora ascoltando, e anch'io non sono un tifoso di primo pelo. Le prime figurine che mi sono scambiato erano di Superchi e Mattolini alle scuole elementari, quindi più o meno siamo della stessa età. Quasi la tua, ma non troppo.
1: Mi state inseguendo, dai.
2: Di non essere così talebano con il buon Andrea. In America, diciamo, bisogna agree to disagree. Essere in armonia anche nella diversità di opinioni, praticamente.
1: Ma certo, ma è così. È la bellezza di essere tifosi Viola dentro Radio Firenze Viola, dai.
2: Esatto, perché poi Andrea ci è rimasto molto male quando glielo disse, perché io ascoltai... Erano le 2 di notte in America e non riuscivo a dormire, e allora accesi, c'era Buongiorno Firenze alle 2 del mattino, ho ascoltato questa conversazione, disse no, Walter sbagli, perché poi sai, non tutti sanno tutto. Io da qui so che comunque da quando Antonioni Giancarlo declinò la prima volta sono stati fatti dei tentativi anche dall'America di contattarlo e di riallacciare il rapporto in quel senso lì. E comunque so che Giancarlo è stato molto, molto freddo a quel tempo e penso che ci saranno ancora, non so se fosse stata la signora Catherine addirittura.
1: Guarda Paolo, non ti voglio interrompere, ma
2: continuo
1: a sperare che da qui al 29 ci sia un incontro tra il presidente Giuseppe Commisso e Antonioni. Antonioni ha chiarito alla Versiniana che non ha assolutamente niente né con Giuseppe Commisso né con la signora Catherine, ma ha detto addirittura nemmeno col vecchio presidente, quello che purtroppo non c'è più. E allora auguro che paratici, non altri, paratici, anche lui nuovo, paratici, li metta insieme e poi decideranno quello che vogliono fare. Però mi fai parlare insieme a te, voglio il tuo parere, perché Ale ha lanciato una cosa bellissima, perché in questo Ferragosto c'è un'altra grande storia, la possiamo dire, un ragazzino che si chiama Croci, che ha debuttato nel Calcio che Conta, talento straordinario, qualità straordinaria. Ale si domanda, che facciamo con un talento così? Lo mandiamo a giocare oppure lo lasciamo dentro il gruppo? E ci chiede il nostro parere. Io dico che nessuno meglio di Grosso lo può decidere, ma non è perché non voglio intervenire. Io credo che Croci debba giocare con continuità in primavera, perché lui è già sott'età lì, e poi si debba allenare con la prima squadra. Questa è la mia idea. Però te che ne pensi? Che faresti con Croci?
2: Io penso questo. Quello è un ottimo step per Croci, e penso che probabilmente a 17 anni l'anno prossimo, se fa tutti gli step giusti quest'anno, debba essere mandato a giocare in una buona Serie B, saltando addirittura la Serie C.
1: Sì, la Serie C non c'entra niente. Lui con la Serie C non c'entra già niente. Cioè devi alzargli il livello. Vi ricordo che, ora vado a memoria, che lo stesso passaggio sono stato fatto per altri grandi giocatori, e i giocatori sono diventati grandi giocatori, quindi io però ancora ti devo dire, almeno fino a gennaio, Paolo, io lo lascerei a lavorare con Grosso, perché hai visto mai, cioè hai visto mai che l'asso di denari ce l'abbiamo noi e l'abbiamo trovato noi. Grazie, un abbraccio a tutti gli americani tifosi viola che ci seguono.
2: Ce ne sono tanti.
1: E un grande abbraccio.
2: Sono tanti a New York, in Texas, a Washington, a Toronto, in California, a Los Angeles, anche a Hawaii c'è uno.
1: Allora, che buon Ferragosto a tutti voi. Grazie, grazie davvero. Allora,
2: un abbraccione a tutti e va per non fare il talebano.
1: ma gli faremo far pace. 348-7513-933, aspettiamo ancora vostre telefonate allo 055-77-11-171. Ignoto mi chiede, ma non è che Grosso vuole mettere Ken esterno sinistro e mettere Pellegrino in mezzo? A quel punto mancherebbe solo un esterno destro. È un'opzione Stefano da Pistoia, è un'opzione, ma io non, sinceramente non la vedo come un'opzione primaria, però è un'opzione e ce ne sono tante delle opzioni. È un'opzione. Va bene, allora proviamo ad analizzare un po' di mercato. Partiamo da chi si compra Flash. Arriva,
3: Chi si compra Flash.
4: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. La Fiorentina da qui alla fine del calciomercato farà 3 nuovi acquisti, in particolare un centrocampista, un terzino sinistro e un esterno offensivo da regalare a Fabio Grosso. Partiamo dal centrocampo. La trattativa per Torsvet è in stand-by. Il giocatore piace sempre a Fabio Grosso, avrebbe anche un accordo di massima con la Fiorentina, che però non ha formulato un'offerta ufficiale al Sassuolo. La sensazione è che si stia pensando a un profilo diverso per il centrocampo, in particolare a un centrocampista di amministrazione e di copertura, anche perché ricordiamo la situazione di Fagioli è tutta da definire. Il giocatore non sarebbe così convinto di rimanere, perché Fabio Grosso non è convinto della sua coesistenza, diciamo così, con Ulai. Quindi dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni, la Fiorentina la prenderebbe assolutamente in considerazione e anzi probabilmente lo cederebbe. Per quello che riguarda invece il terzino sinistro, in lista ci sono sempre Francisco Moura del Porto e Manuel Lazzari e Nuno Tavares della Lazio, oltre a, diciamo, una suggestione che è quella di Udoge del Tottenham, ma nel caso sarebbe, diciamo, un esborso economico più importante, quindi tendiamo a escluderla almeno per il momento. E poi anche c'è da tenere in considerazione la situazione di Fortini e Dodò, due giocatori che devono andare via, in particolare Fortini è in trattativa col Torino, che però deve rilanciare dalla prima offerta di 5 milioni, mentre su Dodò per il momento non c'è nessuno, non concretamente. Infine l'attacco, rimangono sempre in lista, diciamo, Bakayoko e Cancellieri, il secondo più che altro perché sarebbe un'occasione a costi contenuti, ma la sensazione è che la Fiorentina stia cercando un giocatore, diciamo, di profilo più alto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
1: Grazie, grazie a Niccolò Santi. Chi si compra Flash, lo sapete, io lo adoro, ma adoro soprattutto avere la possibilità di parlare, di confrontarmi, di attingere alle sue notizie, e quindi saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, ma anche uno dei capisaldi di Radio Firenze Viola. Ciao Niccolò.
5: Ciao Luca.
1: Ben allora, grazie, per ti rubiamo qualche minuto, tanto Ferragosto è per chi fa mercato un giorno come gli altri, quindi non c'è pace. Allora, vorrei sgombrare subito il campo da un nome che sta... ci stanno arrivando tanti messaggi. Tra l'altro, se avete domande anche audio per Niccolò Ceccarini, 348-7513-933, poi gliele girerà direttamente Stefano Carlesi dalla regia. Leao, il Milan lo sta scaricando, ma direi sempre troppo tardi. 40 milioni, un ingaggio mi sembra un po' fuori dalle nostre, ma insomma te lo chiedo a te, Leao, che si fa con Leao?
5: Ma allora, io penso che la Fiorentina, che Fabio Paratici col suo procuratore abbia degli ottimi rapporti, però Leao ha un rischio enorme, considerato che non dà continuità di prestazione. La Fiorentina non si può permettere, secondo me, di andare a prendere un giocatore che in questo momento ha tutte queste difficoltà nel Milan, che sta dimostrando di avere grandi difficoltà nel Milan da almeno 3 anni a questa parte. Poi che loro lo possano dar via 40 milioni di euro ci sta, perché erano partiti da 50-60 e hanno abbassato, diciamo, la cresta, l'hanno portato praticamente a 40 milioni, ma io non credo che questo sia al momento, poi nel mercato tutto può succedere, ma non mi sembra che questo sia il profilo sul quale Fabio Paratici ci voglia andare. Credo che cerchino anche un giocatore con un ingaggio un po' più basso e che abbia probabilmente anche delle caratteristiche diverse. La Fiorentina vuole certo prendere un giocatore che faccia la differenza e non in questo momento, cioè vuol dire, uno potrebbe provare a rilanciarlo se te lo danno in prestito, cioè è normale, dice, guai,
1: ah, beh, poi se te lo danno in prestito voglia.
5: Allora magari in prestito uno può anche fare una giocata, però secondo me non è proprio in questo momento l'ideale per la Fiorentina, però stiamo sempre attenti perché mai dire mai, ecco.
1: No, guarda, sono le cose impossibili, te lo dico da chi l'ha fatto una vita fa, e ovviamente io come tutti ho commesso degli errori, e gli errori li ho fatti su cose che mi sembravano impossibili, ma nel mercato non c'è, esatto, niente di sicuro e niente di impossibile. Dice, no, questo non è possibile.
5: No, no, ma non si può, esatto, perché quello che può sembrare
1: arrivava alla fine,
5: è vero.
1: Poi, no, ti chiedo invece, allora, la vicenda del centrocampo, perché il centro, sì, allora, noi sappiamo che tanto arriverà un attaccante esterno, questo lo sappiamo. Te lo aspetti prima di Roma, Niccolò?
5: Ma credo che questo sia l'augurio di Rosso e di tutta la Fiorentina, poi che riesca a arrivare prima di Roma dipende da tante altre situazioni. Certo. Io non credo però che se anche arrivasse dopo non succederebbe assolutamente, esatto, nulla. Tanto il messaggio che mi ha mandato, secondo me, perché io credo che negli ultimi giorni siano state dette tante cose e invece bisogna dirne una sola: la Fiorentina di Grosso la vedremo ad ottobre, quindi messaggio ai naviganti, la Fiorentina di Grosso si vedrà non ora né a settembre, ma si vedrà e si potrà giudicare ad ottobre. Servono almeno 10 partite ufficiali con la squadra al completo per avere, diciamo, proprio il quadro totale del lavoro di Grosso. Quindi anche ieri la Fiorentina ha vinto, qualcuno ha detto però comunque non si è visto granché, tutto quanto eccetera. Ci vogliono 10 partite ufficiali, dopodiché iniziamo a giudicare il lavoro,
1: esatto,
5: di Grosso.
1: E in queste 10 partite, ve lo diciamo prima, ci saranno gli inevitabili alti e bassi, perché questo sarà, e qui conterà, lo dico sempre, anche quel pizzico di fortuna. Vedremo se Grosso è un allenatore fortunato oppure un pizzico di fortuna aiuta gli allenatori che iniziano un nuovo, certo, percorso. Allora ti chiedo invece del centrocampo, perché lì, sì, lì io non ci ho ancora capito nulla, infatti non ci ho capito nulla io, non vuol dire niente, però allora ieri c'era la sensazione che restasse fuori Fagioli. Se resta fuori Fagioli, dicevamo, allora è evidente che c'è una volontà per poi trovare altre opzioni, ma non si prescinde da Ulai. Poi invece gioca titolare Fagioli e Ulai va in panchina. Non va in panchina perché sta male, come ci hanno detto successe in occasione della gara col Deportivo La Corugna, va in panchina perché gioca Fagioli. E quindi la sensazione che per Grosso questi due giocatori siano alternativi è forte, ma possono essere alternativi due giocatori a 40 milioni?
5: Possono essere alternativi se non ci sono offerte. D'altra parte questa è la realtà dei fatti, la Fiorentina non potrà mai svendere Fagioli a cifre basse, per cui se non c'è qualcuno che arriva con tanti milioni di euro, il ballottaggio tra i due resterà. Io credo che tra l'altro questo ballottaggio poi possa anche essere per certi versi, almeno fino al mercato di gennaio, giusto e interessante, perché dà lo stimolo ad entrambi, dà la possibilità anche ad Ulai di inserirsi piano piano in un contesto come quello della Fiorentina, e poi noi diamo tutto per scontato, però ci sono dei giocatori che hanno anche bisogno un attimo di adattamento, di capire bene le caratteristiche del campionato e poi cominciare a rendere al 100%. Io credo che in questo momento, se ci fosse stata una possibilità di un'offerta di un certo tipo, la Fiorentina per Fagioli l'avrebbe già presa in considerazione. Questa offerta non è mai arrivata e non è ancora arrivata, non significa che non arrivi, però è evidente che questi due giocatori si alterneranno, almeno vedendo un po' ma quello che sono le scelte di Grosso.
1: Ma ecco, io su questo c'ho qualche interrogativo, te lo dico francamente, perché non si alterna un portiere, già il portiere è un complicato, se sei, ho fatto un esempio sbagliato, non si alterna un terzino destro, un terzino sinistro, il regista caratterizza la squadra, perché la sua personalità nell'interpretare il ruolo diventa poi una scelta tattica di una squadra.
5: Sì.
1: E Fagioli è diverso da Ulai o Ulai è diverso da Fagioli? Non è che li puoi alternare, perché sarebbe come se tu giocassi con centravanti rapido e l'uomo sta sempre in area di rigore, e non funziona, perché poi la squadra deve adeguarsi ad un progetto un progetto e un tipo di giocatore. Io lì vedo un qualcosa che probabilmente dovrà ancora trovare una sua definizione, immagino.
5: Ah, ma perché, ci sta, però ci vuole del tempo, io credo.
1: Io faccio fatica a immaginare questa squadra senza un giocatore aggressivo come Ulai. Ma può essere un mio parere. Mentre invece non avrei nessun problema a rivedere Fagioli a fare la mezzala. Ma boh, lo so, è una questione dentro la quale ci sta poi l'ipotesi di un altro acquisto ancora, Niccolò, a centrocampo.
5: Sì, sì, sentivo quello che diceva Niccolò Santi nel che si compra Flash, e ripeto, la Fiorentina è un altro centrocampista, ma l'ha detto anche Grosso alla vigilia della partita contro il Benevento, che la Fiorentina è incompleta un po' in tutti i reparti, quindi lui si aspetta sicuramente un esterno d'attacco. Io credo che se devono fare una rinuncia la fanno sull'esterno basso a sinistra, se proprio devono naturalmente fare una scelta di avere due possibilità di acquisto anziché tre, quello che va penalizzato è sicuramente l'esterno basso a sinistra, perché poi comunque torna a Parisi a gennaio e possono nell'emergenza adattare qualcuno sulla sinistra, magari può giocare Vieri, può giocare, che ne so, Ranieri se all'occorrenza.
1: Anche João Mario mi hanno detto che può giocare a sinistra.
5: João Mario può girare appunto da una fascia all'altra, quindi secondo me il discorso dell'esterno basso a sinistra potrebbe essere la priorità minore in questo momento, mentre il centrocampo e l'esterno d'attacco sono sicuramente due cose sulle quali stanno lavorando anche in maniera forte. Ecco, il centrocampista, lo diceva giustamente anche Niccolò, Torsved non hanno fatto un'offerta ufficiale perché comunque hanno capito che per ora non ci può essere una minima base di trattativa con il Sassuolo che chiede dei soldi e più una contropartita tecnica. La Fiorentina oggi i soldi non li vuole mettere, e la contropartita tecnica la può anche mettere dentro, ma comunque alla fine non basta, e quindi vediamo un po', perché questo tira e molla col Sassuolo prima o poi si risolve, perché dopo il 20 di agosto cominciano a venire fuori i nodi al pettine, cioè qualcuno dovrà fare un passo indietro oppure qualcuno non lo farà mai, e quindi il giocatore resta lì a scadenza di contratto. Però stanno cercando anche un profilo un po' diverso, potrebbe essere quello di un mediano di copertura, e allora se questo dovesse essere ci sta che possono imporre anche un altro nome, visto lo stand-by della trattativa per Torsved.
1: Ma io credo che alla fine Torsved arriverà, e come diceva Niccolò Ceccherini, aspettate il 20 agosto, il 20 agosto usciranno allo scoperto anche per Dodò e Fortini, ragazzi, tanto succede sempre così, uscirà allo scoperto, ti metteranno sul piatto le loro offerte. Io vedo un grande legame tra Fortini e il Torino, Niccolò.
5: Prima o poi si toccherà questa cosa.
1: E se Fortini è già d'accordo con il Torino verrà a pochi giorni alla fine del mercato e ti dirà: li vuoi 3-4 milioni e si tratta sulla rivendita oppure no? Se non lo vuoi, non, nessun problema. Noi Fortini contratto glielo facciamo a febbraio, fra 6 mesi, fra 9 mesi, fra 10 mesi lo prendiamo a costo zero. Su Dodò forse qualche margine di trattativa in più ci può essere, perché comunque un giocatore bloccato un anno è un po' più complicato. Allora, Epico Viola, che ci segue sul 92 Digitale Terrestre, mi raccomando, Pistoia, Prato, Firenze, Valdarno, seguiteci anche lì, 24 ore al giorno di Fiorentina, sottolinea e trova molto grave il fatto che i tifosi Viola di Firenze non potranno seguire la squadra a Roma, questa purtroppo è collegato a problemi della passata stagione, incidenti della passata stagione, anche su questo fronte credo bisognerà trovare prima o poi un punto di incontro, perché insomma i tifosi sempre penalizzati, anche se in quel caso bisogna ricordare ci sono stati incidenti provocati dalle due tifoserie, quella viola e quella giallorossa. Mentre Claudia ti fa dei nomi: Udoge, Leao, Bakayoko, Williams, che ne dici?
5: Ma allora, di tutti questi, quello che mi piace più di tutti, ce ne sono due, Bakayoko e Nico Williams. Quindi Nico Williams è chiaramente un sogno, è un esterno della nazionale spagnola, giocatore formidabile, però qui siamo su cifre altissime per quanto riguarda il suo valore. Certamente la Fiorentina di fronte a queste situazioni non è che possa fare grandissime cose, perché non è che questi club danno via questi giocatori a delle cifre a sconto.
1: Certo.
5: Bakayoko può giocare su tutte e due le fasce, può giocare a destra, a sinistra, ora di qua a destra c'è Mastantuono, però Bakayoko forse quello è uno forte e ha un prezzo ancora abbordabile di circa 20 milioni di euro, secondo me il Lipsia potrebbe anche essere scattato. E poi ci sarebbe secondo me un nome che non è stato inserito ma che per noi è perfetto tatticamente, che è Noah Lang del Napoli, proprio perfetto per giocare a sinistra. Io
1: Però mi avevi detto che lì avevi trovato un po' freddezza nel Napoli.
5: No, io l'ho anche scritto nell'editoriale su tutto il mercato web, mi ha confermato il Napoli, c'è il Galatasaray, c'è l'Ajax e l'Atalanta, però loro lo vogliono dare a titolo definitivo e anche l'Atalanta sta facendo fatica perché comunque loro vogliono almeno 20 più bonus, più verso i 25 piuttosto che i 20, e quindi se non lo prendi a titolo definitivo diventa abbastanza difficile poter, però in questo momento se c'è un club che si è avvicinato in Italia quindi tutti hanno Haaland, questo sicuramente è l'Atalanta.
1: Senti Niccolò, abbiamo parlato per giorni e giorni dei Ken del Como, poi ieri è spuntato un nome del Como, ma io non sono convinto al 100%. Certo è che siamo a Ferragosto, e quindi sì, ci stiamo avvicinando forse al momento, non ti dico di non ritorno, ma quasi. Come la vedi la vicenda? L'ultime tue sensazioni di questo sprint finale su Ken? Io Ken lo vedo dentro il progetto, lo vedo, cioè non vedo un giocatore che con la testa altrove.
5: No, no, poi il fatto che gli abbia fatto fare 90 minuti ieri mi sembra abbastanza significativo, no? Non l'ha proprio minimamente risparmiato, anzi l'ha tenuto in campo fino all'ultimo, forse con la speranza anche di potergli far fare un altro gol. Quindi che lui naturalmente non sia fuori è evidente, anche perché non gli avrebbero dato di comune accordo la maglia numero 9, lui l'ha chiesta e gliel'hanno data tutti e volentieri, quindi se tu hai in testa di fare qualcosa di diverso con un giocatore, la maglia numero 9 probabilmente non gliela consegni o quantomeno la tieni lì per qualcun altro. Poi che il Como si faccia avanti o meno, io continuo a sentir dire che al di là dei nomi che vengono messi, ne parlavo anche ieri con Massimo Marianella allo stadio, e gli ho anche chiesto un giudizio su Delap che starebbe trattando il Como, e lui mi diceva Nick, però non c'è partita, cioè nel senso che Ken è molto più forte, quindi io non so se loro rinunciano a fare un tentativo, io credo di no, per me sanno bene che non possono fare un'offerta inferiore ai 40 milioni di euro, non andranno oltre, però io ci starei, continuerei a starci attento, ancora per qualche giorno al Como ci starei attento, poi dipenderà dalla Fiorentina eventualmente iniziare una trattativa o meno.
1: Sì, fermo restando che poi se loro non prendono un attaccante, non prendono Ken, gli resta il problema dell'italiano al Como. Direte a noi del Como non ce ne frega niente, il Como poi può fare qualsiasi, paga le multe.
5: Certo, poi Sebastiano Esposito non è la stessa cosa.
1: Esatto, no, andrebbe probabilmente a coprire anche un altro ruolo, ma allora dovrebbero liberare uno straniero dalla lista. Insomma, vanno incontro ai loro problemi. Però ecco, io ti chiedo, perché è la domanda. Nessuno almeno ha la sensazione di dire sicuramente che non lo danno, c'è la preoccupazione che arrivi questa offerta. Ecco, secondo te nella testa di Paratici c'è un limite oltre il quale non si va, cioè oppure
5: dai,
1: se arriva il 27 d'agosto si fa lo stesso?
5: Ma io non credo lui non credo sia minimamente preoccupato di questa vicenda, perché è preparato, sa sicuramente come fanno le dinamiche del mercato, per cui nel caso potrà avere individuato, cioè, perché poi bisognerebbe anche capire questo, che se dovessero accettare l'offerta per Ken, facciamo finta che questa cosa avvenga, magari loro questi soldi li buttano dentro su un grande esterno d'attacco che oggi magari non si possono permettere, che invece con i soldi di Ken possono andare a prendere, e mettono alle spalle, voglio dire, di Pellegrino magari un giocatore che possa essere una buona spalla o una buona alternativa. Tanto dicono, nel momento in cui io prendo un esterno d'attacco e fa tanti gol, io una buona parte dei problemi li risolvo, perché poi ho anche Pellegrino e poi ne prendo un altro ancora. Quindi secondo me loro hanno sia il piano A che il piano B.
1: Certo.
5: Non li vedo per nulla preoccupati. Ecco,
1: e quindi
5: non
1: sono preoccupati loro. L'ultima domanda al volo riguarda Gudmundsson, che comunque bene o male anche lui mi sembra che non faccia niente per dar l'idea di essere uno che se ne vuole andare.
5: No, al di là del fatto che non sono arrivati nemmeno questi almeno 12-13 milioni di euro di offerta sotto i quali la Fiorentina non va nemmeno a trattare la cessione di Gudmundsson. Però io ieri, per quello che ho visto, soprattutto nel primo tempo, rincorreva, io non li avevo mai visto in tutto questo periodo in cui alla Fiorentina tornare indietro a rincorrere gli avversari, e invece ha fatto, diciamo, un lavoro anche di pressione sul portatore di palla davanti alla difesa nel momento in cui ripartiva l'azione del Benevento, quasi anche più di Ken, cioè Ken stava lì più che altro a gironzolare, aspettava la palla con la sua potenza fisica, invece Gudmundsson andava a fare le rompiscatole sull'inizio della del Benevento, poi tornava un po' anche indietro quando ripartivano loro, questi sono segnali di un giocatore che vuole convincere
1: l'allenatore,
5: sì, oppure che vuole dimostrare che comunque sia il figlio è quello giusto. Poi se il mercato offre altre opportunità valuteranno, ecco, tanto ripeto, mi sembra si sia totalmente in controllo della situazione.
1: Grande Cecca, dice il Vichingo Empolese. Con il grande Cecca del Vichingo Empolese, ancora buon Ferragosto a Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
5: Ciao Luca, grazie a te, buona serata a tutti.
1: E Maurizio ci porta il buon Ferragosto da Houston, Texas. Siamo dovunque, ragazzi, e Leao non buca, ragazzi, Leao non buca, almeno per quelli che sono i messaggi. Marco 59, no, ce ne sono tanti, ma insomma. Allora, ci stiamo avviando a l'ultima parte di queste due ore che sono volate via, e sono volate via soprattutto grazie a voi che ci state scrivendo, che state partecipando con messaggi, con telefonate. Ancora l'ultima parte insieme, aspetto ancora gli ultimi vostri messaggi al 348 7513933. Aspetto anche le vostre telefonate allo 055 7711 171. Parla Carlesi e poi torniamo.
0: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Queste sono le previsioni meteo. Al nord mattinata in prevalenza soleggiata, dal pomeriggio qualche rovescio temporale sulle Alpi, in sconfinamento serale alla penemontana piemontese. Temperature stabili massime tra 33 e 36 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato al mattino, mentre nel pomeriggio qualche nube di calore attesa in Appennino. Temperature stabili massime tra 33 e 37 gradi. A sud prevalgono condizioni tempo soleggiato, nel pomeriggio qualche rovescio di calore sulla Sila e sull'entroterra siciliano. Temperature stabili massime tra 32 e 36 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
7: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia Palla al Centro.
8: Giusto, parliamo di mercato.
7: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
8: Mercato!
7: Ma poi ci arriviamo, con calma.
8: Chi si compra? Flash!
7: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
8: Bravo!
7: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
8: e Luca Calamai.
9: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
10: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
11: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
10: Ti stiamo aspettando!
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze.
1: Allora, ultima parte di queste due ore dedicate al post Benevento, ma dedicate al mercato, dedicato a questo momento felice in questo Ferragosto dove sognare è possibile, dove sognare vorrei dire quasi doveroso. Io ho accennato su un editoriale di Firenze Viola che secondo me con il vero Ken la Fiorentina può aggredire il quinto posto, quindi non lontanissima poi da quel sesto posto di due anni fa, ragazzi. E quel quinto posto non tutti sono così ottimisti come lo sono io. Aspettiamo la fine del mercato, sono giochini da fare sotto l'ombrellone, chi al mare o passeggiando in montagna, dovunque uno è, però finalmente si guarda con ottimismo, con speranza, con ambizione. Dipenderà molto anche da come finirà il mercato della Fiorentina, e allora vi proponiamo le parole del direttore sportivo Goretti dopo la gara col Benevento, e lo stesso Goretti riconosce e ammette che qualcosa ancora arriverà, ma noi siamo convinti che non arriverà solo qualcosa, arriverà qualcosa di molto importante. Sentiamo.
12: Devo trasferire la grande emozione di questa sera, perché siamo tutti curiosi di questa nuova Fiorentina. Avete fatto degli acquisti pazzeschi e soprattutto qualcuno ne vedremo tra poco in campo.
13: Ma sì, è stata un'estate di grandi di cambiamenti, no? È cambiata tanto la Fiorentina, è cambiato un po' il modo di lavorare, è cambiata la strategia, sono cambiate molte figure in società, sono cambiati negli staff, è cambiato l'allenatore, sono cambiati tanti calciatori, quindi...
12: È cambiata la mentalità?
13: Allora, per la mentalità bisogna acquisire le abitudini. Se acquisiamo le giuste abitudini cambierà la mentalità, che è uno degli obiettivi fondamentali che chiaramente ci poniamo. Ci poniamo l'obiettivo proprio assoluto di riuscire a far iniziare a lavorare, coesistere, a far trovare alchimia tra tutte queste nuove persone. Quindi già questo sarà un grande lavoro, un grande obiettivo. Quello supremo chiaramente è la mentalità, e poi col tempo anche i risultati chiaramente.
12: Io adesso la lascio allo studio perché ovviamente ci sono domande di mercato.
14: Sì, e non solo. Innanzitutto la prima, doverosamente, la devo far fare da una grandissimo ex viola come Borja Valero.
15: Ciao direttore, buonasera. Ciao, visto che stiamo parlando di mercato, volevo chiedere se ancora c'è qualche sorpresa da dare alla tifoseria della Fiorentina per l'ultima parte del mercato.
13: Ma guarda, sicuramente continuiamo a lavorare in uscita, in entrata, e rispettando quelle che sono un po' le caratteristiche degli interpreti, dei calciatori di Mister Grosso, sicuramente la società starà molto attenta in questi ultimi 15 giorni a continuare a lavorare bene. C'è grande sintonia tra Mister Grosso e Paratici, quindi credo che insomma qualcosa possa ancora esserci.
14: E secondo me qui c'è qualcuno che di quel qualcosa non si accontenta, Daniele Miceli.
16: Devo fare il cattivo, no, sono il direttore, complimenti perché avete riportato entusiasmo a Firenze, 9 acquisti, 9 colpi importanti, però le chiedo, togliamoci subito il dente, ma Moise Kean resta a Firenze 100%, blindato, non si muove Kean?
13: No, ma guarda, non sono io intanto quello che ti può dire che resta al 100%, cioè... Sicuramente Moise è un giocatore veramente importante nel nostro panorama calcistico e siamo strafelicissimi di averlo con noi. È un ragazzo su cui con il quale abbiamo vissuto alti e bassi, no? nella quotidianità sua e nel nostro club, quindi gli vogliamo molto bene, siamo con lui insomma, ecco. Ma credo che la Fiorentina debba essere più che concentrata sul calciomercato, che so che a voi capisco che a voi vi possa interessare, deve essere concentrata in quello che è il suo l'obiettivo, no? Lavorare sulla costruzione di un modello, di un modello, di un club che possa essere, come ripete sempre Fabio, competitivo e duraturo. Questo penso che è l'obiettivo. Poi se tutti i calciatori che possono servire arrivano in questa sessione di mercato o nella prossima o tra due, questo lo vedremo insomma, ma l'importante, ecco, è una costruzione nel tempo e che nel tempo possa anche durare.
1: Allora, bene Goretti, molto bravo ragazzi. Goretti diventerà un fattore perché alle spalle un grande direttore, e quindi io credo che si possa riproporre col tempo a Firenze l'accoppiata Marotta-Paratici. Qui potrebbe essere Paratici-Goretti. Va bene, stiamo a vedere. Allora, ho letto un bellissimo messaggio di Fede da Scandicci, però prima di leggerlo, se Fede può darci un colpo di telefono e raccontare che cosa ha fatto lui ieri, gli ricordo il nostro contatto 055 7711 171. Se vuole lo racconta lui. Intanto a questo numero si è prenotato Gianluca. Ciao Gianluca.
17: Ciao Luca, buonasera.
1: Dimmi tutto. Tanto buon Ferragosto a te.
17: Grazie di esserci, a voi, perché io 3 mesi sono a casa con 5 costole rotte.
1: Mi dispiace.
17: E sinceramente voi mi avete un po' riempito le giornate.
1: Ma come te le sei rotte queste costole?
17: Meglio te lo dire, vabbè. Ho saltato un viaggio in Norvegia, lasciamo perdere.
1: Va bene, va bene, speriamo tu guarisca.
17: Un mese e mezzo, lasciamo fare.
1: Speriamo tu guarisca velocemente.
17: Speriamo, speriamo, anche perché ho da ricominciare a allenare i bambini e questo, il calcio, diciamo, è un po'...
1: Bambini dove?
17: Sono al Galluzzo.
1: Al Galluzzo, quindi aspetta.
17: Bambini, 10 anni.
1: Certo, ragazzi.
17: Calcio a tetti, giochi pallone, non si parla di calcio.
1: Bravo.
17: I bambini giocano a pallone, poi perdere non può perdere nessuno, perché sennò siamo degli ipocriti. Allora,
1: bravissimo.
17: Venendo al calcio, io ho l'abbonamento dall'82, va bene?
1: Sì.
17: Era 10 anni che non venivo, perché c'era l'ultima partita, c'era Barella che giocava nel Cagliari,
1: sì,
17: va bene? E se scelgo Veresù e poi Barella, quindi un pezzetto non veniva ai Franchi. Ieri sera ero incuriosito. Allora, per me, ti dico, io sono con il mister Grosso, perché tanta gente si sarebbe aspettata i nuovi acquisti, però giustamente per una questione di spogliatoio ha dovuto far giocare chi si è allenato di più, e mi sembra una cosa normale.
1: Certo.
17: E poi penso che nel calcio ci sono due fasi, anzi, e due sottofasi. Ho la palla, non ho la palla, perdo la palla, recupero la palla. Quindi, oltre a avere la qualità, che è Fagioli, se ci può due mezzali, come Indurri, Brescianini, o potrebbero essere Mandragora, Tolbert ancora a Sassuolo, perché se, per me è un giocatore di Sassuolo, e quindi vedere Ulai e Fagioli insieme la vedo dura.
1: Questo
17: è un pensiero mio.
1: Sta prendendo corpo questo, però capisci bene, stiamo parlando due giocatori da 40 milioni. La Fiorentina non è il Manchester City, non è il Paris Saint Germain. Quando fa un'operazione importante...
17: Penso però, Luca, scusa se ti interrompo, in certe partite tu li puoi fare.
1: Allora, ribadisco, poi staremo a vedere, per carità di Dio. Ma la speranza è che la Fiorentina nel tempo diventi così solida, magari giochi la Champions, da poter avere queste opzioni. Ecco, questo tipo di opzioni. Oggi la vedo non semplice. E al volo, da maestro di calcio. Allora rispondi a Stefano da Campo di Marte, che dice: Leao, Ken, Mastantuono, bene bene. Io la penso.
17: Ma per fare che? Per spacciare lo spogliatoio, ragazzi.
1: La penso come buoni. Te. La penso
17: dai
1: come
17: buoni.
1: Te.
17: Dai buoni, dai buoni. Dai buoni, ci vuole gente. Allora, poi ti dico l'ultima, poi attacco. Il centrocampo delle meraviglie, Pizzarro, Aquilani, Porca Valero, va bene? Giocava anche un certo Migliaccio, perché se no ci si ricorda le cose. Giocava tante partite anche un certo Migliaccio.
1: Certo.
17: Perché ci vuole sempre l'equilibrio, capito?
1: Grazie.
17: Per me, io ti dico, poi io ero un difensore, sicché e vedo e pensa, inciso, i bambini giocano a 7, il portiere a 7 che fa Luca? E gli sta fermo. Il portiere mio e va a centrocampo.
1: Bello, questo
17: e poi l'appoggia ai difensori.
1: Questo è insegnare.
17: Quindi pensa come vedo il calcio io, però. Questo è il gioco di pallone dei bambini, il calcio in 11 è un'altra cosa. Quando sento Ceccarini e dice ma Gudmus deve andare a correre l'avversario, è una cosa normale, ragazzi. Quando perdo la palla nel calcio di ora e bisogna superare e recuperarla, perché se no è un problema.
1: Grazie e soprattutto ti auguro una rapidissima guarigione, anche se sono arrivati dei messaggi e dicono sono dolorose le cose, lo so che sono dolorose. Ciao, grazie.
17: Ciao,
1: ancora pochi minuti e sono felice di passarli insieme a Luis La Serpe. Ciao Luis.
18: Ciao carissimo Luca e buon Ferragosto a tutti.
1: Grazie di chiudere con me queste due ore, che credo mi sono state divertentissime. Fede da Scandicci, io ho chiesto se poteva intervenire, ma non può, ma ci ha scritto e mi ha scritto che lui è stato lui a chiedere al presidente commisso di Cristiano Ronaldo. Dice: sono io che ho suggerito CR7 a Joseph, mi ha riso, era socievole con tutti, e questo credo Luis, sia un dato bellissimo. Cioè, abbiamo ritrovato un presidente che stava in mezzo alla gente, che sta in mezzo alla gente.
19: Beh, io partirei proprio da questo. Perché onestamente un ambiente come quello che abbiamo trovato adesso non era assolutamente semplice. L'abbiamo trovato e adesso teniamocelo stretto, perché dopo quello che era successo l'anno scorso tutto era possibile fuori che ritrovare una situazione di questo tipo. Invece così è andata, e quindi al di là di quelli che saranno i risultati di questa stagione, che così a occhio mi sembra che potrebbero essere risultati molto interessanti, perché ieri abbiamo visto soltanto una bozza di quello che è la vera Fiorentina, immaginiamoci le viaggi a una velocità più alta, con una tecnica più raffinata, perché sicuramente una volta che si sono conosciuti i giocatori ci sarà anche questo. Io mi immagino invece ci sarà davvero divertirsi. Però aspetta, stavo tirando qui, cioè 16.000 persone il 14 di agosto, il caldo che faceva ieri. E insomma ci vuole, e dopo la stagione dell'anno scorso, cioè sai, l'anno scorso sono arrivato a Champions League, allora no, l'anno scorso è rischiato di andare in Serie B con una squadra che sulla carta, passeggiando un ciabatte, poteva arrivare tranquillamente decima. E quindi ecco, io credo che questo sia l'aspetto più bello. Poi se arriva il presidente, andiamoci per sé.
1: No, ma chiaramente
19: era
1: una battuta. Non mi interessa CR7, te lo dico con grande franchezza. Non mi interessa nemmeno Leao, perché credo che non dobbiamo andarci a cercare problemi. Lasciamola agli altri problemi, perché ce li dobbiamo andare a prendere noi. Mi aspetto un grande attaccante esterno, questo sì. E dopo la gara di ieri, Luis, ma poi andiamo a parlare di altre cose, lo voglio toccare per l'ultima volta a te. Questo fatto di la Fiorentina non può permettersi di avere due grandi giocatori in alternativa, in questo caso mi riferisco a Ulai e Fagioli, cioè o trovi una maniera per farli giocare insieme oppure ti devi porre qualche

0: ma lo può integrare insieme a Fagioli, magari non in tutte le partite, però sono secondo me stanno bene insieme. Poi mi dirà, cavolo, un giocatore che l'ha tutte le due a 40 milioni più o meno, però è anche vero che la Fiorentina ha bisogno di fare un passo di qualità, quest'anno se lui ha fatto di qualità che puoi fare, a parte quello di un attacco probabilmente già fatto, perché hai tanto fatto a buono rimanendo probabilmente Pellegrino, che rimane Goodmundson o chi ha liberato molto, a un certo campo mi pare quel fatto più. Se già avessi con Attà, ma io Attà lo vedo quasi più come, sì, come certo campista, ma più come non mezzo a punta, quindi lo metterei in un 4-4-2, sì, davanti ci stanno Goodmundson e Kenner, ci potrebbe stare tranquillamente anche Attà e Kenner, o Attà e Mattafuoco, e mi dà la perspettiva. Non è che sta cosa di far giocare insieme sia Fagioli e Uraini, un po' mi intriga, ecco perché.
1: No, io non ti dico, io la vedo, lo vedo quasi un passaggio quasi obbligato, nel senso che boh, insomma, stiamo a vedere, ragazzi, tanto la bellezza del calcio d'agosto è anche questa, no? Cioè che poi ma è un cioè, è un bel problema, nel senso che
0: è un bel averne
1: tutti così, cioè vuol dire facciamo due squadre, amen, è bellissimo, no? È un bellissimo problema, ma andiamo alle cose belle, dai, perché vorrei chiudere con le cose belle. Allora, una delle cose belle sicuramente è Mastantuono, perché ragazzi, quando è entrato lui c'è stato un momento, c'è stato un'accoglienza straordinaria, eh?
0: Sì, c'è la voglia a Firenze, la voglia a Firenze di vedere un giocatore con un paracolpo, e se fa quel gol con quel tiro a girare e ha tirato il corso dei pali, io penso che venisse giù parte dello stadio, qui proveva di rifarlo, era già risolto. Però ecco, il giocatore si vede, ha delle capacità, delle caratteristiche veramente molto molto importante, e io me lo tengo spesso, perché il giocatore non sono obbligato a farlo giocare sempre, però se quando lo metti dentro un cracker che non sai cosa può fare, e sicuramente può fare anche male, perché ieri ha fatto anche dei recuperi interessanti, fase intensiva, ora sto credere, mi ricordo bene, poi c'è una stecca, e su questo ci vorrei fare un inciso, Luca, ha preso una stecca da Pugnamiglio, mi pare.
1: Sì.
0: Una volta dietro, cioè, era da munizione piena, non mi ricordo se stava munizione a pure. E un giocatore come questo, tuteliamolo, in questo senso. Non è che mi arrivano a vagonate in Italia di giocatori di questo alto. Quindi, cerchiamo anche di tutelarlo. Io non dico che io posso fare quello che vuole, perché si può vedere niente. Però, vuol dire che c'è, ma neanche che tu possa essere il capo come dare in terra.
1: No, ma guarda, c'è, avverti ricchezza. Guardi, la Fiorentina avverti ricchezza, perché ora stiamo ragionando così, non c'era Jimenez, che secondo me sarà un altro titolare, non ha giocato, cioè è stato utilizzato poco Vieri, che è un altro titolare, non avevi Mandragora che è rimasto a casa perché c'aveva questo problema fisico, cioè insomma avverti, lo ribadisco, ricchezza, e questo è importante. Però ecco, chiarezza è importante. Vedo Simone per esempio mi scrive: Fagioli va ceduto perché il centrocampo con lui non sostiene un attacco con due esterni e una punta centrale, ci vuole un vero mediano con Oulahi e in regia è Atta mezzala, perché poi ragazzi Atta si abbasserà a fare la mezzala, perché quando arriverà l'attaccante esterno lì avrai Mastantuono, e secondo me gioca sempre, ma ricordatevi che Mastantuono ha scelto Firenze perché siamo bellini, siamo simpatici, siamo tutto, ma anche perché ha avuto dalla società la garanzia di un certo impiego, no? Se no non, ovviamente non ci veniva. Ma poi come fai a non far giocare un fenomeno come questo? Quando prende la palla lui giocano tutti, e poi arriverà l'attaccante esterno, poi c'è Goodmundson, quindi Attà poi riprenderà il suo ruolo da mezzala. Se poi compri un altro centrocampista ancora, io credo che bene o male dovranno essere fatte delle scelte, ma questo non è far polemica, questo è analizzare una situazione che in questo momento ci provoca solo soddisfazione, perché la qualità non,

0: non è mai un problema. E vorrei tornare con te su un messaggio di un'altra storia invece bellissima, che è quella di Croci, il giovane viola che ha debuttato nel calcio professionistico prima di tutti. Che faresti te con Croci? Perché i messaggi ci dicono va tenuto stabilmente nel gruppo grosso, va mandato a giocare, che si fa con... E anche questo, se mi permette, è un bel problema, no? Cioè, abbiamo un gioiello di cui ci chiediamo se a 16-17 anni è già pronto per il grande calcio.
1: Allora, intanto va fatto tanto di cappello a Croci, l'ha fatto giocare, perché comunque si è stata fiducia.
0: Certo.
1: Lui è già over, cioè ho detto un ragazzo che se non parlo gioca titolare nella primavera, ma non avrebbe.
0: Non è in età, è sotto età, sopra, cioè è più giovane, ecco.
1: E quindi già questo si dice che c'ha un passo in più. Il fatto che ieri si è stato fatto esordire vuol dire che veramente qui ci vedono un giocatore che l'aveva visto Manoli, l'aveva visto anche Grosso, quindi evidentemente qui ci sono dei presupposti importanti per questo ragazzo, no? Non va bruciato,
0: certo.
1: Credo che lo valuteranno ora cosa fare, perché secondo me ideale farlo giocare il più possibile per fargli degli spostamenti, no? Abbiamo voglia di ragionare per il discorso della nazionale, ma sì, ragazzi, giovani non giovano, facciamoli giocare, ma se farli giocare
0: poi quando arriveranno tutti, ecco, ci vuole coraggio, Io mi sono permesso di dire, e lo ribadisco, io Croci lo terrei con Grosso, a lavorare con Grosso almeno fino a dicembre. E perché almeno se lo vede per bene, ci lavora non più un mese o due mesi, ma cinque mesi. E poi a dicembre prenderanno una decisione, poi può andare a giocare può andare a giocare in primavera, poi, per carità, ma io lo terrei aggregato alla prima squadra, perché se abbiamo trovato il fenomeno con tutte le cautele del caso, vediamolo, guardiamo, ecco, sarebbe anche l'ora che trovassimo finalmente un qualcuno che riaccende da italiano anche la storia di tanti campioni italiani che ha vestito la maglia della Fiorentina.
1: Noi ci siamo per i bianchi e noi ci siamo visto i giorni di Tolapia nel 17 anni.
0: Esatto.
1: Ma tra l'altro questo che Tolapia mi fa sedere due volte, non c'è sempre ricordando questo, mi fa sedere due volte Joff, e ha vinto 2-1, perché sono sempre cose belle da ricordare, perché insomma fanno parte della nostra storia. E mi auguro che Croci possa fare questo percorso. Ecco, vedi, mentre abbiamo parlato io e te non abbiamo mai dell'anno scorso c'è rimasto nulla,
0: no, non ce ne frega niente proprio, ma no, poco,
1: bellissimo,
0: niente.
1: Ma certo, io guarda, non ci avrei scommesso 2 euro che si potesse ripartire così. Mi immaginavo che ci fosse voglia di ripartire, che ci fosse voglia di fare un campionato diverso, più tranquillo, più sereno, ma non con questo entusiasmo, perché poi l'entusiasmo è contagiante. Ragazzi, a volte sai, fa anche bene,
0: Si può dire che ce lo meritiamo, Luis. Ci meritiamo questa estate, dai, abbiamo passato un inverno, ragazzi. Allora, ancora buon Ferragosto e grazie a Luis La Serpe,
1: con il quale
0: chiudiamo queste 2 ore. Fatemi ringraziare veramente di cuore Stefano Carlesi in regia, che veramente compagno di viaggio come sempre formidabile. Vi ringrazio tutti, anche coloro che, per i quali non ho potuto leggere i loro messaggi. Grazie di aver condiviso con me questo Ferragosto viola. E l'ultimo saluto Silvio Dal Ponte, che ha scritto ora, ma non c'è più tempo, ma da domani ricomincerà, poi ancora avrete le solite programmazioni domenicale, e poi ci avviciniamo a una settimana che ci porta al debutto del campionato, e qui di tutto e di più, con, ve lo ribadisco, secondo me almeno 2-3 grandi acquisti che ancora arriveranno, almeno un paio. Grazie anche a Ale del Casentino, grazie a tutti. E ancora, buon Ferragosto di cuore.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. E buon Ferragosto a tutti, ben ritrovati in rigorosa diretta 5 minuti dopo le 15 del 15/08/2026. Rinnovo i miei auguri anche di buon Ferragosto all'ottimo Stefano Carlesi, che insieme a me di là dal vetro ci guiderà in queste 4 ore insieme per festeggiare, anche se poi né io né Stefano lo posso dire pubblicamente, abbiamo ben chiaro il motivo per il quale tanti gruppi di chat in questo momento ribollono di auguri. Auguri di che? È Ferragosto, si fa festa, ma non è Natale, non è Pasqua, non è un altro tipo di festività per il quale si manda la fotina col gattino che griglia il pesce. Questo giusto per darvi anche il via con un bel po' di serenità e allegria, ma in realtà è un Ferragosto allegro e direi anche un po' su di giri. Questo non solo perché immagino siate lì appunto a grigliare, ma soprattutto a brindare già da qualche ora sul mare, in campagna, dove volete, o magari anche in città con l'aria condizionata sparata a tutto fuoco. Però ecco, è una giornata allegra, direi, anche per quello che abbiamo visto ieri sera, ed è una giornata di analisi e di commenti. Al di là della festività, noi ci siamo, ci vogliamo essere, e d'altronde è comunque, come dire, nel calendario del pallone è come se fosse di fatto una giornata non nemmeno normale, importante. La prima giornata di commento dopo il debutto della Fiorentina, ed è stato un ottimo debutto sotto il profilo del risultato, ve lo dico, lo sentite, tendo a mettere già le mani avanti perché ci sono una valanga di premesse secondo me ai commenti che faremo oggi, e ne faremo tanti perché poi io sono in vostra compagnia fino alle 17, ma poi arriva un altro calibro pesante come Luca Calamai che vi terrà compagnia fino alle 19. Quindi una valanga di opinioni, magari risentiamo anche qualche voce e ovviamente anche tutti i vostri interventi 348-7513-933-055-7711171. Dicevo, metto le mani avanti nei commenti perché credete che non vi conosca, come si diceva un tempo, nel senso che tra grosso che non ha ancora dato un gioco spumeggiante, quello che non ha troppo brillato, chi invece dice stiamo calmi, piedi per terra, tutto sommato giocavamo soltanto contro il Benevento, l'avevo promossa in Serie B, ecco, c'è già la discreta e consueta divisione totale nei giudizi e nelle valutazioni. Per quello partivo ovviamente soprattutto dal risultato, un 4-1 che ha teso la partita a non essere mai in discussione, anche perché siamo passati in vantaggio subito sul primo pallone dopo un minuto e 10 secondi con attacco con Gudmundsson, però bene Ken che poi è andato a segnare un altro gran bel gol, bene João Mario che è stato l'altro assist man che poi non ha giocato il secondo tempo. Ho visto qua e là che è piaciuto Ulai e sono d'accordo, un buon impatto sulla partita. Qui c'è l'asterisco, immagino ne parleremo, dell'alternatività tra i due, con Grosso che va a sostituire Fagioli che è partito sì titolare, ma quando poi è entrato Ulai è uscito, come a dire tutti e due insieme no, e questo so che già può far discutere. Poi è stata bellissima questa tesa incontenibile per Mastantuono, è bastato che si togliesse la casacchina e tutto lo stadio ha cominciato a brulicare di curiosità. Poi è entrato in campo e praticamente ogni respiro era meritevole di applausi. Secondo me qualcosina si è intravisto, ovviamente bisogna stare calmi, la voglia però di dire questo è fortissimo, io non so voi, ma ce l'ho già detto che anche a anche ieri sera, secondo me, un po' sa, cioè, rubato lo sguardo, fosse solo per quell'assist che è valso l'1-0 di Gudmundsson, che nel frattempo rappresenta un'altra nota da considerare in questo agosto 2026, ovvero un calciatore che fino a poco tempo fa sembrava totalmente fuori dal progetto e che invece aveva già lanciato segnali positivi nel precampionato, e ieri li ha certificati con questo gol. Ne aveva segnato un altro, poi è stato annullato per il fuorigioco di Attà, ma insomma Gudmundsson tutto sommato ieri sera è andato benino, anzi bene. Ovviamente c'è la tara dell'avversario, del tipo di partita, la cautela, il fatto che ancora la Fiorentina possa cambiare, quindi tutta la valanga di premesse da considerare. Però se no, ragazzi, non siamo mai contenti, pronti via 4-1, direi che va benissimo così. Peraltro, appunto, con l'ipoteca sul passaggio alla qualificazione arrivata subito sulla prima occasione, e successivamente sì, la Fiorentina ha preso un gol, ma insomma mai in discussione la qualificazione. E anche De Gea, qualcuno dice giustamente, è forse un po' in ritardo sul gol del Benevento, però poi vai a vedere due parate che sono comunque importanti, quindi anche De Gea fosse solo come condizione, come stato di forma, ha risposto presente. Va bene, di tutto questo e molto altro parleremo come sempre al 348 7513 933, altrimenti ripeto potete chiamare 055 771 1171, se non avete ovviamente i telefoni intasati dagli auguri di Ferragosto. E vedo già Romolo, Alessandro da Diano Marina, Nick da Scandicci, Fabri dalle Cure, Marco, Samuele, Fra, siete già tantissimi, Alberto da Ponsacco, Dido, Stefano dall'Isolotto e così via. Auguri ovviamente anche a voi. Ecco, questa chat la potete assolutamente ingolfare di auguri, e poi in realtà siamo noi a ringraziare voi di esserci, di seguirci. Ieri sera poi allo stadio notavo che anche Niccolò Ceccarini era uno dei più ricercati, oltre chiaramente a Joseph Commisso, quindi raccogliamo sempre grande affetto da parte vostra e per questo vi ringraziamo, so che siete numerosissimi anche quest'oggi. Bene, ampia introduzione alla quale puoi dare subito libero spazio alle abitudini, quelle buone, relative al mercato, relative ai nostri occhi sulle trattative estive, anche su quello che dobbiamo attenderci, perché poi Grosso qualcosina ha detto ieri sera, ma un altro concetto evidente è che per esempio la Fiorentina gioca con due trequartisti dietro a Ken perché non ha un esterno di ruolo, e gli esterni sono già diventati evidentemente la priorità del mercato viola, oltre a qualche punto interrogativo che pesa forse al momento più su Fagioli che non su Ken. Questo per introdurre il mercato. Non si può far mercato senza il chi si compra Flash. Che è in arrivo, tra pochissimo, giusto il tempo di sistemare il macchinario. Arriva, andiamo.
2: Chi si compra?
3: Flash. Nuovo appuntamento con il nostro chi si compra Flash. La Fiorentina da qui alla fine del calciomercato farà 3 nuovi acquisti, in particolare un centrocampista, un terzino sinistro e un esterno offensivo da regalare a Fabio Grosso. Partiamo dal centrocampo. La trattativa per Torsvet è in stand-by. Il giocatore piace sempre a Fabio Grosso, avrebbe anche un accordo di massima con la Fiorentina, che però non ha formulato un'offerta ufficiale al Sassuolo. La sensazione è che si stia pensando a un profilo diverso per il centrocampo, in particolare a un centrocampista di amministrazione e di copertura, anche perché ricordiamo la situazione di Fagioli è tutta da definire. Il giocatore non sarebbe così convinto di rimanere, perché Fabio Grosso non è convinto della sua coesistenza, diciamo così, con Ulai. Quindi dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni la Fiorentina la prenderebbe assolutamente in considerazione e anzi probabilmente lo cederebbe. Per quello che riguarda invece il terzino sinistro, in lista ci sono sempre Francisco Moura del Porto e Manuel Lazzari e Nuno Tavares della Lazio, oltre a, diciamo, una suggestione che è quella di Udoge del Tottenham, ma nel caso sarebbe, diciamo, un esborso economico più importante, quindi tendiamo a escluderlo almeno per il momento. E poi anche c'è da tenere in considerazione la situazione di Fortini e Dodò, due giocatori che devono andare via, in particolare Fortini è in trattativa col Torino, che però deve rilanciare dalla prima offerta di 5 milioni, mentre su Dodò per il momento non c'è nessuno, non concretamente. Infine l'attacco, rimangono sempre in lista, diciamo, Bakayoko e Cancellieri, il secondo più che altro perché sarebbe un'occasione a costi contenuti, ma la sensazione è che la Fiorentina stia cercando un giocatore, diciamo, di profilo più alto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
1: Grazie a Niccolò Santi, che è più che altro uno stile di vita e che non un semplice ringraziamento. E battute a parte, ecco, è un po' questa la situazione in questo Ferragosto, con, come avete sentito, più che una vera e propria retromarcia, ma ecco, questo stand-by su Torsved sembra anticipare come la Fiorentina possa essere su qualche altro obiettivo. Lì bisognerà capire, secondo me, anche la situazione, anche e soprattutto la situazione in uscita per ciò che riguarda il centrocampo, perché poi va da sé che al momento siano molti, restano Fabian e Brescianini assolutamente in bilico, poi ne abbiamo parlato tanto nelle ultime 48 ore, ieri Fagioli è partito titolare, però è stato sostituito con Ulahi come a conferma di una visione di Grosso che vede i due alternativi, e quindi bisognerà capire quale sarà il futuro di Fagioli. Ecco, evidentemente sono in corso valutazioni sul centrocampo e in particolare sulla figura di Torsved, sappiamo essere obiettivo ormai da tempo, con una sorta di accordo con il calciatore praticamente già preso da tempo, e però non si va a chiudere. È chiaro che lì pesa anche la questione contrattuale, vedremo un po' che sviluppi ci saranno più a ridosso del finale delle trattative, che poi intendiamoci è quello che ci attende anche evidentemente sul fronte Dodò o Fortini. Manuel Lazzari, terzino destro, nome buttato lì a caso, a noi serve un terzino sinistro che dia il cambio a Valdepeñas, è il primo dei messaggi che vado a leggere. Arriva da Luca dai Castelli Romani o Pierpaolo, che poi sintetizza tutti gli auguri che raccogliamo e che ricambiamo, e che poi faremo anche al buon Pietro Lazzarini, che oggi fra le altre cose festeggia anche il compleanno. E guarda caso Manuel Lazzari è un altro nome che ritrovo, è quello di Ale dal Casentino, quindi partiamo evidentemente concentrati anche su quello che è il fronte terzino. Non lo so, è chiaro che, insomma, secondo me in questo momento la priorità sono gli esterni, ragazzi, sui terzini più o meno ci siamo, già che ci siamo ditemi la vostra su Valdepeñas, che a me tutto sommato non è dispiaciuto, e vedevo poi nelle varie valutazioni più o meno la sufficienza l'ha presa ovunque, detto che ieri nel corso del primo tempo secondo me si è vista una buonissima crescita costante da parte di Joao Mario, che poi ha dovuto lasciare per qualche problemino, per qualche sensazione magari che l'ha portato a non forzare, ma è stata assolutamente una buona prova. Tra pochissimo sentiamo anche qualche parere con i primi collegamenti, però ne approfitto, visto che poi entriamo in diretta soltanto ora e mattinata non c'è stato modo di farvi vedere anche qualche commento direttamente dai quotidiani quest'oggi in edicola, quindi salutando anche chi ci segue via TV sul canale 92 del Digitale Terrestre. Qui abbiamo già il resoconto della Gazzetta dello Sport sui 32esimi di finale di Coppa Italia. Fiorentina già super, Ken subito a segno, Mastantuono ok, Benevento travolto, Grosso può sorridere, nella ripresa l'argentino debutta tra gli applausi. Io so quanti di voi eravate allo stadio, ma è stata meravigliosa come cosa. Io parlo personalmente, non so se erano veramente decenni che non si viveva l'ingresso in campo di un ragazzo con la maglia viola in questo modo, e lo capisco perché ci fa sognare indubbiamente Mastantuono, se vogliamo anche nell'atteggiamento. Io dicevo ieri mi ha colpito il fianco, la gamba bella ticcia, perché dà l'idea anche di essere massiccio, difficile da spostare, quindi poi petto in fuori, testa in alto, è uno che secondo me mostra anche con il linguaggio del corpo, ecco, tutta la personalità che ha, e quindi poi ogni volta che aveva palla c'era il brusio del pubblico. C'è stato fra l'altro un angolo sul quale Ranieri per poco non segna, gli aveva messo il pallone sulla testa, e poi quel tiro dal limite dell'area di rigore a giro finito alto. Ma ecco, se ieri sera entra quel tiro a giro, oggi siamo già tutti assolutamente più pazzi di quanto non lo siamo già oggi. E l'analisi della partita di Fabiana Della Valle e i gol di Ken, che diventano 35 dal luglio 2024 ad oggi, in poco più di due stagioni Ken ha realizzato complessivamente 35 gol in 78 partite con la maglia viola, anche qui qui dibattito apertissimo, scatenatevi nei confronti di uno che, lo sapete, sul fronte eventuale cessione partenza di Ken è più che possibilista. Ieri sera però, me ne siete testimoni chi mi ha seguito, ho tirato in ballo persino Re Zlatan, perché quella deviazione sembra quasi un colpo di taekwondo alla Ibrahimovic. Grande gol, mi sembra che facendo gli scongiuri del caso fisicamente stia bene, quindi poi se Ken sta bene alla fine ce lo teniamo. La valutazione per l'attacco viola, dove è arrivato anche Pellegrino, come sappiamo, resta assolutamente importante, anche con Ken confermato. I viola scatenati sul mercato, la visione della Gazzetta invece è legata non solo a Thorsved ma anche ad altri due colpi. Il norvegese è vicino, ma il lavoro prosegue. Ieri intanto viazione al Franchi per DS Paratici e per la famiglia commisso, l'abbiamo anche intercettato il presidente. In uscita restano Fabian, mentre Grosso non sta rinunciando a Brescianini, che ieri effettivamente era titolare. Occhio al profilo di Belgali del Verona per il ruolo di terzino sinistro. E poi la questione esterni, rimangono sul tavolo i nomi di Bakayoko dell'Ipsia o una soluzione più a basso costo, cioè cancellieri della Lazio. E ci sono le parole di Goretti, che ha parlato anche ai microfoni prima del fischio d'inizio: non sono io a poter dire che resterà al 100% Moise Kean, per noi è importante, siamo contenti di averlo qui. È chiaro che sotto questo profilo il discorso è molto semplice ed è più o meno lo stesso che riguarda anche Nicolò Fagioli, ieri sì titolare ma sul cui futuro dovremo sicuramente restare molto molto attenti. Mini rassegna stampa, poi andando avanti vediamo di seguire anche altre pagine nei quotidiani oggi in edicola. Concordo su Mastantuono e il Cico tiene huevos, ce lo dice Pierpaolo. Suppongo che intrighi tutti e quindi bene così. Già aperta ovviamente la corsa alla maglia titolare, o meglio l'iscrizione al partito per la maglia da titolare da dare al buon Mastantuono già lunedì prossimo, quando la Fiorentina esordirà all'Olimpico contro la Roma. Me lo chiedete già in tanti, siete maliziosi, a cominciare da Leonora ma anche altri, perché poi ragazzi quello che si dice in diretta durante le radiocronache poi nelle quali uno è trascinato è una cosa e resta tra di noi. È chiaro che scherzavo quando dicevo se trovo qualcosa d'aperto porto le paste, tanto più a Di Benedetto, figurarsi. Quindi posto che poi comunque stranamente nel mio tragitto non ho trovato nessuna pasticceria di livello aperta, ma poi c'è nessuno, cioè voglio dire, Carlesi giustamente potrebbe eccepire, le potevi portare a me, però confermo, lungo il mio tragitto non c'era niente di aperto, altrimenti l'avrei portata, e di sicuro un caffè e una sigaretta a Sauro Fattori la offrirei comunque a occhi chiusi. Sauro, ciao.
2: Ciao Tommaso, ciao.
1: Buon Ferragosto.
2: Anche a tutti voi.
1: Di riposo, di festa, enogastronomico.
2: Di riposo,
1: giusto così. Riposo. Giusto, assolutamente così. E quindi Sauro, anche di commento, ieri poker di gol, squadra fortissima, giochiamo benissimo, terzo scudetto è cucito. Io partirei così.
2: Io direi che è calcio d'estate, dai, su.
1: Bisogna star caldo.
2: Era naturale che insomma ci fosse differenza tra noi e loro, l'abbiamo dimostrato, non ci mancherebbe altro. Però siamo una partita che secondo me non dà neanche tante indicazioni, insomma, però che sia proprio una partita a rischio, no? Cioè nel senso, loro inizialmente erano molto brillanti, come è normale che sia, anche perché erano dei normotivi fisicamente, schivavano in forma un po' prima.
1: Sì.
2: Però quando ho visto che poi alla fine del primo tempo vincevamo 2-0 ti dimostra la differenza, insomma, proprio di qualità nel momento, no? Perché non è che abbiamo fatto una grande partita, ma io non me l'aspettavo una grande partita, bene, se chiari. Insomma, è normale che sia così, la differenza è questa. È sempre un risultato positivo ed è entusiasmo, insomma, ti fa stare un po' più tranquillo, dai, insomma.
1: Poi ti porto sulle individualità, ma dallo sguardo dell'allenatore sulla prima di Grosso che ti fa dire?
2: Ma infatti, sai, lui giustamente dice sempre che ancora c'è da lavorare, ma cioè, io mi aspettavo una Fiorentina scintillante, poi è andata in vantaggio subito, che tendi un po' anche a mantenere certe situazioni, no? Fai gol dopo un minuto, e allora tutto questo si apre, perché dopo fai la fatica agli altri, no? Perché la fatica di ritiro c'è. E poi c'è una settimana dalla gara che conta, insomma, dove comincia a contare veramente. E allora un po' si risparmi,
1: certo.
2: Lavori magari a livello tattico e lavori meno sotto certi aspetti, dai.
1: Io però devo dirti che un po' dal mio punto di vista, un po' anche dai commenti che ho sentito anche qua là tra colleghi eccetera, forse cercando proprio una primissimo marchio di grosso, blocco abbastanza basso mi verrebbe a dire, però si riparte in verticalità appena si può.
2: Ce l'ho,
1: tanto che ieri qualche ascoltatore nostri, lo sai, sono terribili, è arrivato un messaggio diabolico che diceva siamo pronti per il nuovo Palladino, una roba del genere.
2: Ma sai, io non l'ho mai criticato apertamente Palladino, perché io sono sempre dell'idea che deve riuscire a far giocare la propria squadra nella maniera migliore. Cioè, se Ken rende perché si riparte, se certi giocatori è meglio che difendano basso perché sono più protetti, cioè fai bene della squadra, deve pensare alla squadra, un po' pensare giustamente, e poi dopo i risultati sicuramente ti danno una mano anche a esprimerti meglio. Adesso è un po' presto, è difficile capire bene, perché ho notato insomma che quando difendevamo 4-4-2, poi dopo ci esprimevamo, andavamo su un 4-3-2-1 via, mettiamo così, tanto che da due numeri, dai, perché poi i numeri conta un po', va bene, però insomma una squadra che
1: sta lì, mi sembra, ci sta bene, anche se
2: sta facendo tutti in mezzo, però sarebbe un esterno.
1: Due tre quarti più, cioè non proprio gli esterni larghi, non quelli sulla linea bianca,
2: la fase difensiva lo faceva largo, però è normale, altre volte c'è da attaccare, da difendere come tutti, no? Cioè, ci mancherebbe altro, cioè, non è che si può soltanto magari si potesse solo attaccare senza dover difendere, capito? Però va bene, però ieri sinceramente non ho visto nessuno al di sopra, diciamo, che ha strabiliato via, ma per me era la normalità, cioè non mi aspettavo niente di trascendentale, via, mettiamola così.
1: La giusta moderazione, il giusto equilibrio dell'addetto ai lavori, dell'uomo di calcio. Però Mastantuono mi sembra da pallone d'oro, Sauro.
2: Ora siamo calmi, ora.
1: Beh, niente, non c'è verso, sai, come
2: dai,
1: c'è sta a provare.
2: Allora ti spiego.
1: Forte, io ieri Sauro, l'hai visto come le petto fuori, non lo so, a un certo punto ha preso palla davanti all'area di rigore, ha fatto il giro, è ripartito, poi ha scaricato su Croci. A me sembra anche fisicamente difficile da spostare.
2: No, io me lo auguro, cioè ti ho detto ieri, io
1: vabbè,
2: prendo poco un esame, però ieri ho sentito in televisione, insomma, ne guardavo. Ho sentito, allora, Atta è come Zidane,
1: però c'ha dei cioè c'è un bel modo di toccare il pallone.
2: Sì, però ora Zidane, insomma,
1: no,
2: da quello si dice, va bene, Mastantuono come Messi, e poi sentivo dire che mi ricordi il terzino sinistro, e
1: allora Valdepeñas mi ricorda Maicon, direi, mentre abbiamo trovato il nuovo Roberto Carlos in Joao Mario, direi.
2: Ecco, andiamo, per questo si dico, andiamoci piano e guardiamo sempre il positivo, io lo guardo sempre, perché rientra proprio che in questo momento l'allenatore deve guardare il positivo, cioè è un momento diverso, no? Questo momento deve esaltare la positività, poi dopo poi vai a guardare giustamente gli anelli deboli, su questo ci sono dubbi, però in questo momento è bene dare, anche perché hai bisogno di conoscere i giocatori, che è bene si esprimere al massimo e che tirino fuori tutto quello che hanno, poi dopo andranno un attimino lavorati, è normale, perché poi dopo c'è la squadra, c'è i risultati, c'è gli avversari, non ce lo dimentichiamo.
1: Certo, Roma sarà un'altra storia.
2: A Roma sarà un'altra storia, però d'altra parte lo sappiamo e vediamo, insomma, sarà una partita complicata anche per loro, cioè non è che noi, però no, ho visto siamo una squadra, diciamo, giovane, che poi giovane, insomma, nell'età giusta,
1: sì.
2: che adesso forse in questo momento con delle aspettative un po' più alte di quello che può dare, secondo il mio punto di vista, in questo momento, poi ci siamo
1: un po' sopravvalutando, dici.
2: Bisogna stare attenti,
1: sì,
2: no?
1: Perché giusto,
2: io sempre
1: giusto,
2: le squadre con tanti giocatori nuovi, meno le esalti, è più facile, certo, che magari trovino dei momenti belli e che magari poi, cioè ieri quando è entrato Mastantuono si è sentito l'entusiasmo, no? Proprio devastante.
1: Sì, una roba pazzesca.
2: Che è una cosa bella, da una parte, perché trattato non ci fossi fiorentini, siamo così. Però sul ragazzo arriva questo peso. Cioè, invece, come sono ragazzi giovani, secondo me ci vorrebbe da parte di tutti noi un po' più di leggerezza, un po' più di,
1: sì, certo,
2: diciamo, positività, no? Cioè di guardare un po' le cose buone, poi naturalmente delle problematiche verranno fuori anche durante l'anno, ma questo rientra un po' nel lavoro di Grosso, lo dice anche Grosso. Grosso dice la verità, a livello mediatico Grosso sa parlare, sa quello che dice. Io
1: ti piace?
2: Sono quasi sempre d'accordo con lui, perché fa l'allenatore e non si fa prendere. Mm-hmm. Cioè, questo secondo me è molto importante.
1: Senti, però una valutazione, giusto una, tattica, bisogna te la chieda, perché ad oggi Ualì e Fasoli non possono giocare insieme, o meglio, Grosso non li vede insieme, e poi ieri sera non a caso toglie uno e inserisce l'altro. Giusto, sbagliato, vedremo,
2: no,
1: non facciamocene un problema.
2: No, è complicato, ti dico la verità. Cioè, secondo me nessuno dei due sono diciamo esagerati in quel ruolo. E questo li deve alternare, perché già uno bisogna che la partita smetta in una certa maniera. Ulai quando è entrata ha fatto buone cose, no?
1: Sì.
2: Però tutte cose individuali. Invece quello lì deve fare cose di squadra, non individuali, cioè,
1: sì,
2: capito? Cioè,
1: sì.
2: Io la vedo in una certa maniera, no? Non è che lui faccia un bel dribbling che non mi interessa.
1: Sì.
2: A me mi interessa molto di più se fa girare la squadra, perché quello
1: fa
2: girare la squadra. E tutte e due hanno. Ma ragazzi, qui si parla di specialmente lui, è un ragazzo giovane, insomma, che non viene dal Manchester United, cioè viene da una squadra, una buona squadra turca. Ha fatto un buon campionato mondiale, ma diamogli tempo, cioè non gli mettiamo troppa pressione sopra. Poi io lo vedo molto più come centrocampista, ma è una mia idea. Perché? Perché a questo punto è bravo in quel ruolo lì, secondo me tiene un po' troppo palla e poi dopo rischia di darti dei problemi se la perde, che concetto è quello, però dovrà maturare con il tempo.
1: Sì, ma non mai risposto, Sauro, mamma mia, sei diplomatico. Allora te la rigiro.
2: O gioca l'uno o gioca l'altro.
1: Ma invece, visto che hai appena detto Ulai comunque può fare anche altro, Fasoli vertice basso, Ulai e Attà, non è ipotizzabile?
2: Secondo me è un po' forzata come cosa.
1: Ah, ok. Quando
2: molto
1: dovessimo forzata avere anche l'esterno forte, no? Ulai davanti alla difesa, no scusa, Fasoli davanti alla difesa, Ulai, Attà davanti e poi Zniaschi, Mastantuono e Ken.
2: Io sono convinto che in questo momento Attà non può fare il centrocampista.
1: Ok, a posto, perfetto, così mi hai risposto.
2: Anche perché lui deve dare un po' di solidità, cioè ragazzi, in un 4-3-3 i giocatori, i tre centrocampisti devono lavorare, specialmente quelli esterni, cioè devono lavorare vero, perché c'è da coprire una bella parte di campo, insomma.
1: Mai risposto, penso, sì, mai risposto.
2: In questo momento, cioè, secondo me gioca Attà o Gudmundsson, Attà
1: Mastantuono
2: e l'attaccante, secondo me è così.
1: Okay.
2: E poi tre centrocampisti dietro che può giocare chiunque, insomma, non certamente, cioè Fagioli è a lui è difficile.
1: Okay.
2: Perché dà un po' di struttura con Endur, con lo stesso Bresciolini ieri, cioè gli dà un po' di forza.
1: Mandragora,
2: non so, ieri ho visto non ha giocato, così che
1: problemini fisici, non era al meglio, ce l'aveva detto.
2: Me lo sono immaginato, perché insomma.
1: Se no lo metteva, giocava lui non Bresciolini, secondo me.
2: Sì,
1: se stava
2: poi può darsi di no, ma insomma io penso che Mandragora, insomma, nei tre si fa un centrocampo un pochino più, ci deve stare, insomma, ecco. Però perché dà anche sostegno a Fagioli, Uraio, chi per esso, perché poi c'è chi caso possa giocare basso Mandragora, non è che
1: certo.
2: Dipendendo come lui intende un po' il centrocampista basso, non lo vuole troppo giocare, cioè, nel senso giocoliere, ma lo vuole di struttura, insomma, che vediamo, insomma, queste poi sono cose di grosso che lui dovrà mettere a posto con il tempo, non ci sono dubbi.
1: Giusto. Sauro, grazie mille, bella chiacchierata, buon proseguimento e auguri ancora di Ferragosto a te e tutta la famiglia.
2: Vai, buona giornata, ci vediamo lunedì, vai.
1: Ti aspettiamo.
2: Ciao Tommaso, ciao.
1: Grazie a Sauro Fattori, il saggio, direi, ci ha riportato su una strada, secondo me, di grande saggezza calcistica, sia per ciò che riguarda le valutazioni, sia per ciò che riguarda i giudizi, dai singoli al risultato, al gioco, al modo. Che sarà ovviamente il tutto poi al netto di come e quanto ancora il mercato si farà sentire su questa rosa da qui al primo settembre, chiusura delle trattative estive. Primo break per noi, al rientro prima valanga anche di note audio da parte vostra.
4: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: A che facendo le valigie in questa happa infernale, sai che c'è? Ragazzi, quest'anno ci si diverte. Vi ascolto Viola un weekend alle. La la la la oh. La la la la oh. Ciao ragazzi, buon Ferragosto, la la oh.
6: Buongiorno direttore, innanzitutto grazie per tenerci compagnia anche a Ferragosto. Non sei l'unico a lavorare, anch'io ho appena finito il turno, quindi sappi che ti capisco. E volevo chiedere, e spero che mi si dia conferma, le voci su Leao. Leao spero che non sia assolutamente una voce concreta, ma solamente un rumor, anche perché reputo Paratici una persona troppo intelligente per mettersi in casa un problema come Leao, che oltre a essere costosissimo è un giocatore molto molto sopravvalutato. E invece chiedevo se ci sia qualcosa su Tell del Tottenham, che al contrario lo reputo un giocatore interessantissimo, tecnicamente dotato, con un fiuto del gol incredibile, che fa anche gol molto molto belli. Comunque un abbraccio ancora per la compagnia.
7: Buonasera Tolo. Allora, io dico che non mi invento niente se ti dico che l'unica squadra che ha fatto un gioco di squadra, scusa la parola, è stato il Benevento, e si è visto. È l'unica cosa che c'era una differenza, e si è vista anche questa, di categorie, e i nostri singoli erano superiori a quelli loro. È quello che ha fatto molto la differenza. Io ho visto una partita così, è ovvio, ma con l'allenatore nuovo e i giocatori nuovi non mi aspettavo niente di più, e anzi io spero che più avanti si veda un gioco di squadra. Walter Darun.
8: Ciao Tolo, sono Guido. Senti, ieri sera Di Benedetto non mi ha passato il messaggio, ma a fronte dei tanti messaggi che dicevano quello di Grosso e non gioco, ha detto è Firenze così. Io non l'accetto in modo remissivo di Benedetto di ieri sera, perché non è vero che Firenze è così. Ce ne sono tante altre persone che non criticano perché si ricordano dei 7-8 mesi passati in B tecnicamente l'anno scorso, alla prima partita in cui c'era qualcosa in palio e che la Fiorentina ha dominato attraverso gol gli avvenimenti della partita, gli episodi della partita, dire però non c'è gioco. La gente di memoria corta si è già dimenticata dove eravamo l'anno scorso. Basta, ragazzi, se non si riesce mai.
9: Buonasera, è buon Ferragosto. E dicevo, e dice fattori, e noi fiorentini siamo così. Oh, quando gli entra Essenic e non ci si esaltava. I giocatori siedano, che se sono buoni. Poi potranno fare o non fare, ma quello ci si esalta perché gli è buono e gli è giusto esaltarsi. Ecco, Essenic o con qualcuno che si è preso ultimamente, o con Jovic, e ci si esaltava. C'era poco da esaltarsi, c'era da mettersi le mani nella pelle.
10: Ragazzi, ora si può giudicare poco, ne manca giocatori e la condizione è quella, che vuoi giudicare? Vanno giudicata fino a ottobre la situazione, come se hanno fatto un bel lavoro o meno si deve considerare a ottobre. Ma volevi dire una cosa, Tommaso, ma che c'è di vero sulle acque?
1: Ma ragazzi, torniamo in diretta e queste sono le note audio al 348-7513-933 su Leao. Francamente siamo veramente a livello di voci per le quali mi sento di dire non raccogliamo conferme, fosse solo anche per le cifre dell'operazione, che sono al momento fuori dai canoni che immaginiamo per un esterno. Dopodiché è un momento nel quale tante situazioni magari sono destinate a prendere corpo nei prossimi 10-15 giorni, e quindi se da Milano arriva la voce che Leao è in uscita dal Milan, ci sta che come idea si possa arrivare a pensare che la Fiorentina valuti Leao, ma è un pensiero che abbiamo noi nelle nostre chiacchiere, nelle nostre tante ore dirette insieme, in questo mondo virtuale che è Radio Firenze Viola, dove si parla, si pensa, si vive di Fiorentina 24/24, ma francamente conferme a valutazioni della Fiorentina nei confronti di Leao non ce ne sono per il momento. È chiaro che la questione esterni resta molto aperta, così come è aperto e resterà sempre aperto il dibattito sulle valutazioni tra loro diverse, in questo caso del gioco di Grosso e del momento della Fiorentina dopo la prima gara ufficiale, e non solo, anche del valore dei calciatori che abbiamo visto per la prima volta solo per pochi minuti, ma quello fa parte secondo me di come si vive il punto di vista altrui. Quindi io cercherei di viverlo meglio, se non lo si condivide fine. Quindi da un lato ha ragione Sauro Fattori a dire calma, calcio d'agosto, avversario di un certo tipo eccetera eccetera, dall'altro dal mio punto di vista capisco chi dice che tratta e Mastantuono si vede che comunque c'è un modo di trattare palla che è diverso, sembrerebbe, dalla media. Ma detto ciò, non so quanto è riuscito a seguire questo profondo concetto e questa profonda riflessione che ho orora enucleato il nostro Pietro Lazzarini, e non so quale tasso alcolemico ha per la terribile coincidenza tra il Ferragosto e il compleanno. Ciao Pietro, auguri, in alto i calici.
11: Grazie. Totalmente assente il grado alcolemico.
1: Male, no, perché a Ferragosto bisogna cominciare all'11.
11: Perché tutto col caldo non sopravviverei poi al resto della giornata, e quindi preferisco iniziare un orario aperitivo e godermi la serata.
1: Giusto anche quello, te la passo.
11: Ma sì, anche perché poi con la famiglia bisogna godersi la giornata e poi godersi la serata in modo più mangereccio, insomma. Preferisco l'ora della grigliata, questo caldo si è spostato all'ora aperitivo, non si può più grigliare a pranzo a meno che non sia a 4.000 metri.
1: Posto che si griglia anche all'aperitivo, cioè anche ieri sera allo stadio, io non so se è dentro il Franchi che poi in qualche modo salza l'umidità, io ieri sera non respiravo il primo tempo,
11: no,
1: 40 gradi, si respirava.
11: Era molto caldo anche nella zona dove stavo io, e non era quella dedicata ai giornalisti, ero nel parterre di tribuna ed era veramente pieno, non entrava uno spillo, e quindi non essendoci circolo d'aria faceva un caldo, si abbaiava, però è stato un piacevole caldo visto quello che abbiamo intravisto in campo, nel senso che poi alla fine queste partite sono sempre un po' una trappola, e quindi vedere la Fiorentina dopo 64 secondi sblocca la partita ci ha dato anche, almeno personalmente mi ha permesso di guardare la partita con un occhio diverso, cioè certo, non quello di un'angoscia del risultato, ma con quella degli spunti di riflessione sui nuovi, sulle idee di Grosso. Poi ho dedicato una grosso cam, diciamo, perché ero veramente a 5 metri da lui, e stanotte nell'editoriale che uscirà su Firenze.it ho dedicato molto spazio a questo aspetto. Un Grosso che tra l'altro era veramente incazzato come le Iene, cioè per tutta la partita non è riuscito a fare un sorriso nemmeno sul 4-0, quindi è una cosa che mi... come si può dire,
1: ti piace?
11: Mi ha fatto più piacere quello che il risultato, nel senso che sono contento di vedere un allenatore che non si idea su un risultato di metà agosto contro una squadra di Serie B, ma che anzi cerca di trovare ogni aspetto negativo per migliorarlo e crescere, perché poi è vero che il risultato è molto netto, ma d'altro canto è una squadra che è evidentemente in costruzione per tanti momenti della partita dove non c'è stato gioco, per aver concesso delle volte anche il pallino del gioco a un avversario sicuramente più inferiore. Insomma, c'è tanti aspetti da palesare, da far crescere, e soprattutto mi è piaciuto, visto che tutti dicono che Grosso è uno yes man, che è un burattino nelle mani di Parafici, che è malleabile, eccetera. Insomma, a me nel post-partita mi è sembrato comunque non con toni acidi o infastiditi, ma comunque molto chiaro nel dire che per fare quello che vuole fare lui manca ancora diversa roba, quindi a me è piaciuto, perché
1: legge esterni, indubbiamente. E però tanto un po' lo avrai sentito, no, questo sottofondo sul, per esempio, perché non Ulahi e Fagioli insieme, chi glielo dice a Grosso che devono giocare insieme, oppure a Tà in un centrocampo di tutta qualità, lo senti un po' di sottofondo che già aleggia su Grosso?
11: Vabbè, ma quello è il sottofondo.
1: Quello è quando appunto si dice se a noi fatti così.
11: No, ma quello è il tifo, cioè siamo noi fatti così in primis perché i fiorentini sono fatti così, i fiorentini intesi come tifosi della Fiorentina, ma in generale penso che sia una questione proprio di... cioè, quando ci siamo cresciuti con l'assunto che in Italia ogni tifoso si sente allenatore, quindi Grosso fa questo passaggio nella sua carriera sapendo consapevolmente di essere infilato in una gabbia piena di leoni, cioè non è che lui deve fare il domatore, nel mio Sassuolo che faceva le freccette, cioè qui siamo a un altro livello, è normale, lui lo sa, penso anche che tra l'altro sia un allenatore che le pressioni le ha vissute in modo rapidissimo sulla sua pelle di calciatore, le ha subite da allenatore in quella tragedia sportiva che è stata Lione, quindi io credo che non ci sia problemi da questo punto di vista. Poi è chiaro che tutti noi abbiamo delle idee che probabilmente non collimano con quelle dell'allenatore,
1: ma però aspettiamo a vedere quali sono le sue, mi viene da
11: dire. Ma certo, ma poi io guarda, cioè, credo che una domanda da porre magari la prossima occasione utile sia perché per esempio la I ancora non è riuscito ad imporsi in questa squadra, nel senso che io me l'aspettavo di giocare ieri al di là di Fagioli o meno, e invece è entrato dopo, è entrato benino per dimostrare che ha grandi qualità tecniche anche di rottura del gioco avversario, male per quanto riguarda personalmente il temperamento, cioè vedo un ragazzo del 2006, quindi sicuramente deve smussare qualche angolo, però insomma c'è tanto da lavorare. Io sulla questione che Ulahi e Fagioli possano o non possano giocare insieme non lo posso sapere, perché non li ho visti mai, quindi non lo posso sapere. Secondo me sono molto diversi, quindi partendo dal presupposto che sono molto diversi, dal mio punto di vista di un gioco del calcio dove più qualità c'è meglio è, possono anche giocare insieme, però questo è il punto di vista di un giornalista che non ha fatto i
1: calci UEFA
11: e non ha tirato il rigore decisivo della vittoria del mondiale, quindi cioè, mi devo rimettere un po' a quelli che sono i miei gusti. Io quello che ho capito è che lui vuole un centrocampo composto da uno che sia abbia grande qualità nel palleggio e due giocatori
1: e
11: che
1: due ticci, dai, due,
11: dai, ragazzi,
1: due muscolari,
11: Bressanini perché non c'era Mandragora,
1: esatto,
11: avrebbe giocato Mandragora, se arriverà Torzet giocherà Torzet. Per me il centrocampo titolare della Fiorentina 2026-2027 è Ulahi a fare il play basso, un Dur perché non lo smuovi, perché con la forma attuale non lo smuovi, e Torzet. Poi se Pagioli resta ci troverà il posto. Io non ho tutte queste certezze, il mio dubbio è che non ci sia nessuno che si muoverà per le cifre che chiede la Fiorentina, ma se la Fiorentina a un certo punto si deve mettere al tavolo con Pagioli e Pagioli gli chiede di partire perché non vuole restare a fare l'alternativa, ci sta anche che si mettano d'accordo per fare una formula stravagante che porti poi tutti ad essere contenti. Cioè, mi sembra che ancora il mercato anche in uscita sia decisamente in evoluzione e quel trittico di giocatori che sono Dodò, Ken e Fagioli sono tre giocatori su cui tenere alta l'attenzione. Certo. Dodò per motivi chiari, Fagioli e Ken per motivi meno chiari, però questa è la situazione. Sul quarto sarebbe Gudmundsson. Io continuo a dire che le mie good vibes di quest'estate continuano a vibrare, spero che alla fine si trovi la soluzione migliore anche per lui, nel senso che se poi dovesse partire mi dispiacerebbe, ma per come si è messa a disposizione, per come gioca la Fiorentina, io Gudmundsson.
1: È come se tu dovessi vendere quel Vespino che non hai più tempo per fare i giri in Vespa, piove, le cose di su e di giù, però poi lo guardi e il Vespino, come fa a vendere il Vespino? È una roba,
11: no, ma poi sai cos'è? Cioè, io ho l'impressione che Grosso, che giustamente, che per alcuni viene giustamente ritirato per un gioco un po' non eccelso, se vogliamo dire così, però c'ha una qualità che non tutti gli allenatori hanno, ed è una qualità che fa rima a un Gilardino, cioè il fatto che ai giocatori di estro non gli imponga per forza determinate situazioni. Poi ci sono degli schemi, vanno rispettati, vanno rispettato la chiusura, va rispettato il ripiegamento, eccetera eccetera, però mi sembra uno anche ieri, appunto potendolo vedere da vicino, che ai suoi giocatori di estro, cioè, non è che gli diceva dai rientra, non è
1: certo,
11: italiano,
1: vai
11: non
1: è e italiano. Sentiti libero di rifinire,
11: sentiti libero di saltare l'uomo, di puntare l'avversario, di buttarti in area, l'ha fatto Mastantuono nel suo tempo, l'ha fatto Gudmundsson, l'ho fatta, cioè io trovo che questo sia un passaggio che se dovesse rimanere Gudmundsson è fondamentale, perché Gudmundsson non lo ingabbi, è quello, un giocatore di veramente anarchico che ti può fare una partita strepitosa e tre partite di merda, però è un giocatore, no è la verità, però è un giocatore che se si accende, ragazzi, fa la differenza, e siccome comunque ancora c'è un grande punto interrogativo sull'esterno offensivo e la Fiorentina dovrà acquistare sia destro, sinistro, ambidestro, Marziano o Dalla Luna, io Gudmundsson è un giocatore che ad oggi a 15 giorni dalla fine del mercato, a meno che non mi dicano guarda arrivano più forte, non lo vendo, perché te pensa questo, se la Fiorentina deve comprare un esterno a prescindere, poi prende l'esterno, vende Gudmundsson e prende Cancellieri, ma di che si sta ragionando?
1: Sì. Poi vabbè, ci sono le valutazioni del bilancio, ma lì diventa appunto tutto ancora più complesso. Vedremo, certo. Tanto no, da qui al primo settembre ce n'è e ci sono anche due partite in mezzo, Roma e Frosinone, quindi ci faremo idee più chiare. Grazie Ciccio. Mi raccomando.
11: Niente. Nulla. No. Mi raccomando di cosa?
1: Da qui a stasera, insomma, Baldoria, Movida. No.
11: Sì, niente. Movida. La Movida è finita da un pezzo.
1: Chill out, sì, festoni, sì. Fuori d'artificio, parmigiane, i melanzane,
11: no,
1: indianate,
11: il mio paradiso,
1: borracce di Negroni, niente.
11: No, il mio paradiso fantastico è per grigliare con la birra a mano, quello per me è, mi metto lì, i pantaloncini e mi diverto come un pazzo.
1: Grazie Pietro, auguri ancora.
11: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao ciao.
1: Ovviamente dal lunedì lo ritroviamo nelle nostre dirette in una settimana importante, perché sarà la settimana d'avvicinamento all'esordio in campionato, anche se poi si gioca il lunedì, quindi sarà una settimana lunga con il weekend di mezzo, però ecco, è la settimana che ci porta poi proprio al via ufficiale anche alla stagione di Serie A, ed è una settimana nella quale capire anche eventualmente novità dal mercato. Magari poi più tardi torniamo a sentire Goretti ieri, perché quelle poi tutto sommato sono indicazioni importanti proprio di mercato. Marco: personalmente ritengo che Fagioli abbia giocato già sapendo di essere venduto, bastava vedere la faccia per tutta la partita, ha giocato troppo semplice per il livello del match, ci si aspetta qualcosa di più. E noi stiamo cercando un po' di raccontarvelo il fatto che lui non è il primo entusiasta della piega che sta prendendo la linea mediana. Questo non significa che Fagioli abbia detto io voglio andare via in tutti i modi, né che la Fiorentina gli abbia detto ti vendiamo. Ci vuole di mezzo, fra le altre cose, una pretendente e anche un'offerta all'altezza. Però, come diceva Pietro, da lui a Ken fino ad altri, non è che a noi ci piace dirvi che li vendono perché vogliamo il male della Fiorentina. Vi diciamo che, almeno dal nostro punto di vista, bisogna stare vigili sul loro futuro e su quello che può essere il loro sviluppo di mercato. Detto questo, mi sembra giusta la riflessione di Luca: il tifoso è un sognatore, e subentra anche un po' la saggezza degli addetti ai lavori, per non dire ai giornalisti, e deve riportare tutti con i piedi per terra. Ma questo, insomma, stiamo cercando di fare in questa giornata, tenendo sempre la tara su questo 4-1, che sia il valore degli avversari, che sia ovviamente ancora, come dire, la percentuale di lavoro di Grosso e di sviluppo della Fiorentina, che non può essere più del 60-70%, ma secondo me possiamo essere soddisfatti

0: po' senso farla. Noi nelle partite lo fanno sempre gli altri, noi si gioca dietro, non si fa mai la partita per ora. Posso fare questa critica?
1: È già certo che sì, anche perché la poni nel migliore dei modi, e quindi ti ringrazio per la telefonata e ti auguro ancora un gran bel Ferragosto. Ciao Giovanni, grazie. Fra l'altro, che critica, e inserisci un altro punto di vista in un dibattito che è aperto e che non vede solo te Giovanni sotto questo piano. Fra le altre cose, guarda, mi fai un grande assist per andare al volo su una pagina che raccogliamo dalla Nazione, quindi tornando anche alla rassegna di mattinata, perché per esempio, guarda, la chiave tattica firmata da Giampaolo Marchini sulla Nazione è proprio meno possesso palla e maggiore profondità. E peraltro, e mi rivolgo ancora a Giovanni, non sei il solo, ecco, è già arrivato anche qualche messaggio che diceva come poi alla fine, sembra Walter da Roma lo diceva, poi alla fine è stato più il Benevento e non la Fiorentina a muoversi o ad agire da squadra, e è così, almeno le primissime sensazioni che abbiamo è che Grosso dia meno importanza, meno valore al possesso palla e più alla profondità, alla ripartenza. Quindi può darsi che sia anche una caratteristica di questo allenatore, ed è più che lecito o legittimo che a qualcuno non piaccia, perché magari piace un altro stile di gioco, una squadra più propositiva, e è sicuramente un tema di spunto da analizzare. E detto questo, a me non è dispiaciuta, ecco, questa verticalità. Poi capisco chi dice che magari si poteva aspettarsi un possesso palla maggiore, una manovra anche più ad accerchiare il Benevento per la qualità, però è anche vero che la squadra è nuova, l'assemblaggio va avanti più o meno da quanto, un mese, quindi ancora non si può essere troppo avanti, e quindi quando dicevamo a Grosso diamogli tempo, ci vuole pazienza, ci riferiamo anche a questo. Quindi poi da un lato è anche giusto tirare un po' il freno su eventuali remore, perché ancora la Fiorentina fa meno possesso palla e maggiore profondità, proprio come scrive Giampaolo sulla Nazione. Tra le note della partita, la soddisfazione di Grosso, il debutto record di Croci, anche quello è un aspetto positivo, 16 anni con i grandi. E poi notavo le pagelle che vedono molti sette, come João Mario, Dragusin. C'era un messaggio di un amico che diceva Dragusin a ben figurato, sono d'accordo, ha fatto anche la spizzata per il gol di Ranieri, da grande sicurezza mi pare Radu lì al centro della difesa, a prescindere dal compagno. Ieri Ranieri è andato bene, ma secondo me lui è già leader difensivo. Altri sette per João Mario, per Ranieri, per Valdepeñas e per Ndur, una spanna sopra Ken, Gudmundsson e Attà, 7,5 per tutti e tre, qualcosina in meno per Fagioli, 6,5 per lui, 6,5 per, avevo già detto, De Gea, e poi Brescianini sul 6, 7 a Grosso, tra i subentranti 6,5 Ulai, Mastantuono e Croci, 6 e basta in effetti per Dodò, che insomma qualche pasticcino dei suoi lo ha fatto rivedere. Ulai sarà l'MVP della stagione, con Ndur, Attà sarà un centrocampo forte, molto molto forte. Matteo D'Assigna, digli a quelli che piace il possesso palla e per segnare bisogna andare in verticale e tirare in porta. Vedi Giovanni, diventa poi una questione semplicemente di gusti, e lo capisco, perché Matteo D'Assigna giustamente tira in ballo anche questo aspetto, meno possesso palla e più attacco in profondità. Vedendo la partita dal vivo si capisce che ci manca un recuperatore di pallone in mezzo al campo. Sì, lo si può pensare di chiedere a Brescianini, a Mandragora, forse un po' meno a Ndur, non lo so. È indubbiamente anche la spiegazione al perché la Fiorentina pensa o ha pensato a Torsved. Secondo me Croci rimane in prima squadra e non va in primavera, non lo so, ma di sicuro anche lui ieri buone sensazioni le ha regalate. Prima del break anche un altro ascoltatore che ha telefonato, eccolo qua, sì, ciao, chi sei? Pronto?
2: Sì.
1: Ciao, chi sei?
2: Io volevo dire, quest'anno chi arriva avanti alla Fiorentina si piazza bene,
1: perché anche la Fiorentina

0: quindi si piazza bene.
1: Perché io sono tifosissimo.
0: Dove arriviamo? Tra le prime cinque?
1: Come?
0: Dove arriviamo secondo te?
1: Luciano, la Pistoia.
0: Luciano, dove arriviamo nelle prime cinque?
1: Sì, nelle prime cinque, dal primo al quinto posto.
0: Grande fiducia. Grazie Luciano, vai. Salutaci
1: sempre
0: anche.
1: Sempre forza Viola.
0: Sempre, assolutamente.
1: Accidenti agli Juventini.
0: Bene così, fermiamoci perché poi non vorrei la deriva fosse ulteriormente traumatica, però grande, soprattutto da Pistoia è importante avere lì delle presenze Viola, caro Carlesi, perché Pistoia è Viola, capito, non lo sapevo. Come, ora non mi viene in mente, c'è questo palazzetto dove comunque a Pistoia non si può vincere, no? Addirittura mi ha chiuso il microfono, capito? Va bene, tempo di affrontarsi vis-à-vis break e quel che resta di me tra pochissimo, ancora un'ora con voi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
5: Ciao ragazzi, buon Ferragosto. Bene, bene, bene ieri sera, però calma, perché secondo me come avversario più forti bisogna stare attenti ai terzini che non sono proprio gente più di buoni, ma non cattivi da fermare gli attaccanti forti. Se lì c'era un problema, poi manca la sinistra assolutamente, perché se cominciamo a centrare il gioco quasi incontro le forti non ti fanno passare. Pertanto se Trump va bene, soltanto Oali e Fagioli, secondo me nessuno dei due possono giocare davanti alla difesa perché perdono troppi palloni. Comunque Oali è meglio, è più veloce e rapido di Fagioli, pertanto lì secondo me hanno ragione di cercare un mediano e dare via anche di un altro, perché no, se no è un primo parente c'è Trump. Atta invece è grande, grande Atta, e anche Sant'Antonio lì da Padova, buonissimo, ma vale. Un altro che c'era un giocatore sta centra, si chiama, a fine poi fanno il blocco centrale e non passa più dopo i difesi forti. Vabbè, ci penseranno Paratici Grossi che sono bravissimi. Ciao, ciao.
6: Buongiorno, io non capisco per quale motivo voi state scrivendo che Fagioli è scontento e che non è convinto di rimanere. Ma per quale motivo, scusate? Avete delle fonti certe che dicono questo? Perché un conto se si parla di Dodò, che ha il contratto in scadenza, che effettivamente non vede l'ora di andarsene, ma non mi sembra il caso di Fagioli, che oltretutto è uno dei pochi giocatori della scorsa stagione che si salvano, anzi forse è quello che ha permesso alla Fiorentina di salvarsi l'anno scorso. È un giocatore fondamentale a centrocampo, se si vende a 30 milioni devi comprare un altro di valore equivalente. Quindi io non capisco perché ci sia tutta questa spinta a volerlo far partire, onestamente, anche attribuendogli degli stati emotivi che sinceramente non hanno riscontro nella realtà. Io farei attenzione, grazie.
0: Beh, perché ci siamo alzati una mattina e ci siamo messi tutti d'accordo. Oh, si dice che Fagioli va a andare via, vai, ok, facciamo così. Ci sono quelli che pensano che spesso e volentieri certe argomentazioni siano tirate fuori dalla stampa perché se non sa di cosa parlare, e quindi tu hai facoltà di non crederci. Noi abbiamo il dovere di riferire, certo che sì, quello che raccogliamo evidentemente qualcuno o altre fonti ci portano i colleghi che fanno mercato a segnalare che su Ken, su Fagioli bisogna restare vigili da qui alla fine della trattativa. Il discorso è sempre molto semplice, uno ascolta chi racconta, soprattutto sul mercato, ma potrei parlare di questo a 360 gradi sull'informazione. Se si fida l'ascolta, se non si fida non l'ascolta. Poi può anche passare il tempo a dire ma a voi ve l'ha detto, secondo me non è vero. E poco fa è arrivato un messaggio, mi sembra anche di averlo letto, di chi diceva bastava vederlo in faccia ieri per capire che vuole andare via. Quindi poi, come vedi, c'è anche chi dà letture diverse, perché magari allo stadio ieri aveva avuto altri feedback. È sempre molto semplice, io sono uno che se non impazzisce per certe valutazioni è difficile lo peschiate ad ascoltarle. E però, per carità, raccogliamo tutti i vari punti di vista. C'era poi un'analisi super approfondita su ogni singolo e anche su ogni grosso, su ogni aspetto di grosso, che poi si concludeva ci penseranno Paratici e l'allenatore. E credo che insomma si possa essere ottimisti, almeno le sensazioni, pur tenendo i piedi per terra, restano buone, che sia il direttore sportivo o l'allenatore, che comunque un gruppo a me ieri mi è parso di cominciare a vederlo. Quindi poi c'è anche quel discorso, lui è nuovo, ci sono tanti calciatori nuovi, quindi per questo diciamo fin da ora a più riprese che a grosso dovrà essere dato un po' di tempo. E splendido il punto di vista sintetico molto di Bruno, che dice il gioco di grosso mi ricorda un vecchio modo di dire che era TTTT e Bordan punta al sodo. Ecco, fantastico Bruno, però è vero. E come avete sentito c'è anche chi scrive di avvisare gli amanti del possesso palla che in questo giochino bisogna fare gol, e quindi prima si va a attaccare la porta meglio è. Quindi poi può anche essere solo una questione di gusti, l'ho già detto, sul blocco basso e la ripartenza molto molto rapida. La nuova curva a me sembra che verrà veramente un muro interamente viola, è ancora inevitabilmente quella copertura, a me ieri sera ha colpito a livello visivo, ma perché non essendoci la copertura in maratona in ferrovia dà la sensazione di essere, come dire, un blocco dove vai a infilare dentro i tifosi. Dicevo sensazione un po' claustrofobica, ma semplicemente perché la copertura non si allarga poi anche alla maratona e alla ferrovia, e quindi quei settori sono più aperti, no, verso il cielo. Detto che poi è molto più ripida la vecchia Fiesole, secondo me verrà veramente un catino infernale nel quale per gli avversari giocare sarà un gran problema, tanto più attaccare sotto la Fiesole, perché sarà un muro viola contro il quale amo pensare che tanti avversari avranno anche qualche brividino di paura. Bischerata di Ferragosto, no Luca, è un punto di vista buttato lì. Se riuscissi a far saldo zero l'uscita ai Fagioli per l'entrata di Frendrup ci penserei sul serio, forse meno classe ma tutta la legna che ci serve. Ecco Luca, determinate valutazioni che raccogliamo e che ci portano a dire che Fagioli può partire probabilmente sono legate anche a questi aspetti, perché questa cosa la stiamo capendo, e la diceva anche Pietro Lazzarini e io sono totalmente d'accordo. Mi sembra che Grosso nel suo centrocampo voglia l'uomo davanti alla regia, alla difesa, che sia Aulaí o Fagioli. Gli altri due li vuole muscolari, li vuole insomma fisicamente imponenti e di un certo peso. E allora ora tu hai Brescianini, tu hai Mandragora, tu hai Mandur, Attà per esempio l'ha spostato qualche passo più avanti, e comunque sappiamo che uno dei suoi fedelissimi è Torsved, quindi questo riferimento a un altro, un'ulteriore pedina che possa essere dal recuperatore di pallone in mezzo al campo insieme a Andur, per intenderci, secondo me è quello che può essere in testa alla Fiorentina. Comunque sia, non c'è nessuna nube sui sogni di mezza estate, lo scrive nel suo corsivo Ernesto Poesio su Corriere Corriere Fiorentino per il poker d'apertura, che è chiaramente anche il resoconto di, del Corriere Fiorentino su quello che è stato l'ampio successo dei Viola nei confronti del Benevento ieri. Un poker che ha visto tutto facile per la Fiorentina contro i campani in Coppa Italia, segno Good, Ken, Ranieri e Ndur, ovviazione poi del Franchi anche per il debutto di Mastantuono. L'altra toscana, Arezzo fuori e rigore con il VAR, ma Cagliari convince. Questo è un altro dei tanti risultati di Coppa Italia a tenere d'occhio. A noi interessa soprattutto quello che succederà lunedì, visto che si affronteranno Pisa ed Empoli e la vincente poi se la vedrà con la Fiorentina. Tanti ci avete scritto a settembre, nel senso che io non ho guardato quando è il prossimo turno di Coppa Italia, ma par di capire possa essere invece a settembre, ecco, detto che poi dovessimo passare anche quel turno, da dicembre la strada è abbastanza in salita perché affronteremo il Napoli e, se non ho capito male, anche in trasferta, insomma non sarà banale il percorso. Nicola dal Casentino ci ha chiamato, 055 77 11 171. Ciao.
7: Ciao, ascolta, prima una rapida questione tecnica. Io ho una radio DAB in Casentino, ma non riesco a prendere Radio Firenze Viola. A parte questo, ho telefonato per farti i complimenti, perché non ho avuto modo prima, volevo dirti.
0: Grazie,
7: per come hai trattato la questione Antonioni. Io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto, l'hai trattata molto bene, nel senso hai avuto il coraggio di dire, secondo me il commisso ha fatto un buon passo, anche quello di cercare di ritirare la maglia solo per un anno era un buon gesto, secondo me, anche perché Antonioni è stato un mio idolo, ma oltre Antonioni ci sono stati anche Baggio e Rui Costa, soprattutto perché quello è una questione anche di età e di sensazioni, per cui era un segnale anche quello di ritirarlo, secondo me, un anno per dare importanza a Giancarlo. Ti sei stato corretto, senza criticare Giancarlo, avere il coraggio di dire come la pensavo, e questo te ne devo dare atto, sei stato veramente.
0: Grazie mille, sono molto apprezzati perché l'argomento è delicato, quindi io per primo, come dire, cerco di essere più delicato possibile, perché poi comunque vada a finire, qualunque siano i punti di vista vanno rispettati, di mezzo c'è l'emozionalità, c'è il personale, quindi sono vicende, punto, ecco. Sì, io un po' questo difetto di dire cosa penso ce l'ho, e inizialmente non impazzivo per il modo in cui la Fiorentina si era rivolta ad Antonioni, e di contro invece ho apprezzato molto come si è posto Joseph Commisso, che fra le altre cose ieri, e ve lo dico proprio per diretta testimonianza perché ero lì, l'ho visto veramente abbracciato, ecco, da questi 15.000 ieri al Franchi, si è fermato, ha fatto una valanga di selfie con un sacco di tifosi, poi abbiamo visto anche questo video che abbiamo realizzato. Dobbiamo lavorare con grande forza, con grande cuore per la Fiorentina, ce l'ha detto, e l'ho visto bene, ecco, la sua presenza in tribuna ha un aspetto più che positivo, quindi avanti così anche in avvicinamento a questa festa del centenario, per concludere sperando che poi questa vicenda possa comunque avere un esito positivo, perché io voglio continuare a essere ottimista e positivo e immaginare si possa trovare una sintesi. Detto ciò, in questo Ferragosto non ci facciamo mancare niente, perché andiamo, come dire, ad allestire un collegamento di enorme pregio e prestigio, e soprattutto vi dimostriamo la nostra potenza mediatica, perché siamo ovunque, abbiamo tentacoli ovunque, e persino su quello che è sostanzialmente il giornale più importante, autorevole e prestigioso della nostra amata Italia, ovvero il Corriere della Sera, laddove ha vergato righe imperdibili. Francesco, benvenuti.
8: Quasi commosso, da commisso a commosso. Buon pomeriggio, caro direttore, buon pomeriggio a tutti.
0: Insomma, una pagina di quelle da incorniciare della storia del giornalismo, per questo poker d'apertura, tutto bello, grande festa, grande serata. Ieri facile, fare la partita, mio mio.
8: Sai, quando una partita poi si sblocca dopo 67
0: secondi. L'attacco del pezzo. Buona la prima, appunto, a che ora l'hai scritta?
8: Dopo 69 secondi.
0: Ah, ecco, bene, bene.
8: però diciamo che è buona la prima. Poi io ho anche memoria di il mio primo pezzo per il Corriere Fiorentino di partite fu il ritorno con la Puskas Accademia di Conference.
0: Quindi diciamo
8: il cerchio non si è chiuso, perché non si chiude niente, però ecco,
0: no,
8: come
0: infatti,
8: palestra, come battesimo,
0: sì,
8: ben in testa quel momento con i supplementari, l'espulsione, i rigori, cambio di fronte, di risultato, di un psicodramma che diventa qualificazione, quindi mi tengo ben stretto l'andamento della partita di ieri sotto questo punto di vista.
0: Senti, tanto conosci a memoria il bipolarismo e, se vogliamo, l'equilibrio smarrito della piazza e di ogni appassionato delle vicende viola. Io ti sintetizzerei questi primi 70 minuti di diretta a Ferragosto. Da un lato siamo tutti convinti che abbiamo i futuri palloni d'oro, a cominciare da Attà e Mastantuono, che sono fortissimi, ma a me è piaciuto anche, per esempio, João Mario, Valdepeñas, niente male, e avanti così, Good Munson che si sta rilanciando, Ken che segna alla Ibra, quindi da un lato individualità mostre che ci porteranno a lottare per lo scudetto, dall'altro insomma sto grosso è il nuovo palladino, un sa possesso palla, siamo lenti, il centrocampo devono giocare i tre più qualitativi, quindi ci siamo capiti, eccetera eccetera. Ti torna, è quel che respiri anche te?
8: Assolutamente, aggiungo anche purtroppo, perché io continuo a portare avanti questa convinzione che vale nella vita, ma mi viene da dire vale anche nel calcio, soprattutto in una piazza così umorale come Firenze. Si dovrebbe dare un po' più di valore alla memoria e ad allenare la memoria anche rispetto a quelli che sono non solo i punti di partenza, ma in generale i contesti entro cui si muove una società, un gruppo di lavoro, un allenatore. Io ho la sensazione che invece ci sia sempre la convinzione che ogni estate porti con sé la capacità di resettare,
0: sì,
8: di ripartire tutto e tutti da un punto comune, cosa che non può essere, altrimenti si partirebbe tutti gli anni ad armi pari. Un anno potrebbe vincere lo scudetto l'Inter, l'anno dopo la Cremonese, un anno qualificarsi il Como in Champions e l'anno dopo retrocedere serenamente in Serie B. Non è così e non vale per la Fiorentina, quindi io penso che siano dannose entrambe le posizioni, cioè da un lato affidare i primi 90 minuti ha un punto di vista troppo entusiasta, ma allo stesso modo trasformare questi primi 90 minuti come un il Benevento ha messo sotto la Fiorentina, il predominio territoriale, il possesso palla, Grosso gioca troppo basso,
0: sì,
8: manca coraggio, non gioca Olai e Fagioli, tutti elementi già visti e rivisti, ma che a me però suggeriscono quanto non si stia ancora imparando dal passato, ed è un passato anche molto recente. Io sinceramente credo che, come in ogni partita del 13-14 agosto, sia corretto portarsi dietro un po' di aspetti positivi, un po' di aspetti negativi, il passaggio del turno. Però sinceramente domando anche ai tifosi che vivono una di queste due fazioni opposte: seriamente qualcuno si aspettava di vedere il massimo potenziale possibile della Fiorentina contro il Benevento nella prima gara ufficiale a metà agosto?
0: Era dura.
8: Era dura, e soprattutto il rischio era quello poi di ritrovarsi per forza di cose con una frustrazione di un certo tipo, perché non va bene Mastantuono e Olai che entrano all'ora di gioco, non va bene essersi affidati a 7/11 della rosa dell'anno scorso. E se però ci pensi, Tommaso, lo stesso Grosso l'aveva già detto in conferenza stampa, ha estremizzato,
0: sì,
8: il concetto,
0: sì, sì,
8: quando lui dice voglio dare fiducia ai ragazzi che hanno lavorato da più tempo qui. Lui, secondo me, in modo anche molto diligente, si è affidato almeno dal primo minuto a quei giocatori che oltretutto si conoscevano anche da più tempo,
0: sì.
8: E poi non è un caso che quattro marcatori sono stati quattro giocatori dell'anno scorso, ma io credo che sotto questo punto di vista ci sia ben poco da dire di negativo. Ci sono dei margini di miglioramento? Vorrei anche chiedere dove non ci sono margini di miglioramento per una squadra che non ha iniziato la stagione.
0: Certo.
8: Questo vale per tutti, però ecco, mi sembra la ricerca della perfezione a metà agosto, soprattutto se andiamo già a individuare il Fabio Grosso, l'anello debole del contesto, e iniziamo subito a mettergli addosso la lente di ingrandimento, mi sembra un esercizio molto molto pericoloso.
0: Senti, però delle note positive ce n'è qualcuna che ti è rimasta impressa più delle altre?
8: Guarda, io devo dirti la verità, di grosso giustamente si sottolinea gli aspetti del 4-3-3, gli esterni, non facciamo altro che parlare di esterni. Io ho già visto una squadra particolarmente organizzata, una squadra che nelle due fasi ho visto molto organizzata, mi sembra abbia già recepito molto bene quelli che sono i codici dell'allenatore, piaccia o non piaccia, i codici dell'allenatore sono anche utilizzare un blocco basso e un baricentro basso,
0: certo,
8: quando si
0: sì.
8: difende, ma questo lo sapevamo anche dai tempi del Sassuolo e non c'era bisogno della gara col Benevento per scoprirlo. Però credo sia molto incoraggiante il fatto che con così tanti volti nuovi che dovevano conoscere l'allenatore e conoscersi reciprocamente, già nella prima partita si sia arrivati come collettivo a una buona organizzazione. Poi in fase di possesso la Fiorentina può migliorare, non c'è dubbio, soprattutto quando c'era la difesa del Benevento schierata, infatti la Fiorentina le azioni migliori le ha fatte tutte in verticale, non potrà essere sempre così, non troverà sempre squadre che amano avere il possesso, rischiare, e troverà anche squadre con un blocco ancora più basso di sé, e quindi lì saranno costrette a fare la partita, certo. E lì ci sono margini di miglioramento. Ma a me l'organizzazione collettiva per essere il 15 agosto, sinceramente il 14 agosto è sembrato più che discreta e molto incoraggiante.
0: Sì, sì, qualche trama si è vista, penso a quella mega occasione di Gudmundsson che la spara alta a fine primo tempo, insomma lì hai dimostrato che sul fondo ci arrivi, ma gli stessi due gol, no? Il cross di Attà da sinistra e quello, certo, di Suomario da destra, quindi poi è chiaro, con tutte le premesse, le cautele del caso. Va bene, caro mio, quindi oggi fai un corsiano, oggi giustamente le penne come te sono a riposo.
8: Sono a riposo, però come ben sai, visto che João Mário è stato uno dei protagonisti.
0: Hai parlato portoghese?
8: Ho parlato portoghese, quindi domattina su firenzegiola.it ci sarà un approfondimento su João Mário, grazie a chi lo ha conosciuto in età, potrei quasi dire, puerile ai tempi del Porto, perché è un giocatore che sicuramente ha pagato un primo anno in Italia molto complesso. Però ecco, secondo me è interessante anche capire attraverso la conoscenza di chi lo ha visto crescere e poi esplodere al Porto, che cosa è andato tra virgolette storto nel suo primo anno e quale può essere il valore aggiunto che questo giocatore può portare in una squadra come la Fiorentina, che avrà bisogno molto del lavoro degli esterni bassi, lo abbiamo intravisto anche ieri. Però ecco, mi viene da pensare, chiudo su questo Tommaso, anche la ricerca ossessiva di un giudizio definitivo alla prima partita su Grosso, quando, e lo sai meglio di me, stiamo ancora a parlare di tantissime operazioni che la Fiorentina deve fare in entrata e in uscita, quindi
0: sì,
8: noi stiamo giudicando un cantiere tutt'altro che finito, tutt'altro che ultimato,
0: da come
8: va
0: appare.
8: Bene avere tutti gli umarelle intorno a giudicare l'avanzamento dei lavori, ma il lavoro non è finito, quindi giudichiamo lo sviluppo, il percorso, ma non è finita, non è finita qui la Fiorentina, e quindi mi diventa più difficile trovare delle valutazioni definitive sul lavoro di un allenatore che avrà bisogno lui stesso di un po' di tempo, e lo dice Grosso stesso, per trasformare questo gruppo in una squadra.
0: D'accordissimo con te. Va bene, allora speciale Bacalau in compagnia di Francesco Benvenuti a partire da domani. Grazie Benve, buon Ferragosto.
8: A te un abbraccio a tutti. Ciao.
0: Grazie, grazie all'altra faccia di chi si compra. Abbiamo avuto Pietro Lanzerini, abbiamo avuto Francesco Benvenuti, Fabio Ferri è irreperibile, ma insomma di sicuro, battute a parte, lo trovate anche lui da lunedì, quando ripartiremo anche col chi si compra, le due consuete ore dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola. Break per noi, poi rientriamo. Volevo buttar lì queste parole Igoretti che ci permettono di restare sull'attualità del mercato, poi un altro collegamento ancora, poi arriverà Luca Calamai, insomma il menù è ancora parecchio ampio, quindi nessuno ha detto che vi potete alzare da tavola, anzi svuotate il bicchiere, apri un'altra boccia, porta due o tre salsicce, avanti avanti, e ancora non siamo a nulla.
2: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
9: Ciao direttore, volevo fare una considerazione su Mastantonio. Io l'ho visto ieri allo stadio, l'ho visto da lontano ovviamente, i movimenti eccetera, ma mi sembra che tutti lo paragonano a Nico Pazze, ma non dico tecnicamente che sarà fortissimo di sicuro, ma fisicamente è almeno 2 anni indietro a Nico Pazze, e questo secondo me sarà un problema nel campionato italiano. Non so se possa essere titolare, che ne pensi, Piero?
0: Caro Piero, sono sincero, io invece ho avuto percezione di una... Ora, nel parallelo con Nico Paz, so quanto anche solo d'altezza c'è tra i due, però non mi pare leggerissimo. Ti arrivo a dire, mi ha dato quasi l'idea di una percezione opposta, cioè che una certa presenza fisica c'è, se c'è da fare spallate, se il marcatore prova ad andare a rubargli palla entrando di spalla, per intendersi, non lo so se lo sposta, perché mi ha dato la sensazione della gambona, anche per intendersi, e c'è quell'azione dove lui recupera palla davanti alla nostra area di rigore e praticamente inverte, no, la marcia e riparte, palla al piede per poi appoggiare a Croci e poi appoggia a Ken che non riesce ad arrivare al tiro. Ci ho visto anche una certa preponderanza fisica, ecco, però mi riprometto di riguardarlo, magari anche prendendo proprio in considerazione il parallelo con Nico Paz. Detto questo, è chiaro, e lo abbiamo ribadito a più riprese, che noi commentiamo una partita nella quale la Fiorentina ha giocato sostanzialmente sul 4-3-2-1, quindi con due uomini che non sono nemmeno esterni puri dietro a Ken, quando l'idea originaria dell'allenatore è quella di un 4-3-3 nel quale gli esterni invece sono quasi sulla linea bianca dell'out del campo, per intendersi, e sono esterni di ruolo, ed è da lì che chiaramente riparte anche tutto il mercato della Fiorentina, un mercato nel quale il fronte degli esterni è rimasto ad oggi molto molto sospeso. Allora ci serve un esperto per capire magari dove andare a reperirli quegli esterni forti in grado di saltare l'uomo, magari di metterci gol e assist. Chi meglio di Giulio Dini può darci una mano in questa opera? Giulio, ciao, buon Ferragosto.
10: Buon Ferragosto, non esageriamo, però qualche esterno a giro c'è, insomma.
0: Buono, ma anche te hai già ricevuto 800 messaggi di buon Ferragosto e non ne puoi più?
10: Sì, allora sì. Io rispondo per cortesia, però non lo auguro, ecco, diciamo.
0: A te,
10: non è una prassi, non è una cosa che sono uso fare, ecco, non lo sento, ecco, non lo sento e non lo partecipo.
0: Guarda, la prima cosa che ci siamo detti io e Stefano Carlesi quando ci siamo trovati qui in redazione, buon Ferragosto di che? Eppure va bene, voglio dire, va benissimo, anzi qui in radio non ci fa che piacere.
10: No, vabbè, insomma, se si è affettuosi, perché no, dai
0: assolutamente sì. Oh,
10: a
0: mi
10: proposito
0: dicevi,
10: degli esterni, a proposito degli esterni che non prenderemo, ma che con Anna abbiamo seguito e caldeggiato in home scouting, e invito i nostri ascoltatori e diciamo, tifosi come noi a seguire le gesta di Tsolis, il greco Tsolis, che è andato niente po' di meno che all'Arsenal, fresco campione di Premier League, un esterno sinistro di piede destro che aveva fatto molto bene nella Bundesliga B, nella seconda divisione quindi tedesca, 2 stagioni fa, e molto bene quest'anno al Club Brugge. Sono giocatori che comunque hanno un bel prezzo. Parlavi di esterni, sì, sono d'accordo, ma direi che si sono manifestati dopo settimane che dicevamo ma che sarà questo gioco di grosso, a noi non pare. Poi alla fine l'hanno detto tutti, insomma, devono arrivare gli esterni, perché giocare con 2 tra le linee, che uno dei quali ripeto, io sono un estimatore delle qualità di Wood, non ha mostrato di grande capacità di movimento tra le linee, ha grandi colpi, ma insomma deve trovare la giornata giusta per poterli esprimere. E un altro attacco comunque destinato a fare il mezzo sinistro, è chiaro che dobbiamo avere almeno due
0: taglialegna.
10: No, dico per gli esterni, almeno due puri nel ruolo. Poi gli altri ce li adatto mi a seconda della partita, poi e gioco anche con Mastantuono, ovviamente, che mi può fare quel gioco lì, anche se uno che poi mi entra dentro parecchio. Però due che hanno come obiettivo di ricevere palla sulla corsa, possibilmente, ma anche da fermo ancora meglio, saltare l'uomo. Cioè è proprio un principio che scarica di responsabilità alla squadra, no? Pensa quanto è difficile invece andare a cercare, costruire dal basso e cercare l'imbucata nel mezzo, per quello che poi
0: è più difficile.
10: Serve la punta. E invece no, noi vogliamo giustamente
0: profondità,
10: profondità e gente che salta l'uomo, dai, vediamo se si trova.
0: Sì, come diceva proprio un amico in un messaggio, ti e poi Borda in rete, ecco, per poterlo dire fuori dalla fascia protetta. Detto questo, identikit dell'esterno puro, siccome poi qualcuno l'ha chiesto in tante note audio, c'è questa voce del Milan che mette sul mercato Leao, la rottura con Leao, al di là dell'aspetto caratteriale, può essere un identikit, lo so che no, io a quel punto valuto veramente di non commentare più nessuna partita, perché se devo fare le pagelle su Leao sono finito, non so se riesco a essere obiettivo interno.
10: Ma fatte,
0: non lo posso vedere, Giulio,
10: l'hai fatto su Sottile Iconè,
0: ma cioè, qui siamo addirittura oltre
10: Leao è il tuo nuovo Iconè.
0: No, Leao è anche oltre Cerci, che è un altro che fatica. Con Cerci ho faticato tantissimo nelle pagelle, perché veramente con lui dopo un po' partivo da uno mezzo voto in meno. Con Leao rischio di partire da meno due per il suo modo di essere, stare in campo, c'ha sempre il sorrisino, eccetera. Però come identikit e comunque come calciatore non è scarso,
10: No, allora oggettivamente è una idea che ha del fascino, e facciamo fatica tutti a dire no, Leao non lo voglio, perché quando, e sottolineiamo quando, fa Leao è di una bellezza straordinaria, perché è un giocatore, è proprio bello da vedere la corsa, lo slalom, è fantastico. C'è da chiedersi se a San Siro e col Milan ovviamente non abbia subito un po' troppo un contesto, una pressione, forse lo si è trattato da leader, e quando lui ha bisogno di sentirsi un gregario, cioè uno trascinato da quegli altri. Sai, io ho sempre creduto tantissimo all'aspetto psicologico, poi è chiaro che ci sono gli incurabili, ovviamente non è che basta sempre avere quello bravo che tocca il tasto giusto, però allora è un'operazione, se la società e la proprietà dicono che andranno su un profilo di altissimo livello, lui è uno di questi, risponde a all'identikit lì. C'è un altro giocatore che ha fatto bene, ma non credo che possa essere in trattativa per la Fiorentina, che è un altro del Feyenoord, che si chiama Musa e non Usa,
0: Okay.
10: È un 2002 che ha tra le sue caratteristiche la, questo invece gioca dall'altra parte, perché, perché io penso che bisogna farne una a sinistra e una a destra, no? Sempre con questo benedetto piede opposto di cui fino, fino a qualche tempo fa non si parlava mai, che uno restringe molto, che calcia anche verso la porta, è uno che fa anche tanti, diciamo, un numero sufficiente di gol, ecco, perché ovviamente all'esterno che stiamo andando a cercare chiediamo non solo di creare la superiorità, ma anche
0: gol,
10: una
0: certo.
10: capacità, qualche chiediamo gol, ecco.
0: Cioè. Vedo Transfermarkt 23 milioni la valutazione, Anis Aiji Moussa del Feyenoord, classe 2002.
10: È un franco algerino, l'ennesimo franco algerino, però è un ragazzo che sta facendo bene da diverso tempo.
0: Me lo tengo lì. Senti, come lo chiudi questo Ferragosto oggi? Sei di lavoro, di relax?
10: No, sono di lavoro con Cristina.
0: Ok. Cioè, non c'è più il Ferragosto d'un tempo, grigliate, aperitivi, tuffi in mare, Meccino.
10: No, io lo so
0: spiaggia.
10: Che te mi chiami per maledirmi.
0: No, perché
10: magari sono.
0: Io ti chiamo perché ho piacere di parlare calcio con te.
10: Sono in posti dove magari vorresti essere te in questo momento. Però oggi, francamente,
0: ecco,
10: sono Loreto, lavoro.
0: Okay.
10: Oggi sono a lavorare.
0: Va bene, allora ti immaginavo magari su qualche passo dolomitico o un qualche.
10: Ma sì, visto che mi conosci bene.
0: Qualche isola spagnola al tramonto.
10: Ma visto che mi conosci bene, sai bene, non ci sarei a Ferragosto.
0: Sì, assolutamente. Ed è giusto così. Giulio, un abbraccio, grazie.
10: Un saluto a tutti, buona serata, ciao.
0: Grazie a Giulio Dini, che poi tornerà ovviamente nel corso della nuova stagione come sempre con Scanner, e che comunque ha giustamente anche tirato in ballo Home Scouting, visto che insieme a Nadini hanno parlato in anticipo di tanti talenti, uno dei quali questo Zolis, finito addirittura all'Arsenal. C'era anche Maurizio in attesa di intervenire. 055 77 11 171, ciao Maurizio.
11: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Ciao,
11: io vi seguo da Torino.
0: Grazie, caro. Temperatura?
11: 37 gradi.
0: Mamma mia.
11: Si muore, penso, come a Firenze, credo.
0: Sì, siamo lì.
11: Sì, è veramente terribile. Sentite, no, io volevo fare questa osservazione. Ieri sera ho visto la partita, mm-hmm. e non mi è piaciuto quando è entrato Mastantuono e Gudmundsson, anziché andargli incontro, abbracciarlo, è uscito facendo il giro del campo, quasi, insomma, io l'ho interpretato come un gesto polemico, poi magari non è così, però a me non è piaciuto. Peraltro Gudmundsson non è che ha brillato fino ad oggi qua a Firenze, quindi potrebbe anche, insomma, avere altri atteggiamenti, probabilmente, però è una mia, come dire, errata sensazione.
0: No, l'hai notata. Io devo dirti che in presa diretta non l'ho notata, è anche ogni tanto una consuetudine, ma capisco assolutamente anche il tuo punto di vista.
11: Era l'esordio di questo ragazzo, insomma, potrebbe portargli via al posto.
0: Questo è indubbio. Va bene, Maurizio, la registriamo, segnalazione, poi se qualcuno vorrà riprendere. Grazie, salutaci Torino.
11: Agosto, grazie, complimenti. Ciao.
0: Grazie ancora a Maurizio dalla splendida Torino, perché insomma è una delle città più belle d'Italia, al di là di quelle varie valutazioni che si potessero fare. Guarda che Vichingo Empolese mi segnala un qualcosa che forse mi è sfuggito, cioè il nuovo regolamento per evitare perdite di tempo. Lo sai che questa mi è sfuggita, e ti ringrazio in anticipo se è assolutamente così, Maurizio. giudizio, se sei all'ascolto, colpevole io che non ci ho pensato, ma potrebbe essere semplicemente il nuovo regolamento su una metodologia che a quel punto permette di evitare perdite di tempo e a quel punto good, lasciando spazio all'ingresso di Mastantuono, ecco, evita quella camminata lenta che negli anni invece era l'esempio di grande malizia di moltissimi calciatori, e a quel punto consentivano alla squadra, e l'allenatore lo sa e lo fa magari anche apposta, di guadagnare qualche secondo. Ringrazio ancora tutti coloro che a loro volta ci ringraziano per tenere compagnia anche in questo Ferragosto. Leao e Ken sarebbero da attenti a quei due, una serie un po' datata, meravigliosa, pericolosissimi, è in effetti sotto il profilo, boh, io dico caratteriale, però di gestione, un'accoppiata Ken Leao forse può diventare anche abbastanza impegnativa. Nico Williams e basta. Andrea da Fusecchio ha le idee chiare, bisogna vedere se è fattibile, temo che non lo sia. Nico Williams, impazziremmo a quel punto, altro che qualche centinaio come per Mastantuono, a quel punto secondo me viene giù direttamente Peretola. Mastantuono, me lo scrive Gianni da Firenze, a me ricorda il primissimo Jovetic per velocità e controllo palla, ci farà veramente sognare. È un parallelo che guarda, mi verrebbe quasi da dire, perché almeno su questo mi vorrete mia dire Jovetic era abbastanza leggerino. Poi non guardate che a livello fisico i suoi problemi l'ha avuti, però insomma era una presenza fisica, non un fuscello, ecco, Jovetic, quindi può anche starci. Forse, mi permetto di aggiungere, e poi mi fermo a Gianni, dico forse un po' più tecnico, un po' più forte tecnicamente, non che Jovetic non lo fosse, attenzione, però vado proprio su una valutazione mia, che quindi vale nulla, però come tocco di palla forse un po' più grezzo Jovetic rispetto a Mastantuono, che mi sembra invece sia proprio controllo di palla. Anche ieri il tiro finisce alto, ma so se avete visto come va a tagliare il pallone, a schiaffeggiarlo, il modo in cui riesce a dargli il giro, almeno a me fa pensare che il piede sia particolarmente buono, ecco, vediamo un po', non sarebbe male, perché insomma i primi anni Jovetic ci ha fatto stare sicuramente bene. Sulle della Roma, che ne penso? Così rispondo anche all'ultimo messaggio, quello di Paolo da Montespertoli, che lo prendo subito, e va capito lì i margini di un affare che probabilmente era stato anche abbozzato con la Roma, lo ricorderete, qualche settimana fa, ancora mi pare a luglio, ma che poi è rimasto sospeso, e che grandi strascichi, almeno in termini di cessione della Roma da parte di Sulè, non ne ha avute. Va bene, io mi fermo qui ringraziandovi, perché siete stati davvero in tanti a scrivere, e invitandovi a continuare a farlo, perché come detto adesso arriva in cabina di regia davanti alla difesa in versione regista di centrocampo, sempre con Stefano Carlesi, ma ci avvicendiamo con Luca Calabria. Mai, quindi continuate a scriverci, se volete continuate a telefonarci, lo 055 771 1171 a vostra disposizione, le note audio e i messaggi al 348 751 3933, ancora due ore da trascorrere insieme, e poi ovviamente domani il programma consueto della domenica, e dal lunedì saremo in diretta con le consuete dirette. Io chiuderei anche con un piccolo recap dalla serata di ieri, così io sento quali e quante bagianate mi sono partite sui gol, ma le ripartenze, con le buone abitudini di tornare a raccontarvi la partita. Ieri è ripartita anche la nuova stagione di Se fosse sempre domenica, con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, che avevamo anche in collegamento, e quindi ripartiamo dall'abitudine del giorno dopo. Ovviamente Se fosse sempre domenica ripartirà versione campionato già dal lunedì per Roma Fiorentina, avevo Andrea Giannattasio, ma c'è tempo da qui all'esordio in Serie A. Per il momento ci teniamo stretto quello ottimo in Coppa Italia con il poker servito al Benevento. Grazie a Stefano Carlesi, grazie a voi che avete scritto in tantissimi, ci ritroviamo presto col sottoscritto, e intanto la diretta su Radio Firenze Viola va avanti. Ciao.
12: Radio Firenze Viola.
3: Se senti, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
13: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
3: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
14: Badi al terremoto in ripartenza, quindi recuperata da sinistra al calcetto, il gol di Albert Gudmundsson. Ci sono bastati 70 secondi per inaugurare la nuova stagione per Canna, e c'è il raddoppio della Fiorentina con un'altra bella iniziativa di João Mario, cross dalla destra girata da parte di Canna, che trova il pallone giusto da mettere a fil di palo. Fiorentina 2, Benevento 0. A Gudmundsson segue il nome di Ken sul tabellino dei marcatori. Todò si è guadagnato un corner che Fagioli si appresta a battere. Tra l'altro, ovviamente, siamo tutti a guardare il gol della Fiorentina, che nasce sugli sviluppi di un assist di Dragusin per il colpo di testa vincente e di Ranieri. Fatta buona la palla per Brescianini, il tocco per Ndurra dentro l'area di rigore, poker viola. Sharon Ndurra segna il 4-0 della Fiorentina con un gran bel gol. Il Benevento trova la via del gol con una buona azione manovrata al limite dell'area di rigore, conclusa con un rasoterra sul quale non riesce ad arrivare De Gea, e quindi c'è il gol da parte del Benevento dopo appena 9 minuti nel corso di questo secondo tempo.
15: Allora, quattro pere per goderci un bel Ferragosto. Parte così la Fiorentina con una vittoria che è facile solo quando l'hai fatta. Queste sono partite, credetemi, che sembrano facili, poi basta una piccola complicazione e tutto diventa diverso. Tutto facile invece per la squadra viola. Un perfetto inizio del calcio vero. Buon Ferragosto da Luca Calamai, buon Ferragosto da questa fantastica struttura che è Radio Firenze Viola. Fatemi fare un grandissimo abbraccio a Stefano Carlesi, che mi accompagnerà in queste due ore. Poi lui ha atteso una serata impegnativa, quindi queste due ore lo metteranno in allenamento per quello che lo aspetta dopo. Buon Ferragosto a tutti voi, siete tanti, ci fa piacere. Perché? Perché la scelta di essere insieme a voi, insieme a questa straordinaria famiglia che è Radio Firenze Viola, in ogni angolo di Firenze, di Toscana, d'Italia, del mondo, arriva perché ci piaceva vivere qualche ora di questo giorno anche questo giorno insieme a voi. E vorrei proprio partire da un messaggio che ha scritto Claudia: Joseph come Vittorione, Attà come Rui, Pellegrino come Bati, Olai come Torreira, Mastantuono come Yo-Yo, Dragusin come Virkwood. Quanti flashback, scrive Claudia. Beh, tutto bello, tutto anche discutibile questi paragoni, ma ragazzi, pensate a cosa siamo arrivati, pensate a cosa ci siamo lasciati alle spalle. È veramente una grande storia nuova che, ripeto, è parte nel migliore dei modi. Allora vi chiedo cosa vi è rimasto negli occhi di ieri, se c'è qualcosa che non vi ha convinto, perché insomma, diciamolo, nessuna polemica, perché perché sennò saremmo dei pazzi furiosi da ricoverare, ma insomma qualche piccolo dubbio ce l'ha lasciato, per esempio questo ballottaggio ormai di fatto tra Fagioli e Ulahi, un progetto tattico che ancora non convince al 100%, insomma è chiaro che gli occhi sono molto puntati su Fabio Grosso, che secondo me merita fiducia e attesa, ma insomma tutto quello che vi ha lasciato la gara col Benevento, cosa vi aspettate da domani, l'ultimo colpo dell'estate, di questa straordinaria estate viola, chi vorreste che fosse, quindi tutto questo ve lo consegno al 348 7513 933, aspetto con piacere le vostre telefonate allo 055 7711 171, perché ripeto, ci prepariamo alla scena chiacchierando insieme di pallone, di calcio, e noi ci siamo, voi ci siete, ed è bellissimo parlare di Fiorentina ed è bellissimo farlo con una bravissima collega, una cara amica, quindi saluto e ringrazio per il tempo che ci regala Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
16: Ciao Luca e buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti, ci avviamo verso la cena, come dici,
15: esatto.
16: Buon pomeriggio pieno.
15: Allora
16: pieno,
15: Luciana,
16: pieno come la parola che ama usare Grosso, dobbiamo riempire la partita, quindi
15: sì.
16: E penso ieri ci siano riusciti, dai.
15: Allora, hai fatto le pagelle, vi dico, io le ho fatte, sono più vecchio di tutti in questa fantastica famiglia, le pagelle fatte di sera non sono mai semplici, ti lasciano poi sempre il giorno dopo qualche dubbio, qualche perplessità, qualche voto che vorresti cambiare. Allora ti chiedo, Luciana, il voto del giorno dopo, quale ti convince di più tra quelle che hai dato e detto sì, questo sì, mi piace, quale potendo cambieresti?
16: Ma guardi, io sono abbastanza sicura di quello che ho scritto, perché era il mio pensiero, sì, a caldo, quindi diciamo che non ho avuto poi modo di cambiarli, insomma, questi voti, per cui sono proprio espressione di un giudizio a caldo. E forse quello di Valdepeñas, sono stata molto severa con lui, ma spiego anche, gli ho messo 6 perché secondo me nel primo tempo siamo andati molto in difficoltà su quella fascia, o comunque i pericoli maggiori sono arrivati sulla sua fascia, non solo per colpa sua, ma secondo me anche per un atteggiamento che gli è stato chiesto, cioè di rimanere molto attaccato agli altri compagni di reparto, era quasi un terzo centrale, per cui soprattutto la Mesta, che era avuto anche un cliente scomodo, che è stato poi quello che ha anche segnato, lì aveva così lo spazio per salire, dopo era difficile perché ovviamente gli rubavano il tempo, quindi lo ha messo molto in difficoltà, e mentre l'ho visto molto bene, ecco, e lì è anche colpa non solo magari dell'atteggiamento che gli è stato chiesto di avere magari anche dallo stesso allenatore, ma anche da chi non lo raddoppiava bene, ecco, lì magari c'era Brescianini, poteva fare qualcosa di più per aiutarlo, a un certo punto ad esempio lo ha fatto anche Fagioli, no? Si è sacrificato,
15: certo.
16: È andato a bloccare gli uomini lì sulla fascia, e dicevo, però mi ha lasciato una buona impressione per quanto riguarda quando sale ad esempio con la palla al piede, dimostra quindi talento, io ci credo in questo giocatore, nella ripresa l'ho vista anche meglio, però ecco, quel 6 è proprio perché mi aveva lasciato questi dubbi nel primo tempo per quanto guardava il modo di difendere, ecco.
15: Allora, Elisabetta ci ringrazia perché siamo insieme a lei, ma noi ringraziamo te Elisabetta, ringraziamo tutti quelli che già stanno scrivendo, tantissimi, al 348 7513 933, continuate a farlo. Daniele, l'autista viola, dice Valdepeña secondo me tra 2 o 3 mesi farà vedere quello che vale. Ragazzi, ma questo è un ragazzo di talento straordinario, ma vorrei
16: molto
15: ricordarvi
16: giovane,
15: che ha fatto credo una partita nella Liga Spagnola, nel Real Madrid, cioè credo che abbia tutto il diritto, no, di avere pazienza.
16: Certo.
15: Poi c'è invece Ale dal Casentino. Ale dal Casentino è sempre pungente, lo dico sempre, che dice che Magistrato, ma lo sai che tutti i brevi linei entrano in forma firma prima, e questo va bene, e questo, cioè, ne siamo contenti.
16: Riferito a chi?
15: Però, probabilmente a qualche giocatore a cui hai dato voti.
16: Si è riferito a me, quindi
15: no, immagino a qualche giocatore. Senti, Andrei, invece al dibattito, perché qualche dibattito c'è, insomma, io oggi ho avuto amici a mangiare a me, e il dibattito è perché o Fagioli o Ulai, Luciana, perché?
16: Ma guarda, perché sono due giocatori di qualità, entrambi, uno molto giovane. Ieri la scelta è caduta su Fagioli, ovviamente, anche perché lo ha detto anche Grosso, insomma, aveva bisogno e voleva certezze, voleva chi aveva giocato di più insieme, quindi una squadra il più rodata possibile, quindi la scelta è caduta su Fagioli per quello. Insieme è difficile perché sono giocatori di qualità, c'è bisogno anche poi di equilibrio. Io ho sentito tanti allenatori che puntano sulla parola equilibrio, no? E questo è uno di questi fatti, la squadra non è ancora finita, quindi lui non ha escluso che un domani, sempre che Fagioli resti ovviamente, che un domani li possa mettere insieme, dipenderà poi dalle avversarie, dal momento, da tante cose, però io non,
15: però Luciana, c'è un
16: non
15: dato.
16: Lo vedo come un problema,
15: no,
16: ecco,
15: non è un problema, però insieme. È un dato, no? Cioè, rischiamo di vedere in panchina, in un anno in cui non abbiamo le coppe, perché le coppe, ragazzi, sono un gigantesco fastidio.

0: penserò mai più l'errore di fare sentenze su, anche su amici o persone che erano col quale ho una simpatia naturale. Grosso merita tempo. Bene, dopodiché, quando una società fa un certo tipo di investimenti, ecco, io da coraggiosi, importanti, ecco, io credo che non sia offensivo o mettere pressione chiedendo ad un allenatore di verificare se questo talento può trovare una comune cittadinanza, Lucia.
1: Ma io invece non sono così, non mi sento così obbligata a chiedere che li faccia giocare insieme o che ci faccia vedere per forza Ulahi. Ulahi l'abbiamo visto, è molto talentuoso, no? Anche ad esempio l'allenatore del Benevento, Floro Flores, gli è stato detto quale giocatore gli piacerebbe allenare, a parte che li allenerebbe tutti, ha detto, ma ha citato proprio Ulahi perché insomma si vede che ha talento, che è bravo, però lo vedo ancora un po' acerbo nel nostro campionato. Ora, ieri era Coppa Italia, per carità, però ad esempio quando ha fatto quell'entrataccia, che era un'entrataccia, quindi ci stava anche l'ammonizione, quasi voleva picchiare l'arbitro, cioè ha anche bisogno di tempo poi per calarsi nel calcio italiano, a mio avviso, insomma, per trovare una sua dimensione. Sono sicura che la troverà il più presto perché è molto bravo, però ecco, porta anche molto palla, forse anche troppo, deve imparare, sì, quindi sì, a dialogare meglio con gli altri, ci vuole tempo, lo ha detto l'allenatore, quindi preferisce probabilmente in questo momento non rischiare facendo esperimenti a furor di popolo, mettendoli insieme. Ora li alterna, poi un domani vedremo. Probabilmente qualche esperimento già lo sta facendo in allenamento, però poi nelle partite io trovo giusto che non rischi, perché io quest'anno non voglio rischiare.
0: Ma lunedì prossimo a Roma, fermo restando che ti faccio una domanda che è scorretta, perché noi c'è una settimana di lavoro, ci sono gli allenamenti, noi non vediamo gli allenamenti, sicché hai voglia te. Ma in questo momento, lunedì a Roma, ti aspetti Fagioli o Ulahi?
1: Bella domanda.
0: Ma te sei brava, te lo faccio apposta.
1: Bella domanda. Guarda, è difficile rispondere. Io risponderei Fagioli, però so che sono tra le poche a volerlo, no? Io non voglio mettere fretta a Ulahi, ecco, bene, questo lo dico molto. Però è anche cioè, con i cambi, ragazzi, cioè tutti hanno la loro importanza, tutti si devono sentire importanti, questa è una cosa che anche tanti allenatori, ma anche io mi sento di sottolinearla, cioè con i cambi c'è posto per tutti e tutti possono essere determinanti, perché poi magari ci sono tanti giocatori che fanno di più quando entrano in corsa, no? E allora quelli non sono meno importanti dei titolari. Io spero che ci siano anche nella Fiorentina quelli che magari entrano dopo e sono ancora più determinanti.
0: Non c'è dubbio.
1: L'importante è che chi gioca, insomma, capisca quali concetti vuole l'allenatore in campo e quindi siano interscambiabili. Ecco, questo sarebbe molto importante.
0: Allora, Moreno ci manda buon Ferragosto da Marbella. C'è di peggio nella vita. Anzi, se volete dirci da dove ce li mandate, 348-7513-933, mandateci gli auguri da dove siete in vacanza. Ti ha colpito la partenza e il gol iniziale di Gudmundsson, che sembra quasi voler chiudere un'estate dal mio punto di vista sorprendente, sì, perché devo dire la verità, finito il campionato, nella mia testa uno dei primi che avrei proprio detto arrivederci è Gudmundsson, perché, ma non per il suo rendimento, perché poi se vai a guardare anche una stagione complicata ha fatto i suoi gol, dice ma segna sul rigore, ma i rigori vanno fatti, ragazzi, non potrei raccontarvi di grandi, certo, campioni che magari potessero tornare,
1: li abbiamo sbagliati tanto,
0: bravo, e anche delicati, però poi io ho sentito la conferenza stampa di Grosso, il Grosso non si è limitato a dire ha fatto una buona estate, ha spesso dei buoni aggettivi, molto buoni, ecco, nei confronti di Gudmundsson. A questo punto ti immagini un Gudmundsson dentro il progetto Viola, o se ancora oggi arrivasse un'offerta decente, nemmeno indecente, decente, secondo te partirebbe?
1: Innanzitutto facciamo arrivare il suo sostituto.

0: perché comunque a sinistra manca proprio l'esterno sinistro, no? Quindi se arriverà poi anche Gudmundsson magari capirà che quel posto che ha oggi magari gli verrà tolto, no? Quindi sì, a lui farà delle considerazioni, e se dovesse arrivare un'offerta magari va via. Però io sono contenta che innanzitutto abbia segnato subito, così è stata anche un'iniezione di fiducia, come l'ho definita nelle pagelle, perché ha avuto quest'estate sì in cui si è messo a disposizione, però non è mai riuscito ad essere efficace, e sì, nel calcio insomma per gli attaccanti in generale segnare significa essere efficaci e importanti per la squadra, ecco.
1: Certo. Senti, te che sai tutto, io mi sono un po' preoccupato, vedere a Tà tutto mezzo fasciato, e ci sono tutto bene, no? Poi ho letto, allora, c'era un problema fisico di João Mario, ma anche lì mi sembra tutto
0: ieri
1: bene.
0: Ieri sera ci hanno già rassicurato, ieri sera, sia l'allenatore ma anche insomma l'ufficio stampa, dicendo che li hanno tolti subito per evitare che si complicassero le cose. João Mario ha finito il tempo, la prima frazione di gioco, quindi significa che non si era fatto malissimo, ecco, però per precauzione, perché poi tra 10 giorni veramente inizia la stagione, o meglio inizia il campionato, quindi non si può rischiare. E lo stesso è successo per Attà, cioè nel momento in cui si è fatto male è stato subito tolto. So che oggi hanno fatto terapie, così come gli altri due che non avevano preso parte.
1: Quindi
0: alla
1: Jimenez partita, e Mandragora, giusto?
0: E Mandragora, sì. Oggi hanno fatto tutti e quattro terapie, ovviamente gli altri, quelli che hanno giocato ieri hanno fatto lavoro di scarico, e gli altri ancora una partitella con una squadra giovanile.
1: Allora, l'intruso Viola Luciana Magistrato mette sul banco un tema curioso, magari io non ho letto tutto oggi. Cioè, alla fine dice hanno segnato tutti i vecchi su tutti assist dei nuovi.
0: Dei nuovi, è vero.
1: Che lettura gli date? Che lettura gli dai?
0: Ma guarda, io credo che l'esperienza sia sempre importante, e il fatto che gli assist siano però stati fatti da quelli nuovi significa che inizia a esserci già feeling, poi chi segna segna, insomma. Però João Mario mi è piaciuto molto, si è proposto molto, dopo il 20° è proprio entrato in partita, ha rischiato anche lui di segnare, poi ha fatto quest'assist. Lo stesso Dragusin si è trovato proprio sulla traiettoria dell'angolo, per cui è stato bravissimo a fare da torre per Ranieri. Significa che c'è un gioco di squadra che funziona tra vecchi e nuovi, quindi io non farei più questa distinzione. Certo, il fatto che abbia segnato Ranieri fa quasi sorridere, no? Perché poi gira lui il suo gol, magari lo fa sempre, e è stato anche bravo, però ha diretto la difesa con personalità, con bravura, come ha sempre fatto, insomma. Ndur lo stesso, io ho ritrovato il solito Ndur, no? Che per una gran parte della partita,
1: ragazzi,
0: riesci neanche a capire il tipo, se è utile o non è utile, perché lo vedi poco, poi invece capisci che fa un grande lavoro di sostanza, come ha detto anche Grosso in fondo, e poi fa come al solito, con un inserimento ha fatto il gol, e quindi ecco, è stato importante.
1: Vengo nella tua terra, Viola Forever da Perugia. Dice: non cominciate a mettere zizzania, almeno voi fate i buoni, ma noi facciamo i buoni, noi parliamo di calcio. Cioè, oggi è evidente che vi sarà rimasto anche a voi negli occhi il fatto che tutti, almeno tutti quelli che il mio circolo di amici aspettava Ulai con curiosità, e lo vedi in panchina. Avevamo fatto la vigilia pensando non giocasse Fagioli, gioca Fagioli, perché non lo due insieme? Luciana Magistrato vi ha spiegato le sue motivazioni, che sono analisi correttissime. Io ribadisco, vorrei un pochino più di coraggio da Grosso. Vi posso anche dire che nel dibattito, noi siamo fiorentini, ragazzi, non è che di colpo in bianco diventiamo buonissimi. Che questa Fiorentina che per ora ha giocato solo in ripartenza e contropiede, molto palladiniana, Grosso si vorrebbe un calcio più piacevole, più spettacolare, ma questo, ragazzi, questo ancora c'ha dei giocatori che hanno fatto 5 allenamenti, ma che cosa dobbiamo chiedere? Nessuna zizzania, però sono riflessioni che condividiamo insieme a voi. E sono,
0: io credo che Grosso si sia arrabbiato solo per il gol subito. È sì. vero che era il risultato era ampiamente nelle mani della Fiorentina, però ecco, quel gol sta a significare che tu abbassi la guardia, e credo che sia l'unica cosa che lo abbia fatto arrabbiare. Poi è ovvio che ci sono delle cose da migliorare anche nel gioco, ma io di una squadra che già ad agosto fa faville un po' dubiterei, ecco, anche della insomma, la stagione è lunga, quindi non si può pretendere già subito. È una squadra in costruzione, c'erano, ora ieri ce n'erano meno in campo di nuovi, però con un allenatore nuovo che ci fa giocare in maniera diversa, quindi è ovvio che serva tempo, dai, anche
1: non
0: per
1: c'è
0: la
1: dubbio,
0: brillantezza no, e per lo spettacolo.
1: Ma non c'è, e ripeto, ieri abbiamo fatto sparire dal campo una squadra di Serie B che aveva una partita in più nelle gambe. Non è tutto scontato questo, non è tutto banale, ecco, lo dico. Allora, il vichingo empolese straordinario dice: il coraggio del temerario fa vincere la battaglia, ma ma fa perdere la guerra. Equilibrio è la parola chiave. Dopodiché lui, per esempio, dopo averci questa battuta bellissima, però lui dice: per me Ulai è più forte di Fagioli perché ha più grinta, più determinazione, cioè lui vorrebbe far giocare Ulai. E come vedi, vichingo embolese, noi non è che vogliamo accendere, ma è un dibattito, è un oggetto di dibattito tutto questo, e noi proviamo insieme a voi in questo Ferragosto, dove, lo ripeto, con orgoglio di appartenenza a questa bellissima famiglia che è Firenze Viola, mi fa piacere che anche a Ferragosto siamo insieme a voi per cercare di mettere sul piatto alcuni elementi. Vado a rubare gli ultimi minuti a Luciana Magistrato. C'eravamo lasciati l'anno scorso con grandi dubbi sulle condizioni fisiche di Ken, una partita sì, una no, una così così, una male, un mese fermo, un mese protagonista. Io ti dico, fermo restando che ovviamente nessuno dei giocatori della Fiorentina può essere in condizioni fisiche ottimali, se no sarebbe una follia, però andando a guardare Ken, io ti devo dire che ho tirato un sospiro di sollievo. Io ci ho visto anche dal punto di vista fisico, gol molto bello, ma il gol ha sempre fatti, non è che ci dobbiamo. Però io ho visto dei segnali di atletici interessanti. Però te eri allo stadio, quindi, come dico sempre, si vedono due partite, una in televisione ha un valore, chi vede la partita dal vivo allo stadio ha la reale percezione delle cose.
0: Ma io vedo un Ken di nuovo felice di stare in campo. Non dimentichiamoci che insomma era ad aprile che non faceva una partita ufficiale.
1: 90, non ha giocato 90 minuti, ma insomma una partita vera dove
0: tutta la partita, per cui insomma
1: dove si tira alle botte, dove c'è, non è che l'avversario si come in allenamento cerca di non colpirti sul piede sbagliato.
0: Comunque essendo il giocatore il centravanti, il giocatore più importante della Fiorentina, è ovvio che veniva comunque controllato dagli avversari. Lui si è anche sacrificato per i compagni, ho visto anche un buon dialogo con i compagni, poi questo gol bello che io credo per lui sia sempre importante segnare, perché poi quando esce dal campo ma non segna e tutti rimaniamo col dubbio, no? Che lui li sbaglia anche, no? Sotto porta spesso sbaglia, per cui ci rimarrebbe l'errore negli occhi. Invece con questo gol secondo me si può sbloccare e può essere quindi l'anteprima di una stagione, spero che ce lo restituisca come 2 anni fa, ecco.
1: Gol porta gol. Sai che il vecchio barone Lidon diceva, tra l'altro, attaccante che segna non lo cambi mai, perché quando segna magari segna per 7 volte di fila, è quando non segna che lo devi proteggere, perché è lì la difficoltà. Allora grazie davvero a Luciana Magistrato per il tempo che vi ha regalato, che ci ha regalato, un grande piacere. Allora chiudo questa prima parte con Lino che dice: Calamai, ma basta con questa pressione su Grosso, se non li fa giocare insieme, riferita a Fagioli o Ulai, un motivo ci sarà. E un motivo ci sarà, e Lino, se hai il tuo parere, io non credo di mettere nessuna pressione. riflessione, perché è una riflessione, e le riflessioni le facciamo, poi se te la pensi in maniera diversa va benissimo, se io ho il diritto, se mi permetti Lino, di sperare che due formidabili talenti come Fagioli e Ulahi possano trovare uno spazio insieme, esattamente come lo trovarono Pizarro, Borca Valero e Aquilani ai tempi della Fiorentina di Montella. E questo non è un'impressione, ragazzi, se no questo è parlare di calcio. Noi stiamo insieme a voi a parlare di calcio. Allora, una brevissima pausa, continuate a scriverci al 348 7513933, alla ripresa anche alcuni dei vostri audio. Aspetto con grande piacere le vostre telefonate allo 055 7711 171. Pochissimo e torniamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Ciao Luca, Matteo 74 da Firenze. Senti, ma l'indiscrezione su Leao, che c'è l'ipotetico interessamento della Fiorentina, è una cosa vera o è una fake news? Perché secondo me sarebbe un bel giocatore se metti il capo a posto. Magari a comprarlo come costo la Fiorentina secondo me ci si potrebbe arrivare su 40 milioni, diciamo, tra bonus, happere e mazzi, anche abbassando un pochino e tutto quanto. Ma come ingaggio penso sarebbe troppo elevato, bisognerebbe che lui si riducesse parecchio lo stipendio. Cosa ne pensi? Ciao e forza Viola, come sempre.
5: Buon pomeriggio e buon Ferragosto a tutti. Luca da Fucecchio chiede un giudizio di Calamai della partita di ieri, riportandola sulla Roma. Cosa voglio dire? Ieri Floro Forest ci ha fatto soffrire perché ha messo due brevilini che sono già in forma rispetto a Lungagnoni, come può essere il ragazzino madrileno, lasciando perdere l'esperienza, o Brescianini. Quindi chiedo, sarà riproposto Brescianini sulla fascia sinistra in aiuto di Valdipeñas? Chiedo anche, Frendrup secondo Calamai ci sarebbe così tanto male in questo centrocampo? E poi ovviamente la domanda delle domande, ma Sant'Uono parte subito o lo ripropone a partita in corso?
6: Che Grosso ieri sera si è dimostrato intelligente e umile, capendo che la condizione rispetto a Benevento, che aveva già una partita su due gambe, era precaria, ha semplicemente evitato di andare a fare pressing alto, di stancare troppo i ragazzi, che infatti sono arrivati a fine partita abbastanza in difficoltà.
7: Buon pomeriggio, grazie di esserci anche a Ferragosto. Ma Luca Calamai, ieri parlavi di mettere Fagioli nella posizione dove ha fatto il fenomeno. Io non ricordo nessuna posizione, né nessuna squadra abbia fatto il fenomeno. Ecco, Fagioli è tutto da dimostrare, e purtroppo te vorresti togliere un Endur a questo punto, se vuoi Ulahi e Fagioli. Come si fa? È il migliore che ci abbiamo, è un giocatore completo, un giocatore europeo. Purtroppo ci vuole l'equilibrio.
1: Bene, grazie ragazzi, sta arrivando una montagna di messaggi, quindi io sono, grazie, vi ringrazio, sono emozionato, mi fa piacere, è bellissimo passare queste due ore insieme a voi. Provo a rispondere a alcune delle vostre riflessioni che trovo molto molto interessanti. In realtà sono trasmissione le cose che state dicendo. Parto da Leao. Io avrei dei dubbi a prendere Leao, anche se l'operazione fosse economicamente molto più semplice di quella che è, se il giocatore si abbassasse il 50% l'ingaggio, perché io spero che resti Ken. Io ho la grandissima desiderio, la grandissima speranza che resti Ken, perché se Ken è all'80%, quello che abbiamo visto due anni fa, questa squadra è una bomba. E quindi io spero che resti. E perché io devo mettere all'interno di uno spogliatoio dove già Ken dovrà cambiare atteggiamento rispetto all'anno scorso, e lo farà lo farà perché c'è Paratici, lo farà perché c'è un allenatore che conosce, lo farà perché i compagni non accetteranno niente di diverso dal quel sano professionismo che non ti fa mai sbagliare. Leao è un compagno di merenda, è un amico, suonano insieme, sarebbe una distrazione. No, mi dispiace, io spero che arrivi un giocatore fortissimo a sinistra, no forte, fortissimo, ma non Leao. Poi Luca da Fucecchio pone tanti interrogativi legati alla partita di Roma. Per me Mastantuono a Roma gioca, perché ragazzi è entrato e gioca, quando c'ha la palla lui giocano tutti. A me hanno insegnato grandi gente, grandi esperti di calcio, mi hanno insegnato che quando in campo un giocatore, quando vedi un giocatore con la palla, ha la sensazione che qualsiasi dei suoi compagni in un momento può entrare nella partita, lui è quello bravo. E a me Mastantuono mi piace da morire, quindi lo aspetto in campo. Frendrup, o lui o Tosved, ma ho la sensazione che cerchino giocatori, magari un giocatore di fisicità. E lo ripeto all'amico che mi dice: ma chi facciamo fuori in Dur? Non è un problema di chi fa fuori. Allora, ci sono dei giocatori che fanno un reparto, sono punti di riferimento di un reparto. C'è un'idea di calcio che è un punto di riferimento di reparto. Lo ribadisco per l'ennesima volta: l'idea di calcio di Montella con Pizarro, Borcavallera, Aquinani andava contro tutte quelle che erano le teorie sull'equilibrio, quello che diceva l'amico che ha chiamato. Noi per primi, noi giornalisti, dicevamo: ma Vincenzo, ma sei convinto che la Fiorentina regga un modulo così? Lui era convinto, ha portato quell'idea di calcio e poi è stata un'idea di calcio che ci ha divertito tutti. Allora, senza voler mettere pressione a Grosso, ma immagino cercheremo di capire strada facendo la sua idea di calcio. Se nella sua idea di calcio o Fagioli o Ulai sono alternativi, io credo che Fagioli potrebbe anche andare via, ecco, lo dico francamente. Primo, perché abbiamo bisogno di titolari anche in altri ruoli. Secondo, perché siamo tanti a centrocampo. Terzo, perché non facendo le coppe non serve questa, secondo me, questa rosa faraonica. E poi c'è chi mi ironizza sul fatto che ho detto Fagioli nel finale della passata stagione, il girone di ritorno, ha fatto il fenomeno. Per me Fagioli, Parisi, pochi altri, Ranieri, sono stati basilari per la salvezza. Quindi per me ha fatto il fenomeno, sì, ha fatto il fenomeno. Rispetto a tanti giocatori irriconoscibili, tanti giocatori impresentabili, tanti giocatori irritanti, per me ha fatto il fenomeno, ma non per me. Fagioli è stato rimmaginato subito il giro nazionale e la valutazione che dà la Fiorentina di Fagioli è di 45 milioni e non mi risulta che ci siano tanti giocatori della Fiorentina che vengono valutati 45 milioni. Però tuo parere, se te ritieni Fagioli un giocatore normale, è assolutamente legittimo. Allora, ringrazio di cuore Walter da Roma che si è prenotato allo 055 771 1171. Buon Ferragosto, Walter.
8: Buon Ferragosto a te, Luca, che io, guarda, ti ascolto spesso perché sei un giornalista con la G maiuscola, veramente.
1: No, grazie, grazie. Grande. Ma è questa radio, mi permetto di dire, che è da radio maiuscola, ecco, perché in questa settimana, e non è casuale, ci siamo stati solo noi a raccontare la Fiorentina. È uno sforzo non elementare, ve lo dico.
8: Certo, tu sai, Luca, che io sono un po'. Vado un po' in controtendenza rispetto alla massa, diciamo, no? Allora, io per quanto riguarda la partita di ieri, volevo dirti, e lo ripeto per l'ennesima volta, anche se mi arriveranno poi delle cose poco carine, diciamo, no. Che diranno, ma a me non mi importa, io sono sempre della mia idea. Allora, e qui si parla di grandi portieri, ieri ho visto l'ennesima goffo tuzzo di De Gea, purtroppo, in quel tiro, se c'era Terracciano, caro Luca, sì. A quest'ora facevamo una puntata intera su Terracciano di qua e Terracciano di là, ma comunque lasciamo per me i grandi portieri non esistono, esiste la squadra, sono gli altri 10 giocatori che in pratica determinano una partita. Comunque, questa è una cosa.
1: Certo.
8: Però, per carità.
1: Guarda, ti devo dire che tra i messaggi che sono arrivati, vi ringrazio ancora, ve lo ripeto, sono talmente tanti, è incredibile. C'è anche, ci sono un paio che dicono: ma non è il caso di immaginare un portiere di riserva più forte di Christensen? Perché dice: se c'è un piccolo problema De Gea, avere un secondo portiere. Lo dico perché il problema, il valore del portiere, come dicevi te, è importante, no? Nel calcio italiano, nel calcio in generale. Vai.
8: Che deve sostituire Christensen, e non c'è nessuno nemmeno che deve sostituire De Gea.
1: Certo.
8: De Gea è il nostro portiere, il mio portiere, io sono contento di De Gea, non sto dicendo che per me De Gea deve andare via, sto dicendo solamente
1: certo.
8: I portieri per me sono tutti allo stesso livello, fanno delle grandi parate come fanno delle grandi sciocchezze. Io in vita mia ho pochi anni meno di te, proprio pochi, e in pratica ho visto tanti portieri e non ho visto portieri che hanno sempre fatto parate miracolose, anzi ho visto portieri che non hanno il nome, purtroppo non hanno il procuratore, io dico sempre,
1: certo.
8: di quelli grandi, tipo un Leali, facciamo un Leali un esempio, ho visto fargli delle parate, perché io guardo tutte le partite, e ho visto fargli delle parate incredibili, solo che si chiama Leali e non ha un procuratore alla Mendes, comunque vabbè.
1: È così.
8: Luca, fammi dire un'ultima cosa, ti prego.
1: Vai tranquillo.
8: Un'ultima cosa.
1: Tranquillo.
8: Su Giancarlo Antonioni, che io ho amato da ragazzo e lo amerò sempre, sia dal punto di vista calcistico sia come uomo, perché è un grande uomo. Io mi rifaccio alle parole di Antonio Caliendo.
1: Sì.
8: Uno come Antonioni dovevano farlo minimo vicepresidente della Fiorentina, una figura così importante che ha dato tutto per questa maglia, ancora sento dire è orgoglioso, è ora che la smetta, è ora di qua, fate come vi pare, io rispondo a queste persone, dite quello che volete voi, io mi ritengo un vero tifoso della Fiorentina, perché sono tifoso di Giancarlo Antonioni, l'esempio del calcio a Firenze è stato Giancarlo Antonioni. Scusami lo spiego.
1: No, tranquillo.
8: Ma io non vedo perché lo hanno dovuto definire, è meglio che non lo ripeto, che mi sono, adesso non è presente lì, però abbiamo già parlato con un tuo collega,
1: sì.
8: Ci siamo chiariti educatamente, ci mancherebbe altro, però io non seguirò, gliel'ho detto già a lui durante la trasmissione, non seguirò più la sua trasmissione, perché ha detto che Antonio è stato maleducato. A me questa cosa mi ha fatto male.
1: Va bene.
8: Mi dispiace perché questo tuo collega io l'ho apprezzato sempre.
1: Io spero che poi vi chiamate, tanto questa è roba da tifosi, ci si riparla e si ritorna.
8: Comunque, roba da tifosi.
1: Raccorgo, grazie, è bello scontrarsi, ma poi tanto si ritorna sempre tutti a fare lo stesso ragionamento. Io sono Antonioni, l'ho detto ieri, l'ho scritto. Io mi auguro che in questi giorni.
8: Luca.
1: Grazie a te. Grazie ancora. Prima del centenario si arrivi ad un colloquio sereno, franco, tra due persone sole, il presidente commisso e Giancarlo Antonioni, magari preparato da Paratici, che mi sembra abbia la capacità di toccare e trasformare in positività tutto quello che affronta. Fatemi salutare e ringraziare, perché rubo qualche minuto anche a lui in questo Ferragosto, un grande, un amico, Costantino Nicoletti. Ciao Costantino.
9: Grazie Luca, ciao, buon Ferragosto anche a te e ovviamente a tutti gli amici a cui facciamo compagnia di Radio Firenze Viola.
1: Allora, prima rispondo rapidamente, Urbano mi dice: sei troppo ottimista a pensare al quinto posto. Ho detto quinto posto se abbiamo il Ken di 2 anni fa, ma io credo, ragazzi, ma se non sogniamo un po' con questa squadra, non ho detto vinciamo lo scudetto, ci è quinto posto, insomma. Io credo sia possibile. Costantino, grandi ovazione per Paratici. Allora, te sei uno che non regala niente a nessuno, perché sei un analista sereno, critico, Ma da quando è arrivato Paratici, te qui in redazione fin dal primo giorno ci hai detto fidatevi di Paratici. Ti devo dire che Paratici sta facendo un qualcosa di estremamente positivo. Allora, ieri ha ricevuto anche l'applauso dei tifosi. Mi tiri un po' le somme di Paratici, del Paratici fiorentino, e ti chiedo cosa ti aspetti ancora da lui. Non parlo solo di acquisti, di acquisti naturalmente, ma anche perché lui mi pare che sia entrato un po' in tutte le anime della Fiorentina.
9: Bravo, e questo è l'ultimo passaggio fondamentale. Bravo Luca. Sì, io mi aspetto, allora Paratici intanto conosce benissimo, conosce strabene le dinamiche del mercato. Ha saputo rinfiammare, resettare una popolo, una tifoseria che, non ci dimentichiamo, solo due mesi veniva da una depressione pazzesca, sai, quando ci furono le depressioni economiche, le crisi, le famose crisi. Ecco, noi trovavamo delle ceneri, una situazione difficile, venivamo da un triennio, un quadriennio molto complicato, al netto del sesto posto, come lamentavi prima te, di due anni fa di Palladino, sì, e quant'altro, però ha saputo rianimare, ecco, io l'ho chiamato un nuovo rinascimento viola. Stai attento però, caro Luca, c'è sempre da fare una precisazione. Il direttore sportivo, quando subentra, e la storia ce la racconta anche a Firenze, anche se si sono alternati due direttori solo per 20 anni, nel momento in cui subentrano, ti ricordi il primo Pradè, veniva, sì, da un Corvino di 2 anni drammatici, ha resettato tutto, ha rifondato tutto anche all'interno della società. Il Corvino bis, che venne a fare un determinato lavoro, quindi resettò parzialmente o quasi tutto il lavoro fatto da Pradè prima. È un po' nel modus operandi dei dirigenti. Nel momento in cui entro, non entro a gamba tesa, ma per gradi inserisco e strutturo la società a mia immagine e somiglianza.
1: Non c'è dubbio.
9: Ma benissimo, benissimo. Cioè, cosa ho notato di differenza? A parte le oltre 15.000 persone ieri allo stadio, che già quelle sono.
1: La vigilia di Ferragosto, ragazzi, guardate che è una roba.
9: Agosto, 21:15.
1: E ti dico una cosa: con lo stadio in quelle condizioni,
9: cioè, tra
1: perché
9: tra
1: sono rimasti dei biglietti, quelli un po' più cari. Se tu avessi, certo, avuto la possibilità di avere più posti popolari, forse ci poteva anche essere una persona in più.
9: Ma guarda che la maratona l'hanno aperta 48 ore prima della partita,
1: esatto,
9: ed era piena, se
1: esatto,
9: ci fai caso,
1: esatto.
9: Quindi grosso merito per questo ritrovato entusiasmo. Poi noi tifosi viola ci infiammiamo con poco. Detto questo, io ora non si può che non sostenere.
1: Allora chiedo a Stefano Carlesi se ci si ricollega. Intanto leggo un paio di messaggi. C'è chi diciamo che trova fondamentale il fatto che si è ricompattato in maniera totale dirigenza, allenatore, presidente. Questo è il segreto per andare avanti. E anche Gianni da Firenze è anche convinto che Fagioli e Gudmundsson sia totalmente dentro il progetto. Abbiamo recuperato Costantino Niculetti, finisci il tuo ragionamento, vai tranquillo.
9: Sì, un ragionamento abbastanza particolare, cioè la differenza sostanziale è che fino all'altro ieri avevamo una proprietà particolarmente ingombrante,
1: sì,
9: oggi c'è un atteggiamento totalmente diverso. La signora Caprin ha sempre partecipato alla vita del club, ricordiamo gli amici a casa, faceva colloqui di lavoro e quant'altro, però ha avuto sempre quello stile, stava a fianco a Rocco, ti ricordi?
1: Sì.
9: Joseph è quello che esalta le folle ed è straordinario in questo suo ruolo, bisogna riconoscerglielo, però c'è più equilibrio oggi, c'è una proprietà meno invasiva, meno ingombrante di come era prima, e quindi questo è il cambiamento, secondo me, epocale dopo 7 anni della famiglia Commisso, che potrà portare sicuramente dei benefici, li sta già portando, perché stiamo vedendo un po' i tanti cambiamenti, anche l'atteggiamento di alcuni dirigenti storici che erano qui all'interno della Fiorentina, oggi stanno cambiando, perché si sono resi conto che bisogna, insomma, interagire tutti insieme e
1: fare
9: come si
1: siamo
9: sentire.
1: Usciti dal cerchio magico e ristretto, che poi magico era per modo di dire.
9: Sì, infatti.
1: Ti devo dire che, dico facendo un paragone, per carità, è inutile stare a guardarsi indietro, perdiamo solo tempo. Però questa mi sembra
9: costruire il futuro,
1: mi sembra una società più americana del passato.
9: Vero,
1: manageriale, si cercano figure di alto livello in tutti i ruoli, no, che tutti che ci sono 2 o 3 che fanno tutto.
9: Certo.
1: No, si va a cercare figure adeguate in
9: le
1: tutti i ruoli e le competenze. Senti, hai già accennato a Joseph e ti volevo chiedere, perché lui Luca, eh?
9: Senti,
1: piace,
9: sì,
1: sì. Piace alla gente.
9: Sì,
1: cioè, e lui non ha paura di darsi alla gente, ecco, questo no, mi piace.
9: Come faceva il padre, io dobbiamo sì. riconoscere che il padre era anche molto comunicativo, socievole, gli piacevano i bagni di folla. C'è il loro ruolo, capito? Ma si affine le competenze, ha detto una cosa importantissima. Le competenze oggi emergono e portano i risultati. Io oggi mi vedo al sesto posto come fu 2 anni fa, Luca.
1: Sì.
9: Ti dico la sincera verità. Se viene qualcosa di più, non disdegno niente. Oggi cerco di essere sognatore, ma pragmatico.
1: No, ma il sesto posto va benissimo.
9: Ottimo sarebbe, certo.
1: Ragazzi, il sesto posto, dribleremmo questa boa della Conference, che onestamente l'ho sempre vista come un marchio e mi ha fatto profondamente piacere. Perché sai, capita, te vieni qua, Costantino, no?
9: Certo.
1: Questo scenario della Fiorentina aveva disabituato all'ambizione e al sogno, no?
9: Sì, sì,
1: e quando dicevamo ma che ce ne frega la Conference, diciamo ma che volete, ma cosa volete?
9: Sì, sì.
1: Oh, arrivato Parato ci ha detto io non accetterei di fare 3 anni in fila la Conference, e l'ha detto lui, così almeno la siamo tutti convinti.
9: Ma noi Luca, perdonare se ti entra a gamba tesa, sono 4 anni che non ci facciamo andare bene tutto, se ci fai caso, perché noi siamo sempre stati critici costruttivi. Oggi, a dispetto di, ripeto, di quelli che gli andava bene tutto, ma è giusto, ognuno sa, è libero,
1: ma certo,
9: di fare come vuole. A me non ci andava bene, perché a noi, cioè, le ambizioni oggi Paratici ce le sta dimostrando coi fatti, coi nomi che vengono accostati alla Fiorentina. Signori, sono arrivati dei giovani fenomenali, Olani, Atta, giocatori importantissimi.
1: Mastantuono c'ha laurea di qualcosa di speciale, io te lo dico. Ma non basta questo, Costantino, fra pochi giorni chi andrà a vedere al Franchi la partita del centenario,
9: certo,
1: e vedrà che campione ha avuto la Fiorentina, perché forse se non si hanno dimenticati che campione ha avuto la Fiorentina. Allora noi non chiediamo la Fiorentina da scudetto, siamo i scemi,
9: non chiediamo
1: che oggi sia già pronta per la Champions,
9: siamo realisti.
1: L'Europa League è quel purgatorio,
9: è una squadra
1: di
9: che
1: livello,
9: può essere protagonista,
1: esatto.
9: Non è una squadra che ci farà soffrire come ci ha fatto soffrire in passato più recente, è una squadra che ha qualità, e quella è la cosa bella. Ieri quei 15.000, sai cosa ti hanno dimostrato? La voglia di tornare a vedere un buon calcio, vedere le giocate. Cioè, Olani in cui in quarto d'ora 20 minuti ha fatto 2 o 3 giocate che io mi sono esaltato. João Mario, che è arrivato in sordina come basso profilo, è un giocatore che si dimostrerà importantissimo, perché ti fa tutta la fascia. Con Galassi ne abbiamo parlato il martedì, è un giocatore che arriva in fondo, ha visto la traversa che ha preso, cioè sia le prime linee che le seconde linee sono di altissimo livello, pensando che dobbiamo competere solo sul campionato, la Coppa Italia. E io, come ho sempre detto, e Paratici ha sposato la mia teoria, la squadra deve essere forte per essere protagonista in campionato
1: e subito, dire prima possibile, perché entusiasmo porta entusiasmo. Se avete domande per Costantino Nicoletti, 348-7513-933, anche messaggi scritti, audio, se arrivano audio poi Stefano Carlesi ce lo girerà al volo. Continuiamo a aspettare le vostre telefonate allo 055 7711 171. Costantino, c'è un grande dibattito sulla IE Fagioli, ti dico anche che Marco il Moviolista dice che insomma bisogna Marco Moviolista fa un altro ragionamento, cioè lui dice ha qualche dubbio su Grosso e vuole una difesa forte da parte della società. Io non vedo Grosso sotto processo, ma sicuramente avrà Paratici accanto passo per passo, no? Cioè l'ha voluto lui.
9: Uno staff di primo ordine, se ci fa caso, come abbiamo anticipato noi tante volte le notizie, avevamo detto che lui si sarebbe portato quei 2 o 3 fedelissimi, e poi Fabio Paratici con Goretti ovviamente avrebbe integrato il suo staff con profili internazionali, e questo è avvenuto. Sono arrivati 4 figure dello staff di Grosso importanti. È ovvio che io ho notato una cosa ieri sera: la rosa, la squadra che è stata allestita, è una squadra che ha fame. Cioè, ho visto un cambiamento di atteggiamento ieri sera, una squadra affamata, vale a dire che ci sono sono arrivati giocatori che vogliono o affermarsi o consacrarsi, altri giocatori che si devono rilanciare. Io ho visto un grande leader in difesa, per esempio ieri Dragusin, che è mancato per anni,
1: per anni.
9: Uno che
1: Per anni, bisogna tornare
9: indietro. Savic è stato forse l'ultimo che andò all'Atletico a malincuori in quell'estate anche lì americana, partì e quant'altro. Quindi di conseguenza io vedo un giusto mix. È normale che Fabio Grosso ha portato, sai cosa ha portato di diverso? Ha portato entusiasmo, ha portato tranquillità, anche un po' di leggerezza. Quindi questo è un elemento che mancava nelle ultime fiorentine. Anche l'ambiente oggi, anche all'interno di Villa Park, si respira.
1: Sì, me lo raccontano più completamente diverso.
9: Più leggero, più professionalità, atteggiamenti più consoni alla società di calcio, rispetto degli orari. È chiaro che anche Fabio Grosso è quel tecnico. La Fiorentina di Fabio Paratici,
1: esatto, lo dobbiamo anche accompagnare in questo. Allora vado a salutare
9: progetto a tutti i costi.
1: Allora resta con me perché abbiamo una telefonata. Prima fammi rispondere a Stefano Taxi. Dice: ma nessuno ha dato noia che il Benevento abbia avuto più possesso palla di noi? A me no, sinceramente.
9: No, perché 4-1 poi risultato. Dice che se tiene più palla vince la partita.
1: Non gli hanno dato un gol. Fermo restando che capisco il senso dell'intervento di Stefano, e capisco il fatto che l'autorevolezza, la personalità di una squadra poi la dovremo vedere strada facendo. Allo 055 77 11 171 abbiamo Sergio da Prato. Grazie, buon Ferragosto Sergio.
10: Ciao, buon Ferragosto anche a te Luca. Ciao Costa, buon Ferragosto.
9: Ciao Sergino, ciao grande Sergio.
10: Ciao. Senti, effettivamente io ho visto la partita ieri in TV e effettivamente insomma anch'io mi sarei aspettato, come dire, un po' più di possesso palla. Devo anche dirti che quando ho visto la formazione iniziale, con praticamente l'attacco e il centrocampo che erano gli stessi dell'anno scorso, mi ero un po' calato l'entusiasmo, però sono, vabbè, capisco, vediamo un po' quello che succede. Però io volevo spendere due parole su Attà, che secondo me è un grande giocatore, perché Attà è veramente forte, però giocando in quel ruolo lì, come lo mette lui dietro la punta, spero che sia una soluzione temporanea, secondo me si leva molto al centrocampo, perché infatti secondo me le cose migliori che ha fatto vedere Attà l'ha fatto vedere quando è partito più da dietro, per cui secondo me il centrocampo ideale sarebbe composto da Ulai, che sinceramente per quel poco che ho visto ieri quando è entrato mi sembra di un'altra categoria rispetto a Fagioli, e anch'io mi sembra di vederla come Grosso e occupa più o meno la solita zona di campo, e Ulai mi sembra veramente di un'altra categoria, ovviamente Attà, e poi sì, forse c'è bisogno di un centrocampista più di rottura. Fendrup mi sembra un po' leggerino, e poi mi sembra più uno che recupera palloni, Fendrup è più uno che intercetta le linee, diciamo così. E poi io non sono ancora completamente convinto di, vabbè, Brescianini e Mandragora li considero buoni giocatori, ma
1: riserve,
10: non sono di alto livello.
1: Sono
9: le seconde linee.
1: Riserve.
10: E Durr non mi convince ancora del tutto.
9: Oddio.
10: Ho la vostra risposta.
1: Vai. Grazie. Ancora buon Ferragosto. Vai Costantino. Salutaci rispondendo.
9: Disegna perfetta. Bravo Sergio. Sergio fa sempre interventi molto equilibrati ed è molto preparato tatticamente, lo devo riconoscere. Non so se lavori nel calcio, ma di sicuro lo potrebbe fare serenamente. E sì, su un Durr magari, con Durr può tornare utile, è uno dei pochi giocatori, ci sei Luca?
1: Sì, sì, ti sento benissimo.
9: Durr può fare tutti e tre i ruoli del centrocampo innanzitutto, Olani è di un livello nettamente superiore, se si inserisce come ci ha fatto vedere nel calcio italiano, ha qualità, ha visione di gioco, ha piedi, ha i colpi, cioè quei colpi che ieri quando ha saltato tre giocatori con lo scavino ha esaltato uno stadio intero, per farti capire. E sul centrocampo, ecco, sai cosa c'è di bello quest'anno? L'abbondanza, ma abbondanza di qualità. Ecco, non è un'abbondanza dettata solo dal numero, come l'anno scorso, con i Sommi, con Lussi Caviglia, che onestamente facevano numero. Quest'anno, ecco, lì è di essere bravo Fabio Grosso.
1: Bravo, perché l'abbondanza
9: sfruttarla
1: è fondamentale, gestirla bene. Rispondimi.
9: Luca, perdonami, ha fatto giocare diverse seconde linee, perché l'aveva detto anche come premio. Sono fatto di fronte, cioè avere delle seconde linee che si fanno, perché Brescianini vince la stima della Fiorentina, sappiatelo, cioè anche Brescianini potrebbe partire solo in caso di un'offerta
1: irrinunciabile
9: o di un giocatore di andare via che non mi risulta.
1: Allora rispondimi a quest'ultima domanda con sì, no, non lo so,
9: forse.
1: Li spenderesti 40 milioni per Leao?
9: Ma certo che sì.
1: Sì, te li spenderesti. Sì. Ecco, io
9: è un giocatore che se lo metti in un contesto giusto, oddio, le Alcan insieme, aspetto, scintille per Firenze.
1: Vengono da te tutte le sere, va bene, ciao Costantino, grazie.
9: Ci rivediamo a Firenze, sarebbe figo ritornare ai tempi degli anni 90-2000, dove godevano anche della città e delle attrazioni, insomma, che la città può offrire.
1: Grazie, grazie a Costantino Nicoletti, Luca, buon Ferragosto, 348-7513933. 055-7711171 per parlare in questo caso con me, ma poi arriveranno anche altri ospiti. Un'altra breve pausa, prima ora volata via, grazie a voi, grazie di essere insieme a noi in questo Ferragosto, torniamo subito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
11: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
3: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Aperti tutto agosto. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Allora, ancora un'ora insieme su Radio Firenze Viola, parlando di Fiorentina, parlando di mercato, preparando anche la scena di questo Ferragosto, che è un, per i tifosi della Fiorentina, un bel Ferragosto perché arriva dopo una bella vittoria. Continuate a scrivere, a mandare messaggi 348-7513-933 e ringrazio perché allo 055-7711-171 si è prenotato Paolo da New York. Ciao Paolo.
12: Ciao Luca, buon Ferragosto a te, buon Ferragosto a tutti. Non sai che bellezza è la vostra compagnia oggi, un giorno di festa, e avervi, insomma, siamo in tutto il mondo. E
1: tutto il mondo, e questo è bellissimo, grazie a te Paolo.
12: Ho guardato anche la partita ieri, insomma, io sono abbastanza soddisfatto ed ottimista. Il buongiorno si vede dal mattino e poi io sono di natura ottimista, e tutta la stagione scorsa avevo sempre avuto nel cuore il fatto che ci saremmo salvati e così un po' è stato. Niente, il mio intervento era per rispondere un pochino a Walter da Roma, perché penso ci stia ancora ascoltando, e anch'io non sono un tifoso di primo pelo. Le prime figurine che mi sono scambiato erano di Superchi e Mattolini alle scuole elementari, quindi più o meno siamo della stessa età, quasi la tua, ma non troppo.
1: Mi state inseguendo,
12: di non essere così talebano con il buon Andrea. In America diciamo bisogna agree to disagree, essere in armonia anche nella diversità di opinioni, praticamente.
1: Ma certo, ma è così, bella. È la bellezza di essere tifosi viola dentro Radio Firenze Viola, dai.
12: Esatto, perché poi Andrea ci è rimasto molto male quando glielo disse, perché io ascoltai, erano le 2 di notte in America e non riuscivo a dormire, e allora accesi, c'era Buongiorno Firenze alle 2 del mattino, e ho ascoltato questa conversazione, disse no, Walter sbagli. Perché poi, sai, non tutti sanno tutto. Io da qui so che comunque, da quando Antonioni Giancarlo declinò la prima volta, sono stati fatti dei tentativi anche dall'America di contattarlo e di riallacciare il rapporto in quel senso lì. E comunque so che Giancarlo è stato molto, molto freddo a quel tempo. E penso che ci saranno ancora, non so se fosse stata la signora Catherine addirittura.
1: Guarda Paolo, non ti voglio interrompere, ma
12: no, certo, dimmi.
1: Io continuo continuo a sperare che da qui al 29 ci sia un incontro tra il presidente Giuseppe Commisso e Antonioni. Antonioni ha chiarito alla Versiniana che non ha assolutamente niente né con Giuseppe Commisso né con la signora Catherine, ma ha detto addirittura nemmeno col vecchio presidente, quello che purtroppo non c'è più. E allora auguro che paratici, non altri, paratici, anche lui nuovo, paratici, li metta insieme e poi decideranno quello che vogliono fare. Però mi fai parlare insieme a te, voglio il tuo parere, perché Ale ha lanciato una cosa bellissima, perché in questo Ferragosto c'è un'altra grande storia, la possiamo dire, un ragazzino che si chiama Croci, che ha debuttato nel Calcio che Conta, talento straordinario, qualità straordinaria. Ale si domanda: che facciamo con un talento così? Lo mandiamo a giocare oppure lo lasciamo dentro il gruppo? E ci chiede il nostro parere. Io dico che nessuno meglio di Grosso lo può decidere, ma non è perché non voglio intervenire. Io credo che Croci debba giocare con continuità in primavera, perché lui è già sott'età lì, e poi si debba allenare con la prima squadra. Questa è la mia idea. Però te che ne pensi? Che faresti con Croci?
12: Io penso questo. Quello è un ottimo step per Croci, e penso che probabilmente a 17 anni l'anno prossimo, se fa tutti gli step giusti quest'anno, debba essere mandato a giocare in una buona Serie B, saltando addirittura la Serie C.
1: Sì, la Serie C non c'entra niente. Lui con la Serie C non c'entra già niente. Cioè, devi alzargli il livello. Vi ricordo che, ora vado a memoria, che lo stesso passaggio sono stato fatto per altri grandi giocatori. I giocatori sono diventati grandi giocatori. Quindi io però ancora ti devo dire, almeno fino a gennaio, Paolo, io lo lascerei a lavorare con Grosso. Perché hai visto mai? Cioè, hai visto mai che l'asso di denari ce l'abbiamo noi e l'abbiamo trovato noi? Grazie, un abbraccio a tutti gli americani tifosi viola che ci seguono.
12: Ce ne sono tanti.
1: E un grande abbraccio.
12: Sono tanti a New York, in Texas, a Washington, a Toronto, in California, a Los Angeles, anche a Hawaii c'è uno.
1: Allora, buon Ferragosto a tutti voi. Grazie davvero. Allora,
12: un abbraccione a tutti e vai a non fare il talebano.
1: Tre qua, ma gli faremo far pace. 348 7513 933, aspettiamo ancora vostre telefonate allo 0557711171. Ignoto mi chiede: ma non è che Grosso vuole mettere Ken esterno sinistro e mettere Pellegrino in mezzo? A quel punto mancherebbe solo un esterno destro. È un'opzione Stefano da Pistoia, è un'opzione, ma io non, sinceramente non la vedo come un'opzione primaria, però è un'opzione e ce ne sono tante delle opzioni. È un'opzione. Va bene, allora proviamo ad analizzare un po' di mercato. Partiamo da chi si compra Flash. arriva, eh.
13: Chi si compra?
14: Flash. Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. La Fiorentina da qui alla fine del calciomercato farà 3 nuovi acquisti, in particolare un centrocampista, un terzino sinistro e un esterno offensivo da regalare a Fabio Grosso. Partiamo dal centrocampo. La trattativa per Torsvet è in stand-by. Il giocatore piace sempre a Fabio Grosso, avrebbe anche un accordo di massima con la Fiorentina, che però non ha formulato un'offerta ufficiale al Sassuolo. La sensazione è che si stia pensando a un profilo diverso per il centrocampo, in particolare a un centrocampista di amministrazione e di copertura, anche perché ricordiamo la situazione di Fagioli è tutta da definire. Il giocatore non sarebbe così convinto di rimanere, perché? Perché Fabio Grosso non è convinto della sua coesistenza, diciamo così, con Ulai. Quindi dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni, la Fiorentina la prenderebbe assolutamente in considerazione e anzi probabilmente lo cederebbe. Per quello che riguarda invece il terzino sinistro, in lista ci sono sempre Francisco Moura del Porto e Manuel Lazzari e Nuno Tavares della Lazio, oltre a, diciamo, una suggestione che è quella di Udoge del Tottenham, ma nel caso sarebbe, diciamo, un esborso economico più importante, quindi tendiamo a escluderla almeno per il momento. E poi anche c'è da tenere in considerazione la situazione di Fortini e Dodò, due giocatori che devono andare via, in particolare Fortini è in trattativa col Torino, che però deve rilanciare dalla prima offerta di 5 milioni, mentre su Dodò per il momento non c'è nessuno, non concretamente. Infine l'attacco, rimangono sempre in lista, diciamo, Bakayoko e Cancellieri, il secondo più che altro perché sarebbe un'occasione a costi contenuti, ma la sensazione è che la Fiorentina stia cercando un giocatore, diciamo, di profilo più alto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
1: Grazie, grazie a Niccolò Santi. Chi si compra Flash, lo sapete, io lo adoro, ma adoro soprattutto avere la possibilità di parlare, di confrontarmi, di attingere alle sue notizie, e quindi saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, ma anche uno dei capisaldi di Radio Firenze Viola. Ciao Niccolò.
15: Ciao Luca.
1: Allora, grazie, ti rubiamo qualche minuto, tanto Ferragosto è per chi fa mercato è un giorno come gli altri, quindi non c'è pace. Allora, vorrei sgombrare subito il campo da un nome che sta, ci stanno arrivando tanti messaggi. Tra l'altro, se avete domande anche audio per Niccolò Ceccarini, 348 753 933, poi gliele girerà direttamente Stefano Carlesi dalla regia. Leao, il Milan lo sta scaricando, ma direi sempre troppo tardi. 40 milioni, un ingaggio mi sembra un po' fuori dalle nostre, ma insomma te lo chiedo a te, Leao, che si fa con Leao?
15: Ma allora, io penso che la Fiorentina, che Fabio Paratici col suo procuratore abbia degli ottimi rapporti, però Leao ha un rischio enorme, considerato che non dà continuità di prestazione. La Fiorentina non si può permettere, secondo me, di andare a prendere un giocatore che in questo momento ha tutte queste difficoltà nel Milan, che sta dimostrando di avere grandi difficoltà nel Milan da almeno 3 anni a questa parte. Poi che loro lo possano dar via a 40 milioni di euro ci sta, perché erano partiti da 50-60 e hanno abbassato, diciamo, la cresta e l'hanno portato praticamente a 40 milioni, ma io non credo che questo sia al momento. Poi nel mercato tutto può succedere, ma non mi sembra che questo sia il profilo sul quale Fabio Paratici ci voglia andare. Credo che cerchino anche un giocatore con un ingaggio un po' più basso e che abbia probabilmente anche delle caratteristiche diverse. La Fiorentina vuole prendere un giocatore che faccia la differenza, e non in questo momento, cioè, vuol dire, uno potrebbe provare a rilanciarlo se te lo danno in prestito, cioè è normale, dice, guarda,
1: ah, beh, poi se te lo danno in prestito a voglia,
15: allora magari in prestito uno può anche fare una giocata, però secondo me non è proprio in questo momento l'ideale per la Fiorentina. Però stiamo sempre attenti, perché mai dire mai,
1: No, guarda, sono le cose impossibili, te lo dico da chi l'ha fatto una vita fa, e ovviamente io, come tutti, ho commesso degli errori, e gli errori li ho fatti su cose mi sembravano impossibili, ma nel mercato non c'è, esatto, niente di sicuro e niente di impossibile. Dice, no, questo non è possibile.
15: No, ma non si può, esatto, perché sì, quello che può sembrare
1: arrivava alla fine,
15: è vero.
1: Poi, no, ti chiedo invece, allora, la vicenda del centrocampo, perché il centro, sì, allora, noi sappiamo che tanto arriverà un attaccante esterno, questo lo sappiamo. Te lo aspetti prima di Roma, Niccolò?
15: Credo che questo sia l'augurio di Grosso e di tutta la Fiorentina. Poi che riesca a arrivare prima di Roma dipende da tante altre situazioni. Certo. Io non credo però che, se anche arrivasse dopo, non succederebbe assolutamente, esatto, nulla. Tanto il messaggio che mi ha mandato, secondo me, perché io credo che negli ultimi giorni siano state dette tante cose, e invece bisogna dirne una sola. la Fiorentina di Grosso la vedremo ad ottobre, quindi messaggio ai naviganti, la sì. Fiorentina di Grosso si vedrà a, a non ora né a settembre, ma si vedrà e si potrà giudicare ad ottobre. Servono almeno 10 partite ufficiali con la squadra al completo per avere, diciamo, proprio il quadro totale del lavoro di Grosso. Quindi anche ieri la Fiorentina ha vinto, qualcuno ha detto però comunque non si è visto granché, tutto quanto eccetera, ci vogliono 10 partite ufficiali, dopodiché iniziamo a giudicare il lavoro,
1: esatto,
15: di Grosso.
1: E in queste 10 partite, ve lo diciamo prima, ci saranno gli inevitabili alti e bassi, perché questo sarà, e qui conterà, lo dico sempre, anche quel pizzico di fortuna. Vedremo se Grosso è un allenatore fortunato oppure un pizzico di fortuna aiuta gli allenatori che iniziano un nuovo, certo, percorso. Allora ti chiedo invece del centrocampo, perché lì, sì, lì io non ci ho ancora capito nulla, infatti non ci ho capito nulla io, vuol dire niente. Però allora, ieri c'era la sensazione che restasse fuori Fagioli. Se resta fuori Fagioli, dicevamo, allora è evidente che c'è una volontà per poi trovare altre opzioni, ma non si prescinde da Ulai. Poi invece gioca titolare Fagioli e Ulai va in panchina. Non va in panchina perché sta male, come ci hanno detto successe in occasione della gara col Deportivo La Corugna. Va in panchina perché gioca Fagioli. E quindi la sensazione che per Grosso questi due giocatori siano alternativi è forte. Ma possono essere alternativi due giocatori a 40 milioni?
15: Possono essere alternativi se non ci sono offerte. D'altra parte questa è la realtà dei fatti. La Fiorentina non potrà mai svendere Fagioli a cifre basse, per cui se non c'è qualcuno che arriva con tanti milioni

0: Ma ecco, io su questo c'ho qualche interrogativo, te lo dico francamente, perché non si alterna un portiere, già il portiere, guarda, già il portiere è un complicato, se sei, ho fatto un esempio sbagliato, non si alterna un terzino destro, un terzino sinistro, il regista caratterizza la squadra, perché la sua personalità nell'interpretare il ruolo diventa poi una scelta tattica di una squadra.
1: Sì.
0: E Fagioli è diverso da Ulaia, o Ulaia è diverso da Fagioli? Non è che li puoi alternare, perché sarebbe come se tu giocassi con centravanti rapido e l'uomo sta sempre in area di rigore, e non funziona, perché poi la squadra deve adeguarsi ad un progetto, a un tipo di giocatore. Io lì vedo un qualcosa che probabilmente dovrà ancora trovare una sua definizione, immagino.
1: Ah, ma perché, ci sta, però ci vuole del tempo, io credo.
0: Io faccio fatica a immaginare questa squadra senza un giocatore aggressivo come Ulaí, ma può essere un mio parere, mentre invece non avrei nessun problema a rivedere Fagioli a fare la mezzala, ma boh, lo so, è una questione dentro la quale ci sta poi l'ipotesi di un altro acquisto ancora, Niccolò, a centrocampo.
1: Sì, sì, sentivo quello che diceva Niccolò Santi nel che si compra Flash, e in effetti la Fiorentina è un altro centrocampista, ma l'ha detto anche Grosso alla vigilia della partita contro il Benevento. Che la Fiorentina è incompleta un po' in tutti i reparti, quindi lui si aspetta sicuramente un esterno d'attacco. Io credo che se devono fare una rinuncia la fanno sull'esterno basso a sinistra, piuttosto devono naturalmente fare una scelta di avere due possibilità di acquisto anziché tre. Quello che va penalizzato è sicuramente l'esterno basso a sinistra, perché poi comunque torna Parisi a gennaio e possono nell'emergenza adattare qualcuno sulla sinistra, magari può giocare Vieri, può giocare, che ne so, Ranieri, se all'occorrenza.
0: Anche João Mario mi hanno detto che può giocare a sinistra.
1: João Mario può girare appunto da una fascia all'altra, quindi secondo me il discorso dell'esterno basso a sinistra potrebbe essere la priorità minore in questo momento, mentre il centrocampo e l'esterno d'attacco sono sicuramente due cose sulle quali stanno lavorando anche in maniera forte. Ecco, il centrocampista, lo diceva giustamente anche Niccolò, Torsved non hanno fatto un'offerta ufficiale perché comunque hanno capito che per ora non ci può essere una minima base di trattativa con il Sassuolo, che chiede dei soldi più una contropartita tecnica. La Fiorentina oggi i soldi non li vuole mettere, e la contropartita tecnica la può anche mettere dentro, ma comunque alla fine non basta, e quindi vediamo un po', perché questo tira e molla col Sassuolo prima o poi si risolve, perché dopo il 20 di agosto cominciano a venire fuori i nodi al pettine, cioè qualcuno dovrà fare un passo indietro oppure qualcuno non lo farà mai, e quindi il giocatore resta lì a scadenza di contratto. Però stanno cercando anche un profilo un po' diverso, potrebbe essere quello di un mediano di copertura, e allora se questo dovesse essere, ci sta che possano imporre anche un altro nome, visto lo stand-by della trattativa per Torsved.
0: Ma io credo che alla fine Torsved arriverà, e come diceva Niccolò Ciccherini, aspettate il 20 agosto, e il 20 agosto usciranno allo scoperto anche per Dodò e Fortini, ragazzi, tanto succede sempre così, usciranno allo scoperto, ti metteranno sul piatto le loro offerte. Io vedo un grande legame tra Fortini e il Torino, Niccolò.
1: Prima o poi si bloccherà questa cosa.
0: E
1: sì,
0: se Fortini è già d'accordo con il Torino verrà a pochi giorni alla fine del mercato e ti dirà: li vuoi 3-4 milioni e si tratta sulla rivendita oppure no? Se non lo vuoi, non, nessun problema, noi Fortini contratto glielo facciamo a febbraio, fra 6 mesi, fra 9 mesi, fra 10 mesi lo prendiamo a costo zero. Su Dodò forse qualche margine di trattativa in più ci può essere, perché comunque un giocatore bloccato un anno è un po' più complicato. Allora, Epico Viola, che ci segue sul 92 Digitale Terrestre, mi raccomando, Pistoia, Prato, Firenze, Valdarno, seguiteci anche lì, 24 ore al giorno di Fiorentina. Sottolinea e trova molto grave il fatto che i tifosi Viola di Firenze non potranno seguire la squadra a Roma, questa purtroppo è collegato a problemi della passata stagione, incidenti della passata stagione. Anche su questo fronte credo bisognerà trovare prima o poi un punto di incontro, perché insomma i tifosi sempre penalizzati, anche se in quel caso bisogna ricordare ci sono stati incidenti provocati dalle due tifoserie, quella Viola e quella giallorossa. Mentre Claudia ti fa dei nomi: Udoge, Leao, Bakayoko, Williams, che ne dici?
1: Ma allora, di tutti questi, quello che mi piace più di tutti ce ne sono due: Bakayoko e Nico Williams. Quindi Nico Williams è chiaramente un sogno, è un esterno della nazionale spagnola, giocatore formidabile, però qui siamo su cifre altissime per quanto riguarda il suo valore. Certamente la Fiorentina di fronte

0: queste situazioni non è che possa fare grandissime cose, perché non è che questi club danno via questi giocatori a delle cifre a sconto.
1: Certo.
0: Bakayoko può giocare su tutte e due le fasce, può giocare a destra, a sinistra, ora di qua a destra c'è Mastantuono, però Bakayoko forse quello è uno forte e ha un prezzo ancora abbordabile vicino a 20 milioni di euro. Secondo me Lipsia potrebbe anche essere scattato. E poi ci sarebbe secondo me un nome che non è stato inserito, ma che per noi è perfetto tatticamente, che è Noah Lang del Napoli, proprio perfetto per giocare a sinistra. Io ho visto,
1: però mi avevi detto che lì avevi trovato un po' freddezza nel Napoli.
0: No, io l'ho anche scritto nell'editoriale su tutto il mercato web, mi ha confermato il Napoli, c'è il Galatasaray, c'è l'Ajax e l'Atalanta, però loro lo vogliono dare a titolo definitivo, e anche l'Atalanta sta facendo fatica perché comunque loro vogliono almeno 20 più bonus, più verso i 25 piuttosto che i 20, e quindi se non lo prende a titolo definitivo diventa abbastanza difficile poter, però in questo momento se c'è un club che si è avvicinato in Italia più di tutti a Noah Lang, questo sicuramente è l'Atalanta.
1: Senti Niccolò, abbiamo parlato per giorni e giorni dei Ken, del Como, poi ieri è spuntato un nome del Como, ma io non ne sono convinto al 100%. Certo è che siamo a Ferragosto, e quindi sì, ci stiamo avvicinando forse al momento, non ti dico di non ritorno, ma quasi. Come la vedi la vicenda? L'ultime tue sensazioni di questo sprint finale su Ken? Io Ken lo vedo dentro il progetto, lo vedo, cioè non vedo un giocatore che con la testa altrove.
0: No, no, poi il fatto che gli abbia fatto fare 90 minuti ieri mi sembra abbastanza significativo, no? Non l'ha proprio minimamente risparmiato, anzi l'ha tenuto in campo fino all'ultimo, forse con la speranza anche di potergli far fare un altro gol. Quindi che lui naturalmente non sia fuori è evidente, anche perché non gli avrebbero dato di comune accordo la maglia numero 9, lui l'ha chiesta e gliel'hanno data tutti volentieri, quindi se tu hai in testa di fare qualcosa di diverso con un giocatore, la maglia numero 9 probabilmente non gliela consegni, o quantomeno la tieni lì per qualcun altro. Poi che il Como si faccia avanti o meno, io continuo a sentir dire che al di là dei nomi che vengono messi, ne parlavo anche ieri con Massimo Marianella allo stadio, e gli ho anche chiesto un giudizio su Delap che starebbe trattando il Como, sì, e lui mi diceva Nick, però non c'è partita, cioè nel senso che Ken è molto più forte, quindi io non so se loro rinunciano a fare un tentativo, io credo di no. Per me sanno bene che non possono fare un'offerta inferiore ai 40 milioni di euro, non andranno oltre, però io ci starei, continuerei a starci attento ancora per qualche giorno al Como, ci starei attento, poi riprenderà dalla Fiorentina eventualmente iniziare una trattativa o meno.
1: Sì, fermo restando che poi se loro non prendono un attaccante, non prendono Ken, gli resta il problema dell'italiano al Como, direte a noi del Como non ce ne frega niente, il Como poi può fare qualsiasi cosa, paga le multe.
0: Certo, poi Sebastiano Esposito non è la stessa cosa.
1: Esatto, no, andrebbe probabilmente a coprire anche un altro ruolo, ma allora dovrebbero liberare uno straniero dalla lista, insomma, vanno incontro ai loro problemi. Però ecco, io ti chiedo, perché è la domanda, nessuno almeno ha la sensazione di dire sicuramente che non lo danno, c'è la preoccupazione che arrivi questa offerta. Ecco, secondo te nella testa di Paratici c'è un limite oltre il quale non si va, cioè
0: sì,
1: oppure
0: dai,
1: se arriva il 27 d'agosto si fa lo stesso?
0: Ma io non credo lui non credo sia minimamente preoccupato di questa vicenda, perché è preparato, sa sicuramente come fanno le dinamiche del mercato, per cui nel caso potrà avere individuazione, cioè, perché poi bisognerebbe anche capire questo, che se dovessero accettare l'offerta per Ken, facciamo finta che questa cosa avvenga, magari loro questi soldi li buttano dentro su un grande esterno d'attacco che oggi magari non si possono permettere, che invece con i soldi di Ken possono andare a prendere, e mettono alle spalle, voglio dire, di Pellegrino magari un giocatore che possa essere una buona spalla o una buona alternativa. Tanto dicono, nel momento in cui io prendo un esterno d'attacco e fa tanti gol, io una buona parte dei problemi li risolvo, perché poi ho anche Pellegrino e poi ne prendo un'altra ancora. Quindi secondo me loro hanno sia il piano A che il piano B.
1: Certo.
0: Non li vedo per nulla preoccupati. Ecco,
1: e quindi
0: se non
1: sono preoccupati loro. L'ultima domanda al volo riguarda Gudmundsson, che comunque bene o male anche lui mi sembra che non faccia niente per dar l'idea di essere uno che se ne vuole andare.
0: No, al di là del fatto che non sono arrivati nemmeno questi almeno 12-13 milioni di euro di offerta sotto i quali la Fiorentina non va nemmeno a trattare la cessione di Gudmundsson, però io ieri, per quello che ho visto, soprattutto nel primo tempo, rincorreva Io non li avevo mai visto in tutto questo periodo in cui alla Fiorentina tornare indietro a rincorrere gli avversari. E invece ha fatto, diciamo, un lavoro anche di pressione sul portatore di palla davanti alla difesa nel momento in cui ripartiva l'azione del Benevento, quasi anche più di Ken. Cioè Ken stava lì più che altro a gironzolare, aspettava la palla con la sua potenza fisica. Invece Gudmundsson andava a fare le rompiscatole sull'inizio dell'azione del Benevento, poi tornava un po' anche indietro quando ripartivano loro. Questi sono segnali di un giocatore che vuole convincere
1: l'allenatore.
0: Oppure che vuol dimostrare che comunque sia il piglio è quello giusto. Poi se il mercato offre altre opportunità, valuteranno. Ecco, tanto ripeto, mi sembra si sia totalmente in controllo della situazione.
1: Grande Cecca, dice il Vichingo Empolese. Con il grande Cecca del Vichingo Empolese, ancora buon Ferragosto a Nicolò Ceccarini. Ciao Nicolò.
0: Ciao Luca, grazie a te, buona serata a tutti.
1: Maurizio ci porta il buon Ferragosto da Houston, Texas. Siamo dovunque, ragazzi. E Leao non buca, ragazzi. Leao non buca, almeno per quelli che sono i messaggi. Marco 59, no? Ce ne sono tanti, ma insomma. Allora, ci stiamo avviando all'ultima mezz'ora, l'ultima parte di queste due ore che sono volate via, e sono volate via soprattutto grazie a voi che ci state scrivendo, che state partecipando con messaggi, con telefonate. Ancora l'ultima parte insieme, aspettiamo ancora gli ultimi vostri messaggi al 348 7513933. Aspetto anche le vostre telefonate allo 055 7711 171. Palla Carlesi e poi torniamo.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Allora, ultima parte di queste due ore dedicate al post Benevento, ma dedicate al mercato, dedicato a questo momento felice in questo Ferragosto dove sognare è possibile, dove sognare vorrei dire quasi doveroso. Io ho accennato su un editoriale di Firenze Viola che secondo me con il vero Ken la Fiorentina può aggredire il quinto posto, quindi non lontanissima poi da quel sesto posto di due anni fa, ragazzi. E quel quinto posto è non tutti sono così ottimisti come lo sono io. Aspettiamo la fine del mercato, sono giochini da fare sotto l'ombrellone, chi al mare o passeggiando in montagna, dovunque uno è, però finalmente si guarda con ottimismo, con speranza, con ambizione. Dipenderà molto anche da come finirà il mercato della Fiorentina. E allora vi proponiamo le parole del direttore sportivo Goretti dopo la gara col Benevento, e lo stesso Goretti riconosce e ammette che qualcosa ancora arriverà, ma noi siamo convinti che non arriverà solo qualcosa, arriverà qualcosa di molto importante. Sentiamo.
2: Devo trasferire la grande emozione di questa sera, perché siamo tutti curiosi di questa nuova Fiorentina. Avete fatto degli acquisti pazzeschi e soprattutto qualcuno ne vedremo tra poco in campo.
3: Ma sì, è stata un'estate di grandi di cambiamenti, no? È cambiata tanto la Fiorentina, è cambiato un po' il modo di lavorare, è cambiata la strategia, sono cambiate molte figure in società, sono cambiati negli staff, è cambiato l'allenatore, sono cambiati tanti calciatori, quindi...
2: È cambiata la mentalità?
3: Allora, per la mentalità bisogna acquisire le abitudini, se acquisiamo le giuste abitudini cambierà la mentalità, che è uno degli obiettivi fondamentali che chiaramente ci poniamo l'obiettivo proprio assoluto di riuscire a far iniziare a lavorare, coesistere, a far trovare alchimia tra tutte queste nuove persone, quindi già questo sarà un grande lavoro, un grande obiettivo. Quello supremo chiaramente è la mentalità e poi col tempo anche i risultati chiaramente.
2: Io adesso la lascio allo studio perché ovviamente ci sono domande di mercato.
4: E non solo, innanzitutto la prima doverosamente la devo far fare da un grandissimo ex Viola come Borja Valero.
5: Ciao direttore, buonasera. Ciao, visto che stiamo parlando di mercato, volevo chiedere se ancora c'è qualche sorpresa da dare alla tifoseria della Fiorentina per la ultima parte del mercato.
3: Ma guarda, sicuramente continuiamo a lavorare in uscita, in entrata, e rispettando quelle che sono un po' le caratteristiche degli interpreti, dei calciatori di mister Grosso, sicuramente la società starà molto attenta in questi ultimi 15 giorni a continuare a lavorare bene. C'è grande sintonia tra mister Grosso e Paratici, quindi credo che insomma qualcosa possa ancora esserci.
4: E secondo me qui c'è qualcuno che di quel qualcosa non si accontenta, Daniele Miceli.
6: Devo fare il cattivo, no? Sento il direttore, complimenti perché avete riportato entusiasmo a Firenze, 9 acquisti, 9 colpi importanti, però le chiedo, togliamoci subito il dente, ma Moise Ken resta a Firenze 100%, blindato, non si muove Ken?
3: No, ma guarda, non sono io intanto quello che ti può dire che resta al 100%, cioè... Sicuramente Moise è un giocatore veramente importante nel nostro panorama calcistico e siamo strafelicissimi di averlo con noi. È un ragazzo con il quale abbiamo vissuto alti e bassi, no? nella quotidianità sua e nel nostro club, quindi gli vogliamo molto bene, siamo con lui insomma, ecco. Ma credo che la Fiorentina debba essere più che concentrata sul calciomercato, che so che a voi capisco che a voi vi possa interessare, deve essere concentrata in quello che è il suo l'obiettivo, no? Lavorare sulla costruzione di un modello, di un modello di un club che possa essere, come ripete sempre Fabio, competitivo e duraturo. Questo penso che è l'obiettivo. Poi se tutti i calciatori che possono servire arrivano in questa sessione di mercato o nella prossima o tra due, questo lo vedremo insomma, ma l'importante, ecco, è una costruzione nel tempo e che nel tempo possa anche durare.
1: Allora, bene, bene, Goretti, molto bravo. Ragazzi, Goretti diventerà un fattore perché alle spalle è un grande direttore, e quindi io credo che si possa riproporre col tempo a Firenze l'accoppiata Marotta-Paratici. Qui potrebbe essere Paratici-Goretti. Va bene, stiamo a vedere. Allora, ho letto un bellissimo messaggio di Fede da Scandicci, però prima di leggerlo, se Fede può darci un colpo di telefono e raccontare che cosa ha fatto lui ieri, gli ricordo il nostro contatto 055 7711 171. Se vuole lo racconta lui. Intanto a questo numero si è prenotato Gianluca. Ciao Gianluca.
7: Ciao Luca, buonasera.
1: Dimmi tutto. Intanto buon Ferragosto a te.
7: Grazie di esserci, a voi, perché io tre mesi sono a casa con 5 costole rotte.
1: Mi dispiace.
7: E sinceramente voi mi avete un po' riempito le giornate.
1: Ma come te le sei rotte queste costole?
7: Meglio te lo dico, saltare un viaggio in Norvegia, lasciamo perdere.
1: Va bene, speriamo tu guarisca.
7: Un mese e mezzo, lasciamo fare.
1: Speriamo tu guarisca velocemente.
7: Speriamo, anche perché ho da ricominciare a allenare i bambini. E questo, il calcio, diciamolo un po'.
1: Bambini dove?
7: Sono al Galluzzo.
1: Al Galluzzo, quindi
7: bambini, 10 anni.
1: Certo, ragazzi.
7: Calcio a tetti, giochi il pallone, non si parla di calcio.
1: Bravo.
7: I bambini giocano a pallone. Poi perdere non può perdere nessuno, perché sennò siamo degli ipocriti. Allora,
1: bravissimo.
7: Venendo al calcio, io ho l'abbonamento dall'82, va bene?
1: Sì.
7: Era 10 anni che non venivo, perché c'era l'ultima partita, c'era Barella che giocava nel Cagliari,
1: sì.
7: Va bene? E se scelgo Veresù e poi Barella, quindi un pezzetto non veniva ai Franchi. Ieri sera ero incuriosito. Allora, per me, ti dico, io sono quel mister grosso, perché tanta gente si sarebbe aspettata i nuovi acquisti, però giustamente per una questione di spogliatoio ha dovuto far giocare chi si è allenato di più, e mi sembra una cosa normale.
1: Certo.
7: E poi penso che nel calcio ci sono due fasi, anzi, e due sottofasi. Ho la palla, non ho la palla, perdo la palla, recupero la palla. Quindi, oltre a quella qualità, che è Fagioli, se ci può due mezzali, come Indurri, Brescianini, potrebbero essere Mandragora, Tolbert ancora a Sassuolo, perché se, per me è un giocatore di Sassuolo, e quindi vedere Ulai e Fagioli insieme la vedo dura.
1: Questo
7: è un pensiero mio.
1: Sta prendendo corpo questo, però capisci bene, stiamo parlando due giocatori da 40 milioni. La Fiorentina è il Manchester City, non è il Paris Saint Germain. Quando fa un'operazione importante...
7: Penso però, Luca, scusa se ti interrompo, in certe partite tu li puoi fare anche giocare.
1: Sì, ma in certe... Allora, ripetisco, poi staremo a vedere, per carità di Dio. Ma la speranza è che la Fiorentina nel tempo diventi così solida, magari giochi la Champions, da poter avere queste opzioni. Ecco, queste tipo di opzioni. Oggi la vedo non semplice. E al volo, da maestro di calcio... Allora rispondi a Stefano da Campo di Marte, che dice: Leao, Ken, Mastantuono, bene bene. Ma te
7: lo... Leao?
1: Bravo, io la penso.
7: Ma per fare che? Per spacciare lo spogliatoio, ragazzi.
1: La penso dai come boni. Te. La penso dai come boni. Te.
7: Dai boni, dai boni. Dai boni, dai boni. Ci vuole gente. Allora, poi ti dico l'ultima, poi attacco. Il centrocampo delle meraviglie, Pizzarro, Aquilani, Borca Valero, va bene? Giocava con un certo Migliaccio, perché se no ci si ricorda le cose. Giocava tante partite con un certo Migliaccio.
1: Certo.
7: Perché ci vuole sempre l'equilibrio, capito?
1: Grazie.
7: Per me. Io ti dico, poi io ero un difensore, sicché e vedo. E pensa, incito, i bambini giocano a 7, il portiere a 7 che fa Luca? E gli sta fermo. Il portiere mio e va a centrocampo.
1: Bello, questo
7: e fa l'appoggio ai difensori.
1: Questo è insegnare.
7: Quindi pensa come vede il calcio io, però calcio, questo nei giochi, il pallone dei bambini, il calcio, gli 11 è un'altra cosa. Quando sento Ceccarini e dice ma Gudmus deve andare a ricorrere l'avversario, è una cosa normale, ragazzi. Quando perdo la palla nel calcio di ora e bisogna superare e recuperarla, perché se no è un problema.
1: Grazie, grazie, e soprattutto ti auguro una rapidissima guarigione, anche se sono arrivati dei messaggi. Sono arrivati dei messaggi e dicono sono dolorose le cose. Lo so che sono dolorose.
7: Sì, non
1: grazie
7: a me.
1: Ciao, grazie.
7: Ciao,
1: allora,
7: ciao, Luca, ciao.
1: Ancora pochi minuti e sono felice di passarli insieme a Luis La Serpe. Ciao Luis.
8: Ciao carissimo Luca e buon Ferragosto a tutti.
1: Grazie, grazie di chiudere con me queste due ore che credo mi sono state divertentissime. Fede da Scandicci, io ho chiesto se poteva intervenire ma non può, ma ci ha scritto e mi ha scritto che lui è stato lui a chiedere al presidente commisso di Cristiano Ronaldo. Dice sono io che ho suggerito CR7 a Joseph, mi ha riso, era socievole con tutti, e questo credo Luis sia un dato bellissimo. Cioè abbiamo ritrovato un presidente che stava in mezzo alla gente, che sta in mezzo alla gente.
9: Beh, io partirei proprio da questo. Onestamente un ambiente come quello che abbiamo trovato adesso non era assolutamente semplice. L'abbiamo trovato e adesso teniamocelo stretto, perché dopo quello che era successo l'anno scorso tutto era possibile fuori che ritrovare una situazione di questo tipo. Invece così è andata. E quindi al di là di quelli che saranno i risultati di questa stagione, e così a occhio mi sembra che potrebbero essere risultati molto interessanti, perché ieri abbiamo visto soltanto una bozza di quello che è la vera Fiorentina, immaginiamoci dei viaggi a una velocità più alta, con una tecnica più raffinata, perché sicuramente una volta che si sono conosciuti i giocatori ci sarà anche questo. Io mi immagino invece ci sarà davvero divertirsi. Però aspetta, stavo dire qui, cioè 16.000 persone il 14 di agosto, il caldo che faceva ieri. E insomma ci vuole, e dopo la stagione dell'anno scorso, cioè sai, l'anno scorso sono arrivato a Champions League, allora no, l'anno scorso è rischiato di andare in Serie B con una squadra che sulla carta, passeggiando un ciabatte, poteva arrivare tranquillamente decima. E quindi ecco, io credo che questo sia l'aspetto più bello. Poi se arriva il presidente andiamo a Serie B.
1: No, ma chiaramente era una battuta. Non mi interessa CR7, te lo dico con grande franchezza. Non mi interessa nemmeno Leao, perché credo che non dobbiamo andarci a cercare problemi. Lasciamola agli altri problemi, perché ce li dobbiamo andare a prendere noi. Mi aspetto un grande attaccante esterno, questo sì. E dopo la gara di ieri, Luis, ma poi andiamo a parlare di altre cose, lo voglio toccare per l'ultima volta a te. Questo fatto di la Fiorentina non può permettersi di avere due grandi giocatori in alternativa, in questo caso mi riferisco a Ulai e Fagioli, cioè o trovi una maniera per farli giocare insieme oppure ti devi porre qualche domanda.
9: Guarda, ieri sera se ne parlava con Renato Muto nel post partita per il Buzzo Mondo, anche lui dice ma siamo sicuri in questi giochi uguali, ma siamo sicuri che uno non si integri nell'altro. Certo, non è che mettono tappe tutte e due vanno come se si fossero conosciuti da 100 anni, che ci sia un lavoro da fare, sì, ma vedo Ulai un giocatore molto più utile rispetto a un geometrico e metodico Fagioli. Questo è un giocatore che da ieri vedeva la palla di prima mentre andava, non so se ce la fanno, ma sicuramente quando va a fare il contratto,
1: sì,
9: va a fare il contratto per prendere il pallone e poi giocare, no, va a fare il contratto e nel momento in cui fai il contratto il pallone lo manda dove vuole mandare lui, cioè i compagni di squadra, e questo non è una cosa banale. È un giocatore che rincorre gli avversari, gli era fatta che le fare abbastanza forte, la squadra sta ammonito, quindi è un giocatore che secondo me ci ha lavorato, ma lo può integrare insieme a Fagioli magari con le partite. Però sono due giocatori che secondo me fanno bene insieme, poi mi dirà, cavolo, sono due giocatori che lascia tutte, sono stati a 40 milioni più o meno. Però è anche vero che la Fiorentina ha bisogno di fare un passo di qualità quest'anno, e l'unico passo di qualità che puoi fare, a parte quello di un attacco, probabilmente è già fatto,
10: perché hai tanto passaporto, rimanendo probabilmente Henry, il pellegrino, che rimane con Munson, o chi ha liberato Otto, a un certo campo rimane questo più. Se già avessi un attacco, ma io la lo vedo quasi più come, sì, un certo campo più come un mezzo punto, quindi lo metterei un 4-4-2. Sì, davanti ci stanno Goodmundson e Kane, ci potrebbe stare tranquillamente anche Atta e Kane, o Atta e Matagono, e lì dalla perspettiva. E non è questa cosa di far giocare insieme sia Fagioli e Uraini, intriga, ecco.
1: No, io non ti dico, io la vedo, lo vedo quasi un passaggio quasi obbligato, nel senso che boh, insomma, stiamo a vedere, ragazzi, tanto la bellezza del calcio d'agosto è anche questa, no? Cioè che poi ma è un cioè, è un bel problema, nel senso che averne tutti così, cioè vuol dire facciamo due squadre, amen, è bellissimo, no? È un bellissimo problema, ma andiamo alle cose belle, dai, perché vorrei chiudere con le cose belle. Allora, una delle cose belle sicuramente è Mastantuono, perché ragazzi, quando è entrato lui c'è stato un momento, c'è stato un'accoglienza straordinaria, eh?
10: Ma sì, c'è la voglia a Firenze, la voglia a Firenze di vedere un giocatore come Sara Fonsi, e se ha fatto il gol con quel tiro a girare e ha tirato il corso dei pali, penso che venisse giù parte dello stadio, così doveva di farlo per essere sotto. Però ecco, il giocatore si vede, diciamo, delle capacità, delle caratteristiche veramente molto molto importanti, e io me lo sento spesso, perché il giocatore non sono obbligato a farlo giocare sempre, però se quando lo metti dentro, metti dentro un crack che non sai cosa può fare, e sicuramente può fare anche male, perché ieri ha fatto anche dei recuperi interessanti, fase intensiva, ora sto occhiere, che mi ricordo bene. Ho preso una stecca, e su questo ci vuole fare un inciso, Luca, ha preso una stecca da Pugnamiglio, mi pare.
1: Sì.
10: Una volta dietro, cioè, era da munizione piena, non mi ricordo se era munizione. E un giocatore come questo, tuteliamolo, nel senso, non è che mi arrivano a vagonate in Italia di giocatori di questo alto. Quindi, cerchiamo anche di tutelare, io posso fare quello che vuole.
1: Guardi, la Fiorentina avverti ricchezza, perché ora stiamo ragionando così, non c'era Jimenez, che secondo me sarà un altro titolare, non ha giocato, cioè è stato utilizzato poco Vieri, che è un altro titolare, non avevi Mandragora che è rimasto a casa perché c'aveva questo problema fisico, cioè insomma avverti, lo ribadisco, ricchezza, e questo è importante. Però ecco, chiarezza è importante. Vedo Simone per esempio mi scrive: Fagioli va ceduto perché il centrocampo con lui non sostiene un attacco con due esterni e una punta centrale, ci vuole un vero mediano con Oulahi e in regia è Atta mezzala, perché poi ragazzi Atta si abbasserà a fare la mezzala, perché quando arriverà l'attaccante esterno lì avrai Mastantuono, e se non vede già sempre, ma ricordatevi che Mastantuono ha scelto Firenze perché siamo bellini, siamo simpatici, siamo tutto, ma anche perché ha avuto dalla società la garanzia di un certo impiego, no? Se no non, ovviamente non ci veniva. Ma poi come fai a non far giocare un fenomeno come questo? Quando prende la palla lui giocano tutti, e poi arriverà l'attaccante esterno, poi c'è Goodmundson, quindi Atta poi riprenderà il suo ruolo da mezzala. Se poi compri un altro centrocampista ancora, io credo che bene o male dovranno essere fatte delle scelte, ma questo non è far polemica, questo è analizzare una situazione che in questo momento ci provoca solo soddisfazione, perché la qualità non è mai un problema. E vorrei tornare con te su un messaggio di un'altra storia invece bellissima, che è quella di Croci, il giovane viola che ha debuttato nel calcio professionistico prima di tutti, Che faresti te con Croce? Perché i messaggi ci dicono va tenuto stabilmente nel gruppo grosso, va mandato a giocare. Che si fa con... E anche questo, se mi permette, è un bel problema, no? Cioè, abbiamo un gioiello di cui ci chiediamo se è a 16-17 anni è già pronto per il grande calcio.
10: Allora, intanto va fatto tanto di cappello a Croce, l'ha fatto giocare, perché comunque si è dato fiducia.
1: Certo.
10: Lui è già ovvio, cioè ho detto un ragazzo che se non sbaglio gioca titolare nella primavera, ma non avrebbe.
1: Non è in età, è sotto età, sopra, cioè è più giovane, ecco.
10: E quindi già questo si dice che c'ha un passo in più. Il fatto che ieri si è stato fatto esordire vuol dire che veramente qui ci vedono un giocatore che l'aveva visto Manoli, l'aveva visto anche Grosso, quindi evidentemente qui ci sono dei presupposti importanti per questo ragazzo, no? Non va bruciato,
1: certo.
10: Credo che lo valuteranno ora cosa fare, perché secondo me ideale farlo giocare il più possibile per fare degli scontamenti, no? La prima cosa di ragionare per il discorso della nazionale, ma sì ragazzi, giovani non giovano, facciamoli giocare, ma se fanno giocare e neanche mandare giocare, non vi dico con qualità, però in una situazione diversa, non può essere la possibilità della clientela attuale, che è una squadra che ha delle difficoltà. Quindi, poi dicevamo appunto che il Chiodolo lì, tra l'altro, non è che manchi i giocatori, ce ne sono troppi.
1: Sì, sì, e poi quando arriveranno tutti, ecco, ci vuole coraggio. Io mi sono permesso di dire, e lo ribadisco, io Croci lo terrei con Grosso, a lavorare con Grosso almeno fino a dicembre. E perché almeno se lo vede per bene, ci lavora non più un mese o due mesi, ma cinque mesi, e poi a dicembre prenderanno una decisione. Poi può andare a giocare può andare a giocare in primavera, poi, per carità, ma io lo terrei aggregato alla prima squadra, perché se abbiamo trovato il fenomeno con tutte le cautele del caso, vediamolo, guardiamo, ecco, sarebbe anche l'ora che trovassimo finalmente un qualcuno che riaccende da italiano anche la storia di tanti campioni italiani che ha vestito la maglia della Fiorentina.
10: Noi ci siamo per gli altri, noi ci siamo visto i giorni di Dolapia,
1: esatto.
10: Ma tra l'altro questo De Dolapia mi fa sedere due volte, non c'è sempre ricordando questo, mi fa sedere due volte Joff, è vero, ha due a uno, perché sono sempre cose belle da ricordare, perché insomma fanno parte della nostra storia, e mi auguro che Croce possa fare questo percorso. Ecco, vedi, mentre abbiamo parlato io e te non abbiamo mai dell'anno scorso c'è rimasto nulla,
1: no, non ce ne frega niente proprio, ma no, poco,
10: bellissimo,
1: niente.
10: Ma certo, io guarda, non ci avrei scommesso 2 euro che ci potesse ripartire così. Mi immaginavo che ci fosse voglia di ripartire, che ci fosse voglia di fare un campionato diverso, più tranquillo, più sereno, ma non con questo entusiasmo, perché poi l'entusiasmo è contagiante. Ragazzi, a volte sai, anche bene.
1: No, ma si può dire che ce lo meritiamo, Luis. Ci meritiamo questa estate, dai, abbiamo passato un inverno, ragazzi. Allora, ancora buon Ferragosto e grazie a Luis La Serpe,
10: con il quale
1: chiudiamo queste 2 ore. Fatemi ringraziare veramente di cuore Stefano Carlesi in regia, che veramente compagno di viaggio come sempre formidabile. Vi ringrazio tutti, anche coloro per i quali non ho potuto leggere i loro messaggi. Grazie di aver condiviso con me questo Ferragosto viola. E l'ultimo saluto Silvio Dal Ponte che ha scritto ora, ma non c'è più tempo, ma da domani ricomincerà, poi ancora avrete le solite programmazione domenicale, e poi ci avviciniamo a una settimana che ci porta al debutto del campionato, e qui di tutto e di più, con, ve lo ribadisco, secondo me almeno 2-3 grandi acquisti che ancora arriveranno, almeno un paio. Grazie anche a Ale del Casentino, grazie a tutti, e ancora buon Ferragosto di cuore.
11: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
11: Radio Firenze Viola.
12: E buon Ferragosto a tutti, ben ritrovati in rigorosa diretta 5 minuti dopo le 15 del 15.08.2026. Rinnovo i miei auguri anche di buon Ferragosto all'ottimo Stefano Carlesi, che insieme a me dirà dal vetro ci guiderà in queste 4 ore insieme per festeggiare, anche se poi né io né Stefano lo posso dire pubblicamente, abbiamo ben chiaro il motivo per il quale tanti gruppi di chat in questo momento ribollono di auguri. Auguri di che? È Ferragosto, si fa festa, ma non è Natale, non è Pasqua, non è un altro tipo di festività per il quale si manda la fotina col gattino che griglia il pesce. Questo giusto per darvi anche il via con un bel po' di serenità e allegria, ma in realtà è un Ferragosto allegro e direi anche un po' su di giri. Questo non solo perché immagino siate lì appunto a grigliare, ma soprattutto a brindare già da qualche ora sul mare, in campagna, dove volete, o magari anche in città con l'aria condizionata sparata a tutto fuoco. Però ecco, è una giornata allegra, direi, anche per quello che abbiamo visto ieri sera, ed è una giornata di analisi e di commenti. Al di là della festività, noi ci siamo, ci vogliamo essere, e d'altronde è comunque, come dire, nel calendario del pallone è come se fosse di fatto una giornata non nemmeno normale, importante. La prima giornata di commento dopo il debutto della Fiorentina, ed è stato un ottimo debutto sotto il profilo del risultato, ve lo dico, lo sentite, tendo a mettere già le mani avanti perché ci sono una valanga di premesse secondo me ai commenti che faremo oggi, e ne faremo tanti perché poi io sono in vostra compagnia fino alle 17, ma poi arriva un altro calibro pesante come Luca Calamai che vi terrà compagnia fino alle 19. Quindi una valanga di opinioni, magari risentiamo anche qualche voce e ovviamente anche tutti i vostri interventi 348 7513 933 055 7711 171. Dicevo, metto le mani avanti nei commenti perché credete che non vi conosca, come si diceva un tempo, nel senso che tra grosso che non ha ancora dato un gioco spumeggiante, quello che non ha troppo brillato, chi invece dice stiamo calmi, piedi per terra, tutto sommato giocavamo soltanto contro il Benevento, l'avevo promossa in Serie B, ecco, c'è già la discreta e consueta divisione totale nei giudizi e nelle valutazioni. Per quello partivo ovviamente soprattutto dal risultato, un 4-1 che ha teso la partita a non essere mai in discussione, anche perché siamo passati in vantaggio subito sul primo pallone dopo un minuto e 10 secondi con attacco con Gudmundsson, però bene Ken che poi è andato a segnare un altro gran bel gol, bene João Mario che è stato l'altro assist man che poi non ha giocato il secondo tempo. Ho visto qua e là che è piaciuto la I e sono d'accordo, un buon impatto sulla partita. Qui c'è l'asterisco, immagino ne parleremo, dell'alternatività tra i due, con Grosso che va a sostituire Fagioli che è partito sì titolare, ma quando poi è entrato la I è uscito, come a dire tutti e due insieme no, e questo so che già può far discutere. Poi è stata bellissima questa attesa incontenibile per Mastantuono, è bastato che si togliesse la casacchina e tutto lo stadio ha cominciato a brulicare di curiosità. Poi è entrato in campo e praticamente ogni respiro era meritevole di applausi. Secondo me qualcosina si è intravisto, ovviamente bisogna stare calmi, la voglia però di dire questo è fortissimo, io non so voi, ma ce l'ho già detto che anche a Ta, anche ieri sera secondo me un po' cioè rubato lo sguardo, fosse solo per quell'assist che è valso l'1-0 di Gudmundsson, che nel frattempo rappresenta un'altra nota da considerare in questo agosto 2026, ovvero un calciatore che fino a poco tempo fa sembrava totalmente fuori dal progetto e che invece aveva già lanciato segnali positivi nel precampionato e ieri li ha certificati con questo gol, ne aveva segnato un altro, poi è stato annullato per il fuorigioco di Attà, ma insomma Gudmundsson tutto sommato ieri sera è andato benino, anzi bene. Ovviamente c'è la tara dell'avversario, del tipo di partita, la cautela, il fatto che ancora la Fiorentina possa cambiare, quindi tutta la valanga di premesse da considerare. Però se no, ragazzi, non siamo mai contenti, pronti via 4-1, direi che va benissimo così. Peraltro, appunto, con l'ipoteca sul passaggio alla qualificazione arrivata subito sulla prima occasione, e successivamente sì, la Fiorentina ha preso un gol, ma insomma mai in discussione la qualificazione. E anche De Gea, qualcuno dice giustamente, è forse un po' in ritardo sul gol del Benevento, però poi va a vedere due parate che sono comunque importanti, quindi anche De Gea, fosse solo come condizione, come stato di forma, ha risposto presente. Va bene, di tutto questo e molto altro parleremo come sempre al 348 7513 933, altrimenti ripeto potete chiamare 055 7711 171, se non avete ovviamente i telefoni intasati dagli auguri di Ferragosto. E vedo già Romolo, Alessandro da Diano Marina, Nick da Scandicci, Fabri dalle Cure, Marco, Samuele, Fra, siete già tantissimi, Alberto da Ponzacco, Dido, Stefano dall'Isolotto e così via. Auguri ovviamente anche a voi. Ecco, questa chat la potete assolutamente ingolfare di auguri, e poi in realtà siamo noi a ringraziare voi di esserci, di seguirci. Ieri sera poi allo stadio notavo che anche Niccolò Ceccarini era uno dei più ricercati, oltre chiaramente a Joseph Commisso, quindi raccogliamo sempre grande affetto da parte vostra e per questo vi ringraziamo, so che siete numerosissimi anche quest'oggi. Bene, ampia introduzione alla quale poi dare subito libero spazio alle abitudini, quelle buone, relative al mercato, relative ai nostri occhi sulle trattative estive e anche su quello che dobbiamo attenderci, perché poi Grosso qualcosina ha detto ieri sera, ma un altro concetto evidente è che per esempio la Fiorentina gioca con due trequartisti dietro a Ken perché non ha un esterno di ruolo, e gli esterni sono già diventati evidentemente la priorità del mercato viola, oltre a qualche punto interrogativo che pesa forse al momento più su Fagioli che non su Ken. Questo per introdurre il mercato. Non si può far mercato senza il chi si compra flash. Che è in arrivo, tra pochissimo, giusto il tempo di sistemare il macchinario. Arriva, anda.
13: Chi si compra? Flash.
14: Nuovo appuntamento con il nostro chi si compra flash. La Fiorentina da qui alla fine del calciomercato farà 3 nuovi acquisti, in particolare un centrocampista, un terzino sinistro e un esterno offensivo da regalare a Fabio Grosso. Partiamo dal centrocampo. La trattativa per Torsvet è in stand-by. Il giocatore piace sempre a Fabio Grosso, avrebbe anche un accordo di massima con la Fiorentina, che però non ha formulato un'offerta ufficiale al Sassuolo. La sensazione è che si stia pensando a un profilo diverso per il centrocampo, in particolare a un centrocampista di amministrazione e di copertura, anche perché ricordiamo la situazione di Fagioli è tutta da definire. Il giocatore non sarebbe così convinto di rimanere, perché Fabio Grosso non è convinto della sua coesistenza, diciamo così, con Ulai. Quindi dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni, la Fiorentina la prenderebbe assolutamente in considerazione e anzi probabilmente lo cederebbe. Per quello che riguarda invece il terzino sinistro, in lista ci sono sempre Francisco Moura del Porto e Manuel Lazzari e Nuno Tavares della Lazio, oltre a, diciamo, una suggestione che è quella di Udoge del Tottenham, ma nel caso sarebbe, diciamo, un esborso economico più importante, quindi tendiamo a escluderlo almeno per il momento. E poi anche c'è da tenere in considerazione la situazione di Fortini e Dodò, due giocatori che devono andare via, in particolare Fortini è in trattativa col Torino, che però deve rilanciare dalla prima offerta di 5 milioni, mentre su Dodò per il momento non c'è nessuno, non concretamente. Infine l'attacco, rimangono sempre in lista, diciamo, Bakayoko e Cancellieri, il secondo più che altro perché sarebbe un'occasione a costi contenuti, ma la sensazione è che la Fiorentina stia cercando un giocatore, diciamo, di profilo più alto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
12: Grazie a Niccolò Santi, che è più che altro uno stile di vita e che non un semplice ringraziamento. E battute a parte, ecco, è un po' questa la situazione in questo Ferragosto, con, come avete sentito, più che una vera e propria retromarcia, ma ecco, questo stand by su Torsved sembra anticipare come la Fiorentina possa essere su qualche altro obiettivo. Lì bisognerà capire, secondo me, anche la situazione situazione, anche e soprattutto la situazione in uscita per ciò che riguarda il centrocampo, perché poi va da sé che al momento siano molti, restano Fabian e Brescianini assolutamente in bilico, poi ne abbiamo parlato tanto nelle ultime 48 ore, ieri Fagioli è partito titolare, però è stato sostituito con Ulahi come a conferma di una visione di Grosso che vede i due alternativi, e quindi bisognerà capire quale sarà il futuro di Fagioli. Ecco, evidentemente sono in corso valutazioni sul centrocampo e in particolare sulla figura di Torsved, sappiamo essere obiettivo ormai da tempo, con una sorta di accordo con il calciatore praticamente già preso da tempo, e però non si va a chiudere. È chiaro che lì pesa anche la questione contrattuale, vedremo un po' che sviluppi ci saranno più a ridosso del finale delle trattative, che poi intendiamoci è quello che ci attende anche evidentemente sul fronte Dodò o Fortini. Manuel Lazzari, terzino destro, nome buttato lì a caso, a noi serve un terzino sinistro che dia il cambio a Valdepeñas, è il primo dei messaggi che vado a leggere, arriva da Luca dai Castelli Romani o Pierpaolo, che poi sintetizza tutti gli auguri che raccogliamo e che ricambiamo, e che poi faremo anche al buon Pietro Lazzarini, che oggi fra le altre cose festeggia anche il compleanno. E guarda caso Manuel Lazzari è un altro nome che ritrovo, è quello di Ale dal Casentino, quindi partiamo evidentemente concentrati anche su quello che è il fronte terzino. Non lo so, è chiaro che insomma secondo me in questo momento la priorità sono gli esterni, ragazzi, sui terzini più o meno ci siamo, già che ci siamo ditemi la vostra su Valdepeñas, che a me tutto sommato è dispiaciuto, e vedevo poi nelle varie valutazioni più o meno la sufficienza l'ha presa ovunque, detto che ieri nel corso del primo tempo secondo me si è vista una buonissima crescita costante da parte di Joao Mario, che poi ha dovuto lasciare per qualche problemino, per qualche sensazione magari che lo ha portato a non forzare, ma è stata assolutamente una buona prova. Tra pochissimo sentiamo anche qualche parere con i primi collegamenti, però ne approfitto, visto che poi entriamo in diretta soltanto ora, in mattinata non c'è stato modo di farvi vedere anche qualche commento direttamente dai quotidiani quest'oggi in edicola, quindi salutando anche chi ci segue via TV sul canale 92 del Digitale Terrestre, qui abbiamo già il resoconto della Gazzetta dello Sport sui 32esimi di finale di Coppa Italia, Fiorentina già super, Ken subito a segno, Mastantuono ok, Benevento travolto, Grosso può sorridere, nella ripresa l'argentino debutta tra gli applausi. Io so quanti di voi eravate allo stadio, ma è stata meravigliosa come cosa, io parlo personalmente, non so se erano veramente decenni che non si viveva l'ingresso in campo di un ragazzo con la maglia viola in questo modo, e lo capisco perché ci fa sognare indubbiamente Mastantuono, se vogliamo anche nell'atteggiamento, io dicevo ieri mi ha colpito il fianco, la gamba bella ticcia, perché dà l'idea anche di essere massiccio, difficile da spostare, quindi poi petto in fuori, testa in alto, è uno che secondo me mostra anche con il linguaggio del corpo, ecco, tutta la personalità che ha, e quindi poi ogni volta che aveva palla c'era il brusio del pubblico, c'è stato fra l'altro un angolo sul quale Ranieri per poco non segna, gli aveva messo il pallone sulla testa, e poi quel tiro dal limite dell'area di rigore a giro finito alto, ma ecco, se ieri sera entra quel tiro a giro oggi siamo già tutti assolutamente più pazzi di quanto non lo siamo già oggi. E l'analisi della partita di Fabiana Della Valle e i gol di Ken, che diventano 35 da luglio 2024 ad oggi, in poco più di due stagioni Ken ha realizzato complessivamente 35 gol in 78 partite con la maglia viola. Anche qui dibattito apertissimo, scatenatevi nei confronti di uno che, lo sapete, sul fronte eventuale cessione partenza di Ken è più che possibilista. Ieri sera però, me ne siete testimoni chi mi ha seguito, ho tirato in ballo persino Re Zlatan, perché quella deviazione sembra quasi un colpo di taekwondo alla Ibrahimovic. Grande gol, mi sembra che facendo gli scongiuri del caso fisicamente stia bene, quindi poi se Ken sta bene alla fine ce lo teniamo, la valutazione per l'attacco viola, dove è arrivato anche Pellegrino come sappiamo, resta assolutamente importante anche con Ken confermato. I Viola scatenati sul mercato, la visione della Gazzetta invece è legata non solo a Thorsved ma anche ad altri due colpi. Il norvegese è vicino ma il lavoro prosegue. Ieri intanto viazione al Franchi per i DS Paratici e per la famiglia Commisso. Abbiamo anche intercettato il presidente. In uscita restano Fabian, mentre Grosso non sta rinunciando a Brescianini, che ieri effettivamente era titolare. Occhio al profilo di Belgali del Verona per il ruolo di terzino sinistro. E poi la questione esterni: rimangono sul tavolo i nomi di Bakayoko dell'Ipsia o una soluzione più a basso costo, cioè cancellieri della Lazio. E ci sono le parole di Goretti, che ha parlato anche ai microfoni prima del fischio d'inizio. Non sono io a poter dire che resterà al 100% Moise Kean, per noi è importante, siamo contenti di averlo qui. È chiaro che sotto questo profilo il discorso è molto semplice ed è più o meno lo stesso che riguarda anche Nicolò Fagioli, ieri sì titolare ma sul cui futuro dovremo sicuramente restare molto molto attenti. Mini rassegna stampa, poi andando avanti vediamo di seguire anche altre pagine nei quotidiani oggi in edicola. Concordo su Mastantuono e il Cico tiene huevos, ce lo dice Pierpaolo. Suppongo che intrighi tutti e quindi bene così. Già aperta ovviamente la corsa alla maglia da titolare, o meglio l'iscrizione al partito per la maglia da titolare da dare al buon Mastantuono già lunedì prossimo, quando la Fiorentina esordirà all'Olimpico contro la Roma. Me lo chiedete già in tanti, siete maliziosi, a cominciare da Leonora ma anche altri, perché poi ragazzi quello che si dice in diretta durante le radiocronache poi nelle quali uno è trascinato è una cosa e resta tra di noi. È chiaro che scherzavo quando dicevo se trovo qualcosa d'aperto porto le paste, tanto più a Di Benedetto, figurarsi. Quindi posto che poi comunque stranamente nel mio tragitto non ho trovato nessuna pasticceria di livello aperta, ma poi c'è nessuno, cioè voglio dire, Carlesi giustamente potrebbe eccepire, le potevi portare a me, però confermo, lungo il mio tragitto non c'era niente di aperto, altrimenti l'avrei portata, e di sicuro un caffè e una sigaretta a Sauro Fattori la offrirei comunque a occhi chiusi. Sauro, ciao.
15: Ciao, ciao Tommaso, ciao.
12: Buon Ferragosto.
15: Anche a tutti voi.
12: Di riposo, di festa, enogastronomico.
15: Di riposo,
12: giusto di così, riposo. Giusto, assolutamente così. E quindi Sauro, anche di commento, ieri poker di gol, squadra fortissima, giochiamo benissimo, terzo scudetto, no, è cucito. Io partirei calcio. Così
15: io direi che è calcio d'estate, dai, su,
12: bisogna star caldo.
15: Era naturale che insomma ci fosse differenza tra noi e loro, l'abbiamo dimostrato, non ci mancherebbe altro, però siamo una partita che secondo me non dà neanche tante indicazioni, insomma, però che è sempre una partita a rischio, no? Cioè nel senso, loro inizialmente erano molto brillanti, come è normale che sia, anche perché erano dei normotivi fisicamente, schivano in forma un po' prima.
12: Sì.
15: Però quando ho visto poi a fine del tempo vincevamo 2-0 ti dimostra la differenza, insomma, proprio di qualità nel momento, no? Perché non è che abbiamo fatto una grande partita, ma io non me l'aspettavo una grande partita, bene, se chiari. Insomma, è normale che sia così, la differenza è questa. È sempre un risultato positivo ed entusiasmo, insomma, e ti fa stare un po' più tranquillo, dai, insomma.
12: Poi ti porto sulle individualità, ma dallo sguardo dell'allenatore sulla prima di Grosso che ti fa dire?
15: Ma mi fa dire, sai, lui giustamente dice sempre che ancora c'è da lavorare, ma cioè, io mi aspettavo una Fiorentina scintillante, poi è andata a vantaggio subito, che tendi un po' anche a mantenere certe situazioni, no? Fai gol dopo un minuto. E allora tutto questo si apre, perché dopo fai la fatica agli altri, no? Perché la fatica di ritiro c'è. E poi c'è una settimana dalla gara che conta, insomma, ecco, dove cominci a contare veramente. E allora un po' ti risparmi,
12: certo.
15: Lavori magari a livello tattico e lavori meno sotto certi aspetti, sai.
12: Io però devo dirti che un po' dal mio punto di vista, un po' anche dai commenti che ho sentito anche qua là tra colleghi eccetera, forse cercando proprio primissimo marchio di grosso, blocco abbastanza basso mi verrebbe a dire, però si riparte in verticalità appena si può.
15: Ce l'ho
12: tanto che ieri qualche ascoltatore, i nostri lo sai sono terribili, è arrivato un messaggio diabolico che diceva siamo pronti per il nuovo Palladino, una roba del genere.
15: Ma sai, io non l'ho mai creato apertamente Palladino, perché io sono sempre dell'idea che deve riuscire a far giocare la propria squadra nella maniera migliore. Cioè, se Ken rende perché si riparte, se certi giocatori è meglio che difendano basso perché sono più protetti, cioè fai bene della squadra, deve pensare alla squadra, non può pensare giustamente e poi dopo i risultati sicuramente ti danno una mano anche a esprimerti meglio. Adesso è un po' presto, è difficile capire bene, perché ho notato insomma che quando difendevamo 4-4-2, poi dopo poi ci spremevamo e andavamo su un 4-3-2-1 via, tanto che dà due numeri, dai, perché poi numeri conta un po', va bene, però insomma una squadra che
12: però
15: sarebbe un esterno.
12: Due tre quarti, cioè non proprio gli esterni larghi, non quelli sulla linea bianca.
15: La fase difensiva lo faceva largo, però è normale, altre volte c'è da attaccare, da difendere come tutti, no? Cioè, ci mancherebbe altro. Cioè, non è che si può soltanto, magari si potesse solo attaccare senza dover difendere, capito? Però va bene, però ieri sinceramente non ho visto nessuno al di sopra, diciamo, che ha strabiliato via, ma per me era la normalità, cioè non mi aspettavo niente di trascendentale, via, mettiamola così.
12: La giusta moderazione, il giusto equilibrio dell'addetto ai lavori, dell'uomo di calcio. Però Mastantuono mi sembra da pallone d'oro, Sauro.
15: Ora siamo calmi. Ora.
12: Che ha niente, non c'è verso, sai, come
15: dai,
12: c'è sta a provare.
15: Allora ti spiego.
12: Forte, io ieri Sauro, l'hai visto come le petton fuori, non lo so, a un certo punto ha preso palla davanti all'area di rigore, ha fatto il giro, è ripartito, poi ha scaricato su Croci. A me sembra anche fisicamente difficile da spostare.
15: No, io me lo auguro, cioè ti ho detto ieri, io
12: vabbè,
15: prendo poco un esame, però ieri ho sentito in televisione, insomma, ne guardavo. Ho sentito, allora Attà è come Zidane,
12: però c'ha dei c'è un bel modo di toccare il pallone.
15: Sì, però ora Zidane, insomma,
12: no, chiaro,
15: a quello si dice, okay. Va bene, Mastantuono come Messi, e poi sentivo dire che mi ricordi il terzino sinistro, e
12: allora Valdepeñas mi ricorda Maicon, direi, mentre abbiamo trovato il nuovo Roberto Carlos in Joao, ecco, Mario, direi,
15: ecco andiamo, per questo ti dico, andiamoci piano e guardiamo sempre il positivo, io lo guardo sempre, perché diventa proprio che in questo momento l'allenatore deve guardare il positivo, cioè è un momento diverso, no? Questo momento deve esaltare la positività, poi dopo poi vai a guardare giustamente gli anelli deboli, su questo ci sono dubbi, però in questo momento è bene dare, anche perché hai bisogno di conoscere i giocatori, che è bene si esprimere al massimo e che tiri fuori tutto quello che hanno, poi dopo andranno un attimino lavorati, è normale, perché poi dopo c'è la squadra, c'è i risultati, c'è gli avversari, non ce lo dimentichiamo.
12: Certo, Roma sarà un'altra storia.
15: A Roma sarà un'altra storia, però d'altra parte lo sappiamo e vediamo, insomma, sarà una partita complicata anche per loro, cioè non è che noi, però no, ho visto insomma una squadra, diciamo, giovane, che poi giovane insomma nell'età giusta.
12: Sì.

0: tutti noi un po' più di leggerezza, un po' più di diciamo positività, no? Cioè di guardare un po' le cose buone, poi naturalmente delle problematiche verranno fuori anche durante l'anno, ma questo rientra un po' nel lavoro di Grosso, lo dice anche Grosso. Grosso dice la verità, a livello mediatico Grosso sa parlare, sa quello che dice. Io
1: ti piace?
0: Sono quasi sempre d'accordo con lui, perché fa l'allenatore e non si fa prendere. Cioè, questo secondo me è molto importante.
1: Senti, però una valutazione, giusto una, tattica, bisogna te la chieda, perché ad oggi Ualì e Fasoli non possono giocare insieme, o meglio, Grosso non li vede insieme, e poi ieri sera non a caso toglie uno e inserisce l'altro. Giusto, sbagliato, vedremo, no, non facciamocene un problema.
0: No, è complicato, la verità. Cioè, secondo me nessuno dei due sono diciamo esagerati in quel ruolo. E questo li deve alternare, perché già uno bisogna la partita smetta in una certa maniera. Ulai quando è entrata ha fatto buone cose, no?
1: Sì.
0: Però tutte cose individuali. Invece quel ruolo lì fa cose di squadra, non individuali. Cioè, capito? Cioè, io la vedo in una certa maniera, no? Non è che lui faccia un bel dribbling che non mi interessa.
1: Sì.
0: A me mi interessa molto di più se fa girare la squadra, perché quel ruolo fa girare la squadra. E tutte e due hanno. Ma ragazzi, qui si parla di Fescimento Ulai, un ragazzo giovane, insomma, che non viene dal Manchester United, cioè viene da una squadra, una buona squadra turca. Ha fatto un buon campionato mondiale, ma diamogli tempo, cioè non gli mettiamo troppa pressione sopra. Poi io lo vedo molto più come centrocampista, ma è una mia idea. Perché? Perché a questo punto è bravo in quel ruolo lì, secondo me tiene un po' troppo palla e poi dopo rischia di darti dei problemi se la perde, che concetto è quello, però dovrà maturare con il tempo.
1: Sì, ma non mai risposto, Sauro, mamma mia, sei diplomatico. Allora te la rigiro.
0: Gioca l'uno o gioca l'altro?
1: Ma invece, visto che hai appena detto, Ulai comunque può fare anche altro, Fasoli, vertice basso, Ulai e Attà, non è ipotizzabile?
0: Secondo me è un po' forzata come cosa.
1: Ah, ok. Quando molto dovessimo avere anche l'esterno forte, no? Ulai davanti alla difesa, no scusa, Fasoli davanti alla difesa, Ulai, Attà davanti e poi Sniaschi, Mastantuono e Ken.
0: Io sono convinto che in questo momento Attà non può fare il centrocampista.
1: Ok, a posto, perfetto, così mi hai risposto.
0: Anche perché lui deve dare un po' di solidità, cioè ragazzi, uno 4-3-3, i giocatori, i tre centrocampisti devono lavorare, specialmente quelli esterni, cioè devono lavorare vero, perché c'è da coprire una bella parte di campo, Insomma,
1: mai risposto, penso, sì, mai risposto.
0: In questo momento, cioè, secondo me gioca Attà o Gudmundsson, Attà
1: Mastantuono
0: e l'attaccante, secondo me così.
1: Okay.
0: E poi tre centrocampisti dietro che può giocare chiunque, insomma, non certamente, cioè Fasoli a lui è difficile.
1: Okay.
0: Perché dà un po' di struttura con Endur, con lo stesso Bresciolini ieri, cioè gli dà un po' di forza.
1: Mandragora
0: non so, ieri ho visto non ha giocato,
1: problemini fisici, non era al meglio, ce l'aveva detto.
0: Me lo sono immaginato, perché insomma.
1: Se no lo metteva, giocava lui in ombra Bresciolini, secondo me.
0: Sì,
1: se stava
0: poi può darsi di no, ma insomma io penso che Mandragora, insomma, nei tre se fa il centrocampo un pochino più ci deve stare, insomma, ecco. Però perché dà anche sostegno a Fasoli, Ulai o chi per esso, perché poi c'è chi caso possa giocare basso Mandragora, non è che dipendendo come lui intende un po' il centrocampista basso, non lo vuole troppo giocare, cioè di senso giocoliere, ma lo vuole di struttura, insomma, che vediamo, insomma, queste cose sono cose di Grosso che lui dovrà mettere a posto con il tempo, non ci sono dubbi.
1: Giusto. Sauro, grazie mille, bella chiacchierata, buon proseguimento e auguri ancora.

0: Dai Ferragosto a te e tutta la famiglia.
1: Vai, buona giornata. Ci vediamo lunedì. Vai.
0: Ti aspettiamo.
1: Ciao Tommaso, ciao.
0: Grazie a Sauro Fattori, il saggio, direi, ci ha riportato su una strada secondo me di grande saggezza calcistica, sia per ciò che riguarda le valutazioni, sia per ciò che riguarda i giudizi, dai singoli al risultato, al gioco, al modulo che sarà. Ovviamente il tutto poi al netto di come e quanto ancora il mercato si farà sentire su questa rosa da qui al 1 settembre, chiusura delle trattative estive. Primo break per noi, al rientro prima valanga anche di note audio da parte vostra.
2: Radio Firenze Viola.
3: Aiuto. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: A che facendo le valigie in questa happa infernale, sai che c'è? Ragazzi, quest'anno ci si diverte. Vi ascolto Viola un weekend alle. La la la la oh, la la la la oh. Ciao ragazzi, buon Ferragosto, la la oh.
5: Buongiorno direttore, innanzitutto grazie per tenerci compagnia anche a Ferragosto. Non sei l'unico a lavorare, anch'io ho appena finito il turno, quindi sappi che ti capisco. E volevo chiedere, e spero che mi si dia conferma, le voci su Leao. Leao spero che non sia assolutamente una voce concreta, ma solamente un rumor, anche perché reputo Paratici una persona troppo intelligente per mettersi in casa un problema come Leao, che oltre a essere costosissimo è un giocatore molto molto sopravvalutato. E invece chiedevo se ci sia qualcosa su Tell del Tottenham, che al contrario lo reputo un giocatore interessantissimo, tecnicamente dotato, con un fiuto del gol incredibile, che fa anche gol molto molto belli. Comunque un abbraccio ancora per la compagnia.
6: Buonasera Tolo. Allora, io dico che non mi invento niente se ti dico che l'unica squadra che ha fatto un gioco di squadra, scusa la parola, è stato il Benevento, e si è visto. È l'unica cosa che c'era una differenza, e si è vista anche questa, di categorie, e i nostri singoli erano superiori a quelli loro. È quello che ha fatto molto la differenza. Io ho visto una partita così, è ovvio, ma con l'allenatore nuovo e i giocatori nuovi non mi aspettavo niente di più. Anzi, io spero che più avanti si veda un gioco di squadra. Walter Darum.
7: Ciao Tolo, sono Guido. Senti, ieri sera di Benedetto non mi ha passato il messaggio, ma a fronte di tanti messaggi che dicevano quello di Grosso e non gioco, ha detto è Firenze così. Io non l'accetto in modo remissivo di Benedetto di ieri sera, perché non è vero che Firenze è così. Ce ne sono tante altre persone che non criticano perché si ricordano dei 7-8 mesi passati in B tecnicamente l'anno scorso, alla prima partita in cui c'era qualcosa in palio, e che la Fiorentina ha dominato attraverso gol e gli avvenimenti della partita, gli episodi della partita, dire però non c'è gioco. La gente di memoria corta si è già dimenticata dove eravamo l'anno scorso. Basta ragazzi, se non si riesce mai.
8: Buonasera e buon Ferragosto. E dice Fattori, e noi fiorentini siamo così. Oh, quando gli entra a essere che e ci si esaltava. I giocatori siedano, che se sono buoni. Poi potranno fare o non fare, ma quello ci si esalta perché gli è buono e gli è giusto esaltarsi. Ecco, essere che con qualcheduno che si è preso ultimamente, o con Jovic, e ci si esaltava. C'era poco da esaltarsi, c'era a mettersi le mani nella pelle.
9: Ragazzi, ora si può giudicare poco, ne manca giocatori, e la condizione è quella, è che può giudicare, va giudicata fino a ottobre la situazione, come se hanno fatto un bel lavoro o meno si deve considerare a ottobre. Ma volevo dire una cosa, Tommaso, ma che c'è di vero su Leao?
0: Ma ragazzi, torniamo in diretta, e queste sono le note audio al 348-7513-933 su Leao. Francamente siamo veramente a livello di voci per le quali mi sento di dire non raccogliamo conferme, fosse solo anche per le cifre dell'operazione, che sono al momento fuori dai canoni che immaginiamo per un esterno. Dopodiché è un momento nel quale tante situazioni magari sono destinate destinate a prendere corpo nei prossimi 10-15 giorni, e quindi se da Milano arriva la voce che Leao è in uscita dal Milan, ci sta che come idea si possa arrivare a pensare che la Fiorentina valuti Leao, ma è un pensiero che abbiamo noi nelle nostre chiacchiere, nelle nostre tante ore dirette insieme, in questo mondo virtuale che è Radio Firenze Viola, dove si parla, si pensa, si vive di Fiorentina 24/24, ma francamente conferme a valutazioni della Fiorentina nei confronti di Leao non ce ne sono per il momento. È chiaro che la questione esterni resta molto aperta, così come è aperto e resterà sempre aperto il dibattito sulle valutazioni tra loro diverse, in questo caso del gioco di Grosso e del momento della Fiorentina dopo la prima gara ufficiale, e non solo, anche del valore dei calciatori che abbiamo visto per la prima volta solo per pochi minuti, ma quello fa parte secondo me di come si vive il punto di vista altrui, quindi io cercherei di viverlo meglio se non lo si condivide fine. Quindi da un lato ha ragione Sauro Fattori a dire calma, calcio d'agosto, avversari di un certo tipo eccetera eccetera, dall'altro dal mio punto di vista capisco chi dice che tratta Mastantuono, si vede che comunque c'è un modo di trattare palla che è diverso, sembrerebbe, dalla media. Ma detto ciò, non so quanto è riuscito a seguire questo profondo concetto e questa profonda riflessione che ho orora enucleato il nostro Pietro Lazzarini, e non so quale tasso alcolemico ha per la terribile coincidenza tra il Ferragosto e il compleanno. Ciao Pietro, auguri in alto il calice.
10: Grazie. Totalmente assente il grado alcolemico.
0: Male, perché a Ferragosto bisogna cominciare all'11 a
10: fare. A parte tutto col caldo non sopravviverei poi al resto della giornata, e quindi preferisco iniziare un orario aperitivo e godermi la serata.
0: Giusto anche quello, se la passo.
10: Ma sì, anche perché poi con la famiglia bene godersi la giornata e poi godersi la serata in modo più mangereccio, insomma, preferisco l'ora della grigliata, ma questo caldo si è spostato all'ora aperitivo, non si può più grigliare a pranzo a meno che non sia a 4.000 metri.
0: Posto che si griglia anche all'aperitivo, cioè anche ieri sera allo stadio, io non so se è dentro il Franchi e poi in qualche modo salza l'umidità, io ieri sera non respiravo il primo tempo,
10: no,
0: 40 gradi, non si risparava, si respirava.
10: Era molto caldo anche nella zona dove stavo io, e non era quella dedicata ai giornalisti, era nel parterre di tribuna, ed era veramente pieno, c'era, non entrava uno spillo, e quindi non essendoci circolo d'aria faceva un caldo, si abbaiava, però è stato un piacevole caldo visto quello che abbiamo intravisto in campo, nel senso che poi alla fine queste partite sono sempre un po' una trappola, e quindi vedere la Fiorentina dopo 64 secondi sblocca la partita ci ha dato anche, almeno personalmente mi ha permesso di guardare la partita con un occhio diverso, cioè certo, non quello di un'angoscia del risultato, ma con quella degli spunti di riflessione sui nuovi, sulle idee di Grosso. Poi ho dedicato una grosso cam, diciamo, perché ero veramente a 5 metri da lui, e stanotte nell'editoriale che uscirà su Firenze.it ho dedicato molto spazio a questo aspetto. Un Grosso che tra l'altro era veramente incazzato come le iene, cioè per tutta la partita non è riuscito a fare un sorriso nemmeno sul 4-0, quindi è una cosa che mi ha fatto più piacere quello che il risultato, nel senso che sono contento di vedere un allenatore che non si dea su un risultato di metà agosto contro una squadra di Serie B, ma che anzi cerca di trovare ogni aspetto negativo per migliorarlo e crescere, perché poi è vero che il risultato è un risultato molto netto, ma d'altro canto è una squadra che è evidentemente in costruzione per tanti momenti della partita dove non c'è stato gioco, per aver concesso delle volte anche il pallino del gioco a un avversario sicuramente più inferiore, insomma c'è tanti aspetti da palesare, da far crescere, e soprattutto mi è piaciuto, visto che tutti dicono che Grosso è uno yes man, che è un burattino nelle mani di Parafici, che è malleabile eccetera, insomma a me nel post partita mi è sembrato comunque non con toni diciamo acidi o infastiditi, ma comunque molto chiaro nel dire che per fare quello che vuole fare lui manca ancora diversa roba, quindi a me è piaciuto perché l'acqua che rovina ponti,
0: leggi esterni indubbiamente. E però tanto un po' lo avrai sentito, no, questo sottofondo sul, per esempio, perché non Ulahi e Fagioli insieme, chi glielo dice a Grosso che devono giocare insieme, oppure a in un centrocampo di tutta qualità, lo senti un po' di sottofondo che già aleggia su Grosso?
10: Vabbè, ma quello è il sottofondo.
0: Quello è quando appunto si dice se a noi fatti così.
10: No, ma quello è il tifo, cioè siamo noi fatti così in primis perché i fiorentini sono fatti così, i fiorentini intesi come tifosi della Fiorentina, ma in generale penso che sia una questione proprio di... quando ci siamo cresciuti con l'assunto che in Italia ogni tifoso si sente allenatore, quindi Grosso fa questo passaggio nella sua carriera sapendo consapevolmente di essere infilato in una... cioè in una gabbia piena di leoni, cioè non è che lui deve fare il domatore, nel mio Sassuolo che faceva che ne so le freccette, cioè qui siamo a un altro livello, è normale, e lui lo sa, penso anche che tra l'altro sia un allenatore che le pressioni le ha vissute in modo rapidissimo sulla sua pelle di calciatore, le ha subite da allenatore in quella tragedia sportiva che è stata Lione, quindi io credo che non ci sia problemi da questo punto di vista. Poi è chiaro che tutti noi abbiamo delle idee che probabilmente non collimano con quelle dell'allenatore,
0: però aspettiamo a vedere quali sono le sue, mi viene da
10: ma
0: dire.
10: Certo, ma poi io guarda, cioè, credo che una domanda da porre magari la prossima occasione utile sia perché per esempio la I ancora non è riuscito ad imporsi in questa squadra, nel senso che io me l'aspettavo di giocare ieri al di là di Fagioli o meno, e invece è entrato dopo, è entrato benino per dimostrare che ha grandi qualità tecniche anche di rottura del gioco avversario, male per quanto riguarda personalmente il temperamento, cioè vedo un ragazzo del 2006, quindi sicuramente deve smussare qualche angolo, però insomma c'è tanto da lavorare. Io sulla questione che Ulahi e Fagioli possano o non possano giocare insieme non lo posso sapere perché non li ho visti mai, quindi non lo posso sapere. Secondo me sono molto diversi, quindi partendo dal presupposto che sono molto diversi, dal mio punto di vista di un gioco del calcio dove più qualità c'è meglio è, possono anche giocare insieme, però questo è il punto di vista di un giornalista che non ha fatto i calci UEFA e non ha tirato il rigore decisivo della vittoria del mondiale, quindi cioè, mi devo rimettere un po' a quelli che sono i miei gusti. Io quello che ho capito è che lui vuole un centrocampo composto da uno che sia abbia grande qualità nel palleggio e due giocatori
0: e due ticci, dai, due,
10: dai ragazzi,
0: muscolari,
10: Pressionini perché non c'era Mandragora, esatto, avrebbe giocato Mandragora, se arriverà a Torzett giocherà a Torzett. Per me il centrocampo titolare della Fiorentina 2026-2027 è Ulahi a fare il play basso, un Dur perché non lo smuovi, perché con la forma attuale non lo smuovi, e Torzett. Poi se Fagioli resta si troverà il posto, io non ho tutte queste certezze, il mio dubbio è che non ci sia nessuno che si muoverà per le cifre che chiede la Fiorentina, ma se la Fiorentina a un certo punto si deve mettere al tavolo un Fagioli e Fagioli gli chiede di partire perché non vuole restare a fare l'alternativa, ci sta anche che si mettano d'accordo per fare una formula stravagante che porti poi tutti ad essere contenti. Cioè mi sembra che ancora il mercato anche in uscita sia decisamente in evoluzione e quel trittico di giocatori che sono Dodò, Ken e Fagioli sono tre giocatori su cui tenere alta l'attenzione. Certo. Dodò per motivi chiari, Fagioli e Ken per motivi meno chiari, però questa è la situazione. Sul quarto sarebbe Gudmundsson. Io continuo a dire che le mie good vibes di quest'estate continuano a vibrare, spero che alla fine si trovi la soluzione migliore anche per lui, nel senso che se poi dovesse partire mi dispiacerebbe, ma per come si è messa a disposizione, per come gioca la Fiorentina, io Gudmundsson.
0: È come se tu dovessi vendere quel Vespino che non c'hai più tempo per fare i giri in Vespa, piove, le cose di su e di giù, però poi lo guardi, è il Vespino, come fa a vendere il Vespino? È una roba,
10: no, ma poi sai cos'è? Cioè, io ho l'impressione che Grosso, che giustamente, che per alcuni viene giustamente ritirato per un gioco un po' non eccelso, se vogliamo dire così, però c'ha una qualità che non tutti gli allenatori hanno, ed è una qualità che fa rima a un Girardino, cioè il fatto che ai giocatori di estro non gli imponga per forza determinate situazioni. Poi ci sono degli schemi, vanno rispettati, vanno rispettato la chiusura, va rispettato il ripiegamento, eccetera eccetera. Però mi sembra uno anche ieri, appunto potendolo vedere da vicino, che ai suoi giocatori di estro, cioè non è che gli diceva dai rientra, non è
0: certo,
10: italiano,
0: vai
10: non
0: è e italiano. Sentiti libero di rifinire,
10: sentiti
0: il
10: libero di saltare l'uomo, di puntare l'avversario, di buttarti in area. L'ha fatto Mastantuono nel suo tempo, l'ha fatto Gudmundsson, l'ho fatta, cioè io trovo che questo sia un passaggio che, se dovesse rimanere Gudmundsson, è fondamentale, perché Gudmundsson non lo ingabbi, è quello un giocatore di veramente anarchico, che ti può fare una partita strepitosa e tre partite di merda, però è un giocatore, no è la verità, però è un giocatore che se si accende, ragazzi, fa la differenza. E siccome comunque ancora c'è un grande punto interrogativo sull'esterno offensivo e la Fiorentina dovrà acquistare sia destro, sinistro, ambidestro, marziano o dalla luna, io Gudmundsson è un giocatore che ad oggi ha 15 giorni alla fine del mercato, a meno che non mi dicano guarda arriva uno più forte non lo vendo, perché te pensa questo, se la Fiorentina deve comprare un esterno a prescindere, poi prende l'esterno, vende Gudmundsson e prende Cancellieri, ma di che si sta ragionando?
0: Sì, cioè. Sì. Poi vabbè, ci sono le valutazioni del bilancio, ma lì diventa appunto tutto ancora più complesso. Vedremo. Certo. Tanto no, da qui al primo settembre ce n'è e ci sono anche due partite in mezzo, Roma e Frosinone, quindi ci faremo idee più chiare. Grazie Ciccio. Mi raccomando.
10: Niente. Nulla. No. Mi raccomando di cosa?
0: Da qui a stasera, insomma, Baldoria, io... Movida. No.
10: Sì, niente. Movida. La Movida è finita da un pezzo.
0: Chill out, sì. Festoni, fuori d'ufficio, parmigiane, i melanzane, no, indianate,
10: il mio paradiso,
0: borracce di Negroni, niente.
10: No, il mio paradiso fantastico è per grigliare con la birra in mano, quello per me è, mi metto lì, sei in pantaloncini e mi diverto come un pazzo.
0: Grazie Pietro, auguri ancora.
10: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao ciao.
0: Ovviamente dal lunedì lo ritroviamo nelle nostre dirette, in una settimana importante, perché sarà la settimana d'avvicinamento all'esordio in campionato, anche se poi si gioca il lunedì, quindi sarà una settimana lunga con il weekend di mezzo, però ecco, è la settimana che ci porta poi proprio al via ufficiale anche alla stagione di Serie A, ed è una settimana nella quale capire anche eventualmente novità dal mercato. Magari poi più tardi torniamo a sentire Goretti ieri, perché quelle poi tutto sommato sono indicazioni importanti proprio di mercato. Marco: personalmente ritengo che Fagioli abbia giocato già sapendo di essere venduto, bastava vedere la faccia per tutta la partita, ha giocato troppo semplice per il livello del match, ci si aspetta qualcosa di più. E noi stiamo cercando un po' di raccontarvelo il fatto che lui non è il primo entusiasta della piega che sta prendendo la linea mediana. Questo non significa che Fagioli abbia detto io voglio andare via in tutti i modi, né che la Fiorentina gli abbia detto ti vendiamo. Ci vuole di mezzo, fra le altre cose, una pretendente e anche un'offerta all'altezza. Però, come diceva Pietro, da lui a Ken fino ad altri, non è che a noi ci piace dirvi che li vendono perché vogliamo il male della Fiorentina. Vi diciamo che, almeno dal nostro punto di vista, bisogna stare vigili sul loro futuro e su quello che può essere il loro sviluppo di mercato. Detto questo, mi sembra giusta la riflessione di Luca: il tifoso è un sognatore e subentra anche un po' la saggezza degli addetti ai lavori, per non dire ai giornalisti, e deve riportare tutti con i piedi per terra, ma questo insomma stiamo cercando di fare in questa giornata, tenendo sempre la tara su questo 4-1, che sia il valore degli avversari, che sia ovviamente ancora, come dire, la percentuale di lavoro di Grosso e di sviluppo della Fiorentina, che non può essere più del 60-70%, ma secondo me possiamo essere soddisfatti per essere un bel pezzo avanti. Ascoltatore con noi, 055 771 1171, c'è chi sei?
11: Secondo me possiamo essere soddisfatti Pronto?
0: Eccolo, ciao, chi sei?
11: Parlo con Tommaso?
0: Sì. Sì, abbassa la radio perché sennò ci si sente un po' male.
11: Va bene.
0: Vai. Abbassando la radio.
11: Ecco.
0: Vai, come ti chiami?
11: Senti Tommaso, io mi chiamo Giovanni.
0: Dimmi Giovanni, grande.
11: Sì. Ero un grande amico. Ti assomigli tanto al tuo babbo, va bene?
0: Sì, assolutamente. Un bacio al babbo, dimmi.
11: Senti, sì, volevo dire una cosa. Ma il possesso parla. Noi nelle partite lo fanno sempre gli altri. Noi si gioca dietro. Non si fa mai la partita per ora. Posso fare questa critica?
0: Già certo che sì, anche perché la poni nel migliore dei modi. E quindi ti ringrazio per la telefonata e ti auguro ancora un gran bel Ferragosto. Ciao Giovanni, grazie. Fra l'altro, che critica? E inserisci un altro punto di vista in un dibattito che è aperto e che non vede solo te, Giovanni, sotto questo piano. Fra le altre cose, guarda, mi fai un grande assist per andare al volo su una pagina che raccogliamo dalla Nazione, quindi tornando anche alla rassegna di mattinata, perché per esempio, guarda, la chiave tattica firmata da Giampaolo Marchini sulla Nazione è proprio meno possesso palla e maggiore profondità. E peraltro, e mi rivolgo ancora a Giovanni, non sei il solo, ecco, già è arrivato anche qualche messaggio che diceva come poi alla fine, sembrava Walter da Roma, lo diceva, poi alla fine è stato più il Benevento e non la Fiorentina a muoversi o ad agire da squadra, e è così, almeno le primissime sensazioni che abbiamo è che Grosso dia meno importanza, meno valore al possesso palla e più alla profondità, alla ripartenza. Quindi può darsi che sia anche una caratteristica di questo allenatore, ed è più che lecito o legittimo che a qualcuno non piaccia, perché magari piace un altro stile di gioco, una squadra più propositiva, e è sicuramente un tema di spunto da analizzare. E detto questo, a me non è dispiaciuta, ecco, questa verticalità. Poi capisco chi dice che magari si poteva aspettarsi un possesso palla maggiore, una manovra anche più ad accerchiare il Benevento per la qualità, però è anche vero che la squadra è nuova, l'assemblaggio va avanti più o meno da quanto, un mese, quindi ancora non si può essere troppo avanti, e quindi quando dicevamo a Grosso diamogli tempo, ci vuole pazienza, ci riferiamo anche a questo. Quindi poi da un lato è anche giusto tirare un po' il freno su eventuali remore, perché ancora la Fiorentina fa meno possesso palla e maggiore profondità, proprio come scrive Giampaolo sulla Nazione. Tra le note della partita, la soddisfazione di Grosso, il debutto record di Croci, anche quello è un aspetto positivo, 16 anni con i grandi. E poi notavo le pagelle che vedono molti sette, come João Mario, Dragusin. C'era un messaggio di un amico che diceva Dragusin a ben figurato, sono d'accordo, ha fatto anche la spizzata per il gol di Ranieri, da grande sicurezza mi pare Radu lì al centro della difesa, a prescindere dal compagno. Ieri Ranieri è andato bene, ma secondo me lui è già leader difensivo. Altri sette per João Mario, per Ranieri, per Valdepeñas e per Ndur. Una spanna sopra Ken, Gudmundsson e Attà, 7,5 per tutti e tre, qualcosina in meno per Fagioli, 6,5 per lui, 6,5 della, avevo già detto, De Gea, e poi Brescianini sul 6, 7 a Grosso, tra i subentranti 6,5 Ulai, Mastantuono e Croci, 6 e basta in effetti per Dodò, che insomma qualche pasticcino dei suoi lo ha fatto rivedere. Ulai sarà l'MVP della stagione, con Ndura Attà sarà un centrocampo forte, molto molto forte. Matteo D'Assigna, digli a quelli che piace il possesso palla e per segnare bisogna andare in verticale e tirare in porta. Vedi Giovanni, diventa poi una questione semplicemente di gusti, e lo capisco, perché Matteo D'Assigna giustamente tira in ballo anche questo aspetto, meno possesso palla e più attacco in profondità. Vedendo la partita dal vivo si capisce che ci manca un recuperatore di palloni in mezzo al campo. Sì, lo si può pensare di chiedere a Brescianini, a Mandragora, forse un po' meno a Ndur, non lo so. È indubbiamente anche la spiegazione al perché la Fiorentina pensa o ha pensato a Torsved. Secondo me Croci rimane in prima squadra e non va in primavera, non lo so, ma di sicuro anche lui ieri buone sensazioni le ha regalate. Prima del break anche un altro ascoltatore che ha telefonato, eccolo qua, sì, ciao, chi sei? Pronto?
12: Sì.
0: Ciao, chi sei?
12: Vi volevo dire, quest'anno chi arriva avanti alla Fiorentina si piazza bene.
0: Perché anche la Fiorentina quindi si piazza bene?
12: Perché io sono tifosissimo.
0: Dove arriviamo? Tra le prime cinque?
12: Come?
0: Dove arriviamo secondo te?
12: Luciano, la Pistoia.
0: Luciano, dove arriviamo nelle prime cinque?
12: Sì, nelle prime cinque, dal primo al quinto posto.
0: Grande fiducia. Grazie Luciano, vai. Salutaci
12: e
0: anche.
12: Sempre forza Viola.
0: Sempre, assolutamente.
12: Accidenti agli Juventini.
0: Bene così, fermiamoci perché poi non vorrei la deriva fosse ulteriormente traumatica, però grande soprattutto da Pistoia, è importante avere lì delle presenze Viola, caro Carlesi, perché Pistoia è Viola, è una storia, capito, non lo sapevo, ora non mi viene in mente, c'è questo palazzetto dove comunque a Pistoia non si può vincere, no? Addirittura mi ha chiuso il microfono, capito? Va bene, tempo di affrontarsi vis-à-vis break e quel che resta di me tra pochissimo, ancora un'ora con voi.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
13: Ciao ragazzi, buon Ferragosto. Bene ieri sera, però calma, perché secondo me come avversario più forti bisogna stare attenti ai terzini che non sono proprio gente più buoni, ma non cattivi da fermare gli attaccanti forti, se lì c'era un problema, poi manca la sinistra assolutamente, perché se cominciamo a centrare il gioco quasi incontro le forti non ti fanno passare, pertanto il campo va bene, soltanto Oali e Fagioli, secondo me nessuno dei due possono giocare davanti alla difesa perché perdono troppi palloni, comunque Oali è meglio, è più veloce e rapido di Fagioli, pertanto lì secondo me hanno ragione di ricercare un mediano e dare via anche di un altro, perché no, se no è un pelino carente il centrocampo. Atta invece è grande Atta, e anche Sant'Antonio lì da Padova buonissimo, ma vale, è un altro che c'è un giocatore che si accentra, si chiama a finire, poi fanno il blocco centrale e non passa più dopo i difesi forti. Vabbè, ci penseranno Paratici e Grossi che sono bravissimi. Ciao
14: buongiorno, io non capisco per quale motivo voi state scrivendo che Fagioli è scontento e che non è convinto di rimanere. Ma per quale motivo, scusate? Avete delle fonti certe che dicono questo? Perché un conto se si parla di Dodò, che ha il contratto in scadenza, che effettivamente non vede l'ora di andarsene, ma non mi sembra il caso di Fagioli, che oltretutto è uno dei pochi giocatori della scorsa stagione che si salvano, anzi forse è quello che ha permesso alla Fiorentina di salvarsi l'anno scorso. È un giocatore fondamentale a centrocampo, se si vende a 30 milioni devi ricomprare un altro di valore equivalente, quindi io non capisco perché ci sia tutta questa spinta a volerlo far partire, onestamente, anche attribuendogli degli stati emotivi che sinceramente non hanno riscontro nella realtà. Io farei attenzione, grazie.
0: Beh, perché ci siamo alzati una mattina e ci siamo messi tutti d'accordo, si dice che Fagioli va andare via, vai, ok, facciamo così. Ci sono quelli che pensano che spesso e volentieri certe argomentazioni siano tirate fuori dalla stampa perché se no non sa di cosa parlare, e quindi tu hai facoltà di non crederci, noi abbiamo il dovere di riferire, certo che sì, quello che raccogliamo evidentemente qualcuno o altre fonti ci portano i colleghi che fanno mercato a segnalare che su Ken, su Fagioli bisogna restare vigili da qui alla fine della trattativa. Il discorso è sempre molto semplice, uno ascolta chi racconta soprattutto sul mercato, ma potrei parlare di questo a 360 gradi sull'informazione. Se si fida l'ascolta, se non si fida non l'ascolta. Poi può anche passare il tempo a dire ma a voi ve l'ha detto, secondo me non è vero. E poco fa è arrivato un messaggio, mi sembra anche di averlo letto, di che diceva bastava vederlo in faccia ieri per capire che vuole andare via. Quindi poi, come vedi, c'è anche chi dà letture diverse, perché magari allo stadio ieri ha avuto altri feedback. È sempre molto semplice, io sono uno che se non impazzisce per certe valutazioni è difficile lo peschiate ad ascoltarle. E però, per carità, raccogliamo tutti i vari punti di vista. C'era poi un'analisi super approfondita su ogni singolo e anche su ogni grosso, su ogni aspetto di grosso, che poi si concludeva: ci penseranno Paratici e l'allenatore. E credo che insomma si possa essere ottimisti, almeno le sensazioni, pur tenendo i piedi per terra, restano buone, che sia il direttore sportivo o l'allenatore, che comunque un gruppo a me ieri mi è parso di cominciare a vederlo. Quindi poi c'è anche quel discorso, lui è nuovo, ci sono tanti calciatori nuovi, quindi per questo diciamo fin da ora a più riprese che a grosso dovrà essere dato un po' di tempo. E splendido il punto di vista sintetico molto di Bruno, che dice il gioco di grosso mi ricorda un vecchio modo di dire che era TTTT e Bordan punta al sodo. Ecco, fantastico Bruno, però è vero. E come avete sentito c'è anche chi scrive di avvisare gli amanti del possesso palla che in questo giochino bisogna fare gol, e quindi prima si va a attaccare la porta meglio è. Quindi poi può anche essere solo una questione di gusti, l'ho già detto, sul blocco basso e la ripartenza molto molto rapida. La nuova curva a me sembra che verrà veramente un muro interamente viola, è ancora inevitabilmente quella copertura a me ieri sera ha colpito a livello visivo, ma perché non essendoci la copertura in maratona in ferrovia dà la sensazione di essere, come dire, un blocco dove vai a infilare dentro i tifosi. Dicevo sensazione un po' claustrofobica, ma semplicemente perché la copertura non si allarga poi anche alla maratona e alla ferrovia, e quindi quei settori sono più aperti, no, verso il cielo. Detto che poi è molto più ripida la vecchia Fiesole, secondo me verrà veramente un catino infernale nel quale per gli avversari giocare sarà un gran problema, tanto più attaccare sotto la Fiesole, perché sarà un muro viola contro il quale amo pensare che tanti avversari avranno anche qualche brividino di paura. Bischerata di Ferragosto, no Luca, un punto di vista buttato lì: se riuscissi a far saldo zero l'uscita ai Fagioli per l'entrata di Frendrup ci penserei sul serio, forse meno classe ma tutta la legna che ci serve. Ecco Luca, determinate valutazioni che raccogliamo e che ci portano a dire che Fagioli può partire probabilmente sono legate anche a questi aspetti, perché questa cosa la stiamo capendo e la diceva anche Pietro Lazzarini e io sono totalmente d'accordo. Mi sembra che Grosso nel suo centrocampo voglia l'uomo davanti alla regia, alla difesa, che sia Aulaí o Fagioli. Gli altri due li vuole muscolari, li vuole insomma fisicamente imponenti e di un certo peso, e allora ora tu hai Brescianini, tu hai Mandragora, tu hai Mandur. Atta per esempio l'ha spostato qualche passo più avanti, e comunque sappiamo che uno dei suoi fedelissimi è Torsved, quindi questo riferimento a un altro, un'ulteriore pedina che possa essere dal recuperatore di pallone in mezzo al campo insieme a Andur, per intenderci, secondo me è quello che può essere in testa alla Fiorentina. Comunque sia, non c'è nessuna nube sui sogni di mezz'estate, lo scrive nel suo corsivo Ernesto Poesio su Corriere Fiorentino, per il poker d'apertura, che è chiaramente anche il resoconto di del Corriere Fiorentino su quello che è stato l'ampio successo dei Viola nei confronti del Benevento ieri. Un poker che ha visto tutto facile per la Fiorentina contro i campani in Coppa Italia, segno Good, Ken, Ranieri e Ndur, ovviazione poi del Franchi anche per il debutto di Mastantuono. L'altra squadra toscana, Arezzo fuori e rigore con il VAR, ma Cagliari convince. Questo è un altro dei tanti risultati di Coppa Italia a tenere d'occhio. A noi interessa soprattutto quello che succederà lunedì, visto che si affronteranno Pisa ed Empoli, e la vincente poi se la vedrà con la Fiorentina. Tanti ci avete scritto a settembre, nel senso che io non ho guardato quando è il prossimo turno di Coppa Italia, ma par di capire possa essere invece a settembre. Ecco, detto che poi dovessimo passare anche quel turno, da dicembre la strada è abbastanza in salita, perché affronteremo il Napoli e, se non ho capito male, anche in trasferta. Insomma, non sarà banale il percorso. Nicola dal Casentino ci ha chiamato, 055 77 11 171. Ciao.
15: Ciao, ascolta, prima una rapida questione tecnica. Io ho una radio DAB in Casentino, ma non riesco a prendere Radio Firenze Viola. A parte questo, ho telefonato per farti i complimenti, perché non ho avuto modo prima, volevo dirti a te per come hai trattato la questione Antonioni. Io sono perfettamente d'accordo con quello che ha detto, l'hai trattata molto bene, nel senso ha avuto il coraggio di dire, secondo me il commisso ha fatto un buon passo, anche quello di cercare di ritirare la maglia solo per un anno era un buon gesto, secondo me, anche perché Antonioni è stato un mio idolo, ma oltre Antonioni ci sono stati anche Baggio e Rui Costa, soprattutto perché quello è una questione anche di età e di sensazioni, per cui era un segnale anche quello di ritirarlo, secondo me, un anno per dare importanza a Giancarlo. Ti sei stato corretto, senza criticare Giancarlo, avere il coraggio di dire come la pensavo, e questo te ne devo dare atto, sei stato veramente
0: grazie mille. Grazie, sono molto apprezzati, perché l'argomento è delicato, quindi io per primo, come dire, cerco di essere più delicato possibile, perché poi comunque vado a finire, qualunque siano i punti di vista vanno rispettati, di mezzo c'è l'emozionalità, c'è il personale, quindi sono vicende, punto. Ecco, sì, io un po' questo difetto di dire cosa penso ce l'ho, e inizialmente non impazzivo per il modo in cui la Fiorentina si era rivolta ad Antonioni, e di contro invece ho apprezzato molto come si è posto Joseph Commisso, che fra le altre cose ieri, e ve lo dico proprio per diretta testimonianza perché ero lì, l'ho visto veramente abbracciato, ecco, da questi 15.000 ieri al Franchi, si è fermato, ha fatto una valanga di selfie con un sacco di tifosi, poi abbiamo visto anche questo video che abbiamo realizzato. Dobbiamo lavorare con grande forza, con grande cuore per la Fiorentina, ce l'ha detto, e l'ho visto bene, ecco, la sua presenza in tribuna ha un aspetto più che positivo, quindi avanti così anche in avvicinamento a questa festa del centenario, per concludere, sperando che poi questa vicenda possa comunque avere un esito positivo, perché io voglio continuare a essere ottimista e positivo e immaginare si possa trovare una sintesi. Detto ciò, in questo Ferragosto non ci facciamo mancare niente, perché andiamo, come dire, ad allestire un collegamento di enorme pregio e prestigio, e soprattutto vi dimostriamo la nostra potenza mediatica, perché siamo ovunque, abbiamo tentacoli ovunque, e persino su quello che è sostanzialmente il giornale più importante, autorevole e prestigioso della nostra amata Italia, ovvero il Corriere della Sera, laddove ha vergato righe imperdibili. Francesco, benvenuti.
16: Quasi commosso, da commisso a commosso. Buon pomeriggio, caro direttore, buon pomeriggio a tutti.
0: Insomma, una pagina di quelle da incorniciare della storia del giornalismo, per questo poker d'apertura, tutto bello, grande festa, grande serata. Ieri facile, fare la partita, amico mio.
16: Sai, quando la partita poi si sblocca dopo 67
0: secondi. L'attacco del pezzo. Buona la prima, appunto, a che ora l'hai scritta?
16: Dopo 69 secondi.
0: Bene.
16: Però diciamo che è buona la prima, poi io ho anche memoria di il mio primo pezzo per il Corriere Fiorentino di partite fu il ritorno con la Puskas Academia di Conference.
0: Quindi, Reggio Emilia.
16: il cerchio non si è chiuso perché non si chiude niente, però ecco,
0: no,
16: come palestra, come battesimo,
0: sì,
16: ho ben in testa quel momento con i supplementari, l'espulsione, i rigori, cambi di fronte, di risultato, di un psicodramma che diventa qualificazione, quindi mi tengo ben stretto l'andamento della partita di ieri sotto questo punto di vista.
0: Senti, tanto conosci a memoria il bipolarismo e, se vogliamo, l'equilibrio smarrito della piazza e di ogni appassionato delle vicende viola. Io ti sintetizzerei questi primi 70 minuti di diretta a Ferragosto. Da un lato siamo tutti convinti che abbiamo i futuri palloni d'oro, a cominciare da Atta e Mastantuono, che sono fortissimi, ma a me è piaciuto anche per esempio João Mario, Valdepeñas niente male e avanti così, Good Munson che si sta rilanciando, Ken che segna alla Ibra, quindi da un lato individualità mostre che ci porteranno a lottare per lo scudetto, dall'altro insomma sto grosso è il nuovo Palladino, un sappo sesso palla, siamo lenti, il centrocampo devono giocare i tre più qualitativi, quindi ci siamo capiti, eccetera eccetera. Ti torna, è quel che respiri anche te?
16: Assolutamente, aggiungo anche purtroppo, perché io continuo a portare avanti questa convinzione che vale nella vita, ma mi viene da dire vale anche nel calcio, soprattutto in una piazza così umorale come è Firenze. Si dovrebbe dare un po' più di valore alla memoria e ad allenare la memoria anche rispetto a quelli che sono non solo i punti di partenza, ma in generale i contesti entro cui si muove una società, un gruppo di lavoro, un allenatore. Io ho la sensazione che invece ci sia sempre la convinzione che ogni estate porti con sé la capacità di resettare,
0: sì,
16: di ripartire tutto e tutti da un punto comune, cosa che non può essere, altrimenti si partirebbe tutti gli anni ad armi pari. Un anno potrebbe vincere lo scudetto l'Inter, l'anno dopo la Cremonese, un anno qualificarsi il Como in Champions e l'anno dopo retrocedere serenamente in Serie B. Non è così e non vale per la Fiorentina, quindi io penso che siano dannose entrambe le posizioni, cioè da un lato affidare i primi 90 minuti ha un punto di vista troppo entusiasta, ma allo stesso modo trasformare questi primi 90 minuti come un il Benevento ha messo sotto la Fiorentina, il predominio territoriale, il possesso palla, Grosso gioca troppo basso,
0: sì,
16: manca
0: sì,
16: coraggio,
0: sì.
16: Non gioca Olai e Fagioli, tutti elementi già visti e rivisti, ma che a me però suggeriscono quanto non si stia ancora imparando dal passato, ed è un passato anche molto recente. Io sinceramente credo che, come in ogni partita del 13-14 agosto, sia corretto portarsi dietro un po' di aspetti positivi, un po' di aspetti negativi, il passaggio del turno. Però sinceramente domando anche ai tifosi che vivono una di queste due fazioni opposte: seriamente qualcuno si aspettava di vedere il massimo potenziale possibile della Fiorentina contro il Benevento nella prima gara ufficiale a metà agosto?
0: Era dura.
16: Era dura, e soprattutto il rischio era quello poi di ritrovarsi per forza di cose con una frustrazione di un certo tipo, perché non va bene Mastantuono e Olai che entrano all'ora di gioco, non va bene essersi affidati a 7/11 della rosa dell'anno scorso. E se però ci pensi, Tommaso, lo stesso Grosso l'aveva già detto in conferenza stampa, ha estremizzato,
0: sì,
16: il concetto,
0: sì, sì,
16: quando lui dice voglio dare fiducia ai ragazzi che hanno lavorato da più tempo qui. Lui, secondo me, in modo anche molto diligente, si è affidato, almeno dal primo minuto, a quei giocatori che oltretutto si conoscevano anche da più tempo,
0: sì.
16: E poi non è un caso se quattro marcatori sono stati quattro giocatori dell'anno scorso, ma io credo che sotto questo punto di vista ci sia ben poco da dire di negativo. Ci sono dei margini di miglioramento? Vorrei anche chiedere dove non ci sono margini di miglioramento per una squadra che non ha iniziato la stagione.
0: Certo.
16: Questo vale per tutti, però ecco, mi sembra la ricerca della perfezione a metà agosto, soprattutto se andiamo già a individuare il Fabio Grosso, l'anello debole del contesto, e iniziamo subito a mettergli addosso la lente di ingrandimento, mi sembra un esercizio molto molto pericoloso.
0: Senti, però delle note positive ce n'è qualcuna che ti è rimasta impressa più delle altre?
17: Guarda, io devo dirti la verità, Di Grosso giustamente si sottolinea gli aspetti del 4-3-3, gli esterni, non facciamo altro che parlare di esterni. Io ho già visto una squadra particolarmente organizzata, una squadra che nelle due fasi ho visto molto organizzata, mi sembra abbia già recepito molto bene quelli che sono i codici dell'allenatore, piaccia o non piaccia, i codici dell'allenatore sono anche utilizzare un blocco basso e un baricentro basso,
0: certo,
17: quando si difende, ma questo lo sapevamo anche dai tempi del Sassuolo e non c'era bisogno di della gara col Benevento per scoprirlo. Però credo sia molto incoraggiante il fatto che con così tanti volti nuovi che dovevano conoscere l'allenatore e conoscersi reciprocamente, già nella prima partita si sia arrivati come collettivo a una buona organizzazione. Poi in fase di possesso la Fiorentina può migliorare, non c'è dubbio, soprattutto quando c'era la difesa del Benevento schierata. Infatti la Fiorentina le azioni migliori le ha fatte tutte in verticale, non potrà essere sempre così, non troverà sempre squadre che amano avere il possesso, rischiare, e troverà anche squadre con un blocco ancora più basso di sé, e quindi lì saranno costrette a fare la partita, certo. E lì ci sono margini di miglioramento. Ma a me l'organizzazione collettiva per essere il 15 agosto, sinceramente il 14 agosto è sembrato più che discreta e molto incoraggiante.
0: Sì, sì, qualche trama si è vista, penso a quella mega occasione di Gudmundsson che la spara alta a fine primo tempo, insomma lì hai dimostrato che sul fondo ci arrivi, ma gli stessi due gol, no? Il cross di Attà da sinistra e quello, certo, di Suonario da destra, quindi poi è chiaro, con tutte le premesse, le cautele del caso. Va bene, caro mio, quindi oggi fai un corsiano, oggi giustamente le penne come te sono a riposo.
17: Sono a riposo, però come ben sai, visto che João Mário è stato uno dei protagonisti.
0: Hai parlato portoghese?
17: Ho parlato portoghese, quindi domattina su firenzeviola.it ci sarà un approfondimento su João Mário, grazie a chi lo ha conosciuto in età, potrei quasi dire puerile, ai tempi del Porto, perché è un giocatore che sicuramente ha pagato un primo anno in Italia molto complesso. Però ecco, secondo me è interessante anche capire, attraverso la conoscenza di chi lo ha visto crescere e poi esplodere al Porto, che cosa è andato tra virgolette storto nel suo primo anno e quale può essere il valore aggiunto che questo giocatore può portare in una squadra come la Fiorentina, che avrà bisogno molto del lavoro degli esterni bassi. Lo abbiamo intravisto anche ieri. Però ecco, mi viene da pensare, chiudo su questo Tommaso, anche la ricerca ossessiva di un giudizio definitivo alla prima partita su Grosso, quando, e lo sai meglio di me, stiamo ancora a parlare di tantissime operazioni che la Fiorentina deve fare in entrata e in uscita. Quindi
0: sì,
17: noi stiamo giudicando un cantiere tutt'altro che finito, tutt'altro che ultimato,
0: da come
17: va bene avere tutti gli umarelle intorno a giudicare l'avanzamento dei lavori, ma il lavoro non è finito, quindi giudichiamo lo sviluppo, il percorso, ma non è finita, non è finita qui la Fiorentina, e quindi mi diventa più difficile trovare delle valutazioni definitive sul lavoro di un allenatore che avrà bisogno lui stesso di un po' di tempo, e lo dice Grosso stesso, per trasformare questo gruppo in una squadra.
0: D'accordissimo con te. Va bene, allora speciale Bacalau in compagnia di Francesco Benvenuti a partire da domani. Grazie Benve, buon Ferragosto.
17: A te un abbraccio a tutti, ciao.
0: Grazie, grazie all'altra faccia di chi si compra. Abbiamo avuto Pietro Lanzerini, abbiamo avuto Francesco Benvenuti, Fabio Ferri è irreperibile, ma insomma di sicuro, battute a parte, lo trovate anche lui da lunedì, quando ripartiremo anche col chi si compra, le due consuete ore dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola. Break per noi, poi rientriamo. Volevo buttar lì queste parole Igoretti che ci permettono di restare sull'attualità del mercato, poi un altro collegamento ancora, poi arriverà Luca Calamai, insomma il menù è ancora parecchio ampio, quindi nessuno ha detto che vi potete alzare da tavola, anzi svuotate il bicchiere, apri un'altra boccia, porta due o tre salsicce, avanti avanti, e ancora non siamo a nulla.
18: Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola.
19: Ciao direttore, volevo fare una considerazione su Mastantonio. Io l'ho visto ieri allo stadio, l'ho visto da lontano ovviamente, i movimenti eccetera, ma mi sembra che tutti lo paragonano a Nico Pazze, ma non dico tecnicamente che sarà fortissimo di sicuro, ma fisicamente è almeno 2 anni indietro a Nico Pazze, e questo secondo me sarà un problema nel campionato italiano, e non so se possa essere titolare. Che ne pensi, Piero?
0: Caro Piero, sono sincero, io invece ho avuto percezione di una... Ora, nel parallelo con Nico Paz, so quanto anche solo d'altezza c'è tra i due, però non mi pare leggerissimo. Ti arrivo a dire, mi ha dato quasi l'idea di una percezione opposta, cioè che una certa presenza fisica c'è, se c'è da fare spallate, se il marcatore prova ad andare a rubargli palla entrando di spalla, per intendersi, non lo so se lo sposta, perché mi ha dato la sensazione della gambona anche, per intendersi, e c'è quell'azione dove lui recupera palla davanti alla nostra area di rigore e praticamente inverte, no, la marcia e riparte, palla al piede per poi appoggiare a Croci e poi appoggia a Ken che non riesce ad arrivare al tiro. Ci ho visto anche una certa preponderanza fisica, ecco, però mi riprometto di riguardarlo, magari anche prendendo proprio in considerazione il parallelo con Nico Paz. Detto questo, è chiaro, e lo abbiamo ribadito a più riprese, che noi commentiamo una partita nella quale la Fiorentina ha giocato sostanzialmente sul 4-3-2-1, quindi con due uomini che non sono nemmeno esterni puri dietro a Ken, quando l'idea originaria dell'allenatore è quella di un 4-3-3 nel quale gli esterni invece sono quasi sulla linea bianca dell'out del campo, per intendersi, e sono esterni di ruolo, ed è da lì che chiaramente riparte anche tutto il mercato della Fiorentina, un mercato nel quale il fronte degli esterni è rimasto ad oggi molto molto sospeso. Là ci serve un esperto per capire magari dove andare a reperirli, quegli esterni forti in grado di saltare l'uomo, magari di metterci gol e assist. Chi meglio di Giulio Dini può darci una mano in questa opera? Giulio, ciao, buon Ferragosto.
20: Buon Ferragosto, non esageriamo, però qualche esterno a giro c'è, insomma.
0: Buono, ma anche te hai già ricevuto 800 messaggi di buon Ferragosto e non ne puoi più?
20: Sì, allora, sì. Io rispondo per cortesia, però non lo auguro, ecco, diciamo.
0: A te.
20: Non è una prassi, non è una cosa che sono uso fare, ecco, non lo sento, ecco, non lo sento e non lo partecipo.
0: Guarda, è la prima cosa che ci siamo detti io e Stefano Carlesi quando ci siamo trovati in redazione: buon Ferragosto di che? Eppure va bene, voglio dire, va benissimo, anzi qui in radio non ci fa che piacere.
20: No, vabbè, insomma, se si è affettuosi, perché no? Dai,
0: assolutamente sì. Oh,
20: a proposito degli esterni, a proposito degli esterni che non prenderemo, ma che con Anna abbiamo seguito e caldeggiato in home scouting, e invito i nostri ascoltatori e diciamo, tifosi come noi a seguire le gesta di Tsolis, il greco Tsolis, che è andato niente po' di meno che all'Arsenal, fresco campione di Premier League, un esterno sinistro di piede destro che aveva fatto molto bene nella Bundesliga B, nella seconda divisione quindi tedesca, 2 stagioni fa, e molto bene quest'anno al Club Brugge. Sono giocatori che comunque hanno un bel prezzo. Parlavi di esterni, sì, sono d'accordo, ma direi che si sono manifestati dopo settimane che dicevamo ma che sarà questo gioco di grosso, a noi non pare. Poi alla fine l'hanno detto tutti, insomma, devono arrivare gli esterni, perché giocare con due tra le linee, che uno dei quali, ripeto, io sono un estimatore delle qualità di Good, non ha mostrato di grande capacità di movimento tra le linee, ha grandi colpi, ma insomma deve trovare la giornata giusta per poterli esprimere. E un altro attacco comunque destinato a fare il mezzo sinistro, è chiaro che dobbiamo avere almeno due
0: taglialegna.
20: No, dico per gli esterni, almeno due puri nel ruolo. Poi gli altri ce li adatto a seconda della partita, poi e gioco anche con Mastantuono, ovviamente, che mi può fare quel gioco lì, anche se uno che poi mi entra dentro parecchio. Però due che hanno come obiettivo.

0: faccia protetta. Detto questo, identikit dell'esterno puro, siccome poi qualcuno l'ha chiesto in tante note audio, e c'è questa voce del Milan che mette sul mercato Leao, la rottura con Leao, al di là dell'aspetto caratteriale, può essere un identikit, lo so che no, io a quel punto valuto veramente di non commentare più nessuna partita, perché se devo fare le pagelle su Leao sono finito, non so se riesco a essere obiettivo in termini, non lo posso vedere. Giulio,
1: l'hai fatto su Sottile Iconè,
0: ma cioè, qui siamo addirittura oltre.
1: Leao è il tuo nuovo Iconè.
0: No, Leao è anche oltre Cerci, che è un altro che fatica. Con Cerci ho faticato tantissimo nelle pagelle, perché veramente con lui dopo un po' partivo da uno mezzo voto in meno. Con Leao rischio di partire da meno due per il suo modo di essere, stare in campo, c'ha sempre il sorrisino, eccetera. Però come identikit e comunque come calciatore non è scarso,
1: No, allora oggettivamente è una idea che ha del fascino, e facciamo fatica tutti a dire no, Leao non lo voglio, perché quando, e sottolineiamo quando fa Leao, è di una bellezza straordinaria, perché è un giocatore, è proprio bello da vedere, la corsa, lo slalom, è fantastico. C'è da chiedersi se a San Siro no, e col Milan ovviamente non abbia subito un po' troppo un contesto, una pressione, forse lo si è trattato da leader, e quando lui ha bisogno di sentirsi un gregario, cioè uno trascinato da quegli altri. Sai, io ho sempre creduto tantissimo all'aspetto psicologico. Poi è chiaro, ci sono gli incurabili, ovviamente non è che basta sempre avere quello bravo che tocca il tasto giusto, però allora è un'operazione. Se la società e la proprietà dicono che andranno su un profilo di altissimo livello, lui è uno di questi, risponde a all'identikit lì. C'è un altro giocatore che ha fatto bene, ma non credo che possa essere in trattativa per la Fiorentina, che è un altro del Feyenoord, che si chiama Musa e non Musa.
0: Okay.
1: È un 2002 che ha tra le sue caratteristiche questo invece gioca dall'altra parte, perché io penso che bisogna farne una a sinistra e una a destra, no? Sempre con questo benedetto piede opposto, di cui fino a qualche tempo fa non si parlava mai, che uno restringe molto, che calcia anche verso la porta, è uno che fa anche tanti, diciamo, un numero sufficiente di gol, ecco, perché ovviamente all'esterno che stiamo andando a cercare chiediamo non solo di creare la superiorità, ma anche
0: gol,
1: una capacità, chiediamo gol, ecco.
0: Cioè. Vedo Transfermarkt 23 milioni la valutazione, Anis Haji Moussa del Feyenoord, classe 2002.
1: È un franco algerino, l'ennesimo franco algerino, però è un ragazzo che sta facendo bene da diverso tempo.
0: Me lo tengo lì. Senti, come lo chiudi questo Ferragosto oggi? Sei di lavoro, di relax?
1: No, sono di lavoro con Cristina.
0: Cioè, non c'è più il Ferragosto d'un tempo, grigliate, aperitivi, tuffi in mare, Meccino.
1: No, io lo so
0: spiaggia.
1: Che se mi chiami per maledirmi.
0: No, perché
1: magari sono.
0: Io ti chiamo perché ho piacere di parlare calcio con te.
1: Sono in posti dove magari vorresti essere te in questo momento. Però oggi, francamente, sono quell'oretto, lavoro.
0: Okay.
1: Oggi sono a lavorare.
0: Va bene, allora ti immaginavo magari su qualche passo dolomitico o qualche.
1: Ma, Ma sì, visto che mi conosci bene.
0: Che isola.

0: a Spagnola, al tramonto.
1: Ma visto che mi conosci bene, sai bene, non ci sarei a Ferragosto.
0: Sì, assolutamente. Ed è giusto così. Giulio, un abbraccio, grazie.
1: Un saluto a tutti, buona serata, ciao.
0: Grazie, grazie a Giulio Dini, che poi tornerà ovviamente nel corso della nuova stagione, come sempre, con Scanner, e che comunque ha giustamente anche tirato in ballo Home Scouting, visto che insieme a Nadini hanno parlato in anticipo di tanti talenti, uno dei quali, questo Zolis, finito addirittura all'Arsenal. C'era anche Maurizio in attesa di intervenire. 055 77 11 171, ciao Maurizio.
2: Buongiorno e buon pomeriggio.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, io vi seguo da Torino.
0: Grazie, caro. Temperatura?
2: 37 gradi.
0: Mamma mia.
2: Si muore, penso, come a Firenze, credo.
0: Sì, siamo lì.
2: Sì, è veramente terribile. Sentite, no, io volevo fare questa osservazione. Ieri sera ho visto la partita, mm-hmm, e non mi è piaciuto quando è entrato Mastantuono e Gudmundsson, anziché andargli incontro, abbracciarlo, è uscito facendo il giro del campo, quasi, insomma, io l'ho interpretato come un gesto polemico, poi magari non è così, però a me non è piaciuto. Peraltro Gudmundsson non è che ha brillato fino ad oggi qua a Firenze, quindi potrebbe anche, insomma, avere altri atteggiamenti. Probabilmente però è una mia, come dire, errata sensazione.
0: No, l'hai notata. Io devo dirti che in presa diretta non l'ho notata. È anche ogni tanto una consuetudine, ma capisco assolutamente anche il tuo punto di vista.
2: Era l'esordio di questo ragazzo, insomma, potrebbe portargli via al posto.
0: Questo è indubbio. Va bene, Maurizio, la registriamo, segnalazione, poi se qualcuno vorrà riprendere.
2: Questo, infatti.
0: Grazie, salutaci Torino.
2: Ferragosto, grazie, complimenti. Salve.
0: Grazie ancora a Maurizio dalla splendida Torino, perché insomma è una delle città più belle d'Italia, al di là di quelle varie valutazioni che si potessero fare. Guarda che Vichingo Empolese mi segnala un qualcosa che forse mi è sfuggito, cioè il nuovo regolamento per evitare perdite di tempo. Lo sai che questa mi è sfuggita e ti ringrazio in anticipo se è assolutamente così. Maurizio, se sei all'ascolto, colpevole io che non ci ho pensato, ma potrebbe essere semplicemente il nuovo regolamento su una metodologia che a quel punto permette di evitare perdite di tempo, e a quel punto Good, lasciando spazio all'ingresso di Mastantuono, ecco, evita quella camminata lenta che negli anni invece era l'esempio di grande malizia di moltissimi calciatori, e a quel punto consentivano alla squadra, e l'allenatore lo sa e lo fa magari anche apposta, di guadagnare qualche secondo. Ringrazio ancora tutti coloro che a loro volta ci ringraziano per tenere compagnia anche in questo Ferragosto. Leao e Ken sarebbero da attenti a quei due, una serie un po' datata, meravigliosa, pericolosissimi, è in effetti sotto il profilo, io dico caratteriale, però di gestione, una accoppiata Ken Leao forse può diventare anche abbastanza impegnativa. Nico Williams e basta. Andrea da Fusecchio ha le idee chiare, bisogna vedere se è fattibile. Temo che non lo sia. Nico Williams, impazziremmo a quel punto, altro che qualche centinaio come per Mastantuono. A quel punto secondo me viene giù direttamente Peretola. Mastantuono, me lo scrive Gianni da Firenze, a me ricorda il primissimo Jovetic per velocità e controllo palla, ci farà veramente sognare. È un parallelo che guarda, mi verrebbe quasi da dire, perché almeno su questo mi vorrete mia dire Jovetic era abbastanza leggerino. Poi non guardate che a livello fisico i suoi problemi l'ha avuti, però insomma era una presenza fisica, non un fuscello, ecco, Jovetic, quindi può anche starci. Forse, mi permetto di aggiungere, e poi mi fermo a Gianni, dico forse un po' più tecnico tecnico, un po' più forte tecnicamente, non che Jovetic non lo fosse, attenzione, però vado proprio su una valutazione mia, che quindi vale nulla, però come tocco di palla forse un po' più grezzo Jovetic rispetto a Mastantuono, che mi sembra invece sia proprio controllo di palla. Anche ieri il tiro finisce alto, ma non so se avete visto come va a tagliare il pallone, a schiaffeggiarlo, il modo in cui riesce a dargli il giro, almeno a me fa pensare che il piede sia particolarmente buono, ecco, vediamo un po', non sarebbe male, perché insomma i primi anni Jovetic ci ha fatto stare sicuramente bene. Sulle della Roma, che ne penso? Così rispondo anche all'ultimo messaggio, quello di Paolo a Montespettoli, che lo prendo subito, e va capito lì i margini di un affare che probabilmente era stato anche abbozzato con la Roma, lo ricorderete, qualche settimana fa, ancora mi pare a luglio, ma che poi è rimasto sospeso, e che grandi strascichi, almeno in termini di cessione della Roma da parte di Sulè, non ne ha avute. Va bene, io mi fermo qui ringraziandovi, perché siete stati davvero in tanti a scrivere, e invitandovi a continuare a farlo, perché come detto adesso arriva in cabina di regia davanti alla difesa in versione regista di centrocampo, sempre con Stefano Carlesi, ma ci avvicendiamo con Luca Calamai. Quindi continuate a scriverci, se volete continuate a telefonarci, lo 055 771 1171 a vostra disposizione, le note audio e messaggi al 348 7513 933. Ancora 2 ore da trascorrere insieme, e poi ovviamente domani il programma consueto della domenica, e dal lunedì saremo in diretta con le consuete dirette. Io chiuderei anche con un piccolo recap dalla serata di ieri, così io sento quali e quante baggianate mi sono partite sui gol, ma le ripartenze, con le buone abitudini di tornare a raccontarvi la partita. Ieri è ripartita anche la nuova stagione di Se fosse sempre domenica, con Lorenzo Di Benedetto e Chiara Bevilacqua, che avevamo anche in collegamento, e quindi ripartiamo dall'abitudine del giorno dopo. Ovviamente Se fosse sempre domenica ripartirà versione campionato già dal lunedì per Roma Fiorentina, avevo Andrea Giannattasio, ma c'è tempo da qui all'esordio in Serie A. Per il momento ci teniamo stretto quello ottimo in Coppa Italia con il poker servito al Benevento. Grazie a Stefano Carlesi, grazie a voi che avete scritto in tantissimi, ci ritroviamo presto col sottoscritto, e intanto la diretta su Radio Firenze Viola va avanti. Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Se senti, stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Balli al Benevento in ripartenza, quindi recuperata da sinistra al cartetto, il gol di Albert Gudmundsson. Ci sono bastati 70 secondi per inaugurare la nuova stagione per Canna, e c'è il raddoppio della Fiorentina con un'altra bella iniziativa di João Mario, cross dalla destra girata da parte di Ken, che trova il pallone giusto da mettere a fil di palo. Fiorentina 2 Benevento 0. A Gudmundsson segue il nome di Ken sul tabellino dei marcatori. Totò si è guadagnato un corner che Fagioli si appresta a battere, tra l'altro ovviamente siamo tutti a guardare il gol della Fiorentina, che nasce sugli sviluppi di un assist di Dragusin per il colpo di testa vincente e di Ranieri. Fatta buona la palla per Brescianini, il tocco per Ndurra dentro l'area di rigore, poker Viola. Sher Ndurra segna il 4-0 della Fiorentina con un gran bel gol. Il Benevento trova la via del gol con una buona azione manovrata al limite dell'area di rigore, conclusa con un rasoterra sul quale non riesce ad arrivare De Gea, e quindi c'è il gol da parte del Benevento dopo appena 9 minuti nel corso di questo secondo tempo.
6: Allora, quattro pere per goderci un bel Ferragosto. Parte così la Fiorentina con una vittoria che è facile solo quando l'hai fatta. Queste sono partite, credetemi, che sembrano facili, poi basta una piccola complicazione e tutto diventa diverso. Tutto facile invece per la squadra viola. Un perfetto inizio del calcio vero. Buon Ferragosto da Luca Calamai, buon Ferragosto da questa fantastica struttura che è Radio Firenze Viola. Fatemi fare un grandissimo abbraccio a Stefano Carlesi che mi accompagnerà in queste due ore, poi lui ha atteso una serata impegnativa, quindi queste due ore lo metteranno in allenamento per quello che lo aspetta dopo. Buon Ferragosto a tutti voi, siete tanti, ci fa piacere. Perché? Perché la scelta di essere insieme a voi, insieme a questa straordinaria famiglia che è Radio Firenze Viola, in ogni angolo di Firenze, di Toscana, d'Italia, del mondo, arriva perché ci piaceva vivere qualche ora di questo giorno anche questo giorno insieme a voi. E vorrei proprio partire da un messaggio che ha scritto Claudia: Joseph come Vittorione, Attac come Rui, Pellegrino come Bati, Olai come Torreira, Mastantuono come Yo-Yo, Dragusin come Virkwood. Quanti flashback, scrive Claudia. Beh, tutto bello, tutto anche discutibile questi paragoni, ma ragazzi, pensate a cosa siamo arrivati, pensate a cosa ci siamo lasciati alle spalle. È veramente una grande storia nuova che, ripeto, è parte nel migliore dei modi. Allora vi chiedo cosa vi è rimasto negli occhi di ieri, se c'è qualcosa che non vi ha convinto, perché insomma, diciamolo, nessuna polemica perché sennò saremmo dei pazzi furiosi da ricoverare, ma insomma qualche piccolo dubbio ce l'ha lasciato, per esempio questo ballottaggio ormai di fatto tra Fagioli e Ulai, un progetto tattico che ancora non convince al 100%. Insomma, è chiaro che gli occhi sono molto puntati su Fabio Grosso, che secondo me merita fiducia e attesa, ma insomma tutto quello che vi ha lasciato la gara col Benevento, cosa vi aspettate da domani, l'ultimo colpo dell'estate, di questa straordinaria estate viola, chi vorreste che fosse. Quindi tutto questo ve lo consegno al 348 7513 933. Aspetto con piacere le vostre telefonate allo 055 7711 171, perché ripeto, ci prepariamo alla scena chiacchierando insieme di pallone, di calcio, e noi ci siamo, voi ci siete, ed è bellissimo parlare di Fiorentina ed è bellissimo farlo con una bravissima collega, una cara amica. Quindi saluto e ringrazio per il tempo che ci regala Luciana Magistrato. Ciao Luciana.
7: Ciao Luca e buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti, ci avviamo verso la cena, come dici,
6: esatto.
7: Buon pomeriggio pieno.
6: Allora
7: pieno,
6: Luciana,
7: come la parola che ama usare Grosso, dobbiamo riempire la partita, quindi
6: sì.
7: E penso ieri ci siano riusciti, dai.
6: Allora, hai fatto le pagelle, vi dico, io le ho fatte, sono più vecchio di tutti in questa fantastica famiglia, le pagelle fatte di sera non sono mai semplici, ti lasciano poi sempre il giorno dopo qualche dubbio, qualche perplessità, qualche voto che vorresti cambiare. Allora ti chiedo, Luciana, il voto del giorno dopo, quale ti convince di più tra quelle che hai dato e detto sì, questo sì, mi piace, quale potendo cambieresti?
7: Ma guardi, io sono abbastanza sicura di quello che ho scritto, perché era il mio pensiero, sì, a caldo, quindi diciamo che non ho avuto poi modo di cambiarli, insomma, questi voti, per cui sono proprio espressione di un giudizio a caldo. E forse quello di Valdepeñas, sono stata molto severa con lui, ma spiego anche, gli ho messo 6 perché secondo me nel primo tempo siamo andati molto in difficoltà su quella fascia, o comunque i pericoli maggiori sono arrivati sulla sua fascia, non solo per colpa sua, ma secondo me anche per un atteggiamento che gli è stato chiesto, cioè di rimanere molto attaccato agli altri compagni di reparto, era quasi un terzo centrale, per cui soprattutto la Mesta, che era avuto anche un cliente scomodo, che è stato poi quello che ha anche segnato, lì aveva così lo spazio per salire, dopo era difficile perché ovviamente gli rubavano il tempo, quindi lo ha messo molto in difficoltà. E mentre l'ho visto molto bene, ecco, e lì è anche colpa non solo magari dell'atteggiamento, rispetto che gli è stato chiesto di avere, magari anche dallo stesso allenatore, ma anche da chi non lo raddoppiava bene. Ecco, lì magari c'era Brescianini, poteva fare qualcosa di più per aiutarlo. A un certo punto, ad esempio, lo ha fatto anche Fagioli, no? Si è sacrificato, certo, certo, è andato a bloccare gli uomini lì sulla fascia. E dicevo, però, mi ha lasciato una buona impressione per quanto riguarda quando sale, ad esempio, con la palla al piede, dimostra quindi talento. Io ci credo in questo giocatore. Nella ripresa l'ho vista anche meglio, però ecco, quel 6 è proprio perché mi aveva lasciato questi dubbi nel primo tempo per quanto riguardava il modo di difendere, ecco.
6: Allora, Elisabetta ci ringrazia perché siamo insieme a lei, ma noi ringraziamo te, Elisabetta, ringraziamo tutti quelli che già stanno scrivendo, tantissimi, al 348-7513-933, continuate a farlo. Daniele, l'autista viola, dice: Valdepeña, secondo me tra 2-3 mesi farà vedere quello che vale. Ragazzi, ma questo è un ragazzo di talento straordinario, ma vorrei ricordarvi che ha fatto, credo, una partita nella Liga Spagnola, nel Real Madrid. Cioè, credo che abbia tutto il diritto, no, di avere pazienza. Certo. Poi c'è invece Ale dal Casentino. Ale dal Casentino è sempre pungente, lo dico sempre, che dice che magistrato, ma lo sai che tutti i brevilinei entrano in forma prima, e questo va bene, e questo ne siamo contenti.
7: Riferito a chi? Però,
6: probabilmente a qualche giocatore a cui hai dato voti.
7: Si è riferito a me, quindi
6: no. No, immagino a qualche giocatore. Senti, Andrea, invece al dibattito, perché qualche dibattito c'è, insomma, io oggi ho avuto amici a mangiare a me, il dibattito è perché o Fagioli o Ulai, Luciana, perché?
7: Ma guarda, perché sono due giocatori di qualità, entrambi, uno molto giovane. Ieri la scelta è caduta su Fagioli, ovviamente, anche perché lo ha detto anche Grosso, insomma, aveva bisogno e voleva certezze, voleva chi aveva giocato di più insieme, quindi una squadra il più rodata possibile, quindi la scelta è caduta su Fagioli per quello. Insieme è difficile perché sono giocatori di qualità, c'è bisogno anche poi di equilibrio. Io ho sentito tanti allenatori che puntano sulla parola equilibrio, no? E questo è uno di questi fatti. La squadra non è ancora finita, quindi lui non ha escluso che un domani, sempre che Fagioli resti ovviamente, che un domani li possa mettere insieme. Dipenderà poi dalle avversarie, dal momento, da tante cose. Però
6: Luciana, c'è un
7: non
6: dato.
7: Lo vedo come un problema.
6: No,
7: ecco,
6: non è un problema, però è un dato, no? Cioè, rischiamo di, certo, vedere in panchina, in un anno in cui noi non abbiamo le coppe, perché le coppe, ragazzi, sono un gigantesco fastidio quando le fai, perché dici sì, ma sono un grande aiuto per tenere
7: per
6: in condizione
7: rotta,
6: i giocatori,
7: certo.
6: Il giocatore che comunque magari non gioca in campionato e gioca in coppa, c'è una vetrina internazionale, anche la Conference, comunque questo lo rasserena perché gli dà visibilità. E cioè, noi questo scenario può portare a immaginare in panchina un giocatore a 30 milioni, perché o Ulai o Fagioli sono giocatori a 30 milioni, già immaginiamo di tenere in panchina altri 25 milioni, 30, quanti sono quelli di, non mi ricordo nemmeno, di Pellegrino. Cioè, ecco, non ci può essere. Ieri ho chiesto coraggio a fine partita a Grosso. Allora, per Grosso chiedo innanzitutto tempo, in modo che non ci siano dubbi, che vuoi tutto subito. Io ero troppo sereno l'anno scorso con Pioli, quindi non ripeterò mai più l'errore di fare sentenze anche su amici o persone che erano col quale ho una simpatia naturale. Grosso merita tempo. Bene, dopodiché, quando una società fa un certo tipo di investimenti, ecco, io da coraggiosi, importanti, ecco, io credo che non sia offensivo o mettere pressione chiedendo ad un allenatore di verificare se questo talento può trovare una comune cittadinanza, Luciano.
7: Ma io invece non sono così, non mi sento così obbligata a chiedere che li faccia giocare insieme o che ci faccia vedere per forza Ulahi. Ulahi l'abbiamo visto, è molto talentuoso, no? Anche ad esempio l'allenatore del Benevento, Floro Flores, gli è stato detto quale giocatore gli piacerebbe allenare, a parte che li allenerebbe tutti, ha detto, ma ha citato proprio Ulahi perché insomma si vede che ha talento, che è bravo, però lo vedo ancora un po' acerbo nel nostro campionato. Ora ieri era Coppa Italia, per carità, però ad esempio quando ha fatto quell'entrataccia, che era un'entrataccia, quindi ci stava anche l'ammonizione, quasi voleva picchiare l'arbitro, cioè ha anche bisogno di tempo poi per calarsi nel calcio italiano, a mio avviso, insomma, per trovare una sua dimensione. Sono sicura che la troverà il più presto perché è molto bravo, però ecco, porta anche molto palla, forse anche troppo, deve imparare quindi a dialogare meglio con gli altri, ci vuole tempo, lo ha detto l'allenatore, quindi preferisce probabilmente in questo momento non rischiare facendo esperimenti a furor di popolo, mettendoli insieme. Ora li alterna, poi un domani vedremo. Probabilmente qualche esperimento già lo sta facendo in allenamento, però poi nelle partite io trovo giusto che non rischi, perché io quest'anno non voglio rischiare.
6: Ma lunedì prossimo a Roma, fermo restando che ti faccio una domanda che è scorretta, perché noi c'è una settimana di lavoro, ci sono gli allenamenti, non vediamo gli allenamenti, sicché hai voglia te. Ma in questo momento, lunedì a Roma, ti aspetti Fagioli o Ulahi?
7: Bella domanda.
6: Ma te sei brava, te lo faccio apposta.
7: Bella domanda. Guarda, è difficile rispondere. Io risponderei Fagioli, però so che sono tra le poche a volerlo, no? Io non voglio mettere fretta a Ulahi, ecco. Bene. Questo lo dico molto. Però è anche cioè, con i cambi, ragazzi, cioè tutti hanno la loro importanza, tutti si devono sentire importanti. Questa è una cosa che anche tanti allenatori, ma anche io mi sento di sottolinearla, cioè con i cambi c'è posto per tutti e tutti possono essere determinanti, perché poi magari ci sono tanti giocatori che fanno di più quando entrano in corsa, no? E allora quelli non sono meno importanti dei titolari. Io spero che ci siano anche nella Fiorentina quelli che magari entrano dopo e sono ancora più determinanti.
6: Non c'è dubbio.
7: L'importante è che chi gioca, insomma, capisca quali concetti vuole l'allenatore in campo e quindi siano interscambiabili. Ecco, questo sarebbe molto importante.
6: Allora, Moreno ci manda buon Ferragosto da Marbella. C'è di peggio nella vita. Moreno, anzi, se volete dirci da dove ce li mandate, 348-7513-933, mandateci gli auguri da dove siete in vacanza. Ti ha colpito la partenza e il gol iniziale di Gudmundsson, che sembra quasi voler chiudere un'estate dal mio punto di vista sorprendente, perché devo dire la verità, finito il campionato, nella mia testa uno dei primi che avrei proprio detto arrivederci è Gudmundsson, perché, ma non per il suo rendimento, perché poi se vai a guardare anche una stagione complicata, ha fatto i suoi gol, dice ma segna sul rigore, ma i rigori vanno fatti, ragazzi. Non potrei raccontarvi di grandi campioni che magari potessero tornare.
7: Ne abbiamo sbagliati tanto.
6: Bravo. E anche delicati. Però poi io ho sentito la conferenza stampa di Grosso, e Grosso non si è limitato a dire ha fatto una buona estate, ha spesso dei buoni aggettivi, molto buoni, ecco, nei confronti di Gudmundsson. A questo punto ti immagini un Gudmundsson dentro il progetto Viola, o se ancora oggi arrivasse un'offerta decente, nemmeno indecente, decente, secondo te partirebbe?
7: Innanzitutto facciamo arrivare il suo sostituto, perché comunque a sinistra manca proprio l'esterno sinistro, no? Quindi se arriverà, poi anche Gudmundsson magari capirà che quel posto che ha oggi magari gli verrà tolto, no? Quindi anche lui farà delle considerazioni, e se dovesse arrivare un'offerta magari va via. Però io sono contenta che innanzitutto abbia segnato subito, così è stato anche anche un'iniezione di fiducia, come l'ho definita nelle pagelle, perché ha avuto quest'estate, sì, in cui si è messa a disposizione, però non è mai riuscito ad essere efficace, e sì, nel calcio, insomma, per gli attaccanti in generale, segnare significa essere efficaci e importanti per la squadra, ecco.
6: Certo. Senti, te che sai tutto, io mi sono un po' preoccupato, vedere a Tà tutto mezzo fasciato, e ci sono tutto bene, no? Poi ho letto, allora, c'era un problema fisico di João Mário, ma anche lì mi sembra tutto bene.
7: Ieri sera ci hanno già rassicurato, ieri sera, sia l'allenatore ma anche, insomma, l'ufficio stampa, dicendo che li hanno tolti subito per evitare che si complicassero le cose. João Mário ha finito il tempo, la prima frazione di gioco, quindi significa che non si era fatto malissimo, ecco, però per precauzione, perché poi tra 10 giorni veramente inizia la stagione, o meglio inizia il campionato, quindi non si può rischiare. E lo stesso è successo per Attà, cioè nel momento in cui si è fatto male è stato subito tolto. So che oggi hanno fatto terapie, così come gli altri due che non avevano preso parte.
6: Quindi
7: alla
6: Jimenez e Mandragora, giusto?
7: E Mandragora, sì. Oggi hanno fatto tutti e quattro terapie, ovviamente gli altri, quelli che hanno giocato ieri hanno fatto lavoro di scarico, e gli altri ancora una partitella con una squadra giovanile.
6: Allora, l'intruso Viola, Luciana, magistrato, mette sul banco un tema curioso, magari io non ho letto tutto oggi. Cioè, alla fine dice, hanno segnato tutti i vecchi su tutti assist dei nuovi.
7: Dei nuovi, è vero.
6: Che lettura gli date? Che lettura gli dai?
7: Ma guarda, io credo che l'esperienza sia sempre importante, e il fatto che gli assist siano però stati fatti da quelli nuovi significa che inizia a esserci già feeling, poi chi segna, insomma, però João Mário mi è piaciuto molto, si è proposto molto, dopo il 20° è proprio entrato in partita, ha rischiato anche lui di segnare, poi ha fatto quest'assist, lo stesso Dragusin si è trovato proprio sulla traiettoria dell'angolo, per cui è stato bravissimo a fare da torre per Ranieri. Significa che c'è un gioco di squadra che funziona tra vecchi e nuovi, quindi io non farei più questa distinzione. Certo, il fatto che abbia segnato Ranieri fa quasi sorridere, no? Perché poi gira lui il suo gol, magari lo fa sempre, e è stato anche bravo, però ha diretto la difesa con personalità, con bravura, come ha sempre fatto, insomma. Ndur lo stesso, io ho ritrovato il solito Ndur, no? Che per una gran parte della partita,
6: ragazzi,
7: non riesci neanche a capire il tipo, se è utile o non è utile, perché lo vedi poco, poi invece capisci che fa un grande lavoro di sostanza, come ha detto anche Grosso in fondo, e poi fa come al solito, con un inserimento ha fatto il gol, e quindi ecco, è stato importante.
6: Vengo nella tua terra, Viola Forever da Perugia. Dice, non cominciate a mettere zizzania, almeno voi fate i buoni, ma noi facciamo i buoni, noi parliamo di calcio. Cioè, oggi è evidente che vi sarà rimasto anche a voi negli occhi il fatto che tutti, almeno tutti quelli che il mio circolo di amici aspettava Ulai con curiosità, e lo vedi in panchina. Avevamo fatto la vigilia pensando non giocasse Fagioli, gioca Fagioli, perché non lo due insieme? Luciana Magistrato vi ha spiegato le sue motivazioni, che sono analisi correttissime. Io ribadisco, vorrei un pochino più di coraggio da Grosso. Vi posso anche dire che nel dibattito, noi siamo fiorentini, ragazzi, non è che di colpo un bianco diventiamo buonissimi, che questa Fiorentina che per ora ha giocato solo in ripartenza e contropiede, molto palladiniana, Grosso si vorrebbe un calcio più piacevole, più spettacolare, ma questo, ragazzi, questo ancora c'ha dei giocatori che hanno fatto 5 allenamenti, ma che cosa dobbiamo chiedere? Nessuna zizzania, però sono riflessioni che condividiamo insieme a voi, e sono
7: io credo che Grosso si sia arrabbiato solo per il gol subito, è vero che era il risultato era ampiamente nelle mani della Fiorentina, però ecco, quel gol sta a significare che tu abbassi la guardia, e credo che sia l'unica cosa che lo abbia fatto arrabbiare. Poi è ovvio che ci sono delle cose da migliorare anche nel gioco, ma io di una squadra che già ad agosto fa faville un po' dubiterei, ecco, anche della insomma la stagione è lunga, quindi non si può pretendere già subito. È una squadra in costruzione, c'erano, ora ieri ce n'erano meno in campo di nuovi, però con un allenatore nuovo che ci fa giocare in maniera diversa, quindi è ovvio che serva tempo, dai, anche
6: non
7: per
6: c'è
7: la
6: dubbio,
7: brillantezza, no, e per non, lo spettacolo,
6: ma non c'è, e ripeto, ieri abbiamo fatto sparire dal campo una squadra di Serie B che aveva una partita in più nelle gambe. Non è tutto scontato questo, non è tutto banale, ecco, lo dico. Allora, il vichingo empolese è straordinario, dice: il coraggio del temerario fa vincere la battaglia, ma la fa perdere la guerra. Equilibrio è la parola chiave. Dopodiché lui, per esempio, dopo averci questa battuta bellissima, però lui dice: per me Ulai è più forte di Fagioli perché ha più grinta, più determinazione, cioè lui vorrebbe far giocare Ulai. E come vedi, vichingo embolese, noi non è che vogliamo accendere, ma è un dibattito, è un oggetto di dibattito tutto questo, e noi proviamo insieme a voi in questo Ferragosto, dove, lo ripeto, con orgoglio di appartenenza a questa bellissima famiglia che è Firenze Viola, mi fa piacere che anche a Ferragosto siamo insieme a voi per cercare di mettere sul piatto alcuni elementi. Vado a rubare gli ultimi minuti a Luciana Magistrato. Ci eravamo lasciati l'anno scorso con grandi dubbi sulle condizioni fisiche di Ken, una partita sì, una no, una così così, una male, un mese fermo, un mese protagonista. Io ti dico, fermo restando che ovviamente nessuno dei giocatori della Fiorentina può essere in condizioni fisiche ottimali, se no sarebbe una follia, però andando a guardare Ken, io ti devo dire che ho tirato un sospiro di sollievo. Io ci ho visto anche dal punto di vista fisico, gol molto bello, ma gol li ha sempre fatti, non è che ci dobbiamo, però io ho visto dei segnali di atletici interessanti. Però te eri allo stadio, quindi come dico sempre, si vedono due partite, una in televisione ha un valore, chi vede la partita dal vivo allo stadio ha la reale percezione delle cose.
7: Ma io vedo un Ken di nuovo felice di stare in campo, non dimentichiamoci che insomma era ad aprile che non faceva una partita ufficiale,
6: 90, non ha giocato 90 minuti, ma insomma una partita vera dove
7: tutta la partita, per cui insomma
6: dove si tira alle botte, dove c'è, non è che l'avversario si come in allenamento cerca di non colpirti sul piede sbagliato,
7: Comunque essendo il giocatore il centravanti, il giocatore più importante della Fiorentina, è ovvio che veniva comunque controllato dagli avversari. Lui si è anche sacrificato per i compagni, ho visto anche un buon dialogo con i compagni, poi questo gol bello che io credo per lui sia sempre importante segnare, perché poi quando esce dal campo ma non segna e tutti rimaniamo col dubbio, no? Che lui li sbaglia anche, no? Sotto porta spesso sbaglia, per cui ci rimarrebbe l'errore negli occhi. Invece con questo gol secondo me si può sbloccare e può essere quindi l'anteprima di una stagione, dubbio. Spero che ce lo restituisca come 2 anni fa, ecco.
6: Gol porta gol, sai che il vecchio barone Lidon diceva, tra l'altro, attaccante che segna non lo cambi mai, perché quando segna magari segna per 7 volte di fila, è quando non segna che lo devi proteggere, perché è lì la difficoltà. Allora grazie davvero a Luciana Magistrato per il tempo che vi ha regalato, che ci ha regalato, un grande piacere. Allora chiudo questa prima parte con Lino che dice: Calamai, ma basta con questa pressione su Grosso, se non li fa giocare insieme, riferita a Fagioli e Ulai, un motivo ci sarà. E un motivo ci sarà, e Lino, se hai il tuo parere, io non credo di mettere nessuna pressione, perché è una riflessione, e le riflessioni le facciamo, poi se te la pensi in maniera diversa va benissimo. Se io ho il diritto, se mi permette Lino, di sperare che due formidabili talenti come Fagioli e Ulai possano trovare uno spazio insieme, esattamente come lo trovarono Pizarro, Borca Valero e Aquilani ai tempi della Fiorentina di Montella. E questo non è un'impressione, ragazzi, se no questo è parlare parlare di calcio. Noi stiamo qui insieme a voi a parlare di calcio. Allora, una brevissima pausa, continuate a scriverci al 348 7513 933, alla ripresa anche alcuni dei vostri audio. Aspetto con grande piacere le vostre telefonate allo 055 7711 171. Pochissimo e torniamo.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
8: Ciao Luca, Matteo 74 da Firenze. Senti, ma l'indiscrezione su Leao, che c'è l'ipotetico interessamento della Fiorentina, è una cosa vera o è una fake news? Perché secondo me sarebbe un bel giocatore se metti il capo a posto. Magari a comprarlo come costo la Fiorentina secondo me ci si potrebbe arrivare su 40 milioni, diciamo, tra bonus, happere e mazzi, anche abbassando un pochino e tutto quanto, ma come ingaggio penso sarebbe troppo elevato, bisognerebbe che lui si riducesse parecchio lo stipendio. Cosa ne pensi? Ciao e forza Viola, come sempre.
9: Buon pomeriggio e buon Ferragosto a tutti. Luca da Fucecchio, chiedo un giudizio di Calamai della partita di ieri, riportandola sulla Roma. Cosa voglio dire? Ieri Floro Forest ci ha fatto soffrire perché ha messo due brevilini che sono già in forma rispetto a Lungagnoni, come può essere il ragazzino madrileno, lasciando perdere l'esperienza, o Brescianini. Quindi chiedo, sarà riproposto Brescianini sulla fascia sinistra in aiuto di Valdipeñas? Chiedo anche, Frendrup secondo Calamai ci starebbe così tanto male in questo centrocampo? E poi ovviamente la domanda delle domande, ma Santuono parte subito o lo ripropone a partita in corso?
10: Che Grosso ieri sera si è dimostrato intelligente e umile, capendo che la condizione rispetto a Benevento, che aveva già una partita sulle gambe, era precaria, ha semplicemente evitato di andare a fare pressing alto, di stancare troppo i ragazzi, che infatti sono arrivati a fine partita abbastanza in difficoltà.
11: Buon pomeriggio, grazie di esserci anche a Ferragosto. Ma Luca Calamai, ieri parlavi di mettere Fagioli nella posizione dove ha fatto il fenomeno. Io non ricordo nessuna posizione, né nessuna squadra abbia fatto il fenomeno. Ecco, Fagioli è tutto da dimostrare e purtroppo te vorresti togliere un Endur a questo punto, se vuoi Ulai e Fagioli. E come si fa? È il migliore che abbiamo, è un giocatore completo, un giocatore europeo. Purtroppo ci vuole l'equilibrio.
6: Bene, grazie ragazzi, sta arrivando una montagna di messaggi, quindi io sono, grazie, vi ringrazio, sono emozionato, mi fa piacere, è bellissimo passare queste due ore insieme a voi. Provo a rispondere a alcune delle vostre riflessioni che trovo molto molto interessanti. In realtà sono trasmissione le cose che state dicendo. Parto da Leao. Io avrei dei dubbi a prendere Leao, anche se l'operazione fosse economicamente molto più semplice di quella che è se il giocatore si abbassasse il 50% l'ingaggio, perché io spero che resti Ken. Io ho la grandissima desiderio, la grandissima speranza che resti Ken, perché se Ken è all'80%, quello che abbiamo visto due anni fa, questa squadra è una bomba. E quindi io spero che resti. E perché io devo mettere all'interno di uno spogliatoio dove già Ken dovrà cambiare atteggiamento rispetto all'anno scorso, e lo farà perché c'è Paratici, lo farà perché c'è un allenatore che conosce, lo farà perché i compagni non accetteranno niente di diverso dal quel sano professionismo che non ti fa mai sbagliare. Leao è un compagno di merenda, è un amico, suonano insieme, sarebbe una distrazione. No, mi dispiace, io spero che arrivi un giocatore fortissimo a sinistra, no, forte, fortissimo, ma non Leao. Poi Luca da Fucecchio pone tanti interrogativi legati alla partita di Roma. Per me Mastantuono a Roma gioca, perché ragazzi è entrato e gioca, quando c'ha la palla lui giocano tutti. A me hanno insegnato grandi esperti di calcio, mi hanno insegnato che quando in campo un giocatore, quando vedi un giocatore con la palla, ha la sensazione che qualsiasi dei suoi compagni in un momento può entrare nella partita, lui è quello bravo. E a me Mastantuono mi piace da morire, quindi lo aspetto in campo. Frendrup o lui o Tosved, ma ho la sensazione che cerchino i giocatori, magari un giocatore di fisicità. E lo ripeto all'amico che mi dice: ma chi facciamo fuori in Dur? Non è un problema di chi fa fuori. Allora, ci sono dei giocatori che fanno un reparto, sono punti di riferimento di un reparto. C'è un'idea di calcio che è un punto di riferimento di reparto. Lo ribadisco per l'ennesima volta: l'idea di calcio di Montella con Pizarro, Borcavallera, Aquinani andava contro tutte quelle che erano le teorie sull'equilibrio, quello che diceva l'amico che ha chiamato. Noi per primi, noi giornalisti, dicevamo: ma Vincenzo, ma sei convinto che la Fiorentina regga un modulo così? Lui era convinto, ha portato quell'idea di calcio e poi è stata un'idea di calcio che ci ha divertito tutti. Allora, senza voler mettere pressione a Grosso, ma immagino cercheremo di capire strada facendo la sua idea di calcio. Se nella sua idea di calcio o Fagioli o Ulai sono alternativi, e io credo che Fagioli potrebbe anche andare via, ecco, lo dico francamente. Primo, perché abbiamo bisogno di titolari anche in altri ruoli. Secondo, perché siamo tanti a centrocampo. Terzo, perché non facendo le coppe non serve questa, secondo me, questa rosa faraonica. E poi c'è chi mi ironizza sul fatto, ho detto Fagioli nel finale della passata stagione, il girone di ritorno ha fatto il fenomeno. Per me Fagioli, Parisi, pochi altri, Ranieri, sono stati basilari per la salvezza. Quindi per me ha fatto il fenomeno, sì, ha fatto il fenomeno. Rispetto a tanti giocatori irriconoscibili, tanti giocatori impresentabili, tanti giocatori irritanti, per me ha fatto il fenomeno, ma non per me. Fagioli è stato rimmaginato subito il giro nazionale e la valutazione che dà la Fiorentina di Fagioli è di 45 milioni e non mi risulta che ci siano tanti giocatori della Fiorentina che vengono valutati 45 milioni. Però tuo parere, se te ritieni Fagioli un giocatore normale, è assolutamente legittimo. Allora, ringrazio di cuore Walter da Roma che si è prenotato allo 055 771 1171. Buon Ferragosto, Walter.
12: Buon Ferragosto a te, Luca, che io, guarda, ti ascolto spesso perché sei un giornalista con la G maiuscola, veramente.
6: No, grazie. Ma è questa radio, mi permetto di dire, che è da radio maiuscola, ecco, perché in questa settimana, e non è casuale, ci siamo stati solo noi a raccontare la Fiorentina. È uno sforzo non elementare, ve lo dico.
12: Certo, tu sai, Luca, che io sono un po' in controtendenza rispetto alla massa, diciamo, no? Allora, io per quanto riguarda la partita di ieri, volevo dirti, e lo ripeto per l'ennesima volta, anche se mi arriveranno poi delle cose poco carine, diciamo, no, che diranno, ma a me non mi importa, io sono sempre della mia idea. Allora, e qui si parla di grandi portieri, ieri ho visto l'ennesima goffo puzzo di De Gea, purtroppo, in quel tiro, se c'era Terracciano, caro Luca, sì, a quest'ora facevamo una puntata intera su Terracciano di qua e Terracciano di là. Ma comunque, lasciamo per me i grandi portieri non esistono, esiste la squadra, sono gli altri 10 giocatori che in pratica determinano una partita. Comunque, questa è una cosa,
6: certo. Però,
12: per carità,
6: guarda, ti devo dire che tra i messaggi che sono arrivati, vi ringrazio ancora, ve lo ripeto, sono talmente tanti, è incredibile, ci sono un paio che dicono: ma non è il caso di immaginare un portiere di riserva più forte di Christensen? Perché dice: se c'è un piccolo problema De Gea, avere un secondo portiere. Lo dico perché il problema, il valore del portiere, come dicevi te, è importante, no, nel calcio italiano, nel calcio in generale. Vai.
12: Che deve sostituire Christensen, e non c'è nessuno nemmeno che deve sostituire De Gea.
6: Certo.
12: De Gea è il nostro portiere, il mio portiere, io sono contento di De Gea, non sto dicendo che per me De Gea deve andare via, sto dicendo solamente
6: certo.
12: I portieri per me sono tutti allo stesso livello, fanno delle grandi parate come fanno delle grandi sciocchezze. Io in vita mia ho pochi anni meno di te, proprio pochi, in pratica ho visto tanti portieri e non ho visto portieri che hanno sempre fatto parate miracolose, anzi ho visto portieri che non hanno il nome, purtroppo non hanno il procuratore, io dico sempre,
6: certo.
12: Di quelli grandi, tipo un Leali, facciamo un Leali un esempio, ho visto fargli delle parate, perché io guardo tutte le partite, e ho visto fargli delle parate incredibili, solo che si chiama Leali e non ha un procuratore alla Mendes, comunque vabbè.
6: È così.
12: Luca, fammi dire un'ultima cosa, ti prego.
6: Vai tranquillo.
12: Un'ultima cosa.
6: Tranquillo.
12: Su Giancarlo Antonioni, che io ho amato da ragazzo e lo amerò sempre, sia dal punto di vista calcistico sia come uomo, perché è un grande uomo. Io mi rifaccio alle parole, di Antonio Caliendo.
6: Sì.
12: Uno come Antonioni dovevano farlo minimo vicepresidente, della Fiorentina, una figura così importante che ha dato tutto per questa maglia, ancora sento dire è orgoglioso, è ora che la smetta, è ora di qua. Fate come vi pare, io rispondo a queste persone, dite quello che volete, voi. Io mi ritengo un vero tifoso della Fiorentina, perché sono tifoso di Giancarlo Antonioni, l'esempio del calcio a Firenze è stato Giancarlo Antonioni. Scusami lo sfogo.
6: No, tranquillo.
12: Ma io non vedo perché lo hanno dovuto definire, è meglio che non lo ripeto che mi sono, adesso non è presente lì, però abbiamo già parlato con un tuo collega,
6: sì.
12: Ci siamo chiariti educatamente, ci mancherebbe altro, però io non seguirò, glielo ho detto già a lui durante la trasmissione, non seguirò più la sua trasmissione, perché ha detto che Antonio è stato maleducato. A me questa cosa mi ha fatto male.
6: Va bene.
12: Mi dispiace perché questo tuo collega io l'ho apprezzato sempre.
6: Io spero che poi vi chiamate, tanto questa è roba da tifosi, ci si riparla e si ritorna.
12: Comunque, roba da tifosi.
6: Raccolgo, grazie, è bello scontrarsi, ma poi tanto si ritorna sempre tutti a fare lo stesso ragionamento. Io sono Antonioni, l'ho detto ieri, l'ho scritto, io mi auguro che in questi giorni.
12: Luca.
6: Grazie a te.
12: Grazie ancora.
6: Prima del centenario si arrivi ad un colloquio sereno, franco, tra due persone sole, il presidente commisso e Giancarlo Antonioni, magari preparato da Paratici, che mi sembra abbia la capacità di toccare e trasformare in positività tutto quello che affronta. Fatemi salutare e ringraziare, perché rubo qualche minuto anche a lui in questo Ferragosto, un grande, un amico, Costantino Nicoletti. Ciao Costantino.
13: Grazie Luca, ciao, buon Ferragosto anche a te e ovviamente a tutti gli amici a cui facciamo compagnia di Radio Firenze Viola.
6: Allora, prima rispondo rapidamente, Urbano mi dice sei troppo ottimista a pensare al quinto posto. Ho detto quinto posto se abbiamo il Candy due anni fa, ma io credo ragazzi, ma se non sogniamo un po' con questa squadra, non ho detto vinciamo lo scudetto, ci è il quinto posto. Insomma, io credo sia possibile. Costantino, grandi ovazione per Paratici. Allora, te sei uno che non regala niente a nessuno, perché sei un analista sereno, critico, ma da quando è arrivato Paratici, te qui in redazione fin dal primo giorno ci hai detto fidatevi di Paratici. Ti devo dire che Paratici sta facendo un qualcosa di estremamente positivo. Allora, ieri ha ricevuto anche l'applauso dei tifosi. Mi tiri un po' le somme di Paratici, del Paratici fiorentino, e ti chiedo cosa ti aspetti ancora da lui. Non parlo solo di acquisti, di acquisti naturalmente, ma anche perché lui mi pare che sia entrato un po' in tutte le anime della Fiorentina.
13: Bravo, e questo è l'ultimo passaggio fondamentale. Bravo Luca. Sì, io mi aspetto, allora Paratici intanto conosce benissimo, conosce strabene le dinamiche del mercato. Ha saputo rinfiammare, resettare una popolo, una tifoseria che non ci dimentichiamo solo due mesi veniva da una depressione pazzesca, sai, quando ci furono le depressioni economiche, le crisi, le famose crisi, ecco, noi trovavamo delle ceneri, una situazione difficile, venivamo da un triennio, un quadriennio molto complicato, al netto del sesto posto, come lamentavi prima te, di 2 anni fa di Palladino, sì, e quant'altro, però ho saputo di animare, ecco, di, io l'ho chiamato un nuovo rinascimento viola. Stai attento però, caro Luca, c'è sempre da fare una precisazione. Il direttore sportivo, quando subentra, e la storia ce la racconta anche a Firenze, anche se si sono alternati due direttori solo per 20 anni, nei momenti in cui subentrano, ti ricordi il primo Pradè, veniva da un Corvino di 2 anni drammatici, ha resettato tutto, ha rifondato tutto anche all'interno della società, il Corvino bis che venne a fare un determinato lavoro, quindi resettò parzialmente o quasi tutto il lavoro fatto da Pradè prima, è un po' nel modus operandi dei dirigenti. Nel momento in cui entro, non entro come, non entro a gamba tesa, ma per gradi inserisco e strutturo la società a mia immagine e somiglianza.
6: Non c'è dubbio.
13: Ma benissimo, benissimo. Cioè, cosa ho notato di differenza? A parte le oltre 15.000 persone ieri allo stadio, che già quelle sono.
6: La vigilia di Ferragosto, ragazzi, guardate che è una roba.
13: Agosto, 21:15.
6: E ti dico una cosa: con lo stadio in quelle condizioni,
13: cioè, tra
6: perché sono rimasti dei biglietti quelli un po' più cari. Se tu avessi avuto la possibilità di avere più posti popolari, forse ci poteva anche essere una persona in più.
13: Ma guarda che la maratona l'hanno aperta 48 ore prima della partita, ed era piena, se ci fai caso.
6: Esatto.
13: Quindi grosso merito per questo ritrovato entusiasmo. Poi noi tifosi viola ci infamiamo con poco. Detto questo, io ora non si può che non sostenere.
6: Allora chiedo a Stefano Carlesi se ci si ricollega. Intanto leggo un paio di messaggi. C'è chi diciamo che trova fondamentale il fatto che si è ricompattato in maniera totale dirigenza, allenatore, presidente, questo è il segreto per andare avanti. E anche Gianni da Firenze è anche convinto che Fagioli e Gudmundsson sia totalmente dentro il progetto. Abbiamo recuperato Costantino Niculetti, finisci il tuo ragionamento, vai tranquillo.
13: Sì, sì, un ragionamento abbastanza particolare, cioè la differenza sostanziale è che fino all'altro ieri avevamo una proprietà particolarmente ingombrante, oggi c'è un atteggiamento totalmente diverso. La signora Catrin ha sempre partecipato alla vita del club, ricordiamo, gli amici a casa, faceva colloqui di lavoro e quant'altro, ma ha avuto sempre quello stile, stava a fianco a Rocco, ti ricordi?
6: Sì.
13: Joseph è quello che esalta le folle ed è straordinario in questo suo ruolo, bisogna riconoscerglielo, però c'è più equilibrio oggi, c'è una proprietà meno invasiva, meno ingombrante di come era prima, e quindi questo è il cambiamento secondo me epocale dopo 7 anni della famiglia Commisso, che potrà portare sicuramente dei benefici, li sta già portando, perché stiamo vedendo un po' i tanti cambiamenti, anche l'atteggiamento di alcuni dirigenti storici che erano qui all'interno della Fiorentina, oggi stanno cambiando perché si sono resi conto che bisogna insomma interagire tutti insieme e
6: fare come siamo usciti dal cerchio magico e ristretto, che poi magico era per modo di dire.
13: Sì, infatti.
6: Ti devo dire che dico, facendo un paragone, per carità, è inutile stare a guardarsi indietro, perdiamo solo tempo. Però questa mi sembra
13: costruire il futuro,
6: mi
13: passato,
6: sembra una società più americana del passato.
13: Vero,
6: manageriale, si cercano figure di alto livello in tutti i ruoli, no, che tutti che ci sono 2 o 3 che fanno tutto.
13: Certo.
6: No, si va a cercare figure adeguate in tutti i ruoli e le competenze. Senti, hai già accennato a Joseph e ti volevo chiedere, perché lui buca, piace alla gente, e lui non ha paura di darsi alla gente, ecco, questo mi piace.
13: Come faceva il padre, dobbiamo riconoscere che il padre era anche molto comunicativo, socievole, gli piacevano i bagni di folla, questo è il loro ruolo, capito? Ma si affinano le competenze, hai detto una cosa importantissima, le competenze oggi emergono e portano i risultati. Io oggi mi vedo al sesto posto come fu 2 anni fa, Luca, ti dico la sincera verità. se deve qualcosa di più non disdegno niente. Oggi cerco di essere sognatore ma pragmatico.
6: No, ma il sesto posto va benissimo.
13: Ottimo sarebbe, certo.
6: Ragazzi, perché... sesto posto, dribleremmo questa boa della Conference, che onestamente l'ho sempre vista come un marchio e mi ha fatto profondamente piacere, perché sai, capita, te vieni qua Costantino, no?
13: Certo.
6: Questo scenario della Fiorentina aveva disabituato all'ambizione e al sogno, no?
13: Sì, sì,
6: e quando dicevamo ma che ce ne frega la Conference, diciamo ma che volete, ma cosa volete?
13: Sì, sì.
6: Oh, arrivato Parati ci ha detto io non accetterei di fare 3 anni di fila la Conference, e l'ha detto lui, così almeno la siamo tutti convinti.
13: Ma noi Luca, perdonare se ti entra a gamba tesa, sono 4 anni che non ci facciamo andare bene tutto, se ci fai caso, perché noi siamo sempre stati critici costruttivi. Oggi, a dispetto di, ripeto, di quelli che gli andava bene tutto, ma è giusto, ognuno sa, è libero,
6: ma certo,
13: di fare come vuole. A me non ci andava bene, perché a noi, cioè, le ambizioni oggi Paratici ce le sta dimostrando coi fatti, coi nomi che vengono accostati alla Fiorentina. Signori, sono arrivati dei giovani fenomenali, Olani, Atta, giocatori importantissimi.
6: Mastantuono c'ha laurea di qualcosa di speciale, io te lo dico. Ma non basta questo, Costantino. Fra pochi giorni chi andrà a vedere al Franchi la partita del centenario,
13: certo,
6: e vedrà che campione ha avuto la Fiorentina, perché forse se non si hanno dimenticati che campione ha avuto la Fiorentina. Allora, noi non chiediamo la Fiorentina da scudetto, siamo mica scemi.
13: Non chiediamo
6: che oggi sia già pronta per la Champions.
13: Certo, siamo
6: ma
13: realisti.
6: L'Europa League è quel purgatorio di livello.
13: Esatto. Non è una squadra che ci farà soffrire come ci ha fatto soffrire in passato, il passato più recente. È una squadra che ha qualità, e quella è la cosa bella. Ieri quei 15.000, sai cosa ti hanno dimostrato? La voglia di tornare a vedere un buon calcio, vedere le giocate. Cioè, Olani in 4 ore e 20 minuti ha fatto 2 o 3 giocate che io mi sono esaltato. João Mario, che è arrivato in sordina come basso profilo, è un giocatore che si dimostrerà importantissimo, perché ti fa tutta la fascia con Galassi. Ne abbiamo parlato il martedì, è un giocatore che arriva in fondo, ha visto la traversa che ha preso. Cioè, sia le prime linee che le seconde linee sono di altissimo livello, pensando che dobbiamo competere solo sul campionato, la Coppa Italia.

0: grosso sotto processo, ma sicuramente avrà paratici accanto passo per passo, no? Cioè l'ha voluto lui.
1: Uno staff di primo ordine, se ci fa caso, come abbiamo anticipato noi tante volte le notizie, avevamo detto che lui si sarebbe portato quei due o tre fedelissimi e poi Fabio Paratici con Goretti ovviamente avrebbe integrato il suo staff con profili internazionali, e questo è avvenuto. Sono arrivate tre o quattro figure dello staff di Paratici di grosso importanti. È ovvio che io ho notato una cosa ieri sera: la rosa, la squadra che è stata allestita, è una squadra che ha fame. Cioè, ho visto un cambiamento di atteggiamento ieri sera. Una squadra affamata, vale a dire che ci sono, sono arrivati giocatori che vogliono o affermarsi o consacrarsi, altri giocatori che si devono rilanciare. Io ho visto un grande leader in difesa, per esempio, ieri, Dragusin, che ci è mancato per anni.
0: Savic è stato forse l'ultimo.
1: Che andò all'Atletico a malincuore in quell'estate, anche lì americana, partì e quant'altro. Quindi di conseguenza io vedo un giusto mix. È normale che Fabio Grosso ha portato, sai cosa ha portato di diverso? Ha portato entusiasmo, ha portato tranquillità, anche un po' di leggerezza. Quindi questo è un elemento che mancava nelle ultime fiorentine. Anche l'ambiente oggi, anche all'interno di Villa Park, si respira.
0: Sì, me lo raccontano, più diverso, completamente diverso.
1: Più leggero, più professionalità, atteggiamenti più consoni nella società di calcio, rispetto degli orari. È chiaro che anche Fabio Grosso è quel tecnico.
0: Lo dobbiamo anche accompagnare in questo. Allora, vado a salutare
1: questo progetto a tutti i costi.
0: Allora, resta con me perché abbiamo una telefonata. Prima fammi rispondere a Stefano Taxi. Dice: ma nessuno ha dato noia che il Benevento abbia avuto più possesso palla di noi. A me no, sinceramente.
1: No, perché 4-1 poi risultato. Se tieni più palla,
0: non è che non gli hanno dato un gol. Fermo restando che capisco il senso dell'intervento di Stefano, e capisco il fatto che l'autorevolezza, la personalità di una squadra poi la dovremo vedere strada facendo. Allo 0557711171 abbiamo Sergio da Prato. Grazie, buon Ferragosto Sergio.
2: Ciao, buon Ferragosto anche a te Luca. Ciao Costa, buon Ferragosto.
1: Ciao Sergino, ciao grande Sergio.
2: Ciao. Senti, effettivamente io ho visto la partita ieri in TV e effettivamente insomma anch'io mi sarei aspettato, come dire, un po' più di possesso palla. Devo anche dirti che quando ho visto la formazione iniziale con praticamente l'attacco e il centrocampo che erano gli stessi dell'anno scorso, mi ero un po' calato l'entusiasmo, però sono, vabbè, capisco, vediamo un po' quello che succede. Però io volevo spendere due parole su Attà, che secondo me è un grande giocatore, perché Attà è veramente forte, però giocando in quel ruolo lì, come lo mette lui dietro la punta, spero che sia una soluzione temporanea, secondo me si leva molto al centrocampo, perché infatti secondo me le cose migliori che ha fatto vedere Attà l'ha fatto vedere quando è partito più da dietro, per cui secondo me il centrocampo ideale sarebbe composto da Ulai, che sinceramente per quel poco che ho visto ieri quando è entrato mi sembra di un'altra categoria rispetto a Fagioli, e anch'io mi sembra di vederla come Grosso e occupa più o meno la solita zolla di campo, e Ulai mi sembra veramente di un'altra categoria, ovviamente Attà, e poi sì, forse c'è bisogno di un centrocampista più di rottura. Fendrup mi sembra un po' leggerino, e poi mi sembra più uno che recupera palloni, Fendrup è più uno che intercetta le linee, diciamo così. E poi io non sono ancora completamente convinto di, vabbè, Brescianini e Mandragora li considero buoni giocatori, ma
0: riserve,
2: non per tira di alto livello.
1: Sono le seconde linee.
0: Seconde linee.
2: E Dur non mi convince ancora del tutto.
1: Oddio.
2: La vostra risposta,
0: vai. Grazie, ancora grazie, buon Ferragosto. Vai Costantino, salutaci rispondendo.
1: Disegna perfetta. Bravo Sergio. Sergio fa sempre interventi molto equilibrati ed è molto preparato tatticamente, lo devo riconoscere. Non so se lavori nel calcio, ma di sicuro lo potrebbe fare serenamente. E sì, su un Dur magari, con Dur può tornare utile, poi è uno dei pochi giocatori, ci sei Luca?
0: Sì, ti sento benissimo.
1: Dur può fare tutte e tre i ruoli del centrocampo innanzitutto. Olani è di un livello nettamente sicuramente superiore, se si inserisce, come ci ha fatto vedere, nel calcio italiano, a qualità, a visione di gioco, ai piedi, ai colpi, cioè quei colpi che ieri, quando ha saltato tre giocatori con lo scavino, ha esaltato uno stadio intero, per farti capire. E sul centrocampo, ecco, sai cosa c'è di bello quest'anno? L'abbondanza, sì. Ma abbondanza di qualità. Sì. Ecco, non è un'abbondanza dettata solo dal numero, come l'anno scorso.

0: Sommi, con Lussi Caviglia, che onestamente facevano numero, stanno, ecco, lì è da essere bravo Fabio Grosso.
1: Bravo, perché l'abbondanza
0: sfruttarla al meglio,
1: bravo,
0: meglio
1: è fondamentale, gestirla bravo. Bene. Rispondimi.
0: Luca, perdonami, ha fatto giocare diverse seconde linee, perché l'aveva detto anche come premio. Se mettono le punte, cioè avete delle seconde linee che si fanno, perché Brescianini vince la stima della Fiorentina, sappiatelo. Cioè anche Brescianini potrebbe partire solo in caso di un'offerta
1: irrinunciabile.
0: Un giocatore di andare via che non mi risulta.
1: Allora, rispondimi a quest'ultima domanda. Vai. Sì, no, non lo so.
0: Forse.
1: Li spenderesti 40 milioni per Leao?
0: Ma certo che sì.
1: Sì, te li spenderesti. Certo, ecco, io
0: è un giocatore che se lo metti in un contesto giusto, oddio, Real Cam insieme, aspetto scintille per Firenze.
1: Vengono da te tutte le sere. Va bene, ciao Costantino, grazie.
0: Ci rivediamo a Firenze. Sarebbe figo ritornare ai tempi degli anni 90-2000, dove godevano anche della città e delle attrazioni, insomma, che la città può offrire.
1: Grazie a Costantino Nicoletti.
0: Luca,
1: buon Ferragosto. 348-7513933. 055 771 171 per parlare in questo caso con me, ma poi arriveranno anche altri ospiti. Un'altra breve pausa, prima ora volata via. Grazie a voi, grazie di essere insieme a noi in questo Ferragosto. Torniamo subito.

0: ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Allora, ancora un'ora insieme su Radio Firenze Viola, parlando di Fiorentina, parlando di mercato, preparando anche la scena di questo Ferragosto, che è un, per i tifosi fiorentini è un bel Ferragosto perché arriva dopo una bella vittoria. Continuate a scrivere, a mandare messaggi 348-7513-933 e ringrazio perché allo 055-7711-171 si è prenotato Paolo da New York. Ciao Paolo.
3: Ciao Luca, buon Ferragosto a te, buon Ferragosto a tutti. Non sai che bellezza è la vostra compagnia oggi, un giorno di festa, e avervi, insomma, siamo in tutto il mondo. E
2: tutto il mondo, e questo è bellissimo, grazie a te Paolo.
3: Ho guardato anche la partita ieri, insomma, io sono abbastanza soddisfatto ed ottimista. Il buongiorno si vede dal mattino e poi io sono di natura ottimista e tutta la stagione scorsa avevo sempre avuto nel cuore il fatto che ci saremmo salvati e così un po' è stato. Niente, il mio intervento era per rispondere un pochino a Walter da Roma, perché penso ci stia ancora ascoltando, e anch'io non sono un tifoso di primo pelo. Le prime figurine che mi sono scambiato erano di Superchi e Mattolini alle scuole elementari, quindi più o meno siamo della stessa età, quasi la tua, ma non troppo.
2: Mi state inseguendo,
3: dai. Di non essere così talebano con il buon Andrea. In America diciamo bisogna agree to disagree, essere in armonia anche nella diversità di opinioni, praticamente.
2: Ma certo, ma è così, bella. E la bellezza di essere tifosi viola dentro Radio Firenze Viola, dai.
3: Esatto, perché poi Andrea ci è rimasto molto male quando glielo disse, perché io ascoltai, erano le 2 di notte in America e non riuscivo a dormire, e allora accesi, c'era Buongiorno Firenze alle 2 del mattino, ho ascoltato questa conversazione, disse no, batte, sbagli, perché poi sai, non tutti sanno tutto. Io da qui so che comunque da quando Antonioni Giancarlo declinò la prima volta sono stati fatti dei tentativi anche dall'America di contattarlo e di riallacciare il rapporto in quel senso lì, e comunque so che Giancarlo è stato molto, molto freddo a quel tempo, e penso che ci saranno ancora, non so se fosse stata la signora Catherine addirittura.
2: Guarda Paolo, non ti voglio interrompere, ma
3: no certo, dimmi,
2: cioè, no, io continuo a sperare che da qui al 29 ci sia un incontro tra il presidente Giuseppe Commisso e Antonioni ha chiarito alla Versiniana che non ha assolutamente niente né con Giuseppe Commisso né con la signora Catherine, ma ha detto addirittura nemmeno col vecchio presidente, quello che purtroppo non c'è più. E allora io mi auguro che paratici, non altri paratici, anche lui nuovo, paratici, li metta insieme e poi decideranno quello che vogliono fare. Però mi fai parlare insieme a te, voglio il tuo parere, perché Ale ha lanciato una cosa bellissima, perché in questo Ferragosto c'è un'altra grande storia, la possiamo dire, un ragazzino che si chiama Croci, che ha debuttato nel Calcio che Conta, talento straordinario, qualità straordinaria. Ale si domanda, che facciamo con un talento così? Lo mandiamo a giocare oppure lo lasciamo dentro il gruppo? E ci chiede il nostro parere. Io dico che nessuno meglio di Grosso lo può decidere, ma non è perché non voglio intervenire. Io credo che Croci debba giocare con continuità in primavera, perché lui è già sott'età lì, e poi si debba allenare con la prima squadra. Questa è la mia idea. Però te che ne pensi? Che faresti con Croci?
3: Io penso questo. Quello è un ottimo step per Croci, e penso che probabilmente a 17 anni l'anno prossimo, se fa tutti gli step giusti quest'anno, debba essere mandato a giocare in una buona Serie B, saltando addirittura la Serie C.
2: Sì, la Serie C non c'entra niente. Lui con la Serie C non c'entra già niente. Cioè, devi alzargli il livello. Vi ricordo che, ora vado a memoria, che lo stesso passaggio sono stato fatto per altri grandi giocatori, e i giocatori sono diventati grandi giocatori. Quindi io però ancora ti devo dire, almeno fino a gennaio, Paolo, io lo lascerei a lavorare con Grosso, perché hai visto mai? Cioè, Hai visto mai che l'asso di denari ce l'abbiamo noi e l'abbiamo trovato noi. Grazie, un abbraccio a tutti gli americani tifosi viola che ci seguono.
3: Ce ne sono tanti.
2: E un grande abbraccio.
3: Sono tanti a New York, in Texas, a Washington, a Toronto, in California, a Los Angeles, anche a Hawaii c'è uno.
2: Allora, buon Ferragosto a tutti voi. Grazie, grazie davvero. Allora,
3: un abbraccione a tutti e va per non fare il talebano.
2: Tre qua, ma gli faremo far pace. 348 7513933, aspettiamo ancora vostre telefonate allo 0557711171. Ignoto mi chiede: ma non è che Grosso vuole mettere Ken esterno sinistro e mettere Pellegrino in mezzo? A quel punto mancherebbe solo un esterno destro. È un'opzione Stefano da Pistoia, è un'opzione, ma io non, sinceramente non la vedo come un'opzione primaria, però è un'opzione e ce ne sono tante delle opzioni. È un'opzione. Va bene, allora proviamo ad analizzare un po' di mercato. Partiamo da chi si compra Flash. Arriva,
4: Chi si compra Flash.
5: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. La Fiorentina da qui alla fine del calciomercato farà 3 nuovi acquisti, in particolare un centrocampista, un terzino sinistro e un esterno offensivo da regalare a Fabio Grosso. Partiamo dal centrocampo. La trattativa per Torsvelt è in stand-by. Il giocatore piace sempre a Fabio Grosso, avrebbe anche un accordo di massima con la Fiorentina, che però non ha formulato un'offerta ufficiale al Sassuolo. La sensazione è che si stia pensando a un profilo diverso per il centrocampo, in particolare a un centrocampista di amministrazione e di copertura, anche perché ricordiamo la situazione di Fagioli è tutta da definire. Il giocatore non sarebbe così convinto di rimanere, perché Fabio Grosso non è convinto della sua coesistenza, diciamo così, con Ulai. Quindi dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni, la Fiorentina la prenderebbe assolutamente in considerazione e anzi probabilmente lo cederebbe. Per quello che riguarda invece il terzino sinistro, in lista ci sono sempre Francisco Moura del Porto e Manuel Lazzari e Nuno Tavares della Lazio, oltre a, diciamo, una suggestione che è quella di Udoge del Tottenham, ma nel caso sarebbe, diciamo, un esborso economico più importante, quindi tendiamo a escluderlo almeno per il momento. E poi anche c'è da tenere in considerazione la situazione di Fortini e Dodò, due giocatori che devono andare via, in particolare Fortini è in trattativa col Torino, che però deve rilanciare dalla prima offerta di 5 milioni, mentre su Dodò per il momento non c'è nessuno, non concretamente. Infine l'attacco, rimangono sempre in lista, diciamo, Bakayoko e Cancellieri, il secondo più che altro perché sarebbe un'occasione a costi contenuti, ma la sensazione è che la Fiorentina stia cercando un giocatore, diciamo, di profilo più alto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
2: Grazie, grazie a Niccolò Santi. Chi si compra Flash, lo sapete, io lo adoro, ma adoro soprattutto avere la possibilità di parlare, di confrontarmi, di attingere alle sue notizie. E quindi saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web, ma anche uno dei capisaldi di Radio Firenze Viola. Ciao Niccolò.
6: Ciao Luca.
2: Ben allora, grazie, ti rubiamo qualche minuto, tanto Ferragosto è per chi fa mercato, è un giorno come gli altri, quindi non c'è pace. Allora, vorrei sgombrare subito il campo da un nome che ci stanno arrivando tanti messaggi. Tra l'altro, se avete domande, anche audio per Niccolò Ceccarini, 348 7513933, poi gliele girerà direttamente Stefano Carlesi dalla regia. Leao, il Milan lo sta scaricando, ma direi sempre troppo tardi. 40 milioni, un ingaggio mi sembra un po' fuori dalle nostre, ma insomma te lo chiedo a te, Leao, che si fa con Leao?
6: Ma allora, io penso che la Fiorentina, che Fabio Paratici col suo procuratore abbia degli ottimi rapporti, però Leao ha un rischio enorme, considerato che non dà continuità di prestazione. La Fiorentina non si può permettere, secondo me, andare a prendere un giocatore che in questo momento ha tutte queste difficoltà nel Milan, che sta dimostrando di avere grandi difficoltà nel Milan da almeno 3 anni a questa parte. Poi che loro lo possano dar via a 40 milioni di euro ci sta, perché erano partiti da 50-60 e hanno abbassato, diciamo, la cresta e l'hanno portato praticamente a 40 milioni, ma io non credo che questo sia al momento, poi nel mercato tutto può succedere, ma non mi sembra che questo sia il profilo sul quale Fabio Paratici voglia andare. Credo che cerchino anche un giocatore con un ingaggio un po' più basso e che abbia probabilmente anche delle caratteristiche diverse. La Fiorentina vuole prendere un giocatore che faccia la differenza, e non in questo momento, cioè, vuol dire, uno potrebbe provare a rilanciarlo se te lo danno in prestito, cioè è normale, dice, guai,
2: ah, vai, poi se te lo danno in prestito, voglia,
6: allora magari in prestito uno può anche fare una giocata, però secondo me non è proprio in questo momento l'ideale per la Fiorentina, però stiamo sempre attenti, perché mai dire mai, ecco.
2: No, guarda, sono le cose impossibili, te lo dico da chi l'ha fatto una vita fa, e ovviamente io come tutti ho commesso degli errori, e gli errori li ho fatti su cose che mi sembravano impossibili, ma nel mercato non c'è niente di sicuro e niente di impossibile, dice no, questo non è possibile,
6: no no, ma non si può, esatto, perché quello che può sembrare
2: arrivava alla fine
6: è vero.
2: Sì, poi no, ti chiedo invece, allora, la vicenda del centrocampo, perché il centrocampo, allora, noi sappiamo che tanto arriverà un attaccante esterno, questo lo sappiamo. Te lo aspetti prima di Roma, Niccolò?
6: Ma credo che questo sia l'augurio di grosso e di tutta la Fiorentina, poi che riesca a arrivare prima di Roma dipende da tante altre situazioni.
2: Certo.
6: Io non credo però che se anche arrivasse dopo non succederebbe assolutamente nulla. Tanto il messaggio che mi ha mandato, secondo me, perché io credo che negli ultimi giorni siano state dette tante cose e invece bisogna dirne una sola. La Fiorentina di grosso la vedremo ad ottobre, quindi messaggio ai naviganti, la Fiorentina di grosso si vedrà a non ora né a settembre, ma si vedrà e si potrà giudicare ad ottobre. Servono almeno 10 partite ufficiali con la squadra al completo per avere, diciamo, proprio il quadro totale del lavoro di grosso. Quindi anche ieri la Fiorentina ha vinto, qualcuno ha detto però comunque non si è visto granché, tutto quanto eccetera, ci vogliono 10 partite ufficiali, dopodiché iniziamo a giudicare il lavoro,
2: esatto,
6: di grosso.
2: E in queste 10 partite, ve lo diciamo prima, ci saranno gli inevitabili alti e bassi, perché questo sarà, e qui conterà, lo dico sempre, anche quel pizzico di fortuna, vedremo se Grosso è un allenatore fortunato oppure un pizzico di fortuna aiuta gli allenatori che iniziano un nuovo percorso. Allora ti chiedo invece del centrocampo, perché lì lì io non ci ho ancora capito nulla, infatti non ci ho capito nulla io, vuol dire niente, però allora, ieri c'era la sensazione che restasse fuori Fagioli. Se resta fuori Fagioli, dicevamo, allora è evidente che c'è una volontà per poi trovare altre opzioni, ma non si prescinde da Ulai. Poi invece gioca titolare Fagioli e Ulai va in panchina. Non va in panchina perché sta male, come ci hanno detto successe in occasione della gara col Deportivo La Corugna, va in panchina perché gioca Fagioli. E quindi la sensazione che per Grosso questi due giocatori siano alternativi è forte, ma possono essere alternativi due giocatori a 40 milioni?
6: Possono essere alternativi se non ci sono offerte, d'altra parte questa è la realtà dei fatti, la Fiorentina non potrà mai svendere Fagioli a cifre basse, perché se non c'è qualcuno che arriva con tanti milioni di euro, il ballottaggio tra i due resterà. Io credo che tra l'altro questo ballottaggio poi possa anche essere per certi versi, almeno fino al mercato di gennaio, giusto e interessante, perché dà lo stimolo ad entrambi, dà la possibilità anche ad Ulai di inserirsi piano piano in un contesto come quello della Fiorentina, e poi noi diamo tutto per scontato, però ci sono dei giocatori che hanno anche bisogno un attimo di adattamento, di capire bene le caratteristiche del campionato e poi cominciare a rendere al 100%. Io credo che in questo momento, se ci fosse stata una possibilità di un'offerta di un certo tipo, la Fiorentina per Fagioli l'avrebbe già presa in considerazione. Questa offerta non è mai arrivata e non è ancora arrivata, non significa che non arrivi, però è evidente che questi due giocatori si alterneranno, almeno vedendo un po'
2: ma
6: quello che sono le scelte di Grosso.
2: Ma ecco, io su questo c'ho qualche interrogativo, te lo dico francamente, perché non si alterna un portiere, già il portiere, guarda, già il portiere è un complicato, se serve. Ho fatto un esempio sbagliato. Non si alterna un terzino destro e un terzino sinistro. Il regista caratterizza la squadra, perché la sua personalità nell'interpretare il ruolo diventa poi una scelta tattica di una squadra.
6: Sì.
2: E Fagioli è diverso da Ulai o Ulai è diverso da Fagioli? Non è che li puoi alternare, perché sarebbe come se tu giocassi con centravanti rapido e l'uomo sta sempre in area rigore, e non funziona, perché poi la squadra deve adeguarsi ad un progetto a un tipo di giocatore. Io lì vedo un qualcosa che probabilmente dovrà ancora trovare una sua definizione, immagino.
6: Ah, ma perché, ci sta, però ci vuole del tempo, io credo.
2: Io faccio fatica a immaginare questa squadra senza un giocatore aggressivo come Ulai. ma può essere un mio parere, mentre invece non avrei nessun problema a rivedere Fagioli a fare la mezzala. Ma boh, lo so, è una questione dentro la quale ci sta poi l'ipotesi di un altro acquisto ancora, Niccolò, a centrocampo.
6: Sì, sì, sentivo quello che diceva Niccolò Santi nel che si compra Flash, e in effetti la Fiorentina è un altro centrocampista, ma l'ha detto anche Grosso alla vigilia della partita contro il Benevento, che la Fiorentina è incompleta un po' in tutti i reparti, quindi lui si aspetta sicuramente un esterno d'attacco. Io credo che se devono fare una rinuncia la fanno sull'esterno basso a sinistra, piuttosto devono naturalmente fare una scelta di avere due possibilità di acquisto anziché tre. Quello che va penalizzato è sicuramente l'esterno basso a sinistra, perché poi comunque torna Parisi a gennaio e possono nell'emergenza adattare qualcuno sulla sinistra, magari può giocare Vieri, può giocare, che ne so, Ranieri, se all'occorrenza.
2: Anche João Mário mi hanno detto che può giocare a sinistra.
6: João Mário può girare appunto da una fascia all'altra, quindi secondo me il discorso dell'esterno basso a sinistra potrebbe essere la priorità minore in questo momento, mentre il centrocampo e l'esterno d'attacco sono sicuramente due cose sulle quali stanno lavorando anche in maniera forte. Ecco, il centrocampista, lo diceva giustamente anche Niccolò, Torsved non hanno fatto un'offerta ufficiale perché comunque hanno capito che per ora non ci può essere una minima base di trattativa con il Sassuolo, che chiede dei soldi più una contropartita tecnica. La Fiorentina oggi i soldi non li vuole mettere, e la contropartita tecnica la può anche mettere dentro, ma comunque alla fine non basta, e quindi vediamo un po', perché questo tira e molla col Sassuolo prima o poi si risolve, perché dopo il 20 di agosto cominciano a venire fuori i nodi al pettine, cioè qualcuno dovrà fare un passo indietro oppure qualcuno non lo farà mai, e quindi il giocatore resta lì a scadenza di contratto. Però stanno cercando anche un profilo un po' diverso, potrebbe essere quello di un mediano di copertura, e allora se questo dovesse essere, ci sta che possa venire anche un altro nome, visto lo stand by della trattativa per Torsved.
2: Ma io credo che alla fine Torsved arriverà, e come diceva Niccolò Ciccherini, aspettate il 20 agosto, e il 20 agosto usciranno allo scoperto anche per Dodò e Fortini, ragazzi, tanto succede sempre così, usciranno allo scoperto, ti metteranno sul piatto le loro offerte. Io vedo un grande legame tra Fortini e il Torino, Niccolò.
6: Prima o poi si toccherà questa cosa.
2: E
6: sì,
2: se Fortini è già d'accordo con il Torino verrà a pochi giorni alla fine del mercato e ti dirà: li vuoi 3-4 milioni e si tratta sulla rivendita oppure no? Se non lo vuoi, non, nessun problema, noi Fortini contratto lo facciamo a febbraio, fra 6 mesi, fra 9 mesi, fra 10 mesi lo prendiamo a costo zero. Su Dodò, forse qualche margine di trattativa in più ci può essere, perché comunque un giocatore bloccato un anno è un po' più complicato. Allora, Epico Viola, che ci segue sul 92 Digitale Terrestre, mi raccomando, Pistoia, Prato, Firenze, Valdarno, seguiteci anche lì, 24 ore al giorno di Fiorentina. Sottolinea e trova molto grave il fatto che i tifosi Viola di Firenze non potranno seguire la squadra a Roma. Questa purtroppo è collegato a problemi della passata stagione, incidenti della passata stagione. Anche su questo fronte credo bisognerà trovare prima o poi un punto di incontro, perché insomma i tifosi sempre penalizzati, anche se in quel caso bisogna ricordare ci sono stati incidenti provocati dalle due tifoserie, quella viola e quella giallorossa. Mentre Claudia ti fa dei nomi: Udoge, Leao, Bakayoko, Williams, che ne dici?
6: Ma allora, di tutti questi, quello che mi piace più di tutti, ce ne sono due: Bakayoko e Nico Williams. Quindi Nico Williams è chiaramente un sogno, è un esterno della nazionale spagnola, giocatore formidabile, però qui siamo su cifre altissime per quanto riguarda il suo valore. Certamente la Fiorentina di fronte a queste situazioni non è che possa fare grandissime cose, perché non è che questi club danno via questi giocatori a delle cifre a sconto.
2: Certo.
6: Bakayoko può giocare su tutte e due le fasce, può giocare a destra, a sinistra, ora di qua a destra c'è Mastantuono, però Bakayoko forse quello è uno forte e ha un prezzo ancora abbordabile vicino a 20 milioni di euro. Secondo me il Lipsia potrebbe anche essere scattato. E poi ci sarebbe secondo me un nome che non è stato inserito, ma che per noi è perfetto tatticamente, che è Noah Lang del Napoli, proprio perfetto per giocare a sinistra. Io
2: però mi avevi detto che lì avevi trovato un po' freddezza nel Napoli.
6: No, io l'ho anche scritto nell'editoriale su tutto il mercato web, mi ha confermato il Napoli, c'è il Galatasaray, c'è l'Ajax e l'Atalanta, però loro lo vogliono dare a titolo definitivo, e anche l'Atalanta sta facendo fatica perché comunque loro vogliono almeno 20 più bonus. più verso i 25 piuttosto che i 20, e quindi se non lo prende a titolo definitivo diventa abbastanza difficile poter, però in questo momento se c'è un club che si è avvicinato in Italia quindi tutti hanno Haaland, questo sicuramente è l'Atalanta.
2: Senti Niccolò, abbiamo parlato per giorni e giorni dei Ken, del Como, poi ieri è spuntato un nome del Como, ma io non sono convinto al 100%. Certo è che siamo a Ferragosto, e quindi ci stiamo avvicinando forse al momento, non ti dico di non ritorno, ma quasi. Come la vedi la vicenda? Le ultime tue sensazioni di questo sprint finale su Ken? Io Ken lo vedo dentro il progetto, lo vedo, cioè non vedo un giocatore che con la testa altrove.
6: No, no, poi il fatto che gli abbia fatto fare 90 minuti ieri mi sembra abbastanza significativo, no? Non l'ha proprio minimamente risparmiato, anzi l'ha tenuto in campo fino all'ultimo, forse con la speranza anche di potergli far fare un altro gol. Quindi che lui naturalmente non sia fuori è evidente, anche perché non gli avrebbero dato di comune accordo la maglia numero 9, lui l'ha chiesta e gliel'hanno data tutti volentieri, quindi se tu hai in testa di fare qualcosa di diverso con un giocatore, la maglia numero 9 probabilmente non gliela consegni, o quantomeno la tieni lì per qualcun altro. Poi che il Como si faccia avanti o meno, io continuo a sentir dire che al di là dei nomi che vengono messi, ne parlavo anche ieri con Massimo Marianella allo stadio, e gli ho anche chiesto un giudizio su Delap che starebbe trattando il Como, sì. E lui mi diceva Nick, però non c'è partita, cioè nel senso che Ken è molto più forte, quindi io non so se loro rinunciano a fare un tentativo, io credo di no, per me sanno bene che non possono fare un'offerta inferiore ai 40 milioni di euro, non andranno oltre, però io ci starei, continuerei a starci attento, ancora per qualche giorno al Como ci starei attento, poi riprenderà dalla Fiorentina eventualmente iniziare una trattativa o meno.
2: Sì, fermo restando che poi se loro non prendono un attaccante, non prendono Ken, gli resta il problema dell'italiano al Como, direte a noi del Como non ce ne frega niente, il Como poi può fare qualsiasi cosa, paga le multe.
6: Certo, poi Sebastiano Esposito non è la stessa cosa.
2: Esatto, no, andrebbe probabilmente a coprire anche un altro ruolo, ma allora dovrebbero liberare uno straniero dalla lista, insomma, vanno incontro ai loro problemi. Però ecco, io ti chiedo, perché è la domanda, nessuno almeno ha la sensazione di dire sicuramente che non lo danno, c'è la preoccupazione che arrivi questa offerta. Ecco, secondo te nella testa di Paratici c'è un limite oltre il quale non si va, cioè
6: sì,
2: oppure
6: dai,
2: se arriva il 27 d'agosto si fa lo stesso?
6: Ma io non credo lui non credo sia minimamente preoccupato di questa vicenda, perché è preparato, sa sicuramente come fanno le dinamiche del mercato, per cui nel caso potrà avere individuo, cioè, perché poi bisognerebbe anche capire questo, che se dovessero accettare l'offerta per Ken, facciamo finta che questa cosa avvenga, magari loro questi soldi li buttano dentro su un grande esterno d'attacco che oggi magari non si possono permettere, che invece con i soldi di Ken possono andare a prendere, e mettono alle spalle, voglio dire, di Pellegrino magari un giocatore che possa essere una buona spalla o una buona alternativa. Tanto dicono, nel momento in cui io prendo un esterno d'attacco e fa tanti gol, io una buona parte dei problemi li risolvo, perché poi ho anche Pellegrino e poi ne prendo un'altra ancora. Quindi secondo me loro hanno sia il piano A che il piano B.
2: Certo.
6: Non li vedo per nulla preoccupati. Ecco,
2: e quindi
6: sono
2: preoccupati loro. L'ultima domanda al volo riguarda Gudmundsson, che comunque bene o male anche lui mi sembra che non faccia niente per dar l'idea di essere uno che se ne vuole andare.
6: No, al di là del fatto che non sono arrivati nemmeno questi almeno 12-13 milioni di euro di offerta sotto i quali la Fiorentina non va nemmeno a trattare la cessione di Gudmundsson, però io ieri, per quello che ho visto, soprattutto nel primo tempo, rincorreva, io non li avevo mai visto in tutto questo periodo in cui alla Fiorentina tornare indietro a rincorrere gli avversari, e invece ha fatto, diciamo, un lavoro anche di pressione sul portatore di palla davanti alla difesa nel momento in cui partiva l'azione del Benevento, quasi anche più di Ken, perché ne stava lì più che altro a gironzolare, aspettava la palla con la sua potenza fisica, invece Gudmundsson andava a fare rompiscatole sull'inizio del Benevento, poi tornava un po' anche indietro quando ripartivano loro. Questi sono segnali di un giocatore che vuole convincere
2: l'allenatore,
6: oppure che vuole dimostrare che comunque sia il figlio è quello giusto, poi se il mercato offre altre opportunità valuteranno, ecco, tanto ripeto, mi sembra si sia totalmente in controllo della situazione.
2: Grande Cecca, dice il Vichingo Empolese, con il grande Cecca del Vichingo Empolese, ancora buon Ferragosto a Niccolò Ceccarini. Ciao Niccolò.
6: Ciao Luca, grazie a te, buona serata a tutti.
2: E
6: ciao,
2: Maurizio, ciao. Ci porta il buon Ferragosto da Houston, Texas. Siamo dovunque, ragazzi. E Leao non buca, ragazzi, Leao non buca, almeno per quelli che sono i messaggi. Marco 59, no? Ce ne sono tanti, ma insomma. Allora, ci stiamo avviando a l'ultima mezz'ora, l'ultima parte di queste due ore che sono volate via, e sono volate via soprattutto grazie a voi che ci state scrivendo, che state partecipando con messaggi, con telefonate. Ancora l'ultima parte insieme, aspetto ancora gli ultimi vostri messaggi al 348 7513933. Aspetto anche le vostre telefonate allo 055 7711 171. Parla Carlesi e poi torniamo.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Allora, ultima parte di queste due ore dedicate al post Benevento, ma dedicate al mercato, dedicato a questo momento felice in questo Ferragosto, dove sognare è possibile, dove sognare vorrei dire quasi doveroso. Io ho accennato su un editoriale di Firenze Viola che secondo me con il vero Ken la Fiorentina può aggredire il quinto posto, quindi non lontanissima poi da quel sesto posto di due anni fa, ragazzi, e quel quinto posto non tutti sono così ottimisti come lo sono io. Aspettiamo la fine del mercato, sono giochini da fare sotto l'ombrellone, chi al mare o passeggiando in montagna, dovunque uno è, però finalmente si guarda con ottimismo, con speranza, con ambizione. Dipenderà molto anche da come finirà il mercato della Fiorentina. E allora vi proponiamo le parole del direttore sportivo Goretti dopo la gara col Benevento, e lo stesso Goretti riconosce e ammette che qualcosa ancora arriverà, ma noi siamo convinti che non arriverà solo qualcosa, arriverà qualcosa di molto importante. Sentiamo.
7: Devo trasferire la grande emozione di questa sera, perché siamo tutti curiosi di questa nuova Fiorentina. Avete fatto degli acquisti pazzeschi e soprattutto qualcuno ne vedremo tra poco in campo.
8: Ma sì, è stata un'estate di grandi di cambiamenti, no? È cambiata tanto la Fiorentina, è cambiato un po' il modo di lavorare, è cambiata la strategia, sono cambiate molte figure in società, sono cambiati negli staff, è cambiato l'allenatore, sono cambiati tanti calciatori, quindi...
7: È cambiata la mentalità?
8: Allora, per la mentalità bisogna acquisire le abitudini, se acquisiamo le giuste abitudini cambierà la mentalità, che è l'obiettivo, uno degli obiettivi fondamentali che chiaramente ci poniamo, l'obiettivo proprio assoluto di riuscire a far iniziare a lavorare, coesistere, a far trovare alchimia tra tutte queste nuove persone, quindi già questo sarà un grande lavoro, un grande obiettivo. Quello supremo chiaramente è la mentalità e poi col tempo anche i risultati chiaramente.
7: Io adesso la lascio allo studio perché ovviamente ci sono domande di mercato.
9: E non solo, innanzitutto la prima doverosamente la devo far fare da un grandissimo ex viola come Borja Valero.
10: Ciao direttore, buonasera. Che stiamo parlando di mercato, volevo chiedere se ancora c'è qualche sorpresa da dare alla tifoseria della Fiorentina per la ultima parte del mercato.
8: Ma guarda, sicuramente continuiamo a lavorare in uscita, in entrata, e rispettando quelle che sono un po' le caratteristiche degli interpreti, dei calciatori di mister Grosso, sicuramente la società starà molto attenta in questi ultimi 15 giorni a continuare a lavorare bene. C'è grande sintonia tra mister Grosso e Paratici, quindi credo che insomma qualcosa possa ancora esserci.
9: E secondo me qui c'è qualcuno che di quel qualcosa non si accontenta, Daniele Miceli.
11: Devo fare il cattivo, no? Sono il direttore, complimenti perché avete riportato entusiasmo a Firenze, 9 acquisti, 9 colpi importanti, però le chiedo, togliamoci subito il dente, ma Moise Ken resta a Firenze 100%, blindato, non si muove Ken?
8: No, ma guarda, non sono io intanto quello che ti può dire che resta al 100%, cioè... Sicuramente Moise è un giocatore veramente importante nel nostro panorama calcistico e siamo strafelicissimi di averlo con noi. è un ragazzo su cui con il quale abbiamo vissuto alti e bassi, no? nella quotidianità sua e nel nostro club, quindi gli vogliamo molto bene, siamo con lui, insomma, ecco. Ma credo che la Fiorentina debba essere più che concentrata sul calciomercato, che so che a voi, capisco che a voi vi possa interessare, deve essere concentrata in quello che è il suo l'obiettivo, no? Lavorare sulla costruzione di un modello, di un modello di un club che possa essere, come ripete sempre Fabio, competitivo e duraturo. Questo penso che è l'obiettivo. Poi se tutti i calciatori che possono servire arrivano in questa sessione di mercato o nella prossima o tra due, questo lo vedremo, insomma, ma l'importante, ecco, è una costruzione nel tempo e che nel tempo possa anche durare.
2: Allora, bene Goretti, molto bravo. Ragazzi, Goretti diventerà un fattore perché ha alle spalle un grande direttore, e quindi io credo che si possa riproporre col tempo a Firenze l'accoppiata Marotta-Paratici. Qui potrebbe essere Paratici-Goretti. Va bene, stiamo a vedere. Allora, ho letto un bellissimo messaggio di Fede da Scandicci, però prima di leggerlo, se Fede può darci un colpo di telefono e raccontare che cosa ha fatto lui ieri. Gli ricordo il nostro contatto 055 7711 171, se vuole lo racconta lui. Intanto a questo numero si è prenotato Gianluca. Ciao Gianluca.
12: Ciao Luca, buonasera.
2: Dimmi tutto. Intanto buon Ferragosto a te.
12: Grazie di esserci, a voi. Perché io tre mesi sono a casa con cinque costole rotte.
2: Mi dispiace.
12: E sinceramente mi avevo un po' riempito le giornate.
2: Ma come te le sei rotte queste costole?
12: Meglio te lo dica. Vabbè. Ho saltato un viaggio in Norvegia, lasciamo perdere.
2: Va bene. Speriamo tu guarisca.
12: Un mese e mezzo, lasciamo fare.
2: Speriamo tu guarisca velocemente.
12: Speriamo anche perché ho da ricominciare a allenare i bambini. E questo, il calcio, diciamo, è un po'.
2: Bambini dove?
12: Sono al Galluzzo.
2: Al Galluzzo, quindi
12: bambini, 10 anni.
2: Certo, ragazzi.
12: Calcio a 7. Gioco di pallone, non si parla di calcio.
2: Bravo.
12: I bambini giocano a pallone. Poi perdere non può perdere nessuno, perché sennò siamo degli ipocriti. Allora,
2: bravissimo.
12: Venendo al calcio, io ho l'abbonamento dall'82, va bene?
2: Sì.
12: Era 10 anni che non venivo. Perché c'era l'ultima partita, c'era Barella che giocava nel Cagliari,
2: sì.
12: Va bene? E se scegliò Veresù e poi Barella, quindi un pezzetto non veniva ai Franchi. Ieri sera ero incuriosito. Allora, per me, ti dico, io sono con il mister Grosso, perché tanta gente si sarebbe aspettata i nuovi acquisti, però giustamente per una questione di spogliatoio ha dovuto far giocare chi si è allenato di più, e mi sembra una cosa normale.
2: Certo.
12: E poi penso che nel calcio ci sono due fasi, anzi e due sottofasi: ho la palla, non ho la palla, perdo la palla, recupero la palla. Quindi oltre a avere la qualità, che è Fagioli, se ci può due mezzali come Indurri, Brescianini, o potrebbero essere Mandragora, Tolbert ancora a Sassuolo, perché se per me è un giocatore di Sassuolo, e quindi vedere Ulai e Fagioli insieme la vedo dura.
2: Questo
12: è un pensiero mio.
2: Sta prendendo corpo questo, però capisci bene, stiamo parlando due giocatori da 40 milioni. La Fiorentina non è il Manchester City, non è il Paris Saint Germain. Quando fa un'operazione importante...
12: Penso però, Luca, scusa se ti interrompo,
2: no,
12: in certe partite tu li puoi fare anche
2: allora ripadisco, poi staremo a vedere, per carità di Dio, ma la speranza è che la Fiorentina nel tempo diventi così solida, magari giochi la Champions, da poter avere queste opzioni, ecco, questo tipo di opzioni. Oggi la vedo non semplice. E al volo, da maestro di calcio, allora rispondi a Stefano da Campo di Marte, che dice: Leao, Ken, Mastantuono, bene, ma te lo
12: per fare che Leao?
2: Bravo, io la penso.
12: Ma per fare che? Per spacciare lo spogliatoio, ragazzi.
2: La penso
12: stai
2: come
12: buoni.
2: Te, la penso
12: stai
2: come
12: buoni.
2: Te.
12: Stai buoni. Ci vuole gente. Allora, poi ti dico l'ultima, poi attacco. Il centrocampo delle meraviglie, Pizzarro, Aquilani, Porca Valero, va bene? Giocava anche un certo Migliaccio, perché se no ci si ricorda le cose. E giocava tante partite anche un certo Migliaccio.
2: Certo.
12: Perché ci vuole sempre l'equilibrio, capito?
2: Grazie.
12: Per me. Io ti dico, poi io ero un difensore, sicché e vedo... E pensa, i bambini giocano a 7, il portiere a 7 che fa Luca? E gli sta fermo. Il portiere mio e va a centrocampo.
2: Bello, questo.
12: E poi l'appoggia ai difensori.
2: Questo è insegnare.
12: Quindi pensa come vedo il calcio io. Però calcio, questo nei giochi il pallone dei bambini. Il calcio in 11 è un'altra cosa. Quando sento Ceccarini e dice ma Gudmus deve andare a correre l'avversario, è una cosa normale, ragazzi. Quando perdo la palla nel calcio di ora e bisogna superare e recuperarla, perché se no è un problema.
2: Grazie, grazie, e soprattutto ti auguro una rapidissima guarigione, anche se sono arrivati dei messaggi. Sono arrivati dei messaggi e dicono sono dolorose le cose. Lo so che sono dolorose. Ciao, grazie.
12: Ciao,
2: ancora pochi minuti e sono felice di passarli insieme a Luis La Serpe. Ciao Luis.
13: Ciao carissimo Luca e buon Ferragosto a tutti.
2: Grazie, grazie di chiudere con me queste due ore che credo mi sono state divertentissime. Fede da Scandicci, io ho chiesto se poteva intervenire ma non può, ma ci ha scritto e mi ha scritto che lui è stato lui a chiedere al presidente commisso di Cristiano Ronaldo. Dice sono io che ho suggerito CR7 a Joseph, mi ha riso, era socievole con tutti, e questo credo Luis sia un dato bellissimo. Cioè abbiamo ritrovato un presidente che stava in mezzo alla gente, che sta in mezzo alla gente.
13: Beh, io partirei proprio da questo. Onestamente un ambiente come quello che abbiamo trovato adesso non era assolutamente semplice. L'abbiamo trovato e adesso teniamocelo stretto, perché dopo quello che era successo l'anno scorso tutto era possibile fuori che ritrovare una situazione di questo tipo. Invece così è andata. E quindi al di là di quelli che saranno i risultati di questa stagione, che così a occhio mi sembra che potrebbero essere risultati molto interessanti, perché ieri abbiamo visto soltanto una bozza di quello che è la vera Fiorentina, immaginiamoci dei viaggi a una velocità più alta, con una tecnica più raffinata, perché sicuramente una volta che si sono conosciuti i giocatori ci sarà anche questo. Io mi immagino invece ci sarà davvero divertirsi. Prego, aspetta, stavo tirando qui, cioè 16.000 persone il 14 di agosto, il caldo che faceva ieri. E insomma ci vuole, e dopo la stagione dell'anno scorso, cioè l'anno scorso sono arrivato a Champions League, l'anno scorso è rischiato di andare in Serie B con la squadra che sulla carta, passeggiando un ciabatte, poteva arrivare tranquillamente decima. E quindi ecco, io credo che questo sia l'aspetto più bello. Poi se arriva il presidente andiamo a Serie B.
2: No, ma chiaramente era una battuta. Non mi interessa CR7, te lo dico con grande franchezza, non mi interessa nemmeno Leao, perché credo che non dobbiamo andarci a cercare problemi, lasciamola agli altri problemi, perché ce li dobbiamo andare a prendere noi. Mi aspetto un grande attaccante esterno, questo sì. E dopo la gara di ieri, Luis, ma poi andiamo a parlare di altre cose, lo voglio toccare per l'ultima volta a te. Questo fatto di la Fiorentina non può permettersi di avere due grandi giocatori in alternativa, in questo caso mi riferisco a Ulai e Fagioli, cioè o trovi una maniera per farli giocare insieme oppure ti devi porre qualche domanda.
13: Guarda, ieri sera se ne parlava con Renato Muto nel post partita per il mondo, anche lui dice ma siamo sicuri che sono giocatori uguali, ma siamo sicuri che uno non si integri nell'altro. Certo, non è che entrano tante tutte e due vanno come si fossero conosciuti da 100 anni, che ci sia un lavoro da fare, sì, ma vedo Ulai un giocatore molto più utile rispetto a un geometrico e metodico Fagioli. Questo è un giocatore che da ieri vedeva la palla di prima mentre andava, non so se ce la andava, ma sicuramente quando va a fare il contratto,
2: sì,
13: a fare il contratto per prendere il pallone e poi giocare, no, basta il contratto, e nel momento che fai il contratto il padrone lo manda dove vuole mandare lui, cioè i compagni di squadra, e questo non è una cosa banale, è un giocatore che rincorre gli avversari, gliela fatta se ne fare abbastanza cosa, la squadra sta ammonito, quindi è un giocatore che secondo me ci ha lavorato, ma lo può integrare insieme a Fagioli, magari non in tutte le partite. Però sono due giocatori che secondo me fanno bene insieme. Poi mi dirà, ciao, due giocatori che l'hai capito, che Benzino sta a 40 milioni più o meno. Però è anche vero che la Fiorentina ha bisogno di fare un passo di qualità, quest'anno, e l'unico passo di qualità che puoi fare, a parte quello in attacco, probabilmente già fatto, perché arrivando fatto a buono, rimanendo probabilmente Henry, il Pellegrino, rimane Goldmundson, o chi ha liberato Porto, a un certo campo mi pare che fa più. Se già avessi un Attà, ma io Attà lo vedo quasi più come, sì, come certo campista, ma più come un mezzo punta, quindi lo metterei in un 4-4-2, in davanti ci stanno Goldmundson e Ken, ci potrebbe stare tranquillamente anche Attà e Ken, o Attà e Matagono, e mi dà la perspettiva. E non è che questa cosa di far giocare insieme sia Fagioli e Uraillo, mi intriga, ecco perché.
2: No, io non ti dico, io la vedo, lo vedo quasi un passaggio quasi obbligato, nel senso che boh, insomma, stiamo a vedere, ragazzi, tanto la bellezza del calcio d'agosto è anche questa, no? Cioè che poi ma è un cioè, è un bel problema, nel senso che averne tutti così, cioè vuol dire facciamo due squadre, amen, è bellissimo, no? È un bellissimo problema, ma andiamo alle cose belle, dai, perché vorrei chiudere con le cose belle. Allora, una delle cose belle sicuramente è Mastantuono, perché ragazzi, quando è entrato lui c'è stato un momento, c'è stato un'accoglienza straordinaria, eh?
13: Sì, c'è la voglia a Firenze, la voglia a Firenze di vedere un giocatore con un paracolo, e se fa quel gol con quel tiro a girare e ha tirato il corso dei pali, io penso che venisse giù parte dello stadio, così proveva di rifarlo era salito. Però ecco, il giocatore si vede, diciamo, delle capacità, delle caratteristiche veramente molto molto importanti, e io me lo tengo speso, perché il giocatore non sono obbligato a farlo giocare sempre, però se quando lo metti dentro un crack che non sai che cosa può fare, e sicuramente può fare anche male, perché ieri ha fatto anche dei recuperi interessanti, fase intensiva, ora sto occhierete, mi ricordo bene. Ho preso una stecca, e su questo ci vuole fare un inciso, Luca, ha preso una stecca da Pugnamiglio, mi pare.
2: Sì.
13: Una volta dietro, cioè, era da munizione piena, non mi ricordo se stava munizione a pure. E un giocatore per questo, tuteliamolo, c'è un senso. Non è che mi arrivano a vagonate in Italia di giocatori di questo alto. Quindi, cerchiamo anche di tutelarlo, io non dico che io posso fare quello che vuole. Che può essere niente, ma neanche che tu possa essere schiavo come dare terra, perché ieri in diverse occasioni dice che quando hanno voluto, perché comunque andavo via a questo campo, non si ricordo, lui ha confermato che era stata all'albero, perché lui andava via e non si ritirava nemmeno. Quindi questo è un...
2: No, ma guarda, c'è, avverti ricchezza. Guardi, la Fiorentina avverti ricchezza, perché ora stiamo ragionando così, non c'era Jimenez, che secondo me sarà un altro titolare, non ha giocato, cioè è stato utilizzato poco Vieri, che è un altro titolare, non avevi Mandragora che è rimasto a casa perché c'aveva questo problema fisico, cioè insomma avverti, lo ribadisco, ricchezza, e questo è importante. Però ecco, chiarezza è importante. Vedo Simone per esempio mi scrive: Fagioli va ceduto perché il centrocampo con lui non sostiene un attacco con due esterni e una punta centrale, ci vuole un vero mediano con Oulahi e in regia è Atta, mezzala, perché poi ragazzi Atta si abbasserà a fare la mezzala, perché quando arriverà l'attaccante esterno lì avrai Mastantuono, e secondo me gioca sempre, ma ricordatevi che Mastantuono ha scelto Firenze perché siamo bellini, siamo simpatici, siamo tutto, ma anche perché ha avuto dalla società la garanzia di un certo impiego, no? Se no non, ovviamente non ci veniva. Ma poi come fai a non far giocare un fenomeno come questo? Quando prende la palla lui giocano tutti, e poi arriverà l'attaccante esterno, poi c'è Goodman, Edmundson, quindi Attà poi riprenderà il suo ruolo da mezzala. Se poi compri un altro centrocampista ancora, io credo che bene o male dovranno essere fatte delle scelte, ma questo non è far polemica, questo è analizzare una situazione che in questo momento ci provoca solo soddisfazione, perché la qualità non è mai un problema. E vorrei tornare con te su un messaggio di un'altra storia invece bellissima, che è quella di Croci, il giovane viola che ha debuttato nel calcio professionistico prima di tutti. Che faresti te con Croci? Perché i messaggi ci dicono va tenuto stabilmente nel gruppo grosso, va mandato a giocare, che si fa con e anche questo, se mi permette, è un bel problema, no? Cioè, abbiamo un gioiello di cui ci chiediamo se a 16-17 anni è già pronto per il grande calcio.
14: Tanto va fatto tanto di cappello a Chiozzi, l'ha fatto giocare perché comunque si è fatto fiducia.
2: Certo.
14: Lui è già ovvio, cioè ho detto un ragazzo che se non sbaglio gioca titolare nella primavera, ma non avrebbe.
2: Non è in età, no. È sotto età, sopra, cioè è più giovane, ecco.
14: E quindi già questo si dice che c'ha un passo in più. Il fatto che si è stato fatto esordire vuol dire che veramente qui ci vedono un giocatore che l'aveva visto Manoli, l'aveva visto anche Grosso, evidentemente qui ci sono dei presupposti importanti per questo ragazzo, no? Non va bruciato,
2: certo.
14: Credo che lo valuteranno ora cosa fare, perché secondo me ideale farlo giocare il più possibile per fargli degli fuori talento, no? La prima volta di ragionare il discorso della nazionale, ma sì ragazzi, giovani non giovani, facciamo di giocare, ma se fanno giocare
2: Sì, e poi quando arriveranno tutti, ecco, ci vuole coraggio, io mi sono permesso di dire, e lo ribadisco, io Croci lo terrei con Grosso, a lavorare con Grosso almeno fino a dicembre. E perché almeno se lo vede per bene, ci lavora non più un mese o due mesi, ma cinque mesi, e poi a dicembre prenderanno una decisione, poi può andare a giocare può andare a giocare in primavera, poi, per carità, ma io lo terrei aggregato alla prima squadra, perché se abbiamo trovato il fenomeno con tutte le cautele del caso, vediamolo, guardiamo, ecco, sarebbe anche l'ora che trovassimo finalmente un qualcuno che riaccende da italiano anche la storia di tanti campioni italiani che ha vestito la maglia della Fiorentina.
14: Noi ci siamo per i bianchi e noi ci siamo visto i giorni di Dolapia,
2: esatto.
14: Ma tra l'altro questo De Dolapia mi fa sedere due volte, non c'è tempo di ricordarlo, mi fa sedere due volte Joff, e ha visto due a uno, perché sono sempre cose belle da ricordare, perché insomma fanno parte della nostra storia, e mi auguro che Croci possa fare questo percorso. Ecco, vedi, noi ti abbiamo parlato, io e te non abbiamo mai dell'anno scorso, c'è rimasto nulla,
2: no, non ce ne frega niente proprio, ma no, poco,
14: bellissimo,
2: niente.
14: Ma però, io guarda, non ci avrei scommesso 2 euro che ci potesse ripartire così. Mi immaginavo che ci fosse voglia di ripartire, che ci fosse voglia di fare un campionato diverso, più tranquillo, più sereno, ma non con questo entusiasmo, perché poi l'entusiasmo è contagiante. Ragazzi, a volte sai, fa anche bene,
2: No, ma si può dire che ce lo meritiamo, Luis.
14: Noi
2: ci meritiamo questa estate, dai, abbiamo passato un inverno, ragazzi. Allora, ancora buon Ferragosto e grazie a Luis La Serpe,
14: con il quale
2: chiudiamo queste 2 ore. Fatemi ringraziare veramente di cuore Stefano Carlesi in regia, che veramente compagno di viaggio come sempre formidabile. Vi ringrazio tutti, anche coloro per i quali non ho potuto leggere i loro messaggi. Grazie di aver condiviso con me questo Ferragosto viola. E l'ultimo saluto Silvio Dal Ponte, che ha scritto ora, ma non c'è più tempo, ma da domani ricomincerà, poi ancora avrete le solite solita programmazione domenicale e poi ci avviciniamo a una settimana che ci porta al debutto del campionato e qui di tutto e di più con, ve lo ribadisco, secondo me almeno 2-3 grandi acquisti che ancora arriveranno, almeno un paio. Grazie anche Ale del Casentino, grazie a tutti e ancora buon Ferragosto di cuore.
1: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
15: E buon Ferragosto a tutti, ben ritrovati in rigorosa diretta 5 minuti dopo le 15 del 15/08/2026. Innovo i miei auguri anche di buon Ferragosto all'ottimo Stefano Carlesi che insieme a me di là dal vetro ci guiderà in queste 4 ore insieme per festeggiare, anche se poi né io né Stefano lo posso dire pubblicamente, abbiamo ben chiaro il motivo per il quale tanti gruppi di chat in questo momento ribollono di auguri di che? È Ferragosto, si fa festa, ma non è Natale, non è Pasqua, non è un altro tipo di festività per il quale si manda la fotina col gattino che griglia il pesce. Questo giusto per darvi anche il via con un bel po' di serenità e allegria, ma in realtà è un Ferragosto allegro e direi anche un po' su di giri, questo non solo perché immagino siate lì appunto a grigliare, ma soprattutto a brindare già da qualche ora sul mare, in campagna, dove volete, o magari anche in città con l'aria condizionata sparata a tutto fuoco. Però ecco, è una giornata allegra, direi, anche per quello che abbiamo visto ieri sera, ed è una giornata di analisi e di commenti. Al di là della festività, noi ci siamo, ci vogliamo essere, e d'altronde è comunque, come dire, nel calendario del pallone è come se fosse di fatto una giornata non nemmeno normale, importante, la prima giornata di commento dopo il debutto della Fiorentina ed è stato un ottimo debutto sotto il profilo del risultato, ve lo dico, lo sentite, tendo a mettere già le mani avanti perché ci sono una valanga di premesse secondo me ai commenti che faremo oggi e ne faremo tanti, perché poi io sono in vostra compagnia fino alle 17, ma poi arriva un altro calibro pesante come Luca Calamai che vi terrà compagnia fino alle 19. Quindi una valanga di opinioni, magari risentiamo anche qualche voce e ovviamente anche tutti i vostri interventi 348-7513-933 055-7711171. Dicevo, metto le mani avanti nei commenti perché credete che non vi conosca, come si diceva un tempo, nel senso che tra Grosso che non ha ancora dato un gioco spumeggiante, quello che non ha troppo brillato, chi invece dice stiamo cari, calmi, piedi per terra, tutto sommato giocavamo soltanto contro il Benevento, l'avevo promossa in Serie B, ecco, c'è già la discreta e consueta divisione totale nei giudizi e nelle valutazioni. Per quello partivo ovviamente soprattutto dal risultato, un 4-1 che ha teso la partita a non essere mai in discussione, anche perché siamo passati in vantaggio subito sul primo pallone dopo un minuto e 10 secondi con attacco Gudmundsson, però bene Ken che poi è andato a segnare un altro gran bel gol, bene João Mario che è stato l'altro assist man che poi non ha giocato il secondo tempo. Ho visto qua e là che è piaciuto la I e sono d'accordo, un buon impatto sulla partita. Qui c'è l'asterisco, immagino ne parleremo, dell'alternatività tra i due, con Grosso che va a sostituire Fagioli che è partito sì titolare ma quando poi è entrato la I è uscito, come a dire tutti e due insieme no, e questo

0: poco tempo fa sembrava totalmente fuori dal progetto e che invece aveva già lanciato segnali positivi nel precampionato e ieri li ha certificati con questo gol, ne aveva segnato un altro, poi è stato annullato per il fuorigioco di Attà, ma insomma Gudmundsson tutto sommato ieri sera è andato benino, anzi bene. Ovviamente c'è la tara dell'avversario, del tipo di partita, la cautela, il fatto che ancora la Fiorentina possa cambiare, quindi tutta la valanga di premesse da considerare, però se no ragazzi non siamo mai contenti, pronti via 4-1, direi che va benissimo così, peraltro appunto con l'ipoteca sul passaggio alla qualificazione arrivata subito sulla prima occasione e successivamente sì la Fiorentina ha preso un gol, ma insomma mai in discussione la qualificazione. E anche De Gea, qualcuno dice giustamente, è forse un po' in ritardo sul gol del Benevento, però poi va a vedere due parate che sono comunque importanti, quindi anche De Gea fosse solo come condizione, come stato di forma, ha risposto presente. Va bene, di tutto questo e molto altro parleremo come sempre al 348 7513 933, altrimenti ripeto potete chiamare 055 7711 171, se non avete ovviamente i telefoni intasati dagli auguri di Ferragosto. E vedo già Romolo, Alessandro da Diano Marina, Nick da Scandici, Fabri dalle Cure, Marco, Samuele, Fra, siete già tantissimi, Alberto da Ponsacco, Dido, Stefano dall'Isolotto e così via, auguri ovviamente anche a voi. Ecco, questa chat la potete assolutamente ingolfare di auguri e poi in realtà siamo noi a ringraziare voi di esserci, di seguirci. Ieri sera poi allo stadio notavo che anche Niccolò Ceccarini era uno dei più ricercati, oltre chiaramente a Joseph Commisso, quindi raccogliamo sempre grande affetto da parte vostra e per questo vi ringraziamo, so che siete numerosissimi anche quest'oggi. Bene, ampia introduzione alla quale poi dare subito libero spazio alle abitudini, quelle buone, relative al mercato, relative ai nostri occhi sulle trattative estive e anche su quello che dobbiamo attenderci, perché poi Grosso qualcosina ha detto ieri sera, ma un altro concetto evidente è che per esempio la Fiorentina gioca con due trequartisti dietro a Ken perché non ha un esterno di ruolo e gli esterni sono già diventati evidentemente la priorità del mercato viola, oltre a qualche punto interrogativo che pesa forse al momento più su Fagioli che non su Ken. Questo per introdurre il mercato, non si può far mercato senza il chi si compra Flash, che è in arrivo, tra pochissimo, giusto il tempo di sistemare il macchinario. Arriva, andà.
1: Chi si compra? Flash.
2: Nuovo appuntamento con il nostro Chi si compra Flash. La Fiorentina da qui alla fine del calciomercato farà 3 nuovi acquisti, in particolare un centrocampista, un terzino sinistro e un esterno offensivo da regalare a Fabio Grosso. Partiamo dal centrocampo. La trattativa per Torsvet è in stand-by. Il giocatore piace sempre a Fabio Grosso, avrebbe anche un accordo di massima con la Fiorentina, che però non ha formulato un'offerta ufficiale al Sassuolo. La sensazione è che si stia pensando a un profilo diverso per il centrocampo, in particolare a un centrocampista di amministrazione e di copertura, anche perché ricordiamo la situazione di Fagioli è tutta da definire. Il giocatore non sarebbe così convinto di rimanere, perché Fabio Grosso non è convinto della sua coesistenza, diciamo così, con Ulai. Quindi dovesse arrivare un'offerta da 30 milioni la Fiorentina la prenderebbe assolutamente in considerazione e anzi probabilmente lo cederebbe. Per quello che riguarda invece il terzino sinistro, in lista ci sono sempre Francisco Moura del Porto e Manuel Lazzari e Nuno Tavares della Lazio, oltre a diciamo una suggestione che è quella di Udoge del Tottenham, ma nel caso sarebbe diciamo un esborso economico più importante, quindi tendiamo a escluderlo almeno per il momento. E poi anche c'è da tenere in considerazione la situazione di Fortini e Dodò, due giocatori che devono andare via, in particolare Fortini è in trattativa col Torino, che però deve rilanciare dalla prima offerta di 5 milioni, mentre su Dodò per il momento non c'è nessuno, non concretamente. Infine l'attacco, rimangono sempre in lista diciamo Bakayoko e Cancellieri, il secondo più che altro perché sarebbe un'occasione a costi contenuti, ma la sensazione è che la Fiorentina stia cercando un giocatore diciamo di profilo più alto. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea.
0: Grazie a Niccolò Santi, che è più che altro uno stile di vita e che non un semplice ringraziamento. E battute a parte, ecco, è un po' questa la situazione in questo Ferragosto, con, come avete sentito, più che una vera e propria retromarcia, ma ecco, questo stand by su Torsved sembra anticipare come la Fiorentina possa essere su qualche altro